0: dalla soglia dei 2 euro, mentre il diesel la supera nettamente, rendendo quasi invisibile lo sconto. Ma la tensione sui prezzi si sposta rapida anche sull'energia. Secondo l'ARERA, a luglio il gas per i clienti vulnerabili è aumentato di quasi il 10%, salendo a oltre 134 centesimi al metro cubo, a causa del rialzo delle quotazioni all'ingrosso. A complicare il quadro ci sono il gran caldo e la siccità. Crescono i consumi per il condizionamento e scarseggia l'acqua dei fiumi necessaria al raffreddamento delle centrali termoelettriche. 3 hanno chiuso e 4 vanno a regime ridotto. Le ripercussioni sul mercato si sono fatte subito sentire. Secondo il gestore dei mercati energetici, nell'ultima settimana di luglio il prezzo medio dell'elettricità è schizzato a 177 euro al megawattora rispetto ai 169 della settimana precedente.
1: A Palazzo Chigi anche il primo ok dal governo alla riforma della Corte dei Conti, ma le toghe contabili sono sul piede di guerra e denunciano minata la nostra funzione. Sentiamo Daniele Lorenzetti.
2: Si propone di riorganizzare a fondo lavoro e funzioni della Corte dei Conti, il decreto legislativo che ha ottenuto un primo via libera dal Consiglio dei Ministri. Una riforma epocale, sostiene la maggioranza, sulla scia della legge Foti sulla responsabilità erariale. Tra i punti, il rafforzamento del ruolo del procuratore generale, compresi i poteri di avocazione, la separazione più netta tra funzioni requirenti e giudicanti, la riduzione delle sezioni centrali e la revisione dei controlli sul bilancio dello Stato. Ma dall'Associazione delle Toghe Contabili la protesta è perentoria. Il disegno, denunciano, quasi in contemporanea dalla sede della stampa estera, è quello di minare l'indipendenza e i controlli della Corte.
3: Noi riteniamo che questo decreto rischi di minare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.
2: E dopo lo stato di agitazione proclamato un mese fa, ora le toghe contabili non escludono uno sciopero in autunno.
4: Noi non vogliamo credere che ci sia nessun collegamento fra le vicende concrete che riguardano lo svolgimento delle nostre funzioni. Nella specie la vicenda del ponte, dove i colleghi hanno doverosamente applicato le norme che impongono alla Corte dei Conti di valutare la legittimità degli atti.
2: Preoccupazioni rilanciate dal centro-sinistra con PD e 5 Stelle che chiedono al governo di fermarsi.
1: Alta tensione tra maggioranza e opposizioni sul caso delle chat tra Delmastro e Caroccia. La giunta dice no a un'altra istruttoria. Il voto sull'accesso alle chat torna dunque in aula. Intanto nel campo largo prove di disgelo tra Schlein e Conte dopo le tensioni degli ultimi giorni. Sentiamo Alberto Puoti.
5: È previsto già nelle prossime ore il voto in aula sul caso delle chat di Delmastro, dopo che la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso a maggioranza di non procedere con un'integrazione istruttoria. La Giunta aveva già dato parere contrario all'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia vicino al clan senese, ma il voto in aula era stato sospeso per valutare se procedere con l'integrazione istruttoria e visionare così il CD con le chat inviato dal procuratore Lovoi e custodito in cassaforte alla Camera. Dopo la decisione ho scelto di non procedere con il voto sull'accesso alle chat per non creare un precedente pericoloso, spiega il presidente della Giunta, Davis Dori AVS. Ma la maggioranza non ci sta e risponde sul metodo. La documentazione della Procura è tardiva e inammissibile, replica Costa, Forza Italia. Per Fratelli d'Italia sono i 5 Stelle a trasformare la Giunta in un palcoscenico politico. Fanno un errore tecnico, afferma Iaia, perché Delmastro non è indagato. Dure le opposizioni che mentre valutano il conflitto di attribuzioni davanti alla Consulta, in aula incalzano. È una violazione palese delle prerogative parlamentari, così Gianassi PD. La destra affretta di chiudere la vicenda, ma non si chiuderà nel Paese. Per i 5 Stelle e il centrodestra la coscienza sporca. Conte, accusato di scappare dalla commissione Covid, contrattacca. Io non scappo, chiarisce il leader dei 5 Stelle, mentre il centrodestra che fugge sulle chat di Delmastro, sul caro vita e sul caro carburante. Per lui e la segretaria del PD Schlein, intanto, pranzo insieme per chiarirsi dopo le divergenze sull'Ucraina. Occasione per ribadire il rispetto reciproco, anche se le linee dei due partiti su questo tema restano distanti.
1: Immagini strazianti da Gaza, dove si è svolto un funerale di massa per 122 persone, i cui corpi erano rimasti intrappolati tra le macerie delle loro case bombardate da Israele quasi 3 anni fa. E tante sono ancora le famiglie in cerca dei resti dei propri cari. Sentiamo da Gerusalemme il servizio nella nostra Lucia Goracci.
6: Le foto dei bambini. con le pose della loro

0: età. E gli adulti, quei gesti che sono sempre quelli. Sono avvolti senza altre appartenenze nella bandiera palestinese. Gli Abu Sharia e gli Al-Hassaina, due famiglie per 112 corpi, a Gaza è così. 112 corpi, per altri 157 che non si trovano ancora. I sopravvissuti sapevano dove cercarli, da quel giorno di novembre del 2023, quando i raid israeliani hanno buttato giù le loro palazzine. Così tutto il quartiere si ferma. I bambini a guardare i funerali, gli altri 40 come loro. Ma fermatela una volta per tutte questa guerra, dice Taysir, uno dei familiari. Gaza ama la vita, ama la pace. Tanti cartelli, lo ripetono con lui. Per identificarli tutto è servito. Piccole collanine e cicatrici o l'abito che vestivano quando non sono stati visti più. Ma per questi lutti che si elaborano, altre migliaia restano sospesi. È scomparso a Carrara. Era andato a cercare del cibo. Abbiamo ritrovato il carretto con farina e scatolame ancora dentro. Mi sento come intrappolata tra due fuochi. Era nel fiore degli anni. Al cimitero sembrano una bandiera anche loro. Ancora insieme. Da soli. È peggio vivere e morire.
1: Parliamo ora del conflitto in Iran. La CNN riporta che le scorte di missili americani sarebbero in veloce esaurimento, con il 50% dei missili Patriot e l'80% dei TAD utilizzati. Il segretario Hegseth ha duramente attaccato l'emittente americana, bollando come fake news la notizia. Intanto un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe essere reso noto nelle prossime ore. All'annuncio del segretario del Tesoro americano Scott Bessent, la situazione sui mercati si è calmata e Doha intanto ha confermato questi incontri, anche se indiretti, tra Teheran e Washington. Allora facciamo il punto da New York con l'inviato Enrico Bona.
2: Una trattativa sotto traccia è un luogo, lo stretto di Hormuz, che da mesi polarizza lo scontro tra Washington e Teheran. Ieri Donald Trump avvertiva all'Iran che gli stava concedendo l'ultima chance per accettare un buon accordo ed evitare, parole sue, la decapitazione. Ora il suo segretario del tesoro Bessent torna su Hormuz. C'è la possibilità che si arrivi a un accordo per riaprirlo entro oggi o domani, dice la CNBC. Ottimismo condiviso dal segretario di Stato Rubio, che cita progressi nei colloqui tra Iran e Oman. I due paesi lavorano a un compromesso per regolare temporaneamente il passaggio dello stretto. A Teheran la gestione del traffico in entrata, a Muscat quella delle navi in uscita. Per Washington la questione è centrale. Non può accettare un nuovo status quo peggiore di quello precedente al conflitto, con il regime libero di imporre pedaggi. Ma non sa come impedirlo. L'uso della forza che Trump minaccia a fasi alterne ha i suoi limiti. Non è detto che pieghi Teheran e dilapida le riserve di missili, in particolare quelli di superficie ATACMS e altri modelli più evoluti, secondo un'inchiesta Reuters. La CNN rivela, il Pentagono si è rivolto alla comunità di esperti militari sollecitando spunti creativi per punire l'Iran. Segno che, oltre ai missili, stanno finendo anche le idee.
1: E ora parliamo della guerra in Ucraina. Kiev è nuovamente sotto attacco russo con missili balistici, lo leggete dalle nostre ultime ore. Un primo bilancio è di almeno un morto e 12 feriti. Sul fiume Dnipro intanto è sfida aperta tra droni con gli incursori della Marina, che cercano di respingere gli assalti anfibi. I droni che continuano a terrorizzare i civili, soprattutto a Kherson, dove i russi sono sulla sponda sinistra del fiume. Vediamo il reportage della nostra inviata Carlotta Macerollo.
3: Si fa chiamare Caronte, il comandante dell'unità della Marina che seguiamo in questa esercitazione nella zona di Mykolaiv.
4: Si svolge sul fiume Dnipro la guerra dei droni e delle incursioni.
3: Non traghetta le anime ma i soldati, vivi o morti, da una sponda all'altra del fiume Dnipro, oltre che munizioni, cibo e rifornimenti.
5: Дуже багато співдронів.
6: Ci muoviamo soltanto quando possiamo nasconderci tra la nebbia, la pioggia e il vento. Giorno e notte non fa differenza. I russi hanno i droni con i visori notturni.
3: Più a sud, nel Kherson, sulla sponda sinistra del fiume, poche decine di incursori ucraini presidiano le posizioni, in condizioni pessime per mesi, senza elettricità né acqua, sotto gli occhi costanti dei droni. Sotto tiro continuo anche i civili. In questo filmato impressionante diffuso dalle autorità ucraine, un drone russo insegue un venditore ambulante a Kherson, lo punta e gli esplode accanto. Lui è ferito ma sopravvive, è il cosiddetto safari umano. Dopo la liberazione delle regioni di Mykolaiv e Kherson nell'autunno del primo anno di guerra, i russi sono stati respinti e si trovano ancora oltre la riva sinistra del fiume.
6: Il fiume Dnipro ci ha salvato e protetto per tutta la nostra storia e adesso è diventato confine tra noi e i nostri nemici. Se non ci fosse stato, la situazione sarebbe completamente diversa qui.
1: Un gommone di migranti si è capovolto nella Manica, salvate 157 persone. L'episodio che, assieme alle immagini che arrivano da Ceuta, contribuisce a infiammare il dibattito politico legato ai migranti. Il neopremier laburista Burnham promette la linea dura. Sentiamo Nicoletta Manzione.
7: L'imbarcazione con cui cercavano di raggiungere le coste della Gran Bretagna durante la notte improvvisamente ha preso fuoco. A bordo 157 migranti che sono stati salvati dalle motovedette della prefettura francese e portati a Boulogne-sur-Mer e hanno ricevuto assistenza. L'immigrazione clandestina attraverso il canale della Manica agita la politica inglese e dopo i fatti di Ceuta si riaccende il dibattito. Il leader di Reform UK, formazione di destra xenofoba, Farage, invoca l'uso della marina militare per bloccare le traversate e respingere i gommoni verso le coste francesi. I laburisti accusati di non aver mantenuto le promesse in fatto di lotta all'immigrazione illegale. Il premier Barnard sabato scorso dalle coste di Dover ha voluto verificare di persona la situazione e portare appoggio ai militari impegnati nel controllo appunto delle coste. La nostra azione sarà inflessibile, ha detto il premier. L'impegno del governo nella lotta ai trafficanti di esseri umani è stato raddoppiato e il numero di sbarchi nel 2026 è pressoché dimezzato.
1: Nei campi Flegrei ora sale a circa 700 il numero degli sfollati solo a Pozzuoli dopo il terremoto di magnitudo 4.7 registrato venerdì scorso, il più forte degli ultimi 40 anni. 57 gli edifici inagibili, tra cui 13 scuole, e oggi ricordiamoci l'incontro in prefettura tra il ministro Piantedosi e una delegazione di cittadini. Sentiamo Fabio Forlano.
8: Pozzuoli esiste ancora, dice lo striscione in testa al corteo. Un migliaio di persone, collettivi, associazioni, cittadini, la banchina del porto occupata pacificamente, poi i collegamenti per Ischia e Procida riprendono. Una delegazione di manifestanti sarà domani in prefettura, dove è atteso per un vertice il ministro dell'interno Piantedosi. E proprio in prefettura si è riunito il centro coordinamento soccorsi. Le istituzioni stanno facendo di tutto per alleviare i disagi dei cittadini, dicono il presidente della regione Fico e il prefetto di Bari.
9: Da oggi abbiamo 36 squadre di verifica dei vigili del fuoco, poiché sono venuti da altre regioni decine e decine di ingegneri assegnati dal ministro Piantedosi.
8: La stima è di chiudere le verifiche tra domenica e lunedì della prossima settimana. A Pozzuoli sono circa 700 gli sfollati, 38 a Monte di Procida. Finora 568 persone hanno trovato autonomamente una sistemazione alternativa. 14 gli edifici di culto danneggiati, mentre i lavori di ripristino dell'intera tratta della Cumana dovrebbero durare ancora un mese.
10: Stiamo lavorando aumentando le squadre per le perdite di acqua, che è uno dei punti che dobbiamo affrettare a riparare il prima possibile.
8: 13 infine le scuole inagibili, ma solo 3 destano preoccupazione in vista della riapertura a settembre.
1: Parla la donna di 39 anni il cui ex compagno ha ucciso Federico Venco. L'uomo si era fermato per aiutarla ed è stato scambiato per il suo nuovo fidanzato. L'omicidio ha raccontato ai microfoni di Rai News. Ora tocca a te, queste saranno state le parole, e del

0: Meritavano.
1: Il primo pensiero di Valentina è per Federico Venco, morto a 36 anni. Si era fermato ad aiutarla sabato notte a Somma Lombardo.
2: Mi ha volato via il telefono. Mentre lo cercavo ero di schiena, dalle mie spalle è arrivata una moto che si è accostata davanti alla mia. Mi ha chiesto se avevo bisogno d'aiuto. Quando non abbiamo trovato il telefono mi ha detto: guarda, l'unica cosa che posso fare è accompagnarti io.
1: Valentina stava andando all'appuntamento col suo ex Mirko Bertellini, 44 anni.
2: Noi avevamo appuntamento al bar, non al cimitero. Io sono andata tranquilla perché era un bar. A un certo punto siamo usciti dal paese in questa strada a curve e ci siamo trovati in una rotonda buia ed era appostato lì e a un certo punto ho sentito sgommare fortissimo e mi sono accorta che era lui, ho detto è finita. Di colpo ho sentito un rumore di lamiere fortissimo e ho visto volare via quel ragazzo. Corso verso di me, mi ha buttato per terra con tutta la moto, mi ha spinto, mi ha detto anda sotto che a te. Mi teneva, tirava sulla testa e me la sbatteva contro l'asfalto. Mi ha spaccato il casco a metà.
1: A salvare Valentina, 39 anni, un automobilista di passaggio, per Federico invece non c'era più nulla da fare.
2: Hanno trovato poi subito il corpo, l'ha rianimato 5 minuti tutti. E poi a un certo punto hanno smesso di rianimarlo e l'hanno coperto col telo.
1: Mirko è accusato di omicidio volontario, interrogato oggi in carcere, ha un precedente per stalking.
2: 3 mesi siamo stati insieme, pochissimo. Beveva parecchio, non sapevo che fosse consumatore proprio abituale.
1: Di cocaina?
2: Di crack.
1: L'aveva mai denunciato?
2: Mi aveva rotto il faro della moto con la mazza da baseball e aveva picchiato anche me. Non l'ho denunciato io in quell'occasione, ma sono intervenuti comunque i carabinieri. Le avevo detto che per me era finita.
1: Valentina vorrebbe incontrare la famiglia di Federico.
2: La mia intenzione è quella di andare dalla mamma. Volevo dirle cosa aveva fatto per me.
3: La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, il carpentiere morto per un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione nella fascia oraria in cui l'ordinanza anticaldo della Regione Lombardia vieta in determinate condizioni il lavoro nei cantieri all'aperto. Ce ne parla Alberto Ambrogi.
4: Maurizio ci ha lasciato sopra quel tetto. Alle 15.30 di venerdì c'erano più di 37 gradi.
5: Maurizio Trenta, 40 anni, compiuti da pochi giorni, stava lavorando nel cantiere di queste villette in costruzione a Trenzano, nella bassa bresciana, quando alle 15.30 ha causato un malore, ha perso i sensi, è morto all'arrivo in ospedale. Maurizio non avrebbe dovuto lavorare sotto il sole a quell'ora. Un'ordinanza regionale lo vieta dalle 12.30 alle 16. Una forma di tutela che qualcuno oggi in paese sembra non condividere.
6: I nostri mariti lavorano tuttora sotto il sole, sono partite a IVA, devono lavorare. Poi l'orario di restrizione è 12:30 a 4. Alle 4 fa freddo? No.
7: Però il povero Maurizio erano le 15.30.
6: Quando sì, è stato... ma cosa? Cambia mezz'ora, è il destino delle persone, non è perché stava lavorando.
5: La pensa diversamente la Procura di Brescia, che ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo 3 persone, il titolare dell'impresa di costruzioni con sede a Milano e 2 dipendenti di una ditta edile del posto, fra cui il responsabile della sicurezza del cantiere. Saranno gli esiti dell'autopsia eseguita ieri a chiarire le cause della morte. Maurizio Trenta aveva un contratto a termine, già rinnovato alcune volte. Viveva in questa villetta in fondo al paese con il fratello. Non aveva patologie note. Oggi il cantiere è chiuso, a Trenzano in molti lavorano nell'edilizia.
8: Io ho sempre lavorato sui tetti, così che sia mezzogiorno, luna, quello che è.
7: Sei obbligato a lavorare in quelle ore lì, non ti puoi rifiutare.
8: Beh, vai a dirglielo al datore di lavoro. Cosa ti dice? Quella è la porta.
3: E dobbiamo darvi conto di un'altra tragedia sul lavoro. Un operaio di 54 anni è morto dopo essere precipitato dal quarto piano durante dei lavori di ristrutturazione a Ercolano, in provincia di Napoli. L'abitazione è stata sequestrata. Ce ne parla Claudia Marra.
9: Sacrificava la sua vita per la sua famiglia.
10: C'è incredulità tra i familiari di Ciro Panico, che ha perso la vita dopo essere precipitato mentre eseguiva dei lavori ad un quarto piano ad un appartamento a Ercolano.
9: Ciro non lo possiamo dimenticare, non lo potremo mai dimenticare, resterà per sempre con noi e speriamo che giustizia sia fatta.
10: Le indagini sulla morte dell'operaio si concentrano sulla perdita di equilibrio, che sembra la più plausibile, ma anche sulla mancanza di protezioni e sulle responsabilità nel cantiere dopo una tragica caduta da un quarto piano. L'amministratore del condominio parla di lavori per conto di privati.
11: No, sono lavori privati, quindi in effetti hanno fatto tutte le comunicazioni che andavano fatte all'ASL, al comune.
10: Operai c'erano?
11: Ma non lo sappiamo, sono ristrutturazioni private.
12: In un condominio così tranquillo vedere queste cose è veramente una disgrazia, sia per la persona che poi per la famiglia e il resto.
10: Anche per voi condomini?
12: Sì, sicuramente, veramente

0: Non ci sono parole, per quello.
1: I carabinieri stanno verificando il rispetto delle norme di sicurezza. Al momento non risultano indagati.
2: Paura a Pisa per una forte scossa di magnitudo 4.3 con epicentro a 7 km dalla città. Lievissimi danni, nessun problema segnalato alla torre di Pisa. Ce ne parla Erika Tuccino.
3: La situazione è monitorata, è stato aperto il COC Centro Operativo Comunale, siamo in collegamento con la Protezione Civile nostra e la Protezione Civile regionale e stiamo monitorando la situazione.
4: Continua a tremare la terra a Pisa. Dopo la prima scossa di stamattina, ore 10.15, magnitudo 4.3, lo sciame sismico non si è mai fermato.
5: C'è stata la prima scossa che è la più forte e poi sono seguite delle scosse genere tutte più piccole e nel tempo lo sciame poi andrà a finire diminuendo il numero delle scosse e la magnitudo delle stesse.
4: Molti residenti che sono scesi in strada, tante le chiamate al 112, grande lo spavento.
6: Abbastanza, cioè erano anni che non sentivo proprio queste scosse così, volevo fare la doccia, sono venuta via.
7: Ha chiamato una signora, anche una mia amica, che lavora a Vecchiana, ha detto hanno sempre paura a rientrare da quanto è sobbalzato il pavimento.
4: Evacuate diverse strutture pubbliche, sospese per qualche ora le udienze in tribunale, un terremoto che si è sentito in tutta l'area centro-nord della Toscana.
3: Non ci sono danni fortunatamente a persone, al momento e a cose.
4: Dopo molte ore di stop, la circolazione dei treni nel nodo di Pisa è finalmente ripresa.
3: Le misure per le prossime ore sono il monitoraggio, informeremo i nostri concittadini su quello che è l'andamento e siamo anche supportati dall'istituzione. Istituto Nazionale di Vulcanologia, che sono dei grandi professionisti che ci stanno assistendo in questa situazione di crisi.
2: Ritrovato il corpo del marito della ministra Roccella, dispersa dal 27 giugno nei fondali del lago di Vico. E si chiude oggi un periodo di straziante attesa, queste le parole della titolare del ministero. Sentiamo Isabella Di Chio.
8: I sommozzatori dei vigili del fuoco e della polizia hanno riportato a riva il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Eugenia Roccella, disperso nelle acque del lago di Vico nel Viterbese dal 27 giugno scorso. La salma è stata ritrovata poco dopo le 12 di ieri a 19 metri di profondità, a circa 500 metri dal punto dove si era immerso 40 giorni fa e non era riemerso forse a causa di un malore. Le ricerche non si sono mai interrotte, uomini arrivati da ogni regione con mezzi tecnologici di ultima generazione.
9: L'operazione comunque è stata complessa data la poca visibilità, quindi anzi l'assenza di visibilità data dalla sospensione del fondo. Un'operazione complessa ha richiesto l'intervento di due operatori dei vigili del fuoco e un operatore della Polizia di Stato. All'atto in cui è stato ritrovato il corpo è stata data comunque comunicazione all'autorità giudiziaria.
8: Si chiude un periodo di straziante attesa, così la ministra Roccella dopo il ritrovamento. Il corpo ora si trova al Verano a Roma, l'autopsia probabilmente giovedì. La ministra ha ringraziato la squadra che con umanità e dedizione ha cercato il marito. A lei e alla sua famiglia il cordoglio di tutte le istituzioni.
2: La crisi climatica mantiene altissime le temperature in Italia. Anche oggi saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì saliranno a 27 la totalità di quelle monitorate. Allerta massima da nord a sud, ce ne parla Matteo Parlato.
10: L'Italia è nella morsa del caldo e la situazione è destinata a peggiorare, passando da 25 a 27 città da bollino rosso per l'eccesso di calore. Oggi la crisi climatica si manifesta con la quarta ondata di calore dall'inizio dell'anno. È la quarta volta quindi che l'anticiclone subtropicale africano arriva alle nostre latitudini. La crisi climatica è alimentata dal consumo di petrolio, carbone e metano, i cui gas di combustione catturano la radiazione solare provocando l'effetto serra. E questo si paga in siccità e alluvioni, 20 miliardi di danni all'agricoltura in 4 anni, secondo la Coldiretti, oltre che in morti precoci per effetto del caldo. A Roma, per dare sollievo ai cittadini, nelle ore più calde sono accessibili gratis delle sale cinematografiche.
11: Un po' di refrigerio al cinema, esatto, ci voleva.
10: Apprezza?
11: Molto, molto, molto, anche la programmazione devo dire non è male insomma.
10: E sempre nella capitale è aperta la trattativa per gli sfollati dello Spin Time che presidiano la struttura, per il momento assistiti da comune e volontari.
12: Tutto ciò è alleviato dai servizi che sono stati messi a disposizione dai volontari e dall'amministrazione comunale, ma non abbiamo più tempo, dobbiamo assolutamente riportare queste famiglie dentro questo palazzo.
2: Dopo 66 anni chiude e trasloca la Biblioteca Civica di Torino, dove si sono formati generazioni di cittadini. Chilometri di scaffali pieni di libri saranno trasferiti nel nuovo complesso del Valentino. Sentiamo Giulia Paltrinieri.
0: Qui siamo al nono piano ed è il primo piano che abbiamo completamente svuotato in vista del trasloco.
13: Siamo in cima alla torre della Biblioteca Civica Centrale che oggi, dopo 66 anni, ha chiuso le porte ai suoi lettori.
0: Questo piano era pienissimo di materiale che ora non c'è più e ci stiamo preparando a quello che verrà.
13: Nella storica sede di Via della Cittadella gli scaffali aspettano di essere svuotati.
0: 12 piani di chilometri e chilometri di libri divisi nei vari scaffali.
13: In queste sale che hanno visto crescere piene migliaia di studenti, i tavoli ora sono vuoti. I bibliotecari riordinano e rietichettano i volumi.
14: In questo momento stiamo ricatalogando, ricollocando tutta la narrativa.
13: Il via vai di scatoloni è continuo.
0: Queste casse sono le prime 1100 casse, 40-50.000 volumi che andranno una parte a Torino Esposizioni e una parte nei nostri magazzini in via Orvieto.
13: È quasi pronto infatti il nuovo complesso del Valentino, 20.000 metri quadri aperti al pubblico, una sala lettura da 1.400 posti, la più grande d'Europa. L'apertura prevista entro fine anno, ma intanto si lascia questo palazzo del 1929, rinato dopo il bombardamento del 43 e che con i suoi archivi storici, i vecchi schedari, è un pezzo di storia.
15: Questo cos'è?
0: Questo è il vecchio montacarichi con cui generazioni di bibliotecari si sono passati i libri da un piano all'altro.
13: In attesa della riapertura per gli utenti c'è la Guidetti Serra, con posti a sedere triplicati e più offerta di quotidiani e periodici, anche se qui c'è già un po' di nostalgia.
0: Generazioni e generazioni di torinesi si sono formati in questo edificio e hanno un legame emozionale molto forte con le biblioteche di Torino.
15: È un capitolo che si chiude.
0: È un capitolo che si apre.
2: Terminato il restauro della navata centrale del Duomo di Monza. Sentiamo il servizio di Valentina Fizzotti.
16: Erano quadroni ormai molto scuri, molte persone anche non li ricordavano più.
17: Hanno rivisto la luce dopo secoli di polvere. I 10 quadroni barocchi della navata centrale del Duomo di Monza sono stati ripuliti senza spostarli di un centimetro a 16 metri di altezza. Il ciclo di quadri dipinto fra il 1697 e il 1704 dai grandi nomi dell'epoca era stato voluto dai Durini, feudatari di Monza, per raccontarne le glorie. Protagonista è Teodolinda, regina mitologica dei Longobardi e della Corona Ferrea, che guidò il suo popolo dall'arianesimo al cattolicesimo e, secondo la leggenda, grazie a un sogno diede il nome alla città.
16: È il secondo, entrando da sinistra, quello di Sebastiano Ricci, ed è la fondazione del Duomo. Poi accanto a lui vediamo il sogno di Teodolinda, la colomba, e poi appunto c'è ancora la vicenda di Teodolinda, la presentazione dei doni offerti da Papa Gregorio Magno, c'è Teodolinda che offre il suo tesoro a San Giovanni Battista.
17: È solo il primo passo di un programma di restauro che sarà presentato a settembre e arriverà fino al tetto con il recupero di pitture tardogotiche. L'intervento è il primo finanziato da un nuovo fondo filantropico, la Fondazione per il Duomo, costituita all'interno della Fondazione Monza Brianza, guidata dall'imprenditore Giuseppe Fontana.
16: Chiamate filantropi anche non solo monzesi, ecco, del territorio, perché questa basilica anche storicamente è una basilica che è riferimento per tutto il territorio lombardo.
2: E ora lo sport agli europei di nuoto a Parigi. Fantastica Ginevra Taddeucci, campionessa d'Europa nella 10 km in acque libere. Oro per lei, bronzo per Linda Caponi. Giornata memorabile per il fondo azzurro al femminile, con due medaglie splendide per le nostre atlete dopo la delusione per Paltrinieri. Dopo l'argento mondiale conquistato un anno fa, Ginevra Taddeucci riporta all'Italia un titolo continentale che mancava da 10 anni. Ed è arrivato anche il quarto oro per Chiara Pellacani, che scrive una nuova pagina nella storia dei tuffi, superando il record di Tania Cagnotto. Vediamo un ritratto di questa campionessa nel servizio di Novella Calligaris.
18: Una collanina con un tuffatore come ciondolo è il suo portafortuna, ma Chiara Pellacani va oltre la fortuna. Quando si tuffa supera tutto e tutti. Agli europei di Parigi ha fatto poker di ori, da sola e in squadra, sempre sul gradino più alto del podio. È arrivata a questa disciplina per caso, seguendo a 8 anni un compagno di scuola. Da allora è stato un crescendo di risultati. Il suo sorriso è travolgente, sorride anche sul trampolino, prima di affrontare i tuffi dalle mille difficoltà. Eppure proprio quel sorriso nascondeva la paura iniziale per l'altezza da cui ogni prova comincia. Ora quel sorriso si è trasformato in concentrazione. È nata a Roma, cresciuta nella capitale, a cui è molto legata. Prima di scegliere con grande coraggio, per ragioni

di sport, li trasferisse negli Stati Uniti, prima in Louisiana, poi a Miami, dove si è laureata e si allena in uno dei centri più rinomati per i tuffi, portando con sé anche Matteo Santoro, suo compagno nel sincronisto Oro Continentale. Mamma psicologa, papà giornalista, a cui Chiara non fa favoritismi nelle interviste, ma è legatissima alla sua famiglia, che la segue nelle gare importanti non senza apprensione, perché nei tuffi, fino all'ultimo salto, può davvero succedere di tutto, a tutti possiamo dire, meno che a lei. Nella gara dai 3 metri a Parigi si è qualificata con 30 punti di vantaggio sulla seconda, un biglietto da visita subito servito, un biglietto poi confermato anche nella finale. Spesso bisticcia con la bilancia per la sua golosità, ma quando porta a casa l'oro, ben 4 volte, un piatto di spaghetti alla carbonara non le si può certo negare.

più controlli, lite Spagna-Italia, divisioni su centri in Africa, proposti da Roma. Il vertice dei ministri, Ceuta torna all'allerta per il 15 agosto. E poi la politica tra Conte e Schlein, il pranzo del disgelo, resta il rebus Ucraina. E ancora il programma che non c'è, scrive Francesco Verderami. Come farà il campo largo a trovare in pochi mesi un accordo sul programma se in 4 anni di legislatura non è quasi mai riuscito a sottoscrivere una mozione comune in Parlamento, dice. Al centro pagina l'addio a Baresi, capitano per sempre, l'ultimo saluto alla Basilica di Sant'Ambrogio, dice Demetrio Albertini quando Franco mi urlava in campo. Applausi a Bergomi. Ibrahimovic invece non si presenta. Di spalla le accise, arriva il nuovo taglio sul gasolio da 17 centesimi fino al 25 agosto, ma resta fuori la benzina. Andiamo avanti con la Repubblica. Emergenza migranti, la UE respinge l'Italia, a sostegno da Bruxelles alla Spagna e gelo sulla proposta dei centri in Africa, il flop della sospensione di Schengen dopo Ceuta, nessun fermo alle frontiere. E ancora al centro pagina le accise sul gasolio, scontro nel governo, pagano i ministeri, scrive Valentina Conte. E poi Conte Schlein, pranzo di pace, l'incontro dopo le tensioni su Kiev e spese per la difesa sono un caso nel Partito Democratico. E poi ci sono gli spiragli per la riapertura dello stretto di Hormuz con le borse che segnano nuovi record. Avvenire, migranti da export, l'Europa a maggioranza sposa la linea italiana dei centri di rimpatrio in paesi terzi esteri. Contrarie Francia e Spagna che insiste, ritirate i controlli. La UE, non ci sono ingressi da Ceuta, scrive Gabriele Rosana. Tutti solidali, perlomeno a parole, a 4 giorni dopo con la Spagna. Alla riunione in videoconferenza dei ministri dell'interno sull'emergenza di Ceuta, i governi dell'UE hanno messo in cantiere un ulteriore giro di vite sulle politiche migratorie. Si va da un rafforzamento dei confini a un inasprimento dei rimpatri. È in questa cornice che si inserisce la volontà di 6 governi di avviare in maniera congiunta come progetti pilota degli hub di rimpatrio fuori dal territorio dell'UE, un'estensione del controverso modello Albania che continua a essere bocciata da Madrid e Parigi, lo vedremo. E poi le analisi, il governo Meloni ha il record di regolarizzazioni, scrive Dalla Zuanna. E poi solo 350.000 nascite, servirebbero almeno 300.000 ingressi, scrive Giancarlo Blangiardo. E andremo poi a leggere l'articolo. È ancora di spalla il taglio alle accise sul diesel fino al 25 agosto, assunti 46.000 prof. Nel taglio basso la richiesta di aiuti a Pozzuoli, oltre 700 sfollati, danno la scossa alla politica dopo il terremoto. Il Messaggero, Madrid mette a rischio l'Europa, dice il leader del Partito Popolare Europeo Weber dopo l'intervista di Alvarez de Toledo al Messaggero. Ceuta non è una crisi migratoria, ma una crisi della sicurezza delle frontiere esterne dell'UE. Poi c'è l'intervista al ministro Valditara e dice l'Unione si è svegliata bocciando le porte aperte di Sanchez. È ancora il vertice dei ministri dell'interno, l'intesa tra i 27 giro di vite sui rimpatri. L'Italia 500 agenti in più ai valichi, dice Piantedosi. E ancora la politica, c'è l'intervista a Giuseppe Conte che dice serve una nuova politica industriale. Con noi a Palazzo Chigi la politica estera cambierà, dice l'ex premier. E poi l'omaggio alle ragazze d'oro a Parigi, la romana Pellecani trionfa per la 4ª volta. Taddeucci invece è prima nel fondo. Nel taglio basso, nel lago di Vico, è stato recuperato il corpo del marito della ministra Roccella. Lei ha detto attesa straziante. Luigi Cavallari si tuffò nel lago di Vico il 27 giugno scorso sotto gli occhi proprio della moglie. Erano in barca insieme. Il giornale, l'Europa sta con l'Italia, la Spagna con i clandestini. L'Unione apre alla proposta della Meloni sugli hub nei paesi terzi. Madrid sale sulle barricate, attacca Roma. Parigi difende Schengen e poi aumenta i controlli. Ancora il caro carburante. Con le accise, ecco il taglio, salva Esodo, un intervento, scrive il giornale, che ha una forte valenza politica ed economica.

Il governo da marzo ha già speso oltre 2 miliardi di euro per calmierare i prezzi dei carburanti. E poi ancora il pranzo con Tagline, c'è lo stop alle spese per il riarmo, Elli si allinea ai 5 Stelle e spacca il PD. Domani i migranti, l'UE stregata da Meloni, più rimpatri, Sanchez isolato, il commissario Brunner attacca Madrid, le regolarizzazioni non sono un buon segnale per l'Europa, dice, e Piantedosi vara una misura elettorale, da dicembre 500 agenti in più per il controllo dell'immigrazione. Altro titolo scelto dal Domani, lo shock a Sofia, assalto nazi-skin, ragazzi ebrei romani, e vedete nella foto un frame del video pubblicato dall'agenzia La Presse in cui si vedono i ragazzi che fanno i saluti nazisti. E andiamo a vedere che cosa è successo durante il vertice tra i ministri dell'interno dell'Unione Europea. Cioè la prova di Ceuta è superata, scrive il Corriere della Sera. Questo è un articolo di Sara Gandolfi, il vertice dei ministri dell'interno, solidarietà alla Spagna e Madrid. Dice l'Italia ritiri lo stop di Schengen. L'Europa dei 27 chiude la crisi di Ceuta, scrive Gandolfi, dribbla il conflitto politico fra gli stati membri e si sforza di mostrare unità. Nessuna critica aperta, anzi, ferma solidarietà a Madrid e pure a Rabat per la rapida gestione dei rimpatri. Ufficialmente 70.000 dei 72.000 migranti entrati illegalmente a Ceuta sono già rientrati in Marocco. Il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione, Brunner, assicura che la prova è stata superata e ora la chiave sta nell'agire in modo unito e trarre le giuste conseguenze. Al termine della videoconferenza, durata 3 ore, i 27 ribadiscono che le frontiere esterne dell'Unione sono una responsabilità condivisa. Ma restano in sospeso i punti più spinosi, dagli hub in Africa alla regolarizzazione dei migranti nei singoli paesi. Madrid è tornata all'attacco, sollecitando il governo italiano a revocare immediatamente i controlli alle frontiere nei confronti dei viaggiatori provenienti per terra e mare dalla Spagna. Il ministro degli interni Marlaska ha affermato di ritenere assolutamente superflua e sproporzionata l'azione intrapresa dall'Italia. Ceuta ha un regime speciale e nessuno la lascia senza essere stato controllato, ha spiegato il ministro spagnolo durante la conferenza stampa. E poi vediamole queste strutture, questi hub extra UE che potrebbero nascere, stile modello Albania, in Uganda, Ghana e Ruanda. Il modello è quello sperimentato in Albania, che tante polemiche ha provocato in Italia, ma ha incontrato il favore di alcuni stati membri dell'Unione Europea. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi lo ha ripetuto, sollecitando la creazione di nuovi modelli di hub per la gestione esterna delle procedure di asilo e per i rimpatri in paesi terzi sicuri, superando i vecchi tabù ideologici del passato. I paesi dove gli hub potrebbero essere aperti sono appunto Ruanda, Uganda e Ghana. All'interno dei centri potranno essere processate le richieste di asilo con procedure di frontiera accelerate ed eseguiti i rimpatri direttamente all'interno di strutture gestite in paesi terzi. Questo è quanto ha detto Piantedosi durante il vertice. E poi c'è un articolo invece su Avvenire di Giancarlo Blangiardo, che è l'ex presidente Istat, dice: migranti e natalità, parlano i dati, dai numeri ufficiali l'immigrazione si conferma un fattore decisivo per contenere la costante diminuzione della popolazione italiana. Il mantenimento della vitalità economica e sociale del paese passa ad azioni favorevoli alla fecondità e una gestione diversa dei flussi. A maggio segno di speranza, ma con le nascite in calo, servono 300.000 ingressi, dice Blangiardo. Nel 2026 il mese mariano ci ha regalato 27.939 nuovi nati, dandoci altresì la gradita sorpresa di un moderato ma inusuale aumento rispetto al maggio dello scorso anno, 708 neonati in più, un piccolo aumento più 2,6% che arriva dopo 8 mesi in cui il confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente risultava regolarmente negativo.
Rispetto allo stesso periodo del 2025 siamo infatti ancora in territorio negativo, meno 0,9%, così che la proiezione su base annua ci porterebbe a stimare 352.000 nascite a fronte delle 355.000 dello scorso anno, con un saldo naturale nati meno morti negativo per 299.000 unità. Di fatto anche quest'anno, come nel 2025, solo un contributo nell'ordine di 300.000 movimenti netti dall'estero potrebbero impedire il calo della popolazione residente in Italia. Conviene ricordare che lo scorso anno, attraverso i dati del bilancio anagrafico dei comuni italiani, si è rilevato come la crescita dei residenti stranieri abbia superato quella dei cittadini italiani. In conclusione, scrive Blangiardo, accogliamo pure con grande soddisfazione il nuovo dato mensile sulla natalità e speriamo che il cambiamento possa persistere, ma non dimentichiamo che l'equilibrio demografico di questo paese, di cui sono ben note tendenze e conseguenze di varia natura, deve poter contare anche sulla valorizzazione dell'immigrazione straniera, quale irrinunciabile ed efficace risposta. E ripartiamo dalla stampa con il caldo energia alle stelle, prezzi mai così alti da gennaio 2023, la crisi idrica ferma le centrali in Europa, allarme anche in Italia, bollino rosso in 25 città, gli urbanisti dicono vanno ripensate, non sono nate per sopportare 40 gradi. E poi c'è l'analisi di Mario Tozzi che dice liberiamo dall'asfalto il suolo delle metropoli. E poi al centro pagina le nuovo mini sconto, tensioni Meloni Giorgetti, la proroga fino al 25 agosto di 17 centesimi, ma riguarderà soltanto il diesel, la benzina è esclusa, lo abbiamo detto. E dopo Ceuta, la UE, solidarietà a Madrid, stretta sui rimpatri e frontiere. Al centro pagina c'è anche una grande foto dedicata proprio a Chiara Pellecani, il poker d'oro di Chiara, insomma una quarta medaglia a Parigi, chapeau per questa atleta italiana. Il secolo XIX, il governo proroga il taglio delle accise, a pagare il conto saranno i ministeri. E poi c'è un interessante articolo sul caldo record che stravolge le vigne. In Liguria è già tempo di vendemmia, sarà vendemmia sprint, scrive il quotidiano, fino a 2 settimane in anticipo è prevista. E il giorno, accise, nuovo taglio sul diesel fino al 25 agosto, 17 centesimi in meno, la decisione del governo contro il caro carburanti, esclusa di nuovo la benzina, intervento coperto con 245 milioni tolti ai ministeri, la minoranza dice petrolieri più ricchi. E poi l'addio a Baresi, c'è solo un capitano, migliaia di tifosi del Milan al funerali e 6 minuti di applausi, l'abbraccio degli ex compagni e anche dei rivali. Il Fatto Quotidiano invece sceglie tutt'altro titolo, Del Mastro è il nuovo nipote di Mubarak, ecco cosa temono, dice il Fatto Quotidiano riferendosi alle chat, paura per commenti del politico di Fratelli d'Italia su colleghi e questioni personali, la giunta rinvia le chat ai PM, voti segreti in bilico. Libero invece apre su Conte, gli affari immobiliari, l'uomo di Trump che sarebbe Zampolli, dice mi parlò dell'hotel del suocero, la verità sull'incontro tra l'ex premier e Zampolli, abbiamo discusso del Plaza, conosco chi potrebbe comprarlo, 299 milioni, lo prendo io, la bozza di offerta non vincolante, corretta da Giuseppi, così lo chiamava Donald Trump. E poi Ceuta, un'altra lettura, Ceuta capitale del terrorismo islamico, le mosse di Al-Qaeda e ISIS, e in Europa passa la linea italiana. Il Sole 24 Ore, partite IVA con il rinnovo del concordato, cioè lo scudo di 4 anni per i controlli, c'è la soglia di tolleranza del 5% per le sanzioni su POS e scontrini. E poi
Ancora una grande foto di Elon Musk, sistemi di pagamento, la nuova sfida di X. Musk fa concorrenza alle banche, questo perché è stato attivato un nuovo servizio che si chiama X Money negli Stati Uniti e ricordiamo è un'azienda che non è quotata in borsa. Nel Sole 24 Ore forse affronta anche il tema degli spiragli per la riapertura dello stretto di Hormuz. Dice l'Iran tratta bozza d'intesa. Un accordo sulla riapertura della navigazione nello stretto di Hormuz potrebbe essere vicino. Lo ha dichiarato da Washington con ottimismo Scott Bessent e Marco Rubio e lo hanno confermato il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar. Teheran ha apre inoltre alla possibilità di sminamento delle acque da parte di paesi europei e questo concorda con le dichiarazioni che aveva fatto Donald Trump proprio ieri. Chiudiamo con tutto sport, lacrime e orgoglio, l'emozionante addio a Franco Baresi, 3.000 cuori non solo rossoneri a Sant'Ambrogio per i funerali del capitano, campione di tutti, l'abate ci ha insegnato che si può diventare grandi restando piccoli. E Gesù predileggeva i piscinini, l'omaggio commosso di compagni e rivali, fischi a cardinale. E per la rassegna stampa è tutto. E ora continuano le morti sul lavoro, Francesca Piatanesi ne ha parlato con Maurizio Ferruccio del Conte e dell'Università Bocconi. Seguiamo insieme.

0: si parla tanto di sicurezza sul lavoro e poi però la sicurezza sul lavoro non è mai abbastanza, continuiamo a raccontare di morti e di incidenti.
1: Guardi, mi spiace, ma anche questi ultimi dati che ci ha fornito l'INAIL ci dicono che ogni giorno ci sono 2 morti, poi ci sono tutti i feriti, poi ci sono tutte le malattie professionali, poi ci sono tutti gli altri infortuni meno gravi, ma ci sono 2 morti al giorno statisticamente. E allora noi dobbiamo domandarci se questi numeri, se questo sistema di prevenzione degli infortuni è accettabile ancora per un paese civile come quello italiano, oppure se bisogna intervenire in modo radicalmente diverso, perché è vero che c'è stata una lieve flessione rispetto all'anno scorso, ci sono stati 15 morti in meno, ma in un semestre, ma in realtà
0: andiamoli a vedere questi dati. Abbiamo una grafica, li diciamo almeno nel dettaglio. Gli infortuni sono aumentati del 4,7% rispetto al 2025, ma i decessi sono diminuiti del 4,2% rispetto al 2025. Ecco la nostra grafica, prego.
1: Sì, esatto, sono diminuiti del 4,2%, però in un semestre noi abbiamo registrato 342 morti in un solo semestre, quindi arriveremo a fine anno vicini ai 700 morti. Una strage che non è una strage inevitabile. Ecco, questo è un po' il tema sul quale bisognerebbe discutere e riflettere, perché esistono oggi degli strumenti che non esistevano fino a alcuni anni fa di intelligence e di previsione degli infortuni nei luoghi di lavoro, anche grazie a strumenti di intelligenza artificiale che leggono i dati storici e indicano quali potrebbero essere le prossime situazioni di rischio. E allora si deve riformare completamente il sistema ispettivo, non puntando più tanto sull'ispettore persona fisica, che sappiamo sono perennemente purtroppo sotto numero, e d'altra parte non si può neanche pensare di mettere un ispettore in ogni cantiere o in ogni
0: c'è stato da questo
1: fabbrica.
0: Punto di vista un provvedimento per cercare di aumentarne il numero, però certo gli ispettori sul lavoro sono pochi, ma andrebbero diciamo formati diversamente, dovrebbero andare poi a controllare dei dettagli che a volte invece non vengono controllati quando vanno in azienda. Come diciamo riformare questo settore?
1: Dovrebbero disporre di nuovi strumenti, ripeto, degli strumenti di intelligence, cioè di lettura preventiva del rischio, perché è inutile mandare un ispettore del lavoro in situazioni dove non ci sono mai stati infortuni, dove il rischio è molto basso per la natura dell'attività svolta, cosa che purtroppo distoglie energie, tempo, risorse dalle indagini, mentre bisognerebbe mandarli dove c'è effettivamente una serie di indicatori che rivelano un rischio potenziale.
0: Tutto c'è anche un problema, la interrompo, di lavoro grigio. Prendo spunto da quello che è accaduto a Cremona, dove un bracciante agricolo di 19 anni è morto raccogliendo pomodori. In questo caso aveva un regolare contratto, poi però molto spesso succede che di fronte a un contratto regolare ci sono dei ritmi, dei turni di lavoro che non tutelano la salute. Allora, come andare ad intervenire sul lavoro grigio?
1: E anche qui, il lavoro grigio è un lavoro che è per metà nero, perché poi noi pensiamo che grigio sia, beh, insomma, tutto sommato accettabile. No, è un lavoro che viene in parte svolto, diciamo, regolarmente, nel senso che viene denunciato, in parte no. Pensiamo al caso dei cosiddetti part-time involontari. Molti di questi sono in realtà finti part-time, nel senso che dal punto di vista, diciamo, amministrativo risulta magari un part-time, ma di fatto il lavoratore presta la sua attività per 8, 10, 12 ore. Ecco, allora è chiaro che, tra l'altro, in queste situazioni noi sappiamo benissimo che più aumenta l'orario di lavoro, più aumenta lo stress psicofisico, più aumenta il rischio per la salute. E tutto questo, dunque, non è una situazione, diciamo così, sulla quale non si possa intervenire, perché abbiamo i dati, abbiamo le denunce di quelle posizioni lavorative, ed è possibile andare a fare delle ispezioni mirate per verificare se effettivamente quel lavoratore che a libro risulta 4 ore in realtà non è sui campi da 10 o 12 ore.
0: A proposito di dati, vorrei farne vedere altri. Abbiamo un'altra grafica che ci mostra i settori in cui aumentano di più gli infortuni. Sanità, assistenza sociale, trasporto e magazzinaggio sono i primi settori. Ecco, guardando questi dati, le chiedo anche, lo stava accennando, come si fa poi a tutelare chi denuncia? Dal punto di vista legislativo si potrebbe fare di più per tutelare chi denuncia, perché non è facile denunciare lo sfruttamento lavorativo.
1: Allora, questo è un altro grandissimo tema. Ci sono stati degli interventi negli anni scorsi in cui si è dato una sorta di scudo per chi denuncia situazioni di sfruttamento. Pensiamo a tutta la disciplina anche di whistleblowing, che consente anche a colleghi che non sono direttamente coinvolti, ma magari di denunciare situazioni di sfruttamento di altri colleghi. Però è chiaro che in alcune realtà imprenditoriali, diciamo, l'omertà, la legge dell'omertà è ancora una legge molto forte, e è molto difficile in queste situazioni avere il coraggio di denunciare le situazioni irregolari.
0: Tra l'altro do un altro dato, perché sono in aumento anche le patologie di origine professionale denunciate, del 16,7%. Anche questo è un dato importante, perché non abbiamo cose che succedono sul momento, però poi le patologie possono portare alla morte per colpa del lavoro, appunto, e questo non dovrebbe chiaramente mai succedere. Prima lo accennavamo, in questo contesto c'è anche la crisi climatica, l'emergenza climatica che interviene. Abbiamo dato conto di un lavoratore che è morto proprio lavorando in quelle ore in cui alcune ordinanze regionali vietano di lavorare, però poi in realtà non ci si ferma. E allora, di fronte a questo, di fronte anche all'emergenza climatica, come si può intervenire?
1: Intanto su questo bisognerebbe estendere quel principio per il quale, a fronte di ordinanze che giustamente sospendono l'attività lavorativa nelle ore più calde della giornata, è possibile recuperare l'attività persa, o meglio il salario dovuto alla sospensione dell'attività, attraverso strumenti come la cassa integrazione. Cioè esiste già oggi, e l'INPS la prevede, la possibilità di un intervento di cassa integrazione per eventi climatici estremi, particolarmente picchi di calore. Allora, questo strumento dovrebbe essere a disposizione di tutti, e tra l'altro ricordo il caso dei rider che non più di qualche settimana fa hanno proprio protestato per le loro condizioni di lavoro in condizioni climatiche estreme, ai quali invece non si applica nessuna di queste tutele, e anche lì bisognerebbe andare a estendere queste tutele, perché non è che esistono dei lavoratori che hanno la pelle più dura di altri rispetto agli eventi climatici. Quindi da questo punto di vista c'è molto da fare sulle regole, sull'ordinamento, sulle garanzie di welfare. Poi c'è il tema naturalmente di farle rispettare, perché se ci sono delle ordinanze della pubblica amministrazione, degli enti territoriali che sospendono l'attività in determinate fasce orarie, poi bisogna che ci sia qualcuno che va a verificare che queste ordinanze siano effettivamente rispettate.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio fino al 25 agosto prossimo, poi di nuovo in vigore le accise mobili, Giorgetti, soldi da Italia ai ministeri. Dal CDM anche 100 milioni per l'emergenza Campi Flegrei, a Pozzuoli 13 scuole inagibili e 700 gli sfollati, i cittadini protestano per la mancanza dell'acqua, saranno aumentate le autobotti. Caso del Mastro, la giunta per l'autorizzazione della Camera blocca il supplemento di istruttoria e rinvia subito all'aula, le chat con Caroccia restano segrete. Parla la donna aiutata da Federico Venco, ucciso dal suo ex pensando che fosse il suo nuovo compagno. Ora tocca a te, ha detto alla giovane, sopraffatta dai sensi di colpa. La crisi climatica non dà tregua alla penisola, l'ondata di calore causa giorni equatoriali e notti tropicali. Anche oggi 25 città da bollino rosso, giovedì salgono a 27. Verrà previsti poi forti temporali. Europei di nuoto, quarto oro per Chiara Pellacani nel trampolino da 3 metri, battuto il record di Tania Cagnotto. Oro anche per Ginevra Tabeucci nella 10 km di fondo. Le 3 in punto, ben ritrovati sempre in diretta sulle News 24. Quelle che avete sentito sono le notizie del giorno, ma ora spazio alla rassegna stampa di Francesca Biagiotti che con i suoi ospiti commenterà le prime pagine. A seguire torniamo a parlare della questione migranti alle 4, una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.
1: E ben ritrovate, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Anche questa sera scopriremo insieme come aprono i quotidiani. Oggi c'è tanta politica, diciamo così, interna, tante decisioni che sono state prese in questo Consiglio dei Ministri che si è concluso qualche ora fa. Dibattito politico sicuramente interno al campo progressista, con le parole che torna a farsi sentire il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ma c'è tantissimo anche diciamo riflessioni attorno a quello che è accaduto a Ceuta, a Ceuta e soprattutto sulle decisioni dell'Unione Europea. Di tutto questo parleremo, vi faremo vedere ovviamente le prime pagine dei quotidiani. Do il benvenuto però ai miei ospiti di questa sera, entrambi collegati. Benvenuto Federico Gonzato, pagella politica. Benvenuto Federico.
2: Grazie a voi per l'invito, buonasera.
1: E benvenuto, bentornato Federico Petroni di Limes.
3: Ben ritrovati.
1: Due Federico questa sera abbiamo collegati. Allora io parto però dalla politica italiana e poi vengo anche alle questioni europee e non soltanto. Vi faccio vedere il giorno perché il titolo di apertura è questo: accise, nuovo taglio sul diesel fino al 25 agosto, 17 centesimi in meno, la decisione del governo contro il caro carburanti, esclusa di nuovo la benzina, intervento coperto da 245 milioni tolti ai ministeri, la minoranza petrolieri più ricchi. Questo tema diciamo è un tema che troviamo su molte prime pagine. Vi faccio vedere, leggo, naturalmente era questo uno dei provvedimenti molto attesi, gasolio sconto fino al 25 agosto, caro carburante, il CDM proroga il taglio delle accise di 17 centesimi, continua la corsa di benzina e diesel, la decisione del governo dopo un vertice Meloni, Tajani, Salvini. Allora Federico, vengo da te, Federico Gonzato, pagella politica, che di solito appunto fa le pulci alle cose che fanno diciamo governo e partiti e soprattutto parlamentari, perché questo provvedimento sulle accise era un provvedimento molto atteso, ma che fino all'ultimo sembrava che non dovesse rientrare in questo Consiglio dei Ministri. Poi è rientrato, diciamo così, dalla porta e abbiamo capito che effettivamente il provvedimento lo avrebbero fatto, però si tratta di un provvedimento di fatto che proroga quello che è stato fatto fino adesso con coperture che appunto a un certo punto andranno trovate. Tra l'altro domani, se non erro, cioè, attendiamo tutti i Giorgetti. Federico.
2: Sì, domani c'è Giorgetti in Parlamento sullo scostamento di bilancio, ma riguardo il taglio delle accise il punto è che è un provvedimento inevitabilmente palliativo, un provvedimento che è stato preso dal governo soprattutto per il periodo in cui ci troviamo, un periodo in cui gli italiani si spostano per le vacanze e quindi serviva a dare un segnale, però è chiaro, era chiaro a tutti che provvedimenti del genere non servono a risolvere questa situazione, che è una situazione che dipende dalla situazione internazionale. Tra l'altro, per questi tagli finora abbiamo speso circa 2 miliardi di euro, quindi una somma sostanziosa di denaro pubblico, e vanno inevitabilmente soppesati di volta in volta. Sono tagli alle accise, sconti, più che altro per dare un segnale psicologico alle persone. Non hanno, diciamo, una velleità di risolvere il problema, tant'è che già ieri, già negli scorsi giorni, si era visto come il taglio introdotto lo scorso 28 luglio fosse stato in un certo senso mangiato, possiamo dire così,
1: Sì.
2: dall'aumento del prezzo della materia prima. E comunque è una situazione in cui il governo si muove in una via molto stretta.
1: In una via molto stretta, e a proposito di stretta, si muove in un momento in cui gli stretti, vado sulla prima pagina di Limes, sulla copertina che si occupa proprio di questo, gli stretti indispensabili. Ovviamente di che cosa stiamo parlando? Esattamente di quegli stretti, diciamo, geografici e geopolitici che in questo momento causano, almeno diciamo, per quello che abbiamo visto, proprio questo caro energetico, Hormuz e non soltanto. Federico Pedroni, quanto margine di manovra c'è e quanto abbiamo capito appunto che queste zone geografiche, non si parla soltanto di Hormuz in questo numero di Limes, sono diventati e abbiamo capito essere così strategici, il controllo soprattutto su questi stretti che per molto tempo è stato dato per scontata, la libera navigazione nelle acque, insomma, sembrava essere scontata, adesso abbiamo visto, insomma, che scontata non è e che soprattutto una volta che si stringe, diciamo così, un nodo, non è detto che questo nodo si possa riaprire velocemente. Tra l'altro, poi ci arriviamo magari, si parla di un nuovo possibile accordo proprio su Hormuz, ne ha parlato proprio oggi l'amministrazione americana, però anche lì è tutto un andare avanti e poi tornare indietro, almeno per quello che abbiamo visto. Federico. Federico, qualche problema di audio? Vediamo se riusciamo a
3: Sì,
1: ripristinare. Eccolo.
3: colpa
1: Ecco,
3: mia,
1: prego.
3: scusate. No, dicevo, nel nostro nuovo numero di Limes ci concentriamo su quella che è la principale minaccia per i nostri interessi, nostri italiani. L'Italia dipende per il 70% delle sue merci scambiate con l'estero dalla navigazione. Siamo al centro di un mare che però è chiuso. Ed è chiuso da questi stretti passaggi obbligati per i quali non esistono delle alternative concrete, e dunque la guerra di Hormuz ci segnala che il controllo degli stretti marittimi non si può più dare per scontato. Un tempo era di pertinenza degli Stati Uniti, ma proprio con la guerra di Hormuz ormai non si può più nemmeno chiamare la guerra di Iran, perché questo è un conflitto che si gioca per la riapertura dello stretto. Beh, gli Stati Uniti hanno dimostrato di non avere più questo controllo, perché non hanno la capacità militare per forzare l'Iran a riaprire una via d'acqua che è semplicemente essenziale, strategica, e che è l'unica leva per Teheran per resistere proprio all'assalto portato da Stati Uniti e Israele. Peraltro, in sovrimpressione passano le notizie del fatto che in questa guerra l'Iran, gli Stati Uniti hanno usato la stragrande maggioranza delle loro scorte dei missili intercettori, e questo è un esempio di come appunto gli Stati Uniti non abbiano la capacità militare per imbarcarsi in una guerra lunga che inevitabilmente richiederebbe un uso ancora più massiccio proprio di quelle armi che sono scarse. E dunque in questo modo manifestano di avere perso il controllo degli stretti, e non è un caso che da Hormuz la guerra si allarghi sugli stretti stessi, perché c'è tornato in ballo Bab el Mandeb
1: Sì.
3: per l'intervento degli Houthi che controllano lo Yemen, e poi perché oggi le potenze che si affacciano sul Mediterraneo, e questo nel nuovo numero lo raccontiamo nei dettagli, hanno deciso scientemente di esercitare loro un controllo sugli stretti proprio per fare le veci di quello che l'America non è più in grado di garantire. E questo ci porta, ma sono sicuro che ne parleremo, anche dall'altra parte del Mediterraneo, a Ceuta e a Gibilterra.
1: Allora, ora ci arriviamo, però prima vi volevo far vedere, questo è il titolo di Milano Finanza, Bassett riapre Hormuz, il ministro di Trump annuncia un possibile accordo USA-Iran per sbloccare lo stretto, petrolio di nuovo giù e borse ancora positive, nuovo record per Piazza Affari più 1,2%. Quanto ci crediamo a questo nuovo annuncio e a questo nuovo possibile accordo USA-Iran? Federico Petroni?
3: Ci crediamo abbastanza, magari non arriverà domani, magari non dopodomani, però io non ho mai pensato che si sarebbe andati, una volta ripresa questa guerra poche settimane fa, si sarebbe andati a una nuova guerra lunghissima. Entrambi, America e Iran, hanno bisogno l'uno dell'altro perché sono indeboliti da questa guerra. Quindi gli Stati Uniti hanno comunque preso dei provvedimenti, non i bombardamenti, ma il blocco delle esportazioni di petrolio, che danneggiano seriamente la posizione iraniana. Allo stesso tempo l'Iran ha fatto dei gesti che mettono in grave scacco gli Stati Uniti. Quindi io credo che un margine ci sia, non per finire questa guerra e ritornare allo status quo di prima. Non si tornerà indietro. Ecco. Siamo già in un mondo post-americano. Probabilmente le tensioni attorno a questo stretto continueranno. Tuttavia, è molto possibile che si sia arrivati a formalizzare qualche forma di controllo da parte dell'Iran sullo stretto di Hormuz, dell'Iran e dell'Oman, che siede dall'altra parte della via marittima. Quindi allora, io credo che entro breve possa essere annunciato un nuovo accordo, che ovviamente poi verrà smentito dai fatti, ma potrebbe riportare una moderata instabilità il tutto.
1: Chiaramente, diciamo, in questo momento, diciamo, mia modesta opinione, però insomma quello che mi sembra più in difficoltà in questo momento, diciamo, è Donald Trump, cioè che vuole deve chiudere qualcosa sull'Iran e su Hormuz, anche perché prima dell'intervento, diciamo, di Israele e degli Stati Uniti, Hormuz era aperto, diciamo, e quindi ci siamo accorti che lì c'è una strettoia soltanto dopo che è stato chiuso per effetto, insomma, dell'azione proprio di Donald Trump. Però arriviamo a Ceuta, perché chiaramente su questo molto si discute e soprattutto, diciamo, così torno da te Federico Conzato, perché oggi c'è stato, vi faccio vedere la prima pagina del Domani, migranti UE stregata da Meloni, più rimpatri, Sanchez isolato, il governo smonta la Corte dei Conti, vabbè questo è il CDM, poi magari ci arriviamo, il commissario Brunner attacca Madrid, le regolarizzazioni non sono un buon segnale per l'Europa. Piantedosi varia una misura elettorale, da dicembre 500 agenti in più per il controllo dell'immigrazione. Vi faccio vedere anche il Corriere della Sera, l'UE sui migranti, più controlli, lite Spagna, Italia. E a questo punto, prima di venire da te Federico, vi faccio sentire anche proprio il commissario per le migrazioni Brunner, le parole che ha utilizzato questa sera, sentiamolo un momento e poi lo commentiamo insieme, capendo appunto a questo punto il nostro paese, il nostro ruolo, perché le letture sono diverse sui giornali, lo vediamo, sentiamo Brunner.
4: Innanzitutto c'è stato il fatto che più di 70.000 persone, come sapete, hanno attraversato nel giro di poche ore, naturalmente alimentati da rete di criminali e anche dalla disinformazione che è stata divulgata sui social, in cui si parlava dell'integrità della nostra frontiera, che naturalmente è stata sottoposta ad uno stress notevole. Questo è il primo fatto. Un altro fatto è che purtroppo sono state perse 75 vite, famiglie che non potranno più rivedere i propri cari a causa proprio di criminali che hanno inviato delle persone ad fare questo attraversamento, ed è qualcosa di non accettabile oggi, per cui abbiamo discusso di come poter prevenire situazioni di questo tipo nel futuro. Ciò che ha funzionato all'inizio è stata la risposta, perché innanzitutto la Spagna come ho già detto, e poi tutti coloro che sono arrivati a Ceuta sono stati rimpatriati, quindi nessuno da Ceuta è arrivato nella Spagna e nella Europa continentale, quindi l'integrità dello spazio di Schengen è stato preservato.
1: Allora Federico, il tema che ha tenuto banco insomma nella politica interna, che però non è soltanto politica interna, è la famosa sospensione dell'accordo di Schengen, no? E la posizione poi diciamo sulla politica migratoria del nostro paese, su questa sorta di esportazione all'esterno dei confini europei dei centri. Come ne esce l'Italia? Come ne esce il governo italiano diciamo da questa giornata?
2: Beh, direi un po' un chiaroscuro. L'oscuro, l'aspetto un po' oscuro è l'aver sospeso Schengen con la Spagna, nel senso che l'abbiamo sentito appena adesso dalle parole di Brunner, nessun migrante è entrato a Ceuta e poi passato nell'area Schengen in Spagna o in altri paesi. È chiaro a tutti, mi sembra abbastanza evidente che la mossa di Meloni e del governo italiano di sospendere Schengen fosse anche dettata da delle dinamiche di politica interna. Non ci dimentichiamo che c'è un fattore nella politica interna nuovo da qualche mese che si chiama Roberto Vannacci e che spinge molto a destra, che critica il governo da destra sui migranti, quindi quando compare nuovamente un tema come l'immigrazione, immagini come quelle che abbiamo visto di Ceuta, è ovvio che il governo e Meloni da un punto di vista politico dovevano rispondere in qualche modo, posto che poi questa risposta in un certo senso era chiara a tutti essere, come dire, una risposta più mediatica e politica che pratica, perché poi appunto sappiamo tutti che la Spagna non confina con l'Italia, è inverosimile che quei migranti arrivati a Ceuta potessero anche solo imbarcarsi in una nave o in un aereo per arrivare anche solo in Spagna. Detto questo, Ceuta e i fatti avvenuti in Spagna hanno riportato al centro il tema su cui comunque l'Europa un po' concordava da mesi, e cioè il tema del creare questi hub in paesi terzi, un po' sulla scorta di quello che sta facendo l'Italia in Albania. Non è, diciamo, niente di nuovo, nel senso che è da mesi che l'Europa ne discute e Meloni ha trovato un'alleanza, per esempio con la premier danese Mette Frederiksen.
1: Sì.
2: Detto questo, c'è da vedere e da considerare quanto effettivamente questi centri possano risolvere il problema dell'immigrazione oppure semplicemente spostarlo da un'altra parte, perché il tema, e poi concludo,
1: sì,
2: è come ci sono arrivate 70.000 persone a Ceuta. È evidente che ci sono delle dinamiche non ancora chiare del tutto che le hanno portate lì, e delle dinamiche che vanno oltre il semplice prendiamo queste persone e dislochiamole in centri per migranti come quelli in Albania, ecco.
1: Allora vi faccio vedere il manifesto, ce lo chiede l'Europa, il diritto di asilo è un tabù ideologico superato, la linea dell'Italia si afferma al vertice di emergenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, nuova stretta contro i migranti e rilancio delle deportazioni in paesi terzi, Roma assume 500 guardie frontaliere, la Spagna è sola. Federico Petroni, però diciamo sentivamo prima Brunner, sentivamo anche Federico che ci diceva insomma questa pressione migratoria così massiccia racconta di qualcos'altro, e sono usciti diversi articoli che raccontano insomma come dietro questa diciamo ondata migratoria ci possa essere una diciamo strategia che riporta un po' agli Stati Uniti, Donald Trump che fa pressione sul governo Sanchez. È fantapolitica, fantageopolitica o esiste cioè questo tipo di dinamica?
3: È possibile, di certo però il Marocco sta sfruttando l'ostilità aperta tra gli Stati Uniti e la Spagna e anche tra Israele e la Spagna per portare avanti i suoi obiettivi geopolitici, che sono sicuramente rafforzare il controllo la sovranità sul Sahara occidentale, quella regione enorme che sta a sud del Marocco, che un tempo apparteneva alla Spagna e che solo ultimamente sta venendo riconosciuta a livello internazionale come appunto sovranità marocchina. Il secondo, invece più in prospettiva, potrebbe essere controllare proprio Ceuta e togliere questa exclave alla Spagna. È un motivo della volontà di avere, di controllare questo piccolo pezzo di terra, può riguardare proprio la partita degli stretti a cui facevamo riferimento prima. Perché attraverso Ceuta la Spagna può controllare anche una porzione dell'imbocco meridionale dello stretto di Gibilterra. Attraverso il controllo di Ceuta il Marocco potrebbe completare un controllo appunto completo della rotta meridionale di questo stretto, di questo imbocco del Mar Mediterraneo. Ecco che in una fase in cui gli Stati Uniti hanno dimostrato di non avere più il controllo degli stretti, gli stati si attrezzano per proiettare la loro forza, la loro influenza sugli stretti più prossimi a loro, per avere una carta con cui contare nella politica internazionale del mondo post-americano, ecco che allora potrebbe non essere completamente peregrina questa ipotesi che l'obiettivo del Marocco sia anche proprio allentare nel lungo periodo la sovranità spagnola su Ceuta e su Melilla. Non è un caso, poi lo racconta uno degli articoli del nostro numero di Limes, che i due grandi nuovi porti che il Marocco ha costruito e sta costruendo sul Mediterraneo e sulla faccia atlantico sono proprio nei pressi delle due exclave spagnole. Quindi sono anche un modo per togliere, succhiare via l'energia economica dalle due cittadine per costruire appunto qualcosa di più grande che possa fare da magnete, che appunto svuota economicamente in una sorta di guerra ibrida molto a bassa intensità l'attrattività spagnola per questi due territori. Ecco, non è per niente peregrino. Poi sul fatto che gli Stati Uniti possano avere dato un ordine al Marocco di muoversi, sinceramente non lo so, però
1: non si muovono mai così le cose, diciamo così, in una maniera così diretta.
3: Finestra d'opportunità.
1: Allora, Avvenire, migranti da export, l'Europa a maggioranza sposa la linea italiana dei centri di rimpatrio in paesi terzi esteri, contraria Francia e Spagna che insiste, ritirate i controlli UE, non ci sono ingressi da Ceuta. Federico Petroni, rimango un attimo da te, l'Europa in tutto questo, perché sappiamo che il tema migratorio non è un nodo complesso da sciogliere soltanto nel nostro paese, no? Non è un nodo da sciogliere soltanto negli Stati Uniti, è un tema ormai di dibattito politico altissimo anche nell'Unione Europea, anche all'interno dei paesi dell'Unione Europea. Che cosa vedi rispetto a questo posizionamento, a questo vertice che c'è stato?
3: A me sembra che abbia ulteriormente rafforzato la posizione di chiusura nei confronti delle migrazioni, per un motivo squisitamente politico, perché ormai l'immigrazione viene vista come una delle leve delle destre nazionaliste per criticare i partiti centristi ed establishment liberali che sono al potere nella gran parte dei governi dell'Unione Europea. Quindi mi sembra che sia stata una mossa preventiva, e su questo c'è un parziale allineamento tra le cancellerie europee e il governo di Roma, il nostro governo, perché, come segnalava anche il collega poco fa, anche questo governo sente una pressione venire da destra, quella di Vannacci, proprio sull'immigrazione, e questo ha creato questo avvicinamento che già esisteva. È stato ricordato anche qui la nostra posizione la posizione del nostro governo sugli hub al di fuori dei nostri confini era già stata sposata, ma appunto questa crisi di Ceuta ha ulteriormente rafforzato il tutto, ma manca in maniera, io trovo, vergognosa un dibattito più serio e più strategico sull'immigrazione in sé, Cioè qui si dibatte fra due posizioni che sono assolutamente sterili e alla fine inutili, cioè chiudere tutto o aprire tutto. Ecco, io credo che invece, soprattutto nel paese come il nostro, che è il più anziano, dove si fanno d'Europa, dove si fanno meno figli e dove si rischia nel giro di qualche decennio di vedere dimezzata la popolazione a causa proprio delle dinamiche non solo della natalità ma anche dell'emigrazione. L'Italia è un paese di emigrazione. Non avere un dibattito su quale immigrazione ci serve e su come assimilare o integrare i nuovi arrivati che ci servono, io credo che sia una gravissima mancanza del nostro dibattito.
1: Federico Gonzato, rimaniamo su questo tema. Il subappalto del problema è il titolo dell'editoriale di Giulia Albanese. C'è un modo elegante per non affrontare un problema: appaltarlo. È ciò che l'Europa sembra sempre più tentata di fare con la migrazione. La proposta di Giorgia Meloni di creare hub per i rimpatri in paesi terzi non è una novità assoluta, ma è l'ultima declinazione di una strategia ormai riconoscibile: l'esternalizzazione delle frontiere, cioè lo spostamento fuori dallo spazio europeo non soltanto del controllo dei flussi, ma anche di una parte della responsabilità che quel controllo comporta. Federico Gonzato, ma questi hub in Albania, questi hub nei paesi terzi, stanno funzionando o non stanno funzionando? E se non stanno funzionando, come ci pare di capire, perché sono così attrattivi, questo meccanismo è così attrattivo nei confronti diciamo degli altri governi europei? È soltanto una questione di politica, di retorica politica interna, o c'è, diciamo, un senso più concreto?
2: Beh, da quello che possiamo vedere in Albania è evidente che questi centri non funzionano come si prevedeva, cioè questi centri inizialmente dovevano accogliere migranti uomini provenienti da paesi sicuri per procedure accelerate di frontiera. Poi sono stati trasformati in di fatto centri della permanenza per i rimpatri, quindi CPR di fatto, quelli che troviamo qui in Italia. È evidente che ci sono stati dei problemi, ci sono dei problemi, non sappiamo nemmeno chiaramente quante persone sono passate da questi centri, perché ce lo dicono i parlamentari quando vanno a fare diciamo le loro visite, e ogni delegazione dà la sua versione. Quella di maggioranza dice che appunto ce ne sono tanti, quelli di opposizione dicono che ce ne sono pochi, però la realtà è che sono veramente pochi rispetto alle aspettative. Detto questo, fa gola, a mio parere, proprio per una questione estremamente pratica, e cioè che non sappiamo come affrontare il problema dell'immigrazione, e concordo su quello che diceva il collega in precedenza, né a livello più rapide, perché ce lo impone magari una certa agenda, l'opinione pubblica che vuole risposte veloci, e quindi magari tendiamo a appaltare appunto la gestione migratoria a fuori, cioè esternalizzarla, come se la volessimo un po' nascondere la faccenda, lasciarla da parte, metterla in un angolo. Purtroppo sono questioni che, su cui occorrerebbe una visione di lungo periodo, di lungo corso, però ogni volta ci ritroviamo a parlarne auspicando soluzioni rapide, ma purtroppo su questi temi le soluzioni rapide non ci sono. Ecco,
1: sì, diciamo anche che non aiuta il tema che adesso siamo sempre, ma insomma adesso sempre di più siamo in campagna elettorale, parlavamo del fattore...
2: Io fino a una settimana fa parlavamo di Mario Roggero.
1: Esatto.
2: Ecco, io volevo ricordare solo questo, adesso di Mario Roggero ce ne siamo dimenticati.
1: È vero, è verissimo, perché appunto a quello, tra l'altro, è un tema un po' complicato, un po' scivoloso, naturalmente abbiamo capito, no? Anche per la destra che lo ha in un certo senso un po' cavalcato. Adesso invece torniamo a parlare di migranti, che è un grande tema, diciamo, che si collega alla sicurezza, che si collega al decreto e alla gestione dei flussi migratori, ma come dicevate entrambi, insomma, è un tema che andrebbe affrontato con un po' più di occhio, diciamo, lungo. Volevo tornare un attimo da Petroni, perché volevo fare un momento, vado sul foglio, un punto su quello che sta avvenendo invece, diciamo, nell'altra crisi, diciamo così, anche se la diciamo in maniera semplice, che sta continuando ad andare avanti e sulla quale non ci sono grandi soluzioni al momento, anche su quello, ovvero la vicenda ucraina. Questo pezzo parla di Kiev, che ha costruito la colonna vertebrale della sua difesa.

0: Tra l'altro, insomma, la questione dei droni è diventato un asset anche economico molto importante, ma l'Ucraina è in questo momento anche in una difficoltà politica molto forte, l'Ucraina dietro ai rimpasti e tra l'altro, diciamo, oggi ci sono state, anche oggi naturalmente si continua a combattere. E volevo un attimo capire da Petroni qual era la situazione in quel fronte sull'Ucraina, anche perché noi nella politica italiana siamo tornati a parlare di Kiev e anche della Russia e su chi si schiera o non si schiera, diciamo, in maniera aperta e concreta al fianco dell'Ucraina. Poi ci arriviamo anche con te, Federico Gonzato, ma prima volevo un attimo un punto su quello che sta avvenendo sul fronte russo-ucraino.
1: Beh, sta avvenendo che l'Ucraina si sta attrezzando, o comunque sta attrezzando la propria opinione pubblica a combattere ancora a lungo, perché ha trovato una formula per non dover richiamare e chiamare al fronte la propria gioventù, e è riuscita a diminuire di molto le perdite proprio grazie ai droni che ricordavamo in precedenza, e è riuscita a mettere in una posizione, riuscita a mettere la Russia in una posizione sulla difensiva. Ecco, chiaramente la Russia non arretra, non si sta ritirando dal fronte, non è così in difficoltà, ma è riuscita a bloccare l'avanzata russa e a farle comportare dei costi quasi insostenibili per i russi. Questo ha galvanizzato molto le cancellerie europee, che hanno puntato tutto sulla prosecuzione della guerra per infliggere un costo e possibilmente anche una sconfitta notevole alla Russia, tant'è che il riarmo che è in corso in Europa, trainato in particolare dalla Germania, viene venduto proprio con l'idea che sia necessario a sostenere questa guerra alla Russia ancora a lungo, perché saziare la Russia di Putin, e che l'alternativa a interrompere la guerra sia più guerra. Quindi in tutto questo la cosa da segnalare è un ruolo non rispetto al passato degli Stati Uniti, i quali hanno realizzato che gli ucraini non possono essere costretti a un cessate il fuoco, anche perché Zelensky deve andare a Washington, nella visione di Trump, a vendere un eventuale accordo, a vendere al Congresso, a dire questo è un accordo futuro di cessate il fuoco che ci soddisfa, e quindi gli Stati Uniti si acconciano a lasciare agli ucraini e agli europei il comando della guerra, ovviamente continuando a fornire, meno che in passato, ma comunque in maniera ancora decisiva affinché Kiev vada avanti con la propria guerra, le risorse che solo loro detengono, a cominciare dall'intelligence, senza le quali i droni ucraini fanno ben poco.
0: Ecco, il riformista, l'agenda filorusso, poi pranza con Schlein, ira degli atlantisti PD contro il Vannacci del Campo Largo, Petruccioli, i populisti hanno congelato la politica, i riformisti dico lavorate al disgelo. Tutto questo dibattito, diciamo, della politica italiana intorno appunto all'agenda filorussa, i filorussi, che è un dibattito, diciamo, volevo un attimo un'opinione a Petroni, che poi ci deve lasciare, e poi volevo venire da Gonzato, essere o meno vicino alla Russia, soprattutto su questa figura possibile di un mediatore europeo, che non è stato, diciamo, individuato un personaggio, un Mario Draghi, un Angela Merkel, un personaggio che potesse fare, diciamo, davvero il mediatore terzo rispetto

0: che comunque nella posizione che l'Europa in questo momento ha tenuto non ci possiamo dire terzi. Chi potrebbe essere secondo te una figura terza? Chi potrebbe avere questo ruolo di mediatore, se hai in mente un personaggio, diciamo?
1: Non ho in mente un personaggio in particolare, di certo ho in mente quale non sarà la sua nazionalità, nessuna dei paesi dell'Unione Europea o della NATO. Quindi è molto più probabile che saranno figure extraeuropee ad avere questo ruolo di mediazione. Questo però non vuol dire che noi dobbiamo stare
0: A
1: semplicemente
0: guardare.
1: in sala di comando a bombardare o a dare armi agli ucraini. Vuol dire che dobbiamo riscoprire comunque delle soluzioni diplomatiche, perché magari non toccherà a noi mediare, ma toccherà a noi pensare a quale futuro vogliamo per questo continente nello sì, e un qualche modo, una qualche forma di intesa e di stabilità va data un domani quando finirà la guerra. Cominciare a pensarci oggi è utile. Segnalo che noi italiani fummo i primi nel 2022, il governo Draghi, a proporre una soluzione diplomatica alla guerra appena scoppiata. Non se n'è più saputo nulla, la Farnesina batte un colpo.
0: Allora, su questo salutiamo Federico Petroni, Limes, gli stretti indispensabili, il nuovo numero in uscita che ci accompagnerà per tutta l'estate, diciamo, per approfondire questi temi. Grazie molto per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Federico Gonzalo, torno da te perché invece appunto volevo la tua opinione, diciamo, più diciamo, da interno alla politica italiana, perché si sta giocando una partita interna agli schieramenti su questa, diciamo, presunta o reale vicinanza con la Russia, no? Sappiamo l'accusa che viene fatta da un lato ai 5 Stelle, vediamo il riformista da un lato, dall'altro lato anche alla Lega di Matteo Salvini e anche in un certo senso a Vannacci, di cui si ventila di fondi arrivati, diciamo, dai russi, anche se Vannacci dice i miei fondi sono tutti trasparenti. Che dici?
2: Beh, che si incrocia con la campagna elettorale, come dicevi tu, permanente che c'è in Italia e che si sente ancora di più adesso che sta volgendo al termine questa legislatura. E più colpito e il più, diciamo, che ne risente, a mio parere, è il campo largo. Il campo largo. Quindi PD, AVS e 5 Stelle hanno sofferto sempre molto in questa legislatura il tema dell'Ucraina, nel senso che abbiamo visto sempre su questi temi, al di là delle divergenze, no, di opinioni, anche delle divergenze poi a livello parlamentare, perché quando si andava a votare su dei documenti comuni su questo tema c'erano sempre poi le divisioni, il documento del PD, il documento
0: Le
2: di
0: mozioni
2: AVS,
0: separate, le
2: separate, esatto, cosa che non avviene nel centrodestra, nel senso che anche il centrodestra è attraversato, come dicevi tu, da notevoli divisioni, nel senso che la Lega fino a poco tempo fa, ma anche adesso, insomma, una forza che in un certo senso aveva una maggiore sensibilità verso un'apertura al dialogo nei confronti di Vladimir Putin, tanto più ora con Vannacci adesso, però dal punto di vista parlamentare ha sempre dimostrato una compattezza poi alla fine nelle votazioni, nei documenti unitari, cosa che non c'è dall'altra parte e come vediamo anche dalle uscite di Conte in questi giorni potrebbe essere un problema poi in chiave primarie e in chiave proprio della costruzione dell'alleanza elettorale tra PD, 5 Stelle e AVS.
0: ecco, uno dei temi, no, di questo campo progressista, mettiamoci un attimo le mani dentro, no? La questione, questo è il titolo del foglio, l'editoriale del direttore Cerasa, le di prima tu o mi candido prima io. Palbio ha detto che faremo le primarie, è sicuro. Che insomma è una notizia perché, diciamo, se tutti hanno dato la disponibilità a fare le primarie in maniera così definitiva, non l'avevo sentito dire precedentemente a stasera. Quindi, come dire, vedremo che cosa succederà, anche perché non tutti le vogliono, insomma, queste primarie, le abbiamo capito. Comunque non, le vorrebbero dopo il programma, ma insomma vedremo. Però sicuramente il tema della politica estera e del posizionamento su Kiev è un tema importante. Quindi, se, diciamo, si ancora alla scelta del

0: Il candidato premier, la scelta della politica estera diventa il dopo rispetto a un programma che si deve fare prima e cambia molto, no?
1: Non a caso lega le primarie con la politica estera perché sa che su questo tema, se viene posto questo tema, il PD si spacca. Perché lo abbiamo visto con i riformisti, con Schlein dall'altra parte, nel momento in cui vai a legare le primarie che già aprono una questione, no, di chi vota chi, quindi Conte è evidente che sarà uno, diciamo, dei protagonisti di queste primarie, basta vedere le sue uscite, però è chiaro che si va a porre un tema di frammentazione del PD, perché il PD e il Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle è di fatto un partito personale, è un partito che dipende in tutto e per nella linea e quant'altro. Dall'altra parte invece c'è il PD che ha sì una segretaria eletta con un congresso, con molti voti provenienti anche da fuori il partito soprattutto, e però un partito che soffre ancora del correntismo, e cioè della sua naturale no, storica tendenza alle divisioni interne e alle sensibilità diverse. Conte va a giocare su questo.
0: Bisognerà capire, Federico, a chi giova questa, diciamo, questo gioco, diciamo, a vedere le divisioni, diciamo, tra quelli che dovrebbero essere alleati, insomma. Bisognerebbe capire a chi giova. Però perdonami perché sto quasi finendo il mio tempo, quindi ti volevo portare su un'altra questione. Prima vi volevo dare questa notizia perché parlavamo di Ucraina, Kiev, la capitale sotto attacco russo con missili balistici, almeno 6 potenti esplosioni sono state udite in città, le forze di occupazione russa hanno lanciato un attacco missilistico su Kiev utilizzando appunto armi balistici, questo lo dice l'amministratore militare ucraina, quindi diciamo così allarme aereo molto importante, insomma, in questo momento. Però ti volevo portare un attimo su un altro tema, così mi racconti cosa è successo oggi, perché, e apro la prima pagina del Fatto Quotidiano, che apre con questo titolo: Del Mastro è il nuovo nipote di Mubarak, salvataggi, ministri ed eletti precettati come su B per B su Ruby, paura per commenti del politico di Fratelli d'Italia su colleghi e questioni personali, la giunta rinvia le chat ai PM, voti segreti in bilico. Di che cosa stiamo parlando? Caso Del Mastro, inchiesta sulla bisteccheria e sui rapporti tra Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, e Caroccia, che diciamo, secondo l'ipotesi diciamo accusatoria era un prestonome dei Senesi, su questo loro, diciamo, rapporto appunto in questa impresa. Oggi c'è stato, che c'è stato, Federico, e che vuol dire?
1: Oggi la Giunta per le autorizzazioni ha rimandato tutto all'Aula, nel senso che la scorsa settimana la Procura di Roma aveva inviato alla Camera la documentazione contenente le chat tra Andrea Del Mastro, che non è indagato, parliamoci chiaro, in questo processo, e Mauro Caroccia. La Procura sosteneva che queste chat sono fondamentali per il processo e per la difesa di Caroccia. Solo che, appunto, che cosa è successo? Che nelle settimane precedenti la Giunta aveva già votato nel dare l'autorizzazione alla Procura a utilizzare queste chat, perché Del Mastro e il parlamentare servono...
0: Certo, serve l'autorizzazione.
1: E la Giunta si era espressa nelle settimane precedenti contro l'autorizzazione, poi c'è stato l'intervento della Procura, la Procura che ha ricordato l'importanza delle chat, e qui si è aperto il caso, appunto, perché queste chat che la Procura aveva a disposizione sono state inviate alla Camera, e quindi si è aperta la questione: cosa facciamo? Cioè, noi come parlamentari possiamo a questo punto visionarle dopo aver comunque preso una decisione iniziale sul caso, posto che ci deve essere un voto dell'Aula e che va domani? Il tema era proprio: mettiamo a disposizione i contenuti delle chat,
0: Federico,
1: nell'ottica di appunto votare in aula questo,
0: ecco. Allora ci fermiamo qui come diciamo in un giallo, perché domani c'è il voto dell'aula, quindi domani sapremo. Purtroppo il mio tempo è finito, grazie per

0: per essere stato con me, Federico. Ci vediamo tra i banchi, diciamo, del giornalisti parlamentari.
1: Grazie, a presto.
2: Sono ore di attesa qui in Marocco. Castillejos, in spagnolo Fnidek in arabo, è la prima città marocchina che si incontra varcando la soglia del confine. Sui recinti restano appese ancora le scarpe, i vestiti di chi ha cercato di varcare la soglia del confine, assieme ad altre 60.000 persone.
3: Qui, queste playas entrano.
2: Questa è la spiaggia dalla quale si parte per andare a Ceuta, nuotando per 5-6 ore. Alcuni ci sono riusciti, altri sono morti perché non sapevano nuotare per così tanto tempo, racconta Ahmed, giornalista locale, mentre ci mostra i resti della strada bruciata. Perché chi non è riuscito a entrare bruciava le macchine nei pressi della frontiera lanciando anche le pietre. A una settimana dal più grande esodo nella storia di questa terra, il governo marocchino non ha ancora emesso nessuna comunicazione ufficiale, nessuna informazione sui deceduti. Moltissimi dei propri cari, spiega Ahmed. Su Facebook, come giornalisti, abbiamo aperto una pagina con i nomi di ricostruire quanto accaduto. Nei pressi della frontiera, i genitori continuano ad aspettare i figli scomparsi. Questo padre stringe fra le mani ed è subito corso alla frontiera, dove è arrivato nella notte. Voleva uscire dal paese per raggiungere i cugini che vivono in... Raccontano, si commuovono, perché da una settimana non hanno più sue notizie e nessuno a cui chiedere. Le autorità ci hanno detto di stare vicino alla frontiera, vicino alla zona degli arrivi, e di aspettarlo lì. Ma mio figlio ha 15 anni, come fa a tornare da solo? Non sappiamo se è vivo o morto. Se ha deciso che questo è il suo destino, allora meglio che rimanga lì. Ma se vuole tornare, questo sarà sempre casa sua.
4: La vita monastica è ritmata dalla liturgia delle ore, dalle lodi mattutine alla compieta, ma anche dalle cerimonie che si svolgono all'interno delle chiese che costituiscono il cuore delle grandi abbazie. Qui a Casamari però è possibile anche entrare all'interno della vita quotidiana dei monaci, benedettini, cistercensi e trappisti che si sono alternati in questi spazi. Una biblioteca, il refettorio, la sala del capitolo e quegli spazi che oggi sono diventati anche un museo e che costituiscono il cuore culturale di questo meraviglioso sito del Lazio.

Le dimensioni del refettorio dell'abbazia ci dicono che la comunità dei monaci di Casamari nel corso dei secoli è stata anche molto folta. Oggi sono circa una ventina quelli che vivono all'interno di questa struttura e che mangiano all'interno di questo ambiente, che nelle sue forme gotiche ricorda un episodio molto singolare. Nel 1417 le truppe al servizio di Papa Martino V Colonna si annidano all'interno del refettorio dell'abbazia per difendersi dall'attacco delle truppe che venivano da sud, dal regno di Napoli, all'epoca governato da Giovanna II di Napoli, figlia di Carlo d'Angiò. Lo scontro provoca la distruzione dell'antico refettorio, che verrà completamente ricostruito e poi restaurato nel corso dei secoli fino a rimanere intatto come lo vediamo oggi. Ogni abbazia che si rispetti conserva una biblioteca che qui a Casamari è antichissima, perché il primo nucleo risale proprio alla comunità benedettina che si insediò in questo luogo nel XII secolo e venne poi ampliata dai cistercensi.

Cistercensi che costituirono un vero e proprio scriptorium. I monaci si dedicavano a copiare non solo testi liturgici, ma anche erbari o testi di cultura generale, che però nel corso dei secoli qui a Casamari vennero depredati quando l'attività monastica subì una crisi tra il XV e il XVI secolo. Con l'arrivo dei trappisti nel Settecento, lo scriptorium riprende vita e vengono quindi copiati su pergamena o su altri materiali preziosi testi straordinari che ancora sono in parte conservati in quella che oggi è un'istituzione nazionale che conserva oltre 70.000 volumi. Si spazia da tutte le discipline e soprattutto tutte le epoche. Un patrimonio straordinario che custodisce però anche delle curiosità. In epoca più recente la biblioteca è stata ricostruita all'interno dell'antico refettorio dei conversi in degli scaffali in legno moderni che però custodiscono libri anche antichissimi come per esempio questo codice degli inni da cantare in questa abbazia per tutto l'anno nelle singole ore del Divino Ufficio che risale al 1748 e ci sono indicati tutti i canti con lo spartito in canto gregoriano, in particolare anche indicando i periodi dell'anno in cui andavano cantati, a novembre per esempio o durante l'epoca dell'Avvento e poi anche a Natale, esattamente come in questo periodo in cui i monaci avrebbero aperto questo grande libro nel coro e anche a distanza avrebbero potuto ben leggere le parole e le note da cantare. Tra le rarità di questa biblioteca però ci sono anche alcuni volumi che raccontano delle missioni e delle attività delle comunità cistercensi all'estero. Questo, che risale al XVI-XVII secolo, è un volume in pergamena scritto in lingua etiopica, proprio perché dall'Africa giunge. È un racconto dell'Antico Testamento in cui possiamo vedere in queste miniature che hanno molto a che vedere con l'immaginario africano la presenza di San Giorgio, per esempio, o di San Daniele tra i leoni. Ci raccontano della comunità di Casamari che in realtà aveva grandi rapporti in tutto il mondo, sempre legati però alla professione della fede. Un altro ambiente fondamentale di un'abbazia è la sala del capitolo, cioè il luogo nel quale si riuniva il capitolo, cioè quella assemblea di monaci che doveva decidere le regole e le priorità e i ritmi dell'attività della comunità. Si sedevano intorno agli scranni lungo le mura in questa sala con un soffitto a volte gotiche e dei fasci di colonne a sostenerle. Queste riunioni a volte però potevano anche essere viste e ascoltate dai conversi o da altre persone ammesse all'interno del monastero. Potevano però soltanto rimanere fuori dalla sala e affacciarsi dalle finestre perché in realtà, come si suol dire, non avevano voce in capitolo. A seguito dell'arrivo a Casamari dei trappisti nel 1717, gli Albani, in particolare il cardinal Annibale, ristrutturano alcuni ambienti attigui al chiostro che avevano una funzione di lavoro. In epoca recente hanno accolto un museo in cui possiamo, da una parte, rileggere la storia di Cerete Mariane, la città natale di Gaio Mario, attraverso reperti di volti, iscrizioni, altari o anche oggetti sacri relativi ad un santuario nei pressi di Arpino, città natale di Cicerone, non lontano da Casamari. Accanto a questi reperti archeologici, sulle pareti hanno trovato posto le pale d'altare che decoravano il transetto della basilica. Riconosciamo santi come San Matteo, ispirato dall'angelo, San Lorenzo nel gesto dell'elemosina. Sono una testimonianza della raffinata presenza artistica in questo luogo, che ha anche però arricchito
arricchita da alcuni affreschi staccati e da due zanne di mammut che sono emerse dagli scavi in questo territorio.

0: alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Thank you.

Al nord cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio arriveranno delle precipitazioni che interesseranno per lo più le Alpi occidentali e saranno anche a carattere temporalesco. Sulle regioni centrali, anche qui nelle ore più calde del giorno, ci sarà qualche temporale che interesserà i rilievi, in particolar modo tra Abruzzo e Lazio. Al sud peninsulare, giornata di bel tempo con tanto sole, ma con della instabilità pomeridiana sempre a ridosso dei monti, con possibili piogge anche sulle due isole maggiori, in particolare sulla Sardegna, nelle aree interne e sulle coste orientali, mentre invece sulla Sicilia ci sarà bel tempo, con temperature che risulteranno per lo più stazionarie e raggiungeranno ancora valori intorno ai 38-39 gradi.

Carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio fino al 25 agosto prossimo, poi di nuovo regole in vigore, le accise mobili Giorgetti, soldi dai tagli ai ministeri. Dal CDM 100 milioni per l'emergenza Campi Flegrei, a Pozzuoli 13 scuole inagibili e 700 gli sfollati. I cittadini protestano per la mancanza dell'acqua, saranno aumentate le autobotti. Caso del Mastro, la Giunta per le autorizzazioni della Camera blocca il supplemento di istruttoria e rinvia subito all'Aula. Le chat con Caroccia restano segrete. Parla la donna aiutata da Federico Venco, ucciso dal suo ex, pensando che fosse il suo nuovo compagno. Ora tocca a te, ha detto alla giovane, sopraffatta dai sensi di colpa.

0: La crisi climatica non dà tregua alla penisola, l'ondata di calore causa giorni equatoriali e notti tropicali. Anche oggi 25 città da bollino rosso, giovedì salgono a 27, previsti forti temporali. Europei di nuoto, quarto oro per Chiara Pellacani nel trampolino da 3 metri, battuto il record di Tania Cagnotto. Oro anche per Ginevra Taddeucci nella 10 km di fondo. Le 4 in punto, ben ritrovati, sempre in diretta sulle news del telegiornale. Ieri c'è stato l'ultimo consiglio dei ministri prima della pausa estiva. Tra i provvedimenti varati, quello molto atteso da tutti i cittadini italiani e anche dai viaggiatori, della proroga del taglio delle accise sui carburanti, ovviamente solo sul diesel, poi gli interventi per il Campi Flegrei dopo il terremoto di venerdì scorso, sull'intelligenza artificiale e una riorganizzazione della Corte dei Conti. Soddisfatta la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Sfilato a sorpresa dall'ordine del giorno del CDM, l'ultimo prima della pausa estiva, il taglio delle accise ritorna sul tavolo del governo dopo un vertice a Palazzo Chigi tra Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti. Un confronto che fa slittare di un'ora il Consiglio dei Ministri, ma che sblocca il nodo coperture, consentendo la proroga dell'attuale sconto sul gasolio fino al 25 agosto. Pronti a intervenire ogni volta che sarà necessario per contenere gli effetti dei rincari, scrive la Premier sui social, e dopo aver presieduto una riunione dedicata all'emergenza nei Campi Flegrei, la Presidente del Consiglio annota: abbiamo messo nuove risorse e misure a sostegno delle famiglie colpite. L'esecutivo completa poi le riforme del fisco, della responsabilità di impresa e della Corte dei Conti, ma torna anche ad affrontare la questione sicurezza, dall'occhiamento facciale grazie all'intelligenza artificiale all'assunzione di agenti per il controllo delle frontiere, ma con una precisazione che arriva da fonti del governo: la misura era prevista prima della vicenda Ceuta e della sospensione di Schengen con la Spagna. È decisione sul tema sicurezza e prima del CDM visita la caserma Salvo d'Acquisto per ringraziare i carabinieri feriti negli scontri con i notav in Val di Susa. In un'intervista con scuola.net rivendica le recenti norme sull'imputabilità dei minori e sul contrasto alle baby gang.
0: Alta tensione tra maggioranza e opposizioni sul caso delle chat tra Del Mastro e Carroccia. La giunta dice no a un'altra istruttoria. Il voto sull'accesso alle chat torna dunque in aula. Intanto nel campo largo prove di disgelo tra Schlein e Conte dopo le tensioni degli ultimi giorni. Sentiamo Alberto Puoti.
2: È previsto già nelle prossime ore il voto in aula sul caso delle chat di Del Mastro, dopo che la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso a maggioranza di non procedere con un'integrazione istruttoria. La Giunta aveva già dato parere contrario all'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Carroccia vicino al clan senese, ma il voto in aula era stato sospeso per valutare se procedere con l'integrazione istruttoria e visionare così il CD con le chat inviato dal procuratore Lovoi e custodito in cassaforte alla Camera. Dopo la decisione ho scelto di non procedere con il voto sull'accesso alle chat per non creare un precedente pericoloso, spiega il presidente della Giunta, Davis Dori AVS. Ma la maggioranza non ci sta e risponde sul metodo. La documentazione della Procura è tardiva e inammissibile, replica Costa, Forza Italia. Per Fratelli d'Italia sono i 5 Stelle a trasformare la Giunta in un palcoscenico politico. Fanno un errore tecnico, afferma Iaia, perché Del Mastro non è indagato. Dure le opposizioni che mentre valutano il conflitto di attribuzioni davanti alla Consulta, in aula incalzano. È una violazione palese delle prerogative parlamentari, così Gianassi PD. La destra affretta di chiudere la vicenda, ma non si chiuderà nel Paese. Per i 5 Stelle e il centrodestra la coscienza sporca. Conte, accusato di scappare dalla commissione Covid, contrattacca. Io non scappo, chiarisce il leader dei 5 Stelle, mentre il centrodestra che fugge sulle chat di Del Mastro, sul caro vita e sul caro carburante. Per lui e la segretaria del PD Schlein, intanto, pranzo insieme per chiarirsi dopo le divergenze sull'Ucraina. Occasione per ribadire il rispetto reciproco, anche se le linee dei due partiti su questo tema restano distanti.
0: Dal Consiglio dei Ministri, lo dicevamo, 100 milioni per l'emergenza Campi Flegrei. A Pozzuoli 400 le case sgomberate, 57 quelle inagibili, tra cui 13 scuole, 700 gli sfollati, gran parte sono riusciti a trovare una sistemazione autonoma, ma ne restano ancora da sistemare. Oggi incontro in prefettura tra il ministro Piantedosi e una delegazione di cittadini. Sentiamo Andrea Marotta.
3: Sono 100 i milioni di euro stanziati dal governo per i Campi Flegrei dopo il terremoto dello scorso 31 luglio.

0: luglio. Nuove misure a sostegno delle famiglie, scrive sui social Giorgia Meloni, per aiutare i comuni a gestire una situazione che richiede la massima attenzione. Il bilancio aggiornato tracciato dal ministro della Protezione Civile Nello Musumeci parla di 395 edifici sgomberati per 700 persone coinvolte.
1: Abbiamo deliberato il CAS, cioè il contributo per l'autonoma sistemazione, anche per gli eventi sismici arretrati.
0: Numeri che potrebbero crescere, svolti 227 sopralluoghi su 1182 istanze, in arrivo oltre 36 squadre di tecnici dei vigili del fuoco. Sarà stabilizzato il personale a tempo determinato nei comuni, spetterà al commissario straordinario intervenire sul costone del Monte Olibano franato, inoltre potenziato il fondo per l'adeguamento sismico.
1: Abbiamo provveduto ad aumentare al 70% la quota a carico dello Stato. Quando si sta seduti sul cratere di un vulcano non esiste sicurezza al 100%. Si tratta di ridurre la esposizione al rischio.
2: Torna l'allerta a Ceuta e anche a Melilla dopo l'emergenza immigrazione di ieri. Si è svolta la riunione urgente dei ministri dell'interno europei chiesta dalla Spagna, irritata per le critiche dell'Italia e di altri paesi che poi hanno smorzato i toni. È prevalsa infatti l'unità e si è deciso il rafforzamento delle misure di prevenzione. Sentiamo da Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
3: È durato oltre tre ore il vertice dei ministri dell'interno del vecchio continente per trovare una risposta comune alla crisi di Ceuta. Sul tavolo la proposta italiana avanzata da Matteo Piantedosi di creare centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania. È il più forte deterrente possibile contro il traffico di esseri umani, dice Piantedosi. Una proposta però bocciata dal governo spagnolo che torna ad attaccare l'Italia.
4: E immediatamente se levanten esos controles porque...
3: Revochi subito i controlli, non servono, scandisce il ministro dell'interno Grande Marlaska, sottolineando ancora una volta che la zona di Schengen non è mai stata in pericolo. Non c'è alcun flusso, ha detto, verso la Spagna continentale, come ribadisce anche la Commissione. La scelta del nostro esecutivo, quindi, di sospendere il trattato di libera circolazione appare incomprensibile. I 27 hanno trovato invece una sintonia sulla necessità di rafforzare le frontiere esterne, potenziare i rimpatri e consolidare la collaborazione con i paesi terzi. La crisi di Ceuta è stata un test per la resilienza in Europa, ha detto il commissario agli affari interni Magnus Brunner, un test che è stato ampiamente superato.
2: Settimo round dei colloqui tra Libano e Israele, il secondo all'ambasciata statunitense a Roma dopo quello di metà luglio per attuare l'accordo di cessate il fuoco firmato il 26 giugno. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha parlato al telefono con i capi delle due delegazioni. Vediamo le questioni sul tavolo con Raffaella Cosentino.
5: Volontari musulmani sciiti ripuliscono dalle macerie il monastero dell'Annunciazione a Zawtar occidentale, una delle due zone pilota dell'accordo tra Libano e Israele. Il ritiro israeliano ha lasciato un cumulo di rovine. I missili hanno colpito direttamente la chiesa, dice padre Omar. Con i negoziati di Roma, Beirut punta a estendere le aree pilota e a liberare dei villaggi nella zona gialla occupata dall'esercito israeliano. Un sistema bocciato dal sindaco Abed Zeddin, perché non si può chiedere alla gente di convivere con l'occupazione. I militari israeliani sono a poca distanza e hanno sparato contro i soldati libanesi. Un avvertimento per le postazioni troppo vicine. L'occupazione israeliana impedisce il ritorno di centinaia di migliaia di sfollati. Ci stanno vendendo l'illusione delle zone pilota, dice Amara Mahasen, con suo marito e tra i pochi tornati a Zawtar. Dalla finestra di casa vede il fumo delle detonazioni israeliane oltre la linea gialla. Nei giorni scorsi c'è stata un'escalation di bombardamenti e distruzioni con 700 tonnellate di esplosivo. L'esercito israeliano ha fatto saltare in aria tunnel di Hezbollah sotto la cresta di Beaufort, il castello medievale patrimonio UNESCO. Ci sono state 125 violazioni dello spazio aereo libanese da parte di Israele da giovedì a domenica, secondo i caschi blu. È la distruzione sistematica di città che il leader di Hezbollah, Naim Qassem, usa come argomento contro i negoziati, che dice porteranno solo vergogna e umiliazione. L'accordo non prevede una tempistica per il disarmo di Hezbollah e il ritiro israeliano, e Tel Aviv chiede che ci sia una parte terza indipendente a certificare la smilitarizzazione delle zone pilota, tra le ipotesi anche un coinvolgimento italiano.

0: Ora voliamo negli Stati Uniti perché è in corso il tour elettorale in Nevada e California per Donald Trump alla ricerca di fondi in vista delle elezioni di midterm previste per novembre. Un'occasione per illustrare i risultati della sua amministrazione mentre il tasso di approvazione del presidente è precipitato al 33%. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
1: Arriva a Los Angeles Trump, un viaggio che dopo la California di Newsom, governatore nemico e possibile candidato alla Casa Bianca nel 2028, lo porta in Nevada, prima nel suo golf club di LA, poi in uno dei suoi hotel a Las Vegas, un viaggio che serve a raccogliere fondi per le elezioni di medio termine e per tentare di convincere almeno una parte di quel 69% di americani che, secondo un recente sondaggio AP, vedono male lo stato dell'economia USA, in particolare per il costo della vita. Non è un caso che appena arrivato in California, lo stato più ecologista dell'Unione, Trump a mezzo social attacchi le norme a protezione dell'ambiente e gli attivisti radicali. Il suo ministro alla guerra invece usa i social per dichiarare l'odio contro la CNN, che oggi ha pubblicato un'indiscrezione sui livelli critici dei missili contraerei, esaurito il 50% di Patriot e l'80% di Taad. Notizia del resto già di fatto anticipata da un'analisi del Centro di Studi Strategici. La Reuters invece parla di esaurimento quasi totale di ATTAC MS e di PrSM, missili di precisione e medio raggio, fattori che avrebbero spinto, assieme alle pressioni dell'Arabia Saudita, Trump a rinviare i minacciati attacchi all'Iran. Sullo sfondo la diplomazia pare avere più speranze, almeno stando a quei progressi di cui parlano sia il ministro del Tesoro Bessent che il segretario di Stato Rubio.
0: E ora parliamo della guerra in Ucraina, lo leggete anche dalle nostre ultime ore che scorrono in sovraimpressione. Kiev è nuovamente sotto attacco questa notte, un attacco ovviamente russo con missili balistici. Un primo bilancio è di un morto e 12 feriti, bilancio drammaticamente in aggiornamento. Sul fiume Dnipro intanto è sfida tra droni con gli incursori della Marina che cercano di respingere gli assalti anfibi. Droni che continuano a terrorizzare i civili, soprattutto a Kherson, dove i russi sono sulla sponda sinistra del fiume. Sentiamo il reportage della nostra inviata Carlotta Macerollo.
2: Si fa chiamare Caronte, il comandante dell'unità della Marina che seguiamo in questa esercitazione nella zona di Mykolaiv.
3: Si svolge sul fiume Dnipro la guerra dei droni e delle incursioni.
2: Non traghetta le anime, ma i soldati, vivi o morti, da una sponda all'altra del fiume Dnipro, oltre che munizioni, cibo e rifornimenti.
4: Дуже багато FPV-дронів.
5: Ci muoviamo soltanto quando possiamo nasconderci tra la nebbia, la pioggia e il vento. Giorno e notte non fa differenza. I russi hanno i droni con i visori notturni.
2: Più a sud, nel Kherson, sulla sponda sinistra del fiume, poche decine di incursori ucraini presidiano le posizioni, in condizioni pessime per mesi, senza elettricità né acqua, sotto gli occhi costanti dei droni. Sotto tiro continuo anche i civili. In questo filmato impressionante diffuso dalle autorità ucraine, un drone russo insegue un venditore ambulante a Kherson, lo punta e gli esplode accanto. Lui è ferito, ma sopravvive, è il cosiddetto safari umano. Dopo la liberazione delle regioni di Mykolaiv e Kherson nell'autunno del primo anno di guerra, i russi sono stati respinti e si trovano ancora oltre la riva sinistra del fiume.
5: Il fiume Dnipro ci ha salvato e protetto per tutta la nostra storia e adesso è diventato confine tra noi e i nostri nemici. Se non ci fosse stato, la situazione sarebbe completamente diversa qui.
0: Con la cronaca torniamo in Italia. Ha parlato ai nostri microfoni la donna di 39 anni, il cui ex compagno ha ucciso Federico Venco. L'uomo si era fermato per aiutarla ed è stato scambiato per il suo nuovo fidanzato. Dopo l'omicidio, ha raccontato la donna, mi ha detto: ora tocca a te, e l'ha massacrata di botte. Interrogato oggi in carcere, l'uomo ha reso dichiarazioni spontanee. Vediamo insieme l'intervista di Elena Scarrone.
6: È come se l'avessi ucciso io, mi sento troppo in colpa, non se lo meritavano.
7: Il primo pensiero di Valentina è per Federico Venco, morto a 36 anni. Si era fermato ad aiutarla sabato notte a Somma Lombardo.
8: Mi ha volato via il telefono. Mentre lo cercavo ero di schiena, dalle mie spalle è arrivata una moto che si è accostata davanti alla mia. Mi ha chiesto se avevo bisogno d'aiuto. Quando non abbiamo trovato il telefono mi ha detto: guarda, l'unica cosa che posso fare è accompagnarti io.
7: Valentina stava andando all'appuntamento col suo ex Mirko Bertellini, 44 anni.
8: Noi avevamo appuntamento al bar, non al cimitero. Io sono andata tranquilla perché era un bar. A un certo punto siamo usciti dal paese, in questa strada curve, e ci siamo trovati in una rotonda buia ed era appostato lì, e a un certo punto ho sentito sgommare fortissimo e mi sono accorta che era lui, ho detto è finita. Di colpo ho sentito un rumore di lamiere fortissimo e ho visto volare via quel ragazzo. Corso verso di me, mi ha buttato per terra con tutta la moto, mi ha spinto, mi ha detto adesso tocca a te. Mi teneva, tirava sulla testa e me la sbatteva contro l'asfalto, mi ha spaccato il casco a metà.
7: A salvare Valentina, 39 anni, un automobilista di passaggio, per Federico invece non c'era più nulla da fare.
8: Hanno trovato poi subito il corpo, l'hanno rianimato 5 minuti tutti e poi a un certo punto hanno smesso di rianimarlo e l'hanno coperto col telo.
7: Mirko è accusato di omicidio volontario, interrogato oggi in carcere a un precedente per stalking.
8: 3 mesi siamo stati insieme, pochissimo. Beveva parecchio, non sapevo che fosse consumatore proprio abituale.
7: Di cocaina?
8: Di crack.
7: L'aveva mai denunciato?
8: Mi aveva rotto il faro della moto con la mazza da baseball e aveva picchiato anche me. Non l'ho denunciato io in quell'occasione, ma sono intervenuti comunque i carabinieri. Le avevo detto che per me era finita.
7: Valentina vorrebbe incontrare la famiglia di Federico.
8: La mia intenzione è quella di andare dalla mamma. Volevo dirle cosa aveva fatto per me.
0: I saluti nazisti e il tentato assalto ad un albergo dove alloggiava un gruppo di ebrei italiani. L'episodio questo accaduto a Sofia e denunciato dalla comunità ebraica romana. Sentiamo Elisabetta Santon.
9: Stare allerta, insomma, purtroppo la vita nostra è diventata così. Non avrei fatto, non so chi ha fatto il comunicato, stamattina è uscito, ma noi avevamo deciso di non fare niente, per non spaventare. Hanno cercato di entrare nell'albergo. Meno male che la porta non è chiusa, la reazione è stata veloce, la sicurezza ha detto ai ragazzi di andare subito nelle camere, la polizia li ha allontanati, poi non so se abbia preso generalità, si stanno informando.
10: Facevano saluto nazista?
9: Saluto nazista, gridavano frasi...
10: Sieg Heil.
9: Sì,
10: saluto della, nazista, alla vittoria.
9: Esatto, nazisti veri e propri.
11: Duecento ragazzi ebrei di Milano, di Roma e di altri paesi europei in viaggio in Bulgaria, Sofia, si ritrovano i neonazisti sotto l'albergo.
12: Quello che è successo è stato abbastanza forte per molte persone che erano lì, perché avevano paura in generale. Che potessero tranquillamente entrare nell'hotel e far del male a alcuni nostri amici, addirittura a noi. Alcuni pensavano che fossero tornati praticamente indietro nel tempo, come al periodo della seconda guerra mondiale.
10: Gabriele, tu avevi mai sentito il saluto nazista Sieg Heil?
12: Sì, l'avevo già sentito, non io nella vita reale, però so bene com'è.
10: Ti preoccupa il punto che ci pensi adesso ad andartene in giro ancora per l'Europa?
13: Io aggiungo da madre, oltre che da vicepresidente della comunità, che vedere il saluto nazista di nuovo è veramente aberrante.
0: E gli inquirenti starebbero concentrando le loro attenzioni su un gruppo di 7-8 giovani residenti a Forlì e con precedenti per la morte del 54enne picchiato a morte a Cervia. Fondamentale il video immortalato da una dashcam di un camion. Vediamo i dettagli con Roberta Castellano.
14: Prendono nuovo impulso da immagini riprese da una telecamera a bordo di un camion, le indagini sulla morte di Nicola Musiani, massacrato di botte nella notte tra il 18 e il 19 luglio in un piazzale a Pinarella di Cervia, sul litorale Ravennate. Gli inquirenti, secondo quanto è trapelato, stanno stringendo il cerchio attorno a un gruppo di 7-8 giovani che sarebbero stati immortalati dalla dashcam di un mezzo pesante. I carabinieri, coordinati dalla procura, indagano per omicidio aggravato in concorso con ruoli ancora da definire. Il comune di Cervia, viste le novità investigative, si è detto pronto a costituirsi parte civile in un eventuale processo contro i responsabili del delitto, un episodio di violenza estrema che ha profondamente scosso la comunità locale, come sottolinea il sindaco Mirko Boschetti. Musiani, nato e cresciuto a Bologna, abitava in un camper parcheggiato proprio nel piazzale dove i suoi aggressori lo hanno colpito con calci e pugni alla testa e al torace, anche quando era già a terra. Il 54enne era riuscito ad allontanarsi e i militari lo hanno poi trovato più tardi rannicchiato su uno pneumatico. Troppo gravi le ferite. È deceduto 3 giorni dopo all'ospedale Bufalini di Cesena.
0: E di nuovo allarme negli incendi nell'Aquilano. Dopo una tregua di poche ore le fiamme hanno ripreso vigore, sono già andati distrutti 1600 ettari di pascoli d'alta quota e boschi. Sentiamo Max Franceschelli.
15: Sarebbero stati individuati i possibili inneschi del grave incendio che ha bruciato 1700 ettari di montagna tra Lucoli e le frazioni aquilane di Bagno e Roio.
16: Un incendio pesante, importante, che ha creato anche preoccupazioni nella comunità e quindi se c'è, come temiamo, un effetto voluto, beh, qualcuno la pagherà cara.
15: Due settimane di lavoro incessante, di notte e di giorno, per riuscire a domare le fiamme. Vigili del fuoco e protezione civile hanno impiegato ogni risorsa per limitare i danni e soprattutto per arginare i roghi che sono arrivati a minacciare alcune abitazioni. La particolare orografia ha reso complessi gli interventi. La parte di montagna che bruciava non è raggiungibile dai mezzi a terra. Autobotti e autopompe sono rimaste ferme a valle. In quota hanno operato le squadre a terra, affiancate dall'indispensabile lavoro di Canadair. È rimasto in funzione l'elicottero regionale della protezione civile, che ha proseguito con gli sganci mirati sui numerosi focolai ancora presenti.
17: Ci sono indagini in corso, abbiamo visto anche gli uomini della polizia impegnati qui sul territorio.
16: Noi su questo daremo tutto il supporto possibile perché si faccia definitivamente luce su queste vicende che, ripeto, hanno creato situazioni di grande preoccupazione, di ansia, di stress, soprattutto messo a repentaglio anche l'incolumità dei volontari, degli uomini, dei vigili del fuoco, tutti coloro che in questi giorni hanno operato con uno spirito di sacrificio raro e veramente da encomiare e da ringraziare. Le polemiche le lasciamo agli altri, noi siamo quelli fatti.
0: E la crisi climatica mantiene altissime le temperature in tutta Italia. Anche oggi saranno 25 le città con bollino rosso, mentre giovedì saliranno a 27 la totalità di quelle monitorate. Allerta massima da nord a sud. Vediamo meglio con Matteo Parlato.
18: L'Italia è nella morsa del caldo e la situazione è destinata a peggiorare, passando da 25 a 27 città da bollino rosso per l'eccesso di calore. Oggi la crisi climatica si manifesta con la quarta ondata di calore dall'inizio dell'anno. È la quarta volta quindi che l'anticiclone subtropicale africano arriva alle nostre latitudini. La crisi climatica è alimentata dal consumo di petrolio, carbone e metano, i cui gas di combustione catturano la radiazione solare provocando l'effetto serra. E questo si paga in siccità e alluvioni. 20 miliardi di danni all'agricoltura in 4 anni, secondo la Coldiretti, oltre che i morti precoci per effetto del caldo. A Roma, per dare sollievo ai cittadini, nelle ore più calde, sono accessibili gratis delle sale cinematografiche.
19: Un po' di frigerio al cinema, esatto, ci voleva.
18: Apprezza?
19: Molto, molto, molto, anche la programmazione, devo dire, non è male, insomma.
18: E sempre nella capitale è aperta la trattativa per gli sfollati dello Spin Time che presidiano la struttura, per il momento assistiti da comune e volontari.
20: Tutto ciò è alleviato dai servizi che sono stati messi a disposizione dai volontari e dall'amministrazione comunale, ma non abbiamo più tempo, dobbiamo assolutamente riportare queste famiglie dentro questo palazzo.
0: È un caldo da bollino rosso, lo dicevamo, Torino e il Piemonte nello specifico sono tra le aree italiane più colpite dal caldo record. Avere accesso ad un rifugio climatico qui può fare la differenza, specialmente per le persone anziane. Vediamo meglio con Veronica Gatto.
21: Come mai è qua lei?
22: Veniamo qua per prendere un po' di fresco, visto che c'è l'aria condizionata, si sta bene, e fare una partita a carte per passare il tempo.
23: Una partita a carte, una chiacchiera, un ballo, piccoli gesti che aiutano a scandire le giornate e combattere il rischio della solitudine. E quando il termometro sale, gli spazi climatizzati in città diventano un punto di riferimento per trascorrere qualche ora al fresco. Siamo andati in uno di questi luoghi messi a disposizione dal comune.
24: Noi siamo appunto un comitato che gestiamo gli anziani che vengono in questo posto. Qui balliamo, giochiamo a carte, facciamo ginnastica dolce, facciamo pittura, scultura.
23: L'estate in città per molti anziani non significa soltanto affrontare il caldo, ma soprattutto trovare occasioni per incontrarsi, mantenere le proprie abitudini e non restare soli. Sono circa un'ottantina le persone che ogni giorno scelgono di trascorrere qui qualche ora, un segnale di quanto questi luoghi siano un punto di riferimento di chi resta in città nel mese di agosto.
25: Io ho tanti anni che vengo qua, sarà più di 20 anni, perché abito qua vicino, e prima era un dopolavoro dei ferrovieri. E poi hanno fatto questo centro e noi siamo qua tutti i giorni.
26: Io sono rimasta sola, per cui meno male che c'è questo posto e abito vicino.
23: Perché anche d'estate il posto migliore è quello dove non si è soli.
0: E ora lo sport, agli europei di nuoto in corso a Parigi. Destinato. Fantastica Ginevra Taddeucci, campionessa d'Europa nella 10 km in acque libere. Oro per lei, bronzo per Linda Caponi. Giornata memorabile per il fondo azzurro al femminile, con due medaglie splendide per le nostre atlete dopo la delusione per Paltrinieri.

0: Dopo l'argento mondiale conquistato un anno fa, Ginevra Taddeucci riporta così all'Italia un titolo continentale che mancava da 10 anni. E arriva anche il quarto oro per Chiara Pellacani, che scrive una nuova pagina nella storia dei tuffi, superando il record di Tania Cagnotto. Sentiamo Nicola San Giorgio.
1: Imbattibile, irraggiungibile, stellare, l'Europeo di Parigi sta consegnando al mondo dei tuffi una fuoriclasse dal potenziale enorme. Stanno stretti i confini continentali a Chiara Pellacani, campionessa d'Europa per la quarta volta in 4 gare. La romana ha calato il poker di Ori nella finale dai 3 metri, dominando dal primo all'ultimo tuffo. Il distacco inflitto alle avversarie è stato ancora una volta imponente. Quasi 40 punti sulla seconda, la britannica Harper, e quasi 50 sulla terza, la russa Trifonova.
2: I 3 metri sono la mia gara del cuore, quindi è una grandissima soddisfazione, e proprio il modo in cui ho affrontato la gara, i miei tuffi, sono molto soddisfatta.
1: E non è finita qui per Chiara, perché l'ultimo giorno la aspetta il sincro da 3 metri, in cui sicuramente proverà a piazzare una cinquina storica, prendendo per mano Elisa Pizzini, che nell'individuale si è dovuta accontentare del quarto posto. La serata magica dei tuffi azzurri si era aperta con il sorprendente argento della coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma. I più giovani del gruppo, 19 e 17 anni, conquistano un meraviglioso argento, mettendosi alle spalle nazioni più quotate come Ucraina, Gran Bretagna e Germania. Un altro podio che guarda al futuro sulla strada di Los Angeles 2028.
0: Le scenografie di Dante Ferretti in mostra al Grand Hotel di Rimini fino al 3 settembre all'interno della rassegna La terrazza della dolce vita. Ce ne parla Paolo Pini, vediamo.
3: And the Oscar goes to Hugo, Dante Ferretti.
4: Dante Ferretti, scenografo pluripremiato nella sua lunga carriera con 175 premi internazionali, tra i quali 3 Oscar, ospite della rassegna La terrazza della dolce vita di Giovanni Terzi e Simona Ventura, ha inaugurato al Grand Hotel di Rimini la mostra dedicata ai suoi bozzetti di scena, dipinti e disegni, tra i quali spiccano quelli degli ultimi 5 film di Fellini.
5: Sì, è la voce della luna.
4: Un rapporto potente quello tra Fellini e Ferretti, che si conobbero nel 69. Molte scene dei film del maestro riminese nascono dai ricordi d'infanzia di Ferretti.
6: Quindi le visioni oniriche dei film di Fellini in realtà sono la realtà vissuta da Ferretti?
5: Sì, certo, molte sono la realtà vissuta, altre me le sono inventate. Quando abbiamo fatto il film La città delle donne, che c'era Marcello Mastroianni che usciva da sotto il letto, c'era sempre tutte queste immagini, erano le immagini di tutti quanti i racconti che facevo io.
7: Si apre una mostra importantissima con dei bozzetti disegnati in originale da Dante Ferretti che possono essere comprati dal pubblico, questa è la novità.
4: Sulla terrazza della dolce vita un incontro con il pubblico, la rassegna fino al 10 agosto ospiterà 40 personaggi della cultura e dello spettacolo intervistati da Simona Ventura, ormai di casa nella città romagnola.
8: È casa proprio, noi qui stiamo benissimo, girano i miei figli e rientrano, escono i figli di Giovanni, i miei genitori, quindi per noi è veramente tutto stupendo.
0: E ora è il momento della rassegna stampa con Domenico Di Cesare. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi alle 5, una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.

Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Anticipo, il tema portante è il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Partiamo dal Corriere della Sera. L'UE sui migranti, più controlli, lite Spagna-Italia, divisione sui centri in Africa proposti da Roma. Il vertice dei ministri, Ceuta torna l'allerta per il 15 di agosto. Il Corriere al centro pagina mette la politica tra Conte e Schlein, il pranzo del disgelo resta il rebus Ucraina. Ieri si sono visti a pranzo a Roma dopo lo strappo sulle armi all'Ucraina. Conte, la posizione del Movimento 5 Stelle, dice resta, ma rispetto per quella del Partito Democratico. E poi c'è ancora il nodo sulle primarie. Gli ostacoli del campo largo. Proprio sulle primarie Francesco Verderami dice il programma che non c'è. Come farà il campo largo a trovare in pochi mesi un accordo sul programma se in 4 anni di legislatura non è quasi mai riuscito a sottoscrivere una mozione comune in Parlamento, scrive e si domanda Verderami. E poi al centro pagina l'addio a Baresi, capitano per sempre, migliaia ai funerali, Maldini e Baggio in lacrime, lo vedete questa grande foto, c'è l'intervista a Demetrio Albertini che dice quando Franco mi urlava in campo, è un racconto. E poi gli applausi a Bergamo, a Bergomi, mentre Ibrahimovic non si presenta alle esequie. Poi di spalla Cise, arriva il nuovo taglio sul gasolio, un taglio da 17 centesimi fino al 25 agosto, ma resta fuori la benzina. La Repubblica, emergenza migranti, la UE respinge l'Italia, sostegno da Bruxelles alla Spagna e gelo sulla proposta dei centri in Africa, il flop della sospensione di Schengen dopo Ceuta, nessun fermo alle frontiere. E poi ancora le accise sul gasolio, lo scontro nel governo, pagano i ministeri, scrive Valentina Conte. E la politica, Conte Schlein, il pranzo di pace, incontro dopo le tensioni su Kiev, spese per la difesa diventano un caso nel Partito Democratico. Di spalle gli spiragli per la riapertura nello stretto di Hormuz con le borse che segnano nuovi record. Avvenire, migranti da export, l'Europa a maggioranza sposa la linea italiana dei centri di rimpatrio in paesi terzi esteri. Contrarie Francia e Spagna che insistono a ritirare i controlli. UE, non ci sono ingressi da Ceuta. E poi ci sono le analisi, il governo Meloni ha il record di regolarizzazioni, scrive Giampiero Dalla Zuanna, e solo 350.000 nascite servirebbero almeno 300.000 ingressi, scrive Giancarlo Blangiardo, ex presidente Istat, che andremo a leggere più avanti. Gabriele Rosana da Bruxelles scrive tutti solidali, perlomeno a parole, 4 giorni dopo con la Spagna alla riunione in videoconferenza. Conferenza dei ministri dell'interno sull'emergenza di Ceuta, i governi dell'UE hanno messo in cantiere un ulteriore giro di vite sulle politiche migratorie. Si va da un rafforzamento dei confini e di Frontex a un inasprimento dei rimpatri. È in questa cornice che si inserisce la volontà di 6 governi di avviare in maniera congiunta come progetti pilota degli hub di rimpatrio fuori dal territorio dell'UE, un'estensione del controverso modello Albania che continua a essere bocciata da Madrid e Parigi. E poi al centro pagina ancora il taglio alle accise sul diesel fino al 25 agosto, assunti 46.000 prof. Nel taglio basso invece la richiesta di aiuti, il grido di Pozzuoli, oltre 700 gli sfollati dopo il sisma. Il Messaggero, Madrid mette a rischio l'Europa, dice il leader del Partito Popolare Europeo, Weber. Dopo l'intervista di Alvarez de Toledo al Messaggero, Ceuta non è una crisi migratoria ma una crisi della sicurezza delle frontiere esterne dell'UE. L'intervista poi a Valditara, il ministro dice l'Unione si è svegliata bocciando le porte aperte di Sanchez. E poi ancora il vertice dei ministri dell'interno, nuove tensioni, Spagna-Roma, l'intesa tra i 27, giro di vite sui rimpatri e l'Italia con Piantedosi che dice 500
300 agenti in più ai valichi. L'intervista a Giuseppe Conte: serve una nuova politica industriale, dice l'ex premier. Con noi a Palazzo Chigi la politica estera cambierà. Al centro pagina invece le ragazze d'oro. A Parigi la romana Pellacani trionfa per la quarta volta, Taddeucci prima nel fondo. Nel taglio basso invece c'è il lago di Vico, recuperato il corpo del marito di Roccella, attesa straziante, ha detto la ministra. Luigi Cavallari si tuffò nel lago di Vico il 27 giugno scorso sotto gli occhi della moglie. I due erano in barca. Il giornale: l'Europa sta con l'Italia, la Spagna con i clandestini. L'Unione apre alla proposta della Meloni sugli hub dei paesi terzi. Madrid sale sulle

democratico. Domani migranti, l'UE stregata da Meloni, più rimpatri, Sanchez isolato, il commissario Brunner attacca Madrid, dice le regolarizzazioni non sono un buon segnale per l'Italia. Piantadosi intanto vara una misura elettorale, da dicembre 500 agenti in più per il controllo dell'immigrazione, scrive Domani. Il governo smonta la Corte dei Conti, approva il decreto anche per limitare i giudici. Il doppio titolo del Domani: shock a Sofia, assalto nazischin, ragazzi ebrei romani. In Bulgaria torna così la piaga antisemita. Lo vedete nell'immagine, si tratta di un frame video pubblicato dall'agenzia La Presse, in cui si vedono i ragazzi che fanno i saluti nazisti. E allora andiamo a vedere che cosa è successo durante il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Iniziamo con un articolo del Corriere della Sera firmato da Sara Gandolfi. La prova di Ceuta è superata, ma i suoi migranti, l'UE è divisa. Il vertice dei ministri dell'interno, solidarietà alla Spagna, e Madrid dice l'Italia ritiri lo stop a Schengen. L'Europa dei 27 chiude la crisi di Ceuta, dribbla il conflitto politico fra gli stati membri e si sforza di mostrare unità, scrive Gandolfi. Nessuna criticità aperta, anzi, ferma solidarietà a Madrid e pure a Rabat per la rapida gestione dei rimpatri, ufficialmente 70.000 dei 72.000 migranti entrati illegalmente a Ceuta sono già rientrati in Marocco. Il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner assicura che la prova è stata superata e ora la chiave sta nell'agire in modo unito e trarre le giuste conseguenze. Al termine della videoconferenza durata 3 ore, i 27 ribadiscono che le frontiere esterne dell'Unione sono una responsabilità condivisa. Madrid è tornata all'attacco, sollecitando il governo italiano a revocare immediatamente i controlli alle frontiere nei confronti dei viaggiatori provenienti per terra e mare dalla Spagna. C'è appunto il ministro degli interni Marlaska, ha affermato di ritenere assolutamente superflua e sproporzionata l'azione intrapresa dall'Italia. Non sussisteva alcun rischio di movimenti secondari, dato che Ceuta ha un regime speciale e nessuno la lascia senza essere stato controllato, ha spiegato il ministro spagnolo durante una conferenza stampa. E vediamo invece le strutture, gli hub extra UE, dove si potrebbero costruire sullo stesso modello di quello albanese. Il modello è quello sperimentato in Albania, che tante polemiche ha provocato in Italia, ma ha incontrato il favore di alcuni stati membri dell'Unione Europea. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi lo ha ripetuto, sollecitando la creazione di nuovi modelli di hub per la gestione esterna delle procedure di asilo e per i rimpatri in paesi terzi sicuri, superando i vecchi tabù ideologici del passato. I paesi dove gli hub potrebbero essere aperti sono Ruanda, Uganda e Ghana. All'interno dei centri potranno essere processate le richieste di asilo con procedura di frontiera accelerate ed eseguiti i rimpatri direttamente all'interno di strutture gestite in paesi terzi. Queste sono le dichiarazioni, quanto affermato appunto da Piantedosi durante il vertice dei ministri dell'interno. E ora vediamo un altro articolo di Avvenire a firma di Giancarlo Blangiardo, ex presidente Istat. Migranti e natalità, parlano i dati. Dai numeri ufficiali l'immigrazione si conferma un fattore decisivo per contenere la costante diminuzione della popolazione italiana. Il mantenimento della vitalità economica e sociale del paese passa ad azioni favorevoli alla fecondità e una gestione diversa dei flussi. Insomma, poche nascite e una popolazione che sta invecchiando. A maggio segno di speranza, ma con le nascite in calo servono 300.000 ingressi, scrive Blangiardo. Nel 2026 il mese mariano ci ha regalato 27.939 nuovi nati, dandoci altresì la gradita sorpresa di un moderato ma inusuale aumento rispetto al maggio dello scorso anno, 708 neonati in più. Un piccolo aumento, più 2,6%, che arriva dopo 8 mesi in cui il confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente risultava regolarmente

negativo rispetto allo stesso periodo del 2025, siamo infatti ancora in territorio negativo, meno 0,9%, così che la proiezione su base annua ci porterebbe a stimare 352.000 nascite a fronte delle 355.000 dello scorso anno, con un saldo naturale nati meno morti negativo per 299.000 unità. Di fatto anche quest'anno, come nel 2025, solo un contributo nell'ordine di 300.000 movimenti netti dall'estero potrebbero impedire il calo della popolazione residente in Italia. Conviene ricordare che lo scorso anno, attraverso i dati del bilancio anagrafico dei comuni italiani, si è rivelato come in ben 7.124 municipalità la crescita dei residenti stranieri abbia superato quella dei cittadini italiani. In conclusione, dice Blangiardo, accogliamo pure con grande soddisfazione il nuovo dato mensile sulla natalità e speriamo che il cambiamento possa persistere. Ma non dimentichiamo che l'equilibrio demografico di questo Paese, di cui sono ben note tendenze e conseguenze di varia natura, deve poter contare anche sulla valorizzazione dell'immigrazione straniera, quale irrinunciabile ed efficace risposta. E allora ripartiamo dalla stampa, caldo, energia alle stelle, questo è un altro tema, giornate torride e notti tropicali aumentate del 73% rispetto agli anni 70, i dati shock degli scienziati, prezzi mai così alti, scrive la stampa. Dal gennaio 2023 la crisi idrica ferma le centrali in Europa, allarme anche in Italia, bollino rosso in 25 città, gli urbanisti dicono vanno ripensate, non sono nate per sopportare 40 gradi. E c'è l'analisi di Mario Tozzi, che dice: noi Sapiens confidavamo in un futuro tranquillo fra le braccia accoglienti delle nostre città. Tozzi che poi dice: liberiamo dall'asfalto il suolo delle metropoli. Al centro pagina ancora le accise, nuovo mini sconto, tensioni, Meloni, Giorgetti, la proroga al 25 agosto di 17 centesimi, ma riguarderà soltanto il diesel. Il governo proroga fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio in vigore dal 28 luglio, poi gli ulteriori interventi potrebbero arrivare con le risorse degli extra profitti e il meccanismo delle accise mobili. L'attuale sconto scade il 6 agosto, il Consiglio dei Ministri ha deciso nel pomeriggio di allungarlo di 19 giorni. Andiamo invece avanti con il Secolo, XIX, il governo proroga il taglio delle accise, a pagare il conto saranno i ministeri, sconto da 17 centesimi, ma soltanto sul gasolio, la misura vale 245 milioni e scadrà appunto il 25 di agosto. C'è invece un interessante articolo del quotidiano sul caldo, il caldo record che stravolge le vigne, Liguria è già tempo di vendere. Sarà una vendemmia sprint, fino a due settimane di anticipo, questa è la previsione. E poi il giorno, accise, nuovo taglio sul diesel fino al 25 agosto, 17 centesimi in meno la decisione del governo contro il caro carburanti, esclusa di nuovo la benzina, l'intervento coperto con 245 milioni tolti ai ministeri, la minoranza dice petrolieri più ricchi. Al centro pagina invece c'è solo un capitano, migliaia di tifosi del Milan ai funerali di Franco Baresi, 6 minuti di applauso, cioè l'abbraccio degli ex compagni e dei rivali. E poi ancora un fatto di cronaca, l'assassino di Federico non risponde e resta in cella. Andiamo avanti con il Fatto Quotidiano, che invece sceglie un'altra apertura, quella su Del Mastro e il nuovo nipote di Mubarak. Ecco cosa temono, scrive il Fatto, paura per commenti del politico di Fratelli d'Italia su colleghi e questioni personali. La giunta rinvia le chat ai PM, voti segreti in bilico. E poi nel taglio alto Sanchez rimpatria Meloni, l'UE
lo loda e dice gran lavoro Bruxelles, nessuno da Ceuta è entrato in Europa. La Premier resta isolata, scrive il Fatto Quotidiano, le conclusioni del vertice esodo non legato alla sanatoria, ma è stata un errore. Il commissario alle migrazioni dice gli hub extra europei sono legittimi. Andiamo avanti con Libero che invece titola su Conte e gli affari immobiliari. L'uomo di Trump, che sarebbe Zampolli, dice mi parlò dell'hotel del suocero. La verità sull'incontro tra l'ex premier Paolo Zampolli, abbiamo discusso del Plaza, conosco chi potrebbe comprarlo a 299 milioni, lo prendo io. La bozza di offerta non vincolante corretta da Giuseppi, così lo chiamava il presidente Donald Trump. E poi al centro pagina una differente lettura di quanto accaduto a Ceuta, capitale del terrorismo islamico, scrive appunto Libero, le mosse di Al-Qaeda e ISIS in Europa passa la linea italiana. Ancora il taglio delle accise sul gasolio, prorogato fino al 25 agosto, 17 centesimi, lo abbiamo detto, il provvedimento è stato inserito in seguito a un vertice durato più di un'ora tra i leader della maggioranza. Il Sole 24 Ore, il quotidiano politico-economico, scrive invece partite IVA con il rinnovo del concordato scudo di 4 anni per i controlli e c'è anche la soglia di tolleranza del 5% per le sanzioni su POS e scontrini. Al centro pagina i sistemi di pagamento, la nuova sfida di X, la società di Elon Musk che fa concorrenza alle banche, perché praticamente X ha lanciato il servizio X Money negli Stati Uniti. Di spalla il Corriere della Sera torna invece a parlare di Medio Oriente, spiragli per Hormuz, l'Iran tratta, c'è la bozza d'intesa, un accordo sulla riapertura della navigazione nello stretto di Hormuz potrebbe essere vicino, lo hanno dichiarato da Washington con ottimismo Scott Bessent e Marco Rubio e lo ha confermato il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar. Teheran apre inoltre alla possibilità di sminamento delle acque da parte di paesi europei. E andiamo a chiudere questa rassegna stampa con Tutto Sport, le lacrime e orgoglio, l'emozionante addio a Franco Baresi, 3.000 cuori non solo rossoneri a Sant'Abrogio per i funerali del capitano campione di tutti, l'omaggio commosso di compagni e rivali, fischi a Cardinale, scrive Tutto Sport. E per la rassegna stampa è tutto. E ora torniamo sulla crisi migratoria a Ceuta. Francesca Pietanesi ne ha parlato con l'ambasciatore Pasquale Ferrara. Seguiamo insieme.

0: parla tanto di sicurezza sul lavoro e poi però la sicurezza sul lavoro non è mai abbastanza, continuiamo a raccontare di morti e di incidenti.
1: Guardi, mi spiace, ma anche questi ultimi dati che ci ha fornito l'INAIL ci dicono che ogni giorno ci sono due morti, poi ci sono tutti i feriti, poi ci sono tutte le malattie professionali, poi ci sono tutti gli altri infortuni meno gravi, ma ci sono due morti al giorno statisticamente. E allora noi dobbiamo domandarci se questi numeri, se questo sistema di prevenzione degli infortuni è accettabile ancora per un paese civile come quello italiano, oppure se bisogna intervenire in modo radicalmente diverso, perché è vero che c'è stata una lieve flessione rispetto all'anno scorso, ci sono stati 15 morti in meno, ma in un semestre, ma in realtà
0: andiamoli a vedere questi dati. Abbiamo una grafica, li diciamo almeno nel dettaglio. Gli infortuni sono aumentati del 4,7% rispetto al 2025, ma i decessi sono diminuiti del 4,2% rispetto al 2025. Ecco la nostra grafica, prego.
1: Sì, esatto, sono diminuiti del 4,2%, però in un semestre noi abbiamo registrato 342 morti in un solo semestre, quindi arriveremo a fine anno vicini ai 700 morti. Una strage che non è una strage inevitabile. Ecco, questo è un po' il tema sul quale bisognerebbe discutere e riflettere, perché esistono oggi degli strumenti che non esistevano fino a alcuni anni fa di intelligence e di previsione degli infortuni nei luoghi di lavoro, anche grazie a strumenti di intelligenza artificiale che leggono i dati storici e indicano quali potrebbero essere le prossime situazioni di rischio. E allora si deve riformare completamente il sistema ispettivo, non puntando più tanto sull'ispettore persona fisica, che sappiamo sono perennemente purtroppo sotto numero, e d'altra parte non si può neanche pensare di mettere un ispettore in ogni cantiere o in ogni
0: c'è stato da questo
1: fabbrica.
0: Punto di vista un provvedimento per cercare di aumentarne il numero, però certo gli ispettori sul lavoro sono pochi, ma andrebbero diciamo formati diversamente, dovrebbero andare poi a controllare dei dettagli che a volte invece non vengono controllati quando vanno in azienda. Come diciamo riformare questo settore?
1: Dovrebbero disporre di nuovi strumenti, ripeto, di strumenti di intelligence, cioè di lettura preventiva del rischio, perché è inutile mandare un ispettore del lavoro in situazioni dove non ci sono mai stati infortuni, dove il rischio è molto basso per la natura dell'attività svolta, cosa che purtroppo distoglie energie, tempo, risorse dalle indagini, mentre bisognerebbe mandarli dove c'è effettivamente una serie di indicatori che rivelano un rischio potenziale.
0: Tutto c'è anche un problema, la interrompo, di lavoro grigio. Prendo spunto da quello che è accaduto a Cremona, dove un bracciante agricolo di 19 anni è morto raccogliendo pomodori. In questo caso aveva un regolare contratto, poi però molto spesso succede che di fronte a un contratto regolare ci sono dei ritmi, dei turni di lavoro che non tutelano la salute. Allora, come andare ad intervenire sul lavoro grigio?
1: E anche qui, il lavoro grigio è un lavoro che è per metà nero, perché poi noi pensiamo che grigio sia, beh, insomma, tutto sommato accettabile. No, è un lavoro che viene in parte svolto, diciamo, regolarmente, nel senso che viene denunciato, in parte no. Pensiamo al caso dei cosiddetti part-time involontari. Molti di questi sono in realtà finti part-time, nel senso che dal punto di vista, diciamo, amministrativo risulta magari un part-time, ma di fatto il lavoratore presta la sua attività per 8, 10, 12 ore. Ecco, allora è chiaro che, tra l'altro, in queste situazioni noi sappiamo benissimo che più aumenta l'orario di lavoro, più aumenta lo stress psicofisico, più aumenta il rischio per la salute. E tutto questo, dunque, non è una situazione, diciamo così, sulla quale non si possa intervenire, perché abbiamo i dati, abbiamo le denunce di quelle posizioni lavorative, ed è possibile andare a fare delle ispezioni mirate per verificare se effettivamente quel lavoratore che a libro risulta a 4 ore in realtà non è sui campi da 10 o 12 ore.
0: A proposito di dati, vorrei farne vedere altri. Abbiamo un'altra grafica che ci mostra i settori in cui aumentano di più gli infortuni. Sanità, assistenza sociale, trasporto e magazzinaggio sono i primi settori. Ecco, guardando questi dati, le chiedo anche, lo stavo accennando, come si fa poi a tutelare chi denuncia. Dal punto di vista legislativo si potrebbe fare di più per tutelare chi denuncia, perché non è facile denunciare lo sfruttamento lavorativo.
1: Allora, questo è un altro grandissimo tema. Ci sono stati degli interventi negli anni scorsi in cui si è dato una sorta di scudo per chi denuncia situazioni di sfruttamento. Pensiamo a tutta la disciplina anche di whistleblowing, che consente anche a colleghi che non sono direttamente coinvolti, ma magari di denunciare situazioni di sfruttamento di altri colleghi. Però è chiaro che in alcune realtà imprenditoriali, diciamo, l'omertà, la legge dell'omertà è ancora una legge molto forte, e è molto difficile in queste situazioni avere il coraggio di denunciare le situazioni irregolari.
0: Tra l'altro do un altro dato, perché sono in aumento anche le patologie di origine professionale denunciate, del 16,7%. Anche questo è un dato importante, perché non abbiamo cose che succedono sul momento, però poi le patologie possono portare alla morte per colpa del lavoro, appunto, e questo non dovrebbe chiaramente mai succedere. Prima lo accennavamo, in questo contesto c'è anche la crisi climatica, l'emergenza climatica che interviene. Abbiamo dato conto di un lavoratore che è morto proprio lavorando in quelle ore in cui alcune ordinanze regionali vietano di lavorare, però poi in realtà non ci si ferma.

0: E allora, di fronte a questo, di fronte anche all'emergenza climatica, come si può intervenire?
1: Beh, intanto su questo bisognerebbe estendere quel principio per il quale, a fronte di ordinanze che giustamente sospendono l'attività lavorativa nelle ore più calde della giornata, è possibile recuperare l'attività persa, o meglio il salario dovuto alla sospensione dell'attività, attraverso strumenti come la cassa integrazione. Cioè esiste già oggi, e l'INPS la prevede, la possibilità di un intervento di cassa integrazione per eventi climatici estremi, particolarmente picchi di calore. Allora, questo strumento dovrebbe essere a disposizione di tutti, e tra l'altro ricordo il caso dei rider che non più di qualche settimana fa hanno proprio protestato per le loro condizioni di lavoro in condizioni climatiche estreme, ai quali invece non si applica nessuna di queste tutele, e anche lì bisognerebbe andare a estendere queste tutele, perché non è che esistono dei lavoratori che hanno la pelle più dura di altri rispetto agli eventi climatici. Quindi da questo punto di vista c'è molto da fare sulle regole, sull'ordinamento, sulle garanzie di welfare. Poi c'è il tema naturalmente di farle rispettare, perché se ci sono delle ordinanze della pubblica amministrazione, degli enti territoriali che sospendono l'attività in determinate fasce orarie, poi bisogna che ci sia qualcuno che va a verificare che queste ordinanze siano effettivamente rispettate.

0: alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Al nord cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio arriveranno delle precipitazioni che interesseranno per lo più le Alpi occidentali e saranno anche a carattere temporalesco. Sulle regioni centrali, anche qui nelle ore più calde del giorno, ci sarà qualche temporale che interesserà i rilievi, in particolar modo tra Abruzzo e Lazio. Al sud peninsulare, giornata di bel tempo con tanto sole, ma con della instabilità pomeridiana sempre a ridosso dei monti, con possibili piogge anche sulle due isole maggiori, in particolare sulla Sardegna, nelle aree interne e sulle coste orientali, mentre invece sulla Sicilia ci sarà bel tempo, con temperature che risulteranno per lo più stazionarie e raggiungeranno ancora valori intorno ai 38-39 gradi.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio fino al 25 agosto prossimo, poi di nuovo in vigore le accise mobili, Giorgetti, soldi da Italia ai Ministeri. Dal CDM anche 100 milioni per l'emergenza a Campi Flegrei, a Pozzuoli di 13 scuole inagibili e 700 gli sfollati. I cittadini protestano per la mancanza dell'acqua, saranno aumentate le autobotti. Caso del Mastro, la giunta per le autorizzazioni della Camera blocca il supplemento di istruttoria e rinvia subito all'aula. Le chat con Caroccia restano segrete. Parla la donna aiutata da Federico Venco, ucciso dal suo ex pensando che fosse il suo nuovo compagno. Ora tocca a te, ha detto alla giovane sopraffatta dai sensi di colpa ai nostri microfoni. La crisi climatica non dà tregua alla penisola, l'ondata di calore causa giorni equatoriali e notti tropicali, anche oggi 25 città da bollino rosso.

0: Giovedì salgono a 27, previsti poi forti temporali. Europei di nuoto, quarto oro per Chiara Pellacani nel trampolino da 3 metri, battuto il record di Tania Cagnotto. Oro anche per Ginevra Taddeucci nella 10 km di fondo. Le 5 in punto, buongiorno e bentrovati sempre in diretta su Rinews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Ieri si è svolto l'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva. Tra gli provvedimenti varati, quello molto atteso dagli italiani della proroga del taglio alle accise sul diesel, poi gli interventi per i campi Flegrei dopo lo sisma di venerdì scorso, sull'intelligenza artificiale, una riorganizzazione della Corte dei Conti. Soddisfatta la Premier Giorgia Meloni, sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Filato a sorpresa dall'ordine del giorno del CDM, l'ultimo prima della pausa estiva, il taglio delle accise ritorna sul tavolo del governo dopo un vertice a Palazzo Chigi tra Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti. Un confronto che fa slittare di un'ora il Consiglio dei Ministri, ma che sblocca il nodo coperture, consentendo la proroga dell'attuale sconto sul gasolio fino al 25 agosto. Pronti a intervenire ogni volta che sarà necessario per contenere gli effetti dei rincari, scrive la Premier sui social, e dopo aver presieduto una riunione dedicata all'emergenza nei campi Flegrei, la Presidente del Consiglio annota: abbiamo messo nuove risorse e misure a sostegno delle famiglie colpite. L'esecutivo completa poi le riforme del fisco, della responsabilità d'impresa e della Corte dei Conti, ma torna anche ad affrontare la questione sicurezza. Dall'ok all'utilizzo per la polizia del riconoscimento facciale grazie all'intelligenza artificiale, all'assunzione di agenti per il controllo delle frontiere, ma con una precisazione che arriva da fonti del governo: la misura era prevista prima della vicenda Ceuta e della sospensione di Schengen con la Spagna. È deciso a mantenere un presidio costante Meloni sul tema sicurezza e prima del CDM visita la caserma Salvo d'Acquisto per ringraziare i carabinieri feriti negli scontri con i notav in Val di Susa. In un'intervista con scuola.net rivendica alle recenti norme sull'imputabilità dei minori e sul contrasto alle baby gang.
0: Alta tensione tra maggioranza e opposizione sul caso delle chat tra Delmastro e Caroccia. La giunta dice no a un'altra istruttoria. Il voto sull'accesso alle chat torna dunque in aula oggi, nell'aula però generale. Intanto nel campo largo prove di disgelo tra Schlein e Conte dopo le tensioni degli ultimi giorni. Sentiamo Alberto Puoti.
2: È previsto già nelle prossime ore il voto in aula sul caso delle chat di Delmastro, dopo che la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso a maggioranza di non procedere con un'integrazione istruttoria. La Giunta aveva già dato parere contrario all'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia vicino al clan senese, ma il voto in aula era stato sospeso per valutare se procedere con l'integrazione istruttoria e visionare così il CD con le chat inviato dal procuratore Lovoi e custodito in cassaforte alla Camera. Dopo la decisione ho scelto di non procedere con il voto sull'accesso alle chat per non creare un precedente pericoloso, spiega il presidente della Giunta, Davis Dori AVS. Ma la maggioranza non ci sta e risponde sul metodo. La documentazione della Procura è tardiva e inammissibile, replica Costa, Forza Italia. Per Fratelli d'Italia sono i 5 Stelle a trasformare la Giunta in un palcoscenico politico. Fanno un errore tecnico, afferma Iaia, perché Delmastro non è indagato. Dure le opposizioni che mentre valutano il conflitto di attribuzioni davanti alla Consulta, in aula incalzano. È una violazione palese delle prerogative parlamentari, così Gianassi PD. La destra affretta di chiudere la vicenda, ma non si chiuderà nel Paese. Per i 5 Stelle e il centrodestra la coscienza sporca. Conte, accusato di scappare dalla commissione Covid, contrattacca. Io non scappo, chiarisce il leader dei 5 Stelle, mentre il centrodestra che fugge sulle chat di Delmastro, sul caro vita e sul caro carburante. Per lui e la segretaria del PD Schlein, intanto, pranzo insieme per chiarirsi dopo le divergenze sull'Ucraina. Occasione per ribadire il rispetto reciproco, anche se le linee dei due partiti su questo tema restano distanti.
0: Dal Consiglio dei Ministri 100 milioni, lo abbiamo visto per l'emergenza, campi Flegrei a Pozzuoli, 400 le case sgomberate, 57 sono inagibili e ci sono anche 13 scuole. Tra 700 restano gli sfollati, anche se molti hanno ritrovato una sistemazione in maniera autonoma, alcuni però andranno ricollocati. Oggi un incontro in prefettura tra il ministro Piantedosi e una delegazione di cittadini di Pozzuoli. Sentiamo Vittorio Marotta.
3: Sono 100 i milioni di euro stanziati dal governo per i Campi Flegrei dopo il terremoto dello scorso 31 luglio. Nuove misure a sostegno delle famiglie, scrive sui social Giorgia Meloni, per aiutare i comuni a gestire una situazione che richiede la massima attenzione. Il bilancio aggiornato tracciato dal ministro della Protezione Civile Nello Musumeci parla di 395 edifici sgomberati per 700 persone coinvolte.
4: Abbiamo deliberato il CAS, cioè il contributo per l'autonoma sistemazione, anche per gli eventi sismici arretrati.
3: Numeri che potrebbero crescere, svolti 227 sopralluoghi su 1182 istanze, in arrivo oltre 36 squadre di tecnici dei vigili del fuoco. Sarà stabilizzato il personale a tempo determinato nei comuni, spetterà al commissario straordinario intervenire sul costone del Monte Olibano franato, inoltre potenziato il fondo per l'adeguamento sismico.
4: Abbiamo provveduto ad aumentare al 70% la quota a carico dello Stato. Quando si sta seduti sul cratere di un vulcano non esiste sicurezza al 100%. Si tratta di ridurre la esposizione al rischio.
0: Parliamo ora della vicenda travagliata dell'ex Ilva, un nuovo capitolo nelle prossime ore, incontro tra il ministro Urso e le imprese dopo la riunione di ieri con i sindacati sulla chiusura dell'area a caldo entro fine ottobre in caso di mancata bonifica, così come richiesto dal Tribunale di Milano. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
5: Per il Ministero delle Imprese è il momento dell'ascolto, per i sindacati è tempo invece di soluzioni concrete. Il primo tavolo tecnico sull'ex Ilva al Mimit lascia perplessi i metalmeccanici che chiedono di fare in fretta.
6: È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
5: Nelle prossime ore al Ministero sono attese le associazioni di categoria delle imprese. Urso nei giorni scorsi ha fatto appello per la costituzione di una cordata italiana. Obiettivo? Fare un'offerta migliorativa rispetto a quella del gruppo Jindal.
7: Per noi ci sono due pilastri fondamentali. La decarbonizzazione che garantisce la salute e la sicurezza e la garanzia occupazionale per le persone. Poi si presenta Jindal, si presenta chiunque si presenti, deve dare questi due elementi di garanzia.
5: Dunque, i sindacati chiedono un incontro urgente a Chigi e intanto, dopo lo sciopero a Taranto, sono in programma astensioni in altri impianti.
8: Noi abbiamo messo in campo delle iniziative di sciopero che riguardano tutti gli stabilimenti. Altri stabilimenti l'hanno in corso questa settimana. Valuteremo il proseguo della situazione.
5: Fino a giovedì, poi, continueranno gli incontri sulla vertenza di Taranto.
0: Su Ceuta ancora scontro tra Spagna e Italia dopo la riunione urgente dei ministri dell'interno europei di ieri. Roma potenzia i confini con 500 agenti in più e intanto torna l'allerta nell'enclave spagnola. Sui social infatti si legge una nuova ondata di migranti prevista per il 15 di agosto in via di organizzazione. Sentiamo da Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
9: È durato oltre tre ore il vertice dei ministri dell'interno del vecchio continente per trovare una risposta comune alla crisi di Ceuta. Sul tavolo la proposta italiana avanzata da Matteo Piantedosi di creare centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania. È il più forte deterrente possibile contro il traffico di esseri umani, dice Piantedosi. Una proposta però bocciata dal governo spagnolo che torna ad attaccare l'Italia.
10: E immediatamente se levanten esos controles porque...
9: Revochi subito i controlli, non servono, scandisce il ministro dell'interno Grande Marlaska, sottolineando ancora una volta che la zona di Schengen non è mai stata in pericolo. Non c'è alcun flusso, ha detto, verso la Spagna continentale, come ribadisce anche la Commissione. La scelta del nostro esecutivo, quindi, di sospendere il trattato di libera circolazione appare incomprensibile. I 27 hanno trovato invece una sintonia sulla necessità di rafforzare le frontiere esterne, potenziare i rimpatri e consolidare la collaborazione con i paesi terzi. La crisi di Ceuta è stata un test per la resilienza in Europa, ha detto il commissario agli affari interni Magnus Brunner, un test che è stato ampiamente superato.
0: A Roma, settimo round di colloqui tra Libano e Israele per attuare l'accordo di cessate il fuoco firmato il 26 giugno. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha parlato al telefono con i capi delle due delegazioni, come ci racconta Raffaella Cosentino.
11: Volontari musulmani sciiti ripuliscono dalle macerie il monastero dell'Annunciazione a Zawtar occidentale, una delle due zone pilota dell'accordo tra Libano e Israele. Il ritiro israeliano ha lasciato un cumulo di rovine. I missili hanno colpito direttamente la chiesa, dice padre Omar. Con i negoziati di Roma, Beirut punta a estendere le aree pilota e a liberare dei villaggi nella zona gialla occupata dall'esercito israeliano. Un sistema bocciato dal sindaco Abed Zeddin, perché non si può chiedere alla gente di convivere con l'occupazione. I militari israeliani sono a poca distanza e hanno sparato contro i soldati libanesi. Un avvertimento per le postazioni troppo vicine. L'occupazione israeliana impedisce il ritorno di centinaia di migliaia di sfollati. Ci stanno vendendo l'illusione delle zone pilota, dice Amara Mahasen, con suo marito e tra i pochi tornati a Zawtar. Dalla finestra di casa vede il fumo delle detonazioni israeliane oltre la linea gialla. Nei giorni scorsi c'è stata un'escalation di bombardamenti e distruzioni con 700 tonnellate di esplosivo. L'esercito israeliano ha fatto saltare in aria tunnel di Hezbollah sotto la cresta di Beaufort, il castello medievale patrimonio UNESCO. Ci sono state 125 violazioni dello spazio aereo libanese da parte di Israele da giovedì a domenica, secondo i caschi blu. È la distruzione sistematica di città che il leader di Hezbollah, Naim Qassem, usa come argomento contro i negoziati, che dice porteranno solo vergogna e umiliazione. L'accordo non prevede una tempistica per il disarmo di Hezbollah e il ritiro israeliano. E Tel Aviv chiede che ci sia una parte terza indipendente a certificare la smilitarizzazione delle zone pilota. Tra le ipotesi, anche un coinvolgimento italiano.
0: Voliamo negli Stati Uniti, dove è in corso il tour elettorale in California e Nevada per Donald Trump, alla ricerca di fondi in vista delle elezioni di medio termine previste per novembre prossimo. Un'occasione per illustrare i risultati della sua amministrazione, mentre il tasso di approvazione del presidente è precipitato al 33%. Intanto il segretario del Tesoro, Scott Bessent, apre alla possibilità di un accordo con Libertà di Navigazione nello stretto, già oggi, con dettagli che stanno emergendo. Axios appena stata battuta un'agenzia, secondo Axios ci sarebbe la possibilità che l'Iran mantenga un certo tipo di controllo sul Hormuz, almeno in questa bozza di accordo. Vediamo i dettagli con l'inviato Nico Piro da New York.
12: Arriva a Los Angeles Trump, un viaggio che dopo la California di Newsom, governatore nemico e possibile candidato alla Casa Bianca nel 2028, lo porta in Nevada, prima nel suo golf club di LA, poi in uno dei suoi hotel a Las Vegas, un viaggio che serve a raccogliere fondi per le elezioni di medio termine e per tentare di convincere almeno una parte di quel 69% di americani che, secondo un recente sondaggio AP, vedono male lo stato dell'economia USA, in particolare per il costo della vita. Non è un caso che, appena arrivato in California, lo stato più ecologista dell'Unione, Trump a mezzo social attacchi le norme a protezione dell'ambiente e gli attivisti radicali. Il suo ministro La Guerra invece usa i social per dichiarare l'odio contro la CNN, che oggi ha pubblicato un'indiscrezione sui livelli critici dei missili contraerei, esaurito il 50% di Patriot e l'80% di Taad. Notizia del resto già di fatto anticipata da un'analisi del Centro di Studi Strategici. La Reuters invece parla di esaurimento quasi totale di Attack MS e di Prism, missili di precisione e medio raggio. Fattori che avrebbero spinto, assieme alle pressioni dell'Arabia Saudita, Trump a rinviare i minacciati attacchi all'Iran. Sullo sfondo la diplomazia pare avere più speranze, almeno stando a quei progressi di cui parlano sia il ministro del Tesoro Bessent che il segretario di Stato Rubio.
0: E ora ci spostiamo in Ucraina, Kiev. Lo leggete anche dalla nostra ultima ora, dalle nostre ultime ore che scorrono in sovrimpressione. È nuovamente sotto attacco la capitale ucraina, un attacco russo con missili balistici. Un primo bilancio è di almeno 2 morti, salito a 2 e 12 feriti. Sul fiume Dnipro poi è sfida tra droni con gli incursori della marina che cercano di respingere gli assalti anfibi. I droni che continuano a terrorizzare anche i civili, soprattutto a Kherson, dove i russi si trovano sulla sponda sinistra del fiume. Sentiamo il reportage della nostra inviata Carlotta Macerollo.
13: Si fa chiamare Caronte, il comandante dell'unità della marina che seguiamo in questa esercitazione nella zona di Mykolaiv.
14: Si svolge sul fiume Dnipro la guerra dei droni e delle incursioni.
13: Non traghetta le anime ma i soldati, vivi o morti, da una sponda all'altra del fiume Dnipro, oltre che munizioni, cibo e rifornimenti.
15: Дуже багато FPV-дронів.
16: Ci muoviamo soltanto quando possiamo nasconderci tra la nebbia, la pioggia e il vento. Giorno e notte non fa differenza. I russi hanno i droni con i visori notturni.
13: Più a sud, nel Kherson, sulla sponda sinistra del fiume, poche decine di incursori ucraini presidiano le posizioni, in condizioni pessime per mesi, senza elettricità né acqua, sotto gli occhi costanti dei droni. Sotto tiro continuo anche i civili. In questo filmato impressionante diffuso dalle autorità ucraine, un drone russo insegue un venditore ambulante a Kherson, lo punta e gli esplode accanto. Lui è ferito, ma sopravvive, è il cosiddetto safari umano. Dopo la liberazione delle regioni di Mykolaiv e Kherson nell'autunno del primo anno di guerra, i russi sono stati respinti e si trovano ancora oltre la riva sinistra del fiume.
16: Il fiume Dnipro ci ha salvato e protetto per tutta la nostra storia e adesso è diventato confine tra noi e i nostri nemici. Se non ci fosse stato, la situazione sarebbe completamente diversa qui.
0: Diamo uno sguardo ora alle prime pagine dei principali quotidiani in edicola con la rassegna stampa di Domenico Di Cesare che mi ha raggiunto in studio.
17: Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Il vertice dei ministri dell'interno della UE è il tema ricorrente nei quotidiani in edicola. Oggi partiamo dal Corriere della Sera, l'UE sui migranti, più controlli, lite Spagna-Italia, divisioni su centri in Africa proposti da Roma. Al centro pagina la politica, l'incontro tra i leader, tra Conte e Schlein, il pranzo del disgelo, resta il rebus ucraino. E anche gli ostacoli nel campo largo, il programma che non c'è, scrive Verderami, che si domanda come farà il campo largo a trovare in pochi mesi un accordo sul programma se in 4 anni di legislatura non è quasi mai riuscito a sottoscrivere una mozione comune in Parlamento. Una grande foto per l'addio e l'abbraccio a Baresi, capitano per sempre. C'è l'intervista a Demetrio Albertini, dice quando Franco mi urlava in campo, e poi applausi a Bergomi e Ibrahimovic che invece non si presenta. Di spalla le accise, arriva il nuovo taglio sul gasolio, un taglio di 17 centesimi fino al 25 agosto, ma resta fuori la benzina. La Repubblica, emergenza migranti, la UE respinge l'Italia, sostegno da Bruxelles alla Spagna e gelo sulla proposta dei centri in Africa, il flop della sospensione di Schengen dopo Ceuta, nessun fermo alle frontiere, ancora le accise sul gasolio. Scontro nel governo, pagano i ministeri, scrive la Repubblica. Conte e Schlein, il pranzo di pace, l'incontro dopo le tensioni su Kiev, spesa per la difesa, un caso nel PDL. Schlein e Giuseppe Conte si sono incontrati a pranzo dopo la fuga in avanti del leader del Movimento 5 Stelle sulle primarie e il no all'invio di armi a Kiev. Di spalla gli spiragli per Hormuz, per la riapertura dello stretto, e le borse fanno registrare un nuovo record. Avvenire, migranti da export. L'Europa a maggioranza sposa la linea italiana dei centri di rimpatrio in paesi terzi esteri, contrarie Francia e Spagna che insiste, ritirate i controlli, UE non ci sono ingressi da Ceuta, scrive Gabriele Rosana. La riunione in videoconferenza dei ministri dell'interno sull'emergenza di Ceuta, i governi dell'UE hanno messo in cantiere un ulteriore giro di vite sulle politiche migratorie, si va da un rafforzamento dei confini a un inasprimento dei rimpatri. È in questa cornice che si inserisce la volontà di 6 governi di avviare in maniera congiunta come progetti pilota degli hub di rimpatrio fuori dal territorio dell'UE, un'estensione del controverso modello Albania che continua a essere bocciata da Madrid a Parigi. E ancora al centro pagina l'analisi, il governo Meloni ha il record di regolarizzazioni e poi solo 350 nascite, servirebbero almeno 300.000 ingressi, scrive Blangiardo, l'ex presidente Istat. E poi ancora la richiesta di aiuti a Pozzuoli, oltre 700 gli sfollati dopo il sisma. Il messaggero, Madrid mette a rischio l'Europa, dice il leader del PPE Weber dopo l'intervista di Alvarez de Toledo al messaggero. Ceuta non è una crisi migratoria ma una crisi della sicurezza delle frontiere esterne dell'UE. Poi c'è l'intervista al Valditara, il ministro dice l'Unione si è svegliata bocciando le porte aperte di Sanchez. Ancora il vertice dei dei ministri dell'interno c'è l'intesa tra i 27 giro di vite sui rimpatri. L'Italia 500 agenti in più ai valichi. L'intervista a Giuseppe Conte con noi a Palazzo Chigi. La politica estera cambierà. L'ex premier dice serve una nuova politica industriale. Al centro pagina le ragazze d'oro, la romana Pellacani che trionfa per la quarta volta. Taddeucci prima nel fondo. Nel taglio basso recuperato il corpo del marito di Roccella, dice la ministra, un'attesa straziante. Luigi Cavallari si tuffò nel lago il 27 giugno scorso. Il giornale, l'Europa sta con l'Italia, la Spagna con i clandestini, l'Unione apre alla proposta della Meloni sugli hub nei paesi terzi, Madrid sale sulle barricate, attacca Roma, Parigi difende Schengen e poi aumenta i controlli. Ancora le accise, scrive il giornale, l'intervento ha una forte valenza politica ed economica, il governo da marzo ha già speso oltre 2 miliardi di euro per calmierare i prezzi dei carburanti. Il manifesto ce lo chiede l'Europa, il diritto di asilo è un tabù ideologico superato, la linea dell'Italia si afferma al vertice di emergenza dei ministri dell'interno dell'UE, nuova stretta contro i migranti e rilancio delle deportazioni in paesi terzi, Roma assume 500 guardie frontaliere, la Spagna è sola. Il domani, migranti, l'UE stregata da Meloni, più rimpatri, Sanchez isolato, il commissario Brunner attacca Madrid, dice le regolarizzazioni non sono un buon segnale per l'Europa. E poi il doppio titolo, shock a Sofia, assalto nazi-skin a ragazzi ebrei romani, c'è una foto, un frame video pubblicato dall'agenzia La Press in cui si vedono i ragazzi che fanno i saluti nazisti. La Stampa, caldo, energia alle stelle, giornate torride e notti tropicali aumentate del 73% rispetto agli anni 70, i dati shock degli scienziati, prezzi mai così alti dal gennaio 2023, la crisi idrica ferma le centrali in Europa, allarme anche in Italia, bollino rosso in 25 città, gli urbanisti dicono vanno ripensate, non sono nate per sopportare 40 gradi e l'analisi di Mario Tozzi che titola liberiamo dall'asfalto il suolo delle metropoli, ancora le accise, il nuovo mini sconto e poi una grande foto dedicata a Chiara, il poker d'oro di Chiara Pellacani che ha vinto la sua quarta medaglia d'oro. Chapeau a questa atleta italiana. Il secolo XIX, il governo proroga il taglio dell'accise, a pagare il conto saranno i ministeri e poi sul caldo che stravolge le vigne. In Liguria già tempo di vendemmia, ci sarà una vendemmia sprint, si stima fino a 2 settimane in anticipo. E per la rassegna stampa è tutto.
0: Riprendiamo il giornale con la cronaca, parla la donna di 39 anni il cui ex compagno ha ucciso Federico Venco, l'uomo che si era fermato per aiutarla ed è stato scambiato per il nuovo fidanzato. L'intervista è della nostra Elena Scarrone, sentiamo.
18: È come se l'avessi ucciso io, mi sento troppo in colpa, non sono... meritavano.
19: Il primo pensiero di Valentina è per Federico Venco, morto a 36 anni. Si era fermato ad aiutarla sabato notte a Somma Lombardo.
18: Mi ha volato via il telefono. Mentre lo cercavo ero di schiena, dalle mie spalle è arrivata una moto che si è accostata davanti alla mia. Mi ha chiesto se avevo bisogno d'aiuto. Quando non abbiamo trovato il telefono mi ha detto, guarda, l'unica cosa che posso fare è accompagnarti io.
19: Valentina stava andando all'appuntamento col suo ex Mirko Bertellini, 44 anni.
18: Noi avevamo appuntamento al bar, non al cimitero. Io sono andata tranquilla perché era un bar. A un certo punto siamo usciti dal paese in questa strada curve e ci siamo trovati in una rotonda buia ed era appostato lì e a un certo punto ho sentito sgommare fortissimo e mi sono accorta che era lui, ho detto è finita. Di colpo ho sentito un rumore di lamiere fortissimo e ho visto volare via quel ragazzo. Corso verso di me, mi ha buttato per terra con tutta la moto, mi ha spinto, mi ha detto andai sotto che a te. Mi teneva, tirava sulla testa e me la sbatteva contro l'asfalto, mi ha spaccato il casco a metà.
19: A salvare Valentina, 39 anni, un automobilista di passaggio, per Federico invece non c'era più nulla da fare.
18: Hanno trovato poi subito il corpo, l'ha rianimato 5 minuti tutti e poi a un certo punto hanno smesso di rianimarlo e l'hanno coperto col telo.
19: Mirko è accusato di omicidio volontario, interrogato oggi in carcere, ha un precedente per stalking.
18: 3 mesi siamo stati insieme, pochissimo. Beveva parecchio, non sapevo che fosse consumatore proprio abituale.
19: Di cocaina?
18: Di crack.
19: L'aveva mai denunciato?
18: Mi aveva rotto il faro della moto con la mazza da baseball e aveva picchiato anche me. Non l'ho denunciato io in quell'occasione, ma sono intervenuti comunque i carabinieri. Le avevo detto che per me era finita.
19: Valentina vorrebbe incontrare la famiglia di Federico.
18: La mia intenzione è quella di andare dalla mamma. Volevo dirle cosa aveva fatto per me.
0: E di nuovo allarme incendi nell'Aquilano dopo una tregua di poche ore. Infatti le fiamme hanno ripreso vigore. Sono già andati distrutti 1600 ettari di pascoli d'alta quota e boschi. Sentiamo Max Franceschelli.
20: Sarebbero stati individuati i possibili inneschi del grave incendio che ha bruciato 1700 ettari di montagna tra Lucoli e le frazioni aquilane di Bagno e Roio.
21: Un incendio pesante, importante, che ha creato anche preoccupazioni nella comunità, e quindi se c'è, come temiamo, un effetto voluto, beh, qualcuno la pagherà cara.
20: Due settimane di lavoro incessante, di notte e di giorno, per riuscire a domare le fiamme. Vigili del fuoco e protezione civile hanno impiegato ogni risorsa per limitare i danni e soprattutto per arginare i roghi che sono arrivati a minacciare alcune abitazioni. La particolare orografia ha reso complessi gli interventi. La parte di montagna che bruciava non è raggiungibile dai mezzi a terra. Autobotti e autopompe sono rimaste ferme a valle. In quota hanno operato le squadre a terra, affiancate dall'indispensabile lavoro di Canadair. È rimasto in funzione l'elicottero regionale della protezione civile, che ha proseguito con gli sganci mirati sui numerosi focolai ancora presenti.
22: Ci sono indagini in corso, abbiamo visto anche gli uomini della polizia impegnati qui sul territorio.
21: Noi su questo daremo tutto il supporto possibile perché si faccia definitivamente luce su queste vicende che, ripeto, hanno creato situazioni di grande preoccupazione, di ansia, di stress, soprattutto messo a repentaglio anche l'incolumità dei volontari, degli uomini, dei vigili del fuoco, tutti coloro che in questi giorni hanno operato con uno spirito di sacrificio raro e veramente da encomiare e da ringraziare. Le polemiche le lasciamo agli altri. Noi...
0: In Italia anche oggi saranno 25 le città con il bollino rosso, mentre giovedì saliranno a 27. Significa che da nord a sud tutte le città monitorate dal Ministero della Salute raggiungeranno condizioni di massima allerta. Agli europei di nuoto, a Parigi fantastica Ginevra Taddeucci, campionessa d'Europa nella 10 km in acque libere. Oro per lei, bronzo per Linda Caponi. Giornata memorabile per le due azzurre. Dopo l'argento mondiale conquistato un anno fa, Ginevra Taddeucci tra l'altro riporta all'Italia un titolo continentale che mancava da 10 anni. Arriva anche il quarto oro per Chiara Pellacani, che scrive una nuova pagina nella storia dei tuffi, superando il record di Tania Cagnotto. Sentiamo Nicola San Giorgio, poi una breve pausa.
23: Imbattibile, irraggiungibile, stellare, l'Europeo di Parigi sta consegnando al mondo dei tuffi una fuoriclasse dal potenziale enorme. Stanno stretti i confini continentali a Chiara Pellacani, campionessa d'Europa per la quarta volta in 4 gare. La romana ha calato il poker di Ori nella finale dai 3 metri, dominando dal primo all'ultimo tuffo. Il distacco inflitto alle avversarie è stato ancora una volta imponente. Quasi 40 punti sulla seconda, la britannica Harper, e quasi 50 sulla terza, la russa Trifonova.
24: I 3 metri sono la mia gara del cuore, quindi è una grandissima soddisfazione, e proprio il modo in cui ho affrontato la gara, i miei tuffi, sono molto soddisfatta.
23: E non è finita qui per Chiara, perché l'ultimo giorno la aspetta il sincro da 3 metri, in cui sicuramente proverà a piazzare una cinquina storica, prendendo per mano Elisa Pizzini, che nell'individuale si è dovuta accontentare del quarto posto. La serata magica dei tuffi azzurri si era aperta con il sorprendente argento della coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma. I più giovani del gruppo, 19 e 17 anni, conquistano un meraviglioso argento, mettendosi alle spalle nazioni più quotate come Ucraina, Gran Bretagna e Germania. Un altro podio che guarda al futuro sulla strada di Los Angeles 2028.
25: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio fino al 25 agosto prossimo, poi di nuovo in vigore le accise mobili. Giorgetti, soldi dai tagli ai ministeri. Dal CDM anche 100 milioni per l'emergenza, Campi Flegrei a Pozzuoli, 13 scuole inagibili, 700 gli sfollati, ai cittadini protestano per la mancanza dell'acqua, saranno aumentate le autobotti. Caso del Mastro, la giunta per le autorizzazioni della Camera blocca il supplemento di istruttoria e rinvia subito all'aula, le chat con Caroccia restano segrete. Parla la donna aiutata da Federico Venco, ucciso dal suo ex pensando che fosse il suo nuovo compagno. Ora tocca a te, ha detto alla giovane, sopraffatta dai sensi di colpa. La crisi climatica non dà tregua alla penisola, l'ondata di calore causa giorni equatoriali e notti tropicali, anche oggi 25 città da bollino rosso, giovedì salgono a 27, previsti poi forti temporali. Europei di nuoto, quarto oro per

0: Chiara Pellacani nel trampolino da 3 metri, battuto il record di Tania Cagnotto, oro anche per Ginevra Taddeucci nella 10 km di fondo. Buongiorno e ben ritrovati sempre in diretta su Re News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Ieri si è svolto l'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva. Tra i provvedimenti varati, quello molto atteso della proroga del taglio delle accise sul diesel, poi gli interventi per i campi Flegrei dopo il terremoto di venerdì scorso, c'è anche l'intelligenza artificiale e una riorganizzazione della Corte dei Conti. Soddisfatta la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Sfilato a sorpresa dall'ordine del giorno del CDM, l'ultimo prima della pausa estiva, il taglio delle accise ritorna sul tavolo del governo dopo un vertice a Palazzo Chigi tra Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti. Un confronto ministri, ma che sblocca il nodo coperture, consentendo la proroga dell'attuale sconto sul gasolio fino al 25 agosto. Pronti a intervenire ogni volta che sarà necessario per contenere gli effetti dei rincari, scrive la Premier sui social. E dopo aver presieduto una riunione dedicata all'emergenza nei campi Flegrei, la Presidente del Consiglio annota: abbiamo messo nuove risorse e misure a sostegno delle famiglie colpite. L'esecutivo completa poi le riforme del fisco, della responsabilità di impresa e della Corte dei Conti, ma torna anche ad affrontare la questione sicurezza. Dall'ok all'utilizzo per la polizia del riconoscimento facciale grazie all'intelligenza artificiale, all'assunzione di agenti per il controllo delle frontiere, ma con una precisazione che arriva da fonti del governo. La misura era prevista prima della vicenda Ceuta e della sospensione di Schengen con la Spagna. È decisa a mantenere un presidio costante Meloni sul tema sicurezza e prima del CDM visita la caserma Salvo d'Acquisto per ringraziare i carabinieri feriti negli scontri con i notavi in Val di Susa. In un'intervista con scuola.net rivendica alle recenti norme sull'imputabilità dei minori e sul contrasto alle baby gang.
0: Alta tensione tra maggioranza e opposizioni sul caso delle chat tra Delmastro e Caroccia. La giunta dice no a un'altra istruttoria. Il voto sull'accesso alle chat torna dunque in aula. Intanto nel campo largo prove di disgelo tra Schlein e Conte. Sentiamo Alberto Puoti.
2: È previsto già nelle prossime ore il voto in aula sul caso delle chat di Delmastro, dopo che la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso a maggioranza di non procedere con un'integrazione istruttoria. La Giunta aveva già dato parere contrario all'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia vicino al clan senese, ma il voto in aula era stato sospeso per valutare se procedere con l'integrazione istruttoria e visionare così il CD con le chat inviato dal procuratore Lovoi e custodito in cassaforte alla Camera. Dopo la decisione ho scelto di non procedere con il voto sull'accesso alle chat per non creare un precedente pericoloso, spiega il presidente della Giunta, Davis Dori AVS. Ma la maggioranza non ci sta e risponde sul metodo. La documentazione della Procura è tardiva e inammissibile, replica Costa, Forza Italia. Per Fratelli d'Italia sono i 5 Stelle a trasformare la Giunta in un palcoscenico politico. Fanno un errore tecnico, afferma Iaia, perché Delmastro non è indagato. Dure le opposizioni che mentre valutano il conflitto di attribuzioni davanti alla Consulta, in aula incalzano. È una violazione palese delle prerogative parlamentari, così Gianassi PD. La destra affretta di chiudere la vicenda, ma non si chiuderà nel Paese. Per i 5 Stelle il centrodestra ha la coscienza sporca. Conte, accusato di scappare dalla commissione Covid, contrattacca. Io non scappo, chiarisce il leader dei 5 Stelle, mentre il centrodestra che fugge sulle chat di Delmastro, sul caro vita e sul caro carburante. Per lui e la segretaria del PD Schlein, intanto, pranzo insieme per chiarirsi dopo le divergenze sull'Ucraina. Occasione per ribadire il rispetto reciproco, anche se le linee dei due partiti su questo tema restano distanti.
0: Lo abbiamo sentito, 100 milioni per l'emergenza Campi Flegrei, a Pozzuoli 400 le case sgomberate, 57 quelle inagibili, tra cui 13 strutture scolastiche. Sono 700 gli sfollati, alcuni, la maggior parte, sono riusciti a trovare una sistemazione in un'autonomia, per il resto ci dovrà pensare Comune e Stato. Oggi infatti ci sarà l'incontro in prefettura tra il ministro Piantedosi e una delegazione di cittadini. Sentiamo Vittorio Marotta.
3: Sono 100 i milioni di euro stanziati dal governo per i campi Flegrei dopo il terremoto dello scorso 31 luglio. Nuove misure a sostegno delle famiglie, scrive sui social Giorgia Meloni, per aiutare i comuni a gestire una situazione che richiede la massima attenzione. Il bilancio aggiornato tracciato dal ministro della Protezione Civile

0: Parla la donna di 39 anni, il cui ex compagno ha ucciso Federico Venco. L'uomo si era fermato per aiutarla ed è stato scambiato per il nuovo fidanzato. Dopo tocca a te, interrogato in carcere, l'uomo ha reso dichiarazioni spontanee. Sentiamo l'intervista di Elena Scarrone.
1: È come se l'avessi ucciso io. Mi sento troppo in colpa. Non se lo meritavano.
2: Il primo pensiero di Valentina è per Federico Venco, morto a 36 anni. Si era fermato ad aiutarla sabato notte a Somma Lombardo.
3: Mi ha volato via il telefono. Mentre lo cercavo, ero di schiena, dalle mie spalle è arrivata una moto che si è accostata davanti alla mia. Mi ha chiesto se avevo bisogno d'aiuto. Quando non abbiamo trovato il telefono, mi ha detto: "Guarda, l'unica cosa che posso fare è accompagnarti io".
2: Valentina stava andando all'appuntamento col suo ex, Mirko Bertellini, 44 anni.
3: Noi avevamo appuntamento al bar, non al cimitero. Io sono andata tranquilla perché era un bar. A un certo punto siamo usciti dal paese, in questa strada curve, e ci siamo trovati in una rotonda buia ed era appostato lì, e a un certo punto ho sentito sgommare fortissimo e mi sono accorta che era lui. Ho detto: "È finita". Di colpo ho sentito un rumore di lamiere fortissimo e ho visto volare via quel ragazzo. Corso verso di me, mi ha buttato per terra con tutta la moto, mi ha spinto, mi ha detto: "Adesso tocca a te". Mi teneva, tirava sulla testa e me la sbatteva contro l'asfalto. Mi ha spaccato il casco a metà.
2: A salvare Valentina, 39 anni, un automobilista di passaggio. Per Federico invece non c'era più nulla da fare.
3: Hanno trovato poi subito il corpo, l'hanno rianimato 5 minuti tutti. E poi a un certo punto hanno smesso di rianimarlo e l'hanno coperto col telo.
2: Mirko è accusato di omicidio volontario, interrogato oggi in carcere, ha un precedente per stalking.
3: 3 mesi siamo stati insieme, pochissimo. Beveva parecchio, non sapevo che fosse consumatore proprio abituale
2: Di cocaina.
3: Di crack.
2: L'aveva mai denunciato?
3: Mi aveva rotto il faro della moto con la mazza da baseball e aveva picchiato anche me. Non l'ho denunciato io in quell'occasione, ma sono intervenuti comunque i carabinieri. Le avevo detto che per me era finita.
2: Valentina vorrebbe incontrare la famiglia di Federico.
3: La mia intenzione è quella di andare dalla mamma. Volevo dirle cosa aveva fatto per me.
0: La crisi climatica mantiene altissime le temperature in Italia. Anche oggi saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì saliranno a 27. Significa che da nord a sud tutte le città monitorate dal Ministero della Salute raggiungeranno condizioni di massima allerta. La tendenza non cambia: caldo e afa imperverseranno sullo stivale almeno fino alle soglie di Ferragosto. E chiudiamo con lo sport. Arriva anche il quarto oro per Chiara Pellacani, che scrive una nuova pagina nella storia dei tuffi, superando il record di Tania Cagnotto. Vediamo il servizio di Nicola San Giorgio a seguire l'intervista di Emanuela Bonchino ad Andrea Carnevale, orfano di femminicidio. Le notizie con il telegiornale tornano alle 6, sempre in diretta da parte mia. Una buona giornata.
4: Imbattibile, irraggiungibile, stellare, l'Europeo di Parigi sta consegnando al mondo dei tuffi una fuoriclasse dal potenziale enorme. Stanno stretti i confini continentali a Chiara Pellacani, campionessa d'Europa per la quarta volta in 4 gare. La romana ha calato il poker di Ori nella finale dai 3 metri, dominando dal primo all'ultimo tuffo. Il distacco inflitto alle avversarie è stato ancora una volta imponente. Quasi 40 punti sulla seconda, la britannica Harper, e quasi 50 sulla terza, la russa Trifonova.
5: I 3 metri sono la mia gara del cuore, quindi è una grandissima soddisfazione, e proprio il modo in cui ho affrontato la gara, i miei tuffi, sono molto soddisfatta.
4: E non è finita qui per Chiara, perché l'ultimo giorno la aspetta il sincro da 3 metri, in cui sicuramente proverà a piazzare una cinquina storica, prendendo per mano Elisa Pizzini, che nell'individuale si è dovuta accontentare del quarto posto. La serata magica dei tuffi azzurri si era aperta con il sorprendente argento della coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma. I più giovani del gruppo, 19 e 17 anni, conquistano un meraviglioso argento, mettendosi alle spalle nazioni più quotate come Ucraina, Gran Bretagna e Germania. Un altro podio che guarda al futuro sulla strada di Los Angeles 2028.

0: del Lazio tra la Via Appia e il West, come racconti nel tuo libro Il destino di un bomber. È una vita che però inizia con un dramma enorme, un trauma che tu hai raccontato, sei riuscito a raccontare solo 50 anni dopo.
1: Purtroppo 50 anni fa rimango orfano perché mio padre ha ammazzato mia madre, e l'ho voluto raccontare per un messaggio soprattutto per i giovani, ma anche per le donne che devono cominciare ad essere più decise di denunciare, perché mia madre allora non ha voluto denunciare perché
0: aveva paura.
1: Aveva paura, sì, aveva paura, è una sorta di protezione verso i suoi figli, perché quell'uomo lì, che io non sono fiero di essere il figlio di Gaetano Carnevale, che era così brutale, mi ha portato via una mamma,
0: Filomena,
1: sì, mia madre si chiamava Filomena, buona, molto affettuosa, aveva 7 figli, ci portava avanti.
0: Mi permetti di leggere dal tuo libro?
1: Assolutamente.
0: Ogni sera, senza eccezioni, il signor Gaetano, tuo padre?
1: Mio padre, sì.
0: Si alza come posseduto dal capotavolo e comincia a picchiare selvaggiamente la moglie davanti all'impotenza terrorizzata della prole. Elude i vani tentativi di difesa della donna, la riempie di schiaffi e pugni, incurante delle urla disperate e dei fiotti di sangue. A scatenare l'aggressione quotidiana è una gelosia patologica, un fantasma tutto interno alla mente del manovale. Poi la mattina dopo, apparentemente rinsavito, le chiede scusa. Questo è quello che accadeva.
1: Eravamo tutti terrorizzati perché mio padre era un omone così grande, simile anche a me fisicamente, e quindi eravamo veramente tutti impauriti. Vedevo sempre quella povera mamma, insomma, subire, e io e mio fratello spesso andavamo su dai carabinieri a dire: guardate che quell'uomo lì tutte le sere picchia la nostra madre. E quindi il maresciallo ci disse: Andrea, lo so, però purtroppo fin quando non vediamo il sangue non possiamo fare assolutamente niente.
0: Il sangue arriva quella mattina, 25 settembre 1975. Che cosa succede?
1: Mio padre si sveglia la mattina e va al fiume, perché una volta tutte le donne di Monte San Biagio, c'era un fiume vicino casa a 100 metri.
0: Lavavano i panni.
1: E arriva con ascia, con accetta. C'era mia sorella Romana che ha fatto tantissimi tentativi affinché potesse salvare mia madre. Si è scagliato contro mia madre e così l'ammazzò.
0: Poi torna a casa, si veste di tutto punto, addirittura si mette il segno del lutto e va a costituirsi.
1: Era malato, era ossessivo verso mia madre, credeva che mia madre gli facesse le corna, si vedeva che era una tragedia annunciata, e la mia rabbia mi ha portato quel giorno ad andare al fiume. Ho visto un fiume chiaramente con l'acqua bassa, che era colorato tutto di rosso, e ho preso un po' qualche frammento di mia madre, del cervello, l'ho messo dentro il vasetto e l'ho portato al maresciallo a Monte San Biagio. Gli ho detto: ecco qua, lei voleva il sangue, ecco il sangue, gli ho detto.
0: Poi tuo padre va ad Aversa nel manicomio criminale, ci resta alcuni anni?
1: 5 anni e mezzo, 6. Purtroppo la pena 50 anni fa era solamente dai 5 e mezzo ai 6, non c'era una legge che oggi forse è migliore, la stanno migliorando, ne sono molto contento, però bisogna fare molto di più. Sono andato a trovarlo perché io giocavo ad Avellino e arriva un prete da Aversa, del carcere criminale, e mi dice: Andrea, guarda che tuo padre ieri ti ha visto sul giornale, ti vorrebbe incontrare. Appena siamo arrivati, mio padre ha usato una parola poco carina
0: verso tua mamma,
1: verso mia madre, ancora detto quella puntini puntini di tua madre, che mi faceva ancora le corna. E lì si interruppe perché poi mio fratello si avventò contro di lui, chiaramente le guardie ci hanno fermato e quindi finì il colloquio. Dopo un mese esce mio padre e ce lo troviamo a casa, dormiva col coltello sotto al cuscino, che abbiamo detto ci siamo anche un po' spaventati. Quando io gli dico: papà, guarda che domani dobbiamo andare assolutamente a Terracina a fare un controllo, perché le carte, diciamo, del carcere criminale indicava che ogni mese lui dovesse fare un controllo, una visita. Lui pensava che noi lo portassimo un'altra volta in carcere e così mi ha aggredito, mi ha dato un cazzotto violento, mi ha tramortito, mio fratello l'ha picchiato in quel momento lì, è andato su al secondo piano e si è buttato davanti a noi, chiaramente sopra il cemento. Era ancora vivo.
0: Dopo due giorni
1: abbiamo saputo che mio padre è morto a Latina e quindi per noi fu un grande sollievo.
0: Tu ora ti impegni molto contro la violenza sulle donne, sei diventato anche testimonial anche degli orfani di femminicidio.
1: Sono diventato, insomma, un orfano e sono anche, diciamo, il testimone di Telefono Donna Italia. Noi dobbiamo dare soprattutto coraggio alle donne, ma non solamente noi uomini, non solamente voi donne. Il coraggio lo devono dare anche le istituzioni, perché una donna si deve sentire serena e tranquilla per denunciare. Giuseppina Carnevale oggi non c'è più, mi dispiace molto perché mi ha fatto da seconda mamma. Io sono fiero di mia sorella Pina, perché era giovanissima, 18enne, erano arrivati i servizi sociali che ci volevano già dividere. Mia sorella maggiore è stata così brava, responsabile, decisa, perché ci ha tenuto tutti a casa dove noi abitavamo, che era piccolissima e vivevamo in sette dentro una stanza, è diventata Villa Filomena e io sono così orgoglioso.
0: Sei un sopravvissuto, sei riuscito a non essere travolto, a continuare a vivere anche se con tanta rabbia, anche se con cadute e risalite.
1: A 14 anni mi sono dovuto fare un po' da solo, uso questo termine qui, ho cominciato a lavorare. La sera mi allenavo, in notturna, facevo autostop, andavo a fondi dai preti che mi permettevano, insomma, di giocare in seconda e terza categoria e quindi ho faticato, perché poi il mio orgoglio è che la settimana io portavo 15.000 lire a casa, i miei soldi li davo alle mie sorelle, perché chiaramente eravamo in sette, quindi c'era necessità proprio di lavorare e di sopravvivere, perché noi eravamo una famiglia poverissima.
0: 1979 Avellino e arriva la Serie A, Reggiana, Cagliari, Catania, Udinese. 1986 arrivi a Napoli.

0: 17:47, 10 maggio, Napoli campione d'Italia, Bianchi! Napoli campione d'Italia!
1: Sono soddisfatto,
2: Tocca aspettarlo in mezzo.
3: Diego Armando Maradona, cioè il re del calcio. Lui viene da un paese, Argentina, povera anche insomma la sua famiglia, la mia famiglia povera. Io e Diego ci siamo subito incontrati, una guardata e siamo diventati grandissimi amici.
4: Maradona, tutti lo cantano, tutti credono di averlo visto davvero, ma Andrea Carnevale è uno dei pochissimi che sa cosa vuol dire guardargli dentro, capace di scrutarne il mistero in tutti i battiti del suo cuore, di ogni sua smisurata giornata. Diego ha un debole per lui, lo ha adottato subito come un fratello, perché lo sente come un ragazzo buono, di schietta sincerità, con un'infanzia che intuisce simile alla sua. Ecco, questo vi unisce.
3: Il rapporto con Diego era un rapporto straordinario. Io gli devo la vita, tra virgolette, nel senso che...
4: Perché?
3: Perché lui mi ha fatto diventare giocatore, uomo, mi ha fatto vincere due scudetti, una Coppa UEFA, una Coppa Italia. Cioè, io non avrei mai creduto che quel bambino di 14 anni un giorno potesse arrivare, diciamo, a giocare con Zico e Maradona. Dico la verità. È chiaro, poi la mia determinazione mi ha portato, diciamo, a vincere veramente tanto e a giocare con i grandi campioni. Questo è un messaggio che voglio dare anche ai giovani insomma, che oggi si accingono a giocare a calcio, a credere, perché io, nonostante le mie grandi difficoltà, io ce l'ho fatta.
4: Ci racconti qualcosa, per esempio, quando l'hai portato a casa hai portato Maradona a casa di Troisi?
3: Massimo Troisi un giorno mi disse: Andrea, io voglio conoscere Diego, ma lo voglio conoscere a casa mia. E allora gli dissi: Massimo, guarda che non c'è nessun problema, Diego è amico mio, vuoi che te lo porto a Roma? E lui mi disse: ma davvero? Certo, Massimo, io te lo porto a Roma, stai tranquillo. Lui mi disse: Andrea, però mi raccomando, stammi vicino, perché vedere Maradona a fianco a me forse mi tremeranno le gambe. E io gli ho detto: guarda Massimo, Diego è come noi. Quando gliel'ho portato in casa lui era incredulo.
4: Un'altra volta Maradona ti dà, prima di partire, le chiavi della sua Ferrari.
3: Ma Diego lo faceva un po' con tutti, Bruno Giordano, Carega, Lemao, insomma tantissimi campioni. L'unica Ferrari era di Maradona, ma quel giorno c'ero io.
4: Che però posso somigliare a lui con questi capelli.
3: Esatto, e avevo una fila dietro i motorini che indicavano tutti Maradona, invece ero io. E quindi ho fatto un giro e me ne sono tornato un'altra volta a riportargli la macchina.
4: Un tuo gol, quel 10 maggio 1987, Napoli-Fiorentina 1-1, è quello appunto che contribuisce a far arrivare il primo scudetto, il delirio e il riscatto di una città. Lazzari felici, i giocatori del Napoli ricordano piuttosto i picareschi protagonisti di una canzone di Pino Daniele. Queste sono le immagini nello spogliatoio, no?
0: Allora fai l'intervista.
5: Faccio l'intervista, dai.
0: Guarda, qui c'è Giordano.
5: Giordano, che hai provato con questo titolo?
6: Ma gioia immensa che la telecamera mia madre.
5: Grande, sei grande, come vuoi che hai peccato.
3: Io ero un uomo felice però in disparte. E l'unica cosa che pensavo in quel momento lì a mia madre che avrei voluto vederla sui spalti, gioire per il suo figliolo, e la tristezza, la gioia e la tristezza nello stesso momento, un pianto anche, diciamo, sotto le docce.
4: Approdare alla Roma e vieni trovato positivo al doping insieme a Peruzzi.
3: Per fentermina, che è un farmaco per dimagrire. Io ho avuto un anno di squalifica insieme a Peruzzi con lo 0,1, cioè quasi zero, quasi niente. Mi sono preso un anno di squalifica e quindi chiaramente ho saltato un campionato che mi è dispiaciuto veramente tantissimo.
7: E così cancella tutto. e rinasce un fiore sopra un fatto brutto.
8: Non voglio dire subito che vado in campo, assolutamente, perché a me mi basta entrare nel clima che io purtroppo ho perso in questo anno qua. Già mi basta andare in ritiro con i compagni, l'albergo, insomma, e poi vedere questo stadio immenso che forse da tanto tempo non riesco a camminarci in mezzo, ecco.
3: Avevo paura, avevo il terrore, ho avuto qualche problema a livello anche psicologico perché la gente potesse pensare che io per giocare a calcio mi drogassi, però poi insomma appena scesi in campo per me fu rivedere insomma la luce.
4: Sono stati però tempi difficili perché hai cominciato a percepire attorno a te un isolamento. Nel frattempo ci sono anche delle vicissitudini personali, il divorzio con tua moglie Paola Perego, dalla quale hai avuto due figli, Giulia e Riccardo, e poi nel 2002 vieni arrestato con antidroga, finisce gli arresti domiciliari, una vicenda dalla quale sei stato assolto ma che ti ha ferito moltissimo.
3: Tantissimo, ecco, questo è uno dei lati diciamo più brutti della mia vita, un arresto e poi fare un mese domiciliari. Sono stato coinvolto per una telefonata

0: L'ho ammesso, poi sono stato assolto in formula piena dopo però 15 anni.
1: Tu volevi patteggiare il tuo avvocato?
0: Sì, volevo patteggiare perché ne ero stufa, avevo sempre questo tarlo nella testa. Ho vissuto così male che poi all'avvocato Coppi, che ringrazierò sempre, con l'avvocato Buongiorno, e gli dissi: avvocato, io non ce la faccio più perché devo rientrare nel calcio. E quindi, ma non si può patteggiare. Allora l'avvocato mi disse: ma Andrea, ma sei matto? Tu non hai fatto assolutamente niente.
1: Arriva un'altra rinascita. Tu arrivi nel frattempo a Udine, incontri Beatrice, la sposi nel 2005, avete una figlia, Arianna, che oggi ha 21 anni, e la tua vita è qui a Udine.
0: Sono 24 anni che lavoro per l'Udinese e voglio ringraziare Giampaolo Pozzo, la famiglia Pozzo, perché dopo questa vicenda molto brutta mi ha chiamato, mi ha detto: Andrea, vieni a Udine e cominci a lavorare con noi. Io sono diventato qualche anno fa direttore sportivo e poi capo degli osservatori.
1: Cerchi talenti nel sud del mondo, nei paesi quelli più poveri, più difficili. In chi hai visto quella rabbia negli occhi che avevi anche tu?
0: In tanti ragazzi che sono passati da Udine, posso anche citarne qualcuno: Andanovic, Sanchez, Muriel, Totò Di Natale soprattutto, che era insomma uno scugnizzo napoletano. Ecco, a Totò Di Natale ho visto la rabbia, la fame di diventare un grande campione come l'ho diventato l'Udinese.
1: Ogni tanto ti assale una lancinante nostalgia per figure come dell'epoca, come Platini, Zico, Baggio, Totti, Del Piero, naturalmente anche Maradona. Cosa faceva di loro grande campione?
0: Io penso l'umiltà. La nuova generazione è cambiata tantissimo. Io ho sempre conosciuti grandi campioni, ma grandi campioni di umiltà,
1: che non si sottraevano magari al contatto con la gente.
0: No, a differenza di oggi, che lo vivo anche un po' da vicino rispetto, diciamo, agli anni miei, i grandi campioni erano molto vicino al popolo del calcio, ma soprattutto anche alla gente, ma soprattutto anche ai bambini del Napoli, della Roma. Io non ho una sola maglietta di ricordo da poter lasciare anche ai miei figli.
1: Le hai regalate tutte?
0: Le ho regalate tutte, perché quel bambino che io mi trovavo davanti mi faceva pensare quando io ero bambino, e quindi io ho regalato tutte le magliette, addirittura quelle di Maradona.
1: Grazie Andrea Carnevale.

Carburanti, il governo proroga lo sconto dei 17 centesimi sulle accise del gasolio fino al 25 agosto, poi di nuovo in vigore le accise mobili. Giorgetti, soldi da Italia ai ministeri. Dal CDM 100 milioni per emergenza Campi Flegrei, a Pozzuoli 13 scuole inagibili, 700 sfollati, i cittadini protestano per la mancanza di acqua, saranno aumentate le autobotti. Caso del Mastro, la giunta per autorizzazioni della Camera blocca il supplemento di istruttoria, rinvia all'aula. Le chat con Carroccia restano segrete. Parla la donna aiutata da Federico Venco, ucciso dal suo ex, pensando che fosse il nuovo compagno. Ora tocca a te. Le parole rivolte alla giovane sopraffatta dai sensi di colpa. L'ondata di calore non dà tregua, giorni equatoriali, notti tropicali, 25 le città oggi con il bollino rosso, giovedì 27 previsti poi forti temporali. Europei di Parigi, quarto oro per Chiara Pellacani nel trampolino da 3 metri, battuto il record di Tania Cagnotto, oro anche per Ginevra Taddeucci nella 10 km fuori. Edizione delle 6, buongiorno da Rai News 24. Nell'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva, ieri varato la proroga del taglio delle accise sui carburanti. Interventi anche per i Campi Flegrei, una riorganizzazione.

0: azione della Corte dei Conti. Gabriele Martelloni.
1: Sfilato a sorpresa dall'ordine del giorno del CDM, l'ultimo prima della pausa estiva, il taglio delle accise ritorna sul tavolo del governo dopo un vertice a Palazzo Chigi tra Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti. Un confronto che fa slittare di un'ora il Consiglio dei Ministri, ma che sblocca il nodo coperture, consentendo la proroga dell'attuale sconto sul gasolio fino al 25 agosto. Pronti a intervenire ogni volta che sarà necessario per contenere gli effetti dei rincari, scrive la Premier sui social, e dopo aver presieduto una riunione dedicata all'emergenza nei campi Flegrei, la Presidente del Consiglio annota: abbiamo messo nuove risorse e misure a sostegno delle famiglie colpite. L'esecutivo completa poi le riforme del fisco, della responsabilità di impresa e della Corte dei Conti, ma torna anche ad affrontare la questione sicurezza, dall'ok all'utilizzo per la polizia del riconoscimento facciale grazie all'intelligenza artificiale, all'assunzione di agenti per il controllo delle frontiere, ma con una precisazione che arriva da fonti del governo: la misura era prevista prima della vicenda Ceuta e della sospensione di Schengen con la Spagna. È deciso a mantenere un presidio costante Meloni sul tema sicurezza e prima del CDM visita la caserma Salvo d'Acquisto per ringraziare i carabinieri feriti negli scontri con i notav in Val di Susa. In un'intervista con scuola.net rivendica le recenti norme sull'imputabilità dei minori e sul contrasto.
0: L'attesa proroga del taglio alle accise, 17 centesimi sui prezzi del gasolio, boccata d'ossigeno soprattutto per i mezzi pesanti, trasporto su gomma delle merci. Escluso dal provvedimento invece il prezzo della benzina. Paolo.
2: Caro carburanti e rebus accise, il governo pro 145 milioni, fa sapere il ministro dell'economia Giorgetti, e per reperire le risorse, oltre all'extra gettito IVA di luglio, qualche taglio ai ministeri. I listini intanto continuano a salire, la benzina è un soffio dalla soglia dei 2 euro, mentre il diesel la supera nettamente, rendendo quasi invisibile lo sconto. Ma la tensione sui prezzi si sposta rapida anche sull'energia. Secondo l'ARERA, a luglio il gas per i clienti vulnerabili è aumentato di quasi il 10%, salendo a oltre 134 centesimi al metro cubo a causa del rialzo delle quotazioni all'ingrosso. A complicare il quadro ci sono il gran caldo e la siccità. Crescono i consumi per il condizionamento e scarseggia l'acqua dei fiumi necessaria al raffreddamento delle centrali termoelettriche. 3 hanno chiuso e 4 vanno a regime ridotto. Le ripercussioni sul mercato si sono fatte subito sentire. Secondo il gestore dei mercati energetici, nell'ultima settimana di luglio il prezzo medio dell'elettricità è schizzato a 177 euro al megawattora rispetto ai 169 della settimana precedente.
0: Clima politico che resta rovente nei rapporti tra maggioranza e opposizione sul caso Delmastro, le chat con Caroccia. La giunta delle autorizzazioni dice no e il voto sull'accesso alle chat torna in aula oggi. Nel campo largo intanto disgelo Schlein Conte, Alberto Puoti.
3: Già nelle prossime ore il voto in aula sul caso delle chat di Delmastro, dopo che la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso a maggioranza di non procedere con un'integrazione istruttoria. La Giunta aveva già dato parere contrario all'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia vicino al clan senese, ma il voto in aula era stato sospeso per valutare se procedere con l'integrazione istruttoria e visionare così il CD con le chat inviato dal procuratore Lovoi e custodito in cassaforte alla Camera. Dopo la decisione ho scelto di non procedere con il voto sull'accesso, non ci sta e risponde sul metodo. La documentazione della Procura è tardiva e inammissibile, replica Costa, Forza Italia. Per Fratelli d'Italia sono i 5 Stelle a trasformare la Giunta in un palcoscenico politico. Fanno un errore tecnico, afferma Iaia, perché Delmastro non è indagato. Dure le opposizioni che, mentre valutano il conflitto di attribuzioni davanti alla Consulta, in aula incalzano. È una violazione palese delle prerogative parlamentari, così Gianassi PD. La destra affretta di chiudere la vicenda, ma non si chiuderà nel paese. Per i 5 Stelle e il centrodestra la coscienza sporca. Conte, accusato di scappare dalla commissione Covid, contrattacca. Io non scappo, chiarisce il leader dei 5 Stelle, mentre il centrodestra, che fugge sulle chat di Delmastro, sul caro

0: Rovita è sul caro carburante. Per lui e la segretaria del PD Schlein intanto pranzo insieme per chiarirsi dopo le divergenze sull'Ucraina. Occasione per ribadire il rispetto reciproco anche se le linee dei due partiti su questo tema restano distanti.
1: In Consiglio dei Ministri anche approvate le misure per la riforma della Corte dei Conti, accolte con contrarietà dalla magistratura contabile che denuncia viene così minata la nostra funzione. Daniele Lorenzetti.
2: Si propone di riorganizzare a fondo lavoro e funzioni della Corte dei Conti, il decreto legislativo che ha ottenuto un primo via libera dal Consiglio dei Ministri. Una riforma epocale, sostiene la maggioranza, sulla scia della legge Foti sulla responsabilità erariale. Tra i punti, il rafforzamento del ruolo del procuratore generale, compresi i poteri di avocazione, la separazione più netta tra funzioni requirenti e giudicanti, la riduzione delle sezioni centrali e la revisione dei controlli sul bilancio dello Stato. Ma dall'Associazione delle Toghe Contabili la protesta è perentoria. Il disegno, denunciano, parlando quasi in contemporanea dalla sede della stampa estera, è quello di minare l'indipendenza e i controlli della Corte.
3: Noi riteniamo che questo decreto rischi di minare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.
2: E dopo lo stato di agitazione proclamato un mese fa, ora le toghe contabili non escludono uno sciopero in autunno.
4: Noi non vogliamo credere che ci sia nessun collegamento, né nella specie la vicenda del ponte, dove i colleghi hanno doverosamente valutare la legittimità degli atti.
2: Ciate dal centro-sinistra con PD e 5 Stelle che chiedono al governo di fermarsi.
1: A Pozzuoli 400 le case sgomberate, 700 ancora gli sfollati. Ieri la mobilitazione della popolazione, la protesta al porto, incontro in prefettura tra ministro Piantedosi e una delegazione di cittadini. Vittorio Marotta.
5: Sono 100 i milioni di euro stanziati dal governo per i Campi Flegrei dopo il terremoto dello scorso 31 luglio. Nuove misure a sostegno delle famiglie, scrive sui social Giorgia Meloni, per aiutare i comuni a gestire una situazione che richiede la massima attenzione. Il bilancio aggiornato tracciato dal ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, parla di 395 edifici sgomberati per 700 persone coinvolte.
6: Abbiamo deliberato il CAS, cioè il contributo per l'autonoma sistemazione, anche per gli eventi sismici arretrati.
5: Numeri che potrebbero crescere, svolti 227 sopralluoghi su 1182 istanze, in arrivo oltre 36 squadre di tecnici dei vigili del fuoco. Sarà stabilizzato il personale a tempo determinato nei comuni, spetterà al commissario straordinario intervenire sul costone del Monte Olibano franato, inoltre potenziato il fondo per l'adeguamento sismico.
6: Abbiamo provveduto ad aumentare al 70% la quota a carico dello Stato. Quando si sta seduti sul cratere di un vulcano non esiste sicurezza al 100%. Si tratta di ridurre la esposizione al rischio.
1: Ex Ilva, nelle prossime ore incontro tra il ministro Urso e le imprese, ieri riunione con i sindacati, i timori accresciuti dalla prospettiva di chiusura dell'area a caldo già ad ottobre in caso di mancata bonifica. Raffaele Cappuccio.
7: Per il ministro, per i sindacati, è tempo invece di soluzioni concrete. Il primo tavolo tecnico sull'ex Ilva al Mimit lascia perplessi i metalmeccanici che chiedono di fare in fretta.
8: È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
7: Nelle prossime ore al Ministero sono attese le associazioni di categoria delle imprese. Urso nei giorni scorsi ha fatto appello per la costituzione di una cordata italiana. Obiettivo? Fare un'offerta migliorativa rispetto a quella del gruppo Jindal.
9: Per noi ci sono due pilastri fondamentali. La decarbonizzazione che garantisce la salute e la sicurezza e la garanzia occupazionale per le persone. Poi si presenta Jindal, si presenta chiunque si presenti, deve dare questi due elementi di garanzia.
7: Dunque i sindacati chiedono un incontro urgente a Chigi e intanto dopo lo shock

0: Però a Taranto sono in programma assenzioni in altri impianti.
1: Noi abbiamo messo in campo delle iniziative di sciopero che riguardano tutti gli stabilimenti. Altri stabilimenti l'hanno in corso questa settimana. Valuteremo il proseguo della situazione.
0: Fino a giovedì poi continueranno gli incontri sulla vertenza di Taranto.
2: Intesa vicina tra Stati Uniti, Iran e Oman per riaprire lo stretto di Hormuz per Axios è un accordo provvisorio di 60 giorni. L'annuncio potrebbe arrivare in giornata, passaggi fondamentali, la tregua tra Washington e Teheran, nuovi negoziati per arrivare ad un'intesa sul nucleare. Per altre fonti l'Iran potrebbe vedere soddisfatte alcune richieste sul controllo del traffico marittimo. Intanto Donald Trump a Fox News si dice convinto della vicina riapertura di Hormuz e in caso contrario torna a minacciare il regime iraniano. Presidente impegnato in California e in Nevada, l'orizzonte ormai è quello delle elezioni di metà mandato. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
3: Arriva a Los Angeles Trump, un viaggio che dopo la California di Newsom, governatore, porta in Nevada, prima nel suo golf club di LA, poi in uno dei suoi hotel a Las Vegas, un viaggio che serve a raccogliere fondi per le elezioni di medio termine e per tentare di convincere almeno una parte di quel 69% di americani che, secondo un recente sondaggio AP, vedono male lo stato dell'economia USA, in particolare per il costo della vita. Non è un caso che appena arrivato in California, lo stato più ecologista dell'Unione, Trump a mezzo social attacchi le norme a protezione dell'ambiente e gli attivisti radicali. Il suo ministro La Guerra invece usa i social per dichiarare l'odio contro la CNN, che oggi ha pubblicato un'indiscrezione sui livelli critici del 50% di Patriot e l'80% esaurimento quasi totale di attacchi MS e di Prism, missili di precisione e medio raggio. Fattori dell'Arabia Saudita, Trump a rinviare i minacciati attacchi all'Iran. Sullo sfondo la diplomazia pare avvio.
2: Europa ora, la guerra tra Russia e Ucraina, Kiev sotto attacco russo con missili balistici, 2 morti, 12 feriti sul fiume Dnipro, la pioggia di droni con gli incursori della Marina che cercano di respingere gli assalti anfibi, reportage dell'inviata Carlotta Macerollo.
4: Si fa chiamare Caronte, il comandante dell'unità della Marina che seguiamo in questa esercitazione nella zona di Mykolaiv.
5: Si svolge sul fiume Dnipro la guerra dei droni e delle incursioni.
4: Non traghetta le anime ma i soldati, vivi o morti, da una sponda all'altra del fiume Dnipro, oltre che munizioni, cibo e rifornimenti.
6: Дуже багато співдронів.
7: Ci muoviamo soltanto quando possiamo nasconderci tra la nebbia, la pioggia e il vento. Giorno e notte non fa differenza. I russi hanno i droni con i visori notturni.
4: Più a sud, nel Kherson, sulla sponda sinistra del fiume, poche decine di incursori ucraini presidiano le posizioni, in condizioni pessime per mesi, senza elettricità né acqua, sotto gli occhi costanti dei droni. Sotto tiro continuo anche i civili. In questo filmato impressionante diffuso dalle autorità ucraine, un drone russo insegue un venditore ambulante a Kherson, lo punta e gli esplode accanto. Lui è ferito, ma sopravvive, è il cosiddetto safari umano. Dopo la liberazione delle regioni di Mykolaiv e Kherson nell'autunno del primo anno di guerra, i russi sono stati respinti e si trovano ancora oltre la riva sinistra del fiume.
7: Il fiume Dnipro ci ha salvato e protetto per tutta la nostra storia e adesso è diventato confine tra noi e i nostri nemici. Se non ci fosse stato, la situazione sarebbe completamente diversa qui.
2: A Ceuta sui social si diffondono nuovi messaggi che sembrano invitare a ulteriori ondate migratorie il prossimo Ferragosto. Roma intanto decide di potenziare i controlli di confine con altri 500 agenti. Sentiamo da Bruxelles Gherardo Vitali Rosati.
8: È durato oltre 3 ore il vertice dei ministri dell'interno del vecchio continente per trovare una risposta comune alla crisi di Ceuta. Sul tavolo la proposta italiana avanzata da Matteo Piantedosi di creare centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania.

0: più forte deterrente possibile contro il traffico di esseri umani, dice Piantedosi. Una proposta però bocciata dal governo spagnolo che torna ad attaccare l'Italia.
1: E immediatamente se levanten esos controles porque...
0: Revochi subito i controlli, non servono, scandisce il ministro dell'interno Grande Marlaska, sottolineando ancora una volta che la zona di Schengen non è mai stata in pericolo. Non c'è alcun flusso, ha detto, verso la Spagna continentale, come ribadisce anche la Commissione. La scelta del nostro esecutivo, quindi, di sospendere il trattato di libera circolazione appare incomprensibile. I 27 hanno trovato invece una sintonia sulla necessità di rafforzare le frontiere esterne, potenziare i rimpatri e consolidare la collaborazione con i paesi terzi. La crisi di Ceuta è stata un test per la resilienza in Europa, ha detto il commissario agli affari interni Magnus Brunner, un test che è stato ampiamente superato.
2: A Roma, nuovo round di colloqui, il settimo tra Libano e Israele. Il ministro degli esteri Tajani parla con i capi delle delegazioni. Sentiamo Raffaella Cosentino.
3: Volontari dalle macerie, il monastero dell'Annunciazione a Zaatar occidentale, una delle due zone pilota dell'accordo tra Libano e Israele. Il ritiro israeliano ha lasciato un cumulo di rovine. I missili hanno colpito direttamente la chiesa, dice padre Omar. Con i negoziati di Roma, Beirut punta a estendere le aree pilota e a liberare dei villaggi nella zona gialla occupata dall'esercito israeliano. Un sistema bocciato dal sindaco Abed Zeddin, perché non si può chiedere alla gente di convivere con l'occupazione. I militari israeliani sono a poca distanza e hanno sparato contro i soldati libanesi. Un avvertimento per le postazioni troppo vicine. L'occupazione israeliana impedisce il ritorno di centinaia di migliaia di sfollati. Ci stanno vendendo l'illusione delle zone pilota, dice Amara Mahasen, con suo marito e tra i pochi tornati a Zaatar. Dalla finestra di casa vede il fumo delle detonazioni israeliane oltre la linea gialla. Nei giorni scorsi c'è stata un'escalation di bombardamenti e distruzioni con 700 tonnellate di esplosivo. L'esercito israeliano ha fatto saltare in aria tunnel di Hezbollah sotto la cresta di Beaufort, il castello medievale patrimonio UNESCO. Ci sono state 125 violazioni dello spazio aereo libanese da parte di Israele da giovedì a domenica, secondo i caschi blu. È la distruzione sistematica di città che il leader di Hezbollah, Naim Qassem, usa come argomento contro i negoziati, che dice porteranno solo vergogna e umiliazione. L'accordo non prevede una tempistica per il disarmo di Hezbollah e il ritiro israeliano. E Tel Aviv chiede che ci sia una parte terza indipendente a certificare la smilitarizzazione delle zone pilota. Tra le ipotesi, anche un coinvolgimento italiano.
2: La reazione della comunità ebraica nazionale all'episodio avvenuto in Bulgaria, saluti nazisti, tentato assalto in un albergo dove era alloggiato un gruppo di ebrei, di giovani italiani a Sofia. Sentiamo Elisabetta Santon.
4: Stare allerta, insomma, purtroppo la vita nostra è diventata così. Non avrei fatto, non so chi ha fatto il comunicato stamattina, che è uscito. Ma noi avevamo deciso di non fare niente, per non spaventare. Hanno cercato di entrare nell'albergo. Meno male che la porta non è chiusa, la reazione è stata veloce. La sicurezza ha detto ai ragazzi di andare subito nelle camere. La polizia li ha allontanati, poi non so se abbia preso generalità, si stanno informando.
5: Facevano un saluto nazista.
4: Saluto nazista, gridavano frasi...
5: Sieg Heil.
4: Sì, sì, sì.
5: Saluto no, della nazista, alla vittoria.
4: Esatto, nazisti veri e propri.
6: Zika. 200 ragazzi ebrei di Milano, di Roma e di altri paesi europei in viaggio in Bulgaria, Sofia, si ritrovano i neonazisti sotto l'albergo.
7: Quello che è successo è stato abbastanza forte per molte persone che erano lì, perché avevano paura in generale che potessero tranquillamente entrare nell'hotel e far del male a alcuni nostri amici, addirittura a noi. Alcuni pensavano che fossero tornati praticamente indietro nel tempo, come al periodo della Seconda Guerra Mondiale.
5: Gabriele, tu avevi mai sentito il saluto nazista Sieg Heil?
7: Sì, l'avevo già sentito, non io, nella vita reale, però so bene com'è.
5: Ti preoccupa il punto che ci pensi adesso ad andartene in giro ancora per l'Europa?
8: Io aggiungo, da madre, oltre che da vicepresidente della comunità, che vedere il saluto nazista di nuovo è veramente aberrante.
2: Ancora cronaca parla. La...

0: donna il cui ex compagno ha ucciso il giovane che si era fermato per aiutarla, è stato scambiato per il nuovo di Elena Scarrone.
1: È come se l'avessi ucciso io. Mi sento troppo in colpa. Non se lo meritavano.
2: Il primo pensiero di Valentina è per Federico Venco, morto a 36 anni. Si era fermato ad aiutarla sabato notte a Somma Lombardo.
1: Mi ha volato via il telefono. Mentre lo cercavo, ero di schiena, dalle mie spalle è arrivata una moto che si è accostata davanti alla mia. Mi ha chiesto se avevo bisogno d'aiuto. Quando non abbiamo trovato il telefono, mi ha detto: "Guarda, l'unica cosa che posso fare è accompagnarti io".
2: Valentina stava andando all'appuntamento col suo ex, Mirko Bertellini, 44 anni.
1: Noi avevamo appuntamento al bar, non al cimitero. Io sono andata tranquilla perché era un bar. A un certo punto siamo usciti dal paese in questa strada curve e ci siamo trovati in una rotonda buia ed era appostato lì e a un certo punto ho sentito sgommare fortissimo e mi sono accorta che era lui, ho detto è finita. Di colpo ho sentito un rumore di lamiere fortissimo e ho visto volare via quel ragazzo. Corso verso di me, mi ha buttato per terra con tutta la moto, mi ha spinto, mi ha detto adesso tocca a te. Mi teneva, tirava sulla testa e me la sbatteva contro l'asfalto, mi ha spaccato il casco a metà.
2: A salvare Valentina, 39 anni, un automobilista di passaggio, per Federico invece non c'era più nulla da fare.
1: Hanno trovato poi subito il corpo, l'hanno rianimato 5 minuti tutti e poi a un certo punto hanno smesso di rianimarlo e l'hanno.
2: Accusato di omicidio volontario, ha un precedente per stalking.
1: 3 mesi siamo stati insieme, pochissimo. Beveva parecchio, non sapevo che fosse consumatore proprio abituale
2: Di cocaina?
1: di crack.
2: L'aveva mai denunciato?
1: Mi aveva rotto il faro della moto con la mazza da baseball e aveva picchiato anche me. Non l'ho denunciato io in quell'occasione, ma sono intervenuti comunque i carabinieri. Le avevo detto che per me era finita.
2: Valentina vorrebbe incontrare la famiglia di Federico.
1: La mia intenzione è quella di andare dalla mamma. Volevo dirle cosa aveva fatto per me.
0: Anche oggi 25 le città con il bollino rosso per l'ondata di caldo, domani saranno 27, sentiamo Matteo Parlato.
3: L'Italia è nella morsa del caldo e la situazione è destinata a peggiorare, passando da 25 a 27 città da bollino rosso per l'eccesso di calore. Oggi la crisi climatica si manifesta con la quarta ondata di calore dall'inizio dell'anno. È la quarta volta quindi che l'anticiclone subtropicale africano arriva alle nostre latitudini. La crisi climatica è alimentata dal consumo di petrolio, carbone e metano, i cui gas di combustione catturano la radiazione solare provocando l'effetto serra. E questo si paga in siccità e alluvioni. 20 miliardi di danni all'agricoltura in 4 anni, secondo la Coldiretti, oltre che in morti precoci per effetto del caldo. A Roma, per dare sollievo ai cittadini, nelle ore più calde, sono accessibili gratis delle sale cinematografiche.
4: Un po' di refrigerio al cinema, esatto, ci voleva, ci voleva.
3: Apprezza?
4: Molto, molto, molto. Anche la programmazione, devo dire, non è male, insomma.
3: E sempre nella capitale è aperta la trattativa per gli sfollati dello Spin Time che presidiano la struttura, per il momento assistiti da comune e volontari.
5: Tutto ciò è alleviato dai servizi che sono stati messi a disposizione dai volontari e dall'amministrazione comunale, ma non abbiamo più tempo, dobbiamo assolutamente riportare queste famiglie dentro questo palazzo.
0: A Rimini le scenografie di Dante Ferretti in mostra al Grand Hotel nella rassegna La terrazza della dolce vita. Paolo Pini.
6: And the Oscar goes to Hugo, Dante Ferretti.
7: Dante Ferretti, scenografo pluripremiato nella sua lunga carriera con 175 premi internazionali, tra i quali 3 Oscar, ospite della rassegna La terrazza della dolce vita di Giovanni Terzi e Simona Ventura, ha inaugurato al Grand Hotel di Rimini la mostra dedicata ai suoi bozzetti di scena, dipinti e disegni, tra i quali spiccano quelli degli ultimi 5 film di Fellini.
8: Sì, è la voce della luna.
7: Un rapporto potente quello tra Fellini e Ferretti, che si conobbero nel 69. Molte scene dei film del maestro riminese nascono dai ricordi di infanzia di Ferretti.
9: Quindi le visioni oniriche dei film di Fellini in realtà sono la realtà vissuta da Ferretti.
8: Sì, certo, molte sono la realtà vissuta, altre me ne sono inventate. Quando abbiamo fatto il film La città delle donne, che c'era Marcello Mastroianni che usciva da sotto il letto, c'era sempre tutte queste immagini, erano le immagini di tutti quanti i racconti che facevo io.
10: Si apre una mostra importantissima con dei bozzetti disegnati in originale da Dante Ferretti che possono essere comprati dal pubblico.

0: Questa è la novità.
1: Sulla terrazza della Dolce Vita un incontro con il pubblico, la rassegna fino al 10 agosto ospiterà 40 personaggi della cultura e dello spettacolo intervistati da Simona Ventura, ormai di casa nella città romagnola.
2: È casa proprio, noi qui stiamo benissimo, girano i miei figli e rientrano, escono i figli di Giovanni, i miei genitori, quindi per noi è veramente tutto stupendo.
3: Europei di Parigi, fantastica, Ginevra Taddeucci vince la 10 km fondo in acque libere, oro, bronzo per Linda Caponi, una giornata memorabile dunque per le atlete del fondo femminile, due medaglie conquistate dopo l'argento mondiale di un anno fa, Ginevra Taddeucci riporta all'Italia un titolo continentale che mancava da 10 anni. E poi naturalmente il quarto oro di Chiara Pellacani, che entra nella storia dello sport italiano, nessuno aveva mai conquistato 4 ori nella stessa edizione degli europei, neppure il mito Tania Cagnotto. Nicola San Giorgio.
4: Imbattibile, irraggiungibile, stellare, l'Europeo di Parigi sta consegnando al mondo dei tuffi una fuoriclasse dal potenziale enorme. Stanno stretti i confini continentali a Chiara Pellacani, campionessa d'Europa per la 4ª volta in 4 gare. La romana ha calato il poker di ori nella finale dai 3 metri, dominando dal primo all'ultimo tuffo. Il distacco inflitto alle avversarie è stato ancora una volta imponente. Quasi 40 punti sulla seconda, la britannica Harper, e quasi 50 sulla terza, la russa Trifonova.
5: I 3 metri sono la mia gara del cuore, quindi è una grandissima soddisfazione e proprio il modo in cui ho affrontato la gara, i miei tuffi, sono molto soddisfatta.
4: E non è finita qui per Chiara, perché l'ultimo giorno la aspetta il sincro da 3 metri, in cui sicuramente proverà a piazzare una cinquina storica, prendendo per mano Elisa Pizzini, che nell'individuale si è dovuta accontentare del 4º posto. La serata magica dei tuffi azzurri si era aperta con il sorprendente argento della coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma. I più giovani del gruppo, 19 e 17 anni, conquistano un meraviglioso argento, mettendosi alle spalle nazioni più quotate come Ucraina, Gran Bretagna e Germania. Un altro podio che guarda al futuro sulla strada di Los Angeles 2028.
6: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
3: 6:30, buongiorno da Rai News 24, vediamo le principali notizie. Petrolio ai minimi delle ultime 3 settimane sui mercati internazionali. Dopo le dichiarazioni del segretario di Stato Marco Rubio e del responsabile del Tesoro Scott Bessent sulla possibilità di un accordo imminente con l'Iran già nelle prossime ore per riaprire lo stretto di Hormuz entro la settimana. Media americani rivelano che gli Stati Uniti in Iran hanno quasi esaurito le scorte globali di missili di precisione a medio-lungo raggio. L'ultimo Consiglio dei Ministri, prima della pausa estiva, ha varato ieri la proroga del taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi fino al 25 agosto. La misura vale 245 milioni che saranno reperiti da tagli alle spese dei ministeri, ha spiegato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Il gasolio resta sopra i 2 euro al litro. Dal 25 agosto, ha anticipato la Premier Giorgia Meloni, entrerà di nuovo in vigore il meccanismo delle accise mobili. Nuova ondata di calore non si attenuerà sull'Italia prima di venerdì. Oggi 25 le città con il bollino rosso, domani saranno 27. Allerta gialla maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Europei di Parigi, Chiara Pellacani scrive una pagina di storia dello sport italiano. 4º oro dai 3 metri, ieri è la prima atleta azzurra a conquistare 4 titoli nella stessa edizione degli europei. Questa mattina alle 10 nella Senna, la 5 km fondo uomini con Acerenza, Guidi e Paltrinieri, alle 14

0: 20:30 la gara femminile con Cesarano, Pozzobono e Tadeucci, che ieri è stata oro nella 10 km. Ricordiamo, diretta Rai Sport anche su Rai Play. Torniamo ora alla vicenda di Ceuta. Nell'exclave spagnola si cerca un graduale ritorno alla normalità. Dei 72.000 migranti, circa 70.000 sono già rientrati in Marocco, 75 i morti accertati, molte le famiglie di migranti che continuano a avvicinarsi al confine marocchino con Ceuta. Seguiamo il reportage da Fnidek dell'inviata Marina Lalovic, Marocco.
1: Sono ore di attesa qui in Marocco. Castillejos in spagnolo, Fnidek in arabo, è la prima città marocchina che si incontra varcando la soglia del confine. Sui recinti restano appese ancora le scarpe, i vestiti di chi ha cercato di varcare la soglia del confine, assieme ad altre 60.000 persone.
2: Qui, in queste playas, entrano.
1: Questa è la spiaggia dalla quale si parte per andare a Ceuta, nuotando per 5-6 ore. Alcuni ci sono riusciti, altri sono morti perché non sapevano nuotare per così tanto tempo, racconta Ahmed, giornalista locale, mentre ci mostra i resti della strada bruciata. Perché chi non è riuscito a entrare bruciava le macchine nei pressi della frontiera, lanciando anche le pietre. A una settimana dal più grande esodo nella storia di questa terra, il governo marocchino non ha ancora emesso nessuna comunicazione ufficiale, nessuna informazione sui deceduti. Moltissimi ancora stanno aspettando notizie dai propri cari, spiega Ahmed.
2: I periodisti qui abbiamo unas pagine del Facebook.
1: Su Facebook, come giornalisti, abbiamo aperto una pagina con i nomi degli scomparsi. Cerchiamo di aiutare i genitori a trovare i figli, mentre si tenta ancora di ricostruire quanto accaduto. Nei pressi della frontiera, i genitori continuano ad aspettare i figli scomparsi. Questo padre stringe fra le mani la foto del figlio Sharif. Ha visto il messaggio su Instagram ed è subito corso alla frontiera, dove è arrivato nella notte. Voleva uscire dal paese per raggiungere i cugini che vivono in Spagna, per migliorare le nostre vite. Mentre raccontano, si commuovono, perché da una settimana e nessuno a cui chiedere. Le autorità ci hanno detto di stare vicino alla frontiera, vicino alla zona degli arrivi, e di aspettarlo lì. Ma mio figlio ha 15 anni, come fa a tornare da solo? Non sappiamo se è vivo o morto. Se ha deciso che questo è il suo destino, allora meglio che rimanga lì. Ma se vuole tornare, questo sarà sempre casa sua.
0: Di Ceuta si è occupato ieri il Consiglio europeo degli interni. Il commissario alle migrazioni Brunner ha parlato di un disegno criminale dietro a questa invasione, al flusso migratorio eccezionale nell'exclave spagnola. Il sistema delle frontiere europee sostiene ha retto. Lo ascoltiamo.
3: Innanzitutto c'è stato il fatto che più di 70.000 persone, come sapete, hanno attraversato nel giro di poche ore, naturalmente alimentati da rete di criminali e anche dalla disinformazione che è stata divulgata sui social, in cui si parlava dell'integrità della nostra frontiera, che naturalmente è stata sottoposta ad uno stress notevole. Questo è il primo fatto. Un altro fatto è che purtroppo sono state perse 75 vite, famiglie che non potranno più rivedere i propri cari a causa proprio di criminali che hanno inviato delle persone ad fare questo attraversamento. Ed è qualcosa, abbiamo discusso di come poter prevenire situazioni di questo tipo nel futuro. Ciò che ha funzionato all'inizio è stata la risposta, perché innanzitutto la Spagna, come ho già detto, e poi tutti coloro che sono arrivati a Ceuta sono stati rimpatriati, quindi nessuno da Ceuta è arrivato

0: Sette in fondo al paese con il fratello, non ha
1: giorno luna quello che è.
2: Sei obbligato a lavorare in quelle ore lì, non ti puoi rifiutare.
1: Beh, vai a dirglielo al datore di lavoro. Cosa ti dice? Quella la porta.
3: Ritrovato il corpo del marito della ministra Roccella, che era disperso dal 27 giugno dopo una giornata passata al lago di Vico. Si chiude così una straziante attesa. Le parole della ministra, sentiamo Isabella Di Chio.
4: I sommozzatori dei vigili del fuoco e della polizia hanno riportato a riva il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Eugenia Roccella, disperso nelle acque del lago di Vico nel Viterbese dal 27 giugno scorso. La salma è stata ritrovata a 19 metri di profondità, a circa 500 metri dal punto dove si era immerso 40 giorni fa e non era riemerso forse a causa di un malore. Le ricerche non si sono mai interrotte, uomini arrivati da ogni regione con mezzi tecnologici di ultima generazione.
5: L'operazione comunque è stata complessa data la poca visibilità, quindi anzi l'assenza di visibilità data dalla sospensione del fondo. Un'operazione complessa ha richiesto l'intervento di due operatori dei Vigili del Fuoco e un operatore della Polizia di Stato. All'atto in cui è stato ritrovato il corpo è stata data comunque comunicazione all'autorità giudiziaria.
4: Si chiude un periodo di straziante attesa, così la ministra Roccella, dopo il ritrovamento. Il corpo ora si trova al Verano a Roma, l'autopsia probabilmente giovedì. La ministra ha ringraziato la squadra che con umanità e dedizione ha cercato il marito. A lei e alla sua famiglia il cordoglio di tutte le istituzioni.
3: Incendi nell'Aquilano, estenuante il lavoro dei vigili del fuoco, dei volontari per domare rovi di origine dolosa. Andati distrutti 1600 ettari in alta quota, boschi. Sentiamo Max Franceschelli.
6: Sarebbero stati individuati i possibili inneschi del grave incendio che ha bruciato 1700 ettari di montagna tra Lucoli e le frazioni aquilane di Bagno e Roio.
7: Un incendio pesante, importante, che ha creato anche preoccupazioni nella comunità, e quindi se c'è, come temiamo, un effetto voluto, beh, qualcuno la pagherà cara.
6: Due settimane di lavoro incessante, di notte e di giorno, per riuscire a domare le fiamme. Vigili del fuoco e protezione civile hanno impiegato ogni risorsa per limitare i danni e soprattutto per arginare i roghi che sono arrivati a minacciare alcune abitazioni. La particolare orografia ha reso complessi gli interventi. La parte di montagna che bruciava non è raggiungibile dai mezzi a terra. Autobotti e autopompe sono rimaste ferme a valle. In quota hanno operato le squadre a terra, affiancate dall'indispensabile lavoro di Canadair. È rimasto in funzione l'elicottero regionale della protezione civile, che ha proseguito con gli sganci mirati sui numerosi focolai ancora presenti.
8: Ci sono indagini in corso, abbiamo visto anche gli uomini della polizia impegnati qui sul territorio.
7: Noi su questo daremo tutto il supporto possibile perché si faccia definitivamente luce su queste vicende che, ripeto, hanno creato situazioni di grande preoccupazione, di ansia, di stress, soprattutto messo a repentaglio anche l'incolumità dei volontari, degli uomini dei vigili del fuoco, tutti coloro che in questi giorni hanno operato con uno spirito di sacrificio raro e veramente da encomiare e da ringraziare. Le polemiche le lasciamo agli altri, noi siamo quelli dei fatti.
3: 25, dicevamo, le città oggi con il bollino rosso per l'eccezionale ondata di caldo che imperversa ormai da giorni. Tra queste, Torino, accessi ai rifugi climatici sono la differenza soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione, tra queste anche quella degli anziani. Veronica Gatto.
9: Come mai è qua lei?
10: Veniamo qua per prendere un po' di fresco, visto che c'è l'aria condizionata, si sta bene, e fare una partita a carte per passare il tempo.
9: Chiara un ballo, piccoli gesti che aiutano a trascorrere qualche ora al fresco. Siamo andati in uno di questi luoghi.
11: Facciamo ginnastica dolce, facciamo pittura, scultura.
9: L'estate in città per molti anziani non significa soltanto affrontare il caldo, ma soprattutto trovare occasioni per incontrarsi, mantenere le proprie abitudini e non restare soli. Sono circa un'ottantina le persone che ogni giorno scelgono di trascorrere qui qualche ora, un segnale di quanto questi luoghi

0: luoghi siano un punto di riferimento di chi resta.
1: Io ho tanti anni che vengo qua, sarà più di 20 anni, perché abito qua vicino, e prima era un dopolavoro dei ferrovieri e poi hanno fatto questo centro e noi siamo qua tutti i giorni.
2: Io sono rimasta sola, per cui meno male che c'è questo posto e abito vicino.
0: Perché anche d'estate il posto migliore è quello dove non si è soli.
3: Monza, terminati i lavori di restauro della navata centrale del Duomo. Valentina Fizzotti.
4: Erano quadroni ormai molto scuri. Molte persone anche non le ricordavano più.
5: Hanno rivisto la luce dopo secoli di polvere. I 10 quadroni barocchi della navata centrale del Duomo di Monza sono stati ripuliti senza spostarli di un centimetro, a 16 metri di altezza. Il ciclo di quadri dipinto fra il 1697 e il 1704 dai grandi nomi dell'epoca era stato voluto dai Durini, feudatari di Monza, per raccontarne le glorie. Protagonista che guidò il suo popolo dall'arianesimo al cattolicesimo e, secondo la leggenda, grazie a un sogno diede il nome alla città.
4: È il secondo, entrando da sinistra, quello di Sebastiano Ricci, ed è la fondazione del Duomo. Poi accanto a lui vediamo il sogno di Teodolinda, la colomba, e poi appunto c'è ancora la vicenda di Teodolinda, la presentazione dei doni offerti da Papa Gregorio Magno, c'è Teodolinda che offre il suo tesoro a San Giovanni Battista.
5: È solo il primo passo di un programma di restauro che sarà presentato a settembre e arriverà fino al tetto con il recupero di pitture tardogotiche. L'intervento è il primo finanziato da un nuovo fondo filantropico, la Fondazione per il Duomo, costituita all'interno della Fondazione Monza Brianza, guidata dall'imprenditore Giuseppe Fontana.
4: Chiamate filantropi anche non solo monzesi, ecco, del territorio, perché questa basilica anche storicamente è una basilica che è riferimento per tutto il territorio lombardo.
3: Il valore della pace prima della guerra imperversa nei cinema L'Odissea, e a Savona invece arriva il mito dell'epica indiana, la Mahabharata, sul palco del Priamar. Monica Onore.
6: Così oggi cerca di avvelenare tutti noi col fumo e le fiamme di un incendio.
7: Al centro della storia del Mahabharata c'è la guerra, il conflitto per la successione al trono del regno fra i principi e i loro 100 cugini.
8: Oltre ai combattimenti, alla strage, è proprio quando i 5 fratelli scoprono che uno dei loro nemici era loro fratello di sangue. E questo ci parla profondamente. Moltissime delle guerre antiche e moderne sono fatte tra fratelli.
7: L'epopea millenaria è stata proposta e condensata in chiave moderna dalla compagnia teatrale Studio 900, 2 ore e mezza di spettacolo con 11 attori e 2 musicisti in scena, tutti universitari under 30, sul palco del Priamar a Savona.
9: Parla di amore, parla di giusto comportamento, parla di come anche affrontare i momenti fondamentali della vita, quindi la nascita, la crescita, la morte. Parla di tutti quegli aspetti che accomunano gli esseri umani indipendentemente dalla storia, dalle geografie diverse, dalle fedi diverse, e credo che in questo stia la grande potenza di questo testo.
7: Il progetto Epici Indiani, risalente al 3200 a.C., si parla anche dell'esistenza umana, tra spiritualità, coscienza ed etica.
10: Vediamo riemergere costanti archetipo, quelle immagini dell'anima attraverso le quali tutti noi esseri umani, anche noi del 2026, leggiamo il mondo, spesso a nostra insaputa.
6: Evoca se lo puoi Dharma, deva Dio della
3: giustizia. Nelle atlete azzurre, gli europei di nuoto di Parigi, nella 10 km Ginevra Taddeucci, e poi sul podio anche Linda Caponi. Novella Carigaris.
11: La Senna, tanto detestata dall'Eata, preziosa per Ginevra Taddeucci di Linda Caponi, una doppietta che parla toscano, Ginevra e Fiorentina. Linda arriva dalla provincia di Siena, un perfetto gioco di squadra, un percorso diverso rispetto al 2024, più lineare, meno correnti e soprattutto più spazio per sorpassare. Ginevra interpreta la gara con una tattica perfetta, sempre in scia, prima dell'ungherese e poi della spagnola, cambia traiettoria quando serve, legge il fiume, sceglie sempre la rotta.

0: più favorevole. A metà gara lancia un primo affondo, prende la testa, misura la risposta delle avversarie, poi torna nel gruppo. È il momento di risparmiare energie. L'attacco vero è solo rimandato. Una gara di resistenza, ma ancor più una gara di intelligenza. Nulla è lasciato al caso. Ogni cambio di ritmo è calcolato. Ogni scelta ha un senso. Poi l'accelerazione decisiva, l'ingresso dell'imbuto che conduce al traguardo, cambia passo e lascia tutte sulla scia. Sullo sfondo la Torre Eiffel, davanti a lei solo il traguardo, un oro che illumina il presente e indica già la rotta verso Los Angeles 2028, e dietro a lei un'altra azzurra con la sua splendida medaglia di bronzo.
1: Adesso venite con noi in una delle abbazie più belle d'Italia, ci accompagna a Casamari lo storico dell'arte Costantino D'Orazio.
2: La vita monastica è ritmata dalla liturgia delle ore, dalle lodi mattutine alla compieta, ma anche dalle cerimonie che si svolgono all'interno delle chiese che costituiscono il cuore delle grandi abbazie. Qui a Casamari però è possibile anche entrare all'interno della vita quotidiana dei monaci, benedettini, cistercensi e trappisti che si sono alternati in questi spazi. Una biblioteca, il refettorio, la sala del capitolo e quegli spazi che oggi sono diventati anche un museo e che costituiscono il cuore culturale di questo meraviglioso sito del Lazio.

Le dimensioni del refettorio dell'abbazia ci dicono che la comunità dei monaci di Casamari nel corso dei secoli è stata anche molto folta. Oggi sono circa una ventina quelli che vivono all'interno di questa struttura e che mangiano all'interno di questo ambiente, che nelle sue forme gotiche ricorda un episodio molto singolare. Nel 1417, all'interno del refettorio dell'abbazia, per difendersi dall'attacco delle truppe che venivano da sud, dal regno di Napoli, all'epoca governato da Giovanna II di Napoli, figlia di Carlo d'Angiò. Lo scontro provoca la distruzione dell'antico refettorio, che verrà completamente ricostruito e poi restaurato nel corso dei secoli fino a rimanere intatto come lo vediamo oggi. Ogni abbazia che si rispetti conserva una biblioteca che qui a Casamari è antichissima, perché il primo nucleo risale proprio alla comunità benedettina che si insediò in questo luogo nel XII secolo e venne poi ampliata dai cistercensi, che costituirono un vero e proprio scriptorium. I monaci si dedicavano a copiare non solo testi liturgici ma anche erbari o testi di cultura generale, che però nel corso dei secoli qui a Casamari vennero depredati quando l'attività monastica subì una crisi tra il XV e il XVI secolo. Con l'arrivo dei trappisti nel Settecento lo scriptorium riprende vita e vengono quindi copiati su pergamena o su altri materiali preziosi testi straordinari che ancora sono in parte conservati in quella che oggi è un'istituzione nazionale che conserva oltre 70.000 volumi, si spazia da tutte le discipline e soprattutto tutte le epoche, un patrimonio straordinario che custodisce però anche delle curiosità. In epoca più recente la biblioteca è stata ricostruita all'interno dell'antico refettorio dei conversi in degli scaffali in legno moderni che però custodiscono libri anche antichissimi, come per esempio questo codice degli inni da cantare in anno nelle singole ore del Divino Ufficio, che risale al 1748, e ci sono indicati tutti i canti con lo spartito in canto gregoriano, in particolare anche indicando i periodi dell'anno in cui andavano cantati, a novembre per esempio, o

durante l'epoca dell'Avvento e poi anche a Natale, esattamente come in questo periodo in cui i monaci avrebbero aperto questo grande libro nel coro e anche a distanza avrebbero potuto ben leggere le parole e le note da cantare. Tra le rarità di questa biblioteca però ci sono anche alcuni volumi che raccontano delle missioni e delle attività delle comunità cistercensi all'estero. Questo, che risale al XVI-XVII secolo, è un volume in pergamena scritto in lingua etiopica, proprio perché dall'Africa giunge. È un racconto dell'Antico Testamento in cui possiamo vedere in queste miniature, che hanno molto a che vedere con l'immaginario africano, la presenza di San Giorgio, per esempio, o di San Daniele tra i leoni. Ci raccontano della comunità di Casamari, che in realtà aveva grandi rapporti in tutto il mondo, sempre legati però alla professione della fede. Un altro ambiente fondamentale di un'abbazia è la sala del capitolo, cioè il luogo nel quale si riuniva il capitolo, cioè quella assemblea di monaci che doveva decidere le regole e le priorità e i ritmi dell'attività della comunità. Si sedevano intorno agli scranni lungo le mura in questa sala con un soffitto a volte gotiche e dei fasci di colonne a sostenerle. Queste riunioni a volte però potevano anche essere viste e ascoltate dai conversi o da altre persone ammesse all'interno del monastero. Potevano però soltanto rimanere fuori dalla sala e affacciarsi dalle finestre, perché in realtà, come si suol dire, non avevano voce in capitolo. A seguito dell'arrivo a Casamari dei Trappisti nel 1717, gli Albani, in particolare il cardinal Annibale, ristrutturano alcuni ambienti attigui al chiostro che avevano una funzione di lavoro. In epoca recente hanno accolto un museo in cui possiamo da una parte rileggere la storia di Cerete Mariane, la città natale di Gaio Mario, attraverso reperti di volti, iscrizioni, altari o anche oggetti sacri relativi ad un santuario nei pressi di Arpino, città natale di Cicerone, non lontano da Casamari. Accanto a questi reperti archeologici, sulle pareti hanno trovato posto le pale d'altare che decoravano il transetto della basilica. Riconosciamo santi come San Matteo, ispirato dall'angelo, San Lorenzo nel gesto dell'elemosina. Sono una testimonianza della raffinata presenza artistica in questo luogo, che è anche però arricchita da alcuni affreschi staccati e da due zanne di mammut che sono emerse dagli scavi in questo territorio.

0: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Al nord cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio arriveranno delle precipitazioni che interesseranno per lo più le Alpi occidentali e saranno anche a carattere temporalesco. Sulle regioni centrali, anche qui nelle ore più calde del giorno, ci sarà qualche temporale che interesserà i rilievi, in particolar modo tra Abruzzo e Lazio. Al sud peninsulare, giornata di bel tempo con tanto sole, ma con della instabilità pomeridiana sempre a ridosso dei monti, con possibili piogge anche sulle due isole maggiori, in particolare sulla Sardegna, nelle aree interne e sulle coste orientali, mentre invece sulla Sicilia ci sarà bel tempo. Per lo più stazionare raggiungeranno ancora valori intorno ai 38-39 gradi.
0: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.

Carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga lo sconto dei 17 centesimi sul gasolio fino al 25 agosto, poi di nuovo in vigore le accise mobili. Giorgetti, soldi da Italia ai ministeri. L'Europa promuove la gestione dei migranti di Madrid a Ceuta, ma nessun passo indietro dell'Italia sui controlli sugli arrivi dalla Spagna. Sui social si annuncia un nuovo afflusso di massa nell'exclav spagnola. Caso del Mastro, voto a maggioranza della Giunta per le autorizzazioni, blocca l'accesso alle chat con Caroccia, oggi vota l'Aula della Camera. Sofia, Bulgaria, un gruppo di nazi skin tenta di entrare in un hotel che ospita 300 giovani ebrei di varie nazionalità, 80 italiani, i ragazzi già rientrati. L'ondata di calore non dà tregua, giorni equatoriali e notti tropicali, anche oggi 25 città italiane con bollino rosso, domani saranno 27, previsti poi forti temporali. Europei di nuoto, quarto oro per Chiara Pellaccani nel trampolino da 3 metri, battuto il record di Tania Cagnotto, oro anche per Ginevra Tadeucci nella 10 km fondo.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Iranews 24. Proveremo a rispondere a una domanda questa mattina sfogliando i quotidiani, le loro prime pagine e non solo, e cioè come è andato questo vertice in videoconferenza tra i ministri dell'interno dell'Unione Europea sul tema migranti dopo la vicenda di Ceuta. Ecco, non sarà complicato rispondere. Vi facciamo vedere intanto due prime pagine dei quotidiani che per loro natura sono distanti e distinte per storia, cultura e orientamento politico ed editoriale. Il giornale Repubblica. Il giornale titola così: l'Europa sta con l'Italia, la Spagna con i clandestini. E dunque sembra parlare o evidenziare un successo delle posizioni italiane a livello continentale. Il titolo di Repubblica è Emergenza migranti, l'Unione Europea respinge l'Italia, e dunque sembra evidenziare uno stop alle proposte del nostro paese a livello continentale. Proviamo ad aggiungere altre prime pagine dei quotidiani. Questo è il Domani, se dovessimo proseguire lungo l'asse giornale Repubblica, sicuramente più vicino a Repubblica come orientamento culturale, politico ed editoriale. Migranti, l'Unione Europea stregata da Meloni, più rimpatri, Sanchez isolato, e dunque sembra sposare quella linea, quella lettura di un risultato positivo per l'Italia a livello continentale. Aggiungiamo altri quotidiani su questo tema. Il Manifesto, ce lo chiede l'Europa, il diritto di asilo è un tabù ideologico superato, la linea dell'Italia si afferma al vertice di emergenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Nuova stretta contro i migranti e rilancio delle deportazioni in paesi terzi. Roma assume 500 guardie frontaliere, la Spagna è sola, e dunque anche il Manifesto sembra parlare di Spagna isolata, anzi parla di Spagna isolata, di un'Europa che rilancia il maggior numero di rimpatri, ma ci aggiunge un elemento in più: nuova stretta contro i migranti e rilancio delle deportazioni in paesi terzi. Ecco, questo era forse l'aspetto che più stava a cuore al nostro paese dalla riunione di ieri, cioè avere una sorta di via libera continentale e di finanziamento continentale ed europeo agli hub nei paesi terzi. E però questo punto non c'è stato il finanziamento europeo e nemmeno un inizio di percorso in quel senso, perché non ci sono numeri a sostegno di questa posizione. Di più, si è detto a livello continentale, è una cosa che riguarda interesse e può essere gestita dai singoli paesi eventualmente. Migranti da export, il titolo che fa il quotidiano Avvenire. L'Europa a maggioranza sposa la linea italiana dei centri di rimpatrio in paesi terzi, e però da affidare ai singoli stati membri. Contrarie Francia e Spagna, con la Spagna che insiste nei confronti del nostro paese, ritirare i controlli. Allora iniziamo a raccontarlo così, partendo da questo nuovo confronto tra il nostro paese e la Spagna, il racconto dei quotidiani, col Corriere della Sera, con l'ultima prima pagina che vi proponiamo: l'Unione Europea sui migranti, più controlli, lite, Spagna.

Italia. E allora sfogliamo il Corriere della Sera. Eccola qua, pagina 2. La prova di Ceuta è superata. E però questa frase non ci racconta di una Spagna isolata, tutt'altro, di una Spagna che si prende il plauso continentale perché ha superato da sola, realmente da sola, l'emergenza, la prova di Ceuta, anche se il termine emergenza ci piace poco perché è stato tanto abusato, diciamo la prova di Ceuta. L'Europa dei 27 chiude la crisi di Ceuta, dribla il conflitto politico fra gli Stati membri e si sforza di mostrare unità. All'indomani del vertice d'urgenza dei ministri degli interni, che ha ricucito lo strappo dei giorni precedenti, le divisioni sulla gestione dei migranti covano però sotto la cenere. Nessuna critica aperta, anzi ferma solidarietà a Madrid, quindi non è isolata la Spagna. Eppure a Rabat, per la rapida gestione dei rimpatri, ufficialmente, per dare qualche numero, 70.000 sui 72.000 migranti illegalmente a Ceuta sono già rientrati in Marocco. E un rinnovato impegno per il controllo dei confini dell'Unione Europea, che riprende i punti della lettera inviata alla vigilia dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen al Primo Ministro di Spagna Pedro Sanchez: rafforzare le frontiere esterne e la cooperazione con i paesi terzi. L'Unione chiude i ranghi, il Consiglio Europeo per gli Affari Interni, anzi il Commissario Europeo per gli Affari Interni e per la migrazione, Magnus Brunner, austriaco, assicura che la prova è stata superata e che ora la chiave sta nell'agire in modo unito e trarre le giuste conseguenze. Al termine della videoconferenza, durata 3 ore e spicci, i 27 ribadiscono che le frontiere esterne dell'Unione Europea sono una responsabilità condivisa. Novità questa? No, a parole. Sempre queste cose si sono dette. E questo è già un bel risultato inseguito dall'Italia. Però, ripeto e ripetiamo, siamo alle parole. Restano in sospeso, però, i punti più spinosi. Ecco allora che il Corriere ci aiuta ad entrare nel dettaglio. Dagli hub alla regolarizzazione dei migranti nei singoli paesi. L'Unione è unita ed è disposta a sostenere la Spagna. Jim O'Callaghan, ministro della giustizia d'Irlanda, che ricopre la presidenza di turno del Consiglio. La frattura però non è del tutto sanata, perché Madrid, che ieri è tornata all'attacco del nostro governo sollecitandolo a revocare immediatamente i controlli alla frontiera nei confronti dei viaggiatori provenienti dalla Spagna, ha insistito proprio su questo punto. Lo farà l'Italia? Porterà nessun controllo da chi arriva dalla Spagna? No, almeno fino a Ferragosto, così sarà verosimilmente per tutto il mese di agosto. Il retroscena, restando ancora al Corriere della Sera di Simone Canettieri, è il timore che gli sbarchi non siano finiti e Roma per ora non revoca le misure. Piccolo dettaglio che però, ahi noi, dettaglio non è, di sbarchi, la parola sbarchi con la vicenda di Ceuta c'entrano nulla. La parola sbarchi con la vicenda di Ceuta c'entra nulla, perché è un exclave, perché si è arrivati a piedi, i migranti sono arrivati a piedi a superare il confine tra Ceuta per l'appunto e il Marocco, e di migranti da Ceuta sbarcati in Spagna non ce n'è stato nessuno, e questo lo ha detto anche il commissario europeo per le migrazioni e gli affari interni, Magnus Brunner per l'appunto. E allora vi facciamo vedere Repubblica su questo. L'Europa sta con la Spagna, piena solidarietà, emergenza chiusa e vicinanza al governo di Sanchez. Schengen mai a rischio, frenata sui centri migranti, perché non c'era e non c'è nelle conclusioni di questo vertice dei ministri degli affari interni alcun via libera ai centri di migranti, agli hub extraeuropei da parte dell'Unione nel suo complesso, comunque finanziati con fondi europei. La crisi è finita, andata in pace. L'austriaco Magnus Brunner è il commissario agli affari interni e ieri ha presieduto una riunione d'emergenza che non ha potuto che prendere atto che nessuno ha attraversato il confine da Ceuta verso la Spagna e che l'emergenza è conclusa grazie al tempestivo intervento del governo di Spagna. Dei 72.000 migranti che avevano raggiunto l'exclave spagnola in Marocco la scorsa settimana, 70.000 sono stati rimpatriati, anche se a conferma di un episodio che sembra sempre più pilotato sui social, pare sia ripartito il tantam per organizzare un nuovo ingresso in massa. Brunner, sottolineando che l'integrità di Schengen è stata preservata, ha ricordato anche che le richieste di asilo sono scese
a livelli minimi in molti paesi europei e ha cercato di rasserenare gli animi dopo giorni di spaccature e la tempesta in un bicchiere d'acqua scatenata soprattutto dal governo Meloni, che ha deciso di sospendere Schengen, di vergare una lettera di critica alla Spagna che ha regolarizzato 500.000 migranti. Una lettera che era stata sottoscritta da 21 paesi europei, ma che dalla riunione di ieri è trapelato. I ministri dell'interno hanno espresso la loro piena solidarietà a Madrid e Brunner ha dovuto perfino ammettere che il presunto effetto pull factor, cioè quella regolarizzazione ha spinto la vicenda di Ceuta, e cioè l'effetto attrazione dei migranti dovuto alla sanatoria di Sanchez, non c'è stato, ma comunque ha voluto aggiungere che non è un buon segnale per l'Unione Europea. E allora eccola, no? Quella Spagna criticata da un pezzo politico dell'Europa, l'Europa che, dice il popolare europeo Manfred Weber, uomo che guarda comunque a destra, Weber, Madrid mette a rischio l'Europa, il titolo d'apertura del Messaggero di questa mattina, proprio con tanto di parole all'interno del giornale diretto da Roberto Napoletano, del capo dei popolari europei Weber, che accusano Madrid, i popolari, a rischio le frontiere esterne. Brunner fa parte di quel mondo lì, del popolarismo europeo, stessa famiglia politica di Forza Italia per intenderci. Andiamo a prendere il giornale che parlava di l'Europa sta con l'Italia, che dentro c'ha stop invasione, 72.000 persone arrivate a Ceuta in una manciata di ore, 70.000 riportate in Marocco in una manciata di ore o di giorni. La proposta di Meloni fa breccia in Europa, la Spagna continua a dire no agli hub europei. Non solo la Spagna, no? In quell'ottica di hub europei, cioè finanziati dall'Unione Europea, non c'è un accordo. Dice Francesco De Remigis che la spinta di Roma al tavolo dell'Unione si è fatta sentire, ha trovato riscontri auspicati dal governo italiano dopo gli arrivi in massa dal Marocco nel Xlav di Ceuta e la morte di almeno 75, ormai il bilancio si è aggiornato, siamo oltre le 80 vittime, non c'è stato alcun rischio di movimento secondario, avendo Ceuta un regime speciale. Questa è la linea del ministro dell'interno di Spagna, ma è quello che ha detto anche il commissario europeo. Non c'è stato alcun arrivo nel resto dell'Europa o nella Spagna continentale da Ceuta. Poi distinguo con Roma e infine il commissario Brunner che dice la regolarizzazione di circa 600.000 migranti del governo Sanchez non è un buon segnale. Poi però c'è l'altro tema che è questo, e allora eccolo l'argomento sul quale invece una certa sottolineatura politica va fatta, perché l'Italia, davanti all'impossibilità di ottenere quei finanziamenti europei per gli hub in paesi terzi per i migranti, e davanti ad oggi alla impossibilità di avere un via libera complessivo totale a questo tipo di strumento, chiede quantomeno che sui fondi ai paesi terzi ci siano soltanto per chi aiuta sull'immigrazione. Diplomazia economica e sicurezza viaggiano sullo stesso binario ed è ancora tensione su Madrid, cioè intervenire sui dazi o con agevolazioni economiche soltanto per quei paesi che danno una mano, mettiamola così, nella gestione dei flussi migratori. Per dirla con il tempo, molto trashan nel titolo di oggi, basta regali all'Africa. Poi c'è anche il fondo, eccolo qua, di Daniele Capezzone. Finalmente la parola che aspettavamo, che è condizionalità. Complimenti al ministro Piantedosi. Nel vertice europeo di ieri il titolare del Viminale non si è limitato a rivendicare il buon lavoro svolto dall'Italia, ha fatto di più, ha finalmente introdotto la parola che aspettavamo, condizionalità. Sei un paese africano, vuoi commerciare con l'Unione Europea, vuoi far arrivare i tuoi prodotti su un altro piano, vuoi usufruire di aiuti e cooperazione dei 27 dell'Unione, vuoi ad ogni livello avere un buon rapporto con l'Europa, allora devi accettare una doppia condizione, farti carico di un doppio onere. Primo, non devi far partire i clandestini, secondo, se sono già partiti te li devi riprendere. Si tratterebbe di una svolta, e però, come vedete, usa il condizionale lo stesso Daniele Capezzone. Questa è la proposta italiana che è sul tavolo della discussione continentale. Allora abbiamo visto un fondo, un'analisi, una riflessione, ne aggiungiamo un'altra e la andiamo a prendere in questo caso
da Repubblica, e come potete intuire è sensibilmente diversa la lettura che dà della giornata di ieri il quotidiano che ospita la riflessione di Andrea Bonanni, il boomerang di Meloni. Piena, unanime solidarietà alla Spagna, congratulazioni per come Madrid ha gestito la crisi dei migranti a Ceuta. La sfida lanciata da Meloni e Sanchez si risolve per Andrea Bonanni e per Repubblica con un clamoroso autogol, con l'Italia costretta a sottoscrivere l'attestato di solidarietà al governo spagnolo durante il vertice in videoconferenza, e al danno si aggiunge la beffa perché la Commissione ora indagherà sulla proporzionalità della sospensione degli accordi di Schengen verso la Spagna, decretata unilateralmente da Roma, e la proposta italiana di creare centri di rimpatrio comunitari in paesi terzi, sul fallimentare esempio di ciò che ha fatto in Albania, non è passata, resterà una possibilità delegata ai singoli governi nazionali, tra i quali solo 5 hanno dato segnali di interesse. Tanto rumore per nulla, verrebbe da dire, invece no, la mini crisi europea di fronte alla tragedia di Ceuta segna l'inizio e dà il tono alla più cruciale campagna elettorale europea che si giocherà il prossimo anno. Entro il 27 ci saranno elezioni politiche in Italia, Spagna e Polonia. In nessuno dei tre paesi il risultato dello scontro è scontato. A primavera prossima si eleggerà il nuovo presidente francese, anche qui l'esito della sfida tra europeisti e nazionalisti in bilico. Nei prossimi 16 mesi andranno alle urne metà dei Länder tedeschi, con esiti che potrebbero costringere il governo Merz a dimettersi per andare nuovamente ad elezioni anticipate. Insomma, c'è un'Europa che vede in bilico il suo futuro. Tenere i nervi saldi, la mente lucida nei prossimi 16 mesi così cruciali per il nostro futuro non sarà facile. Le destre all'arrembaggio dell'Europa faranno di tutto per impedircelo. Non è un caso che lo scarno comunicato approvato ieri dai ministri europei fa una sola chiara autocritica, quando invita a un miglior coordinamento dell'informazione. In quadro complesso e di intrinseca debolezza dell'Unione, l'ultimo ma decisivo fattore è l'influenza di potenze esterne al vecchio continente, che però hanno tutto l'interesse a condizionarla e, se possibile, a favorirne l'implosione anche attraverso quell'arma ibrida che è il traffico di esseri umani. Allora qua aggiungiamo una considerazione, una terza riflessione dei giornali di oggi, che è quella di Danilo Taino, il nodo delle frontiere. Certe volte non serve mandare i militari, meglio mandare i civili, il Marocco lo sa per esperienza storica. Questo è l'inizio di una riflessione che poi entra nel vivo nelle pagine interne del Corriere. In questi passaggi, dal nostro punto di vista, rilevanti: migranti come armi per destabilizzare un paese o per creare difficoltà a un governo considerato ostile o da punire, uno degli strumenti della guerra ibrida della quale l'Europa sa qualcosa. La militarizzazione di masse di migranti è stata usata dalla Russia contro la Finlandia, dalla Bielorussia contro la Lituania, la Lettonia e la Polonia, e c'è chi ha sostenuto che la forza russa Wagner ha convogliato migliaia di rifugiati verso il Mediterraneo per cercare di destabilizzare Grecia e Italia. Molti hanno parlato, alcuni hanno parlato in questi giorni, del fattore Trump, invece alcuni addirittura del fattore Israele sulla vicenda di Ceuta, anche per il contrasto politico che c'è tra Pedro Sanchez e il presidente americano. Ecco, allora, la crisi di Ceuta ricorda all'Europa che l'immigrazione è ormai una questione geopolitica. I paesi del nord e dell'est dell'Europa lo hanno capito da tempo, l'Italia e la Grecia, anche Sanchez, che già aveva sperimentato questa realtà nel 21, avrà modo di fare considerazioni su quanto è successo a Ceuta nei giorni scorsi con il Marocco, a un accordo grazie al quale Rabat gli garantisce uno scudo verso l'immigrazione in Nord Africa, detto più esplicitamente dalle popolazioni musulmane, il che gli permette di regolarizzare centinaia di migliaia di immigrati, per lo più di lingua spagnola, che provengono dall'America Latina. Il piccolo flirt con il regime algerino è probabilmente stato un passo falso, vista la reazione del Marocco, che non a caso oggi manda a dire: guardate che noi tutto avevamo detto al governo di Spagna, erano informati, avevamo avvisato del pericolo. Questo è un pezzo che prendiamo dalla Verità. Rabat inchioda Madrid, nella lettura che ne dà il quotidiano diretto da Belpietro, era al corrente del rischio imminente e il ministro dell'interno spagnolo, deve ammettere, era stato segnalato un possibile aumento
degli attraversamenti. Arma ibrida, arma e questione geopolitica, quella della gestione dei flussi migratori, sicuramente sì, dopodiché resta anche e soprattutto una questione umanitaria che non si risolve, dice padre Giulio Albanese, altro fondo che vi proponiamo, in questo caso da Avvenire, subappaltando il problema. C'è un modo elegante per non affrontare un problema: appaltarlo. È ciò che l'Europa sembra sempre più tentata di fare con le migrazioni. La proposta di Meloni di creare hub per i rimpatri in paesi terzi non è una novità assoluta, ma l'ultima declinazione di una strategia ormai riconoscibile: esternalizzare le frontiere, cioè lo spostamento fuori dallo spazio europeo non soltanto dei controlli di flussi, ma anche di parte della responsabilità che quel controllo comporta. Un'idea non nuova, come dicevamo, che ha toccato anche alcuni leader socialdemocratici, socialisti laburisti. C'è un dettaglio che però raramente conquista i titoli, dice ancora Albanese. Il conto finale: l'esperienza britannica e australiana mostrano quanto l'effetto offshore processing possa raggiungere costi pro capite difficilmente giustificabili, e in più le frontiere non scompaiono, si spostano, e con essa la frontiera, con essa rischia di spostarsi anche la responsabilità per ciò che accade oltre quella frontiera, in strutture lontane dagli occhi dell'opinione pubblica europea, meno accessibili ai giornalisti. La distanza geografica può trasformarsi in una distanza politica e morale. E poi resta una domanda: gli eventuali hub africani rientreranno nel piano Mattei? Un piano presentato come cooperazione da pari a pari reggerebbe male al sospetto che la parità consista nell'affidare al partner africano il compito di dire chi il partner europeo preferisce non vedere arrivare. Sarebbe singolare che una strategia nata per superare il paternalismo europeo inaugurasse una nuova divisione dell'Europa: all'Europa del lavoro, all'Europa agli investimenti, all'Africa ai migranti da trattenere. Più che cooperazione sarebbe subappalto con una targa più elegante. Il limite maggiore di questi modelli, tuttavia, è politico, e nessuno ha risolto la migrazione, forse perché è un fenomeno connaturato all'umanità e alla storia dell'umanità, e dunque non si risolve, non è un capitolo che si chiude. Andrea Bonanni ci invitava a riflettere nella sua riflessione sul fatto che siamo alla vigilia di un anno elettoralmente importante per l'Italia, per tanti paesi europei, la Spagna, la Polonia, la Germania, la Francia, ovviamente tutti quelli che venivano citati nel pezzo di Repubblica. Allora, queste vicende internazionali, europee, si intrecciano con il dibattito politico nazionale, perché la dimensione di politica estera è diventata centrale nel racconto che fa la politica, nella scelta dei partiti, dei leader politici e per certi versi anche degli elettori. Ecco, e allora ieri si è vissuto un altro capitolo, anzi altri due capitoli del confronto all'interno del centrosinistra, perché da Capalbio Giuseppe Conte ha detto: con noi al governo la politica estera cambierà, altrimenti, ha aggiunto, che senso ha cambiare una maggioranza e cambiare un esecutivo se tutto deve restare immutato? Daremo una svolta sia interna che internazionale. Siamo sul Messaggero a intervistare Conte a Capalbio, proprio il direttore del Messaggero, e poi dice: serve un fondo sovrano di 100 miliardi per una nuova politica industriale. Allora, da questo pezzo, che ci segna il primo capitolo del romanzo del centrosinistra, dell'ultimo romanzo del centrosinistra, ne aggiungiamo un altro, e cioè un incontro a pranzo. In realtà l'ordine cronologico è stato diverso: prima l'incontro a pranzo, poi quello a Capalbio. Schlein che vede Meloni, un pranzo per il disgelo, ma restano le tensioni. Siamo su Repubblica, siamo sul pezzo di Giovanna Vitale, anche perché restano le tensioni, perché Conte ha avuto modo di ribadire quanto dicevamo prima, e cioè, questo è il pezzo di Francesco Bei: ma di cosa vi stupite, ho detto quello che diciamo da mesi, così ho scosso l'albero. Alleati sì, ma diversi. Allora, agli alleati sì, ma diversi, manda questo messaggio Matteo Renzi: basta con le polemiche, non bannacizzare la coalizione, conclave in vista delle primarie, perché abbiamo, dice Renzi, una responsabilità storica: se ci dividiamo consegniamo alla destra governo e colle. E il centrodestra come sta a proposito di tutto questo, a proposito di come entra la politica estera? Beh, sensibilità e posizioni diverse ci sono anche all'interno
della maggioranza, pensiamo evidentemente alla vicenda ucraina, alla postura della Lega, al riarmo, alle misure da mettere in campo. Oggi alle 9 parlerà Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia, in aula, poi si voterà sulle risoluzioni, quella della maggioranza è ancora da scrivere, da limare. Incubo Lega per Giorgetti, su armi ed energia vuole la copertura delle Camere, per questo che oggi si presenterà in aula e alla Camera e al Senato, un passaggio non dovuto, dice Giorgetti, ma politicamente necessario. Oggi il voto sulla richiesta fino a 36 miliardi di spese in più, chiedo un mandato chiaro del Parlamento. Intanto sono arrivate

Conferme di una proroga del taglio delle accise solo sul gasolio e solo i 17 centesimi da qui al 25 di agosto. A proposito di energia, viviamo in una giornata da impennata dei prezzi dell'energia. Caldo, energia alle stelle, questa è la stampa. Prezzi mai così alti dal gennaio del 23. La crisi idrica ferma le centrali in Europa. Ne abbiamo parlato ieri mattina nel nostro filo diretto, mostrandovi le immagini di un Danubio molto molto ristretto rispetto al suo naturale andamento, che ha spento, che ha costretto l'Ungheria a spegnere le centrali nucleari. Addirittura in Romania si è bombardato il Danubio con delle mine poste sotto l'acqua per spostarne il corso e evitare una soluzione alla ungherese. Ecco, no? Questa è una di quelle immagini. Energia, l'effetto boomerang del caldo, impianti sotto stress e prezzi alle stelle. È tutto. Ci fermiamo, linea che abbia la regia e poi torniamo col telegiornale.

Al nord cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio arriveranno delle precipitazioni che interesseranno per lo più le Alpi occidentali e saranno anche a carattere temporalesco. Sulle regioni centrali, anche qui nelle ore più calde del giorno, ci sarà qualche temporale che interesserà i rilievi, in particolar modo tra Abruzzo e Lazio. Al sud peninsulare, giornata di bel tempo con tanto sole, ma con della instabilità pomeridiana sempre a ridosso dei monti, con possibili piogge anche sulle due isole maggiori, in particolare sulla Sardegna, nelle aree interne e sulle coste orientali, mentre invece sulla Sicilia ci sarà bel tempo, con temperature che risulteranno per lo più stazionarie e raggiungeranno ancora valori intorno ai 38-39 gradi.

un po' più.

0: 7.30, buongiorno da Rai News 24. Le principali notizie: un intenso attacco notturno russo con missili balistici e droni ha provocato un'ennesima strage a Kiev, in Ucraina, almeno 15 i morti, una cinquantina i feriti nella regione. Il ministero della difesa russo sostiene di aver colpito centri logistici. Il sindaco della capitale, Klitschko, teme che diversi civili siano ancora intrappolati sotto le macerie. Petrolio ai minimi nelle ultime tre settimane dopo le dichiarazioni del segretario di Stato Rubio e del responsabile del tesoro Bessent sulla possibilità di un accordo con l'Iran già nelle prossime ore per riaprire lo stretto di Hormuz. A Roma, intanto, nell'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva, varata la proroga ieri del taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi fino al 25 agosto. Nuova ondata di calore non lascerà l'Italia prima di venerdì. Oggi 25 le città con il bollino rosso, domani saranno 27. Allerta gialla maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. E poi gli europei di Parigi, Chiara Pellacani scrive una pagina di storia dello sport italiano. Quarto oro dai 3 metri, è la prima atleta azzurra a conquistare 4 titoli nella stessa edizione degli europei. Alle 10, tra poco, in mattinata, nella Senna, la 5 km fondo uomini con Acerenza, Guidi e Paltrinieri. Alle 14.30 la gara femminile con Cesarano, Pozzobone e Tadeucci, che ieri ha vinto nella 10 km, diretta Rai Sport anche su Rai Play. Torniamo al provvedimento varato ieri dal Consiglio dei Ministri, il via libera alla proroga del taglio delle accise sul gasolio, ulteriori interventi per i campi flegrei e anche per riorganizzare la Corte dei Conti. Gabriele Martelloni.
1: Sfilato a sorpresa dall'ordine del giorno del CDM, l'ultimo prima della pausa estiva, il taglio delle accise ritorna sul tavolo del governo dopo un vertice a Palazzo Chigi tra Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti. Un confronto che fa slittare di un'ora il Consiglio dei Ministri, ma che sblocca il nodo coperture, consentendo la proroga dell'attuale sconto sul gasolio fino al 25 agosto. Pronti a intervenire ogni volta che sarà necessario per contenere gli effetti dei rincari, scrive la Premier sui social, e dopo aver presieduto una riunione dedicata all'emergenza nei campi flegrei, la Presidente del Consiglio annota: abbiamo messo nuove risorse e misure a sostegno delle famiglie colpite. L'esecutivo completa poi le riforme del fisco, della responsabilità d'impresa e della Corte dei Conti, ma torna anche ad affrontare la questione sicurezza, dall'ok all'utilizzo per la polizia del riconoscimento facciale grazie all'intelligenza artificiale, all'assunzione di agenti per il controllo delle frontiere, ma con una precisazione che arriva da fonti del governo: la misura era prevista prima della vicenda Ceuta e della sospensione di Schengen con la Spagna. È deciso a mantenere un presidio costante Meloni sul tema sicurezza e prima del CDM visita la caserma Salvo d'Acquisto per ringraziare i carabinieri feriti negli scontri con i notav in Val di Susa. In un'intervista con scuola.net rivendica le recenti norme sull'imputabilità dei minori e sul contrasto alle baby gang.
0: Resta la tensione tra forze di maggioranza e di opposizione sul caso Delmastro. Le chat con Caroccia, la giunta blocca l'accesso alle chat, l'aula sarà chiamata ad esprimersi con un voto oggi a Montecitorio. Intanto nel campo largo disgelo Schlein Conte. Alberto Puoti.
2: Il voto in aula sul caso delle chat di Delmastro, dopo che la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso a maggioranza di non procedere con un'integrazione istruttoria. La Giunta aveva già dato parere contrario all'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia vicino al clan senese, ma il voto in aula era stato sospeso per valutare se procedere con l'integrazione istruttoria e visionare così il CD con le chat inviato dal procuratore Lovoi e custodito in cassaforte alla Camera. Dopo la decisione ho scelto di non procedere con il voto sull'accesso alle chat per non creare un precedente pericoloso, spiega il presidente della giunta, Davis Dori AVS. Ma la maggioranza non ci sta e risponde sul metodo. La documentazione della procura è tardiva e inammissibile, replica Costa, Forza Italia. Per Fratelli d'Italia sono i 5 Stelle a trasformare la giunta in un palcoscenico politico. Fanno un errore tecnico, afferma Iaia, perché Del Mastro non è indagato. Dure le opposizioni che, mentre valutano il conflitto di attribuzioni davanti alla consulta, in aula incalzano. È una violazione palese delle prerogative parlamentari, così Gianassi PD. La destra affretta di chiudere la vicenda, ma non si chiuderà nel paese. Per i 5 Stelle, il centrodestra ha la coscienza sporca. Conte, accusato di scappare dalla commissione Covid, contrattacca. Io non scappo, chiarisce il leader dei 5 Stelle, mentre il centrodestra, che fugge sulle chat di Del Mastro, sul caro vita e sul caro carburante. Per lui e la segretaria del PD Schlein, intanto, pranzo insieme per chiarirsi dopo le divergenze sull'Ucraina. Occasione per ribadire il rispetto reciproco, anche se le linee dei due partiti su questo tema restano distanti.
0: Intesa possibile vicina tra Stati Uniti, Iran e Oman per riaprire lo stretto di Hormuz. Donald Trump sostiene che tra oggi e domani o dopodomani potrebbe arrivare l'accordo per riaprire Hormuz. Secondo Axios l'intesa durerebbe 60 giorni, potrebbero essere accolte alcune richieste iraniane di controllo del traffico marittimo. La riapertura di Hormuz condizione per far ripartire anche i negoziati sulla tregua e sul nucleare. Guerra europea tra Russia e Ucraina si aggrava con il passare delle ore. Bilancio delle operazioni russe condotte nella notte nella regione di Kiev, almeno 15 morti accertati in attacco condotto con droni e missili balistici, decine, una cinquantina almeno i feriti, incendiati alcuni magazzini e anche colpite alcuni edifici residenziali. Torna l'allarme per un nuovo afflusso di massa di migranti nell'exclave spagnola di Ceuta. Sui social indurrebbe ad un nuovo spostamento di massa un messaggio che fa riferimento alla data, un messaggio diventato virale che fa riferimento a una nuova ondata migranti per il 15 di agosto. Roma potenzia i controlli di confine, altri 500 agenti in più. Sentiamo da Bruxelles sull'esito del Consiglio europeo degli interni Gherardo Vitali Rosati.
3: È durato oltre 3 ore il vertice dei ministri dell'interno del vecchio continente per trovare una risposta comune alla crisi di Ceuta. Sul tavolo la proposta italiana avanzata da Matteo Piantedosi di creare centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania. È il più forte deterrente possibile contro il traffico di esseri umani, dice Piantedosi. Una proposta però bocciata dal governo spagnolo che torna ad attaccare l'Italia.
4: E immediatamente se levanten esos controles porque...
3: Revochi subito i controlli, non servono, scandisce il ministro dell'interno Grande Marlaska, sottolineando ancora una volta che la zona di Schengen non è mai stata in pericolo. Non c'è alcun flusso, ha detto, verso la Spagna continentale, come ribadisce anche la Commissione. La scelta del nostro esecutivo, quindi, di sospendere il trattato di libera circolazione appare incomprensibile. I 27 hanno trovato invece una sintonia sulla necessità di rafforzare le frontiere esterne, potenziare i rimpatri e consolidare la collaborazione con i paesi terzi. La crisi di Ceuta è stata un test per la resilienza in Europa, ha detto il commissario agli affari interni Magnus Brunner, un test che è stato ampiamente superato.
0: Saluti nazisti e poi il tentato assalto ad un albergo che ospitava un gruppo di giovani ebrei, tra questi anche alcuni connazionali, fatti accaduti a Sofia, Bulgaria, e denunciati anche dalla comunità ebraica di Roma. Elisabetta Santon.
5: Stare allerta, insomma, purtroppo la vita nostra è diventata così. Non avrei fatto, non so chi ha fatto il comunicato stamattina, che è uscito, ma noi avevamo deciso di non fare niente, per non spaventare. Hanno cercato di entrare nell'albergo. Meno male che la porta non è chiusa, la reazione è stata veloce. La sicurezza ha detto ai ragazzi di andare subito nelle camere. La polizia li ha allontanati, poi non so se abbia preso generalità, si stanno informando.
6: Facevano saluto nazista.
5: Saluto nazista, gridavano frasi...
6: Sieg Heil.
5: Sì, sì, sì.
6: Saluto della nazista, alla vittoria.
5: Esatto, nazisti veri e propri.
7: Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heil.
8: 200 ragazzi ebrei di Milano, di Roma e di altri paesi europei in viaggio in Bulgaria, Sofia, si ritrovano i neonazisti sotto l'albergo.
9: Quello che è successo è stato abbastanza forte per molte persone che erano lì, perché avevano paura in generale che potessero tranquillamente entrare nell'hotel e far del male a alcuni nostri amici, addirittura a noi. Alcuni pensavano che fossero tornati praticamente indietro nel tempo, come al periodo della Seconda Guerra Mondiale.
6: Gabriele, tu avevi mai sentito il saluto nazista Sieg Heil?
9: Sì, l'avevo già sentito, non io, nella vita reale, però so bene com'è.
6: Ti preoccupa il punto che ci pensi adesso ad andartene in giro ancora per l'Europa?
10: Io aggiungo, da madre, oltre che da vicepresidente della comunità, che vedere saluto nazista di nuovo è veramente aberrante.
0: Ondata di caldo, 25 le città con il bollino rosso, ma domani saliranno a 27. Matteo Parlato.
11: L'Italia è nella morsa del caldo e la situazione è destinata a peggiorare, passando da 25

0: A Roma, per dare sollievo ai cittadini, nelle ore più calde, sono accessibili gratis delle sale cinematografiche.
1: Un po' di refrigerio al cinema, esatto, ci voleva.
0: Apprezza?
1: Molto, molto, molto, anche la programmazione, devo dire, non è male, insomma.
0: E sempre nella capitale è aperta la trattativa per gli sfollati dello Spin Time che presidiano la struttura, per il momento assistiti da comune e volontari.
2: Tutto ciò è alleviato dai servizi che sono stati messi a disposizione dai volontari e dall'amministrazione comunale, ma non abbiamo più tempo, dobbiamo assolutamente riportare queste famiglie dentro questo palazzo.
3: Basta la salute, ora l'appuntamento di Gerardo D'Amico.

0: Il disturbo dello spettro autistico in Italia sono 500.000 su per giù le persone che sono nella condizione, perché l'autismo non è una malattia. Dice l'OCSE che negli ultimi 20 anni è quadruplicato il numero delle diagnosi e adesso in Italia siamo su un bambino su 77 che ha un qualche problema di disturbo. Però, dottoressa, non è che siano aumentati i casi, siete solo diventati più bravi voi?
1: Non venivano diagnosticati perché in condizione di lieve disturbo, attualmente sono identificati.
0: Precocemente ai tanti approcci terapeutici che nel corso degli anni voi avete messo insieme. Qui siamo nel centro di coordinamento della ASL Roma 1, quella centrale della capitale che proprio si occupa di autismo.
1: L'unità autismo è costituita da una serie di equip che sono collocate nei diversi distretti della ASL. Abbiamo fatto una scelta di non costruire un centro per l'autismo unico, ma di avere le equip specializzate del territorio per garantire ovviamente la prossimità per le famiglie, ma soprattutto per garantire un livello di integrazione maggiore col territorio. Da noi accedono bambini e ragazzi dai primi mesi di vita fino ai 18 anni. Primi mesi di vita, che vuol dire che sono anche bambini che non hanno ancora una diagnosi. Se osserviamo che ci sono delle deficit o delle atipie di sviluppo precoci che ancora non sono ovviamente una diagnosi di spettro autistico,
0: però vi attenzionano,
1: diciamo così, e ci lavoriamo.
0: Ed allora, perché, dottoressa, è così essenziale fare una diagnosi molto precoce?
1: Lavoriamo a supportare tutte quelle aree dello sviluppo che sempre percepiamo come più fragili in un bambino molto piccolo. Ovviamente per noi sono molto importanti tutta l'area dell'interazione, della reciprocità sociale e l'area della comunicazione. Quindi il gioco per noi è una modalità di attivare delle routine di scambio con l'altro sulla quale possiamo supportare al massimo le capacità comunicative dei bambini. Da bambini e ragazzi in questo servizio la scarpetta sono 320-330.
0: Nei sei
1: servizi sono 1950 bambini.
0: Su Roma, chiaramente, soprattutto Roma Centro, ce ne sono decisamente di più. Gli altri, chi se ne prende cura?
1: E ogni ASL ha dei servizi dedicati. E quindi esistono in realtà servizi analoghi. Man mano che i ragazzi crescono è necessario ovviamente attivare degli interventi che vanno più a lavorare su delle autonomie personali e sociali che vanno costruite il più possibile all'interno dei contesti in cui sono i ragazzi. I contesti sono la famiglia, la scuola, il contesto territoriale dove possono svolgere delle attività condivise con altri ragazzi. C'è un servizio domiciliare di assistenza che è erogato in realtà dal municipio, dal servizio sociale del municipio, in integrazione con i nostri interventi.
0: Per chi supera i 18 anni, voi come ASL Roma 1 che fate?
1: Noi abbiamo un servizio nella transizione dell'adolescenza.

0: Scienza fine 25 anni, un servizio del DSM che si è organizzato specificatamente per i disturbi del neurosviluppo, disturbi dello spettro autistico e ADHD. E ora abbiamo un servizio, mi scusi, disabili adulti che lavora su tutti i funzionamenti,
1: Dopo i 25
0: esatto, e
1: anni.
0: sui funzionamenti più compromessi, su chi ha bisogno di una maggiore autonomia. Oggi c'è una grande scommessa in campo, no? Che è quello di cominciare a pensare che già dai nostri percorsi si lavori pensando a delle autonomie future dell'abitare, del lavorare, dell'integrazione sociale che devono essere costruite prima.
1: Dicono le statistiche che in Italia ci sono almeno una ventina di incidenti al giorno a causa dei monopattini. Purtroppo ci sono anche tra i 20 e i 30 morti all'anno in chi utilizza questo mezzo di trasporto, soprattutto nelle grandi città, per vari motivi. Il monopattino, dottore, è uno dei mezzi di trasporto più pericolosi. Che cosa accade quando uno scivola, cade, ha un incidente sul monopattino?
2: Il conducente del monopattino è scarsamente protetto. Nel momento in cui va incontro a un urto, a una perdita di equilibrio, cade in avanti e quindi va a impattare generalmente con la testa, con la faccia e con gli arti superiori. Noi questa divisione di localizzazione dei traumi l'abbiamo osservata in maniera ripetuta in tutti i traumi da monopattino che accedono al nostro pronto
1: Il
2: soccorso.
1: polso, la mano, il gomito, le ginocchia, e poi gli organi interni se si va a sbattere violentemente contro una macchina, contro un albero, contro qualcosa.
2: Naturalmente dipende anche dalla velocità di impatto, dalla velocità sia del monopattino e soprattutto dalla velocità del mezzo che impatta col monopattino. Chiaramente, però quella che noi temiamo, almeno come medici che si occupano dell'emergenza più grave, è l'impatto con la testa, perché l'impatto con la testa può produrre un trauma cranico con conseguenze anche importanti.
1: Dallo scorso anno, dottore, c'è la normativa per cui chi usa il monopattino deve avere il casco. Purtroppo, lo vediamo nelle nostre grandi città, non ce l'ha nessuno praticamente. Il caschetto, quello molto leggero che si userebbe sui monopattini, ma assieme alle ginocchiere, assieme alla protezione per i gomiti, quanto potrebbe evitare drammi importanti?
2: Qualsiasi tipo di protezione sarebbe comunque importante a limitare la gravità delle lesioni. In particolare il caschetto potrebbe limitare la gravità del trauma cranico, che è la conseguenza più seria di chi cade dal monopattino.
1: È un impatto molto importante anche sulla sanità pubblica, perché bisogna molto spesso operare chirurgicamente queste persone se la frattura è scomposta, e quindi 2-3 mila euro di sala operatoria, 600-700 euro di degenza al giorno per chi deve restare in ospedale. Insomma, sono costi importanti.
2: Ho un dato che può aiutarla, degli ingressi da monopattino al nostro pronto soccorso, quelli naturalmente con codice 1, quindi quello più grave, un quarto sono andati incontro a intervento chirurgico. Però dal punto di vista delle spese, mi importano sicuramente, mi preoccupano questa numerosità di un quarto di pazienti sottoposti a intervento chirurgico, prevalentemente ortopedico. Però ricordiamo che anche noi abbiamo ricoverato in terapia intensiva nell'ultimo biennio 7 pazienti vittime di trauma cranico da incidente con monopattino, e 4 di questi hanno riportato un'invalidità permanente. E
1: Addirittura.
2: questo naturalmente ha un costo sociale enormemente più elevato del costo chirurgico che lei diceva.
1: Quest'anno è mezzo secolo della Fondazione Floriani, a cui questo paese deve moltissimo, perché 50 anni fa, grazie a voi, dottoressa, sono nate le cure palliative in questo paese. Che cosa c'era 50 anni fa in Italia a Milano?
3: Niente, questo istituto dei tumori è stato il punto di partenza delle cure palliative in un sottoscala, col professor Vittorio Mentafrida, che allora era l'anestesista di questo istituto, e con mio suocero Virgilio Floriani, grande imprenditore, che ha deciso di dedicare tanti soldi di quel periodo ad occuparsi di alleviare le sofferenze inutili ai malati inguaribili. 50 anni fa la parola cancro non si poteva pronunciare.
1: Era il brutto male, era il male incurabile.
3: Incurabile, parola sbagliatissima, perché forse inguaribile, spesso inguaribile, ma è molto curabile. Sono curabili i sintomi, è curabile il dolore, è curabile il dolore psicologico, è curabile il dolore sociale. Tutta questa sofferenza che segue la fase finale della vita, che spesso è anche lunga,
1: certo,
3: ha bisogno e c'è il dovere di curarla.
1: Come siete organizzati qui come Fondazione Floriani all'interno dell'Istituto dei Tumori di Milano?
3: Questa è una cosa molto speciale, perché quando voi siete entrati in istituto avete visto le cure, l'oncologia italiana è nata qua. Le cure palliative sono nate qua. Questo è il primo hospice italiano all'interno di un istituto di ricerca a carattere scientifico, che ha dato alle cure palliative un'ulteriore dignità oltre a una medicina, diciamo così, quasi marginale. Non è una medicina marginale, è un approccio alla cura globale della persona.
1: E questo è uno dei tanti ambienti, chiamiamoli familiari, che avete creato qui all'hospice.
3: Perché l'hospice è un nome che può un attimo sconcertare, ma non è un ospedale. Ma a tutte le risposte che può dare un ospedale. Non è una casa, ma accoglie come una casa. Le persone, i familiari entrano, escono come vogliono, quando vogliono, possono fermarsi a dormire. Abbiamo artisti che ci regalano quadrerie, questo è un grande storico amico della Fondazione, Dario Fo, perché comunque le persone devono sentire anche il calore di una casa che non c'è più. Essendo noi nati per primi, abbiamo supportato e siamo stati proattivi con un centinaio di organizzazioni non profit in tutta Italia che si occupano di cure palliative e che negli anni hanno fatto la differenza, anche culturale e anche legislativa.
1: Era il 2010 quando è stata licenziata in modo bipartisan la legge 38 sulle cure palliative, però le cure palliative in questo paese ancora non sono a disposizione di tutti, in tutta l'Italia.
3: È talmente vero che se guardi la cartina italiana è proprio a macchia di leopardo, perché il sistema sanitario regionale mette in condizioni regione per regione di dare la risposta che la regione vuole o che la regione può. In Lombardia noi andiamo molto bene, della serie che abbiamo iniziato prima, e tutti i governi della regione sono stati sensibili al tema, quindi in regione Lombardia, in regione Piemonte, in Veneto, in Emilia Romagna siamo a buon punto, il resto d'Italia ha delle carenze ancora notevoli.
4: È una bufala pensare che lo stente coronarico da solo, una volta impiantato, possa curare la malattia coronarica. È fondamentale invece correggere i fattori di rischio della malattia coronarica per fare il vero trattamento. Lo stente corregge le conseguenze della malattia aterosclerotica, ma non la cura, quindi ridurre la pressione, abbassare il colesterolo, sospendere il fumo e cercare di ridurre lo stress.
1: Lui è Spago ed è il cane più buono e coccoloso del mondo. Arriva da
5: Ponza. Lo tenevano legato a una corda, per questo è venuta la fantasia di chiamarlo Spago.
1: E lei invece?
5: Lei è Pinocchietta, ha 16 anni circa, e l'abbiamo presa da un canile non tanto bello del Molise.
1: Qui siamo al rifugio di Aida e A, che è un'associazione molto particolare perché recupera animali spesso maltrattati o tenuti comunque male da altri canili, tutta Italia, e anche da situazioni, per esempio avete anche dei cavalli che...
5: Sì, sono stati, ce l'abbiamo già da diversi anni, ci ha chiamato il Ministero per chiederci aiuto, ovviamente ne hanno sequestrati tantissimi, noi abbiamo dato la disponibilità di prenderli e sono tre.
1: Poi avete una capretta che voi chiamate Spezzatino. Ma perché?
5: Sì. Perché un pastore del posto, qui ce ne sono tanti, l'aveva già promesso a più di una famiglia,
1: a quarti.
5: Le zampe davanti, le cosciotte di dietro, ci ha fatto pena, ci hanno chiesto aiuto una signora che conosceva questa situazione e l'abbiamo preso e adesso vive con noi.
1: Questi sono i vari box che voi avete, quanti cani ci sono adesso qui?
5: abbiamo circa 40 cani.
1: Però voi ne riuscite a dare in adozione parecchi?
5: Sì, chiaramente quelli che restano al rifugio sono cani
1: un po' problematici,
5: oppure ne abbiamo tanti che seppur abbiamo preso in età in cui potevano andare in adozione.
1: Poi si sono invecchiati qui perché sì. Purtroppo è complicato quando vengono abbandonati riassegnarli. Quanti volontari siete?
5: Siamo attivi, diciamo, sul rifugio circa una quindicina.
1: Questa struttura viene supportata dalle istituzioni, visto che fate anche un servizio importante?
5: No, assolutamente no, non abbiamo convenzioni né col comune né con lo Stato. Con
1: e come fate ad andare avanti? Perché è costosissimo mantenere le cure veterinarie, l'alimentazione.
5: Abbiamo il 5 per 1000 che ci aiuta. Chiaramente non copre tutte le spese e abbiamo anche tutte le domeniche facciamo dei mercatini di beneficenza dove vendiamo piccoli oggetti eccetera, il cui ricavato viene speso di nuovo nel canile.
1: Ed allora, per aiutare Aida e Ara o per adottare uno di questi animali bellissimi, qui è pieno anche di gatti che sono meravigliosi, c'è il loro sito, ci si può informare e dare una mano a chi dà una mano a questi bellissimi animali.

L'anticiclone di origine subtropicale africana continua a portare ancora temperature elevate sul Mediterraneo centrale, in particolar modo sul centro e al sud del nostro paese. Scarsa la nuvolosità, qualche addensamento più intenso nel corso del pomeriggio, limitatamente alle Alpi e alle zone di montagna, dove non si esclude qualche isolato piovasco. Le condizioni per oggi quindi vedono tanto sole da nord a sud, qualche temporale al pomeriggio nelle zone più interne dell'Appennino centro meridionale, così come nelle aree interne di Sardegna e Sicilia, ancora qualche temporale sulle Alpi occidentali di confine. Vediamo la ventilazione per oggi: venti deboli di direzione variabile sull'Adriatico, sullo Ionio, una ventilazione più intensa di maestrale invece sulla Sardegna e sulla Sicilia settentrionale. Le temperature odierne vedono ancora i valori massimi prossimi ai 38-40 gradi sulle regioni del centro-nord, in particolar modo sulla pianura padana, Firenze, Bologna, Bolzano e Trento, le città più calde, dove si toccheranno anche i 38-39 gradi. Le minime della notte invece difficilmente arriveranno al di sotto dei 20 gradi, condizioni medio che ci accompagneranno anche per i prossimi giorni. Poco cambierà, ancora qualche precipitazione nel corso del pomeriggio nelle zone di montagna e dell'Appennino e sulle Alpi, poi ancora tanto sole sul resto del paese. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, adesso la linea torna alla redazione News.

0: Carburanti, il governo proroga lo sconto dei 17 centesimi sul prezzo del gasolio fino al 25 agosto, poi di nuovo in vigore le accise mobili, Giorgetti soldi da Italia ai ministeri. Raid russi colpiscono nella notte Kiev, la regione della capitale ucraina, almeno 15 morti, una cinquantina i feriti. L'Europa promuove la gestione migranti di Madrid a Ceuta, ma l'Italia mantiene lo stop ai controlli degli arrivi dalla Spagna. Sui social si promuove un nuovo afflusso di massa al confine dell'exclave spagnola. Sofia, Bulgaria, un gruppo di naziskin tenta di entrare in un hotel che ospita 300 giovani ebrei di diverse nazionalità, 80 italiani, ragazzi già rientrati. Ondata di calore senza tregua sulla penisola, giornate equatoriali, notte tropicali, anche oggi 25 città con il bollino rosso, domani 27, poi forti temporali. Europei di Parigi, quarto oro per Chiara Pellacani, tuffi, trampolino da 3 metri, battuto il record di Tania Cagnotto, oro anche per Ginevra Tadeucci nella 10 km fondo. Edizione delle 8, buongiorno da Rai News 24. Nell'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva, ieri varato il proroga del taglio alle accise sul gasolio, ulteriori interventi a favore dell'area dei Campi Flegrei e per la riorganizzazione della Corte dei Conti. Gabriele Martelloni.
1: Sfilato a sorpresa dall'ordine del giorno del CDM, l'ultimo prima della pausa estiva, il taglio delle accise ritorna sul tavolo del governo dopo un vertice a Palazzo Chigi tra Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti. Un confronto che fa slittare di un'ora il Consiglio dei Ministri, ma che sblocca il nodo coperture, consentendo la proroga dell'attuale sconto sul gasolio fino al 25 agosto. Pronti a intervenire ogni volta che sarà necessario per contenere gli effetti dei rincari, scrive la Premier sui social, e dopo aver presieduto una riunione dedicata all'emergenza nei Campi Flegrei, la Presidente del Consiglio annota: abbiamo messo nuove risorse e misure a sostegno delle famiglie colpite. L'esecutivo completa poi le riforme del fisco, della responsabilità di impresa e della Corte dei Conti, ma torna anche ad affrontare la questione sicurezza. Dall'ok all'utilizzo per la polizia del riconoscimento facciale grazie all'intelligenza artificiale, all'assunzione di agenti per il controllo delle frontiere, ma con una precisazione che arriva da fonti del governo. La misura era prevista prima della vicenda Ceuta e della sospensione di Schengen con la Spagna. È deciso a mantenere un presidio costante Meloni sul tema sicurezza e prima del CDM visita la caserma Salvo d'Acquisto per ringraziare i carabinieri feriti negli scontri con i notav in Val di Susa. In un'intervista con scuola.net rivendica alle recenti norme sull'imputabilità dei minori e sul contrasto alle baby gang.
0: Restiamo sul taglio delle accise, 17 centesimi prorogato per il diesel, boccata d'ossigeno per il trasporto su gomma, fuori dal provvedimento invece il prezzo della benzina. Paolo Mancinelli.
2: Caro carburanti e rebus accise, il governo proroga lo sconto di 17 centesimi solo sul diesel fino al 25 agosto, poi entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili se ancora necessario. L'intervento costerà 245 milioni, fa sapere il ministro dell'economia Giorgetti, e per reperire le risorse, oltre all'extra gettito IVA di luglio, qualche taglio ai ministeri. I listini intanto continuano a salire, la benzina è un soffio dalla soglia dei 2 euro, mentre il diesel la supera nettamente, rendendo quasi invisibile lo sconto. Ma la tensione sui prezzi si sposta rapida anche sull'energia. Secondo l'ARERA, a luglio il gas per i clienti vulnerabili è aumentato di quasi il 10%, salendo a oltre 134 centesimi al metro cubo a causa del rialzo delle quotazioni all'ingrosso. A complicare il quadro ci sono il gran caldo e la siccità, crescono i consumi per il condizionamento e scarseggia l'acqua dei fiumi necessaria al raffreddamento delle centrali termoelettriche. 3 hanno chiuso e 4 vanno a regime ridotto. Le ripercussioni sul mercato si sono fatte subito sentire. Secondo il gestore dei mercati energetici, nell'ultima settimana di luglio il prezzo medio dell'elettricità è schizzato a 177 euro al megawattora rispetto ai 169 della settimana precedente.
0: In Parlamento attese le comunicazioni del ministro Giorgetti per ricorrere alla clausola di salvaguardia, tema che accenderà ulteriormente un confronto politico già caldo sulle chat del mastro Montecitorio. In diretta Alberto Puoti.
3: Sì, è previsto oggi pomeriggio il voto in aula sull'utilizzo delle chat tra Del Mastro e Caroccia, dopo che la Giunta per le autorizzazioni ieri ha votato a maggioranza di non procedere con un'integrazione istruttoria e quindi di non visionare le chat di Del Mastro. E intanto però, lo dicevi, oggi alle 9 sono attese le comunicazioni in Parlamento del Ministro dell'Economia Giorgetti, primo passo per attivare le clausole di salvaguardia e ottenere quella maggiore flessibilità per le spese sulla difesa e, dopo il pressing italiano in Unione Europea, anche in tema di energia. E nella risoluzione di maggioranza c'è quella possibilità di avvalersi del SAFE, prestito europeo per il riarmo, che è visto come fumo negli occhi dalla Lega e che sicuramente animerà il dibattito e anche più avanti in autunno. Ma invece nella risoluzione della minoranza firmata PD, 5 Stelle e AVS c'è il richiamo, la richiesta di non impiegare le risorse disponibili per il riarmo e anche la richiesta di fare dietrofront totale sugli impegni presi con la NATO. Una formulazione che crea mal di pancia all'interno dell'area riformista del PD e che non a caso non vede la firma di Italia Viva. E sullo sfondo ci sono le questioni non risolte sulla linea da tenere con l'Ucraina tra Conte e Schlein, tensioni che non sono del tutto appianate anche dopo il pranzo che c'è stato ieri tra i due, in cui si sono dichiarati reciproco rispetto per le differenze di linea. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: Grazie Alberto. L'ex Silva nelle prossime ore atteso l'incontro tra il ministro Urso e le imprese. Dopo una prima riunione, un confronto ieri con i sindacati, la prospettiva che preoccupa è quella della chiusura dell'area a caldo, che potrebbe scattare già ad ottobre. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
4: Per il Ministero delle Imprese è il momento dell'ascolto, per i sindacati è tempo invece di soluzioni concrete. Il primo tavolo tecnico sull'ex Ilva al Mimit lascia perplessi i metalmeccanici, che chiedono di fare in fretta.
5: È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
4: Nelle prossime ore al Ministero sono attese le associazioni di categoria delle imprese. Urso nei giorni scorsi ha fatto appello per la costituzione di una cordata italiana. Obiettivo? Fare un'offerta migliorativa rispetto a quella del gruppo Jindal.
6: Per noi ci sono due pilastri fondamentali. La decarbonizzazione, che garantisce la salute e la sicurezza, e la garanzia occupazionale per le persone. Poi si presenta Jindal, si presenta chiunque si presenti, deve dare questi due elementi di garanzia.
4: Dunque i sindacati chiedono un incontro urgente a Chigi e intanto, dopo lo sciopero a Taranto, sono in programma astensioni in altri impianti.
7: Noi abbiamo messo in campo delle iniziative di sciopero che riguardano tutti gli stabilimenti. Altri stabilimenti l'hanno in corso questa settimana, valuteremo il proseguo della situazione.
4: Fino a giovedì poi continueranno gli incontri sulla vertenza di Taranto.
0: La guerra europea tra Russia e Ucraina. Nella notte uno degli attacchi più tragici per la capitale ucraina, lo riferiscono le autorità militari della regione di Kiev. Si aggrava con il passare delle ore il bilancio degli attacchi, portati anche con missili balistici che la difesa ucraina fatica a contenere. Gli aggiornamenti da Mykolaiv con l'inviata in diretta Carlotta Macerollo.
8: È stata un'altra notte davvero difficilissima qui a Kiev, dove ci siamo spostati con Matteo Pietrobelli. Lo dicevi, intorno alla mezzanotte abbiamo sentito moltissime esplosioni, le sirene risuonare e ci sono state è stata una notte difficile, perché l'Ucraina è a corto, dicevi, di batterie di missili Patriot, che sono gli unici che riescono ad intercettare i missili che arrivano dalla Russia, dunque a proteggere le città. È stata colpita almeno in 7 punti la capitale e i dintorni, nelle cittadine di Brovary e Bucha, che era stata già colpita dai massacri dell'inizio della guerra. Ci sono almeno 15 vittime e decine di feriti, almeno 54 gravi in gravi condizioni in ospedale. Secondo il capo dell'amministrazione militare è stato uno degli attacchi più tragici e arriva in un momento in cui gli ucraini non possono difendersi. Pensate, non è stato intercettato neppure un missile e per quanto sappiamo sono stati abbattuti sull'Ucraina almeno 4 Zircon e 24 Iskander. Sono riusciti ad essere intercettati soltanto alcuni droni e i russi stanno aumentando gli attacchi in questo periodo. Pensate, l'ultimo è stato soltanto sulla capitale e sabato scorso c'è stata una vittima e decine di feriti. Per ora a voi.
0: Ceuta si intensifica il monitoraggio sui social anche perché nuovi messaggi inducono a guardare con attenzione ad una nuova ondata di afflussi per il 15 di agosto, afflussi di migranti. Roma potenzia intanto i controlli al confine, 500 agenti in più. Sentiamo sull'esito del Consiglio europeo degli interni di ieri, Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
9: Rafforzare le frontiere, potenziare i respingimenti, implementare i rimpatri. Sono questi i punti su cui l'Europa ha trovato un accordo nel vertice di ieri tra i ministri dell'interno dei 27, convocato per trovare una risposta comune alla crisi di Ceuta. Sul tavolo la proposta italiana avanzata da Matteo Piantedosi di creare centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania. È il più forte deterrente possibile contro il traffico di esseri umani, dice il ministro. E la maggioranza lo segue, ma con qualche eccezione. La proposta viene bocciata dal governo spagnolo che torna ad attaccare l'Italia.
10: E immediatamente se levanten esos controles porque...
9: Revochi subito i controlli non servono, scandisce il ministro dell'interno, Grande Marlaska, sottolineando ancora una volta che la zona di Schengen non è mai stata in pericolo. Non c'è stato alcun flusso, ha detto, verso la Spagna continentale, come ribadisce anche la Commissione. La scelta del nostro esecutivo, quindi, di sospendere il trattato di libera circolazione appare incomprensibile. Sulla stessa linea la Francia, contraria ai rimpatri in paesi terzi. Abbiamo concordato che la questione di Schengen non è il problema, ma la soluzione, scandisce il ministro dell'interno Núñez.
0: Il ritorno alla normalità nell'exclave spagnola di Ceuta, dove ricordiamo dei 72.000 migranti arrivati, ne sono rimasti circa 2.000, di questi soprattutto centinaia di minorenni di provenienza subsahariana, al confine con il Marocco, l'angoscia dei familiari nell'incertezza sul destino dei propri familiari, dei propri figli. E sentiamo il reportage dell'inviata Marina Lalovic.
11: Sono ore di attesa qui in Marocco. Castillejos, in spagnolo Fnidek in arabo, è la prima città marocchina che si incontra varcando la soglia del confine. Sui recinti restano appese ancora le scarpe, i vestiti di chi ha cercato di varcare la soglia del confine assieme ad altre 60.000 persone. Questa è la spiaggia dalla quale si parte per andare a Ceuta, nuotando per 5-6 ore. Alcuni ci sono riusciti, altri sono morti perché non sapevano nuotare per così tanto tempo, racconta Ahmed, giornalista locale, mentre ci mostra i resti della strada bruciata. Perché chi non è riuscito a entrare bruciava le macchine nei pressi della frontiera lanciando anche le pietre. A una settimana dal più grande esodo nella storia di questa terra, il governo marocchino non ha ancora emesso nessuna comunicazione ufficiale, nessuna informazione sui deceduti. Moltissimi ancora stanno aspettando notizie dai propri cari, spiega Ahmed. Su Facebook, come giornalisti, abbiamo aperto una pagina con i nomi degli scomparsi. Cerchiamo di aiutare i genitori a trovare i figli, mentre si tenta ancora di ricostruire quanto accaduto. Nei pressi della frontiera, i genitori continuano ad aspettare i figli scomparsi. Questo padre stringe fra le mani la foto del figlio Sharif. Ha visto il messaggio su Instagram ed è subito corso alla frontiera, dove è arrivato nella notte. Voleva uscire dal paese per raggiungere i cugini che vivono in Spagna, per migliorare le nostre vite. Mentre raccontano, si commuovono. perché da una settimana non hanno più sue notizie e nessuno a cui chiedere. Le autorità ci hanno detto di stare vicino alla frontiera, vicino alla zona degli arrivi e di aspettarlo lì. Ma mio figlio ha 15 anni, come fa a tornare da solo? Non sappiamo se è vivo o morto. Se ha deciso che questo è il suo destino, allora meglio che rimanga lì. Ma se vuole tornare, questo sarà sempre casa sua.
0: Positivo in queste ore l'andamento dei mercati asiatici è anche conseguenza dell'attesa per quell'intesa che sembra vicina tra Stati Uniti, Iran e Oman per arrivare alla riapertura dello stretto di Hormuz. Donald Trump sostiene che potrebbe arrivare l'accordo già domani o forse dopodomani. Istanbul, la corrispondente Anna Mazzone.
12: Sì, la Repubblica Islamica ribadisce che i negoziati per la regolamentazione dei passaggi a Hormuz sono con l'Oman e non con gli Stati Uniti e avverte l'intesa con Muscat è vicinissima, i colloqui procedono bene, ma Trump deve smettere di interferire. Insomma, l'accordo per la fine della guerra nel Golfo Persico sembra essere davvero a portata di mano. Potrebbe essere siglato già in queste prossime ore. Secondo l'emittente saudita Al-Arabi, i colloqui tra Stati Uniti e Iran hanno fatto progressi e per il Qatar sarebbero in corso sforzi di mediazione con tutte le parti, tradotto nessun colloquio diretto al momento tra Stati Uniti e Iran. Quanto alla sostanza dell'accordo, Teheran tratta con l'Oman una soluzione per la gestione dello stretto di Hormuz, che potrebbe essere garantita da una divisione delle rotte. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelle in uscita attraverserebbero la rotta omanita. L'Iran si riserva comunque la possibilità di essere informato dall'Oman dei transiti in uscita per far sì che, se necessario, i Pasdaran possano intervenire.
0: Veniamo a quanto accaduto in Bulgaria, Sofia, saluti nazisti, poi addirittura un tentato assalto in un albergo che ospitava un gruppo di giovani ebrei, tra questi anche diversi connazionali, fatti denunciati dalla comunità ebraica di Roma. Elisabetta Santon.
13: Stare allerta, insomma. Purtroppo la vita nostra è diventata così. Non avrei fatto, non so chi ha fatto il comunicato stamattina che è uscito, ma noi avevamo deciso di non fare niente, per non spaventare. Hanno cercato di entrare nell'albergo. Meno male che la porta non è chiusa, la reazione è stata veloce. La sicurezza ha detto ai ragazzi di andare subito nelle camere. La polizia li ha allontanati, poi non so se abbia preso generalità, si stanno informando.
14: Facevano un saluto nazista.
13: Saluto nazista, gridavano frasi.
14: Sieg Heil.
13: Sì.
14: Saluto alla vittoria.
13: Esatto, nazisti veri e propri.
15: Sieg Heil. 200 ragazzi ebrei di Milano, di Roma e di altri paesi europei in viaggio in Bulgaria, Sofia, si ritrovano i neonazisti sotto l'albergo.
16: Quello che è successo è stato abbastanza forte per molte persone che erano lì, perché avevano paura in generale che potessero tranquillamente entrare nell'hotel e far del male a alcuni nostri amici, addirittura a noi. Alcuni pensavano che fossero tornati praticamente indietro nel tempo, come al periodo della seconda guerra mondiale.
14: Gabriele, tu avevi mai sentito il saluto nazista Sieg Heil?
16: Sì, l'avevo già sentito, non io nella vita reale, però so bene com'è.
14: Ti preoccupa il punto che ci pensi adesso ad andartene in giro ancora per l'Europa?
17: Io aggiungo, da madre, oltre che da vicepresidente della comunità, che vedere il saluto nazista di nuovo è veramente aberrante.
0: Altro fatto di cronaca, quello che ha visto protagonista suo malgrado, una 39enne, il suo ex compagno ha investito Federico Venco, un giovane che si era fermato per aiutare questa donna in difficoltà sul ciglio della strada, era stato scambiato per il nuovo fidanzato. L'intervista di Elena Scarrone.
18: È come se l'avessi ucciso io. Mi sento troppo in colpa. Non se lo meritavano. Il primo pensiero di Valentina è per Federico Venco, morto a 36 anni. Si era fermato ad aiutarla sabato notte a Somma Lombardo.
19: Mi ha volato via il telefono. Mentre lo cercavo ero di schiena, dalle mie spalle è arrivata una moto che si è accostata davanti alla mia. Mi ha chiesto se avevo bisogno d'aiuto. Quando non abbiamo trovato il telefono mi ha detto: guarda, l'unica cosa che posso fare è accompagnarti io.
18: Valentina stava andando all'appuntamento col suo ex Mirko Bertellini, 44 anni.
19: Noi avevamo appuntamento al bar, non al cimitero. Io sono andata tranquilla perché era un bar. A un certo punto siamo usciti dal paese in questa strada curve e ci siamo trovati in una rotonda buia ed era appostato lì e a un certo punto ho sentito sgommare fortissimo e mi sono accorta che era lui, ho detto è finita. Di colpo ho sentito un rumore di lamiere fortissimo e ho visto volare via quel ragazzo. Corso verso di me, mi ha buttato per terra con tutta la moto, mi ha spinto, mi ha detto adesso tocca a te. Mi teneva, tirava sulla testa e me la sbatteva contro l'asfalto, mi ha spaccato il casco a metà.
18: A salvare Valentina, 39 anni, un automobilista di passaggio, per Federico invece non c'era più nulla da fare.
19: Hanno trovato poi subito il corpo, l'ha rianimato 5 minuti tutti e poi a un certo punto hanno smesso di rianimarlo e l'hanno coperto col telo.
18: Mirko è accusato di omicidio volontario, ha un precedente per stalking.
19: 3 mesi siamo stati insieme, pochissimo. Beveva parecchio, non sapevo che fosse consumatore proprio abituale.
18: Di cocaina?
19: Di crack.
18: L'aveva mai denunciato?
19: Mi aveva rotto il faro della moto con la mazza da baseball e aveva picchiato anche me. Non l'ho denunciato io in quell'occasione, ma sono intervenuti comunque i carabinieri. Le avevo detto che per me era finita.
18: Valentina vorrebbe incontrare la famiglia di Federico.
19: La mia intenzione è quella di andare dalla mamma. Volevo dirle cosa aveva fatto per me.
0: 25 le città italiane oggi con il bollino rosso per l'ondata di caldo. Domani non andrà meglio. Matteo Parlato.
20: L'Italia è nella morsa del caldo e la situazione è destinata a peggiorare, passando da 25 a 27 città da bollino rosso per l'eccesso di calore. Oggi la crisi climatica si manifesta con la quarta ondata di calore dall'inizio dell'anno. È la quarta volta quindi che l'anticiclone subtropicale africano arriva alle nostre latitudini. La crisi climatica è alimentata dal consumo di petrolio, carbone e metano, i cui gas di combustione catturano la radiazione solare provocando l'effetto serra. E questo si paga in siccità e alluvioni. 20 miliardi di danni all'agricoltura in 4 anni, secondo la Coldiretti, oltre che i morti precoci per effetto del caldo. A Roma, per dare sollievo ai cittadini, nelle ore più calde, sono accessibili gratis delle sale cinematografiche.
21: Un po' di refrigerio al cinema, esatto, ci voleva.
20: Apprezza?
21: Molto, molto, molto, anche la programmazione, devo dire, non è male, insomma.
20: E sempre nella capitale è aperta la trattativa per gli sfollati dello Spin Time che presidiano la struttura, per il momento assistiti da comune e volontari.
22: Tutto ciò è alleviato dai servizi che sono stati messi a disposizione dai volontari e dall'amministrazione comunale, ma non abbiamo più tempo, dobbiamo assolutamente riportare queste famiglie dentro questo palazzo.
0: Europei di nuoto a Parigi, fantastica Ginevra Taddeucci che si aggiudica la gara della 10 km in acque libere nella Senna, bronzo per Linda Caponi, una giornata davvero memorabile per il fondo azzurro femminile, 2 medaglie dopo l'argento mondiale un anno fa. Taddeucci riporta un titolo continentale all'Italia che mancava da 10 anni. E c'è anche il 4º oro per Chiara Pellacani che entra nella storia non solo dei tuffi ma dello sport italiano, supera il record di Tania Cagnotto. Sentiamo Nicola San Giorgio.
23: Imbattibile, irraggiungibile, stellare, l'Europeo di Parigi sta consegnando al mondo dei tuffi una fuoriclasse dal potenziale enorme. Stanno stretti i confini continentali a Chiara Pellacani, campionessa d'Europa per la 4ª volta in 4 gare. La romana ha calato il poker di Ori nella finale dai 3 metri, dominando dal primo all'ultimo tuffo. Il distacco inflitto alle avversarie è stato ancora una volta imponente. Quasi 40 punti sulla seconda, la britannica Harper, e quasi 50 sulla terza, la russa Trifonova.
1: I 3 metri sono la mia gara del cuore, quindi è una grandissima soddisfazione e proprio il modo in cui ho affrontato la gara, i miei tuffi, sono molto soddisfatta.
23: E non è finita qui per Chiara, perché l'ultimo giorno la aspetta il sincro da 3 metri, in cui sicuramente proverà a piazzare una cinquina storica, prendendo per mano Elisa Pizzini, che nell'individuale si è dovuta accontentare del quarto posto. La serata magica dei tuffi azzurri si era aperta con il sorprendente argento della coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma. I più giovani del gruppo, 19 e 17 anni, conquistano un meraviglioso argento, mettendosi alle spalle nazioni più quotate come Ucraina, Gran Bretagna e Germania. Un altro podio che guarda al futuro sulla strada di Los Angeles 2028.
0: Sfogliamo i quotidiani in edicola con Roberto Vicaretti. Buona giornata.

Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione sul traffico. In primo piano l'autosole, dove sono 5 i chilometri di coda per la presenza di cantieri tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma. Code anche sulla 14 Adriatica, 4 chilometri per un veicolo fermo tra Bologna-San Lazzaro e Castel-San Pietro in direzione di Ancona. Ci spostiamo sulla 13, la Bologna-Padova, dove ci sono disagi dovuti al traffico intenso tra Bologna Interporto e la 14 Adriatica in direzione di Bologna. Per quanto riguarda il resto della viabilità, diamo uno sguardo alle immagini. Ci mostrano in diretta la situazione in autosole, siamo in area milanese, traffico intenso ma scorrevole, situazione analoga sulla 14 Adriatica nei pressi di Bologna. Ci spostiamo sulla 3, la Napoli-Salerno, dove per lavori è chiusa la rampa di accesso allo svincolo per San Giovanni zona industriale in entrata verso Salerno. La riapertura è prevista intorno alle 14 di lunedì 24 agosto. Questa sera invece a Roma, in piazza di Santa Maria Maggiore, avrà luogo la tradizionale rievocazione storica del miracolo della Madonna della Neve. Si tratta della 43esima edizione dell'evento che ricorda il prodigio avvenuto nel 358 d.C. sul Colle Esquilino. Verrà istituito il divieto di transito dalle 19 sull'intera piazza e dalle 21 avrà inizio lo spettacolo. Sempre a Roma è prevista una manifestazione in forma statica dalle 16 alle 18 in piazza dei Santi Apostoli. Sono possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito. Roberta Di Mauro, Rai Mobilità.

0: Si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come Oral B.I.O.
4: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
5: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo. Oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800-80-98-11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800-80-98-11 e dona 9 euro al mese al WWF.
4: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.
6: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: O ti senti ACT?
7: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
8: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
9: E grandi! La tenerezza è importante.
10: Bastano gesti piccolini.
11: Imparate da noi.
12: Capito?
13: Tenderly, un mondo di tenerezza.
14: Entrate mortali!
15: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
16: Qui ho vissuto pienamente. Ho scoperto il valore di ogni piccolo gesto. Amo la mia casa. Casa è dove sono cresciuta. Ho sognato. Ho amato. Sì, questa è la mia vera casa e merita di essere tutelata. Vale il coraggio e la determinazione spesi per proteggerla. La lascio a chi saprà difenderla. E tu, a chi lascerai la tua vera casa? Fai un lascito a Greenpeace. Vai su lasciti.greenpeace.it.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Iranews 24. Proveremo a rispondere a una domanda questa mattina sfogliando i quotidiani, le loro prime pagine e non solo, e cioè come è andato questo vertice in videoconferenza tra i ministri dell'interno dell'Unione Europea sul tema migranti dopo la vicenda di Ceuta. Ecco, non sarà complicato rispondere. Vi facciamo vedere intanto due prime pagine dei quotidiani che per loro natura sono distanti e distinte per storia, cultura e orientamento politico ed editoriale. Il giornale Repubblica. Il giornale titola così: l'Europa sta con l'Italia, la Spagna con i clandestini. E dunque sembra parlare o evidenziare un successo delle posizioni italiane a livello continentale. Il titolo di Repubblica è Emergenza migranti, l'Unione Europea respinge l'Italia, e dunque sembra evidenziare uno stop alle proposte del nostro paese a livello continentale. Proviamo ad aggiungere altre prime pagine dei quotidiani. Questo è il domani, se dovessimo proseguire lungo l'asse giornale Repubblica, sicuramente più vicino a Repubblica come orientamento culturale, politico ed editoriale. Migranti, l'Unione Europea stregata da Meloni, più rimpatri, Sanchez isolato, e dunque sembra sposare quella linea, quella lettura di un risultato positivo per l'Italia a livello continentale. Aggiungiamo altri quotidiani su questo tema. Il manifesto, ce lo chiede l'Europa, il diritto di asilo è un tabù ideologico superato, la linea dell'Italia si afferma al vertice di emergenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Nuova stretta contro i migranti e rilancio delle deportazioni in paesi terzi. Roma assume 500 guardie frontaliere, la Spagna è sola, e dunque anche il manifesto sembra parlare di Spagna isolata, anzi parla di Spagna isolata, di un'Europa che rilancia il maggior numero di rimpatri, ma ci aggiunge un elemento in più: nuova stretta contro i migranti e rilancio delle deportazioni in paesi terzi. Ecco, questo era forse l'aspetto che più stava a cuore al nostro paese dalla riunione di ieri, cioè avere una sorta di via libera continentale e di finanziamento continentale ed europeo agli hub nei paesi terzi. E però questo punto non c'è stato il finanziamento europeo e nemmeno un inizio di percorso in quel senso, perché non ci sono numeri a sostegno di questa posizione. Di più, si è detto a livello continentale, è una cosa che riguarda interesse e può essere gestita dai singoli paesi eventualmente. Migranti da export, il titolo che fa il quotidiano Avvenire. L'Europa a maggioranza sposa la linea italiana dei centri di rimpatrio in paesi terzi, e però da affidare ai singoli stati membri. Contrari Francia e Spagna, con la Spagna che insiste nei confronti del nostro paese, ritirare i controlli. Allora iniziamo a raccontarlo così, partendo da questo nuovo confronto tra il nostro paese e la Spagna, il racconto dei quotidiani, col Corriere della Sera, con l'ultima prima pagina che vi proponiamo: l'Unione Europea sui migranti, più controlli, lite Spagna-Italia. E allora sfogliamo il Corriere della Sera, eccola qua, pagina 2, la prova di Ceuta è superata. E però questa frase non ci racconta di una Spagna isolata, tutt'altro, di una Spagna che si prende il plauso continentale perché ha superato da sola, realmente da sola, l'emergenza, la prova di Ceuta, anche se il termine emergenza ci piace poco perché è stato tanto abusato. Diciamo la prova di Ceuta. L'Europa dei 27 chiude la crisi di Ceuta, dribbla il conflitto politico fra gli stati membri e si sforza di mostrare unità. All'indomani del vertice d'urgenza dei ministri degli interni, che ha ricucito lo strappo dei giorni precedenti, le divisioni sulla gestione dei migranti covano però sotto la cenere. Nessuna critica aperta, anzi ferma solidarietà a Madrid, quindi non è isolata la Spagna. Eppure a Rabat, per la rapida gestione dei rimpatri, ufficialmente
per dare qualche numero, 70.000 sui 72.000 migranti illegalmente a Ceuta sono già rientrati in Marocco. E un rinnovato impegno per il controllo dei confini dell'Unione Europea, che riprende i punti della lettera inviata alla vigilia dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen al Primo Ministro di Spagna Pedro Sanchez, rafforzare le frontiere esterne e la cooperazione con i paesi terzi. L'Unione chiude i ranghi, il Consiglio Europeo per gli Affari Interni, anzi il Commissario Europeo per gli Affari Interni e per la Migrazione, Magnus Brunner, austriaco, assicura che la prova è stata superata e che ora la chiave sta nell'agire in modo unito e trarre le giuste conseguenze. Al termine della videoconferenza, durata 3 ore e spicci, i 27 ribadiscono che le frontiere esterne dell'Unione Europea sono una responsabilità condivisa. Novità questa? No, a parole. Sempre queste cose si sono dette. E questo è già un bel risultato inseguito dall'Italia. Però, ripeto e ripetiamo, siamo alle parole. Restano in sospeso, però, i punti più spinosi. Ecco allora che il Corriere ci aiuta ad entrare nel dettaglio. Dagli hub alla regolarizzazione dei migranti nei singoli paesi. L'Unione è unita ed è disposta a sostenere la Spagna. Jim O'Callaghan, ministro della giustizia d'Irlanda, che ricopre la presidenza di turno del Consiglio. La frattura però non è del tutto sanata, perché Madrid, che ieri è tornata all'attacco del nostro governo sollecitandolo a revocare immediatamente i controlli alla frontiera nei confronti dei viaggiatori provenienti dalla Spagna, ha insistito proprio su questo punto. Lo farà l'Italia? Porterà nessun controllo da chi arriva dalla Spagna? No, almeno fino a Ferragosto. Così sarà verosimilmente per tutto il mese di agosto. Il retroscena, restando ancora al Corriere della Sera di Simone Canettieri, è il timore che gli sbarchi non siano finiti e Roma per ora non revoca le misure. Piccolo dettaglio che però, ahi noi, dettaglio non è, di sbarchi, la parola sbarchi con la vicenda di Ceuta c'entrano nulla. La parola sbarchi con la vicenda di Ceuta c'entra nulla, perché è un exclave, perché si è arrivati a piedi, i migranti sono arrivati a piedi a superare il confine tra Ceuta per l'appunto e il Marocco, e di migranti da Ceuta sbarcati in Spagna non ce n'è stato nessuno, e questo lo ha detto anche il commissario europeo per le migrazioni e gli affari interni, Magnus Brunner per l'appunto. E allora vi facciamo vedere Repubblica su questo. L'Europa sta con la Spagna, piena solidarietà, emergenza chiusa e vicinanza al governo di Sanchez. Schengen mai a rischio, frenata sui centri migranti, perché non c'era e non c'è nelle conclusioni di questo vertice dei ministri degli affari interni alcun via libera ai centri di migranti, agli hub extraeuropei da parte dell'Unione nel suo complesso, comunque finanziati con fondi europei. La crisi è finita, andate in pace. L'austriaco Magnus Brunner è il commissario agli affari interni e ieri ha presieduto una riunione d'emergenza che non ha potuto che prendere atto che nessuno ha attraversato il confine da Ceuta verso la Spagna e che l'emergenza è conclusa grazie al tempestivo intervento del governo di Spagna. Dei 72.000 migranti che avevano raggiunto l'exclave spagnolo in Marocco la scorsa settimana, 70.000 sono stati rimpatriati, anche se a conferma di un episodio che sembra sempre più pilotato sui social, pare sia ripartito il tantam per organizzare un nuovo ingresso in massa. Brunner, sottolineando che l'integrità di Schengen è stata preservata, ha ricordato anche che le richieste di asilo sono scese a livelli minimi in molti paesi europei e ha cercato di rasserenare gli animi dopo giorni di spaccature e la tempesta in un bicchiere d'acqua scatenata soprattutto dal governo Meloni, che ha deciso di sospendere Schengen, di vergare una lettera di critica alla Spagna che ha regolarizzato 500.000 migranti. Una lettera che era stata sottoscritta da 21 paesi europei, ma che dalla riunione di ieri è trapelato, i ministri dell'interno hanno espresso la loro piena solidarietà a Madrid e Brunner ha dovuto perfino ammettere che il presunto effetto pull factor, cioè quella regolarizzazione ha spinto la vicenda di Ceuta, e cioè l'effetto attrazione dei migranti dovuto alla sanatoria di Sanchez, non c'è stato, ma comunque ha voluto aggiungere non è un buon segnale per l'Unione Europea. E allora eccola, no? Quella Spagna criticata da un pezzo politico dell'Europa, l'Europa che, dice il popolare europeo Manfred Weber,
l'uomo che guarda comunque a destra, Weber, Madrid mette a rischio l'Europa. Il titolo d'apertura del Messaggero di questa mattina, proprio con tanto di parole all'interno del giornale diretto da Roberto Napoletano, del capo dei popolari europei Weber, che accusano Madrid, i popolari, a rischio le frontiere esterne. Brunner fa parte di quel mondo lì, del popolarismo europeo, stessa famiglia politica di Forza Italia per intenderci. Andiamo a prendere il giornale che parlava di l'Europa sta con l'Italia, che dentro c'ha stop invasione, 72.000 persone arrivate a Ceuta in una manciata di ore, 70.000 riportate in Marocco in una manciata di ore o di giorni. La proposta di Meloni fa breccia in Europa, la Spagna continua a dire no agli hub europei. Non solo la Spagna, no? In quell'ottica di hub europei, cioè finanziati dall'Unione Europea, non c'è un accordo. Dice Francesco De Remigis che la spinta di Roma al tavolo dell'Unione si è fatta sentire, ha trovato riscontri auspicati dal governo italiano dopo gli arrivi in massa dal Marocco nel Slav di Ceuta e la morte di almeno 75, ma il bilancio si è aggiornato, siamo oltre le 80 vittime. Non c'è stato alcun rischio di movimento secondario, avendo Ceuta un regime speciale.

argomento sul quale invece una certa sottolineatura politica va fatta, perché l'Italia, davanti all'impossibilità di ottenere quei finanziamenti europei per gli hub in paesi terzi per i migranti, e davanti ad oggi alla impossibilità di avere un via libera complessivo totale a questo tipo di strumento, chiede quantomeno che sui fondi ai paesi terzi ci siano soltanto per chi aiuta sull'immigrazione. Diplomazia economica e sicurezza viaggiano sullo stesso binario ed è ancora tensione su Madrid, cioè intervenire sui dazi o con agevolazioni economiche soltanto per quei paesi che danno una mano, mettiamola così, nella gestione dei flussi migratori. Per dirla con il tempo, molto trasciando nel titolo di oggi, basta regali all'Africa. Poi c'è anche il fondo, eccolo qua, di Daniele Capezzone. Finalmente la parola che aspettavamo, che è condizionalità. Complimenti al ministro Piantedosi. Nel vertice europeo di ieri, il titolare del Viminale non si è limitato a rivendicare il buon lavoro svolto dall'Italia, ha fatto di più, ha finalmente introdotto la parola che aspettavamo, condizionalità. Sei un paese africano, vuoi commerciare con l'Unione Europea, vuoi far arrivare i tuoi prodotti su un altro piano, vuoi usufruire di aiuti e cooperazione dei 27 dell'Unione, vuoi ad ogni livello avere un buon rapporto con l'Europa, allora devi accettare una doppia condizione, farti carico di un doppio onere. Primo, non devi far partire i clandestini. Secondo, se sono già partiti, te li devi riprendere. Si tratterebbe di una svolta e però, come vedete, usa il condizionale. Lo stesso Daniele Capezzone. Questa è la proposta italiana che è sul tavolo della discussione continentale. Allora abbiamo visto un fondo, un'analisi, una riflessione, ne aggiungiamo un'altra e la andiamo a prendere in questo caso da Repubblica, e come potete intuire è sensibilmente diversa la lettura che dà della giornata di ieri il quotidiano che ospita la riflessione di Andrea Bonanni, il boomerang di Meloni. Piena, unanime solidarietà alla Spagna, congratulazioni per come Madrid ha gestito la crisi dei migranti a Ceuta. La sfida lanciata da Meloni e Sanchez si risolve per Andrea Bonanni e per Repubblica con un clamoroso autogol, con l'Italia costretta a sottoscrivere l'attestato di solidarietà al governo spagnolo durante il vertice in videoconferenza, e al danno si aggiunge la beffa, perché la Commissione ora indagherà sulla proporzionalità della sospensione degli accordi di Schengen verso la Spagna, decretata unilateralmente da Roma, e la proposta italiana di creare centri di rimpatrio comunitari in paesi terzi, sul fallimentare esempio di ciò che ha fatto in Albania, non è passata, resterà una possibilità delegata ai singoli governi nazionali, tra i quali solo 5 hanno dato segnali di interesse. Tanto rumore per nulla, verrebbe da dire, invece no, la mini crisi europea di fronte alla tragedia di Ceuta segna l'inizio e dà il tono alla più cruciale campagna elettorale europea che si giocherà il prossimo anno. Entro il 27 ci saranno elezioni politiche in Italia, Spagna e Polonia. In nessuno dei tre paesi il risultato dello scontro è scontato. A primavera prossima si eleggerà il nuovo presidente francese, anche qui l'esito della sfida tra europeisti e nazionalisti in bilico. Nei prossimi 16 mesi andranno alle urne metà dei Länder tedeschi, con esiti che potrebbero costringere il governo Merz a dimettersi per andare nuovamente ad elezioni anticipate. Insomma, c'è un'Europa che vede in bilico il suo futuro. Tenere i nervi saldi, la mente lucida nei prossimi 16 mesi così cruciali per il nostro futuro non sarà facile. Le destre all'arrembaggio dell'Europa faranno di tutto per impedircelo. Non è un caso che lo scarno comunicato approvato ieri dai ministri europei fa una sola chiara autocritica, quando invita a un miglior coordinamento dell'informazione. In quadro complesso e di intrinseca debolezza dell'Unione, l'ultimo ma decisivo fattore è l'influenza di potenze esterne al vecchio continente, che però hanno tutto l'interesse a condizionarla e, se possibile, a favorirne l'implosione anche attraverso quell'arma ibrida che è il traffico di esseri umani. Allora qua aggiungiamo una considerazione, una terza riflessione dei giornali di oggi, che è quella di Danilo Taino, il nodo delle frontiere. Certe volte non serve mandare i militari, meglio mandare i civili. Il Marocco lo sa per esperienza storica. Questo è l'inizio di una riflessione che poi entra nel vivo nelle pagine interne del Corriere. In questi passaggi, dal nostro punto di vista rilevanti, i migranti come armi per destabilizzare un paese o per creare difficoltà a un governo considerato ostile o da punire, uno degli strumenti della guerra ibrida della quale l'Europa sa qualcosa, la militarizzazione.

L'azione di masse di migranti è stata usata dalla Russia contro la Finlandia, dalla Bielorussia contro la Lituania, la Lettonia e la Polonia e c'è chi ha sostenuto che la forza russa Wagner ha convogliato migliaia di rifugiati verso il Mediterraneo per cercare di destabilizzare Grecia e Italia. Molti hanno parlato. Alcuni hanno parlato in questi giorni del fattore Trump, invece alcuni addirittura del fattore Israele sulla vicenda di Ceuta, anche per il contrasto politico che c'è tra Pedro Sanchez e il presidente americano. Ecco, allora, la crisi di Ceuta ricorda all'Europa che l'immigrazione è ormai una questione geopolitica. I paesi del nord e dell'est dell'Europa lo hanno capito da tempo, l'Italia e la Grecia, anche Sanchez, che già aveva sperimentato questa realtà nel 21, avrà modo di fare considerazioni su quanto è successo a Ceuta nei giorni scorsi con il Marocco a un accordo grazie al quale Rabat gli garantisce uno scudo verso l'immigrazione in Nord Africa, detto più esplicitamente dalle popolazioni musulmane, che gli permette di regolarizzare centinaia di migliaia di immigrati, per lo più di lingua spagnola, che provengono dall'America Latina. Il piccolo flirt con il regime algerino è probabilmente stato un passo falso, vista la reazione del Marocco, che non a caso oggi manda a dire: guardate che noi tutto avevamo detto al governo di Spagna, erano informati, avevamo avvisato del pericolo. Questo è un pezzo che prendiamo dalla Verità. Rabat inchioda Madrid, nella lettura che ne dà il quotidiano diretto da Belpietro, era al corrente del rischio imminente e il ministro dell'interno spagnolo, deve ammettere, era stato segnalato un possibile aumento degli attraversamenti. Arma ibrida, arma e questione geopolitica quella della gestione dei flussi migratori, sicuramente sì, dopodiché resta anche e soprattutto una questione umanitaria che non si risolve, dice padre Giulio Albanese, altro fondo che vi proponiamo in questo caso da Avvenire, subappaltando il problema. C'è un modo elegante per non affrontare un problema: appaltarlo. È ciò che l'Europa sembra sempre più tentata di fare con le migrazioni. La proposta di Meloni di creare hub per i rimpatri in paesi terzi non è una novità assoluta, ma l'ultima declinazione di una strategia ormai riconoscibile: esternalizzare le frontiere, cioè lo spostamento fuori dallo spazio europeo non soltanto dei controlli di flussi, ma anche di parte della responsabilità che quel controllo comporta. Un'idea non nuova, come dicevamo, che ha toccato anche alcuni leader socialdemocratici, socialisti laburisti. C'è un dettaglio che però raramente conquista i titoli, dice ancora Albanese. Il conto finale: l'esperienza britannica e australiana mostrano quanto l'effetto offshore processing possa raggiungere costi pro capite difficilmente giustificabili e in più le frontiere non scompaiono, si spostano e con essa, la frontiera con essa, rischia di spostarsi anche la responsabilità per ciò che accade oltre quella frontiera, in strutture lontane dagli occhi dell'opinione pubblica europea, meno accessibili ai giornalisti. La distanza geografica può trasformarsi in una distanza politica e morale. E poi resta una domanda: gli eventuali hub africani rientreranno nel piano Mattei? Un piano presentato come cooperazione da pari a pari reggerebbe male al sospetto che la parità consista nell'affidare al partner africano il compito di dire chi il partner europeo preferisce non vedere arrivare. Sarebbe singolare che una strategia nata per superare il paternalismo europeo inaugurasse una nuova divisione dell'Europa: all'Europa del lavoro, all'Europa agli investimenti, all'Africa ai migranti da trattenere. Più che cooperazione sarebbe subappalto con una targa più elegante. Il limite maggiore di questi modelli tuttavia è politico e nessuno ha risolto la migrazione, forse perché è un fenomeno connaturato all'umanità e alla storia dell'umanità e dunque non si risolve, non è un capitolo che si chiude. Andrea Bonanni ci invitava a riflettere nella sua riflessione sul fatto che siamo alla vigilia di un anno elettoralmente importante per l'Italia, per tanti paesi europei, la Spagna, la Polonia, la Germania, la Francia, ovviamente tutti quelli che venivano citati nel pezzo di Repubblica. Allora, queste vicende internazionali, europee, si intrecciano con il dibattito politico nazionale, perché la dimensione di politica estera è diventata centrale nel racconto che fa la politica, nella scelta dei partiti, dei leader politici e per certi versi anche
degli elettori. Ecco, e allora ieri si è vissuto un altro capitolo, anzi altri due capitoli del confronto all'interno del centrosinistra, perché da Capalbio Giuseppe Conte ha detto: con noi al governo la politica estera cambierà, altrimenti, ha aggiunto, che senso ha cambiare una maggioranza e cambiare un esecutivo se tutto deve restare immutato? Daremo una svolta sia interna che internazionale. Siamo sul Messaggero a intervistare Conte a Capalbio, proprio il direttore del Messaggero, e poi dice: serve un fondo sovrano di 100 miliardi per una nuova politica industriale. Allora, da questo pezzo, che ci segna il primo capitolo del romanzo del centrosinistra, dell'ultimo romanzo del centrosinistra, ne aggiungiamo un altro, e cioè un incontro a pranzo. In realtà l'ordine cronologico è stato diverso: prima l'incontro a pranzo, poi quello a Capalbio. Schlein che vede Meloni, un pranzo per il disgelo, ma restano le tensioni. Siamo su Repubblica, siamo sul pezzo di Giovanna Vitale, anche perché restano le tensioni, perché Conte ha avuto modo di ribadire quanto dicevamo prima, e cioè questo è il pezzo di Francesco Bei: ma di cosa vi stupite, ho detto quello che diciamo da mesi, così ho scosso l'albero, alleati sì ma diversi. Allora, agli alleati sì ma diversi manda questo messaggio Matteo Renzi: basta con le polemiche, non vanno non bannacizzare la coalizione, conclave in vista delle primarie, perché abbiamo, dice Renzi, una responsabilità storica: se ci dividiamo consegniamo alla destra governo e colle. E il centrodestra come sta a proposito di tutto questo, a proposito di come entra la politica estera? Beh, sensibilità e posizioni diverse ci sono anche all'interno della maggioranza. Pensiamo evidentemente alla vicenda ucraina, alla postura della Lega, al riarmo, alle misure da mettere in campo. Oggi alle 9 parlerà Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia, in aula, poi si voterà sulle risoluzioni, quella della maggioranza è ancora da scrivere, da limare. Incubo Lega per Giorgetti: su armi ed energia vuole la copertura delle Camere, per questo che oggi si presenterà in aula e alla Camera e al Senato. Un passaggio non dovuto, dice Giorgetti, ma politicamente necessario. Oggi il voto sulla richiesta fino a 36 miliardi di spese in più. Chiedo un mandato chiaro del Parlamento. Intanto sono arrivate le conferme di una proroga del taglio delle accise solo sul gasolio e solo i 17 centesimi da qui al 25 di agosto. A proposito di energia, viviamo in una giornata da impennata dei prezzi dell'energia. Caldo, energia alle stelle, questa è la Stampa: prezzi mai così alti dal gennaio del 23, la crisi idrica ferma le centrali in Europa. Ne abbiamo parlato ieri mattina nel nostro filo diretto, mostrandovi le immagini di un Danubio molto molto ristretto rispetto al suo naturale andamento, che ha spento, che ha costretto l'Ungheria a spegnere le centrali nucleari. Addirittura in Romania si è bombardato il Danubio con delle mine poste sotto l'acqua per spostarne il corso e evitare una soluzione alla ungherese. Ecco, no? Questa è una di quelle immagini. Energia, l'effetto boomerang del caldo, impianti sotto stress e pezzi alle stelle. È tutto, ci fermiamo, linea che va alla regia, e poi torniamo col telegiornale.

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
2: Entrate mortali.
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
4: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
5: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
6: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. Ad agosto, retta da 1.550 euro.
7: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
8: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine.
1: Sono Laura Concini Gailli, responsabile lasciti di Medici Senza Frontiere. Un dono nel testamento è un gesto che va oltre il tempo. Può trasformarsi in un farmaco che salva una vita, in una sala operatoria sicura, nel sorriso di una mamma che finalmente abbraccia il suo bambino. Sono qui per rispondere a tutte le tue domande. Chiama il numero verde 800 96 98 89 o vai su msf.it/lasciti.
2: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
3: Non accenna a diminuire l'alta pressione anche sulle regioni settentrionali con tanto sole e temperature elevate, qualche acquazzone durante il pomeriggio e in prima serata sui rilievi alpini di confine. Ci spostiamo al centro, anche qui tanto sole per gran parte della giornata, poi nel corso del pomeriggio qualche acquazzone che interesserà i rilievi appenninici tra Lazio e Abruzzo. Durante la notte qualche isolato piovasco anche sulla costa toscana. Il tempo al sud vede ancora sole al mattino, poi nel corso del pomeriggio nubi che potranno portare degli acquazzoni nelle aree più interne in prossimità dei rilievi appenninici, ma che si risolveranno nel corso della serata. Vediamo il tempo per le due isole maggiori: tanto sole sulla Sicilia con qualche nube al pomeriggio, isolati acquazzoni invece nell'entroterra della Sardegna, che potrà arrivare anche sulla costa orientale durante le ore serali. Vediamo infine la situazione delle temperature, del tempo per la giornata di giovedì. Ancora alta pressione sul nostro paese, cielo sereno al più poco nuvoloso per tutta la giornata, con qualche isolato acquazzone sui rilievi alpini di confine nell'entroterra di Calabria e Sicilia. Le temperature infine per oggi vedranno valori massimi prossimi ai 38-39 gradi nelle grandi aree urbane del centro e del nord Italia.

0: Carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga lo sconto di 17 centesimi sul prezzo del gasolio fino al 25 agosto, poi di nuovo in vigore le accise mobili. Giorgetti, soldi da Italia ai ministeri. L'Europa promuove la gestione dei migranti di Madrid a Ceuta, ma l'Italia mantiene i controlli sugli arrivi dalla Spagna. Sui social preannunciata un nuovo afflusso di massa al confine dell'exclave spagnola. Raid russi a Kiev e in tutta la regione, almeno 17 morti, 44 feriti. Zelensky accusa, uccisi perché non avevamo missili intercettori. Rinnovato sostegno chiesto ai partner. Sofia, Bulgaria, un gruppo di nazisti tenta di entrare in un hotel che ospita 300 giovani ebrei di varie nazionalità, 80 italiani, ragazzi già rientrati. Ondata di calore senza tregua, giorni equatoriali e notti tropicali, anche oggi 25 città con il bollino rosso, domani saranno 27, poi forti temporali. Europei di Parigi, quarto oro per Chiara Pellacani nel trampolino da 3 metri, battuto il record di Tania Cagnotto, oro anche per Ginevra Taddeucci nella 10 km fondo. Edizione delle 9, buongiorno da Rai News 24. Nell'ultimo Consiglio dei Ministri ieri, prima della pausa estiva, è varata l'attesa proroga del taglio alle accise sul gasolio, diesel e poi ulteriori interventi a favore dei campi flegrei e per una riorganizzazione della Corte dei Conti. Gabriele Martelloni.
1: Sfilato a sorpresa dall'ordine del giorno del CDM, l'ultimo prima della pausa estiva, il taglio delle accise ritorna sul tavolo del governo dopo un vertice a Palazzo Chigi tra Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti. Un confronto che fa slittare di un'ora il Consiglio dei Ministri, ma che sblocca il nodo coperture, consentendo la proroga dell'attuale sconto sul gasolio fino al 25 agosto. Pronti a intervenire ogni volta che sarà necessario per contenere gli effetti dei rincari, scrive la Premier sui social, e dopo aver presieduto una riunione dedicata all'emergenza nei campi flegrei, la Presidente del Consiglio annota: abbiamo messo nuove risorse e misure a sostegno delle famiglie colpite. L'esecutivo completa poi le riforme del fisco, della responsabilità di impresa e della Corte dei Conti, ma torna anche ad affrontare la questione sicurezza, dall'ok all'utilizzo per la polizia del riconoscimento facciale grazie all'intelligenza artificiale, all'assunzione di agenti per il controllo delle frontiere, ma con una precisazione che arriva da fonti del governo: la misura era prevista prima della vicenda Ceuta e della sospensione di Schengen con la Spagna. È deciso a mantenere un presidio costante Meloni sul tema sicurezza e prima del CDM visita la caserma Salvo d'Acquisto per ringraziare i carabinieri feriti negli scontri con i notav in Val di Susa. In un'intervista con scuola.net rivendica le recenti norme sull'imputabilità dei minori e sul contrasto alle baby gang.
0: Dunque è prorogato il taglio dei 17 centesimi sul diesel, boccata d'ossigeno invocata soprattutto per il trasporto pesante su gomma, trasporto delle merci. Il punto con Paolo Mancinelli.
2: Caro carburanti e rebus accise, il governo proroga lo sconto di 17 centesimi solo sul diesel fino al 25 agosto. Poi entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili se ancora necessario. L'intervento costerà 245 milioni, fa sapere il ministro dell'economia Giorgetti, e per reperire le risorse, oltre all'extra gettito IVA di luglio, qualche taglio ai ministeri. I listini intanto continuano a salire, la benzina è un soffio dalla soglia dei 2 euro, mentre il diesel la supera nettamente, rendendo quasi invisibile lo sconto. Ma la tensione sui prezzi si sposta rapida anche sull'energia. Secondo l'ARERA, a luglio il gas per i clienti vulnerabili è aumentato di quasi il 10%, salendo a oltre 134 centesimi al metro cubo, a causa del rialzo delle quotazioni all'ingrosso. A complicare il quadro ci sono il gran caldo e la siccità. Crescono i consumi per il condizionamento e scarseggia l'acqua dei fiumi necessaria al raffreddamento delle centrali termoelettriche. 3 hanno chiuso e 4 vanno a regime ridotto. Le ripercussioni sul mercato si sono fatte subito sentire. Secondo il gestore dei mercati energetici, nell'ultima settimana di luglio il prezzo medio dell'elettricità è schizzato a 177 euro al megawattora rispetto ai 169 della settimana precedente.
0: Tra poco alla Camera dei Deputati le comunicazioni del ministro Giorgetti sull'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia, dibattito politico che peraltro è già caldo sul tema chat del Mastro. Montecitorio in diretta, Alberto Puoti.
3: Sì, il voto sulle chat di Del Mastro sarà oggi pomeriggio, ma intanto adesso alle 9 era previsto l'inizio delle comunicazioni di Giorgetti qui alla Camera. Il Ministro dell'Economia è arrivato e parlando con i giornalisti ha anticipato: chiederemo il massimo per l'energia, lo 0,6% del PIL, mentre lo 0,9% per la difesa. Le comunicazioni di Giorgetti riguardano l'attivazione delle clausole di salvaguardia per una maggiore flessibilità di bilancio in materia di difesa e, dopo il pressing italiano in Europa, anche per l'energia. Nella risoluzione di maggioranza, appunto, sono previste spese per la difesa entro lo 0,9% del PIL. C'è anche la possibilità di attivare il SAFE, il prestito europeo per il riarmo, visto negativamente dalla Lega, e animerà sicuramente il dibattito all'interno del centrodestra e anche nei prossimi mesi. Nella risoluzione di minoranza PD 5 Stelle AVS si chiede di escludere che le risorse disponibili siano impiegate per la spesa militare e di riconsiderare integralmente gli impegni presi con la NATO. Questa formulazione crea problemi nell'area riformista del PD, vedremo se sarà confermata. Per quanto riguarda Italia Viva, abbiamo parlato poco fa con Davide Faraone, che

0: ci ha detto che stanno ancora trattando fino all'ultimo, quindi lo scopriremo in diretta. Renzi oggi sulla Repubblica dice basta con le polemiche, non vannaccizzare la coalizione progressista, e ieri sullo sfondo proprio le distanze sull'Ucraina tra Conte e Schlein, che si sono visti a pranzo ma appunto non hanno trovato una sintesi pur nel reciproco rispetto. A voi.
1: Non solo l'ottimismo dell'amministrazione Trump sull'imminente riapertura dello stretto di Hormuz con un accordo vicino con l'Iran, anche la spinta che torna sul settore high-tech determinano un vento rialzista sui mercati. Vediamo se soffia anche sulle borse europee. Questa mattina a Milano in diretta Chiara Rancati.
2: Potremmo definirla una fiducia con riserve, quella dei mercati finanziari nelle parole di Donald Trump. Già hanno sentito molti annunci su possibili accordi in arrivo, stavolta ci credono, ma fino a un certo punto. Quindi continua a scendere il prezzo del petrolio, ma stamattina solo di un altro 0,2%. Siamo per il Brent europeo poco sopra i $79 al barile, comunque parliamo di quasi il 13% in meno rispetto a una settimana fa. Scende anche il gas naturale alla borsa di Amsterdam di un 1,2% stamattina, si attesta poco sopra i 55 euro al megawattora. Come dicevi però, questo basta a riportare l'ottimismo sui mercati azionari. Aprono con il segno più, anche se i rialzi sono abbastanza cauti. I listini europei, Milano a più 0,55%, guadagnano meno di mezzo punto percentuale Londra e Parigi. La migliore è Francoforte a più 0,72%. Rialzi ben più netti per i listini asiatici, spinti come anticipavi dal comparto dell'high-tech, che fa di nuovo correre la borsa di Tokyo, e soprattutto la vediamo in fondo alla grafica, quella di Seoul, più 3,76% in chiusura. Era arrivata a superare le più 4,5 durante la seduta. Un high tech oggi molto positivo, nonostante siano abbastanza deludenti i primi conti da società quotata di SpaceX, perché se è vero che i ricavi salgono di oltre il 90%, esplodono le spese, più 550%, trainate dagli investimenti in intelligenza artificiale. Questo aumenta le preoccupazioni degli operatori, il titolo scivola in aftermarket, perde quasi il 7,5% in attesa della riapertura oggi a Wall Street. Linea a voi.
1: Grazie Chiara. Torniamo alla vicenda Ceuta, apprensione e monitoraggio costante dei social che alludono ad un nuovo afflusso di massa di migranti per il 15 agosto nell'exclave spagnola. Roma potenzia i controlli al confine, altri 500 agenti in più. Sentiamo sull'esito dell'ultimo Consiglio europeo degli interni. Gerardo Vitali Rosati, Bruxelles.
3: Rafforzare le frontiere, potenziare i respingimenti, implementare i rimpatri. Sono questi i punti su cui l'Europa ha trovato un accordo nel vertice di ieri tra i ministri dell'interno dei 27, convocato per trovare una risposta comune alla crisi di Ceuta. Sul tavolo la proposta italiana avanzata da Matteo Piantedosi di creare centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania. È il più forte deterrente possibile contro il traffico di esseri umani, dice il ministro. E la maggioranza lo segue, ma con qualche eccezione. La proposta viene bocciata dal governo spagnolo, che torna ad attaccare l'Italia.
4: E immediatamente se levanten esos controles porque...
3: Revochi subito i controlli, non servono, scandisce il ministro dell'interno Grande Marlaska, sottolineando ancora una volta che la zona di Schengen non è mai stata in pericolo. Non c'è stato alcun flusso, ha detto, verso la Spagna continentale, come ribadisce anche la Commissione. La scelta del nostro esecutivo, quindi, di sospendere il trattato di libera circolazione appare incomprensibile. Sulla stessa linea la Francia, contraria ai rimpatri in paesi terzi. Abbiamo concordato che la questione di Schengen non è il problema, ma la soluzione, scandisce il ministro dell'interno Nunez.
1: Andiamo ora in diretta con le immagini alla Camera, le comunicazioni del ministro Giorgetti sulla procedura per attivare la clausola di salvaguardia. Sentiamo.
5: La prima è costituita dall'attivazione della clausola di salvaguardia generale, disciplinata dall'articolo 25 del regolamento, con cui il Consiglio, su proposta della Commissione europea, autorizza gli Stati membri a utilizzare ulteriori spazi fiscali per fronteggiare gli effetti di una grave congiuntura negativa nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso. La seconda consta nel ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale, disciplinata all'articolo 26, di cui ciascuno Stato membro può richiedere l'attivazione in circostanze eccezionali al di fuori del suo controllo che abbiano rilevanti ripercussioni sulle sue finanze pubbliche. In entrambe le ipotesi,

summenzionate, l'assenso delle istituzioni dell'Unione Europea all'attivazione delle suddette clausole sarà oggetto di una specifica raccomandazione del Consiglio che dettaglierà i profili, non solo quantitativi, della deviazione autorizzata. La raccomandazione dovrà essere adottata entro 4 settimane dalla proposta che avrà formulato la Commissione Europea, dopo aver concluso la propria istruttoria in merito alla richiesta pervenuta. Il regolamento specifica che il ricorso a tali strumenti non dovrà comunque compromettere la sostenibilità di bilancio nel medio termine, chiamando la Commissione Europea e il Consiglio a esprimersi in proposito. All'interno di questo quadro regolatorio è intervenuta la comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2025, la quale ha stabilito che l'aggressione all'Ucraina e la minaccia alla sicurezza europea costituiscono eccezionali circostanze per attivare la clausola nazionale, invitando tutti gli Stati membri a utilizzare questi margini di flessibilità in maniera coordinata nell'ottica di produrre il massimo impatto in termini di adeguamento delle dotazioni di difesa dell'Unione Europea e di sinergie nelle filiere produttive del settore. Tali spazi di bilancio vengono quindi concessi per gli anni 2025 fino al 2028 a fronte di incrementi effettivi della spesa per difesa in rapporto al PIL, misurata attraverso la divisione 02 della classificazione COFOG nell'ambito del Sistema Europeo dei Conti rispetto al livello registrato nell'anno di riferimento in base ai parametri applicabili alle diverse fattispecie. Anche misure eventualmente finanziate attraverso prestiti SAFE possono beneficiare di questa flessibilità. Per tali spazi di bilancio la comunicazione prevede un espresso limite quantitativo dell'1,5% del PIL per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Tale limite temporale può essere esteso come riferimento alle spese registrate sotto il profilo contabile negli anni successivi in relazione alle consegne, ferma la conclusione dei relativi contratti nel periodo di vigenza della clausola. Il 3 giugno scorso, in occasione della pubblicazione del pacchetto di primavera 2026, la Commissione europea, sulla base di una proposta presentata dall'Italia e appoggiata da altri Stati membri, ha esteso l'ambito di applicazione della NEC, la clausola nazionale, anche alle spese sostenute per la sicurezza energetica, fissando un doppio limite quantitativo fino allo 0,3% del PIL all'anno e allo 0,6% cumulato nel triennio 26-28. Dalle informazioni allo stato disponibili non sembrerebbero ammissibili, differentemente alla clausola difesa, spese registrate negli anni successivi del 2028. Sul punto saranno avviate specifiche interlocuzioni in sede tecnica con le istituzioni europee per verificare la possibilità che avviati nel triennio 2026-2028 producano effetti su un orizzonte temporale più lungo. È stato chiarito inoltre che sono ammesse esclusivamente misure addizionali decise a partire dal 28 febbraio 2026 e mirate a migliorare strutturalmente la sicurezza del sistema energetico degli Stati membri, favorendo la transizione verde e riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e quindi dagli approvvigionamenti esteri. Paiono pertanto escluse misure che mirino ad attenuare solo provvisoriamente gli effetti della crisi in atto, quali ad esempio la riduzione delle accise o altre forme di sussidio diretto o indiretto ai prodotti energetici di origine fossile, così come iniziative a supporto del settore privato che, seppur in grado di ridurre indirettamente la spesa energetica, non determinino un miglioramento strutturale in termini di sicurezza e autonomia del sistema energetico. Possono considerarsi ammissibili anche misure che contribuiscono agli obiettivi promossi dalle comunicazioni Accelerate EU ed Electrification Action Plan, purché siano in linea con le finalità e gli orientamenti della clausola NEC e ne rispettino i vincoli. Dato il carattere innovativo della disciplina prevista dal quadro eurounitario, diversi aspetti operativi saranno oggetto di confronto nelle sedi tecnico-amministrative preposte, ma è già stato chiarito che il ricorso agli spazi di flessibilità concessi in relazione alle misure per

la sicurezza energetica è subordinato all'utilizzo di quelli destinati alle spese per la difesa e comunque nel limite complessivo dell'1,5% del PIL annuo, come originariamente previsto dalla comunicazione del 2025, con alcune possibili eccezioni per gli Stati membri che abbiano già attivato la clausola di deviazione per la difesa e prevedono di raggiungere il suddetto limite. La Commissione europea ha invitato gli Stati membri che intendano beneficiare degli spazi di flessibilità già in fase di valutazione del documento di finanza pubblica del 2027 a presentare la richiesta di attivazione o di estensione della NEC entro National Escape Clause entro la metà di agosto del 2026. La richiesta dovrà fornire un elenco di massima delle misure che lo Stato membro intende finanziare e una stima preliminare dei costi attesi. La Commissione europea valuterà tali richieste nel mese di settembre, eventualmente raccomandandone l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la raccomandazione nella riunione Ecofin di ottobre. A seguito di tale raccomandazione si procederà, anche nelle more dell'aggiornamento della disciplina contabile nazionale alla nuova governance economica europea, in via analoga, al ricorso alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge 243 del 2012, al fine di poter dar conto del quantum delle clausole utilizzate e degli interventi ai quali relative risorse saranno destinate, cioè lo cosiddetto scostamento di bilancio. La richiesta di attivazione alla clausola, infatti, potrà essere oggetto di aggiornamenti e integrazioni e lo Stato membro si impegnerà all'atto della richiesta a fornire due volte all'aprile e entro il 15 ottobre, ossia in corrispondenza rispettivamente degli strumenti di aggiornamento dei documenti di programmazione di bilancio, le informazioni utili al monitoraggio dell'attuazione degli interventi affinché la Commissione europea possa tenerne conto nelle proprie previsioni e nelle valutazioni di sorveglianza. Pertanto, per gli Stati membri che attivino la clausola, il monitoraggio della traiettoria di spesa verrà effettuato in due passaggi. Un primo passaggio verificherà se un eventuale debito del conto di controllo possa essere ricondotto all'incremento delle spese per la difesa. Nel caso in cui l'incremento delle spese per difesa non giustifichi pienamente gli scostamenti registrati dal conto di controllo rispetto al tasso di crescita della spesa netta fissato nel piano strutturale e raccomandato dal Consiglio, un secondo passaggio verificherà se detti scostamenti derivino dall'utilizzo dei margini concessi per estensione della NEC alle spese per la sicurezza energetica. In merito alle condizionalità previste per l'attivazione della clausola è opportuno che siano precisati taluni aspetti. Per quanto riguarda le spese relative alla difesa, il meccanismo di calcolo degli spazi effettivamente assorbiti non richiede, nemmeno in fase di presentazione del piano, una identificazione, dal momento che l'addizionalità sarà valutata guardando l'evoluzione di un dato aggregato. È sufficiente, come anticipato, che il rapporto al PIL, l'ammontare complessivo della spesa per difesa, misurato dalla divisione COFOG rilevante, superi quello registrato nell'anno di riferimento. Per l'Italia tale anno dovrebbe essere il 2024, in cui per la spesa per la difesa, ai fini COFOG, tengo a sottolineare, si è attestata all'1,3% del PIL. A tale proposito, i dati, come allo stato disponibili per l'anno in corso e per il prossimo biennio, indicano che a legislazione vigente tale aggregato dovrebbe attestarsi su valori prossimi al livello di riferimento e pertanto, se tale stima sarà confermata, tutte le eventuali spese addizionali potranno beneficiare dei margini di flessibilità previsti. L'articolata nuova procedura prevista dalle clausole di salvaguardia di cui è al regolamento 1263 del 2024 e integrata dalla ricordata comunicazione del Consiglio del 19 marzo 2025 mostrano come ogni definitiva articolazione del piano non potrà che essere predisposta guardando alla compatibilità degli effetti con tutti i vincoli di finanza pubblica e all'evoluzione della procedura per il deficit eccessivo. Proprio per le anzidette ragioni, sarà necessario, ai fini del compiuto ricorso alle procedure oggetto delle presenti comunicazioni, poter disporre di informazioni aggiornate sull'andamento dei conti pubblici, che non saranno disponibili prima della fine del mese di settembre. Infatti,

0: se da una parte l'attivazione della clausola consente, nei limiti sopra richiamati, di giustificare scostamento in eccesso sul conto di controllo associato all'evoluzione della spesa netta, dall'altra gli interventi hanno pieno impatto sul deficit e, come più volte ricordato, quest'ultimo indicatore è particolarmente importante in questa fase nella programmazione di finanza pubblica del governo italiano, dal momento che dalla sua evoluzione dipendono gli sviluppi della procedura di deficit eccessivo. Conseguentemente, nel caso in cui la procedura di deficit eccessivo non venga chiusa anticipatamente, lo ricordo, alla luce di una revisione nel prossimo mese di settembre del dato relativo al 2025 o alternativamente sulla base del valore di consuntivo del deficit 2026, come previsto dalla raccomandazione del Consiglio, un peggioramento dei conti pubblici negli anni successivi tale da determinare un deficit superiore al 3% implicherebbe la permanenza nella procedura di deficit eccessivo fino al rientro al di sotto della soglia prevista dai trattati, anche qualora il deficit in eccesso sia interamente riconducibile a spese in linea con i parametri di ammissibilità della National Escape Clause. Lo shock energetico causato dalla crisi di Medio Oriente, associato ovviamente alla crisi ucraina, costituisce una circostanza eccezionale al di fuori del controllo degli Stati membri, con un rilevante impatto negativo sulla crescita dell'economia e sulle finanze pubbliche. Anche guardando oltre la crisi in corso, la riduzione della dipendenza di fonti fossili è comunque un aspetto fondamentale del miglioramento della sicurezza e della resilienza del Paese. E per tale motivo il Governo ha proposto, al fine di rispondere in modo efficace e coordinato alle cresciute tensioni geopolitiche, di estendere l'ambito di applicazione della NEC per le spese di difesa a misure volte a rispondere alle crescenti minacce per la sicurezza energetica dell'Europa. In coerenza con questa impostazione, il Governo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, intende, con il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL. Sulla base delle esigenze indicate dal Parlamento e dai ministeri competenti saranno avviate le attività istruttorie con la Commissione europea per la definizione degli interventi in materia di sicurezza energetica che, tenendo conto degli ambiti delineati dalla comunicazione, potranno interessare famiglie, attività produttive, infrastrutture energetiche di trasporto e, più in generale, il settore pubblico. Tali interventi saranno coordinati con quelli previsti dal Piano sociale per il clima. Per quanto concerne la sicurezza e la difesa, saranno previste misure sia in conto capitale sia di parte corrente. In particolare, la componente di spesa in conto capitale includerebbe sia nuovi programmi di investimento di durata pluriennali, sia proposte di rimodulazione di risorse già previste a legislazione vigente. Queste ultime avrebbero effetti sul deficit attraverso una riprogrammazione delle tempistiche di consegna dei dispositivi oggetto di alcuni programmi di investimento già in essere. Le spese correnti, invece, avrebbero anche natura permanente e coprirebbero incrementi di organico e ulteriori spese di funzionamento, tenuto conto degli oneri di esercizio delle nuove dotazioni. Alla ripartizione delle risorse nei diversi esercizi finanziari e alla predisposizione delle disposizioni necessarie per l'attuazione degli interventi si procederà con la prossima manovra di bilancio solo successivamente all'approvazione della risoluzione di cui l'articolo 6 della legge 243 del 2012, in attesa, come ricordato, dell'approvazione della nuova disciplina contabile. Solo in quel momento, ovviamente, il Parlamento delibererà il cosiddetto scostamento di bilancio. Oggi, in una situazione in cui non è ancora definita e non è stata ancora recepita nella disciplina contabile di bilancio, nella legge organica di bilancio, in assenza di una procedura formale, il Governo ha ritenuto doveroso presentarsi davanti al Parlamento e richiedere al Parlamento stesso l'autorizzazione a intavolare questa trattativa con la Commissione europea. Grazie.
1: Grazie, signor Ministro. Dichiaro adesso aperta la discussione sulle comunicazioni del Governo. È iscritto a parlare l'onorevole Sala. Prego.
2: Così

0: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
1: A Oral-B io invece basta un click. Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%. Oral-B, un click e riaccendi la pulizia perfetta.
2: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.
3: Tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum.
4: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
8: Nove e 30, buongiorno da Rai News 24, queste le principali notizie. Il governo italiano chiederà all'Unione Europea l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per lo 0,6% del PIL per spese nel settore energia e per lo 0,9% per quanto riguarda le spese del settore difesa. E quanto ha comunicato poco fa alla Camera dei Deputati il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Un intenso attacco notturno russo con missili balistici e droni ha provocato una nuova strage a Kiev, almeno 17 i morti, una cinquantina i feriti in tutta la regione della capitale ucraina, colpiti centri logistici e di approvvigionamento. Il presidente Zelensky dice sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto evitare queste vittime. Petrolio ai minimi dopo l'annuncio di un accordo possibile forse già nelle prossime ore per riaprire lo stretto di Hormuz, dichiarazioni dell'amministrazione Trump. Gli Houthi intanto attaccano una petroliera saudita nel Mar Rosso. A Roma varata ieri la proroga del taglio delle accise sul gasolio, 17 centesimi in meno fino al 25 agosto. Europei di Parigi, Chiara Pellacani scrive una pagina di storia dello sport italiano, quarto oro dai 3 metri e la prima atleta azzurra a conquistare 4 titoli nella stessa edizione degli europei. Alle 10 tra poco nella Senna la 5 km di fondo uomini con Acerenza, Guidi e Paltrinieri. Alle 14.30 la gara femminile con Cesarano, Pozzobono e Taddeucci che ha già vinto la gara della 10 km diretta Rai Sport, lo ricordiamo, anche su Rai Play. Veniamo all'ultima drammatica strage a Kiev e nell'oblast della capitale. Si aggrava con il passare delle ore il bilancio degli attacchi russi. I morti sono almeno 17. I russi sostengono di aver colpito centri logistici della catena di produzione dei droni ucraini. Sentiamo da Kiev l'inviata Carlotta Macerollo.
6: È stata un'altra notte davvero difficilissima qui a Kiev, dove ci siamo spostati con Matteo Pietrobelli. Lo dicevi, intorno alla mezzanotte abbiamo sentito moltissime esplosioni, le sirene risuonare e ci sono state è stata una notte difficile perché l'Ucraina è a corto, dicevi, di batterie, di missili Patriot, che sono gli unici che riescono ad intercettare i missili che arrivano dalla Russia, dunque a proteggere le città. È stata colpita almeno in 7 punti la capitale e i dintorni, nelle cittadine di Brovary e Bucha, che era stata già colpita dai massacri dell'inizio della guerra. Ci sono almeno 15 vittime e decine di feriti, almeno 54 gravi in gravi condizioni in ospedale. Secondo il capo dell'amministrazione militare è stato uno degli attacchi più tragici e arriva in un momento in cui gli ucraini non possono difendersi. Pensate, non è stato intercettato neppure un missile e per quanto sappiamo sono stati abbattuti sull'Ucraina almeno 4 Zircon e 24 Iskander. Sono riusciti ad essere intercettati soltanto alcuni droni e i russi stanno aumentando gli attacchi in questo periodo. Pensate, l'ultimo è stato soltanto sulla capitale e sabato scorso c'è stata una vittima e decine di feriti. Per ora a voi.
8: Conflitto tra Stati Uniti e Iran con le prospettive di un accordo in tempi rapidi che il sito Axios dà come concrete. Lo stesso Donald Trump parla di un'intesa da raggiungere oggi o domani. Sentiamo da New York l'inviato Enrico Bona.
9: Su Hormuz, la trattativa che avrebbe preso quota nelle ultime ore. Primo segnale incoraggiante dopo settimane di attacchi incrociati, minacce e ritorni alla diplomazia. C'è la possibilità di un accordo per riaprire lo stretto, dice il segretario tesoro Bessent. Ci sono passi avanti, niente di finalizzato, ma speriamo che possa riaprire presto, gli fa eco il segretario di Stato Rubio. I mercati ci credono, le quotazioni del Brent scendono. Prima di partecipare a un'iniziativa elettorale del Partito Repubblicano a Los Angeles, Donald Trump sente l'emiro del Qatar Al Thani, lo ringrazia per l'opera di mediazione che tenta di riportare Washington e Teheran al tavolo negoziale. Solo pochi giorni fa il presidente si diceva pronto a sferrare contro l'Iran un attacco devastante, poi sospeso per dare un'ultima chance al regime. Una scelta su cui potrebbe aver influito anche il timore di esaurire le scorte di armamenti essenziali. Quelli di missili intercettori sarebbero già a livelli pericolosamente bassi, riferisce la CNN citando fonti militari. Già utilizzato l'80% di missili TAD e la metà dei Patriot. Vergogna, solo fake news, ribatte sui social il segretario alla difesa Hexet.
8: E sembrano arrivare anche da Teheran segnali che inducono all'ottimismo sulla prospettiva di un accordo. Sentiamo di più da Istanbul, dalla corrispondente Anna Mazzone.
10: Sì, la Repubblica Islamica ribadisce che i negoziati per la regolamentazione dei passaggi a Hormuz sono con l'Oman e non con gli Stati Uniti e avverte l'intesa con Muscat è vicinissima, i colloqui procedono bene, ma Trump deve smettere di interferire. Insomma, l'accordo per la fine della guerra nel Golfo Persico sembra essere davvero a portata di mano. Potrebbe essere siglato già in queste prossime ore. Secondo l'emittente saudita Al-Arabi, i colloqui tra Stati Uniti e Iran hanno fatto progressi e per il Qatar sarebbero in corso sforzi di mediazione con tutte le parti, tradotto nessun colloquio diretto al momento tra Stati Uniti e Iran. Quanto alla sostanza dell'accordo, Teheran tratta con l'Oman una soluzione per la gestione dello stretto di Hormuz, che potrebbe essere garantita da una divisione delle rotte. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelle in uscita attraverserebbero la rotta omanita. L'Iran si riserva comunque la possibilità di essere informato dall'Oman dei transiti in uscita per far sì che, se necessario, i Pasdaran possano intervenire.
8: Le autorità spagnole e marocchine continuano a monitorare i social network dove si affacciano nuove allusioni ad un movimento di massa in occasione del prossimo 15 agosto. Sono 70.000 i migranti rientrati in Marocco, 75 le vittime accertate, ci sono anche 44 dispersi però e molti familiari dei migranti raggiungono il lato marocchino della frontiera per cercare di sapere di più della sorte dei propri cari. Il reportage da FNIDEC Marocco di Marina Lalovic.
11: Sono ore di attesa qui in Marocco. Castillejos in spagnolo, FNIDEC in arabo, è la prima città marocchina che si incontra varcando la soglia del confine. Sui recinti restano appese ancora le scarpe, i vestiti di chi ha cercato di varcare la soglia del confine, assieme ad altre 60.000 persone. Questa è la spiaggia dalla quale si parte per andare a Ceuta, nuotando per 5-6 ore. Alcuni ci sono riusciti, altri sono morti perché non sapevano nuotare per così tanto tempo, racconta Ahmed, giornalista locale, mentre ci mostra i resti della strada bruciata. Perché chi non è riuscito a entrare bruciava le macchine nei pressi della frontiera lanciando anche le pietre. A una settimana dal più grande esodo nella storia di questa terra, il governo marocchino non ha ancora emesso nessuna comunicazione ufficiale, nessuna informazione sui deceduti. Moltissimi ancora stanno aspettando notizie dai propri cari, spiega Ahmed.
12: I periodisti qui abbiamo unas páginas del Facebook.
11: Su Facebook, come giornalisti, abbiamo aperto una pagina con i nomi degli scomparsi. Cerchiamo di aiutare i genitori a trovare i figli, mentre si tenta ancora di ricostruire quanto accaduto. Nei pressi della frontiera, i genitori continuano ad aspettare i figli scomparsi. Questo padre stringe fra le mani la foto del figlio Sharif. Ha visto il messaggio su Instagram ed è subito corso alla frontiera, dove è arrivato nella notte. Voleva uscire dal paese per raggiungere i cugini che vivono in Spagna, per migliorare le nostre vite. Mentre raccontano, si commuovono, perché da una settimana non hanno più sue notizie e nessuno a cui chiedere. Le autorità ci hanno detto di stare vicino alla frontiera, vicino alla zona degli arrivi e di aspettarlo lì. Ma mio figlio ha 15 anni, come fa a tornare da solo? Non sappiamo se è vivo o morto. Se ha deciso che questo è il suo destino, allora meglio che rimanga lì. Ma se vuole tornare, questo sarà sempre casa sua.
8: Il futuro dell'ex Ilva nelle prossime ore, l'atteso incontro tra il ministro Urso e le imprese. Ieri una riunione con i rappresentanti delle maggiori sigle sindacali. Preoccupa la prospettiva della chiusura dell'area a caldo entro fine ottobre, se non arriverà la bonifica dell'impianto. Raffaele Cappuccio.
13: Per il Ministero delle Imprese è il momento dell'ascolto, per i sindacati è tempo invece di soluzioni concrete. Il primo tavolo tecnico sull'ex Ilva al Mimit lascia perplessi i metalmeccanici che chiedono di fare in fretta.
14: È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
13: Nelle prossime ore al Ministero sono attese le associazioni di categoria delle imprese. Urso nei giorni scorsi ha fatto appello per la costituzione di una cordata italiana. Obiettivo? Fare un'offerta migliorativa rispetto a quella del gruppo Jindal.
15: Per noi ci sono due pilastri fondamentali. La decarbonizzazione che garantisce la salute e la sicurezza e la garanzia occupazionale per le persone. Poi si presenta Jindal, si presenta chiunque si presenti, deve dare questi due elementi di garanzia.
13: Dunque i sindacati chiedono un incontro urgente a Chigi e intanto dopo lo sciopero a Taranto sono in programma astensioni in altri impianti.
16: Noi abbiamo messo in campo delle iniziative di sciopero che riguardano tutti gli stabilimenti, altri stabilimenti l'hanno in corso questa settimana, valuteremo il proseguo della situazione.
13: Fino a giovedì poi continueranno gli incontri sulla vertenza di Taranto.
8: Saluti ai nazisti e poi il tentato assalto all'albergo che ospitava un gruppo di ebrei di varie nazionalità, molti di loro erano connazionali, fatti accaduti a Sofia, Bulgaria, e denunciati dalla comunità ebraica romana. Elisabetta Santon.
17: Stare allerta, insomma, purtroppo la vita nostra è diventata così. Non avrei fatto, non so chi ha fatto il comunicato stamattina che è uscito, ma noi avevamo deciso di non fare niente, per non spaventare. Hanno cercato di entrare nell'albergo. Meno male che la porta non ha chiuso, la reazione è stata veloce.

0: paura in generale. Entrare. Che potessero tranquillamente entrare nell'hotel e far del male a alcuni nostri amici, addirittura a noi. Alcuni pensavano che fossero tornati praticamente indietro nel tempo, come al periodo della seconda guerra mondiale.
1: Gabriele, tu avevi mai sentito il saluto nazista Sieg Heil?
0: Sì, l'avevo già sentito, non io nella vita reale, però so bene com'è.
1: Ti preoccupa il punto che ci pensi adesso ad andartene in giro ancora per l'Europa?
2: Io aggiungo, da madre, oltre che da vicepresidente della comunità, che vedere il saluto nazista di nuovo è veramente aberrante.
3: In Lombardia parla la 39enne il cui ex compagno ha investito, uccidendolo, Federico Venco. Il giovane si era fermato per aiutare questa donna sul ciglio della strada, è stato scambiato per il nuovo fidanzato. L'intervista di Elena Scarrone.
4: È come se l'avessi ucciso io, mi sento troppo in colpa, non sono... meritavano.
5: Il primo pensiero di Valentina è per Federico Venco, morto a 36 anni. Si era fermato ad aiutarla sabato notte a Somma Lombardo.
6: Mi ha volato via il telefono. Mentre lo cercavo ero di schiena, dalle mie spalle è arrivata una moto che si è accostata davanti alla mia. Mi ha chiesto se avevo bisogno d'aiuto. Quando non abbiamo trovato il telefono mi ha detto: guarda, l'unica cosa che posso fare è accompagnarti io.
5: Valentina stava andando all'appuntamento col suo ex Mirko Bertellini, 44 anni.
6: Noi avevamo appuntamento al bar, non al cimitero. Io sono andata tranquilla perché era un bar. A un certo punto siamo usciti dal paese in questa strada curve e ci siamo trovati in una rotonda buia ed era appostato lì e a un certo punto ho sentito sgommare fortissimo e mi sono accorta che era lui, ho detto è finita. Di colpo ho sentito un rumore di lamiere fortissimo e ho visto volare via quel ragazzo. Corso verso di me, mi ha buttato per terra con tutta la moto, mi ha spinto, mi ha detto adesso tocca a te. Mi teneva, tirava sulla testa e me la sbatteva contro l'asfalto. Mi ha spaccato il casco a metà.
5: A salvare Valentina, 39 anni, un automobilista di passaggio, per Federico invece non c'era più nulla da fare.
6: Hanno trovato poi subito il corpo, l'ha rianimato 5 minuti tutti. E poi a un certo punto hanno smesso di rianimarlo e l'hanno coperto col telo.
5: Mirko è accusato di omicidio volontario, ha un precedente per stalking.
6: 3 mesi siamo stati insieme, pochissimo. Beveva parecchio, non sapevo che fosse consumatore proprio abituale.
5: Di cocaina?
6: Di crack.
5: L'aveva mai denunciato?
6: Mi aveva rotto il faro della moto con la mazza da baseball e aveva picchiato anche me. Non l'ho denunciato io in quell'occasione, ma sono intervenuti comunque i carabinieri. Le avevo detto che per me era finita.
5: Valentina vorrebbe incontrare la famiglia di Federico.
6: La mia intenzione è quella di andare dalla mamma. Volevo dirle cosa aveva fatto per me.
3: La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sul caso di Maurizio Trenta, carpentiere morto, accusato un malore mentre lavorava al cantiere di un'abitazione in una fascia oraria vietata però dall'ordinanza della Regione Lombardia durante le ore più calde. Alberto Ambrogi.
7: Maurizio ci ha lasciato sopra quel tetto. Alle 15.30 di venerdì c'erano più di 37 gradi.
8: Maurizio Trenta, 40 anni, compiuti da pochi giorni, stava lavorando nel cantiere di queste villette in costruzione a Trenzano, nella Bassa Bresciana, quando alle 15.30 ha accusato un malore, ha perso i sensi, è morto all'arrivo in ospedale. Maurizio non avrebbe dovuto lavorare sotto il sole a quell'ora. Un'ordinanza regionale lo vieta dalle 12.30 alle 16. Una forma di tutela che qualcuno oggi in paese sembra non condividere.
9: I nostri mariti lavorano tuttora sotto il sole, sono partite a IVA, devono lavorare. Poi l'orario di restrizione è 12:30 a 4. Alle 4 fa già fa freddo? No.
10: Però il povero Maurizio erano le 15.30. Quando
9: sì,
10: è stato...
9: ma cosa? Cambia mezz'ora, è il destino delle persone, non è perché stava lavorando.
8: La pensa diversamente la Procura di Brescia, che ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo 3 persone, il titolare dell'impresa di costruzioni con sede a Milano e 2 dipendenti di una ditta edile del posto, fra cui il responsabile della sicurezza del cantiere. Saranno gli esiti dell'autopsia eseguita ieri a chiarire le cause della morte. Maurizio Trenta aveva un contratto a termine, già rinnovato alcune volte. Viveva in questa villetta in fondo al paese con il fratello. Non aveva patologie note. Oggi il cantiere è chiuso, a Trenzano in molti lavorano nell'edilizia.
11: Io ho sempre lavorato sui tetti, così che sia mezzogiorno, luna, quello che è.
10: Sei obbligato a lavorare in quelle ore lì, non ti puoi rifiutare.
11: Beh, vai a dirglielo al datore di lavoro. Cosa ti dice? Quella è la porta.
3: Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, era disperso dal 27 giugno quando si era immerso nelle acque del lago di Vico. Isabella Di Chio.

0: I sommozzatori dei vigili del fuoco e della polizia hanno riportato a riva il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Eugenia Roccella, disperso nelle acque del lago di Vico nel Viterbese dal 27 giugno scorso. La salma è stata ritrovata a 19 metri di profondità, a circa 500 metri dal punto dove si era immerso 40 giorni fa e non era riemerso forse a causa di un malore. Le ricerche non si sono mai interrotte, uomini arrivati da ogni regione con mezzi tecnologici di ultima generazione.
1: L'operazione comunque è stata complessa data la poca visibilità, quindi anzi l'assenza di visibilità data dalla sospensione del fondo. Un'operazione complessa ha richiesto l'intervento di due operatori dei Vigili del Fuoco e un operatore della Polizia di Stato. All'atto in cui è stato ritrovato il corpo è stata data comunque comunicazione all'autorità giudiziaria.
0: Si chiude un periodo di straziante attesa, così la ministra Roccella, dopo il ritrovamento. Il corpo ora si trova al Verano a Roma, l'autopsia probabilmente giovedì. La ministra ha ringraziato la squadra che con umanità e dedizione ha cercato il marito. A lei e alla sua famiglia il cordoglio di tutte le istituzioni.
2: 25 le città italiane oggi con il bollino rosso per temperature particolarmente elevati. Domani non andrà meglio. Matteo Parlato.
3: L'Italia è nella morsa del caldo e la situazione è destinata a peggiorare, passando da 25 a 27 città da bollino rosso per l'eccesso di calore. Oggi la crisi climatica si manifesta con la quarta ondata di calore dall'inizio dell'anno. È la quarta volta quindi che l'anticiclone subtropicale africano arriva alle nostre latitudini. La crisi climatica è alimentata dal consumo di petrolio, carbone e metano, i cui gas di combustione catturano la radiazione solare provocando l'effetto serra. E questo si paga in siccità e alluvioni. 20 miliardi di danni all'agricoltura in 4 anni, secondo la Coldiretti, oltre che i morti precoci per effetto del caldo. A Roma, per dare sollievo ai cittadini, nelle ore più calde sono accessibili gratis delle sale cinematografiche.
4: Un po' di frigerio al cinema, esatto, ci voleva.
3: Apprezza?
4: Molto, molto, molto, anche la programmazione, devo dire, non è male, insomma.
3: E sempre nella capitale è aperta la trattativa per gli sfollati dello Spin Time che presidiano la struttura, per il momento assistiti da comune e volontari.
5: Tutto ciò è alleviato dai servizi che sono stati messi a disposizione dai volontari e dall'amministrazione comunale, ma non abbiamo più tempo, dobbiamo assolutamente riportare queste famiglie dentro questo palazzo.
2: Europei di Parigi, fantastica Ginevra Taddeucci nel 10 km acque libere, oro per lei, bronzo per Linda Caponi, una giornata davvero memorabile ieri per il fondo azzurro, due medaglie dopo l'argento mondiale. Un anno fa Taddeucci riporta al nostro paese un titolo continentale che mancava da 10 anni e ha conquistato il suo quarto oro invece Chiara Pellacani, scrivendo così una pagina di storia dello sport italiano, facendo meglio perfino di Tania Cagnotto. Nicola San Giorgio.
6: Imbattibile, irraggiungibile, stellare, l'Europeo di Parigi sta consegnando al mondo dei tuffi una fuoriclasse dal potenziale enorme. Stanno stretti i confini continentali a Chiara Pellacani, campionessa d'Europa per la quarta volta in 4 gare. La romana ha calato il poker di ori nella finale dai 3 metri, dominando dal primo all'ultimo tuffo. Il distacco inflitto alle avversarie è stato ancora una volta imponente. Quasi 40 punti sulla seconda, la britannica Harper, e quasi 50 sulla terza, la russa Trifonova.
7: I 3 metri sono la mia gara del cuore, quindi è una grandissima soddisfazione e proprio il modo in cui ho affrontato la gara, i miei tuffi, sono molto soddisfatta.
6: E non è finita qui per Chiara, perché l'ultimo giorno la aspetta il sincro da 3 metri, in cui sicuramente proverà a piazzare una cinquina storica, prendendo per mano Elisa Pizzini, che nell'individuale si è dovuta accontentare del quarto posto. La serata magica dei tuffi azzurri si era aperta con il sorprendente argento della coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma. I più giovani del gruppo, 19 e 17 anni, conquistano un meraviglioso argento, mettendosi alle spalle nazioni più quotate come Ucraina, Gran Bretagna e Germania. Un altro podio che guarda al futuro sulla strada di Los Angeles 2028.
2: A Monza, terminato il restauro della navata centrale del Duomo, seguiamo Valentina Fizzotti.
8: erano quadroni ormai molto scuri, molte persone anche non li ricordavano più.
9: Hanno rivisto la luce dopo secoli di polvere. I 10 quadroni barocchi della navata centrale del Duomo di Monza sono stati ripuliti senza spostarli di un centimetro, a 16 metri di altezza. Il ciclo di quadri dipinto fra il 1697 e il 1704 dai grandi nomi dell'epoca era stato voluto dai Durini, feudatari di Monza, per raccontarne le glorie. Protagonista è Teodolinda, regina mitologica dei Longobardi e della Corona Ferrea, che guidò il suo popolo dall'arianesimo al cattolicesimo e, secondo la leggenda, grazie a un sogno diede il nome alla città.
8: È il secondo, entrando da sinistra, quello di Sebastiano Ricci, ed è la fondazione del Duomo. Poi accanto a lui vediamo il sogno di Teodolinda, la colomba, e poi appunto c'è ancora la vicenda di Teodolinda, la presentazione dei doni offerti da Papa Gregorio Magno, c'è Teodolinda che offre il suo tesoro a San Giovanni Battista.
9: È solo il primo passo di un programma di restauro che sarà presentato a settembre e arriverà fino al tetto con il recupero di pitture tardogotiche. L'intervento è il primo finanziato da un nuovo fondo filantropico, la Fondazione per il Duomo, costituita all'interno della Fondazione Monza Brianza, guidata dall'imprenditore Giuseppe Fontana.
8: Chiamate filantropi anche non solo monzesi, ecco, del territorio, perché questa basilica anche storicamente è una basilica che è riferimento per tutto il territorio lombardo.
2: La grande storia dei discendenti di Bharata a Savona, arriva l'epica indiana sul palco del Priamar. Chiudiamo questa edizione con Monica Onore.
10: Così oggi cerca di avvelenare tutti noi col fumo e le fiamme di un incendio.
11: Al centro della storia del Mahabharata c'è la guerra, il conflitto per la successione al trono del regno fra i principi e i loro 100 cugini.
12: Oltre ai combattimenti, alla strage, è proprio quando i 5 fratelli scoprono che uno dei loro nemici era loro fratello di sangue. E questo ci parla profondamente. Moltissime delle guerre antiche e moderne sono fatte tra fratelli.
11: L'epopea millenaria è stata proposta e condensata in chiave moderna dalla compagnia teatrale Studio 900, 2 ore e mezza di spettacolo con 11 attori e 2 musicisti in scena, tutti universitari under 30 sul palco del Priamar a Savona.
13: Parla di amore, parla di giusto comportamento, parla di come anche affrontare i momenti fondamentali della vita, quindi la nascita, la crescita, la morte. Parla di tutti quegli aspetti che accomunano gli esseri umani indipendentemente dalla storia, dalle geografie diverse, dalle fedi diverse. E credo che in questo stia la grande potenza di questo testo.
11: Il progetto, per il suo alto valore culturale, è stato finanziato con i fondi dell'8x1000 dall'Unione Induista Italiana. In uno dei più grandi e importanti poemi epici indiani, risalente al 3200 a.C., si parla anche dell'esistenza umana, tra spiritualità, coscienza ed etica.
14: Vediamo riemergere costantemente le stesse grandi immagini dell'anima, per usare una definizione semplice di archetipo. Quelle immagini dell'anima attraverso le quali tutti noi, esseri umani, anche noi del 2026, leggiamo il mondo, spesso a nostra insaputa.
10: Evoca, se lo puoi, Dharma, deva dio della giustizia.
15: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
16: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
17: Dal giorno 1.
16: Sorriso più bianco, sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
18: Ora basta.
19: Vabbè, dai, è acqua.
18: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
20: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
21: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
22: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
23: In caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite 2 volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, 2 volte più veloce.
24: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
25: A Oral-B io invece...
15: Basta un click. Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%. Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.
0: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
1: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
3: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
1: Prima che sia troppo tardi.
4: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
17: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.

Carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga lo sconto dei 17 centesimi sul gasolio fino al 25 agosto, poi di nuovo in vigore le accise mobili, scende intanto il prezzo del petrolio. Per attivare la clausola di salvaguardia europea, il governo dovrà investire anche sulla difesa, lo 0,9% spiega Giorgetti, andrà alla sicurezza, lo 0,6% all'energia, risorse che non ridurranno le accise. L'Europa promuove la gestione migranti di Madrid a Ceuta, ma l'Italia mantiene controlli sugli arrivi dalla Spagna. Sui social ha annunciato un nuovo afflusso di massa al confine dell'exclave spagnola. Raid russi su Kiev e sulla regione della capitale, almeno 17 morti, 44 feriti. Zelensky, uccisi perché non avevamo missili intercettori, chiede un rinnovato sostegno ai partner. Ondata di calore senza tregua sulla penisola, giornate equatoriali, notte tropicali, 25 città con il bollino rosso, domani 27, previsti poi forti temporali. Europei di nuoto, quarto oro per Chiara Pellacani nel trampolino dai 3 metri, battuto il record di Tania Cagnotto, oro anche per Ginevra Tadeucci nella 10 km fondo.

0: Buongiorno, benvenuti al nostro filo diretto. Con i nostri ospiti questa mattina proveremo a intrecciare, a commentare le ultime ore che ci arrivano in redazione. Ovviamente le parole che vi abbiamo trasmesso in diretta del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto questa mattina in aula, in corso ovviamente il dibattito parlamentare sulle sue riflessioni, e un'ultim'ora che è arrivata una manciata di minuti fa in redazione dal Medio Oriente. Nathalie Tocci, buongiorno, con gli Houthi che hanno detto abbiamo colpito una petroliera saudita, e queste parole hanno immediatamente allontanato le frasi di Trump sul Hormuz che sarà presto aperto, su un negoziato che si indirizza verso un accordo possibile proprio sullo stretto. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno Roberto. Ma guarda, credo che in realtà la dinamica di fondo di questa guerra rimane sempre la stessa, ossia il fatto che Trump fa i suoi annunci, ma che oramai credo che abbiamo tutti imparato a prenderli un po' con le pinze. La dinamica sottostante è abbastanza chiara, ossia il fatto che gli Stati Uniti militarmente non riescono ad alterare, paradossalmente, no? Data comunque la forza soverchiante dell'America nella regione, non solo, non riescono di fatto a riaprire lo stretto di Hormuz, banalmente, non ci riescono e non ci riusciranno. Ogni volta che quindi si avvicinano a un accordo, inevitabilmente è un accordo, così come era stato il memorandum d'intesa, in questo caso si tratta appunto di un'intesa soprattutto tra Iran e Oman su esattamente quella che sarà la rotta per navigare lo stretto. Quindi ogni volta che ci si avvicina a un'intesa arriva, che chiaramente, ripeto, è relativamente favorevole all'Iran, arriva, diciamo, l'ennesima dichiarazione di Trump. A quel punto gli iraniani si sentono, come dire, non dico in dovere, però diciamo si sentono di voler sottolineare che in realtà sono loro che hanno il coltello dalla parte del manico, e per loro in questo caso gli Houthi, chiaramente, diciamo, il collegamento è abbastanza diretto. Quindi la dinamica, ma che peraltro è la stessa dinamica che va avanti da marzo, no? E che in alcuni momenti effettivamente sembra poi sfociare in un accordo, salvo poi, ripeto, essendo l'unico tipo di accordo che può essere raggiunto un accordo piuttosto sfavorevole agli Stati Uniti, entrano in gioco tutta una serie di spinte e pulsioni che vanno in senso opposto, e quindi il pendolo continua ad oscillare.
0: Dovessimo scomodare il cinema, un lungo eterno giorno della marmotta, drammatico. Bravissimo. Aggiungiamo, perché c'è di mezzo un conflitto che si accende e si spegne con grande intermittenza. Ecco, in mezzo a tutto questo c'è l'Europa, con i costi dell'energia ai massimi, anche se ieri le borse hanno un po' creduto a un accordo possibile, il petrolio è calato, il petrolio, non il prezzo del carburante alla pompa, quello, diciamo, a tempi diversi, ci siamo abituati anche a questa distonia di reazione dei mercati al dettaglio. Ecco, in mezzo a tutto questo c'è l'Europa, in mezzo a tante pulsioni, forse troppe, Nathalie Tocci, per la forza politica di oggi, o meglio dell'Europa di oggi?
1: Sì, guarda, credo che sull'Europa si possa dare, diciamo, una lettura potenzialmente molto ottimista, ma al tempo stesso anche estremamente pessimista. Mi spiego. In realtà, se andiamo a vedere le minacce che l'Europa deve affrontare, dalle ripercussioni delle guerre alla guerra stessa in Europa, no? E quindi la guerra in Ucraina, il conflitto con la Russia, il tema della sicurezza energetica, diciamo, chiaramente sono sfide enormi. Ma se facciamo un passo indietro e ci diciamo, ma se siamo uniti, riusciamo ad affrontarle queste sfide? La risposta è chiaramente sì. Quindi, per quanto possano essere grandi queste sfide, se avessimo un'Europa che collettivamente investe sulla difesa, a quel punto la Russia, per carità, temibile minaccia, ma affrontabile minaccia. Se effettivamente facesse quello che fa la Cina sull'energia, ossia, come dire, dar per buono il fatto che non producendo idrocarburi l'Europa può solamente assicurare la propria sicurezza energetica attraverso la transizione, senza prendere mille deviazioni, marce indietro e quant'altro che abbiamo visto in questi ultimi anni. Se no, prendiamo il tema che poi è stato il tema caldo degli ultimi giorni, ossia quello dei migranti. Se l'Europa avesse una posizione chiara che da un lato contrasta la migrazione irregolare attraverso tutta una serie di accordi, controlli alle frontiere e quant'altro, ma dall'altro adottasse una politica umana e umanitaria, no? Attraverso il processare e accogliere richieste di asilo all'interno dell'Europa, ma partendo appunto dai paesi terzi, in modo tale che quei richiedenti di asilo non sono obbligati, perché in questo momento non hanno alternativa, no? Possono solamente vedere le proprie richieste di asilo trattate una volta che sono già arrivati in territorio europeo, che è un assurdo, perché di fatto li stiamo obbligando per salvare le proprie vite a intraprendere viaggi del genere. Quindi se ci fossero politiche del genere, allora io non avrei dubbio alcuno che l'Europa sarebbe in grado di affrontare.
0: Il tema è che sono tanti se enormi. Cioè sono
1: Roberto, è un grande se, ed è un grande se interno politico che ha a che fare con l'ascesa dei nazionalismi e delle estreme destre all'interno dell'Europa. Nella misura in cui questa è la dinamica sottostante e che tutta una serie di altri partiti, che siano di centrosinistra o che siano di centrodestra, rincorrono questa narrazione dell'estrema destra, allora è evidente che tutte quelle sfide non saranno affrontate. Ed è chiaro, e questo è il vero paradosso, no? Che non c'è niente di meno patriottico dei crescenti nazionalismi all'interno dell'Europa, perché stanno mettendo l'Europa alla mercé di tutta una serie di attori e pulsioni esterne mirati a frammentare, dividere e indebolire l'Europa.
0: Si citava prima la vicenda migranti, la gestione dei flussi migratori e il caso di Ceuta. Ieri è stato complicato definire il vertice di ieri. Io chiederei proprio un aiuto a Nathalie Tocci, perché anche sfogliando i quotidiani stamattina le letture sono inevitabilmente differenti, e però la stessa posizione europea è complicata da decrittare, perché c'è massima solidarietà alla Spagna nel documento, no, che tutti hanno sottoscritto, e però il commissario europeo ha detto è certo che quella sanatoria non è che sia andata proprio bene, non è che ha fatto proprio gli interessi dell'Unione Europea, ma è lo stesso commissario che dice ma non è un pull factor. Io ti chiedo aiuto, Nathalie Tocci, ma rendo.
1: Ma allora, io credo che la riunione di ieri abbia di fatto segnato una colossale marcia indietro dell'Europa. Cioè l'Europa, i governi europei, ovviamente non lo ammetteranno mai, ma quei 21 paesi, peraltro anche se vogliamo guidati dall'Italia, erano caduti in un trappolone gigantesco, perché quella che è stata la crisi di Ceuta non è stata una crisi migratoria vera, perché una crisi migratoria vera non vede nell'arco di poche ore 70.000 arrivi e nell'arco di altrettante poche ore 70.000 partenze. No, non è una crisi migratoria, quindi è stata chiaramente una crisi costruita, e la vera domanda che ci dobbiamo porre è da chi e perché e per quale fine, appunto. Allora, sappiamo che c'è una dimensione bilaterale marocchina-spagnola, e appunto la visita di Sanchez in Algeria che ha indispettito il Marocco, ma questo ci deve far riflettere sul fatto che non è poi necessariamente così saggio, no? Si parla della, tra virgolette, esternalizzazione della migrazione. L'esternalizzazione della migrazione non è altro che mettersi chiavi in mano alla mercé di paesi terzi, che quindi quando gli gira, come è stato in questo caso il Marocco nei confronti della Spagna, ma potrebbe essere la Libia nei confronti dell'Italia, la Tunisia nei confronti dell'Italia, la Grecia nei confronti della, e la Turchia nei confronti della Grecia, accade precisamente quello che è accaduto, no? O meglio, può accadere. Quindi da un lato c'è questa dimensione che ha a che fare con le relazioni tra i paesi europei, tra l'Europa e i paesi terzi. Ma l'altra dimensione globale che in questa crisi, ripeto, costruita è altrettanto, se non ancor più importante, è tutto quello che c'è stato dietro, cioè i collegamenti dal Cremlino al mondo MAGA che c'è stato dietro attraverso la manipolazione dei social, attraverso la polarizzazione, cioè dobbiamo capire che in realtà attraverso la reazione che avevamo visto venerdì scorso di appunto quei 21 paesi europei, non abbiamo fatto altro che fare il gioco di potenze esterne mirate a dividere e indebolire l'Europa. Io credo che la riunione di ieri implicitamente, perché ripeto questo non sarà mai fatto esplicitamente, attraverso quelle manifestazioni di solidarietà nei confronti della Spagna, di fatto ha detto abbiamo capito che abbiamo preso una, come dire, è stata una bufala enorme e siamo caduti nel trappolone, cerchiamo di uscirne fuori.
0: Natalie Tocci, grazie per essere stata con noi. Allora, questo tema, prima di aprire il capitolo, quel che ci ha detto Giancarlo Giorgetti questa mattina, dico quel che ci ha detto perché parlando al Parlamento si parla inevitabilmente a tutta l'opinione pubblica, restiamo sul vertice di ieri. Studio mi ha raggiunto Flaminia Camilletti, ci mettiamo le lenti del governo italiano e dell'Italia. E come è andato il vertice?
2: Il vertice è andato come ci si attendeva, nel senso che l'Italia ha tenuto la sua posizione. Ed è vero quello che dice Tocci, perché insomma, è evidente che si è messa a nudo la divisione dell'Europa. Adesso, al di là delle ricostruzioni che lascia gli analisti, regie, non regie, quello che si è messo però in evidenza è che ci sono due linee politiche. Quella, diciamo, a guida italiana, che è la maggioritaria, e quella a guida spagnola, che è evidentemente quella minoritaria. E in questo momento c'è uno scontro politico e quindi in realtà la chiusura delle frontiere di cui tanto si parla, che poi chiusura delle frontiere è una sintesi giornalistica, ma sappiamo bene che non è che sono chiuse le frontiere, è una mossa politica secondo me, perché il problema è che finché non si trova un accordo, una linea condivisa in Europa sulla migrazione, che comunque è l'emergenza della nostra epoca, l'Europa apparirà sempre debole agli occhi del
0: mondo. Quindi
2: è
0: una forma di pressione per dire occupiamoci di questo tema a livello comunitario.
2: Occupiamoci, facciamolo subito però.
0: Anche perché delle 72.000 persone, mal contate, circa 70.000 sarebbero tornate in Marocco e nessuna da Ceuta è arrivata nella Spagna continentale. Ceuta che ha anche una giurisdizione normativa extra Schengen. Voglio andare, poi torno da te, da Francesco Bei, poi vi presento gli altri ospiti che ci attendono già da qualche minuto con estrema pazienza e gentilezza. Francesco, la domanda è la stessa, con le lenti dell'Italia e del governo italiano, com'è andato il vertice di ieri?
3: Sicuramente Giorgia Meloni ha dimostrato che questa dell'immigrazione non è soltanto una sua fissazione politica. Noi qua parliamo tanto di vannacci, ma su questi temi il dibattito è acceso in tutti i paesi europei, dalla Danimarca fino alla Spagna. È venuto fuori ieri quello che viene sempre fuori in un vertice europeo, cioè una sorta di compromesso per cui non si è sconfessato il governo Sanchez, si è dichiarato appunto che l'emergenza è conclusa, in qualche modo implicitamente anche è un messaggio all'Italia per dire guardate, non c'è bisogno di tenere chiuso Schengen fino alla fine del mese, diciamo, c'è una sottolineatura anche su questo. Detto questo, è come dicevate prima in studio, un po' il bastone alla carota, perché anche il governo Sanchez viene criticato per la regolarizzazione di mezzo milione di immigrati. C'è una cosa che forse non è stata detta: il 90% di questi immigrati irregolari sul suolo spagnolo che sono stati regolarizzati sono provenienti da paesi in cui si parla lo spagnolo, cioè soprattutto sono venezuelani, peruviani, insomma paesi del Sud America. Quindi anche in Spagna la loro integrazione, per un fatto banalmente di lingua, è molto più semplice, quindi non c'è stato quell'impatto sociale, economico, anzi è stato un impatto largamente positivo, anche perché è stato facile integrarli. Non sarebbe stata la stessa cosa naturalmente se fossero
0: certo, motivi linguistici, culturali,
3: marocchini.
0: Religiosi ovviamente hanno facilitato tutto questo. Dolores Bevilacqua, Movimento 5 Stelle, buongiorno. Emanuele Luperfido, Fratelli d'Italia, bentornati a Renews 24.
4: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Luperfido è soddisfatto del vertice di ieri? Può essere soddisfatta l'Italia e il suo governo?
4: Ma direi sicuramente sì. Se ricordiamo, quando si è insediato il governo Meloni nel 2022, gli sbarchi clandestini erano soltanto sul groppone del singolo Stato che doveva gestire questi flussi frutti di traffico di esseri umani, di business dell'immigrazione clandestina. Oggi abbiamo una Unione Europea che si accoda ad una lettera scritta dalla Premier italiana Giorgia Meloni, che chiede maggiore responsabilità per quanto riguarda la gestione dei flussi clandestini, e in seguito alla responsabilità allora ci può essere quella solidarietà. Le immagini di Ceuta dello scorso fine settimana erano impressionanti ed inaccettabili. C'erano tragedie umane in corso. Sembrava che, le stiamo guardando adesso, sembrava che le forze dell'ordine spagnole non fossero in grado di gestire il flusso di ingresso, perché il patto di Schengen consiste soprattutto sull'accordo per cui ogni Stato che ha delle frontiere deve assolutamente essere in grado di verificare l'identità dei soggetti che entrano sul territorio nel momento in cui non sono soggetti derivanti da flussi normali. Questo era un flusso incontrollato e quindi sono state prese delle decisioni. L'Europa è intervenuta. Ieri, in seguito a questo incontro, si è ribadito come sia necessario avere un coordinamento per quanto riguarda i paesi che hanno le frontiere. Ci deve essere fermezza, perché con la fermezza ci può essere anche la possibilità di identificare chi ha bisogno di asilo, chi invece è un migrante economico che entra illegalmente.
0: Oggi cos'è cambiato dopo il vertice di ieri? Praticamente, operativamente, la sua risposta qual è?
4: Ma guardi, in realtà non è che è cambiato oggi, è cambiato il giorno dopo l'invasione di Ceuta, perché il governo Sanchez, che era quello delle frontiere aperte, ha mandato l'esercito, ha messo dei muri mobili di 500 metri lungo la costa e ha remigrato 50.000 clandestini in Marocco.
0: Faceva riferimento al controllo delle frontiere. È una frontiera eccentrica quella di Ceuta, perché è un exclave. Dolores Bevilacqua, che risultato ha portato a casa il governo ieri? Lo considera un risultato positivo? Considera che ha portato a casa un risultato il governo italiano ieri?
5: Beh, direi che ieri il governo ha portato a casa un 3-0 per la Spagna. Una vittoria schiacciante sulla propaganda e sullo sciacallaggio messa in atto dal governo. Mi basta solo un numero, lo ricordava prima lei Vicaretti: 72.000 circa gli ingressi irregolari, 70.000 rimpatriati in meno di 48 ore. Questi 70.000 sono più di tutti i migranti rimpatriati dal governo Meloni da quando è in carica. La propaganda è l'inadeguatezza a gestire il dossier della migrazione da parte del governo Meloni è evidentissimo. Hanno segnato il record assoluto di sbarchi nel 2023 e non riescono assolutamente a fare passi in avanti in Europa, perché quel principio di solidarietà alla base della gestione del fenomeno migratorio è stato tradito proprio da Giorgia Meloni, che come necessità dovuta alle notizie che vedeva e che per lei sono state subito cavalcate solo dal punto di vista esatto degli slogan, hanno portato a questo clamoroso autogol.
0: Ma Bevilacqua, Sanchez è il suo e il vostro riferimento per quanto riguarda le politiche migratorie? Sintetizzo al massimo:
5: guardi,
0: faremo
5: Sanchez,
0: come Spagna?
5: Sanchez è l'incubo invece di questo governo, più che il faro delle opposizioni del Movimento 5 Stelle, e le spiego perché. In Spagna è stata attuata una politica migratoria rigorosa ma rispettosa. In Italia il governo Meloni ha portato avanti solo una politica di slogan che non risolve assolutamente nulla. Loro si vantano di aver portato al centro dell'agenda europea l'idea dell'esternalizzazione della gestione del fenomeno migratorio, anche lì un autogol clamoroso, a fronte del miliardo buttato in Albania, delle forze dell'ordine tolte dal presidio del nostro territorio per sorvegliare un centro che ha visto al massimo transitare contemporaneamente 30 migranti, dimostra quanto di questo dossier il governo Meloni non abbia capito nulla, non abbia avuto la responsabilità di gestirlo con competenza e consapevolezza.
0: Rispetto agli hub nei paesi terzi, ieri si è confermato che non c'è un comune sentire a livello continentale per un finanziamento che sia europeo di quelle strutture, dopodiché è anche stato detto se ci sono paesi interessati a procedere lungo quella strada possono farlo, mentre invece Piantedosi ha posto anche un altro tema, Flaminia te l'hai intervistato l'altro giorno, il ministro, cioè usiamo anche la leva economica, no? Certo. Per andare sui paesi e di passaggio, di transito e di partenza. Se non ci aiutate, se non accettate rimpatri, se non fermate le partenze, noi interveniamo economicamente, meno aiuti, meno sostegni.
2: Sì, perché si introduce il principio di condizionalità praticamente. Il senso è avete delle favori nelle relazioni commerciali con noi, non potete usare la leva migratoria per fare pressione politica. Se è vero che esiste una pressione, una leva con cui si utilizzano i migranti per fare pressione politica, allora va bene anche usare la leva economica, che mi sembra anche, diciamo, più adeguata. Però insomma, io trovo tanta confusione. Intanto vorrei chiarire che i respingimenti non sono rimpatri, quindi non paragonerei 70.000 migranti respinti, che tra l'altro sono stati respinti, bisogna ricordarlo, perché non ricevevano né cibo né acqua. Sono scappati, non sono stati respinti. Hanno capito che non era proprio una situazione...
0: Meglio il Marocco, l'hanno pensato.
2: Non era proprio una situazione accogliente quella lì. Altra cosa interessante che abbiamo scoperto, o meglio che ha scoperto Dagospia in effetti, ha ritirato fuori un articolo del Manifesto che rilanciava un'inchiesta spagnola che rivelava che Sanchez ha costruito in Mauritania due centri di accoglienza con i fondi europei per trattenere migranti con lo scopo di schedarli e capire se potevano, diciamo,
0: avere le caratteristiche per arrivare.
2: Le carte per entrare in Europa. Ed è tutto molto curioso dal momento che poi si oppongono alla scelta di percorrere la via dei paesi terzi come hub per la gestione dei flussi dei migranti. Insomma, questo sarebbe un aspetto da chiarire, anche perché l'hanno fatto senza dare visibilità naturalmente al progetto. Intorno al maggio del 24 parte questo progetto spagnolo ed era esattamente lo stesso momento in cui 15 paesi europei la mandavano una lettera a von der Leyen chiedendo di seguire il modello Albania.
0: E Sanchez era contrario a quel modello Albania.
2: Diceva di essere contrario, no? Ma faceva esattamente la stessa cosa.
0: No, sottolineo solo che il Manifesto, come tanti altri quotidiani, tanti colleghi, non fa sconti a nessuno, nemmeno a chi tendenzialmente sarebbe più vicino.
2: Un'ottima inchiesta, infatti.
0: Sì, infatti, ma lo perfido posso? La metto così, ma voi ora tornate a spingere forte sull'arma gestione dei flussi migratori, sull'arma politica, sul tema politico, perché temete la concorrenza di Vannacci. Che mi risponde?
4: Ma guardi, il fatto del controllare i flussi migratori per garantire la sicurezza nel nostro paese era nel programma di Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia, non soltanto nel 2022 ma già da prima, quindi per noi quella rimane una priorità, continuiamo a lavorare per fare in modo che anche l'Europa supporti i paesi che hanno le frontiere nel Mediterraneo allargato per far sì che ogni individuo venga identificato, si possa supportare i richiedenti asilo, si possa respingere chi non ha diritto di entrare nel nostro paese. Questo lo sosteniamo da sempre, non è che a seconda di chi è presente sul palcoscenico politico odierno il nostro programma cambia. Per noi è rimasta la priorità e siamo ben soddisfatti che sia diventata una priorità anche dell'Europa, tant'è che appunto ieri, lei mi chiedeva cosa è emerso dalla riunione di ieri del vertice dei ministri degli esteri, questa cosa è stata ribadita da parte di tutti i ministri degli esteri, ministri degli interni dell'Unione Europea, ovvero che bisogna lavorare in modo coordinato per contrastare il traffico di esseri umani, dare supporto ai diritti a chi ha diritto di asilo in Europa e fare in modo che venga contrastato il business del traffico illegale di esseri umani.
0: Allora, questo è uno dei temi che ha agitato la politica italiana, l'ha accesa, l'altro per guardare a quello che accade dentro le coalizioni, Francesco, ha agitato l'albero, giusto? Giuseppe Conte ha utilizzato questa espressione, poi te lo chiedo subito, l'ha agitato o lo sta segando l'albero del centro-sinistra? Dammi il tuo commento flash su questo.
2: Abbattuto,
0: i Flamini già oltre.
3: Ieri era un po' la giornata dei pompieri, no? È un po' la giornata della tregua, quindi diciamo che l'ha agitato, ecco. E ne ha raccolto anche i frutti a terra, però bisogna anche dirlo, no? Perché si è comunque rimesso al centro dell'attenzione, tutti parlano delle proposte di Conte, la politica estera del Movimento 5 Stelle in questo momento sembra essere la politica estera del campo largo, della coalizione progressista, che dir si voglia, per cui sì, è un Conte. Ieri io mi trovo ancora a Capalbio, dove ieri sera ha presentato il suo ultimo libro, e l'ho ascoltato, insomma mi ha dato l'impressione di un leader assolutamente già partito con la sua campagna elettorale.
0: Sai, Francesco, ho pensato questa cosa, no? Mentre sentivo ieri Conte da Capalbio, leggevo i vostri resoconti, che per essere uno che si presentò al paese da Presidente del Consiglio per la prima volta dicendosi orgogliosamente populista, è andato in luogo simbolo della sinistra radical chic, no? Per dire quanto tempo è passato. E però tra le cose che ha detto Conte, così ci rileghiamo anche agli aspetti delle politiche migratorie, poi arriviamo sul tema caldo, che sono le parole di Giorgetti, gli investimenti in difesa. Francesco ha detto: io ho già dimostrato con i miei due governi di saper gestire i flussi migratori. Ha detto i miei due governi, cioè anche quello con Salvini al Viminale, no? Immagino lo spumante aperto al Nazareno.
3: Esatto. Beh, questa è la contraddizione di Conte, ma è anche, se vogliamo, la sua forza, no? Cioè Conte non è incasellabile, ha guidato governi di segno diverso, ma anche se stiamo sul tema dell'immigrazione, le proposte del Movimento 5 Stelle e anche, se vogliamo, al di là delle proposte, proprio gli accenti diversi, le sfumature, i toni di Conte non sono mai stati quelli di una sinistra, non tanto del PD, ma pensiamo ad AVS, accogliamoli tutti, braccia aperte, viva le ONG, anzi tutt'altro. Quindi diciamo, se guardiamo soltanto il dossier immigrazione, lo classificheremmo più sul versante del centrodestra che non di centrosinistra. E quindi diciamo, è il Movimento 5 Stelle, da questo punto di vista, è una creatura ancora strana, che insomma non è facilmente incasellabile.
0: E allora Dolores Bevilacqua ci aiuta a incasellarla, ammesso che voi vogliate essere incasellati, ma lei è orgogliosa di quel che ha fatto il governo Conte 1 nella gestione dei flussi migratori?
5: Guardi, io la ringrazio perché lei mi dà l'occasione per definire quella che è l'azione politica del Movimento 5 Stelle, sempre coerente. Su tutti i dossier che abbiamo maneggiato come forza di governo, sia quando governavamo con la Lega, sia quando abbiamo governato con il PD. Perché noi sul tema della migrazione e dell'immigrazione abbiamo sempre parlato di terza via. E mentre c'era chi si gonfiava il petto con la propaganda, agitando come un feticcio il provvedimento sui porti chiusi, che noi abbiamo contrastato migliorandolo quando l'abbiamo dovuto votare insieme alla Lega, ma soprattutto abbiamo definitivamente corretto una volta
0: quando avete dovuto correggerlo su indicazione del Quirinale.
5: No, abbiamo voluto correggerlo, già le correzioni le avevamo adottate quando è stata promulgata la legge, quindi non è quella la caratteristica che ha visto l'iter di quel provvedimento, e lo dicono anche i fatti, ed arrivo appunto alla sempre coerente linea del Movimento 5 Stelle. Dicevo, mentre c'era chi si gonfiava il petto agitando i porti chiusi, il presidente Conte in silenzio andava in Europa chiedendo la solidarietà concreta da parte dei Paesi membri per la redistribuzione su base volontaria. Quella stessa solidarietà che è stato ricordato come principio alla base dei rapporti sulla gestione di questo dossier tra i Paesi membri, e che ieri, o meglio all'indomani di Ceuta, il governo Meloni invece ha tradito, quando ricordo invece nel 2023 è andata con la von der Leyen portata in giro per Lampedusa come una Madonna perché chiedeva aiuto all'Europa e ai paesi membri per far fronte agli sbarchi di 8.000 migranti.
0: È capitato
5: in
0: a tanti,
5: giorno.
0: Guardi, Bevilacqua, di portare in giro presidenti di Commissione Europea come fossero Madonne o Santi là per Lampedusa con effetti praticamente nulli. Io ricordo addirittura Barroso davanti a una stesa di bare bianche dire non accadrà mai più ed è puntualmente
5: guardi,
0: accaduto.
5: Mi fa andare da Loperfi. Io tornerei sul punto, un attimo chiudo sul punto, perché sentir parlare di Movimento 5 Stelle come incasellabile è esattamente la verità, perché il Movimento 5 Stelle porta avanti delle linee, delle soluzioni, delle proposte che raccolgono dei dati di fatto. Sulla migrazione non si può dire accogliamo tutti.
0: Quindi non è incasellabile nel centro-sinistra? Mi dice questo?
5: No, non è incasellabile in quelle che sono le soluzioni prospettate, e infatti noi parliamo di terza via, perché serve una gestione, diciamo, rigorosa della migrazione fatta parallelamente di corridoi umanitari, di rinegoziazione degli accordi che prevedono che il primo paese sia quello di approdo, no? Che deve essere comunque considerato come confine dell'Europa, e che quindi si passi dall'idea della ridistribuzione su base volontaria ad una ridistribuzione invece.
0: Ma questo ce lo diciamo da tempo, e che serve l'unanimità per avere quell'elemento, e non c'è e non ci sarà mai. Sa lo perfido chi è che ha sicuramente.
5: No, serve,
0: scusi,
5: Bevilacqua,
0: mi fa andare anche dagli altri, perché se no. No, io ho capito che vuole chiudere,
5: però
0: la faccio chiudere
5: ancora.
0: Io, guardi, l'aiuto io a chiudere, perché volevo andare anche da lo perfido, perché c'è uno sicuramente che ha nostalgia di quella stagione del Conte 1, almeno per il ruolo che aveva, che è Matteo Salvini, mi dicono, che era ministro dell'Interno. Lei teme, auspica, vede il rischio, l'opportunità che a Pontida ribadisca questa volontà, Salvini, cioè di tornare già dentro questa legislatura al Ministero dell'Interno?
4: Ma guardi, sicuramente il ministro Salvini ha dimostrato di saper fare bene anche quel ruolo. Il governo è stato nominato nel 2022, i ruoli sono ben definiti, questo governo sta ben facendo, i temi sono molto complessi, sono tante partite, sfide importanti sul tavolo, credo che ognuno debba continuare a fare la propria parte. Poi, insomma, gli alleati scelgono loro quali possono essere gli interlocutori principali nei vari referati. Dovesse essere questa la loro scelta, parlerà con Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si rivolgerà a Mattarella per eventuali cambi, ma per quanto riguarda noi siamo ben contenti di continuare a governare in questo modo. Il ministro Piantedosi ben sta facendo, il ministro Salvini ben sta facendo nel suo settore, continuiamo a vedere le riforme che stanno cercando di fare in modo che questo paese venga traghettato, nonostante la pesantezza dei conti pubblici derivanti dal superbonus, a una stagione di riforme che ha visto ridurre drasticamente il deficit PIL dall'8,1% al 3%. Al 3,05%.
0: Speravo che agosto si portasse via il richiamo al super bonus, ma non lo dico per lei, perché mamma mia che fatica, ogni volta torniamo indietro, ma va bene,
4: ci sta. È importante.
0: No, ma lo so che è importante, si figuri, è che è proprio faticoso, sa il giorno della marmotta che dicevamo con Natali Tocci.
4: Se non avessimo questo fardello del super bonus, pensi quanti soldi avremmo potuto stanziare?
0: Non ci avremmo avuto nemmeno quella crescita del PIL negli anni post-Covid, però.
5: Scusi Vicaretti, io vorrei chiedere un attimo a Loperfido come mai la superballa del super bonus serve solo quando devono giustificare il fatto che non ci sono soldi, però poi i soldi, guardi un po', li trovano quando devono stanziare 45 miliardi in più per le armi. Quindi la finissero, perché dopo 4 anni di governo, in cui tra l'altro hanno tenuto a galla il paese solo grazie ai 209 miliardi del piano di ripresa e resilienza, continuano a
0: ha detto soldi e dove trovarli, quindi veramente non ce la posso fare ad agosto la discussione sul super bonus 2 anni dopo. Vi chiedo una cortesia per andare a quello che ha detto Giorgetti poco fa, perché c'entrano i conti pubblici e i ristretti margini di manovra. Che ci ha detto il ministro dell'economia Flaminia?
2: Il ministro dell'economia ha dato una buona notizia sostanzialmente, cioè che parte dei fondi stanziati per le armi potranno essere usati per l'energia. L'intenzione è quella di usarle tutti il più possibile, mi pare di aver capito che è uno 0,3 l'anno rispetto a quell'1,5 che può arrivare a un massimo di 0,6, ci parliamo di una cifra intorno ai 15 miliardi, l'obiettivo è prendersene ancora di più, questo è evidente, perché in questo
0: in
2: momento,
0: tutti sulle armi,
2: al contrario di quello che dice Dombrovskis, l'emergenza vera in questo momento è quella energetica, perché adesso andiamo incontro all'inverno, al di là dell'autunno caldo che avremo politico, avremo anche un autunno, un inverno freddo, e toccherà riscaldarsi, per cui temo che...
0: Ci ha detto una cosa però, quei 15 miliardi di cui sopra non aspettate di vederli come sconto carburante, perché non si possono utilizzare per le accise.
2: Non si possono usare per le accise, ma io continuo a dire che secondo me sui carburanti bisogna fare delle operazioni diverse, perché fare uno sconto generalizzato per tutti non serve, perché a qualcuno non c'è bisogno di scontare 17 centesimi, ad altri probabilmente c'è bisogno di scontarne di più, e quindi su questo sarebbe, diciamo, utile pensare a misure diverse.
0: Francesco, che hai sentito nelle parole di Giorgetti? Il peso di essere al ministro dell'economia di un paese che ha quei numeri che sappiamo, il peso di essere un esponente di primo piano di un partito, la Lega, che è molto critico, che so, sul tema riarmo e spese militari?
3: Assolutamente sì, entrambi, diciamo, questa... Ricorderete l'attenzione che c'è stata fra Crosetto e Giorgetti nei mesi passati, quindi non è oggi che scopriamo un ruolo di freno da parte di Giorgetti sulle spese militari. Forse probabilmente gli fa velo anche l'essere uno dei principali esponenti della Lega, non c'è dubbio. La doppia veste lo spinge comunque a... è anche il suo ruolo, no? a mettere dei paletti. Sarà interessante vedere adesso, purtroppo ecco, non sono in Parlamento in questo momento, ma sarebbe interessante vedere anche la discussione interna al Partito Democratico sul punto. Non so se c'è un'evoluzione questa mattina rispetto alle posizioni dell'ala riformista sulla mozione comune, ad esempio.
0: C'è sempre qualche evoluzione dentro il Partito Democratico, il quale si voglia formare. Oh, lo perfido, ci avete messo più del solito a scrivere la risoluzione di oggi, perché è arrivata praticamente stamattina.
4: Ma il governo si sta impegnando su tanti fronti, e quindi anche come Camera dei Deputati abbiamo finito ieri dopo mezzanotte a lavorare, come maggioranza stiamo lavorando alacremente su tante questioni. Però è una risoluzione ovviamente unitaria, e mentre dall'altra parte, come al solito, si schiereranno su diversi fronti, non soltanto sulla questione energetica, ma anche sulla questione della difesa, sulla questione degli investimenti, sulla questione della politica estera. E quindi da parte del centrodestra si è trovato la quadra per fare in modo di continuare a governare nonostante le tensioni internazionali, nonostante le difficoltà e le ricadute che ci sono anche nelle tasche dei cittadini italiani, che sono
0: nonostante le tensioni interne della maggioranza, dico, perché via, la Lega non la pensa come voi sul tema del riarmo, Salvini non la pensa come Crosetto, tanto per andare giù con l'accetta, eh.
4: Ma guarda, infatti vedo che le ferie le hanno fatto veramente bene, è tornato veramente molto energetico.
0: Non vedo l'ora di tornarci infatti in ferie, visto che mi hanno fatto bene.
4: No, detto questo, è anche vero, è normale che in una coalizione ci possano essere punti di vista diversi, però ricordo che questo è un governo che tra un mese diventerà il governo più longevo della storia repubblicana, e nonostante questo si è sempre trovato la quadra anche su partite importanti come quelle della politica estera, della politica di difesa, degli investimenti per la difesa. E quindi è un governo che continua a veleggiare in modo coordinato e in modo armonico. Dall'altra parte c'è chi si è completamente spaccato con l'intervista del presidente Conte di domenica scorsa. Ora i cocci sono veramente difficili da raccogliere, ma l'abbiamo anche appena sentito da quello che ha dichiarato la collega presente sui vari temi della politica estera e della politica di difesa.
0: Infatti voglio andare proprio da bevilacqua, perché io su una cosa sono totalmente d'accordo con Conte, ma per postura giornalistica, se cambia governo deve cambiare linea di governo, perché altrimenti di che cosa stiamo ragionando? Che ci andiamo a fare a votare, a scegliere, su cosa vi andate a dividere? E quindi è comprensibile quello che dice Conte, no? Io, se noi dovessimo tornare al governo, cambieremmo in politica interna e in politica estera. Già i cocci, chi li raccoglie quei cocci, bevilacqua, delle parole di Conte, della distanza col PD, dei malumori dei riformisti del Partito Democratico?
5: Guardi, non ci sono cocci, do subito una notizia a voi, allo perfido. La risoluzione delle opposizioni sarà una risoluzione unitaria in cui si parla appunto in maniera chiara di non utilizzo di scostamento della clausola di salvaguardia per spese in armi, ma solo per quelle emergenze che toccano realmente i cittadini. Caro energia, caro carburanti, salari al palo, e spese in sanità. Vorrei anche far notare allo perfido che ci ha dato una notizia che noi in realtà già sapevamo. All'inizio del suo intervento, della sua replica, ha detto che il governo è molto impegnato, quindi la risoluzione è arrivata in ritardo per questo. Quindi ha candidamente ammesso che la risoluzione del Parlamento la scrive il governo, ma di questo già avevamo avuto prova quando una mozione a mia prima firma al Senato qualche mese fa ha costretto la maggioranza a scrivere una loro mozione, all'interno della quale i senatori della maggioranza avevano messo nero su bianco l'impegno, la richiesta di un impegno da parte del governo Meloni di rivedere l'irraggiungibile parametro del 5%, salvo poi arrivare la telefonata da Palazzo Chigi che ha fatto magicamente sbianchettare quell'impegno. Quindi grazie allo perfido che ha certificato il fatto che i parlamentari della maggioranza aspettano solamente di fare quello che gli dice il governo e che della rappresentanza dei cittadini non se ne fanno assolutamente nulla.
0: Senta lo perfido, siccome sono praticamente in chiusura, 30 secondi di replica su questo, poi siccome sono tornato, come ha detto Frizzante, dalle ferie, mi dice perché non si possono visionare le chat di Del Mastro, perché voterete contro in aula?
4: Allora, innanzitutto la Costituzione prevede la tutela della funzione del parlamentare. Un parlamentare come Del Mastro che non è inquisito e nonostante non sia inquisito ha mandato lui stesso via PEC le famose chat. Quindi in realtà sembra che sia più un prurito estivo di voler vedere le conversazioni private di un collega parlamentare che cercare di capire effettivamente cosa può essere accaduto dal punto di vista giudiziario. Un parlamentare non indagato. E allora, da questo punto di vista, noi dobbiamo fare in modo che venga rispettata la Costituzione che prevede la tutela del parlamentare. Soltanto questo cercheremo di fare nell'interesse di tutti e anche nell'interesse della giustizia nel caso in cui si tratti di un provvedimento in corso, che non riguarda Del Mastro.
0: Poi, Bevilacqua è solo un solletico?
5: Guardi.
4: Un prurito.
5: È una questione serissima, che riguarda veramente tutti. C'è un'indagine in corso della magistratura su un prestanome del clan dei Senese. Quelle chat servono a far luce su determinate dinamiche che riguardano anche la proprietà di quel famoso ristorante di cui Del Mastro, mi faccia finire, di cui Del Mastro era socio. E che Del Mastro continua a dire di trovarsi come un passante per caso. Perfido, la prego, io l'ho fatta parlare, l'ho ascoltato, mi faccia completare il mio discorso.
0: Sì,
5: capisco
0: certo che
5: lei è in seria difficoltà come tutta la maggioranza. Allora, da questo punto di vista, l'atto gravissimo di un partito e di una maggioranza, ma soprattutto di Fratelli d'Italia, che si richiama a Paolo Borsellino un giorno sì e l'altro pure, è quello di negare alla magistratura di poter fare chiarezza su un'indagine con

0: curiosità dei cittadini.
1: È necessario per le indagini della magistratura. È necessario per le indagini della magistratura, perché se non c'è l'autorizzazione formale da parte del Parlamento, quelle chat non possono essere assunte come prova, non hanno lo stesso peso. Quindi, se Delmastro e Fratelli d'Italia non ha nulla da nascondere, tanto che dice di aver mandato le chat, perché non autorizzare la magistratura all'utilizzo? Ma poi guardi, hanno chiuso in cassaforte le chat, impedendo ai membri della giunta per le autorizzazioni di visionarle, un atto gravissimo mai successo nella storia della Repubblica Italiana.
2: Avete
1: Cos'hanno da nascondere i Fratelli d'Italia per cercare di fare un mese di campagna elettorale su questo?
3: Perfetto. Io qui vi devo fermare, perché sarà tanto uno dei momenti endemici che torneremo ad analizzare, a raccontare, a commentare. Magari anche con voi, se avrete il piacere di tornare, con Flaminia Camilletti e con Francesco Bei, che ringrazio per essere stati con noi questa mattina qui. Grazie. Al nostro filo diretto. Tra gli impegni della politica di oggi, vi abbiamo fatto sentire Giorgetti, a mezzogiorno in aula interverrà anche Musumeci, parlerà della situazione nei campi Flegrei, arriverà a Pozzuoli tra un paio d'ore il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, Gianluca De Martino se è pronto già in collegamento, mi pare di vederlo già in preview per questo racconto e questa attesa, poi vi presento il prossimo ospite.
4: Siamo nel cuore delle zone più colpite qui a Pozzuoli dalla scossa di venerdì scorso, via Gerolomini, e alle nostre spalle uno dei palazzi più colpiti e sgomberati per una situazione di inagibilità. E sono circa 800 gli sfollati, un tema caldo che sarà affrontato nella riunione convocata per le 12.30 in prefettura dal ministro Piantedosi e dal prefetto di Bari. Parteciperà una delegazione di cittadini e parteciperanno i sindaci dell'area Flegrea. Il tema degli sfollati, alcuni numeri, appunto circa 800 gli sfollati, perché a Pozzuoli in particolare ci sono 395 unità abitative dichiarate inagibili e 13 sono gli istituti scolastici, di cui 3 più gravi per i quali è a rischio la stagione che comincerà a settembre, e 14 chiese. Il vescovo di Pozzuoli, Carlo Villano, ha invitato i fedeli a stringersi in preghiera. A voi la linea.
3: Allora, ovviamente la seguiremo con De Martino, con Stefano Corradino, la visita e l'incontro con le istituzioni di Matteo Piantedosi. Il nostro prossimo ospite, Alessandro Paci, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti. Che serve, buongiorno, per Pozzuoli? Allora, che buongiorno. Serve a Pozzuoli, alla zona dei Campi Flegrei?
5: Beh, intanto quello che serve è la conoscenza del nostro patrimonio edilizio. Noi abbiamo un patrimonio edilizio molto fragile e lo vediamo tutte le volte che avvengono situazioni calamitose. Quindi la prima cosa è un discorso di prevenzione, un discorso legato proprio a cercare di intervenire prima ancora che un terremoto poi porti le conseguenze che purtroppo stiamo vedendo in questi giorni. Questo per far sì che le persone riescano ad avere non solo la propria casa, ma una vita, perché è stato detto poco fa, la mancanza delle scuole, la mancanza anche la chiusura delle chiese, dei negozi, fanno sì che viene meno quel quotidiano, quella vita di tutti i giorni che è necessaria, e di conseguenza lo sfollato in questo momento vive un doppio disagio, che è quello della perdita dei propri beni, perdita della propria casa, in alcuni casi, come abbiamo visto in altre occasioni, a volte anche la perdita dei propri cari, per fortuna non qui, però c'è proprio la perdita di quello che è il quotidiano, la perdita di una vita che poi sappiamo bene, purtroppo spesso le ricostruzioni hanno dei tempi lunghi. Quindi sicuramente una delle cose che serve in questi territori, come in tanti altri in Italia, che ha una situazione sismica estremamente complessa su tutto il territorio, è quello di prevenire, di portare avanti tutte le azioni necessarie affinché i nostri immobili siano immobili che ci possano far vivere in maniera sicura.
3: Ma è possibile vivere in maniera sicura, totalmente sicura, sicura con tutte le virgolette del caso, attorno all'avverbio totalmente, in una zona come i Campi Flegrei? Perché non è che venerdì sera sono arrivati gli alieni, i Campi Flegrei sono lì e hanno quella caratteristica da quando ci sono i Campi Flegrei.
5: Certo, Allora, sicuramente il rischio, il grado zero del rischio non esiste, quindi c'è sempre un margine, perché sappiamo bene che queste situazioni comportano una serie, a volte anche a catena, di situazioni. Però sicuramente si può vivere in una condizione molto più certa, quindi avere delle accortezze anche nella costruzione dei nostri edifici o nella ristrutturazione, soprattutto come in questo caso, ci dà la possibilità di avere meno edifici inagibili, ci dà la possibilità di avere dei punti sicuri dove andare. Noi abbiamo diversi strumenti che mettiamo in campo, c'è l'intervento sul singolo edificio, ci sono gli interventi sulla parte infrastrutturale e anche l'individuazione e la definizione di spazi che possono essere utilizzati proprio dalla popolazione sfollata in queste situazioni. Avere questo ci dà la garanzia di poter comunque portare avanti delle condizioni di vita anche a seguito di questi accadimenti, però dobbiamo essere capaci di prevenire prima, altrimenti purtroppo vivremo sempre in situazioni di estrema emergenza come in questo caso.
3: Io le chiederei se è possibile stimarli, ovviamente darci un po' di numeri. I numeri sarebbero, sì, e cioè in che tempi tutto questo si può fare e con quante risorse, cioè quanto serve in termini economici e temporali per poter vivere la propria vita in quell'abitazione in sicurezza sui Campi Flegrei?
5: Allora, vediamo quello che sicuramente intervenire dopo ha un costo estremamente maggiore e lo vediamo in tutte le zone terremotate dove si sta intervenendo. Considerando che i Campi Flegrei sono circa 130 km quadrati come area e interessano, compresa tra zona rossa e zona gialla, circa 840.000 abitanti, comprendete che l'intervento a livello economico è sicuramente alto. Quello che si può distinguere sono due tipologie di azioni. Una è quella dell'intervento di carattere pubblico, e quindi l'intervento soprattutto legato alle infrastrutture e a individuare su ogni area quelle che sono le aree di primo soccorso di emergenza, ma anche tutto quello che è legato anche alle vie di fuga, ai passaggi e altro. La seconda è quella invece dell'intervento privato, e su quello ovviamente, per quanto possa essere di aiuto lo Stato, una delle situazioni che abbiamo sempre visto con favore è quello del discorso legato ai bonus sisma. Lo abbiamo conosciuto in diverse occasioni. Ecco, incentivare questo significa che c'è un contributo, se vogliamo guardarlo in questo modo, da parte dello Stato per aiutare e supportare i privati anche a mettere in sicurezza i propri edifici. E questo unito però a una campagna di sensibilizzazione e di azione che può portare avanti anche il governo stesso sulla conoscenza di quello che è il nostro patrimonio, quindi far capire a ciascun abitante qual è la situazione del proprio edificio, dei propri spazi di vita, e questo aiuterebbe anche poi i successivi interventi. È un processo non breve, ovviamente.
3: Le chiedo un flash, anzi un post su X, se possibile. L'AI può aiutare? Mi serve anche come lancio per l'ultimo ospite.
5: Allora, se diciamo può accelerare. Sì. Allora, diciamo che è tutto quello che è legato all'intelligenza artificiale è utilizzata come strumento, può sicuramente aiutare. L'importante è non confonderla con gli aspetti invece etici che si porta dietro, e quindi l'attenzione è che dobbiamo comprendere che siamo noi a doverla governare e non rischiare che sia lei a governare noi, come purtroppo a volte ci sono delle cose, e soprattutto la comprensione dei ruoli. Se l'intelligenza artificiale, almeno nel nostro campo, fosse utilizzata da un professionista, il professionista sa quali dati sta inserendo, certo, per avere un risultato. Diversamente il risultato potrebbe sembrare un bel risultato, ma di fatto fallato.
3: Chiara Beretta Mazzotta, buongiorno, grazie architetto Panci per essere stato con noi. Vedevo che annuiva, l'intelligenza artificiale può aiutare in qualunque ambito, anche per scrivere un libro, perché poi è la storia che vogliamo raccontare e commentare con lei.
2: Buongiorno, sì, assolutamente può aiutare, perché può agevolare una serie di processi, ma indubitabilmente non può scrivere un libro al posto di un autore, non tanto, non è un tanto un tema di possibilità, ma il fatto che se qualcosa viene prodotto interamente da una macchina o con un notevole contributo della macchina, quel contenuto non è più un contenuto creativo, non è più tutelabile da diritto d'autore, e si aprono un sacco di guai, come succede, sta succedendo ed è successo.
3: Allora, un sacco di guai, come è successo? Mentre parlava la Chiara Beretta Mazzotta è comparsa una foto, la foto di Jerry Falad, che è un scrittore, un giovane scrittore, un aspirante forse dovremmo dire, giovane scrittore, che ha preparato un suo lavoro, l'ha consegnato a un agente letterario, dunque a un collega, diciamo così, statunitense della nostra ospite, grande entusiasmo, contratti da 2 milioni di dollari, tutto pronto per far partire il libro negli Stati Uniti e in Europa, poi però accade che un editor dice: sapete che c'è? Che non sono proprio sicuro che nella creazione di questo lavoro non c'entri io, non c'entri troppo l'intelligenza artificiale. Sono andato giù con l'accetta, se ci aiuta anche a ricostruire quello che è accaduto.

0: È successo esattamente così, l'autore è un esordiente, è il sogno di ogni agenzia, cioè si presenta con un romanzo, un thriller, la sua agenzia che è l'Europa Content lo ritiene estremamente interessante, quindi inizia quella fase che si chiama di submission, cioè il testo viene proposto alle varie case editrici, con grande entusiasmo viene accolto questo testo, per cui 14 editori si sfidano e fanno quella che viene chiamata un'asta, quindi fondamentalmente chi offre di più si accaparra l'autore e l'autore si stava per accaparrare 2 milioni di dollari. La cosa interessante è che non sono stati gli editor delle case editrici a sollevare dei dubbi, ma sarebbe stato, dico sarebbe perché riuscire ad avere bene le
1: Perché è un
0: informazioni.
1: thriller, giustamente.
0: Esatto, non ho potuto leggere il testo ovviamente. Un editor dell'agenzia ha cominciato ad avere dei sospetti e il tema è molto grande perché se io cedo i diritti di un contenuto che in realtà non è stato prodotto da un essere umano, è come se io vendessi l'aria, perché quel contenuto potrebbe essere adoperato, replicato, utilizzato senza che venga pagato alcun compenso, perché
1: Ma
0: su quel contenuto non c'è
1: certo,
0: un
1: ma
0: diritto.
1: l'editor è andato dal capo dell'agenzia e gli ha detto: guarda, qua queste 100 pagine, questa è la prova che è fatto con l'intelligenza artificiale?
0: Questa è una questione molto delicata, nel senso che non abbiamo le pagine, non è stato divulgato il passaggio, si parla di ritmo, si parla di una scrittura molto pulita, però diciamocelo francamente, se un professionista ha sotto gli occhi un testo smaccatamente prodotto dall'intelligenza artificiale, sì, lo riconosce, perché ci sono tutti dei tic verbali, delle forme, delle costruzioni, anche da un punto di vista narrativo, che sono facili da intercettare. Ma se un autore ha elaborato molto bene un testo prodotto dall'intelligenza artificiale, io credo che non sia così semplice. E non esistono macchine che ce lo possono dire, cioè l'intelligenza artificiale non è brava a riconoscere se stessa. Diciamo che si va intorno al 50% delle possibilità di azzeccare effettivamente la paternità umana o della macchina. Poco, molto poco.
1: Ecco, in quel 50% sono ballati per il protagonista di questa storia 2 milioni di dollari, non proprio quisquiglie. Quindi l'ultima domanda a Chiara Berretta Mazzotta è: e voi come fate? Cioè, come vi tutelate? Come cercate di capire se?
0: Questo è un discorso delicato e si fa quello che si faceva anche in passato per il pericolo di plagio, di scoppiazzature varie, cioè si dovrebbe chiedere all'autore di condividere il suo processo creativo. Molto difficile che un autore venga fulminato dall'ispirazione e scriva un libro di getto senza fare modifiche, di solito si ragiona su un'idea, si scrive una sinossi, si cominciano a fare le scalette, quindi si può mappare il percorso. Quindi per me e per tutti gli addetti ai lavori sarà sempre più importante avere prova di questo percorso e gli autori dovranno tenere conto di questo aspetto.
1: Mi pare un passaggio delicato anche perché poi magari usate l'AI per capire e mappare se l'AI è stato utilizzato. Oddio, che confusione, sarà complicatissimo. Solidarietà, eh?
0: Grazie.
1: Noi ci fermiamo per questo spazio del nostro filo diretto. La linea torna alla regia, è tutto pronto per il telegiornale delle 11.
0: Grazie mille, grazie a voi, buon lavoro.
2: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno a ogni strofinata vorresti urlare: aiuto!
3: Prova Viacal Express Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Viacal Express, brillantezza senza risciacquo.
4: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit Act favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
5: Entrate mortali!
6: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti. Come Zeus comanda.
7: E grandi! La tenerezza è importante. Bastano gesti piccolini.
8: Imparate da noi.
7: Capito?
8: Capito! Tenderly, un mondo di tenerezza.
4: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
9: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
10: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
11: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
12: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
13: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.

0: Carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga lo sconto di 17 centesimi sul gasolio fino al 25 agosto, poi di nuovo in vigore le accise mobili, scende intanto il prezzo del petrolio. Per attivare la clausola di salvaguardia europea, il governo dovrà investire anche sulla difesa, spiega Giorgetti, assicurando per l'energia chiederemo il massimo, posizioni attaccano, no ad una delega in bianco. L'Europa promuove la gestione dei migranti di Madrid a Ceuta, ma l'Italia mantiene i controlli sugli arrivi della Spagna. Sui social ha annunciato un nuovo flusso di massa al confine dell'exclave spagnola. Raid russi su Kiev e sulla regione della capitale, almeno 17 morti, 44 feriti, Zelensky uccisi perché non avevamo missili intercettori, chiesto un rinnovato sostegno ai partner. Ondata di calore senza tregua sulla penisola, anche oggi 25 città con il bollino rosso, domani saranno 27, previsti poi forti temporali. Europei di nuoto, bronzo di Greg Paltrinieri nella 5 km fondo, quarto oro per Chiara Pelacani nel trampolino da 3 metri, oro anche per Ginevra Taddeucci nella 10 km acque libere. Edizione delle 11, buongiorno da Rai News 24. Il governo al lavoro per reperire risorse per contrastare il caro energia. Ieri via libera la proroga del taglio delle accise sul diesel, misura estesa al 25 agosto. Nel provvedimento ulteriori interventi per i campi flegrei e per la riorganizzazione della Corte dei Conti. Gabriele Martelloni.
1: Sfilato a sorpresa dall'ordine del giorno del CDM, l'ultimo prima della pausa estiva, il taglio delle accise ritorna sul tavolo del governo dopo un vertice a Palazzo Chigi tra Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti. Un confronto che fa slittare di un'ora il Consiglio dei Ministri, ma che sblocca il nodo coperture, consentendo la proroga dell'attuale sconto sul gasolio fino al 25 agosto. Pronti a intervenire ogni volta che sarà necessario per contenere gli effetti dei rincari, scrive la Premier sui social, e dopo aver presieduto una riunione dedicata all'emergenza nei campi flegrei, la Presidente del Consiglio annota: abbiamo messo nuove risorse e misure a sostegno delle famiglie colpite. L'esecutivo completa poi le riforme del fisco, della responsabilità di impresa e della Corte dei Conti, ma torna anche ad affrontare la questione sicurezza, dall'ok all'utilizzo per la polizia del riconoscimento facciale grazie all'intelligenza artificiale, all'assunzione di agenti per il controllo delle frontiere, ma con una precisazione che arriva da fonti del governo. La misura era prevista prima della vicenda Ceuta e della sospensione di Schengen con la Spagna. È deciso a mantenere un presidio costante Meloni sul tema sicurezza e prima del CDM visita la caserma Salvo d'Acquisto per ringraziare i carabinieri feriti negli scontri con i notav in Val di Susa. In un'intervista con scuola.net rivendica le recenti norme sull'imputabilità dei minori e sul contrasto alle baby gang.
0: I controlli della Guardia di Finanza ai distributori questa mattina per verificare che la proroga del taglio alle accise sia rispettata, proroga che entrerà poi in vigore dal 7 agosto se necessario. Vediamo meglio con Paolo Mancinelli.
2: Caro carburanti e rebus accise, il governo proroga lo sconto di 17 centesimi solo sul diesel fino al 25 agosto, poi entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili se ancora necessario. L'intervento costerà 245 milioni, fa sapere il ministro dell'economia Giorgetti, e per reperire le risorse, oltre all'extra gettito IVA di luglio, qualche taglio ai ministeri. I listini intanto continuano a salire, la benzina è un soffio dalla soglia dei 2 euro, mentre il diesel la supera nettamente, rendendo quasi invisibile lo sconto. Ma la tensione sui prezzi si sposta rapida anche sull'energia. Secondo l'ARERA, a luglio il gas per i clienti vulnerabili è aumentato di quasi il 10%, salendo a oltre 134 centesimi al metro cubo a causa del rialzo delle quotazioni all'ingrosso. A complicare il quadro ci sono il gran caldo e la siccità. Crescono i consumi per il condizionamento e scarseggia l'acqua dei fiumi necessaria al raffreddamento delle centrali termoelettriche. 3 hanno chiuso e 4 vanno a regime ridotto. Le ripercussioni sul mercato si sono fatte subito sentire. Secondo il gestore dei mercati energetici, nell'ultima settimana di luglio il prezzo medio dell'elettricità è schizzato a 177 euro al megawattora rispetto ai 169 della settimana precedente.
0: Il governo intende chiedere all'Unione Europea l'attivazione della clausola di salvaguardia. Il ministro dell'Economia Giorgetti lo ha comunicato questa mattina alla Camera. Scostamento dello 0,6% del PIL per quanto riguarda le spese nel settore energetico. Non verrà chiesto invece il massimo per il settore della difesa. Ci spiega tutto in studio Alessandro Marchetti.
3: E così arriverà alla Commissione europea da parte del governo italiano una richiesta di poter spendere il massimo possibile in extra deficit sull'energia, ma non per il settore della difesa. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha fissato alla Camera quelle che sono le asticelle del governo in vista dei prossimi anni, quindi per la legge di bilancio dell'autunno, ma non solo. Allora sentiamo un passaggio di Giorgetti, poi torniamo in studio.
4: In coerenza con questa impostazione, il Governo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, intende, con il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
3: Gli uffici di Bruxelles dovrebbero dare via libera al piano di spesa extra dell'Italia a ottobre, però attenzione perché Giorgetti ha fatto almeno due avvertimenti. Questo deficit in più che l'Italia potrà fare dovrà essere utilizzato soltanto per gli investimenti. Questo è il primo avviso, sentiamo le sue parole.
4: E sono ammesse esclusivamente misure addizionali decise a partire dal 28 febbraio 2026 e mirate a migliorare strutturalmente la sicurezza del sistema energetico degli Stati membri, favorendo la transizione verde e riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e quindi dagli approvvigionamenti esteri. Paiono pertanto escluse misure che mirino ad attenuare solo provvisoriamente gli effetti della crisi in atto, quali ad esempio la riduzione delle accise o altre forme di sussidio diretto o indiretto ai prodotti energetici di origine fossile, così come iniziative a supporto del settore privato che, seppur in grado di ridurre indirettamente la spesa energetica, non determinino un miglioramento strutturale in termini di sicurezza e autonomia del sistema energetico.
3: E poi c'è il secondo avvertimento, ovvero se l'Italia non manterrà sotto controllo il resto delle spese, uscendo quindi da quella procedura per deficit eccessivo in cui è entrata ormai anni fa, rischia di rimanere per i prossimi anni sotto infrazione europea. Molto dipenderà dai calcoli che i tecnici dell'Istat presenteranno a settembre sul deficit dello scorso anno. Sui conti pubblici del 2025 pesano molto i crediti edilizi pagati dallo Stato come il superbonus. È un ricalcolo su cui conta molto l'esecutivo.
0: E alla Camera è in corso il dibattito proprio sulle comunicazioni del ministro Giorgetti. Distinguo negli schieramenti, sentiamo di più da Montecitorio in diretta Alberto Puotti.
5: Sì, il centrodestra ha presentato una risoluzione unitaria in cui si chiede le spese per la difesa entro lo 0,9% del PIL e c'è la richiesta di valutare anche di attivare il SAFE, il prestito europeo sul quale previsto per il riarmo, sul quale la Lega è molto negativa. E però durante il dibattito noi moderati con Colucci ha sottolineato la sintesi che la maggioranza come sempre è riuscita a fare. E dalla Lega sentiamo Silvana Comaroli che auspica un confronto meno ideologico.
6: Una spesa indiscriminata, non nuovo debito per finanziare spesa corrente, ma la possibilità di sostenere investimenti strategici che rafforzano la sicurezza nazionale e la competitività. Su temi come la sicurezza nazionale e la competitività industriale sarebbe auspicabile un confronto meno ideologico.
5: Nella minoranza invece c'è la risoluzione presentata da PD, 5 Stelle e AVS in cui si chiede di non utilizzare la clausola di salvaguardia per le spese militari e di riconsiderare radicalmente gli impegni presi con la NATO. Una formulazione che crea qualche problema nell'area riformista del Partito Democratico. Comunque intanto da AWS si sottolinea che Giorgetti verrà ricordato per l'aumento delle spese militari. Sulla necessità invece delle spese per la difesa insiste Azione. Allora sentiamo Ettore Rosato e poi linea a voi.
7: Le difficoltà oggettive di un governo dove parlare di spese di difesa non c'è interesse, perché c'è una divisione strutturale all'interno del governo su queste questioni qui.
0: Un migliaio i minorenni, molti di loro di origine subsahariana, ancora nell'exclave spagnola di Ceuta. Sui social allusioni chiare ad una nuova ondata di migranti per il 15 agosto, sull'esito dell'ultimo Consiglio europeo degli interni. Sentiamo da Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
8: Rafforzare le frontiere, potenziare i respingimenti, implementare i rimpatri. Sono questi i punti su cui l'Europa ha trovato un accordo nel vertice di ieri tra i ministri dell'interno dei 27, convocato per trovare una risposta comune alla crisi di Ceuta. Sul tavolo la proposta italiana avanzata da Matteo Piantedosi di creare centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania. È il più forte deterrente possibile contro il traffico di esseri umani, dice il ministro. E la maggioranza lo segue, ma con qualche eccezione. La proposta viene bocciata dal governo spagnolo, che torna ad attaccare l'Italia.
9: E immediatamente se levanten esos controles porque...
8: Revochi subito i controlli, non servono, scandisce il ministro dell'interno Grande Marlaska, sottolineando ancora una volta che la zona di Schengen non è mai stata in pericolo. Non c'è stato alcun flusso, ha detto, verso la Spagna continentale, come ribadisce anche la Commissione. La scelta del nostro esecutivo, quindi, di sospendere il trattato di libera circolazione appare incomprensibile. Sulla stessa linea la Francia, contraria ai rimpatri in paesi terzi. Abbiamo concordato che la questione di Schengen non è il problema, ma la soluzione, scandisce il ministro dell'interno Nunez.
0: Gli Houthi hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso, ma intanto aumenta l'attesa per un'intesa tra Stati Uniti e Iran. Axios sostiene che l'accordo è imminente, così come annunciato in precedenza da Trump. Facciamo il punto in studio con Ilario Piagnarelli.
10: Un accordo per la riapertura di Hormuz già in giornata, secondo il sempre ben informato sito Axios. Ma anche Donald Trump lo ha detto ai giornalisti, per la verità ha detto entro 48 ore, altrimenti ricomincerò a bombardare. L'Iran mi ha implorato di raggiungere, di scendere a patti, ha detto Trump. Un accordo che varrebbe 60 giorni, provvisorio anche questa volta, che accoglierebbe molte delle richieste iraniane. Tutto il traffico in entrata nello stretto di Hormuz passerebbe per una rotta settentrionale lungo la costa iraniana sotto il controllo dei Pasdaran. Invece il traffico in uscita dallo stretto di Hormuz seguirebbe una rotta meridionale sotto invece il controllo dell'Oman. I due paesi si impegnerebbero a sminare il centro dello stretto di Hormuz ed è lì che successivamente il traffico di questi mercantili passerà. Durante questi 60 giorni non ci saranno pedaggi o commissioni da parte dell'Iran, ma non viene detto che succederebbe invece dopo. Dell'accordo sarebbe stato informato il leader supremo dell'Iran Mojtaba Khamenei, che però non avrebbe ancora dato il suo assenso, mentre ci sarebbe quello del ministro degli esteri Araghchi. Ricordiamo che prima della guerra voluta da Trump il passaggio nello stretto di Hormuz era assolutamente libero e incondizionato, e che un accordo provvisorio era stato già raggiunto a giugno. Adesso dovevamo essere nell'imminenza di quello definitivo e invece siamo ancora ad aspettare che si riapra Hormuz in modo provvisorio.
0: E sembra più concreta la possibilità di un accordo anche per fonti iraniane. Sentiamo di più dalla corrispondente Istanbul Anna Mazzone.
11: Sì, buongiorno. La Repubblica Islamica ribadisce che i negoziati per la regolamentazione dei passaggi a Hormuz sono con l'Oman e non con gli Stati Uniti e avverte l'intesa con Muscat è vicinissima, i colloqui procedono bene, ma Trump deve smettere di interferire. L'accordo per la fine della guerra nel Golfo Persico sembra davvero essere a portata di mano, potrebbe essere siglato già in queste ore. Secondo l'emittente saudita Al-Arabi, i colloqui tra Stati Uniti e Iran hanno fatto progressi e per il Qatar sarebbero in corso sforzi di mediazione con tutte le parti, tradotto, nessun colloquio diretto tra Washington e Teheran. Per quanto riguarda la sostanza, l'Iran tratta con l'Oman una soluzione per la gestione dello stretto di Hormuz che possa essere applicata per almeno 60 giorni. Roma.
12: La guerra europea tra Russia e Ucraina, Kiev vive un'altra notte difficilissima, drammatica, investita da un'ondata di attacchi russi che provocano 17 morti, una cinquantina di feriti. La contraerea ucraina fa i conti con la carenza di Patriot. Sentiamo allora dalla capitale ucraina gli aggiornamenti dall'inviata Carlotta Macerollo.
13: È stata un'altra notte tremenda qui in Ucraina, a Kiev soprattutto, dove ci siamo spostati con Matteo Pietrobelli. I russi hanno approfittato nel colpire le città che sono senza lodicesi difesa aerea e ne approfittano e hanno sganciato sull'Ucraina almeno 4 missili ipersonici Zircon e almeno 24 Iskander. Sono andati tutti a segno. Alcuni sono caduti anche qui, siamo nella parte nord, a Brovary, nella capitale, e questo è uno dei magazzini Rosetka, che possiamo dire che è il principale negozio online ucraino, un po' l'Amazon ucraina. Pensate che questi magazzini in varie parti della città sono stati colpiti almeno 3 volte in 4 giorni. Per fortuna non ci sono state vittime, perché le persone che lavoravano qui si sono rifugiate nei bunker, ma è facile pensare che questa sia una rappresaglia di Mosca per i continui attacchi di Kiev sui magazzini Wildberries in territorio russo. Dicevamo, in un momento, approfittando di un momento in cui mancano i missili, le batterie dei missili intercettori Patriot, Zelensky continua ad esortare gli alleati occidentali ad accelerare le consegne di difesa aerea. E poi una notizia che spaventa dall'intelligence ucraina, lo riporta la Reuters: la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia, l'unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro appunto l'Ucraina. Dicevi, il bilancio in aggiornamento: 17 vittime, decine i feriti, secondo l'amministrazione militare regionale è uno degli attacchi più tragici. A voi.
12: La cronaca italiana che ci porta in Lombardia, qui una 39enne parla e il suo ex compagno ha ucciso investendolo. Federico Venco, un giovane che si era fermato proprio per aiutare questa donna al ciglio della strada ed è stato scambiato per il nuovo fidanzato. L'intervista di Elena Scarrone.
14: È come se l'avessi ucciso io, mi sento troppo in colpa, non sono... meritavano.
15: Il primo pensiero di Valentina è per Federico Venco, morto a 36 anni. Si era fermato ad aiutarla sabato notte a Somma Lombardo.
14: Mi ha volato via il telefono. Mentre lo cercavo ero di schiena, dalle mie spalle è arrivata una moto che si è accostata davanti alla mia. Mi ha chiesto se avevo bisogno d'aiuto. Quando non abbiamo trovato il telefono mi ha detto: guarda, l'unica cosa che posso fare è accompagnarti io.
15: Valentina stava andando all'appuntamento col suo ex Mirko Bertellini, 44 anni.
14: Noi avevamo appuntamento al bar, non al cimitero. Io sono andata tranquilla perché era un bar. A un certo punto siamo usciti dal paese in questa strada a curve e ci siamo trovati in una rotonda buia ed era appostato lì, e a un certo punto ho sentito sgommare fortissimo e mi sono accorta che era lui. Ho detto: è finita. Di colpo ho sentito un rumore di lamiere fortissimo e ho visto volare via quel ragazzo. Corso verso di me, mi ha buttato per terra con tutta la moto, mi ha spinto, mi ha detto: anda sotto che a te. Mi teneva, tirava sulla testa e me la sbatteva contro l'asfalto. Mi ha spaccato il casco a metà.
15: A salvare Valentina, 39 anni, un automobilista di passaggio, per Federico invece non c'era più nulla da fare.
14: Hanno trovato poi subito il corpo, l'ha rianimato 5 minuti tutti. E poi a un certo punto hanno smesso di rianimarlo e l'hanno coperto col telo.
15: Mirko è accusato di omicidio volontario, ha un precedente per stalking.
14: 3 mesi siamo stati insieme, pochissimo. Beveva parecchio, non sapevo che fosse consumatore proprio abituale
15: di cocaina,
14: di crack.
15: L'aveva mai denunciato?
14: Mi aveva rotto il faro della moto con la mazza da baseball e aveva picchiato anche me. Non l'ho denunciato io in quell'occasione, ma sono intervenuti comunque i carabinieri. Le avevo detto che per me era finita.
15: Valentina vorrebbe incontrare la famiglia di Federico.
14: La mia intenzione è quella di andare dalla mamma. Volevo dirle cosa aveva fatto per me.
12: Il ministro dell'Interno Piantedosi in Campania, incontro in prefettura a Napoli con i sindaci dell'area Flegrea, ha ricevuto anche una delegazione dei cittadini che ieri per protesta hanno occupato il porto di Pozzuoli. Sentiamo in diretta Stefano Corradino.
16: Sì, sarà qui a 12:30 il ministro Piantedosi qui in prefettura per questo incontro. Il ministro dell'Interno è qui dopo i ministri Musumeci e il ministro Giuli, che sono arrivati nei giorni precedenti per fare il punto e analizzare, approfondire la situazione dopo il terremoto di venerdì scorso. Ricordiamo questa scossa di 4.7, la più pesante, la più grave degli ultimi 40 anni. I dati al momento aggiornati sono quelli di circa 800 persone che sono sfollate, 400 gli edifici dichiarati inagibili, e ci sono stati fatti 400 interventi da parte dei vigili del fuoco, anche se le richieste da parte dei cittadini di verifica degli edifici sono circa 1200. E poi ovviamente ci sono le scuole dichiarate inagibili, circa 13 a poco più di 40 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, e poi i problemi con i trasporti. Quindi le criticità sono numerose, come quelle dell'emergenza idrica lamentate da tanti cittadini di Pozzuoli, con l'acqua che viene meno da numerosi giorni, e questo è stato uno dei tanti elementi di protesta anche nella giornata di ieri da parte dei cittadini che hanno occupato di fatto il porto di Pozzuoli. Una delegazione dei cittadini che hanno manifestato saranno ricevuti dal ministro Piantedosi, che appunto, ricordiamo, sarà alle 12:30 qui in prefettura, e ovviamente noi seguiremo il suo arrivo. A voi.
12: Da Napoli a Torino, inseguimento di polizia. Ieri sera un'auto finisce nel Po, uno degli occupanti viene fermato, altri dispersi. Sentiamo Stefano Ciardi.
17: Ci troviamo davanti all'auto utilizzata dai quattro fuggitivi, che non si sono fermati all'alta della polizia in nottata ed è stata recuperata dai vigili del fuoco. Sembra che l'auto viaggiasse a tutta velocità in via Aspromonte e si sia inabissata poi in questo punto dove vedete adesso i vigili del fuoco. Come potete vedere però poi dall'asfalto non risulterebbero tracce di frenata, quindi sembra che i quattro non si siano accorti di dove stavano andando quando poi sono arrivati in questo punto. Dicevo, quattro i passeggeri dell'auto, uno adesso è stato fermato ed è piantonato in ospedale dalla polizia. Le sue condizioni non sarebbero gravi, mentre uno dei quattro è stato visto fuggire a nuoto in questa direzione verso quell'argine del Po. Altri due invece risultano dispersi. In ogni caso adesso continuano i controlli dei vigili del fuoco in cerca adesso dei fuggitivi. In questo momento, come potete vedere, l'auto è posta sotto sequestro ed è arrivato il carro attrezzi per portarla via.
12: C'è anche Torino tra le città italiane investite dall'ondata di calore, oggi 25 quelle con il bollino rosso, non andrà meglio domani, 27. Allora con noi in studio il tenente colonnello Alessandro Turchetti, Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare, benvenuto. Situazione che non sembra destinata a migliorare nelle prossime ore.
18: Almeno fino a venerdì non ci attendono grandi cambiamenti, farà ancora caldo da nord a sud e temperature prossime 38-39 gradi. Per oggi Roma, Firenze e Bologna, ma anche Milano, Trento e Bolzano saranno le città più calde. Poi da venerdì l'arrivo di aria un po' più fresca sulle regioni settentrionali porterà dei temporali anche in pianura, e questo farà abbassare le temperature almeno per il prossimo weekend, ma limitatamente all'Italia settentrionale. Continuerà invece a fare caldo ancora al centro, sud e sulle isole, ancora qui con temperature prossime 37 gradi.
12: E in questo caso, su queste aree, quando potrebbe realizzarsi un calo delle temperature?
18: Al momento non ci sono sensibili cali delle temperature, anche all'inizio della prossima settimana si attende comunque un mantenimento dei valori massimi sempre attorno ai 36-37 gradi. Dovremo aspettare ancora qualche giorno.
12: Quindi un ferragosto caratterizzato proprio come questi giorni da temperature sensibilmente superiori alle medie stagionali anche per quanto riguarda le minime, la notte.
18: Beh, è ancora prematuro parlare di ferragosto, mancano 10 giorni, però comunque nelle prossime notti le temperature resteranno ancora al di sopra dei 20 gradi su gran parte del nostro paese.
12: Grazie e buon lavoro naturalmente. E noi veniamo al nuovo straordinario risultato centrato da Greg Paltrinieri questa mattina agli Europei di nuoto di Parigi. 5 km di fondo nelle acque della Senna. Paltrinieri ha rimontato nel finale conquistando il bronzo, avvicinandosi e parecchio addirittura all'argento. Ha chiuso alle spalle del tedesco Welbrock che ha bissato l'oro della 10 km e dell'ungherese Bethlehem argento. Quinto invece Domenico Acerenza, sesto l'altro azzurro Marcello Guidi. Allora ascoltiamo proprio Paltrinieri ai microfoni di Elisabetta Caporale, Parigi.
19: Ieri sono più errori da persona, da umano, piuttosto che errori da atleta. Sono dei momenti in cui magari perdo un po' di fiducia in mezzo alla gara e non credo neanche sia una questione un po' tecnica, ma soprattutto proprio come persona perdo quei punti di riferimento che mi fanno rimanere aggrappato alla gara. Ieri è successo così, oggi sapendo quello che era successo ieri ho cercato di resistere lì in mezzo perché la situazione era più o meno uguale e mi sono portato a casa un risultato migliore. Quindi sono contento che anche da un giorno all'altro riesca a fare questi adattamenti. La prima medaglia nella Senna che prendo nella mia vita, quindi sono contento. Loro due davanti a me sono due grandi atleti che stanno facendo la storia adesso in questo momento, quindi il fatto di essere lì con loro anche in una stagione dove non mi sono mai sentito benissimo e forse questo minava un po' le mie sicurezze venendo qua e forse quello è stato l'errore, però comunque una stagione difficile dove non mi sono mai sentito benissimo, ma comunque me la sono giocata in tutte e due le gare alla fine, quindi sono contento.
12: Ricordiamo l'appuntamento con la diretta Rai Sport anche su Rai Play con la 10 km in acque libere femminile e tornerà in acqua anche Ginevra Tadeucci che ieri nella 10 km, oggi la 5 km, ieri nella 10 km ha conquistato l'oro, quarto oro conquistato da Chiara Pellacani che scrive così la storia dello sport italiano. Sentiamo Novella Caligaris.
20: Una collanina con un tuffatore come Ciondolo è il suo portafortuna, ma Chiara Pellacani va oltre la fortuna. Quando si tuffa supera tutto e tutti. Agli Europei di Parigi ha fatto poker di ori, da sola e in squadra, sempre sul gradino più alto del podio. È arrivata a questa disciplina per caso, seguendo a 8 anni un compagno di scuola. Da allora è stato un crescendo di risultati. Il suo sorriso è travolgente, sorride anche sul trampolino, prima di affrontare i tuffi dalle mille difficoltà. Eppure, proprio quel sorriso nascondeva la paura iniziale per l'altezza da cui ogni prova comincia. Ora quel sorriso si è trasformato in concentrazione. È nata a Roma, cresciuta nella capitale, a cui è molto legata, prima di scegliere con grande coraggio, per ragioni di sport, di trasferirsi negli Stati Uniti, prima in Louisiana, poi a Miami, dove si è laureata e si allena in uno dei centri più rinomati per i tuffi, portando con sé anche Matteo Santoro, suo compagno nel sincronisto oro continentale. Mamma psicologa, papà giornalista, a cui Chiara non fa favoritismi nelle interviste, ma è legatissima alla sua famiglia, che la segue nelle gare importanti non senza apprensione, perché nei tuffi, fino all'ultimo salto, può davvero succedere di tutto. A tutti possiamo dire, meno che a lei. Nella gara dai 3 metri a Parigi si è qualificata con 30 punti di vantaggio sulla seconda, un biglietto da visita subito servito, un biglietto poi confermato anche nella finale. Spesso bisticcia con la bilancia per la sua golosità, ma quando porta a casa l'oro per ben 4 volte, un piatto di spaghetti alla carbonara non lo si può certo negare.

non accenna a diminuire l'alta pressione anche sulle regioni settentrionali con tanto sole e temperature elevate, qualche acquazzone durante il pomeriggio e in prima serata sui rilievi alpini di confine. Ci spostiamo al centro, anche qui tanto sole per gran parte della giornata, poi nel corso del pomeriggio qualche acquazzone che interesserà i rilievi appenninici tra Lazio e Abruzzo. Durante la notte qualche isolato piovasco anche sulla costa toscana. Il tempo al sud vede ancora sole al mattino, poi nel corso del pomeriggio nubi che potranno portare degli acquazzoni nelle aree più interne in prossimità dei rilievi appenninici, ma che si risolveranno nel corso della serata. Diamo il tempo per le due isole maggiori, tanto sole sulla Sicilia con qualche nube al pomeriggio, isolati acquazzoni invece nell'entroterra della Sardegna che potrà arrivare anche sulla costa orientale durante le ore serali. Vediamo infine la situazione delle temperature, del tempo per la giornata di giovedì. Ancora alta pressione sul nostro paese, cielo sereno al più poco nuvoloso per tutta la giornata, con qualche isolato acquazzone sui rilievi alpini di confine nell'entroterra di Calabria e Sicilia. Le temperature infine per oggi vedranno valori massimi prossimi ai 38-39 gradi nelle grandi aree urbane del centro e del nord d'Italia.

0: si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
4: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come Oral-B I.O.
5: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
6: Entrate mortali!
7: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
8: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
9: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
10: A oggi più di 500.000 persone hanno già perso peso con Mi Piace Così. Lo dicono anche loro.
11: Ho perso 27 kg in 7 mesi.
12: E io ho perso 15 kg in 4 mesi con Mi Piace Così.
13: Ho perso 57 kg con Mi Piace Così.
14: Mi Piace Così funziona.
15: Provalo oggi anche tu. Oltre alla settimana gratis di prova, in più ti offriamo lo sconto estate di 100 euro. Sì, 100 euro. Vai su mipiacecosi.it. Mipiacecosi.it.
16: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
17: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
5: Buongiorno da Rai News 24, edizione del giornale nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Fiorella Vellotti. Testi delle notizie consultabili alla pagina 777 di Televideo. Il governo intende chiedere all'Unione Europea l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per lo 0,6% del PIL per spese nel settore energia e per lo 0,9% per quelle della difesa. Lo ha comunicato questa mattina alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti. Bozza di risoluzione unitaria del centrodestra che invita l'esecutivo a non escludere il ricorso al fondo europeo SAFE per la difesa. No alla clausola di salvaguardia per spese militari, la richiesta delle opposizioni di centrosinistra ad eccezione di Italia Viva. Per l'Associazione Nazionale Magistrati, la riforma della Corte dei Conti mette a rischio autonomia e indipendenza della magistratura contabile ed è pericolosa per la tutela dei diritti dei cittadini. Per il governo, che ieri ha approvato un decreto legislativo di riordino delle funzioni della Corte dei Conti e di riorganizzazione, la riforma invece incrementerà l'efficienza. almeno 17 morti e una cinquantina di feriti in un massiccio attacco notturno russo sulla regione di Kiev, Ucraina, colpiti edifici residenziali, magazzini, siti industriali. L'antiaerea ucraina non è riuscita a intercettare nessuno dei missili balistici russi. Il presidente Zelensky torna a invocare dai partner occidentali più intercettori Patriot. Positive questa mattina le maggiori borse europee, rinvigorite dalle prospettive di un'intesa vicina tra Stati Uniti, Iran e Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'accordo provvisorio di 60 giorni potrebbe accogliere alcune delle richieste di controllo del traffico marittimo degli iraniani e riaprire dopo i negoziati sul dossier nucleare. Incidente mortale sul lavoro questa mattina in Toscana alle 8:20 in un'azienda di marmo a Carrara. Un 44enne è rimasto schiacciato da alcune lastre lungo la provinciale ad Avenza. Tempestivo, ma purtroppo vano, l'intervento dei soccorritori. Fermato dai carabinieri di Olbia, il presunto autore dell'accoltellamento di ieri in via Vittorio Veneto, un giovane sudanese di 23 anni che dopo una lite avrebbe aggredito al costato un 38enne. La vittima, ricoverata in codice rosso all'ospedale di Olbia, non correrebbe rischio di morte. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì. Oggi 25 le città col bollino rosso, domani 27. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Europei di nuoto a Parigi, nelle acque della Senna, 5 km di fondo maschile, straordinario bronzo conquistato da Greg Paltrinieri poco fa. Diretta Rai Sport anche su Rai Play alle 14:30 della gara femminile con Cesarano, Pozzobon e Taddeucci, che ricordiamo ha conquistato l'oro nella 10 km. Attenzione anche alla finale di acrobatico, nuoto artistico alle 15. Straordinario poker di Ori di Chiara Pellacani nei tuffi, superato anche il record di Tania Cagnotto. Termina qui il notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito e all'interprete Fiorella Vellotti. Torniamo a occuparci del futuro dell'ex Ilva. Un incontro importante quello di oggi al MIMIT con enti locali e imprese dopo quella sentenza del Tribunale di Milano che sembra avvicinare la prospettiva di una chiusura dell'area a caldo del polo siderurgico già questo autunno. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
2: Sì, buongiorno. Lo stesso ministro Urso oggi a presiedere gli incontri che erano previsti al Ministero delle Imprese proprio sul caso del ex Ilva, incontri calendarizzati, lo ricordiamo, a seguito del decreto della Corte d'Appello di Milano che ha stabilito la fermata dell'area a caldo entro 90 giorni, dunque entro la fine di ottobre, per quanto riguarda l'ex Ilva, per la situazione inquinante negli altiforni e la diffusione delle polveri sottili. Primo incontro che vede gli enti locali partecipare, tra cui il governatore della regione Puglia ma anche il presidente della provincia di Taranto e il sindaco di Taranto e di Statte, ma sono presenti anche i rappresentanti delle imprese che avrebbero mostrato l'intenzione di investire nei vari stabilimenti di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Dicevamo, oggi c'è Urso, ieri non era presente, motivo per cui i sindacati si erano lamentati, Metalmeccanici che invece ritenevano fosse necessaria la presenza del ministro, ma secondo fonti, proprio perché era un incontro tecnico, Urso ha ritenuto di non partecipare. Solo alla fine di tutti gli incontri, domani ci sarà un confronto con l'indotto, saranno presentati degli elementi a Palazzo Chigi per creare un cosiddetto piano Taranto. Ricordiamo poi che Urso oggi continuerà il proprio impegno anche alla Camera, perché è previsto il question time proprio per rispondere a interrogazioni che riguardano tutto l'impianto siderurgico e gli altri stabilimenti diffusi in Italia. Per il momento è tutto, linea a voi.
5: In Lombardia la Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sul caso di Maurizio Trenta, carpentiere che ha perso la vita causando un malore mentre lavorava nel cantiere di un'abitazione in orario vietato però dall'ordinanza regionale a causa dell'ondata di caldo. Alberto Ambrogi.
6: Maurizio ci ha lasciato sopra quel tetto. Alle 15.30 di venerdì c'erano più di 37 gradi.
18: Maurizio Trenta, 40 anni, compiuti da pochi giorni, stava lavorando nel cantiere di queste villette in costruzione a Trenzano, nella Bassa Bresciana, quando alle 15.30 ha causato un malore, ha perso i sensi, è morto all'arrivo in ospedale. Maurizio non avrebbe dovuto lavorare sotto il sole a quell'ora. Un'ordinanza regionale lo vieta dalle 12.30 alle 16. Una forma di tutela che qualcuno oggi in paese sembra non condividere.
19: I nostri mariti lavorano tuttora sotto il sole, sono partiti a IVA, devono lavorare. Poi l'orario di restrizione è 12:30, 4. Alle 4 fa già fa freddo? No.
20: Però il povero Maurizio erano le 15.30.
19: Quando sì, è stato... ma cosa? Cambia mezz'ora, è il destino delle persone, non è perché stava lavorando.
18: La pensa diversamente la Procura di Brescia, che ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo tre persone, il titolare dell'impresa di costruzioni con sede a Milano e due dipendenti di una ditta edile del posto, fra cui il responsabile della sicurezza del cantiere. Saranno gli esiti dell'autopsia eseguita ieri a chiarire le cause della morte. Maurizio Trenta aveva un contratto a termine, già rinnovato alcune volte. Viveva in questa villetta in fondo al paese con il fratello, non aveva patologie note. Oggi il cantiere è chiuso, a Trenzano in molti lavorano nell'edilizia.
21: Io ho sempre lavorato sui tetti, così che sia mezzogiorno, l'una, quello che è.
20: Sei obbligato a lavorare in quelle ore lì, non ti puoi rifiutare.
21: Beh, vai a dirglielo al datore di lavoro. Cosa ti dice? Quella è la porta.
5: Ritrovato il corpo del marito della ministra Roccella, che era disperso dal 27 giugno scorso nei fondali del lago di Vico. Isabella Di Chio.
22: I sommozzatori dei vigili del fuoco e della polizia hanno riportato a riva il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Eugenia Roccella, disperso nelle acque del lago di Vico nel Viterbese dal 27 giugno scorso. La salma è stata ritrovata a 19 metri di profondità, a circa 500 metri dal punto dove si era immerso 40 giorni fa e non era riemerso forse a causa di un malore. Le ricerche non si sono mai interrotte, uomini arrivati da ogni regione con mezzi tecnologici di ultima generazione.
23: L'operazione comunque è stata complessa data la poca

0: Saranno anche di più, 27, Piemonte con stato d'emergenza regionale per crisi idrica e incendi. Andiamo da Barbara Di Palma nell'Alessandrino.
1: L'ondata di calore che stiamo vivendo non lascerà l'Italia almeno fino a venerdì. Domani saranno 27 le giornate, città italiane con bollino rosso, raggiungeremo il livello 3, il picco massimo per le ondate di calore. Le temperature altissime e la siccità stanno facendo bruciare molte regioni d'Italia. In Piemonte la situazione in alcune zone critiche, sono 12, più di 12 i focolai attivi. Io mi trovo nel campo base dei Vigili del Fuoco a Mornese, in provincia di Alessandria, dove domenica è scoppiato un incendio che ha devastato la pineta che lambisce la cittadina. L'incendio sembrava sotto controllo, ieri però si è alzato il vento, un focolaio ha ripreso fuoco, si è alzata una colonna di fumo altissima nera e le fiamme si sono avvicinate alle case. Abbiamo il sindaco di Mornese, capo della protezione civile, ieri momenti di grande spavento, sono state evacuate anche delle famiglie?
2: Sì, assolutamente, sono state evacuate una trentina di famiglie, abbiamo avuto una via comunale completamente interdetta al traffico, fortunatamente nella notte la situazione è rientrata e le famiglie hanno potuto tornare nelle loro abitazioni. L'allerta però rimane alta anche per il calore.
1: Sindaco, mi scusi un attimo, vogliamo mostrarvi in diretta il drone dei volontari dell'AIB che si sta alzando proprio per monitorare la situazione del territorio. È un drone ad altissima tecnologia capace di individuare i punti caldi sul territorio per fare in modo così che le squadre di terra, Vigili del Fuoco e i volontari possano intervenire dove c'è bisogno, così come è successo ieri. Sindaco, diceva, mi scusi.
2: No, dicevo che fortunatamente la situazione nella notte è rientrata e le famiglie hanno potuto tornare nelle loro abitazioni. Resta però comunque molto alta l'allerta, infatti abbiamo diverse squadre di vigili del fuoco, di volontari dell'AIB che stanno operando sul territorio proprio per evitare che sorgano nuovi focolai e per anche rassicurare la popolazione, perché la popolazione è spaventata, non abbiamo mai avuto un incendio di queste proporzioni sul territorio e pertanto anche per noi è comunque un evento straordinario che stiamo
1: situazione
2: cercando.
1: Situazione di allerta altissima, infatti qui ci sono tutte le squadre, in questo momento stanno proprio controllando dal monitor se ci possono essere punti critici, nel caso sono tutti quanti pronti ad intervenire.
0: Lasciamolo Alessandrino e torniamo a Roma, Camera dei Deputati, per seguire l'intervento dell'onorevole Ziello, futuro nazionale, dopo le comunicazioni del ministro Giorgetti.
3: Per gli armamenti, quando abbiamo il prezzo del carburante ormai alle stelle, quando abbiamo le bollette che stanno devastando i portafogli delle nostre famiglie e delle nostre imprese ormai fuori controllo, ministro. Una volta lei ha fatto il sindaco e aveva una certa sensibilità delle problematiche che si registravano a quel tempo sui territori. Adesso purtroppo la vediamo nel palazzo, parla esattamente come fanno i commissari europei. Lei di fatto è un commissario europeo in quota Lega nel governo italiano, che sta esattamente ricalcando quello che il presidente Draghi aveva già determinato nel suo mandato precedente. Dite che c'è un pericolo alle porte, ovvero quello dei cosacchi russi che potrebbero invaderci o addirittura di creare dei problemi alla nostra rete energetica, alla nostra rete informatica. Ma di cosa stiamo parlando, ministro? Il nostro rischio e il nostro vero problema è rappresentato dalla sicurezza interna, perché dal 2023 a oggi, mi sono andato a vedere i dati di Eurostat, perché i dati del Viminale hanno qualche problemino da questo punto di vista, in Italia sono
0: così
3: sbarcati.
0: Così Ziello che dunque attacca il ministro Giorgetti e la richiesta di clausola nazionale illustrata al Parlamento questa mattina. Torniamo alla cronaca con una vicenda a dir poco incredibile. Sembra un romanzo, un biglietto della lotteria vincente che viene gettato per errore. Poi però viene ritrovato a Bitonto, in Puglia. Sentiamo di più da Monica Arcadio.
4: Un biglietto da 1 milione di euro di una lotteria istantanea buttato nel cestino dei rifiuti. La Dea Bendata è arrivata a Bitonto, nel nord barese, venerdì scorso, ma quella vincita ha rischiato seriamente di sfumare. Chi aveva il biglietto non si era reso conto di avere tra le mani così tanti soldi e se ne è liberato. Soltanto domenica ha capito l'errore, poteva essere troppo tardi.

0: Invece no, la fortuna è passata due volte. Quel biglietto è stato recuperato, integro, mobilitata l'azienda dei rifiuti locale. Il prezioso tagliando, cercato per oltre due ore, era proprio qui, tra 6 tonnellate di rifiuti ancora caricati su un autocompattatore.
1: In quel momento si tratta anche di fare attenzione ad evitare quelle contaminazioni normali tra i rifiuti, cercare di evitare qualsiasi pericolo di deterioramento di quel che si sta cercando. Tenendo conto che stiamo parlando di un pezzettino così di carta, puoi immaginare quanto il rischio fosse elevato.
0: Il biglietto vincente era stato acquistato in una tabaccheria ricevitoria alla periferia cittadina, ma qui nessuno conosce l'identità della famiglia fortunata. I proprietari lo hanno saputo il giorno dopo attraverso la comunicazione dei monopoli di Stato.
1: Gli operatori sono stati molto amabili, simpatici in quel momento. Hanno esultato come se si trattasse, ovviamente si fosse trattato, di una vincita loro.
2: Si parla molto di riconoscimento facciale, di intelligenza artificiale, di banche e dati, fattori determinanti anche per inchieste giudiziarie. Servono però anche limiti di legge, temi che Laura Tangherlini ha affrontato con il ministro dell'Interno Piantedosi.
3: Non c'è nulla di automatico affidato all'intelligenza artificiale. Vi è una umanizzazione e un controllo umano dei risultati dell'intelligenza artificiale sotto un duplice profilo. Coloro che azionano gli strumenti di intelligenza artificiale e coloro che controllano l'intelligenza artificiale, che è affidata al controllo dell'autorità giudiziaria.
4: L'impianto del decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo sul riconoscimento facciale resta inalterato dopo il richiamo di Bruxelles, ma viene rafforzato da una rete di garanzie più fitta alla ricerca di un complesso equilibrio tra sicurezza, diritti fondamentali e principi di proporzionalità. Previsti un doppio livello di controllo tra pubblico ministero e giudice e un ruolo rafforzato del garante per la privacy. Nessun archivio biometrico permanente e limiti più stringenti all'impiego dell'intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia. Si restringe ulteriormente il perimetro d'uso del riconoscimento facciale dopo un reato. I sistemi potranno servire soltanto a confermare l'identità di una persona già indiziata, non a cercare un sospetto.
3: È chiaro che sono previsti dei meccanismi di urgenza. Se io ho la necessità di un'individuazione biometrica immediata, questo mi dà diritto a farla immediatamente, salvo poi il controllo sempre dell'autorità giudiziaria.
4: Anche per la videosorveglianza con fini più netti, nelle piazze, negli stadi, nei cortei o negli eventi con particolari esigenze di ordine pubblico, sarà possibile conservare le immagini ma senza alcuna elaborazione biometrica preventiva. Soltanto dopo il verificarsi di un reato potrà essere attivato il riconoscimento facciale sulle immagini già raccolte, destinate comunque a essere cancellate dopo 7 giorni.
2: La guerra tra Russia e Ucraina nelle ultime ore, una nuova strage a Kiev, guerra combattuta soprattutto con droni anche lungo il Dnipro, dove ci si esercita da parte ucraina a respingere assalti anfibi. Sentiamo il reportage dell'inviata Carlotta Macerollo.
5: Si fa chiamare Caronte, il comandante dell'unità della Marina che seguiamo in questa esercitazione nella zona di Mykolaiv.
6: Si svolge sul fiume Dnipro la guerra dei droni e delle incursioni.
5: Non traghetta le anime ma i soldati, vivi o morti, da una sponda all'altra del fiume Dnipro, oltre che munizioni, cibo e rifornimenti.
7: Дуже багато співдронів.
8: Ci muoviamo soltanto quando possiamo nasconderci tra la nebbia, la pioggia e il vento. Giorno e notte non fa differenza. I russi hanno i droni con i visori notturni.
5: Più a sud, nel Kherson, sulla sponda sinistra del fiume, poche decine di incursori ucraini presidiano le posizioni, in condizioni pessime per mesi, senza elettricità né acqua, sotto gli occhi costanti dei droni. Sotto tiro continuo anche i civili. In questo filmato impressionante diffuso dalle autorità ucraine, un drone russo insegue un venditore ambulante a Kherson, lo punta e gli esplode accanto. Lui è ferito, ma sopravvive, è il cosiddetto safari umano. Dopo la liberazione delle regioni di Mykolaiv e Kherson nell'autunno del primo anno di guerra, i russi sono stati respinti e si trovano ancora oltre la riva sinistra del fiume.
8: Il fiume Dnipro ci ha salvato e protetto per tutta la nostra storia e adesso è diventato confine tra noi e i nostri nemici. Se non ci fosse stato, la situazione sarebbe completamente diversa qui.
2: Torniamo alla Camera dei Deputati e sentiamo l'intervento di Davide Faraone, Italia Viva.
9: Non credo che sia soltanto quella rappresentata dall'onorevole Oziello o del generale Vannacci. Sono forze politiche presenti nella maggioranza e purtroppo anche in alcuni casi nell'opposizione che stanno diffondendo una narrazione che io reputo profondamente fasulla sul ruolo dell'Europa e sul fatto che l'Europa sia disponibile soltanto a finanziare la spesa militare, con l'atteggiamento poi di chi urla contro l'Europa dicendo sempre il peggio possibile, però poi, come è accaduto qualche minuto fa, chiedendo finanziamenti a fondo perduto all'Europa per poter sostenere le politiche sociali, economiche, sanitarie del nostro Paese. Sono come quelli che gridano contro il bancomat a cui chiedono poi i soldi, cioè digitano il PIN mentre gridano contro. E questo atteggiamento è diffuso e reputo fasullo proprio l'impianto di chi dice queste cose, perché stiamo tutti a dire che il PNRR è uno strumento importantissimo che ha consentito al Paese di non andare in recessione, e il PNRR è stato uno strumento messo a disposizione dall'Europa. Erano risorse destinate esclusivamente alla spesa militare? Non mi sembra. Presidente, il MES è stato un altro strumento post pandemia, il MES sanitario, messo a disposizione sempre dall'Europa per il nostro Paese per fronteggiare una crisi sanitaria che ci ha devastato, e se noi avessimo utilizzato quello strumento probabilmente non avremmo schillaci dietro la porta di Giorgetti a mendicare 5 miliardi di euro per far sopravvivere il nostro sistema sanitario. Con quello strumento messo a disposizione dall'Europa noi saremmo con una condizione profondamente diversa. In più, Presidente, il tema del SAFE, di cui si sta discutendo oggi e che c'entra tanto col dibattito di oggi, altro che ministro Giorgetti non c'entra nulla. Cioè, noi abbiamo questo strumento che è messo a disposizione per la nostra difesa e naturalmente è fatto con un principio che io reputo opportuno. Si è parlato di esercito europeo rispetto al riarmo nazionale, si è parlato di debito europeo rispetto al debito nazionale.
2: Così Davide Faraone, Italia Viva. Il tema naturalmente è quello delle spese per la difesa. Dopo le comunicazioni sull'accensione della procedura per ricorrere alla clausola di salvaguardia nazionale illustrate dal ministro Giorgetti alla Camera poco prima, questa mattina. Veniamo a quanto sta accadendo in Nigeria ora con la guerra agli jihadisti di Boko Haram che da anni terrorizzano la popolazione. Il racconto e le testimonianze raccolte per noi da Valerio e Cataldi.
10: One, two, three.
11: L'esplosivo salta in aria in mezzo alla strada. Sono i militari nigeriani a farlo brillare. Una bonifica controllata per impedire che sotto la sabbia restino nascosti gli ordigni di Boko Haram. Da Maiduguri, capitale del Borno, viaggiamo verso Goniri, nello stato di Yobe. È una delle strade della guerra contro il gruppo jihadista nato qui, che dal 2009 vuole imporre un califfato e continua a colpire militari e civili. Proprio come lo Stato Islamico, che qui ha la sua estensione africana.
12: Sanno bene che molto presto, grazie alle azioni mirate che stiamo conducendo coi nostri alleati, dovranno arrendersi o moriranno.
11: Lungo la strada i soldati vivono dietro barricate di terra esposti agli assalti e agli ordigni.
13: È un lavoro duro, ma siamo addestrati e abbiamo scelto di servire il nostro paese. Siamo pronti a combattere.
11: A Goniri gli abitanti sono tornati dopo quasi 10 anni di fuga.
14: Quando Boko Haram arriva, in 5 minuti uccide tutte le persone e in meno di un'ora distrugge l'intero villaggio.
11: La minaccia è tornata fin dentro Maiduguri. Il 16 marzo 3 esplosioni hanno colpito la città.
15: Quella dietro di me è la moschea, che è stata l'obiettivo dell'ultimo attentato, un attentato nel cuore del mercato, un attentato che ha fatto almeno 25 vittime.
11: Perché questa non è una guerra soltanto contro i cristiani.
16: Abbiamo perso vite, abbiamo perso luoghi di culto, abbiamo perso la pace. Siamo vittime entrambi, cristiani e musulmani.
2: È tutto per questa edizione di RaiNews 24, qualche istante prima dei titoli di una nuova edizione del giornale di RaiNews 24.

cerco, si sposta.

0: governo attiverà la clausola di salvaguardia per derogare dalle regole di bilancio europee per avere più fondi per la difesa e l'energia, ma non per ridurre le accise, le opposizioni contro altri miliardi per le armi. Raider russi su Kiev e tutta la regione, almeno 17 persone morte, 44 ferite. Zelensky accusa, uccisi perché non avevamo missili intercettatori, e chiede rinnovato sostegno ai partner. Carburanti, il CDM proroga lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio fino al 25 di agosto, poi di nuovo in vigore le accise mobili. Intanto scende il prezzo del petrolio. Campi Flegrei, il ministro dell'interno al vertice in prefettura, incontrerà una delegazione di cittadini. Il governo stanzia 100 milioni. Questa sera assemblea in piazza Pozzuoli. L'ondata di calore non dà tregua alla penisola. Giorni equatoriali e notti tropicali, anche oggi 25 città da bollino rosso, domani 27, previsti forti temporali. Europei di nuoto, bronzo di Paltrinieri nella 5 km fondo, quarto oro per Chiara Pellacani nel trampolino da 3 metri. Buongiorno, edizione delle 12 del telegiornale di Rai News 24. Allora, la richiesta dall'Italia all'Europa è di attivare la clausola di salvaguardia per spese aggiuntive nella misura dello 0,9% del PIL per la difesa e dello 0,6% per l'energia. Lo ha spiegato il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera. Il via libera di Bruxelles è atteso per ottobre, dopodiché l'Italia potrà procedere allo scostamento di bilancio, ma il piano definitivo non potrà essere predisposto prima dell'uscita dalla procedura di deficit eccessivo, ha detto Giorgetti, che nel pomeriggio interverrà al Senato, ma sentiamo uno stralcio del suo intervento.
1: Lo shock energetico causato dalla crisi di Medio Oriente, associato ovviamente alla crisi ucraina, costituisce una circostanza eccezionale al di fuori del controllo degli Stati membri, con un rilevante impatto negativo sulla crescita dell'economia e sulle finanze pubbliche. In coerenza con questa impostazione, il Governo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, intende, con il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
0: Libera del governo al decreto sul riconoscimento facciale, dopo il richiamo di Bruxelles, inserite nell'impianto del provvedimento nuove garanzie, ma vediamo tutto con Laura Tangherlini.
2: Non c'è nulla di automatico affidato all'intelligenza artificiale. Vi è una umanizzazione e un controllo umano dei risultati dell'intelligenza artificiale sotto un duplice profilo. Coloro che azionano gli strumenti di intelligenza artificiale da coloro che controllano l'intelligenza artificiale, che è affidata al controllo dell'autorità giudiziaria.
3: L'impianto del decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo sul riconoscimento facciale resta inalterato dopo il richiamo di Bruxelles, ma viene rafforzato da una rete di garanzie più fitta alla ricerca di un complesso equilibrio tra sicurezza, diritti fondamentali e principi di proporzionalità. Previsti un doppio livello di controllo tra pubblico ministero e giudice e un ruolo rafforzato del garante per la privacy. Nessun archivio biometrico permanente e limiti più stringenti all'impiego dell'intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia. Si restringe ulteriormente il perimetro d'uso del riconoscimento facciale dopo un reato. I sistemi potranno servire soltanto a confermare l'identità di una persona già indiziata, non a cercare un sospetto.
2: È chiaro che sono previsti dei meccanismi di urgenza. Se io ho la necessità di un'individuazione biometrica immediata, questo mi dà diritto a farla immediatamente, salvo poi il controllo sempre dell'autorità giudiziaria.
3: Anche per la videosorveglianza confini più netti, nelle piazze, negli stadi, nei cortei o negli eventi con particolari esigenze di ordine pubblico, sarà possibile conservare le immagini ma senza alcuna elaborazione biometrica preventiva. Soltanto dopo il verificarsi di un reato potrà essere attivato il riconoscimento facciale sulle immagini già raccolte, destinate comunque a essere cancellate dopo 7 giorni.
0: In corso nel frattempo le dichiarazioni di voto alla Camera sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti. Sta intervenendo in questo momento Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati. Ascoltiamolo.
4: Presentate e che poi vengono sottoposte al voto degli elettori, al consenso degli elettori. Ogni forza politica decide una strada, una sua strada e un suo contenuto. Per questo faccio un esempio anche per chi ci ascolta. Io ho appena ascoltato l'intervento in dichiarazione di voto del collega Faraone a nome di Italia Viva. La natura di una forza politica e della caratura di una forza politica è la scelta è assumersi la responsabilità di spiegare la realtà, di guardare quello che la realtà ti chiede, assumersi la responsabilità di vedere ciò che è stato fatto e che è andato bene e anche quello che c'è ancora da fare o continuare a descrivere una realtà che magari non esiste e che serve solo in qualche modo ad acquisire il tuo consenso, l'emotività, la pancia, l'idea che tutto va male. Ha fatto bene il collega Faraone, poi vengo all'esemplificare perché questo passaggio che stiamo facendo in Parlamento è un passaggio fondamentale e importante per la storia di questo Paese. Ha fatto bene a ricordare il governatore della Banca d'Italia e ci fa piacere questo perché a fronte di tutti quelli che tante volte le forze politiche intervengono qui e fuori di qui per dire appunto che i nostri concittadini non ce la fanno arrivare a fine mese, che la realtà della sanità è un disastro, che la scuola non funziona, che gli stipendi sono bassi, ha ricordato un dato, 97 miliardi di euro di interessi che l'Italia paga. Se siamo una forza responsabile in maggioranza o l'opposizione, noi moderati vuole essere questo, non so gli altri partiti, anche l'opposizione lo vogliono essere, aver tenuto i conti in ordine, aver governato con serietà e stabilità in questi 4 anni difficili di difficoltà il Paese, coniugando rigore e flessibilità, concentrazione delle risorse, e aver portato, piaccia o non piaccia, in questi 4 anni una parolaccia che era diventata...
0: E la sua dichiarazione di voto per noi moderati alle comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti, ma adesso andiamo agli esteri sul versante ucraino. Ancora una strage, Mosca colpisce Kiev con una violenta ondata di attacchi notturni che causano almeno 17 morti e 44 feriti. Il disperato appello di Zelensky per la mancanza di missili Patriot, ma per tutti gli aggiornamenti proprio da Kiev l'inviata Carlotta Macerollo.
5: È stata un'altra notte tremenda qui in Ucraina, a Kiev soprattutto, dove ci siamo spostati con Matteo Pietrobelli. I russi hanno approfittato nel colpire le città che sono senza, lo dicevi, difesa aerea e ne approfittano e hanno sganciato sull'Ucraina almeno 4 missili ipersonici Zircon e almeno 24 Iskander. Sono andati tutti a segno. Alcuni sono caduti anche qui, siamo nella parte nord, a Brovary, nella capitale, e questo è uno dei magazzini Rosetka, che possiamo dire che è il principale negozio online ucraino, un po' l'Amazon ucraina. Pensate che questi magazzini in varie parti della città sono stati colpiti almeno 3 volte in 4 giorni. Per fortuna non ci sono state vittime perché le persone che lavoravano qui si sono rifugiate nei bunker, ma è facile pensare che questa sia una rappresaglia di Mosca per i continui attacchi di Kiev sui magazzini Wildberries in territorio russo. Dicevamo, in un momento, approfittando di un momento in cui mancano i missili, le batterie dei missili intercettori Patriot, Zelensky continua ad esortare gli alleati occidentali ad accelerare le consegne di difesa aerea. E poi una notizia che spaventa dall'intelligence ucraina, lo riporta la Reuters: la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia, l'unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro appunto l'Ucraina. Dicevi, il bilancio in aggiornamento, 17 vittime, decine i feriti, secondo l'amministrazione militare regionale è uno degli attacchi più tragici. A voi.
0: Grazie. Il conflitto USA-Iran per il sito Axios, l'accordo è imminente, lo stesso Trump parla di una possibile intesa tra oggi e domani. Facciamo il punto con Ilario Piagnerelli al Touch.
6: Un accordo per la riapertura di Hormuz già in giornata, secondo il sempre ben informato sito Axios. Ma anche Donald Trump lo ha detto ai giornalisti, per la verità ha detto entro 48 ore, altrimenti ricomincerò a bombardare. L'Iran mi ha implorato di raggiungere, di scendere a patti, ha detto Trump. Un accordo che varrebbe 60 giorni, provvisorio, anche questa volta, che accoglierebbe molte delle richieste iraniane. Tutto il traffico in entrata nello stretto di Hormuz passerebbe per una rotta settentrionale lungo la costa iraniana sotto il controllo dei Pasdaran. Invece il traffico in uscita dallo stretto di Hormuz seguirebbe una rotta meridionale sotto invece il controllo dell'Oman. I due paesi si impegnerebbero a sminare il centro dello stretto di Hormuz ed è lì che successivamente il traffico di questi mercantili passerà. Durante questi 60 giorni non ci saranno pedaggi o commissioni da parte dell'Iran, ma non viene detto che succederebbe invece dopo. Dell'accordo sarebbe stato informato il leader supremo dell'Iran Mojtaba Khamenei, che però non avrebbe ancora dato il suo assenso, mentre ci sarebbe quello del ministro degli esteri Araghchi. Ricordiamo che prima della guerra voluta da Trump il passaggio nello stretto di Hormuz era assolutamente libero e incondizionato e che un accordo provvisorio era stato già raggiunto a giugno. Adesso dovevamo essere nell'imminenza di quello definitivo e invece siamo ancora ad aspettare che si riapra Hormuz in modo provvisorio.
0: Ilario intanto torna l'allerta nell'enclave spagnola di Ceuta. Sui social marocchini la notizia di una nuova ondata migranti per il 15 di agosto. Sentiamo Alessandro Carboni.
7: Ceuta torna ad aver paura. A pochi giorni dall'esodo più grande della sua storia, nella città autonoma spagnola, in territorio nordafricano, circolano sui social media marocchini appelli a un nuovo attraversamento di massa. La data fissata è il 15 agosto e come la settimana scorsa tutto comincia da uno smartphone. Lo stesso TamTam Digitale, responsabile della crisi del 30 e 31 luglio, composto sui social che annunciavano l'apertura del confine tra Spagna e Marocco. In poche ore migliaia di giovani marocchini si sono riversati a ridosso dell'enclave, in molti hanno passato il confine a nuoto. Un bilancio pesante, l'Istituto di Medicina Legale di Ceuta ha completato le autopsie su 77 corpi recuperati in mare. Le autorità locali parlano di 88 cadaveri recuperati complessivamente. Intanto centinaia di familiari attendono notizie. Ho cercato mio figlio negli ospedali, ma non l'ho trovato. È forse entrato a Ceuta ed è morto? Si chiede questo padre. Se è vivo voglio che mi risponda, dice questa madre. Se è morto ho bisogno di saperlo. Crisi che arriva su una tendenza già in crescita. Nei primi 7 mesi dell'anno gli arrivi irregolari a Ceuta erano già quasi triplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dati del Ministero dell'Interno spagnolo che ancora non includono l'ondata della settimana scorsa e chi ha innescato il TamTam digitale non ha ancora un nome. Secondo Spagna e Marocco sarebbero i trafficanti, ma molti migranti dicono che a convincerli sono stati i post che parlavano di confine aperto. Ora circolano nuovi appelli e come la settimana scorsa tutto è già partito da uno smartphone.
0: E c'è allerta massima all'aeroporto della città tedesca di Lipsia, dove nel corso della notte le squadre di artificieri antiterrorismo sono intervenute per il disinnesco di un drone carico di esplosivo. L'apparecchio si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio ed è precipitato al suolo in prossimità di un aerocargo ucraino Antonov. Le operazioni sono state condotte da remoto con l'impiego di un robot. Dopo il disinnesco l'apparecchio è stato sequestrato e sono proseguiti i rilievi. A rivelarlo ai media un portavoce della NATO, il ritrovamento sarebbe legato al conflitto con la Russia. Poi l'aeroporto di Lipsia è il principale scalo per la rotta verso l'Ucraina. Le borse europee sembrano credere nell'accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura di Hormuz. Ci colleghiamo con Milano dove c'è Chiara Rancati.
8: Diciamo che è una fiducia con un po' di riserve quella dei mercati finanziari in questo annuncio di una possibile tregua e di un ritorno della tranquillità a Hormuz. Se ne sono già sentite molte, i mercati quindi non si sentono ancora di scommettere. Torna quindi a risalire in questa fase il prezzo del petrolio, aveva aperto in calo questa mattina ma ora risale, torna in questo momento per il Brent europeo sopra gli $80.50 al barile. In una giornata in cui restano positive ma caute anche le borse, avevano aperto con un segno più marcato, in questo momento ritracciano leggermente. Milano scende a più 0,25%, rialzi inferiore al decimo di punto percentuale per Londra e Francoforte, passa in negativo, meno 0,06% la borsa di Parigi. La giornata va un po' in ordine sparso per quanto riguarda i settori. Segnaliamo però che tra i peggiori titoli del nostro listino principale c'è quello di Unicredit, meno 0,82%, nonostante indiscrezioni dicano che c'è un imminente arrivo di un via libera delle autorità tedesche per il suo aumento al 30% del capitale di Commerzbank. Mentre si aspetta l'apertura di Wall Street, si aspetta soprattutto di vedere come aprirà il titolo di SpaceX. Ieri a mercati chiusi i suoi primi conti trimestrali da società quotata con un esito in chiaroscuro. Aumentano i ricavi ma esplodono, più 550% le spese. Questo sembra preoccupare gli operatori. Il titolo in pre-market perde oltre l'11%. Linea a voi.
0: Grazie, e adesso parliamo dei Campi Flegrei. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è atteso a un incontro in prefettura a Napoli con i sindaci dell'area flegrea. Verrà ricevuta anche una delegazione di cittadini che ieri hanno occupato il porto proprio di Pozzuoli. Ma sentiamo in diretta Stefano Corradino.
9: Sì, buongiorno. Il ministro Piantedosi è arrivato qui, ricevuto dal prefetto di Napoli Michele Di Bari per questo incontro a 5 giorni dal terremoto violento 4.7 che ha interessato l'area dei Campi Flegrei. Poi subito dopo l'incontro il ministro dell'Interno dovrebbe incontrare i giornalisti e parlare. Ovviamente il tema è quello della situazione difficile per gli abitanti, critica, perché sono 800 le persone sfollate, ci sono 400 abitazioni dichiarate inagibili e sta proseguendo il lavoro dei vigili del fuoco di monitoraggio delle abitazioni. Sono oltre 400 gli interventi che sono stati effettuati al momento, ma sono circa 1200 le richieste di interventi da parte dei cittadini. Ci sono ovviamente le case, ma ci sono anche le scuole, sono 14 gli istituti scolastici dichiarati inagibili, le tante chiese sono 13, e poi un problema ovviamente con i trasporti e l'emergenza idrica che sta preoccupando molto i cittadini del luogo, perché ci sono delle aree di Pozzuoli che sono da giorni completamente senza acqua. Quindi tante sono le criticità che il ministro Piantedosi dovrà affrontare. Ricordiamo che nei giorni precedenti sono stati qui a Napoli anche il ministro Musumeci e il ministro Giuli. E allora ovviamente ci ricolleghiamo successivamente quando l'incontro sarà finito. A voi.
0: Grazie Stefano. Sono ancora in corso le dichiarazioni di voto successive alle comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti. Apriamo sull'aula, dovrebbe parlare Angelo Bonelli, co-portavoce di AVS. Sentiamo.
10: Su ambiti diversi. Le spiego una cosa, signor Ministro. Da quando c'è il governo Meloni e da quando lei è Ministro dell'Economia, non è vero che avete speso 60 miliardi, come ha detto Giorgia Meloni, sull'energia. Ne avete spesi un po' di meno, ma sono sempre tanti. Avete speso 40 miliardi di euro per tentare di ridurre il costo dell'energia e anche dei carburanti. Quello sui carburanti in tutto vi costerà, escluso il rinnovo che farete il 25 di agosto, vi costerà 2,5 miliardi. Il resto è legato agli interventi che avete fatto per ridurre il costo dell'energia. Bene, lei sa, signor Ministro Giorgetti, con 40 miliardi di euro, se aveste avuto, perché non ce l'avete, una strategia energetica, cosa si sarebbe potuto realizzare? Ebbene, si sarebbero potuti realizzare 65-60 gigawatt di potenza di rinnovabile installata. Cioè, poi avreste potuto in questi 3 anni raddoppiare la potenza installata di energia rinnovabile. Signor Ministro Giorgetti, sa che cosa sarebbe accaduto? Se lei oggi, se aveste fatto questo, sarebbe venuto qui e avrebbe detto all'opposizione: cara opposizione, oggi il prezzo marginale lo fanno le rinnovabili e abbiamo ridotto del 50% del costo dell'energia. Questo sarebbe avvenuto. Dati alla mano, non siete stati in grado di costruire una strategia energetica perché siete vittime. Sì, è un termine, lo so, abusato. Voi della Lega lo facevate molto spesso. È vero che siete da parecchio tempo al governo. Ormai, devo dire, vi state un po' trasformando in quello che era una vecchia Democrazia Cristiana, per cui sempre state al governo con chiunque, compreso Draghi. Però detto questo, il punto è che l'assenza di una strategia energetica oggi la pagano i cittadini italiani, e trovo francamente inammissibile,
0: intollerabile. Così Angelo Bonelli, co-portavoce dei Verdi, durante le dichiarazioni di voto alla Camera dopo le comunicazioni di Giorgetti sull'attivazione della clausola di salvaguardia per energia e per la difesa. Torniamo però a parlare di cronaca prima di seguire ovviamente ancora l'attività, i lavori parlamentari in aula, continueremo a farlo finché non sono conclusi. Intanto parla la donna di 39 anni il cui ex compagno ha ucciso Federico Venco, l'uomo si era fermato per aiutarla ed è stato scambiato per il suo nuovo fidanzato. Dopo l'omicidio racconta, mi ha detto ora tocca a te. Interrogato oggi in carcere l'uomo ha reso dichiarazioni spontanee, sentiamo l'intervista di Elena Scarrone.
11: È come se l'avessi ucciso io, mi sento troppo in colpa, non se lo meritavano.
12: Il primo pensiero di Valentina è per Federico Venco, morto a 36 anni, si era fermato ad aiutarla sabato notte a Somma Lombardo.
11: Mi ha volato via il telefono, mentre lo cercavo ero di schiena, dalle mie spalle è arrivata una moto che si è accostata davanti alla mia, mi ha chiesto se avevo bisogno d'aiuto. Quando non abbiamo trovato il telefono mi ha detto, guarda l'unica cosa che posso fare è accompagnarti io.
12: Valentina stava andando all'appuntamento col suo ex Mirko Bertellini, 44 anni.
11: Noi avevamo appuntamento al bar, non al cimitero, io sono andata tranquilla perché era un bar. A un certo punto siamo usciti dal paese, in questa strada curve, e ci siamo trovati in una rotonda buia ed era appostato lì, e a un certo punto ho sentito sgommare fortissimo e mi sono accorta che era lui, ho detto è finita. Di colpo ho sentito un rumore di lamiere fortissimo e ho visto volare via quel ragazzo, corso verso di me, mi ha buttato per terra con tutta la moto, mi ha spinto, mi ha detto adesso tocca a te, mi teneva, tirava sulla testa e me la sbatteva contro l'asfalto, mi ha spaccato il casco a metà.
12: A salvare Valentina, 39 anni, un automobilista di passaggio, per Federico invece non c'era più nulla da fare.
11: Hanno trovato poi subito il corpo, l'ha rianimato 5 minuti tutti e poi a un certo punto hanno smesso di rianimarlo e l'hanno coperto col telo.
12: Mirko è accusato di omicidio volontario, interrogato oggi in carcere, ha un precedente per stalking.
11: 3 mesi siamo stati insieme, pochissimo. Beveva parecchio, non sapevo che fosse consumatore proprio abituale.
12: Di cocaina?
11: Di crack.
12: L'aveva mai denunciato?
11: Mi aveva rotto il faro della moto con la mazza da baseball e aveva picchiato anche me. Non l'ho denunciato io in quell'occasione, ma sono intervenuti comunque i carabinieri. Le avevo detto che per me era finita.
12: Valentina vorrebbe incontrare la famiglia di Federico.
11: La mia intenzione è quella di andare dalla mamma, volevo dirle cosa aveva fatto per me.
0: La condanna del consumismo, la preghiera e la pace tra i temi toccati nell'udienza generale del mercoledì da Papa Leone XIV, impegnato a partire dal 6 novembre in un nuovo viaggio apostolico che toccherà Perù, Uruguay e Argentina. Ci dice di più Isabella Di Chio.
13: Un lungo applauso ha accolto Papa Leone a San Pietro, 5.000 pellegrini arrivati da tutto il mondo per l'udienza generale del mercoledì, ripresa dopo il periodo di riposo del pontefice. Leone ha incontrato i fedeli nella Basilica Vaticana e non in piazza, probabilmente per le alte temperature registrate nella capitale. In molti hanno seguito anche dai maxischermi all'esterno.
14: Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio. In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione. La preghiera, invece, in quanto dimensione fondamentale della nostra umanità, merita di essere riscoperta nella sua verità.
13: Al centro della catechesi i documenti del Concilio Vaticano II, in particolare sulla preghiera liturgica. L'Eucarestia e la liturgia delle ore sono il respiro della vita della Chiesa, scuola di preghiera cristiana, ha detto Leone, che è atteso ad Assisi per la chiusura dell'evento internazionale dei giovani francescani, organizzato in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Insieme a voi prego per la pace nel mondo, ha ribadito il Papa, che ha esortato ad approfittare del periodo estivo per coltivare la vita interiore. Non è ancora ufficiale, ma l'emittente peruviana RPP ha appreso da fonti vaticane che Leone, dopo le tappe in Uruguay e in Argentina, sarà in Perù dall'11 novembre prossimo, nei luoghi dove per anni ha svolto il suo ministero pastorale. Al termine, il saluto di Leone ai fedeli.
0: Mentre proseguono in aula le dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni di Giorgetti, ovviamente sullo sfondo c'è ancora il dibattito e le tensioni tra maggioranza e opposizione sulle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e Caroccia. Oggi pomeriggio il voto in aula con la maggioranza intenzionata a negare l'autorizzazione ai PM ad acquisire i messaggi, protestano le opposizioni che si preparano a ricorrere alla Corte Costituzionale. E siamo al meteo, anche oggi ben 25 le città con bollino rosso per le alte temperature, domani il record 27 bollini rossi su 27 città monitorate dal Ministero della Salute. La tendenza non cambia, caldo e afa, ma ne parliamo con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
15: Almeno fino a venerdì non ci attendono grandi cambiamenti, farà ancora caldo da nord a sud, temperature prossime 38-39 gradi, per oggi Roma, Firenze e Bologna, ma anche Milano, Trento e Bolzano saranno le città più calde. Poi da venerdì l'arrivo di aria un po' più fresca sulle regioni settentrionali porterà dei temporali anche in pianura e questo farà abbassare le temperature almeno per il prossimo weekend, ma limitatamente all'Italia settentrionale. Continuerà invece a fare caldo ancora al centro, sud e sulle isole, ancora qui con temperature prossime 37 gradi. Al momento non ci sono sensibili cali delle temperature, anche all'inizio della prossima settimana si attende comunque un mantenimento dei valori massimi sempre attorno ai 36-37 gradi. È ancora prematuro parlare di Ferragosto, mancano 10 giorni, però comunque nelle prossime notti le temperature resteranno ancora al di sopra dei 20 gradi su gran parte del nostro paese.
0: E in Piemonte continua lo stato di emergenza regionale per la crisi idrica e per gli incendi. Ci racconta la situazione in diretta Barbara Di Palma.
16: Si sta alzando il vento e questo non è un buon segno perché siamo all'interno della Pineta di Mornese, in provincia di Alessandria, dove domenica è scoppiato un incendio che ha devastato la pineta. Stiamo assistendo in diretta ad un intervento di spegnimento di una fumaiola perché quello che è successo ieri, cioè le fiamme che hanno lambito il centro abitato, è partito proprio da qui, da un piccolo fuocherello che era nel sottobosco, individuato grazie al drone che sta sorvolando la zona. Queste fumaiole vanno spente subito. Siamo qui con Giovanni, che è il coordinatore dei volontari dell'AIB antincendi boschivi del Piemonte. Giovanni, perché è importante spegnere subito?
17: L'abbiamo visto ieri, purtroppo, delle piccole braci, basta un piccolo colpo di vento che si innescono subito. Per fortuna con la nuova tecnologia che stiamo adottando, che sta adottando il corpo AIB Piemonte, riusciamo a individuare i punti più caldi per poterli raffreddare.
16: Tutto questo per evitare che questa piccola fumaiola si trasformi in un incendio devastante.
0: E torniamo in studio, altre medaglie per l'Italia, gli europei di nuoto, bronzo di Paltrinieri nella 5 km fondo, quarto oro per Chiara Pellacani nel trampolino da 3 metri. Ne parleremo tra poco dopo una breve pausa pubblicitaria.

0: Come puoi far accadere un miracolo? La cataratta ha reso cieca la piccola Mary e quello che vedi è il mondo attraverso i suoi occhi. Le hanno appena fatto un'operazione che le ha restituito la vista e sta per vedere la sua famiglia per la prima volta nella sua vita. Qualcuno come te ha reso possibile questo miracolo. Qualcuno così premuroso da fare un regalo speciale a Sightsavers al termine della sua vita. E questo regalo ha permesso di formare dottori e infermieri e pagare le medicine. E regalare a bambini come Mary il miracolo della vista. Anche tu puoi fare miracoli al termine della tua vita. È semplice. Tutto quello che devi fare è scrivere le tue volontà e renderle note. La nostra guida ti spiegherà passo dopo passo come fare. Chiama l'800-200-511 o visita il sito e richiedi subito la tua copia gratuita. E scopri come puoi aiutare altre bambine e bambini come Mary a raccontare il loro miracolo della vista tra molti anni.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 €.
2: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum.
3: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
4: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto, retta da €1,550.
5: Punta verso la linea nemica. Rigore!
6: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
7: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
8: Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma ce l'avete Team Vision?
9: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da €9,99 al mese.
8: Era fuori.
7: Tu sei fuori.
8: Magari, sono 33 anni che non esco.
9: Vieni nei negozi.

0: Ben ritrovati alla nostra rubrica sportiva. Alterneremo le notizie appunto di sport con affacci sulla Camera dei Deputati per seguire le dichiarazioni di voto rispetto alle comunicazioni del Ministro Giorgetti. Ma cominciamo dagli europei di nuoto che si svolgono a Parigi. È arrivata una medaglia di bronzo oggi per Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo. Il 31enne di Carpi ha chiuso alle spalle del tedesco Welbrock, oro bis dopo il successo di ieri nella 10 km e dell'ungherese Bethlehem che ha conquistato la medaglia d'argento. Quinto posto per Domenico Acerenza, sesto Marcello Guidi. E allora sentiamolo Gregorio Paltrinieri, che con questo bronzo si riscatta un po' dopo il quarto di ieri. Lo ha intervistato la nostra inviata a Parigi, Elisabetta Caporale.
1: Ieri sono più errori da persona, da umano, piuttosto che errori da atleta. Sono dei momenti in cui magari perdo un po' di fiducia in mezzo alla gara. Non credo neanche sia una questione un po' tecnica, ma soprattutto... proprio come persona perdo quei punti di riferimento che mi fanno rimanere aggrappato alla gara. Ieri è successo così, oggi sapendo quello che era successo ieri ho cercato di resistere lì in mezzo perché la situazione era più o meno uguale e mi sono portato a casa un risultato migliore. Quindi sono contento che anche da un giorno all'altro riesca a fare questi adattamenti. La prima medaglia nella Senna che prendo nella mia vita, quindi sono contento. Loro due... davanti a me sono due grandi atleti che stanno facendo la storia adesso in questo momento, quindi il fatto di essere lì con loro anche in una stagione dove non mi sono mai sentito benissimo e forse questo minava un po' le mie sicurezze venendo qua e forse quello è stato l'errore, però comunque una stagione difficile dove non mi sono mai sentito benissimo, ma comunque me la sono giocata in tutte e due le gare alla fine, quindi sono contento.
0: Ve lo dicevo, alterniamo sport e politica, ci affacciamo sulla Camera dei Deputati, sta parlando Elena Bonetti di Azione, ascoltiamola.
2: Enorme rispetto, ma io so che in particolare il Partito Democratico ritiene che una minaccia russa ci sia, nel senso che stanotte hanno ammazzato ancora della gente nella regione di Kiev, è più di una minaccia, è una realtà, ok? C'è bisogno di sostenere militarmente l'Ucraina, e lo hanno detto, io ci credo che lo vogliono fare. C'è bisogno anche di andare avanti sul tema della difesa europea. Benissimo, scusate, con quali soldi? No, perché se la clausola di salvaguardia non la possiamo attivare per fare questa roba qua, li dobbiamo prendere dai conti della prossima legge di bilancio togliendoli a sanità, scuola e istruzione. Ma se siete i primi a dire che non possiamo usare i soldi da destinare a sanità, scuola, istruzione, famiglie, imprese per finanziare queste cose, non possiamo chiedere il debito europeo che possiamo chiedere ad interesse perché così non li togliamo dall'altra parte, con quali soldi lo facciamo? Il problema è che qui state dicendo che non lo volete fare. Noi su questo veramente con enorme rispetto vi diciamo noi non ci stiamo. E non ci stiamo né all'ambiguità di una destra che non è in grado di governare né a questa chiarezza del campo largo a sinistra. Perché Azione pensa invece che il dovere che lei ha richiamato, Ministro, quello costituzionale su cui abbiamo giurato, sia un dovere importante. Io penso che l'Italia abbia un ruolo in Europa ancora più forte, che è quello di difendere gli oppressori dagli oppressi, che è quello di stare dalla parte giusta della libertà e della democrazia. Ed è un compito che noi ci siamo assunti tra tutti i paesi più degli altri, quando tra i paesi fondatori siamo arrivati a costruire l'Unione Europea, da paese che è stato vittima e poi ribelle delle dittature autocratiche, della dittatura nazifascista. E questo impegno Azione lo ha scritto non nella memoria, nella testimonianza del passato, ma nella scelta di responsabilità che è il DNA del nostro sangue che lì abbiamo
0: così,
2: ereditato.
0: Così grazie. Elena Bonetti di Azione nelle dichiarazioni di voto successive alle comunicazioni di Giorgetti. Ci collegheremo ancora fra qualche minuto con la Camera. Intanto sempre Elisabetta Caporale e Novella Calligaris ci raccontano la fantastica doppietta azzurra nella 10 km in acque libere. Ginevra Taddeucci, campionessa d'Europa, il bronzo per Linda Caponi in una giornata memorabile per il fondo femminile. Vediamo.
3: Doppietta azzurra da favola nella tanto discussa Senna, che per Ginevra Taddeucci, unica azzurra sul podio olimpico delle acque libere 2 anni fa grazie a un bronzo pesante, si trasforma di nuovo in un fiume dolcissimo. Per la 29enne toscana si tratta della prima vittoria europea nella 10 km, la distanza più ambita, medaglia numero 100 per l'Italia del fondo, anzi 101, con una Linda Caponi capace di un terzo posto importantissimo, conquistato con maturità. Tra loro al termine una gara gestita con grande intelligenza tattica dalla Taddeucci, con numerosi tentativi per testare le avversarie verso il risultato più importante, si piazza l'ungherese Victoria Mialivari Farkas, campionessa uscente.
4: Parigi è stata una tappa fortunata per me, la prima medaglia in Coppa del Mondo l'ho vinta qui, dietro a Sharon e Anna Marcela, quindi un podio comunque di valore. E poi c'è stato Parigi, poi c'è stata una gara annullata, quindi anche quella gara fortunata. E adesso siamo qui, oro nella 10 mi mancava perché l'avevo vinto comunque nella 5, avevo iniziato in un argento.
3: Tanto discussa questa gara di Parigi per come era andata alle Olimpiadi, l'acqua della Senna che faceva paura. Alla fine le cose sono andate molto meglio di tutte le peggiori previsioni.
4: Sì, bella zuzza, c'avevo gli occhiali di foglie, rami, schifezze varie, poi c'erano le bottiglie di plastica, c'è più plastica qui dentro che quella biodegradabile, boh, va bene.
3: Fuori dal podio per pochissimo, l'Italia maschile che ha aperto la giornata d'esordio dell'Europeo delle Acque Libere, una 10 km vinta dal più forte in gara, il fuoriclasse tedesco Florian Welbrock, campione olimpico, campione del mondo, che si prende anche la corona che gli mancava, capace di magie davanti all'ungherese David Bethlen e dell'altro tedesco Oliver Clement. Quarto per una manciata di secondi Gregorio Paltrinieri, che insieme agli altri azzurri Marcello Guidi e Andrea Filadelli, quinto e settimo, è stato abile a recuperare una situazione che sembrava molto più compromessa, condizionata da errori di valutazione che serviranno come indicazioni preziose per i prossimi impegni anche qui a Parigi. L'Italia c'è e in Francia tornerà in acqua con nuove voglie come il suo capitano.
5: La Senna, tanto detestata da Gregorio Paltrinieri, si rivela invece un'alleata preziosa per Ginevra Taddeucci. Dopo il podio olimpico conquistato nel fiume che attraversa Parigi, arriva uno splendido oro europeo nella 10 km, un trionfo impreziosito anche dal bronzo di Linda Caponi, una doppietta che parla toscano, Ginevra e Fiorentina. Linda arriva dalla provincia di Siena, un perfetto gioco di squadra, un percorso diverso rispetto al 2024, più lineare, meno correnti e soprattutto più spazio per sorpassare. Ginevra interpreta la gara con una tattica perfetta, sempre in scia, prima dell'ungherese e poi della spagnola, cambia traiettoria quando serve, legge il fiume e sceglie sempre la rotta più favorevole. A metà gara lancia un primo affondo, prende la testa, misura la risposta delle avversarie, poi torna nel gruppo. È il momento di risparmiare energie, l'attacco vero è solo rimandato. Una gara di resistenza, ma ancor più una gara di intelligenza. Nulla è lasciato al caso. Ogni cambio di ritmo è calcolato, ogni scelta ha un senso. Poi l'accelerazione decisiva, l'ingresso dell'imbuto che conduce al traguardo, cambia passo e lascia tutte sulla scia. Sullo sfondo la Torre Eiffel, davanti a lei solo il traguardo, un oro che illumina il presente e indica già la rotta verso Los Angeles 2028. E dietro a lei un'altra azzurra con la sua splendida medaglia di bronzo.
0: E allora ci riaffacciamo sulla Camera dei Deputati, sta parlando Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, ascoltiamolo.
6: L'emergenza pandemica, ma sa perché li abbiamo fatti? Lei lo ricorda, signor Ministro Giorgetti? Li abbiamo fatti perché dovevamo salvaguardare il Paese. L'abbiamo fatto per mettere in sicurezza i posti di 1 milione di lavoratori. Abbiamo addirittura fatto scostamenti sino a 140 miliardi per dare liquidità alle imprese, garantire coi prezzi dello Stato l'accesso anche a mutui e fidi bancari. L'abbiamo fatto per, certo, non quelle baggianate 1.000 euro con un clic, intendiamoci. L'abbiamo fatto invece con misure mirate per difendere il tessuto economico e produttivo. Quando chi oggi siede a Palazzo Chigi andava in TV a darci dei criminali. Lo scostamento si può fare, ma non chiedeteci un euro per il riarmo. Ma poi fateci capire, siete riusciti a trovare la bellezza per pochi giorni di 17 centesimi per quel taglio delle accise che Meloni diceva era un ladrocinio di Stato, nulla per il caro vita, nulla per le bollette, il caro carburante, nulla per le imprese che sono in difficoltà e ci venite a parlare di 20-21 miliardi per la spesa militare? Ma è una follia, non ve ne rendete conto? Guardate che il nostro non riarmo non è frutto di una posizione, di una contrapposizione polemica. No, quando si tratta dell'interesse dell'Italia noi ci siamo sempre. Quando si tratta di difendere gli interessi dei cittadini noi ci siamo. È il frutto di una, quel no è il frutto di una chiara visione, ideale e pragmatica. Guardi, governo e progetto progressista significa una vera alternativa alla politica del riarmo che state perseguendo.
0: Così Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, durante le dichiarazioni di voto alla Camera, dopo le comunicazioni di Giorgetti sulla clausola di salvaguardia che servirà per la difesa e per l'energia. Ma torniamo allo sport e all'ultimo omaggio a Franco Baresi, il simbolo della storia rossonera, scomparso lo scorso 31 luglio a 66 anni, in tanti alle esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio. Ma ci dice di più Francesco Rocchi.
7: Un capitano, solo un capitano, il coro delle migliaia di tifosi davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio all'arrivo del feretro di Franco Baresi. Milano in lutto cittadino si stringe per un'ultima volta intorno al suo campione che diventa leggenda. Ci sono i suoi compagni di quel Milan invincibile, Maldini, Van Basten, Tassotti, Virdis, Costacurta, Donadoni, Massaro e Albertini, che hanno portato la bara.
8: Ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
7: Presenti anche le istituzioni, da Claudio Ranieri in rappresentanza della FIGC al ministro Andrea Bodi.
9: Non è un caso che sia amato da tutti i tifosi, non soltanto quelli del Milan. L'amore nei confronti della maglia azzurra, che per noi è un ricordo dei giorni lieti e anche della sconfitta di Pasadena, che rimane nella nostra memoria.
7: E poi gli avversari storici a rendergli omaggio: Roberto Baggio, Giancarlo Antonioni, Beppe Bergomi, che ha letto il Vangelo, e il presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
10: Franco rappresentava un'icona del calcio che portava con sé soprattutto un grande valore che oggi non c'è più, si è perso, che è quello del senso di appartenenza.
0: Ancora Buffera sulla

0: da Paolo Paganini.
1: Prove di intesa tra Inter e Juventus. Chivu vuole un esterno per sostituire Dumfries. La scelta è caduta ora su Nico Gonzalez della Juventus. Nell'operazione potrebbe rientrare Frattesi, che Carnevali conosce molto bene dai tempi del Sassuolo e piace a Spalletti. Si tratterebbe quindi di uno scambio. Inter e Juventus a caccia anche di un difensore. Il club nerazzurro è in pressing per il nazionale argentino Romero, ora al Tottenham, mentre la Juventus prova a stringere i tempi per Lucumi del Bologna. La Roma sta cercando di chiudere con l'Atletico Madrid la trattativa per l'esterno argentino Molina, offerti 17 milioni di euro. Anche il Napoli punta a rinforzare la difesa, o con Badiashil del Chelsea o con Gatti della Juventus, pupillo di Allegri. Il Milan ha chiesto Sulé alla Roma. Paratici invece sta lavorando ad un colpo ad effetto per la Fiorentina. Il profilo è quello dell'argentino Mastantuono del Real Madrid. Il nodo però è l'ingaggio.
0: Siamo al tennis, Alcaraz si ritira da Cincinnati e ora anche gli US Open sono a rischio. Intanto nuovi controlli fisici a Milano per Sinner prima della partenza appunto per gli Stati Uniti, come ci racconta Danila Filippone.
2: Il ritorno di Carlos Alcaraz era annunciato per l'imminente Masters 1000 di Cincinnati e invece no, dopo un lungo stop di 4 mesi, il brutto infortunio al polso destro non sembra risolto come dovrebbe. Ora sorgono importanti dubbi su US Open, dove il murciano difende il titolo, ma si dovrà aspettare. Ci sarà invece Jannik Sinner, che dopo una breve pausa ha trascorso una mattinata a Milano in clinica per alcuni controlli di routine. Forse una maggiore attenzione ad un ginocchio su cui si è notato un cerotto in alcune foto, ma il fuoriclasse è uscito sorridente concedendo autografi ai fan. Nell'attesa del suo rientro gli azzurri sono impegnati sul cemento di Montreal. Dopo 3 ore di gioco effettivo, molti stop per pioggia, Berrettini cede al primo turno all'argentino Navone. Fuori anche Cobolli, che al secondo turno viene battuto a sorpresa dal tedesco Hanfmann. Stessa sorte per Sonego, sconfitto dall'olandese Griekspoor. Vince a tavolino Dardery, grazie al ritiro dell'italo di casa Gabriel Diallo.

0: In corso alla Camera le comunicazioni di voto, anzi le dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni del Ministro dell'Economia Giorgetti, sta parlando per Forza Italia Roberto Pella. Ascoltiamo anche lui.
1: Costi di famiglie e di imprese per attenuare quella che era l'impatto dei settori più colpiti, quali l'agricoltura, la pesca, i trasporti e le industrie ad alta intensità energetica. E per questo bene ha fatto il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a farsi prima firmataria della lettera inviata al Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Cari colleghi, permettetevi di dirvi che sono molto amareggiato dagli interventi delle opposizioni ascoltati oggi in quest'Aula. Siamo sempre qui a dirci, andando su e giù per il transatlantico, che il Parlamento non conta, che siamo solo chiamati a convertire i decreti-legge, che non veniamo ascoltati preventivamente. Invece, cari colleghi, oggi succede l'esatto opposto. Il ministro Giorgetti ci ha detto due cose molto, molto, molto importanti. Primo, che il governo ha ritenuto doveroso presentarsi davanti al Parlamento e richiedere al Parlamento stesso l'autorizzazione ad intavolare questa trattativa con la Commissione europea e solo dopo aver preso atto delle osservazioni il Parlamento delibererà il cosiddetto scostamento di bilancio. Secondo, che alla ripartizione delle risorse nei diversi esercizi finanziari e alla predisposizione delle disposizioni necessarie per l'attuazione degli interventi si procederà con la prossima manovra di bilancio e quindi il Parlamento sarà protagonista in ogni fase di discussione della manovra economica, proprio perché sarà discussa, condivisa, dibattuta e approvata proprio dal nostro ramo del Parlamento. Ho sentito dire da colleghi dell'opposizione: non firmiamo nessuna delega in bianco. Ma colleghi, il ministro Giorgetti ci ha detto e ci ha comunicato che gli interventi in materia di sicurezza energetica interesseranno famiglie, attività produttive, infrastrutture energetiche e di trasporto e più in generale, se mi permettete,
0: Così
1: il
0: Roberto
1: settore
0: Pella di
1: pubblico.
0: Forza Italia durante le dichiarazioni di voto. Allora andiamo all'Abbazia di Casamari, uno dei musei nazionali del Lazio. È possibile scoprire la vita quotidiana che per secoli hanno lì trascorso i monaci benedettini, i cistercensi e i trappisti che oggi lo custodiscono. Lo storico dell'arte Costantino D'Orazio ci guida nella biblioteca, nel refettorio e nella sala del capitolo.

0: faccia sull'antico chiostro. Il TG torna alle 13.
1: La vita monastica è ritmata dalla liturgia delle ore, dalle lodi mattutine alla compieta, ma anche dalle cerimonie che si svolgono all'interno delle chiese che costituiscono il cuore delle grandi abbazie. Qui a Casamari però è possibile anche entrare all'interno della vita quotidiana dei monaci, benedettini, cistercensi e trappisti che si sono alternati in questi spazi. Una biblioteca, il refettorio, la sala del capitolo e quegli spazi che oggi sono diventati anche un museo, che costituiscono il cuore culturale di questo meraviglioso sito del Lazio.

Le dimensioni del refettorio dell'abbazia ci dicono che la comunità dei monaci di Casamari nel corso dei secoli è stata anche molto folta. Oggi sono circa una ventina quelli che vivono all'interno di questa struttura e che mangiano all'interno di questo ambiente, che nelle sue forme gotiche ricorda un episodio molto singolare. Nel 1417 le truppe al servizio di Papa Martino V Colonna si annidano all'interno del refettorio dell'abbazia per difendersi dall'attacco delle truppe che venivano da sud, dal regno di Napoli, all'epoca governato da Giovanna II di Napoli, figlia di Carlo d'Angiò. Lo scontro provoca la distruzione dell'antico refettorio, che verrà completamente ricostruito e poi restaurato nel corso dei secoli fino a rimanere intatto come lo vediamo oggi. Ogni abbazia che si rispetti conserva una biblioteca che qui a Casamari è antichissima, perché il primo nucleo risale proprio alla comunità benedettina che si insediò in questo luogo nel XII secolo e venne poi ampliata dai cistercensi che costituirono un vero e proprio scriptorium. I monaci si dedicavano a copiare non solo testi liturgici ma anche erbari o testi di cultura generale che però nel corso dei secoli qui a Casamari vennero depredati quando l'attività monastica subì una crisi tra il XV e il XVI secolo. Con l'arrivo dei trappisti nel Settecento lo scriptorium riprende vita e vengono quindi copiati su pergamena o su altri materiali preziosi testi straordinari che ancora sono in parte conservati in quella che oggi è un'istituzione nazionale che conserva oltre 70.000 volumi, si spazia da tutte le discipline e soprattutto tutte le epoche, un patrimonio straordinario che custodisce però anche delle curiosità. In epoca più recente la biblioteca è stata ricostruita all'interno dell'antico refettorio dei conversi in degli scaffali in legno moderni che però custodiscono libri anche antichissimi, come per esempio questo codice degli inni da cantare in questa abbazia per tutto l'anno nelle singole ore del Divino Ufficio, che risale al 1748, e ci sono indicati tutti i canti con lo spartito in canto gregoriano, in particolare anche indicando i periodi dell'anno in cui andavano cantati, a novembre per esempio o durante l'epoca dell'Avvento e poi anche a Natale, esattamente come in questo periodo in cui i monaci avrebbero aperto questo grande libro nel coro e anche a distanza avrebbero potuto ben leggere le parole e le note da cantare. Tra le rarità di questa biblioteca però ci sono anche alcuni volumi che raccontano delle missioni e delle attività delle comunità cistercensi all'estero. Questo, che risale al XVI-XVII secolo, è un volume in pergamena scritto in lingua etiopica, proprio perché dall'Africa giunge. È un racconto dell'Antico Testamento in cui possiamo vedere in queste miniature che hanno molto a che vedere con

l'immaginario africano la presenza di San Giorgio, per esempio, o di San Daniele tra i leoni. Ci raccontano della comunità di Casamari, che in realtà aveva grandi rapporti in tutto il mondo, sempre legati però alla professione della fede. Un altro ambiente fondamentale di un'abbazia è la sala del capitolo, cioè il luogo nel quale si riuniva il capitolo, cioè quella assemblea di monaci che doveva decidere le regole e le priorità e i ritmi dell'attività della comunità. Si sedevano intorno agli scranni lungo le mura, in questa sala con un soffitto a volte gotiche e dei fasci di colonne a sostenerle. Queste riunioni a volte però potevano anche essere viste e ascoltate dai conversi o da altre persone ammesse all'interno del monastero. Potevano però soltanto rimanere fuori dalla sala e affacciarsi dalle finestre, perché in realtà, come si suol dire, non avevano voce in capitolo. A seguito dell'arrivo a Casamari dei Trappisti nel 1717, gli Albani, in particolare il cardinal Annibale, ristrutturano alcuni ambienti attigui al chiostro che avevano una funzione di lavoro. In epoca recente hanno accolto un museo in cui possiamo, da una parte, rileggere la storia di Cerete Mariane, la città natale di Gaio Mario, attraverso reperti di volti, iscrizioni, altari o anche oggetti sacri relativi ad un santuario nei pressi di Arpino, città natale di Cicerone, non lontano da Casamari. Accanto a questi reperti archeologici, sulle pareti hanno trovato posto le pale d'altare che decoravano il transetto della basilica. Riconosciamo santi come San Matteo, ispirato dall'angelo, San Lorenzo nel gesto dell'elemosina. Sono una testimonianza della raffinata presenza artistica in questo luogo, che è anche però arricchita da alcuni affreschi staccati e da due zanne di mammut che sono emerse dagli scavi in questo territorio.

0: Ora basta.
1: Vabbè, dai, è acqua.
0: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
2: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
3: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
4: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
5: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
6: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
7: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese,

0: possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
1: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
2: In caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
3: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
4: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: Governo attiverà la clausola di salvaguardia per derogare dalle regole di bilancio europee per avere più fondi per la difesa e l'energia, ma non per ridurre le accise. Le opposizioni, soldi per la sanità, non per le armi. Raid russi su Kiev e tutta la regione, almeno 17 persone morte, 44 ferite. Zelensky accusa, uccisi perché non avevamo missili intercettori e chiede rinnovato sostegno ai partner. Carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio fino al 25 agosto, poi di nuovo in vigore le accise mobili, intanto scende il prezzo del petrolio. Campi Flegrei, il ministro dell'Interno al vertice in prefettura incontrerà una delegazione di cittadini. Il governo stanzia 100 milioni. Questa sera assemblea in piazza a Pozzuoli. L'ondata di calore non dà tregua alla penisola, giorni equatoriali, notti tropicali. Anche oggi 25 città da bollino rosso, domani salgono a 27. Previsti forti temporali folli. Bitonto butta nell'immondizia il biglietto vincente della lotteria e lo ritrova grazie all'impegno degli addetti alla nettezza urbana. Le 13, buongiorno e ben trovati con le notizie di Rai News 24. Questi nostri titoli, e lo avete sentito, parlavamo delle comunicazioni di Giorgetti di questa mattina. Alla Camera sono in corso le dichiarazioni di voto. Allora andiamo ad affacciarci sulle parole di Nicola Ottaviani della Lega.
1: Quindi stiamo parlando di rinnovabili, ambientali e quant'altro, 62 gigawatt. Oggi siamo arrivati a 86 gigawatt con un aumento del 40%. Questo è il dato più alto in Italia e in Europa mai registrato sulle rinnovabili. Ma questi sono numeri che hanno purtroppo per loro la testa dura. E allora quando poi si fa riferimento a quella che è la questione relativa al panorama internazionale, che cosa abbiamo ereditato, e anche in questo caso ogni tanto ricordiamo a loro che cosa hanno causato. Quando nell'ottobre del 2022 siamo entrati al governo, e bene o male, i numeri questo ce lo confermano anche in questi giorni, non gli amici ma quelli che sono gli indicatori dell'Eurostat, ci dicono questi numeri che il rapporto deficit-PIL era l'8,3%. Noi adesso stiamo parlando, pensiamo un po', di una differenza di uno 0,7, perché attualmente è il 3,07, e sembra che stiamo parlando di cifre astronomiche. Uno 0,7 ci divide dal centrare quell'obiettivo che per 20 anni è stato rincorso e invece è stato sempre saltato a piè pari e che ci veniva propinato in un altro modo. Ministro, stiamo passando da quello che possiamo definirlo, grazie alla sua azione, l'azione di questo governo, da un'impostazione dell'Europa che era asfittica, che era quella dell'intelligenza artificiale, dove esisteva la regola e non era assolutamente non solo violabile, ma non era emendabile, non era applicabile alla fattispecie specifica. Siamo passati da quell'impostazione dell'Europa alla nostra impostazione dell'Europa, che non è quella dell'intelligenza artificiale, ma dell'intelligenza umana, normale e sociale. Ecco la differenza tra la nostra impostazione e la loro impostazione sullo scostamento. E allora quello che si chiede non è semplicemente un voto ad una deroga, ma si chiede un voto per iniziare un percorso. Ecco perché probabilmente qualcuno che sta a sinistra, ministro, spesso dimentica quello che doveva essere un loro padre, disconosciuto, perché a nostro avviso neppure letto bene.
0: E queste dunque appunto le dichiarazioni di voto da parte della Lega alla Camera. Continueremo a seguirle per il resto di questo primissimo pomeriggio. E perché? Perché lo ricordiamo, che cosa è successo, quali sono state le comunicazioni del ministro Giorgetti. Per fare più spesa in difesa ed energia, l'Italia chiederà a Bruxelles uno scostamento di bilancio. Queste appunto sono state le sue parole nelle comunicazioni alla Camera. Allora sentiamo Alessandro Marchetti.
2: L'Italia chiederà all'Europa di poter spendere il massimo in extra deficit per l'energia, ma non per la difesa. Il ministro dell'Economia Giorgetti fissa le asticelle del governo in vista della prossima legge di bilancio, ma non solo, una richiesta di scostamento dagli impegni che alla Camera quantifica così.
3: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
2: La clausola di salvaguardia è stata introdotta lo scorso anno per dare ai 27 paesi più flessibilità per investire in armamenti, inevitabile dopo l'aggressione all'Ucraina. Ma su pressione di membri come l'Italia si è aggiunta l'energia. Il via libera di Bruxelles arriverà non prima di ottobre, ma attenzione, le risorse, ribadisce Giorgetti, non si potranno usare per tagliare le accise sui carburanti o dare sovvenzioni. Ma c'è di più. La richiesta al Parlamento di uno scostamento di bilancio si legherà molto all'uscita dell'Italia dalla storica procedura per deficit eccessivo. Tradotto, bisognerà tenere i conti in ordine. Il rischio, avverte Giorgetti, è restare con un deficit fuori controllo per anni. Molto dipenderà dai calcoli che Istat presenterà a settembre sul disavanzo 2025. Pesano misure costose come il superbonus, un riconteggio a cui si affida molto l'esecutivo.
0: Veniamo ora invece al conflitto in Ucraina, ancora una strage. Mosca colpisce Kiev con una violenta ondata di attacchi notturni, almeno 17 morti, 44 i feriti, e c'è il disperato appello di Zelensky per la mancanza di missili Patriot per la difesa antiaerea. Da Kiev l'inviata Carlotta Macerollo.
4: È stata un'altra notte difficilissima qui a Kiev, dove ci troviamo con Matteo Pietrobelli. Questi sono dei magazzini della Rosietka, questa azienda ucraina, diciamo l'Amazon ucraino, dove ci sono tutti i prodotti che poi verranno distribuiti alla popolazione. Questo è il risultato. Per fortuna qui non ci sono state vittime, i vigili del fuoco stanno ancora lavorando, le persone che stavano appunto dentro lo stabilimento quando sono arrivati i missili si sono messi in sicurezza, ma le vittime sono almeno 17, decine i feriti, anche 8 persone sono rimaste uccise nella stazione ferroviaria qui vicino, attendevano il treno, non è passato, è passato in ritardo, ma sono arrivati prima i missili. Decine, sono almeno 24 missili Iskander, almeno 4 missili ipersonici Zircon, nessuno dei quali è stato intercettato perché la Russia sta aumentando gli attacchi proprio in un momento in cui l'Ucraina è a corto di batterie di missili intercettori Patriot, per questo che Zelensky ha esortato gli alleati ad accelerare le consegne di sistemi di difesa aerea. Inoltre preoccupa l'alleanza sempre più stretta tra Corea del Nord e Russia. Pyongyang avrebbe schierato un'unità missilistica in territorio russo, lo riporta Reuters, secondo fonti ucraine l'unità potrebbe essere equipaggiata con almeno 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Vi diciamo ancora, secondo fonti di Bloomberg uscite oggi, che si sarebbe tenuto un incontro per mandare avanti la diplomazia a Vienna il mese scorso tra ex funzionari europei e russi, lo riporta appunto Bloomberg. Per ora a voi.
0: Notizia dell'ultima ora, la leggete anche in sovraimpressione, e ve la diciamo riportandola dal Financial Times. Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornire questi nuovi missili Patriot, lo avrebbe fatto motivando dicendo che questi missili sono necessari agli Stati Uniti per difendere i loro interessi in Medio Oriente e nel Golfo Persico, nella guerra con l'Iran. Ci torneremo, nel frattempo però restiamo comunque con uno sguardo sull'Ucraina. Perché? Perché c'è massima allerta all'aeroporto tedesco di Lipsia, dove nella notte è stato rinvenuto e disinnescato un drone carico di esplosivi in prossimità proprio di un aereo cargo ucraino. Ci dice tutto da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
5: Sì, la Bild pubblica una foto del drone che sarebbe stato ritrovato all'aeroporto di Lipsia, collegato con ciò che viene identificato come dell'esplosivo, e ha un detonatore che tuttavia non sarebbe entrato in funzione perché si sostiene sulla stampa che era difettoso. Una conferma ufficiale da parte delle autorità però ancora non c'è. In un rapporto confidenziale della polizia si parla semplicemente di una massa sconosciuta però collegata a un detonatore. Quel che c'è, certo, queste sono notizie ovviamente riportate anche dai testimoni e dalle autorità aeroportuali, e che il traffico a Lipsia è stato sospeso per 2 ore nella notte, e l'oggetto sospetto è stato ritrovato, questa è una conferma da parte della NATO, vicino a 2 cargo ucraini, probabilmente stavano per trasportare del materiale militare. Gli artificieri hanno fatto disinnescare questo oggetto appunto sospetto ritrovato vicino agli aerei ucraini grazie a un robot, ma c'è di più: la difesa antidrone dello scalo avrebbe individuato due velivoli senza pilota, e a ciò potrebbe essere collegata la successiva notizia, e cioè che un aereo che era in avvicinamento verso lo scalo di Lipsia durante la chiusura dall'aeroporto è stato dirottato verso Hannover e durante il volo si è scontrato con un altro oggetto non identificato. Quando è stato atterrato sono stati constatati i danni sulla parte frontale del velivolo. Solo due anni fa a Lipsia si era sfiorata una catastrofe: in un centro logistico di HL un pacco diretto verso la Gran Bretagna ha preso fuoco mentre era ancora a terra. A voi.
0: Grazie Barbara Gruden, a più tardi per tutti gli aggiornamenti. E veniamo al conflitto in Iran, quello con gli Stati Uniti. Per il sito Axios l'accordo è imminente, lo stesso Trump parla di una possibile intesa tra oggi e domani, a frenare invece l'Iran. Facciamo il punto in studio con Ilario Piagnerelli.
6: Un accordo per la riapertura di Hormuz già in giornata, secondo il sempre ben informato sito Axios. Ma anche Donald Trump lo ha detto ai giornalisti, per la verità ha detto entro 48 ore, altrimenti ricomincerò a bombardare. L'Iran mi ha implorato di raggiungere, di scendere a patti, ha detto Trump. Un accordo che varrebbe 60 giorni, provvisorio anche questa volta, che accoglierebbe molte delle richieste iraniane. Tutto il traffico in entrata nello stretto di Hormuz passerebbe per una rotta settentrionale lungo la costa iraniana sotto il controllo dei Pasdaran, invece il traffico in uscita dallo stretto di Hormuz seguirebbe una rotta meridionale sotto invece il controllo dell'Oman. I due paesi si impegnerebbero a sminare il centro dello stretto di Hormuz ed è lì che successivamente il traffico di questi mercantili passerà. Durante questi 60 giorni non ci saranno pedaggi o commissioni da parte dell'Iran, ma non viene detto che succederebbe invece dopo. Dell'accordo sarebbe stato informato il leader supremo dell'Iran Mojtaba Khamenei, che però non avrebbe ancora dato il suo assenso, mentre ci sarebbe quello del ministro degli esteri Araghchi. Ricordiamo che prima della guerra voluta da Trump il passaggio nello stretto di Hormuz era assolutamente libero e incondizionato, e che un accordo provvisorio era stato già raggiunto a giugno. Adesso dovevamo essere nell'imminenza di quello definitivo e invece siamo ancora ad aspettare che si riapra Hormuz in modo provvisorio.
0: Grazie Ilario Piagnerelli. Allora torniamo invece alla Camera ad affacciarsi. Sono in corso le dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni, ve l'abbiamo detto, del ministro Giorgetti, vale a dire l'attivazione della clausola di salvaguardia da parte del governo per derogare dal bilancio europeo per riuscire ad avere più fondi per energia e difesa. Partito Democratico, sta parlando Cecilia Guerra.
7: Non fosse il vostro alleato numero uno che l'ha scatenata, come se non fosse Netanyahu, rispetto al quale non siete in grado di ancora oggi di dire parole di condanna dell'atroce sterminio che sta facendo il popolo palestinese. Siete stati a guardare, ci siamo trovati come il paese più dipendente dalle energie fossili. E perché? Perché non c'era una strategia, non c'era e non c'è. Non si improvvisa gli ultimi 10 giorni di una legislatura. Anche sulla difesa non abbiamo capito cosa volete fare. Vi siete impegnati in modo

0: assennato ad aumentare fino al 5% del PIL le spese militari, un onere dal punto di vista economico insostenibile senza comprimere spese vitali come quelle per istruzione, sanità, mobilità sostenibile, contrasto alla povertà, che per noi sono prioritarie. E lo dico anche a chi legge, a chi scrive sui giornali, queste cose sono quelle che noi abbiamo scritto nella nostra risoluzione, una risoluzione unitaria, perché siamo d'accordo. Noi abbiamo visto che voi avete promesso di andare al 5%, poi non ci sono le risorse e vi siete messi a cercare mille scamotaggi, siete arrivati a pensare di mettere dentro spese per la difesa il ponte sullo stretto di Messina, ma capiamo di che cosa stiamo parlando. Ma la nostra scelta, secondo noi, non è sbagliata solo per motivi economici, è sbagliata perché noi siamo contro al riarmo nazionale. La storia dell'Europa ci dimostra che il riarmo nazionale è pericoloso, è sbagliato, e lo fate in linea con i desiderata di Trump, in contrasto con quello che invece noi continuiamo a dire, a chiedere unitariamente, lo scriviamo nella nostra risoluzione. Noi vogliamo la costruzione di una vera difesa comune europea, perché per noi l'Europa è una cosa seria, è un insieme di paesi. Di paesi che condividono dei valori, progettano insieme, costruiscono insieme.
1: Voi così dunque Cecilia Guerra, Partito Democratico. Noi ora torniamo invece sull'instabilità in Medio Oriente. Ne stavamo parlando, tra Libano, Israele e Palestina, con Netanyahu che insiste, dice lasceremo Gaza solo dopo il completo disarmo di Hamas. E a Roma intanto nuovo round negoziale tra le delegazioni di Libano e Israele. Facciamo il punto da Gerusalemme con il corrispondente Giovan Battista Brunori.
2: Sì, dopo un lungo silenzio il premier Netanyahu dunque ha parlato in una dichiarazione ai social, ha affermato che Israele ritirerà le sue truppe da Gaza solo dopo il completo disarmo di Hamas. E Netanyahu ha aggiunto che il presidente americano Donald Trump e il suo staff pensano di poter disarmare Hamas e di smilitarizzare Gaza. E dunque, a proposito della bozza del piano presentato appunto dalla Casa Bianca e letto dagli esponenti del governo Netanyahu, secondo il governo Netanyahu appunto questa bozza non è stata approvata, ma ha ricevuto le osservazioni del governo israeliano e che sono state inviate alla Casa Bianca. Intanto, secondo l'ONU sono oltre 150 le vittime degli ultimi attacchi israeliani nella striscia di Gaza solo nel mese di luglio, mentre a Roma invece continua continuano i colloqui per il settimo round di colloqui di diretti tra autorità israeliane e libanesi con la mediazione americana. Nei colloqui di Roma si parla ora del disarmo di Hezbollah, del dispiegamento delle truppe regolari libanesi nel sud del Libano e del dispiegamento e del ritiro graduale dell'esercito israeliano dal sud del paese. Intanto il leader degli Hezbollah, Naim Qassem, afferma che questi colloqui sono una vergogna e un'umiliazione per il Libano, mentre il premier libanese Salam accusa gli Hezbollah di aver cercato di aver trascinato il paese in una guerra che il Libano non voleva. In linea allo studio.
1: E torna intanto l'allerta nell'enclave spagnola di Ceuta. Sui social marocchini la notizia di una nuova ondata di migranti pronti a partire il 15 agosto. Facciamo il punto con Alessandro Carboni.
3: Ceuta torna ad aver paura. A pochi giorni dall'esodo più grande della sua storia, nella città autonoma spagnola, in territorio nordafricano, circolano sui social media marocchini appelli a un nuovo attraversamento di massa. La data fissata è il 15 agosto e, come la settimana scorsa, tutto comincia da uno smartphone. Lo stesso TamTam Digitale, responsabile della crisi del 30 e 31 luglio, composto sui social che annunciavano l'apertura del confine tra Spagna e Marocco. In poche ore migliaia di giovani marocchini si sono riversati a ridosso dell'enclave, in molti hanno passato il confine a nuoto. Un bilancio pesante, l'Istituto di Medicina Legale di Ceuta ha completato le autopsie su 77 corpi recuperati in mare. Le autorità locali parlano di 88 cadaveri recuperati complessivamente. Intanto centinaia di familiari attendono notizie. Ho cercato mio figlio negli ospedali, ma non l'ho trovato. È forse entrato a Ceuta ed è morto? Si chiede questo padre. Se è vivo voglio che mi risponda, dice questa madre. Se è morto ho bisogno di saperlo. Crisi che arriva su una tendenza già in crescita. Nei primi 7 mesi dell'anno gli arrivi

0: Irregolari a Ceuta erano già quasi triplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dati del Ministero dell'Interno spagnolo che ancora non includono l'ondata della settimana scorsa e chi ha innescato il tam-tam digitale non ha ancora un nome. Secondo Spagna e Marocco sarebbero i trafficanti, ma molti migranti dicono che a convincerli sono stati i post che parlavano di confine aperto. Ora circolano nuovi appelli e come la settimana scorsa tutto è già partito da uno smartphone.
1: E il ministro degli esteri, notizia di questi istanti, il ministro degli esteri Tajani ha sentito il suo omologo Araghchi, il suo omologo iraniano, ha ribadito la necessità di risolvere la crisi con il dialogo, di garantire la libera navigazione sullo stretto di Hormuz. Lo riferisce Tajani in un post su X, dove nello specifico dice anche ho ribadito l'importanza di appunto proseguire, risolvere la crisi con il dialogo, arrivare rapidamente a una soluzione politica della crisi anche con gli Stati Uniti per evitare nuove escalation. È ancora aggiunto, è essenziale garantire la piena libertà di navigazione nello stretto di Hormuz senza pedaggi, senza limitazioni, per garantire anche la stabilità regionale e dell'economia globale. Poi hanno parlato anche di Libano, questo sempre su X riferisce Tajani, hanno parlato anche di Libano con l'auspicio che i negoziati in corso a Roma producano risultati concreti verso un cessate il fuoco e verso l'accordo generale. E a proposito di Medio Oriente, caro carburanti, carburanti in lieve calo ai distributori oggi. Ieri infatti c'è stata la decisione del Consiglio dei Ministri di estendere fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi per il solo diesel. Costo dell'operazione 245 milioni finanziati con tagli ai ministeri. Vediamo il servizio di Paolo Mancinelli.
2: Scendono per la prima volta dopo un mese di rialzi i prezzi dei carburanti alla pompa, una inversione timida ma che riflette i segnali di distensione che arrivano da Hormuz. Come ormai siamo abituati, il calo alla pompa però non segue alla stessa misura quello del barile, che nonostante una leggera risalita che lo porta oggi a circa 80 dollari, è sceso più o meno del 20% nell'ultima settimana.
3: C'è un 10% di capacità di raffinazione che non è in uso, che nel caso in cui ci si trovasse d'accordo a Hormuz e il prezzo del petrolio tornasse a scendere, non è detto che il prezzo alla pompa scenderebbe altrettanto, perché c'è carenza di raffinazione.
2: Teoria a parte, la spesa per i carburanti continua a pesare su imprese e cittadini. Oggi l'osservatorio prezzi stima per la benzina self sulla rete stradale una media di 1,997 euro litro, appena 2 millesimi in meno rispetto a ieri. Il gasolio scende di 3 millesimi a 2,097, prezzo che continua ad essere contenuto dal taglio delle accise di 17 centesimi, limitato al diesel, che il governo ha prorogato fino al 25 agosto. La spesa prevista per lo Stato sarà di 245 milioni, che vanno ad aggiungersi ai 2 miliardi impegnati per finanziare i tagli precedenti. Intanto, per evitare le speculazioni, continuano i controlli a tappeto sui distributori della Guardia di Finanza per verificare la trasparenza dei prezzi e le eventuali alterazioni dei carburanti.
1: Veniamo ora a quelli che sono i nostri affacci sulla Camera. Ve l'abbiamo detto, in corso le dichiarazioni dopo le comunicazioni del ministro Giorgetti. Andrea Tremagli, Fratelli d'Italia, vediamo.
4: Con tutti gli euro che siamo riusciti a recuperare nei tanti modi in cui per fortuna l'abbiamo fatto, la riduzione delle tasse per gli italiani, la riduzione delle aliquote, l'accorpamento delle aliquote e tutti quegli interventi che fortunatamente gli italiani, a differenza vostra evidentemente, hanno capito e hanno dimostrato e stanno dimostrando ancora oggi di apprezzare. Così come ci è stato ricordato questa mattina da qualcuno, no, noi a differenza vostra non vogliamo nemici, ma noi non vogliamo nemici in nessun modo. Nessuno di noi, penso, in quest'Aula sia così pazzo da cercare o incoraggiare lo scontro, tanto più lo scontro tra nazioni, tanto più lo scontro armato. Però anche su questo bisogna un attimino intendersi, su come si intende perseguire l'obiettivo di difendersi qualora qualcuno non abbia la stessa idea che abbiamo noi. Perché io penso che, dico il primo comune che mi viene in mente, se a Palombara Sabina a un certo punto il sindaco decidesse che è nemico della criminalità e quindi toglie i vigili dalle strade, perché a Palombara Sabina non ci deve essere criminalità togliendo i vigili dalle strade, penso che giustamente i suoi cittadini avrebbero qualche problema nel confermargli una certa dose di fiducia. E allora io penso che allo stesso modo il fatto di fare degli investimenti, so che l'applauso è per Palombara Sabina, non per me, ma allo stesso modo se fare degli investimenti in difesa debba essere automaticamente incoraggiare qualcuno ad aggredirci, io penso che sia esattamente il contrario, che purtroppo anche la storia recente ci ha insegnato che è esattamente il contrario. Dopodiché siamo arrivati all'ultima parte con le dichiarazioni di voto. Allora, io sono contento che il presidente Conte sia tornato da Capalbio, sono ancora più contento che domani mattina finalmente riferirà e si farà insomma risponderà alle domande che da tanto tempo gli vogliamo fare, tanti italiani gli vogliono fare nella commissione inchiesta Covid. Sono ancora più contento che abbia parlato, perché se
1: così dunque Andrea Tremaglia, futuro, Fratelli d'Italia, certo, e ora invece veniamo ai campi Flegrei, perché è iniziato in prefettura l'incontro tra il ministro dell'interno Matteo Piantedosi e i sindaci dell'area. Verrà ricevuta anche una delegazione di cittadini che ieri hanno occupato il porto a Pozzuoli. Ci aggiorna Stefano Corradino.
5: Sì, buongiorno. Il ministro Piantedosi è arrivato qui, ricevuto dal prefetto di Napoli Michele Di Bari per questo incontro a 5 giorni dal terremoto violento 4.7 che ha interessato l'area dei Campi Flegrei. Poi subito dopo l'incontro il ministro dell'interno dovrebbe incontrare i giornalisti e parlare. Ovviamente il tema è quello della situazione difficile per gli abitanti, critica, perché sono 800 le persone sfollate, ci sono 400 abitazioni dichiarate inagibili e sta proseguendo il lavoro dei vigili del fuoco di monitoraggio delle abitazioni. Sono oltre 400 gli interventi che sono stati effettuati al momento, ma sono circa 1200 le richieste di interventi da parte dei cittadini. Ci sono ovviamente le case, ma ci sono anche le scuole, sono 14 gli istituti scolastici dichiarati inagibili, le tante chiese sono 13, e poi un problema ovviamente con i trasporti e l'emergenza idrica che sta preoccupando molto i cittadini del luogo, perché ci sono delle aree di Pozzuoli che sono da giorni completamente senza acqua. Quindi tante sono le criticità che il ministro Piantedosi dovrà affrontare. Ricordiamo che nei giorni precedenti sono stati qui a Napoli anche il ministro Musumeci e il ministro Giuli. E allora ovviamente ci ricolleghiamo successivamente quando l'incontro sarà finito. A voi.
1: E allora ce lo diceva anche il nostro inviato Stefano Corradino, ci sono oltre 700 sfollati, zone di città senza acqua da venerdì sera e cresce la tensione tra i cittadini che hanno indetto un'assemblea nel pomeriggio. Ci aggiorna Gianluca De Martino.
6: Sono giunti poco fa i dati dei vigili del fuoco che stanno proseguendo nei controlli per la staticità, per l'agibilità degli edifici. Il numero degli edifici sgomberati sale a 89 per un totale di 525 unità abitative. Questo vuol dire che il numero degli sfollati, che si attestava sulle 700 unità, è destinato a proseguire. Ricordiamo che ci sono stati interventi di verifica anche per le scuole e sono 13 gli istituti scolastici che sono stati dichiarati inagibili e per 3 la situazione è molto seria. Ci sono poi anche gli edifici di culto interessati dalle lesioni e sono 19 le parrocchie o chiese sul territorio di Pozzuoli. Il vescovo Carlo Villano ha invitato i sacerdoti a proseguire nell'opera di sostegno alla popolazione. Linea allo studio.
1: E siamo al meteo, anche oggi ben 25 le città da bollino rosso per le alte temperature, domani il record 27 bollini rossi sulle 27 città monitorate dal Ministero della Salute. La tendenza non cambia, resta il caldo e resta l'afa. Sentiamo il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
7: Almeno fino a venerdì non ci attendono grandi cambiamenti, farà ancora caldo da nord a sud e temperature prossime 38-39 gradi. Per oggi Roma, Firenze e Bologna, ma anche Milano, Trento e Bolzano saranno le città più calde. Poi da venerdì l'arrivo di aria un po' più fresca sulle regioni settentrionali porterà dei temporali anche in pianura e questo farà abbassare le temperature almeno per il prossimo weekend, ma limitatamente all'Italia settentrionale. Continuerà invece a fare caldo ancora al centro, sud e sulle isole, ancora qui con temperature prossime ai 37 gradi. Al momento non ci sono sensibili cali delle temperature, anche all'inizio della prossima settimana si attende comunque un mantenimento dei valori massimi sempre attorno ai 36-37 gradi. È ancora prematuro parlare di Ferragosto, mancano 10 giorni, però comunque nelle prossime notti le temperature resteranno ancora al di sopra dei 20 gradi su gran parte del nostro paese.
1: E veniamo ora a una storia che ha davvero dell'incredibile, quella del biglietto della lotteria da 1 milione di euro buttato per errore ritrovato tra i rifiuti. È successo a Bitonto in Puglia, la giocata vincente ritrovata grazie all'impegno degli operatori della raccolta della spazzatura. Sentiamo Monica Arcadio, poi una breve pausa e torniamo in diretta.
8: Un biglietto da 1 milione di euro di una lotteria istantanea buttato nel cestino dei rifiuti. La Dea Bendata è arrivata a Bitonto nel nord barese venerdì scorso, ma quella vincita ha rischiato seriamente di sfumare. Chi aveva il biglietto non si era reso conto di avere tra le mani così tanti soldi e se ne è liberato. Soltanto domenica ha capito l'errore, poteva essere troppo tardi. Invece no, la fortuna è passata due volte. Quel biglietto è stato recuperato, integro, mobilitata l'azienda dei rifiuti locale. Il prezioso tagliando, cercato per oltre due ore, era proprio qui, tra 6 tonnellate di rifiuti ancora caricati su un autocompattatore.
9: In quel momento si tratta anche di fare attenzione ad evitare quelle contaminazioni normali tra i rifiuti, cercare di evitare qualsiasi pericolo di deterioramento di quel che si sta cercando. Tenendo conto che stiamo parlando di un pezzettino così di carta, puoi immaginare quanto il rischio fosse elevato.
8: Il biglietto vincente era stato acquistato in una tabaccheria ricevitoria alla periferia cittadina, ma qui nessuno conosce l'identità della famiglia fortunata. I proprietari lo hanno saputo il giorno dopo attraverso la comunicazione dei monopoli di Stato.
9: Gli operatori sono stati molto amabili, simpatici in quel momento. Hanno esultato come se si trattasse, ovviamente si fosse trattato, di una vincita loro.
10: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
11: A Oral-B io invece basta un click.
10: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%. Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.
12: Da MD c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio, fino al 9 agosto, trovi 6 coni gelato, le specialità di Beppe, in gusti assortiti a 2 euro.
13: MD, buona spesa Italia!
14: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
15: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba. Per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia. Il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa. Solo 50 centesimi. Cairo Editore.
16: Punta verso la linea nemica. Rigore!
17: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
18: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
19: Quanto mi manca il calcio vero.
18: Ma ce l'avete Team Vision?
20: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
19: Era fuori.
18: Tu sei fuori.
19: Magari, sono 33 anni che non esco.
20: Vieni nei negozi.
14: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
21: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
22: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
23: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori,
0: cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
1: 13:34 minuti, bentrovati in diretta su Rai News 24. Ripartiamo dall'ultima ora che potete leggere anche in sovraimpressione. Vladimir Tkachuk, l'amministratore delegato di un'azienda russa produttrice di droni, è grave, è rimasto ferito nell'esplosione di un'auto, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza dell'agenzia TASS. Si trova in terapia intensiva in gravi condizioni con i medici che stanno lottando per salvargli la vita. Un attentato avvenuto vicino alla città di Ekaterinburg. Ci torneremo, intanto restiamo sul conflitto in Ucraina, sul fiume Dnipro, la guerra dei droni con gli incursori della Marina che cercano di respingere gli assalti anfibi e i droni che continuano a terrorizzare i civili, soprattutto a Kherson, dove i russi sono sulla sponda sinistra del fiume. Vediamo il reportage dell'inviata Carlotta Macerollo.
2: Si fa chiamare Caronte, il comandante dell'unità della Marina che seguiamo in questa esercitazione nella zona di Mykolaiv.
3: Si svolge sul fiume Dnipro la guerra dei droni e delle incursioni.
2: Non traghetta le anime ma i soldati, vivi o morti, da una sponda all'altra del fiume Dnipro, oltre che munizioni, cibo e rifornimenti.
23: Дуже багато FPV-дронів.
24: Ci muoviamo soltanto quando possiamo nasconderci tra la nebbia, la pioggia e il vento. Giorno e notte non fa differenza. I russi hanno i droni con i visori notturni.
2: Più a sud, nel Kherson, sulla sponda sinistra del fiume, poche decine di incursori ucraini presidiano le posizioni, in condizioni pessime per mesi, senza elettricità né acqua, sotto gli occhi costanti dei droni. Sotto tiro continuo anche i civili. In questo filmato impressionante diffuso dalle autorità ucraine, un drone russo insegue un venditore ambulante a Kherson, lo punta e gli esplode accanto. Lui è ferito ma sopravvive, è il cosiddetto safari umano. Dopo la liberazione delle regioni di Mykolaiv e Kherson nell'autunno del primo anno di guerra, i russi sono stati respinti e si trovano ancora oltre la riva sinistra del fiume.
24: Il fiume Dnipro ci ha salvato e protetto per tutta la nostra storia e adesso è diventato confine tra noi e i nostri nemici. Se non ci fosse stato, la situazione sarebbe completamente diversa qui.
1: E proprio la pace, ma anche la condanna del consumismo, la preghiera, tra i temi toccati nell'udienza generale di mercoledì da Papa Leone XIV, impegnato a partire dal prossimo 6 novembre in un nuovo viaggio apostolico che toccherà Perù, Uruguay e Argentina. Sentiamo Isabella Di Chio.
25: Un lungo applauso ha accolto Papa Leone a San Pietro, 5.000 pellegrini arrivati da tutto il mondo per l'udienza generale del mercoledì, ripresa dopo il periodo di riposo del pontefice. Leone ha incontrato i fedeli nella Basilica Vaticana e non in piazza, probabilmente per le alte temperature registrate nella capitale. In molti hanno seguito anche dai maxischermi all'esterno.
26: Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio. In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione. La preghiera, invece, in quanto dimensione fondamentale della nostra umanità, merita di essere riscoperta nella sua verità.
25: Al centro della catechesi, i documenti del Concilio Vaticano II, in particolare sulla preghiera liturgica. L'Eucarestia e la liturgia delle ore sono il respiro della vita della Chiesa. Scuola di preghiera cristiana, ha detto Leone, che è atteso ad Assisi per la chiusura dell'evento internazionale dei giovani francescani, organizzato in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Insieme a voi prego per la pace nel mondo, ha ribadito il Papa, che ha esortato ad approfittare del periodo estivo per coltivare la vita interiore.
27: Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha annunciato che il Papa compirà un viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre del 2026. Sarà a Montevideo, a Paysandú e Florida dal 6 all'8 novembre, a Buenos Aires, Córdoba e Luján dall'8 all'11 novembre, a Lima, Chiclayo, Cusco e Pucallpa dal dall'11 al 17 novembre in Perù, nei luoghi dove per anni ha svolto il suo ministero pastorale.
1: Crisi climatica, meteo estremo, caldo che accelera la vendemmia. Quella dell'Alta Langa ha preso il via proprio oggi con 10 giorni d'anticipo con la raccolta delle uve destinate alle basi spumante. Ci colleghiamo con l'inviata Canelli in provincia di Asti, Veronica Gatto.
4: Siamo tra i filari dei vigneti dell'Alta Langa. Qui la vendemmia è iniziata questa mattina alle 6, in anticipo di circa 10 giorni. Ora non vedete persone al lavoro perché stanno seguendo l'ordinanza della regione, per cui non si può lavorare durante le ore più calde, dalle 12.30 alle 16.30. Qui con noi c'è il vicepresidente del consorzio di tutela dell'Alta Langa, Gian Mario Cerutti. Allora, cosa implica questa vendemmia in anticipo sul prodotto finale? Cosa accade?
5: Allora, monitoraggi continui e vendemmia anticipata sono quello che abbiamo applicato per portare a casa un prodotto di qualità, preservando giusto contenuto zuccherino e freschezza delle uve, e naturalmente aggiunte una serie di attività svolte durante l'anno nella gestione agronomica dei vigneti.
4: Intanto vogliamo dire lo spumante, di quale spumante si tratta?
5: Sì, stiamo parlando dello spumante metodo classico Alta Langa di OCG, un territorio che ha circa 500 ettari e che arriva a produrre fino a 3 milioni e mezzo di bottiglie attualmente.
4: Quali misure state intraprendendo per cercare di salvaguardare anche il prodotto finale e le uve dal cambiamento climatico?
5: Beh, sicuramente studi, monitoraggi del territorio dal punto di vista geologico, pedoclimatico, raccolta, organizzazione di dati da dare a disposizione dei vignaioli, delle case spumantiere per aiutarli nelle decisioni che oggi sono di reazione a questo clima aggressivo.
4: Grazie, a voi in studio.
1: Ora raccontiamo e analizziamo con Chiara Beretta Mazzotta una storia che già agita il mondo dell'editoria. È la vicenda di un romanzo da 2 milioni di dollari, di valore editoriale, bloccato per un presunto caso di utilizzo dell'intelligenza artificiale proprio da parte del suo autore. Vediamo l'intervista di Roberto Vicaretti, poi sempre dal filo diretto di questa mattina, dove è tratta anche questa stessa intervista, torneremo sul conflitto Stati Uniti-Iran. Il telegiornale torna alle 14, restate con noi.

0: l'intelligenza artificiale può aiutare in qualunque ambito, anche per scrivere un libro, perché poi è la storia che vogliamo raccontare e commentare con lei.
1: Buongiorno, sì, assolutamente può aiutare perché può agevolare una serie di processi, ma indubitabilmente non può scrivere un libro al posto di un autore, non tanto, e non è un tanto un tema di possibilità, ma il fatto che se qualcosa viene prodotto interamente da una macchina o con un notevole contributo della macchina, quel contenuto non è più un contenuto creativo, non è più tutelabile da diritto d'autore e si aprono un sacco di guai, come succede, sta succedendo ed è successo.
0: Allora, un sacco di guai, come è successo? Mentre parlava la Chiara Beretta Mazzotta è comparsa una foto, la foto di Jerry Falard, che è un scrittore, un giovane scrittore, un aspirante forse dovremmo dire giovane scrittore, che ha preparato un suo lavoro, l'ha consegnato a un agente letterario, dunque a un collega, diciamo così, statunitense della nostra ospite, grande entusiasmo, contratti da 2 milioni di dollari, tutto pronto per far partire il libro negli Stati Uniti e in Europa, poi però accade che un editor dice: sapete che c'è? Che non sono proprio sicuro che nella creazione di questo lavoro non c'entri io, non c'entri troppo l'intelligenza artificiale. Sono andato giù con l'accetta, se ci aiuta anche a ricostruire quello che è accaduto.
1: È successo esattamente così, l'autore è un esordiente, è il sogno di ogni agenzia, cioè si presenta con un romanzo, un thriller, la sua agenzia che è l'Europa Content lo ritiene estremamente interessante, quindi inizia quella fase che si chiama di submission, cioè il testo viene proposto alle varie case editrici. Con grande entusiasmo viene accolto questo testo, per cui 14 editori si sfidano, quindi fondamentalmente chi offre di più si accaparra l'autore. E l'autore si stava per accaparrare 2 milioni di dollari. La cosa interessante è che non sono stati gli editor delle case editrici a sollevare dei dubbi, che riuscire ad avere bene le informazioni.
0: Perché è un thriller, giustamente.
1: Esatto, non ho potuto leggere il testo, ovviamente. Un editor dell'agenzia ha cominciato ad avere dei sospetti, e il tema è molto grande, perché se io cedo i diritti di un contenuto che in realtà non è stato prodotto da un essere umano, è come se io vendessi l'aria, perché quel contenuto potrebbe essere adoperato, replicato, utilizzato senza che venga pagato alcun compenso, perché su quel contenuto non c'è un diritto.
0: Ma l'editor è andato dal capo dell'agenzia e gli ha detto: guarda, qua queste 100 pagine, questa è la prova che è fatto con l'intelligenza artificiale?
1: Questa è una questione molto delicata, nel senso che non abbiamo le pagine, non è stato divulgato il passaggio, si parla di ritmo, si parla di una...

0: dinamica che va avanti da marzo, no? E che in alcuni momenti effettivamente sembra poi sfociare in un accordo, salvo poi, ripeto, essendo l'unico tipo di accordo che può essere raggiunto, un accordo piuttosto sfavorevole agli Stati Uniti, entrano in gioco tutta una serie di spinte e pulsioni che vanno in senso opposto e quindi il pendolo continua ad oscillare.
1: Dovessimo scomodare il cinema, un lungo eterno giorno della marmotta, drammatico.
0: Bravissimo.
1: Aggiungiamo, perché c'è di mezzo un conflitto che si accende e si spegne con grande intermittenza. Ecco, in mezzo a tutto questo c'è l'Europa, con i costi dell'energia ai massimi, anche se ieri le borse hanno un po' creduto a un accordo possibile, il petrolio è calato, il petrolio, non il prezzo del carburante alla pompa, quello diciamo ha, e anche a questa distonia di reazione dei mercati al dettaglio. Ecco, in mezzo a tutto questo c'è l'Europa, in mezzo a tante pulsioni, forse troppe, Natalie Tocci, per la forza politica di oggi.
0: Sì, guarda, credo che sull'Europa si possa dare, diciamo, una lettura potenzialmente molto ottimista, ma al tempo stesso anche estremamente pessimista. Mi spiego. In realtà, se andiamo a vedere le minacce che l'Europa deve affrontare, dalle ripercussioni delle guerre alla guerra stessa in Europa, no? E quindi la guerra in Ucraina, il conflitto con la Russia, il tema della sicurezza energetica, diciamo, chiaramente sono sfide enormi, ma se facciamo un passo indietro e ci diciamo, ma se siamo uniti, riusciamo ad affrontarle queste sfide? La risposta è chiaramente sì. Quindi, per quanto possano essere grandi queste sfide, difesa, a quel punto la Russia, per carità, temibile minaccia ma affrontabile minaccia. Se effettivamente facesse quello che fa la Cina sull'energia, ossia, come dire, dar per buono il fatto che non producendo idrocarburi l'Europa può solamente assicurare la propria sicurezza energetica attraverso la transizione, senza prendere mille deviazioni, marce indietro e quant'altro che abbiamo visto in questi ultimi anni. Se no, prendiamo il tema che poi è stato il tema caldo degli ultimi giorni, ossia quello dei migranti. Se l'Europa avesse una posizione chiara che da un lato contrasta la migrazione irregolare attraverso tutta una serie di accordi, controlli alle frontiere e quant'altro, ma dall'altro, no? Attraverso il processare e accogliere richieste di asilo all'interno, in modo tale che quei richiedenti di asilo non sono obbligati, perché in questo momento non hanno alternativa, no? Possono solamente vedere le proprie richieste di asilo trattate una volta che sono già arrivati in territorio europeo, che è un assurdo, perché di fatto li stiamo obbligando per salvare le proprie vite a intraprendere viaggi del genere. Quindi se ci fossero politiche del genere, allora io non avrei dubbio alcuno che l'Europa sarebbe in grado di affrontare.
1: Il tema è che sono tanti se enormi. Cioè sono
0: Roberto, è un grande se, ed è un grande se interno politico che ha a che fare con l'ascesa dei nazionalismi e delle estreme destre all'interno dell'Europa. Nella misura in cui questa è la dinamica sottostante e che tutta una serie di altri partiti, che siano di centrosinistra o che siano di centrodestra, rincorrono questa narrazione dell'estrema destra, allora è evidente che tutte quelle sfide non saranno affrontate. Ed è chiaro, e questo è il vero paradosso, no? Che non c'è niente di meno patriottico dei crescenti nazionalismi all'interno dell'Europa, perché stanno mettendo l'Europa alla mercé di tutta una serie di attori e pulsioni esterne mirati a frammentare, dividere e indebolire l'Europa.
1: Si citava prima la vicenda migranti, la gestione dei flussi migratori e il caso di Ceuta. Ieri è stato complicato definire il vertice di ieri. Io chiederei proprio un aiuto a Natalie Tocci, perché anche sfogliando i quotidiani stamattina le letture sono inevitabilmente differenti, e però la stessa posizione europea è complicata da decrittare, perché c'è massima solidarietà alla Spagna nel documento, no, che tutti hanno sottoscritto, e però il commissario europeo ha detto è certo che quella sanatoria non è che sia

0: è andata proprio bene, non è che ha fatto proprio gli interessi dell'Unione Europea, ma è lo stesso commissario che dice ma non è un pull factor. Io ti chiedo aiuto, Natalie Tocci, ma rendo.
1: Ma allora, io credo che la riunione di ieri abbia di fatto segnato una colossale marcia indietro dell'Europa, cioè l'Europa, i governi europei ovviamente non lo ammetteranno mai, ma quei 21 paesi, peraltro anche se vogliamo guidati dall'Italia, erano caduti in un trappolone gigantesco, perché quella che è stata la crisi di Ceuta non è stata una crisi migratoria vera, perché una crisi migratoria vera non vede nell'arco di poche ore 70.000 arrivi e nell'arco di altrettante poche ore 70.000 partenze. No, non è una crisi migratoria, quindi è stata chiaramente una crisi costruita, e la vera domanda che ci dobbiamo porre è da chi e perché e per quale fine, appunto. Allora, sappiamo che c'è una dimensione bilaterale marocchina-spagnola, e appunto la visita di Sanchez in Algeria che ha indispettito il Marocco, ma questo ci deve far riflettere sul fatto che non è poi necessariamente così saggio, no? Si parla della, tra virgolette, esternalizzazione della migrazione. L'esternalizzazione della migrazione non è altro che mettersi chiavi in mano alla mercé di paesi terzi, che quindi quando gli gira, come è stato in questo caso il Marocco nei confronti della Spagna, ma potrebbe essere la Libia nei confronti dell'Italia, la Tunisia nei confronti dell'Italia, la Grecia nei confronti della, e la Turchia nei confronti della Grecia, accade precisamente quello che è accaduto, no? O meglio, può accadere. Quindi da un lato c'è questa dimensione che ha a che fare con le relazioni tra i paesi europei, tra l'Europa e i paesi terzi, ma l'altra dimensione globale che in questa crisi, ripeto, costruita, è altrettanto se non ancor più importante, è tutto quello che c'è stato dietro, cioè i collegamenti dal Cremlino al mondo MAGA che c'è stato dietro attraverso la manipolazione dei social, attraverso la polarizzazione. Cioè, dobbiamo capire che in realtà attraverso la reazione che avevamo visto venerdì scorso di appunto quei 21 paesi europei, non abbiamo fatto che altro che fare il gioco di potenze esterne mirate a dividere e indebolire l'Europa. Io credo che la riunione di ieri implicitamente, perché ripeto questo non sarà mai fatto esplicitamente, attraverso quelle manifestazioni di solidarietà nei confronti della Spagna, di fatto ha detto abbiamo capito che abbiamo preso una, come dire, è stata una bufala enorme e siamo caduti nel trappolone, cerchiamo di uscirne fuori.

0: Entrate mortali!
1: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
2: Punta verso la linea nemica! Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
5: Quanto mi manca il calcio vero!
4: Ma ce l'avete Team Vision?
6: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
5: Era fuori!
4: Tu sei fuori!
5: Magari, sono 33 anni che non esco.
6: Vieni nei negozi.
7: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
8: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questo hotel di solito costa 310€ a notte. E bam! 185€!
9: Con Trivago è facilissimo.
8: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
9: Ecco come si vince da campioni.
8: Hotel Trivago.
10: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
11: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
12: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona ora 9€ al mese per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
11: Prima che sia troppo tardi.
13: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
14: Indossa l'essenza di Capricorn Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.

0: Il governo attiverà la clausola di salvaguardia per derogare dalle regole di bilancio europee per avere più fondi per difesa e energia, ma non per ridurre le accise. Le opposizioni, soldi per la sanità, non per le armi. Almeno 17 le vittime, circa 50 i feriti nei bombardamenti russi su Kiev. Zelensky, non abbiamo difese antiaeree. Il Financial Times, chiesto Patriot agli Stati Uniti, Trump ha detto no. Carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio fino al 25 agosto, poi di nuovo in vigore le accise mobili, intanto scende il prezzo del petrolio. Campi Flegrei, il ministro dell'Interno al vertice in prefettura incontrerà una delegazione di cittadini. Il governo stanzia 100 milioni, questa sera assemblea in piazza a Pozzuoli. L'ondata di calore non dà tregua alla penisola, giorni equatoriali, notti tropicali, anche oggi 25 città da bollino rosso, domani salgono a 27, previsti poi forti temporali. Bitonto butta nell'immondizia il biglietto vincente della lotteria e lo ritrova grazie all'impegno degli addetti alla nettezza urbana. Edizione delle 14, buon pomeriggio, bentrovati in diretta con le notizie di Rai News 24. Per fare più spesa in difesa ed energia, l'avete sentito anche dai nostri titoli, l'Italia chiederà a Bruxelles di attivare la clausola di salvaguardia, ma la flessibilità di bilancio, ha spiegato il ministro Giorgetti, non sarà massima. Resta poi l'incognita dell'uscita dalla procedura per deficit eccessivo. Alessandro Marchetti.
1: L'Italia chiederà all'Europa di poter spendere il massimo in extra deficit per l'energia, ma non per la difesa. Il ministro dell'Economia Giorgetti fissa le asticelle del governo in vista della prossima legge di bilancio, ma non solo, una richiesta di scostamento dagli impegni che alla Camera quantifica così.
2: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
1: La clausola di salvaguardia è stata introdotta lo scorso anno per dare ai 27 paesi più flessibilità per investire in armamenti, inevitabile dopo l'aggressione all'Ucraina. Ma su pressione di membri come l'Italia si è aggiunta l'energia. Il via libera di Bruxelles arriverà non prima di ottobre, ma attenzione, le risorse, ribadisce Giorgetti, non si potranno usare per tagliare le accise sui carburanti o dare sovvenzioni. Ma c'è di più. La richiesta al Parlamento di uno scostamento di bilancio si legherà molto all'uscita dell'Italia dalla storica procedura per deficit eccessivo. Tradotto, bisognerà tenere i conti in ordine. Il rischio, avverte Giorgetti, è restare con un deficit fuori controllo per anni. Molto dipenderà dai calcoli che Istat presenterà a settembre sul disavanzo 2025. Pesano misure costose come il superbonus, un riconteggio a cui si affida molto l'esecutivo.
0: E allora la maggioranza sostiene lo scostamento di bilancio, critiche dalle opposizioni che dicono si usino i soldi per le vere emergenze del paese e nel campo largo poi restano le distanze sul tema del riarmo. Ci aggiorna in diretta da Montecitorio Alberto Puoti.
3: Sì, la risoluzione della maggioranza è stata votata ed è passata con 181 sì. Il testo del centrodestra è stato riformulato dal governo, riformulazione che ha precluso la risoluzione unitaria di PD, 5 Stelle e AVS, che quindi non è stata messa ai voti, quindi in qualche modo è stata evitata una frattura esplicita, perché su quella risoluzione i riformisti del PD non erano d'accordo, riformisti che invece hanno votato a parti delle risoluzioni di Più Europa e Italia Viva, che sono state invece messe ai voti e che sono state respinte. E per quanto riguarda l'opposizione nella destra, Futuro Nazionale ha votato no alla risoluzione di maggioranza, risoluzione che conteneva una possibilità di attivare il SAFE, il prestito europeo, sul quale la Lega si è sempre mostrata contraria. Andrea Tremaglia di Fratelli d'Italia ha criticato comunque anche il leader dei 5 Stelle Conte, che accusa di aver lanciato il suo programma per le primarie del campo largo e poi rilancia sulla risoluzione. Sentiamo Tremaglia.
4: Questi sono i soldi per la sicurezza energetica, lo scostamento lo chiediamo per aiutare famiglie, imprese, aziende ad andare avanti in un momento difficile, non certo per colpa vostra, ma neanche per colpa nostra.
3: Nella risoluzione di PD, 5 Stelle e AVS si chiede di non attivare la clausola di salvaguardia per le spese militari e di riconsiderare gli impegni presi con la NATO. Questa formulazione non piace ai riformisti del PD, Guerini lo dice, non è stata votata, ma nel caso fosse stato possibile avrei espresso il mio dissenso. E intanto Conte è andato all'attacco del governo con il riarmo consegnate l'arsenale ai neonazisti di AfD e lo scostamento si può fare secondo leader dei 5 Stelle, ma non un euro per il riarmo. Sentiamolo e poi linea a voi.
5: Lo scostamento si può fare, ma non chiedeteci un euro per il riarmo. Siete riusciti a trovare la bellezza per pochi giorni di 17 centesimi per quel taglio delle accise che Meloni diceva era un ladrocinio di Stato, nulla per il carovita.
0: E resta poi alta la tensione tra maggioranza e opposizioni sulle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e l'imprenditore romano Giovan Battista Carroccia. Oggi pomeriggio il voto in aula con la maggioranza intenzionata a negare l'autorizzazione ai PM ad acquisire i messaggi. Protestano le opposizioni che si preparano a ricorrere alla Corte Costituzionale. E veniamo al conflitto in Ucraina. Proprio sul versante ucraino ancora una strage. Mosca colpisce Kiev con una violenta ondata di attacchi notturni, almeno 17 morti, 50 i feriti, il disperato appello di Zelensky per la mancanza di missili Patriot. Ma per tutti gli aggiornamenti, proprio da Kiev, l'inviata Carlotta Macerollo.
6: È stata un'altra notte difficilissima qui a Kiev, dove ci troviamo con Matteo Pietrobelli. Questi sono dei magazzini della Rosietka, questa azienda ucraina, diciamo l'Amazon ucraino, dove ci sono tutti i prodotti che poi verranno distribuiti alla popolazione. Questo è il risultato. Per fortuna qui non ci sono state vittime, i vigili del fuoco stanno ancora lavorando, le persone che stavano appunto dentro lo stabilimento quando sono arrivati i missili si sono messi in sicurezza, ma le vittime sono almeno 17, decine i feriti, anche 8 persone sono rimaste uccise nella stazione ferroviaria qui vicino, attendevano il treno, non è passato, è passato in ritardo, ma sono arrivati prima i missili. Decine, sono almeno 24 missili Skander, almeno 4 missili personici Zircon, nessuno dei quali è stato intercettato perché la Russia sta aumentando gli attacchi proprio in un momento in cui l'Ucraina è a corto di batterie di missili intercettori Patriot, per questo che Zelensky ha esortato gli alleati ad accelerare le consegne di sistemi di difesa aerea. Inoltre preoccupa l'alleanza sempre più stretta tra Corea del Nord e Russia. Pyongyang avrebbe schierato un'unità missilistica in territorio russo, lo riporta Reuters, secondo fonti ucraine l'unità potrebbe essere equipaggiata con almeno 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Vi diciamo ancora, secondo fonti di Bloomberg uscite oggi, che si sarebbe tenuto un incontro per mandare avanti la diplomazia a Vienna il mese scorso tra ex funzionari europei e russi, lo riporta appunto Bloomberg. Per ora a voi.
0: E a proposito di conflitto in Ucraina, massima allerta all'aeroporto tedesco di Lipsia. Nella notte è stato rinvenuto e disinnescato un drone carico di esplosivo nei pressi di un aereo cargo appunto ucraino. Ci dice tutto da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
7: Sì, la Bild pubblica una foto del drone che sarebbe stato ritrovato all'aeroporto di Lipsia, collegato con ciò che viene identificato come dell'esplosivo e ha un detonatore che tuttavia non sarebbe entrato in funzione perché si sostiene sulla stampa che era difettoso. Una conferma ufficiale da parte delle autorità però ancora non c'è. In un rapporto confidenziale della polizia si parla semplicemente di una massa sconosciuta però collegata a un detonatore. Quel che è certo, queste sono notizie ovviamente riportate anche dai testimoni e dalle autorità aeroportuali, è che il traffico a Lipsia è stato sospeso per 2 ore nella notte e l'oggetto sospetto è stato ritrovato, questa è una conferma da parte della NATO, vicino a 2 cargo ucraini, probabilmente stavano per trasportare del materiale militare. Gli artificieri hanno fatto disinnescare questo oggetto appunto sospetto ritrovato vicino agli aerei ucraini grazie a un robot, ma c'è di più: la difesa antidrone dello scalo avrebbe individuato due velivoli senza pilota, e a ciò potrebbe essere collegata la successiva notizia, e cioè che un aereo che era in avvicinamento verso lo scalo di Lipsia durante la chiusura dall'aeroporto è stato dirottato verso Hannover e durante il volo si è scontrato con un altro oggetto non identificato. Quando è stato atterrato sono stati constatati i danni sulla parte frontale del velivolo. Solo due anni fa a Lipsia si era sfiorata una catastrofe: in un centro logistico di HL un pacco diretto verso la Gran Bretagna ha preso fuoco mentre era ancora a terra. A voi.
8: Veniamo al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Per il sito Axios l'accordo è imminente, lo stesso Trump parla di una possibile intesa tra oggi e domani. L'Iran frena e Hormuz resta bloccato. Vediamo i dettagli con Ilario Piagnerelli in studio.
9: Per l'ennesima volta ecco un annuncio di accordo imminente per la riapertura di Hormuz. Il prezzo del petrolio cala sulla fiducia, mentre Trump confonde le acque. Penso che arriverà entro 48 ore. Se non ci sarà, torneremo a bombardare. Gli iraniani mi hanno implorato. L'anteprima è di nuovo appannaggio del sito americano Axios. Cessate il fuoco imminente in cambio di un maggior controllo dell'Iran sulla via d'acqua. Nel dettaglio, per 60 giorni, Iran e Oman avranno il controllo del traffico nello stretto, la Repubblica Islamica su quello in ingresso nel Golfo Persico, Muscat su quello in uscita. Nei 60 giorni i due paesi si impegnerebbero a non riscuotere pedaggi, sul dopo non è dato sapere. L'urgenza è chiudere un'intesa il prima possibile, non solo per l'economia. Secondo la CNN, il Pentagono ha bruciato l'80% dei missili intercettori, l'ombrello che protegge le basi USA nell'area. Il piano avrebbe l'assenso del ministro degli esteri Abbas Araghchi, ma mancherebbe l'approvazione della guida suprema Mujtaba Khamenei. Nel frattempo dovrebbero riprendere i negoziati Stati Uniti-Iran per una soluzione definitiva che comprenda, nella visione di Washington, la fine del programma nucleare iraniano. A quasi due mesi dalla solenne firma a Versailles dell'accordo preliminare con l'Iran, siamo insomma di nuovo ai blocchi di partenza, con la speranza che stavolta l'accordo non evapori a suon di raid incrociati.
8: Restiamo con lo sguardo sul Medio Oriente, con il drammatico fronte che rischia di aprirsi sul Mar Rosso. In mattinata le milizie Houthi hanno annunciato di aver colpito una petroliera saudita e i paesi della regione si mobilitano per una missione di sicurezza multinazionale. Seguiamo il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
10: Le milizie Houthi affermano di aver raggiunto con missili balistici la petroliera saudita Wafa a largo di Yanbu, nel nord del Mar Rosso. Con questa sono 8 le petroliere saudite colpite dall'inizio del blocco. Gli Houthi avvertono che le operazioni continueranno. L'episodio arriva mentre l'Arabia Saudita lancia una nuova alleanza marittima internazionale sostenuta da 14 paesi, tra cui Qatar, Egitto, Turchia e Pakistan, con l'obiettivo di proteggere le rotte commerciali proprio nel Mar Rosso, nello stretto di Bab el-Mandeb e nel Golfo di Aden. L'iniziativa è nata da un vertice tenuto a Riyadh con la partecipazione di oltre 40 nazioni, inclusa una delegazione dell'Unione Europea. Si muove anche il dossier dello stretto di Hormuz. Secondo fonti citate da Axios, Stati Uniti, Iran e Oman sarebbero vicini a un'intesa provvisoria di 60 giorni per la riapertura dello stretto senza pedaggi. Il presidente Trump parla di negoziati positivi e non esclude una riapertura oggi stesso. Intanto il Mar Rosso si conferma comunque una rotta alternativa più sicura per i traffici marittimi, crescono i ricavi del canale di Suez, saliti nel secondo trimestre al livello più alto dal 2024. La cooperazione regionale passa anche dalla diplomazia. Ad Amman, a margine della ministeriale araba islamica su Gerusalemme, si è riunito il meccanismo tripartito tra Egitto, Giordania e Iraq. Il ministro degli esteri egiziano, Badr Abdelatti, ha ribadito l'impegno del Cairo nel meccanismo, definito uno strumento per rafforzare sicurezza, stabilità e sviluppo della regione.
8: E non è tutto perché c'è l'instabilità anche tra Libano, Israele e Palestina, con Netanyahu che insiste: lasceremo Gaza solo con il completo disarmo di Hamas, mentre a Roma c'è un nuovo round negoziale tra le delegazioni di Libano e appunto di Israele. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
11: Lungo silenzio, il premier Netanyahu dunque ha parlato in una dichiarazione ai social, ha affermato che Israele ritirerà le sue truppe da Gaza solo dopo il completo disarmo di Hamas. E Netanyahu ha aggiunto che il presidente americano Donald Trump e il suo staff pensano di poter disarmare Hamas e di smilitarizzare Gaza. E dunque, a proposito della bozza del piano presentato appunto dalla Casa Bianca e letto dagli esponenti del governo Netanyahu, secondo il governo Netanyahu, appunto, questa bozza non è stata approvata, ma ha ricevuto le osservazioni del governo israeliano e che sono state inviate alla Casa Bianca. Intanto, secondo l'ONU, sono oltre 150 le vittime degli ultimi attacchi israeliani nella striscia di Gaza solo nel mese di luglio, mentre a Roma invece continua continuano i colloqui per il settimo round di colloqui diretti tra autorità israeliane, libanesi con la mediazione americana. Nei colloqui di Roma si parla ora del disarmo di Hezbollah, del dispiegamento delle truppe regolari libanesi nel sud del Libano e del dispiegamento e del ritiro graduale dell'esercito israeliano dal sud del paese. Intanto il leader degli Hezbollah, Naim Qassem, afferma che questi colloqui sono una vergogna e un'umiliazione per il Libano, mentre il premier libanese Salam accusa gli Hezbollah di aver cercato di aver trascinato il paese in una guerra che il Libano non voleva. In linea allo studio.
8: Torna l'allerta nell'exclave spagnola di Ceuta. Sui social marocchini la notizia di una nuova ondata di migranti per il 15 agosto. Alessandro Carboni.
12: Ceuta torna ad aver paura. A pochi giorni dall'esodo più grande della sua storia, nella città autonoma spagnola, in territorio nordafricano, circolano sui social media marocchini appelli a un nuovo attraversamento di massa. La data fissata è il 15 agosto e, come la settimana scorsa, tutto comincia da uno smartphone. Lo stesso TamTam Digitale, responsabile della crisi del 30 e 31 luglio, composto sui social che annunciavano l'apertura del confine tra Spagna e Marocco. In poche ore migliaia di giovani marocchini si sono riversati a ridosso dell'enclave, in molti hanno passato il confine a nuoto. Un bilancio pesante, l'Istituto di Medicina Legale di Ceuta ha completato le autopsie su 77 corpi recuperati in mare. Le autorità locali parlano di 88 cadaveri recuperati complessivamente. Intanto centinaia di familiari attendono notizie. Ho cercato mio figlio negli ospedali, ma non l'ho trovato. È forse entrato a Ceuta ed è morto? Si chiede questo padre. Se è vivo voglio che mi risponda, dice questa madre. Se è morto ho bisogno di saperlo. Crisi che arriva su una tendenza già in crescita. Nei primi 7 mesi dell'anno gli arrivi irregolari a Ceuta erano già quasi triplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Dati del Ministero dell'Interno spagnolo, che ancora non includono l'ondata della settimana scorsa e che ha innescato il TamTam Digitale, non ha ancora un nome. Secondo Spagna e Marocco sarebbero i trafficanti, ma molti migranti dicono che a convincerli sono stati i post che parlavano di confine aperto. Ora circolano nuovi appelli e, come la settimana scorsa, tutto è già partito da uno smartphone.
8: Torniamo in Italia, torniamo in Campania, campi flegrei, bradisismo e scosse, è un fenomeno subdolo, così il ministro per la protezione civile Nello Musumeci in un'informativa urgente al Senato sulle ultime scosse che hanno interessato l'area proprio nei giorni scorsi. Sentiamolo.
13: Sarebbe un errore di valutazione considerare il tema dei campi flegrei alla stregua delle tante criticità legate al rischio sismico dell'Italia, dal nord al sud. Ci troviamo di fronte ad un fenomeno naturale subdolo e insidioso, capace di presentarsi con insolita frequenza nello spazio di 2-3 anni e poi sparire per decenni per farsi dimenticare.
8: Ci torneremo a brevissimo, nel frattempo proseguiamo con la cronaca, con la morte del piccolo Domenico, il bambino di 2 anni deceduto il 21 febbraio, lo ricorderete, sempre in Campania, dopo aver subito un trapianto al cuore, un cuore danneggiato. Era lo scorso 23 dicembre, il giorno del trapianto. È stato raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi. I legali dei familiari del piccolo parlano di un'intesa soddisfacente, senza poter divulgare la cifra per per un verbale di riservatezza. In settembre la firma con il pagamento, che secondo le tabelle del Tribunale Ordinario di Milano dovrebbe attestarsi a poco meno di 1,5 milioni di euro. Complessivamente sono 6 le persone aventi diritto al risarcimento, vale a dire i genitori, i fratellini e i 2 nonni. Carburanti in lieve calo ai distributori oggi. Ieri, lo ricordiamo, c'è stata la decisione del Consiglio dei Ministri di estendere fino al 25 di agosto il taglio di 17 centesimi per il solo diesel. Costo dell'operazione 245 milioni finanziati con tagli ai ministeri. Vediamo il servizio di Paolo Mancinelli.
14: Scendono per la prima volta dopo un mese di rialzi i prezzi dei carburanti alla pompa. Una inversione timida ma che riflette i segnali di distensione che arrivano da Hormuz. Come ormai siamo abituati, il calo alla pompa però non segue alla stessa misura quello del barile, che nonostante una leggera risalita che lo porta oggi a circa 80 dollari, è sceso più o meno del 20% nell'ultima settimana.
15: C'è un 10% di capacità di raffinazione che non è in uso, che nel caso in cui ci si trovasse d'accordo a Hormuz e il prezzo del petrolio tornasse a scendere, non è detto che il prezzo alla pompa scenderebbe altrettanto, perché c'è carenza di raffinazione.
14: Teoria a parte, la spesa per i carburanti continua a pesare su imprese e cittadini. Oggi l'osservatorio prezzi stima per la benzina self sulla rete stradale una media di 1,997 euro litro, appena 2 millesimi in meno rispetto a ieri. Il gasolio scende di 3 millesimi a 2,097, prezzo che continua ad essere contenuto dal taglio delle accise di 17 centesimi, limitato al diesel, che il governo ha prorogato fino al 25 agosto. La spesa prevista per lo Stato sarà di 245 milioni, che vanno ad aggiungersi ai 2 miliardi impegnati per finanziare i tagli precedenti. Intanto, per evitare le speculazioni, continuano i controlli a tappeto della Guardia di Finanza sui distributori per verificare la trasparenza dei prezzi e le eventuali alterazioni dei carburanti.
8: Scuola via libera dal Consiglio dei Ministri a oltre 61.000 immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2026-2027 tra dirigenti, docenti, personale educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario ATA. Per il ministro Valditara è un'ulteriore conferma della volontà del governo di investire sul futuro della scuola. Particolare attenzione al sostegno con l'immissione in ruolo di 11.000 insegnanti. Le norme introducono e regolano anche l'ingresso in maniera sistematica dell'intelligenza artificiale nella didattica. Sentiamo Daniele Grassucci, direttore di scuola.net. Ve lo riproporremo più tardi. Nel frattempo, nella riunione di ieri del Consiglio dei Ministri è stato varato anche lo schema di decreto legislativo sul riconoscimento facciale, questo sempre a proposito di intelligenza artificiale. Dopo il richiamo di Bruxelles sono state inserite nell'impatto del provvedimento anche nuove garanzie. Vediamo con Laura Tangherlini.
16: Non c'è nulla di automatico affidato all'intelligenza artificiale. Vi è una umanizzazione e un controllo umano dei risultati dell'intelligenza artificiale sotto un duplice profilo. Coloro che azionano gli strumenti di intelligenza artificiale e coloro che controllano l'intelligenza artificiale, che è affidata al controllo dell'autorità giudiziaria.
17: L'impianto del decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo sul riconoscimento facciale resta inalterato dopo il richiamo di Bruxelles, ma viene rafforzato da una rete di garanzie più fitta alla ricerca di un complesso equilibrio tra sicurezza, diritti fondamentali e principi di proporzionalità. Previsti un doppio livello di controllo tra pubblico ministero e giudice e un ruolo rafforzato del garante per la privacy. Nessun archivio biometrico permanente e limiti più stringenti all'impiego dell'intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia. Si restringe ulteriormente il perimetro d'uso del riconoscimento facciale dopo un reato. I sistemi potranno servire soltanto a confermare l'identità di una persona già indiziata, non a cercare un sospetto.
16: È chiaro che sono previsti i meccanismi di urgenza. Se io ho la necessità di un'individuazione biometrica immediata, questo mi dà diritto a farla immediatamente, salvo poi il controllo sempre dell'autorità giudiziaria.
17: Anche per la videosorveglianza confini più netti, nelle piazze, negli stadi, nei cortei o negli eventi con particolari esigenze di ordine pubblico, sarà possibile conservare le immagini ma senza alcuna elaborazione biometrica preventiva. Soltanto dopo il verificarsi di un reato potrà essere attivato il riconoscimento facciale sulle immagini già raccolte, destinate comunque a essere cancellate dopo 7 giorni.
8: E da Palazzo Chigi anche il primo ok alla riforma della Corte dei Conti, ma le toghe contabili sono sul piede di guerra e denunciano così è minata la nostra funzione. Sentiamo Daniele Lorenzetti.
18: Si propone di riorganizzare a fondo lavoro e funzioni della Corte dei Conti, il decreto legislativo che ha ottenuto un primo via libera dal Consiglio dei Ministri. Una riforma epocale, sostiene la maggioranza, sulla scia della legge Foti sulla responsabilità erariale. Tra i punti, il rafforzamento del ruolo del procuratore generale, compresi i poteri di avocazione, la separazione più netta tra funzioni requirenti e giudicanti, la riduzione delle sezioni centrali e la revisione dei controlli sul bilancio dello Stato. Ma dall'Associazione delle Toghe Contabili la protesta è perentoria. Il disegno, denunciano, parlando quasi in contemporanea dalla sede della stampa estera, è quello di minare l'indipendenza e i controlli della Corte.
19: Noi riteniamo che questo decreto rischi di minare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.
18: E dopo lo stato di agitazione proclamato un mese fa, ora le toghe contabili non escludono uno sciopero in autunno.
20: Noi non vogliamo credere che ci sia nessun collegamento fra le vicende concrete che riguardano lo svolgimento delle nostre funzioni, nella specie la vicenda del ponte, dove i colleghi hanno doverosamente applicato le norme che impongono alla Corte dei Conti di valutare la legittimità degli atti.
18: Preoccupazioni rilanciate dal centro-sinistra con PD e 5 Stelle che chiedono al governo di fermarsi.
8: E siamo al meteo, anche oggi 25 le città da bollino rosso per le alte temperature, domani il record con 27 bollini rossi sulle 27 città monitorate dal Ministero della Salute. La tendenza non cambia, resta quella al caldo e all'afa. Sentiamo il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
21: Almeno fino a venerdì non ci attendono grandi cambiamenti, farà ancora caldo da nord a sud, temperature prossime 38-39 gradi, per oggi Roma, Firenze, Bologna ma anche Milano, Trento e Bolzano saranno le città più calde. Poi da venerdì l'arrivo di aria un po' più fresca sulle regioni settentrionali porterà dei temporali anche in pianura e questo farà abbassare le temperature almeno per il prossimo weekend, ma limitatamente all'Italia settentrionale. Continuerà invece a fare caldo ancora al centro, sud e sulle isole, ancora qui con temperature prossime 37 gradi. Al momento non ci sono sensibili cali delle temperature, anche all'inizio della prossima settimana si attende comunque un mantenimento dei valori massimi sempre attorno ai 36-37 gradi. È ancora prematuro parlare di Ferragosto, mancano 10 giorni, però comunque nelle prossime notti le temperature resteranno ancora al di sopra dei 20 gradi su gran parte del nostro paese.
8: Ora invece una notizia di questi istanti, la procura marocchina di Teutana ha incriminato 25 persone per, aver organizzato attraversamenti illegali dal confine con Ceuta lo scorso giovedì. Accuse che includono anche il superamento del numero consentito di passeggeri, la permanenza illegale nel paese dopo la scadenza del visto e poi insulti e aggressioni a membri delle forze dell'ordine, disobbedienza, danneggiamento doloso di beni e infrastrutture pubbliche. Ricordiamo anche, è un tema che stiamo seguendo, sui social marocchini c'è la notizia di una nuova ondata di migranti prevista per il 15 di agosto e su tutto questo continueremo a tenervi aggiornati. E ora siamo all'incredibile storia del biglietto della lotteria da 1 milione di euro buttato per errore e poi ritrovato tra i rifiuti. È successo a Bitonto, in Puglia, la giocata vincente è stata ritrovata grazie all'impegno degli operatori della raccolta della spazzatura. Sentiamo Monica Arcadio, poi una breve pausa e il nostro filo diretto curato da Pablo Rojas.
22: Un biglietto da 1 milione di euro di una lotteria istantanea buttato nel cestino dei rifiuti. La Dea Bendati è arrivata a Bitonto nel nord barese venerdì scorso, ma quella vincita ha rischiato seriamente di sfumare. Chi aveva il biglietto non si era reso conto di avere tra le mani così tanti soldi e se ne è liberato. Soltanto domenica ha capito l'errore, poteva essere troppo tardi. Invece no, la fortuna è passata due volte. Quel biglietto è stato recuperato, integro, mobilitata l'azienda dei rifiuti locale. Il prezioso tagliando, cercato per oltre due ore, era

0: Proprio qui, tra Seto, nellate di rifiuti ancora caricati su un autocompattatore.
1: In quel momento si tratta anche di fare attenzione ad evitare quelle contaminazioni normali tra i rifiuti, cercare di evitare qualsiasi pericolo di deterioramento di quel che si sta cercando, tenendo conto che stiamo parlando di un pezzettino così di carta, puoi immaginare quanto il rischio fosse elevato.
0: Il biglietto vincente era stato acquistato in una tabaccheria ricevitoria alla periferia cittadina, ma qui nessuno conosce l'identità della famiglia fortunata. I proprietari lo hanno saputo il giorno dopo attraverso la comunicazione dei monopoli di Stato.
1: Gli operatori sono stati molto amabili, simpatici in quel momento. Hanno esultato come se si trattasse, ovviamente si fosse trattato, di una vincita loro.

0: alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Thank you.

0: Filo diretto pomeriggio, ben ritrovati come sempre a quest'ora su RaiNews 24. Affrontiamo degli approfondimenti sui temi più caldi di queste ore, ma anche di queste settimane estive, e cominciamo a farlo con un tema economico di strettissima attualità, perché il ministro Giorgetti questa mattina ha svolto le sue comunicazioni in aula alla Camera, alle 15 le ripeterà al Senato. Ci sono stati scontri su quella che è la decisione di uno scostamento di bilancio, comunque di attivazione della clausola di salvaguardia per spese di sicurezza energetica e di difesa. E di tutto questo voglio parlare con Stefano D'Empoli, che è il presidente dell'Istituto per la Competitività. Lo vedo in collegamento. Buongiorno D'Empoli.
1: Buongiorno.
0: Allora, come sempre gli scontri non mancano in aula, questa volta le opposizioni soprattutto si sono opposte, è il loro compito, a una decisione che però secondo le forze di centrodestra è necessaria per il nostro paese su questi due fronti, quindi quello della sicurezza energetica, il che non vuol dire che avremo risorse in più per come dire, dare ristori a chi paga di più la benzina, però saranno per molte forze di maggioranza necessarie. Dall'altra parte però, lo dicevo, non tutti sono d'accordo. Secondo lei, semplicemente perché chi è al governo deve seguire una certa linea, oppure è una decisione politica che non tutti, giustamente, insomma, come fanno le opposizioni, non dovrebbero sostenere?
1: Ma intanto distinguerei tra le due cose. Ovviamente stiamo parlando, giustamente, insomma, l'attenzione degli sconti sul prezzo del gasolio, insomma, in particolare, e che è ovviamente un intervento di carattere temporaneo, sperando che anche le questioni che riguardano il blocco attuale, lo stretto di Hormuz, in generale, insomma, le tensioni geopolitiche siano destinate, diciamo, ad attenuarsi nei prossimi giorni, speriamo già. E poi invece stiamo parlando, insomma, di deroghe al patto di stabilità concesse, diciamo, dall'Unione Europea per investimenti, quindi sono due spese diverse nella sicurezza energetica, nella transizione ecologica, e quindi si parla, insomma, di investimenti in particolare nelle reti, sistemi di accumulo, efficienza energetica, eccetera, insomma, accanto naturalmente alle spese per la difesa, che tra l'altro, insomma, erano il principale oggetto, insomma, di deroga. Poi l'Italia ha insistito, credo giustamente, insomma, perché ci fosse anche uno spazio per questa spesa di investimento in deroga sull'energia. Rispetto alle prime, è chiaro che c'è un tema politico, soprattutto ad agosto, con gli esodi in questione, è evidente, insomma, che il governo volesse dare un segnale. Soprattutto stiamo parlando di qualcosa di tendenzialmente piccolo, riguarda, come abbiamo detto, solo il diesel, e 17 centesimi di sconto fino al 25 agosto. L'idea è quella di non far andare i prezzi troppo oltre quella barriera psicologica, diciamo, dei 2 euro, e soprattutto in un periodo, appunto, come questo, di intenso uso dei carburanti, ovviamente per gli spostamenti in macchina causati dalle ferie, insomma, appunto dai certo, diversi esodi. Chiaramente la speranza anche del governo è quella, come dicevo prima, che le tensioni internazionali attenuino i prezzi. Già, insomma, negli ultimi giorni, insomma, abbiamo visto, appunto, una riduzione del prezzo del petrolio, però ecco, è un saliscendi al quale assistiamo da diversi mesi. Nel momento, a questo momento, insomma, stiamo parlando di interventi negli ultimi 5 mesi che hanno ormai superato i 2 miliardi di euro, quindi no, non pochissimo.
0: Tempoli, volevo chiederle dal suo punto di osservazione privilegiato, dal suo istituto per la competitività, ma anche da professore, da docente di Roma 3, e fa analisi ovviamente anche sull'andamento della politica italiana. Le letture sono di segno opposto, se lo fa la maggioranza di governo oppure se lo fa le opposizioni. Ci dice dove sta la verità, diciamo così. L'Italia va così male perché c'è una congiuntura anche internazionale negativa, oppure semplicemente, secondo lei, perché sono state fatte scelte sbagliate, oppure va molto male, insomma.
1: Diciamo, non mi pare vada molto peggio che altrove, nel senso, tutto sommato anche i dati ultimi del PIL testimoniano una crescita leggermente superiore, insomma, rispetto alle attese. Ovviamente non è la crescita che auspicheremmo, insomma, ovviamente la speranza, insomma, che sia decisamente possa essere, insomma, decisamente superiore, ma al momento questo è, insomma, con l'Italia che cresce lievemente, insomma, di meno della media europea, e ha però dei buoni numeri, ad esempio, insomma, sull'occupazione. Certamente gli investimenti, appunto, di cui si parlava prima, in deroga al patto di stabilità, sull'energia, ma io credo, insomma, anche sulla difesa, non sono utili ovviamente solo per una maggiore, insomma, resilienza e sicurezza complessiva, diciamo, del nostro sistema, in un quadro geopolitico che è molto cambiato, come sappiamo, negli ultimi anni, ma credo possano essere anche una leva di crescita. Questo è testimoniato, insomma, da molte analisi economiche svolte, insomma, a livello internazionale. Chiaramente dipende, insomma, da come poi questi soldi siano concretamente spesi. Questo quindi lo dovremo vedere, lo dovremo verificare nei prossimi anni, ma credo che in sé questo tipo di decisione, insomma, possa essere assolutamente positiva.
0: Sarà la prossima, l'ultima finanziaria di questa legislatura. Lei che cosa si aspetta e quanti margini ci sono perché vengano inserite risorse per far sentir meglio un po' gli italiani, che sappiamo bene hanno salari tra i più bassi in Europa e ovviamente fanno fatica, tutti noi facciamo fatica con il carrello della spesa, con l'aumento di qualunque prodotto di largo consumo o meno a cui vogliamo accedere.
1: Questo è verissimo. È chiaro che la risposta principale dovrebbe essere, appunto, nella crescita, soprattutto della produttività del sistema economico italiano, al quale si agganciano anche i salari. Certamente ci sono, insomma, alcuni interventi che possono essere fatti, ma in maniera estremamente selettiva, perché oggi siamo sostanzialmente borderline con quel 3% di deficit rispetto al PIL, che, insomma, è il limite sostanzialmente che non possiamo valicare per non incorrere, insomma, in conseguenze negative sia verso l'Europa, ma anche direi verso i mercati finanziari in generale. E quindi, insomma, occorre con dosare, insomma, con saggezza le poche risorse a disposizione. Certamente, ad esempio, il sistema sanitario, insomma, è uno di quei fronti che è percepito molto dai cittadini, insomma, popolazione anche che sta invecchiando. Io mi auguro però che ci siano anche risorse per l'innovazione, perché da quella poi dipende principalmente, appunto, quella crescita che può permettere il
0: Certo,
1: recupero effettivo dei salari.
0: può essere un booster per l'economia. Allora, grazie Stefano D'Empoli, presidente dell'Istituto per la Competitività, ICOM o ICOM, a seconda di dove si è quando si legge. Allora, grazie e buon lavoro.
1: Grazie mille.
0: E
1: Grazie.
0: tra le emergenze che dobbiamo affrontare, come se non bastassero, c'è anche ovviamente quella del caldo che porta in alcuni casi anche a incendi. Questo accade in Piemonte, nell'Alessandrino. E allora ci colleghiamo con Barbara De Palma per gli aggiornamenti. Barbara.
2: La temperatura in questo momento supera i 40 gradi, ma all'interno della pineta che brucia da domenica pomeriggio la temperatura è molto più alta. I volontari dell'AIB stanno lavorando per spegnere i focolai ancora attivi che possono da un momento all'altro, soprattutto con l'alzarsi del vento, innescare degli incendi. Questa zona è proprio a ridosso delle abitazioni. Ieri ci sono stati momenti di grande paura tra gli abitanti. Per fortuna la situazione adesso sembra sotto controllo, ma l'allerta è massima proprio perché da questi piccoli focolai dove sotto brucia la cenere possono ripartire degli incendi, come stiamo vedendo, che possono diventare devastanti. Sulle nostre teste sta volando un elicottero che sta dando supporto dall'alto proprio per spegnere questi focolai che da un momento all'altro possono diventare pericolosissimi. E ieri Canadair per voi sono stati fondamentali.
3: Essenziali, senza di quelli probabilmente sarebbe arrivato il fuoco vicino alle case. Ovvio, grazie ai Canadair, grazie agli elicotteri e un grazie anche al coordinamento della provincia di Alessandria che ci porta le botti per avere l'acqua, perché è la cosa essenziale per spegnere gli incendi.
2: E qui siamo proprio nel punto esatto dove ieri è partito l'incendio che sta devastando la pineta di Mornese in provincia di Alessandria da ormai 4 giorni. Questo è il risultato dell'incendio, ve lo facciamo vedere. La terra è bruciata perché è secca, perché non piove, perché fa troppo caldo. Tutto bruciato intorno, sì. Danni ambientali che verranno calcolati prossimamente, ma per ora vi posso dire che prima dell'incendio di ieri erano già bruciati solamente qui 50 ettari di bosco, che equivalgono a circa 70 campi da calcio. La situazione è comunque sotto stretto controllo.
0: Grazie.
2: A voi la linea.
0: Grazie molte Barbara Di Palma dall'Alessandrino. E allora ho detto prima, sono tanti i temi che cerchiamo di approfondire in questo spazio di Filo Diretto nel pomeriggio di Rai News. Adesso parliamo di Cuba, della situazione che sta vivendo, soprattutto dopo le restrizioni che ha imposto il presidente americano Trump. Allora, ci sono tante associazioni ONG che cercano di sostenere la popolazione, i cittadini, perché facciano fronte a situazioni che stanno arrivando al limite. L'assenza di petrolio, ma non solo, sta provocando ovviamente blackout, il che significa anche ripercussioni sulla sanità. Ma do il benvenuto a Giorgia Vernetti, che è portavoce di Cuba Brief, questa associazione, anzi questo progetto dell'associazione ICEC, che sta portando aiuti e sta cercando di risolvere alcune piccole parti di questa crisi. Che cosa state facendo intanto?
4: Sì, buongiorno. Noi come Let Cuba Breathe appunto siamo nati come progetto a fine gennaio, proprio dopo queste nuove misure applicate dall'amministrazione Trump rispetto al blocco energetico. È nata in realtà come una campagna di informazione per spiegare qui in Italia e in generale in Europa che cosa significa effettivamente vivere sotto un blocco economico, commerciale e finanziario come il blocco che il popolo cubano in realtà sta vivendo da più di 60 anni, quindi non è niente di nuovo. E poi pian piano si è andato a strutturare un po' meglio questo progetto, abbiamo partecipato a questa grande missione internazionale di solidarietà chiamata Nuestra America, che è partita per Cuba da tantissimi paesi del mondo a fine marzo, da un lato per portare aiuti umanitari e dall'altro per esprimere vicinanza al popolo cubano in questo momento drammatico in cui realmente si sta cercando di asfissiare una popolazione. E poi siamo tornati a Cuba a fine aprile, inizio maggio, nuovamente con degli aiuti, e a questi convogli europei hanno partecipato ormai centinaia di persone. Siamo in partenza adesso con il prossimo convoglio venerdì di questa settimana.
0: L'ultima volta che c'è stata quando è stato?
4: È stato a fine aprile, inizio maggio.
0: E la situazione che ha visto con i suoi occhi qual era? Più drammatica?
4: Sicuramente la carenza di carburante è drammatica, perché non significa soltanto una difficoltà a muoversi, quindi una carenza di carburante per i trasporti e per i mezzi pubblici, ma significa realmente paralizzare un paese, perché vuol dire non avere corrente elettrica. Vivere sotto questo blocco adesso a Cuba vuol dire spesso stare più di 24 ore senza corrente elettrica, sia per quanto riguarda le case, chiaramente, delle famiglie cubane, e sia per quanto riguarda tutte le strutture pubbliche. Gli ospedali, ad esempio, sono costretti spesso ad operare in mancanza quasi totale di elettricità, sono dotati spesso chiaramente di un generatore, però la mancanza di carburante fa sì che anche il generatore spesso non possa essere acceso 24 ore su 24, e quindi spesso si trovano ad operare in situazioni di emergenza con le torce dei telefoni o con le torce frontali. Quindi è realmente una punizione che viene imposta a un popolo che realmente adesso sta vivendo un dramma di cui l'Europa non si sta forse rendendo conto nella misura adeguata.
0: Diceva partirà un nuovo convoglio nei prossimi giorni, nello specifico che cosa porterete?
4: Da un lato porteremo aiuti umanitari, quindi in particolare farmaci e strumenti medici per gli ospedali, perché chiaramente oltre a tutta la questione della mancanza di energia elettrica, ricordiamo che i farmaci e le medicine sono un problema che esiste da tempo a Cuba, che è impossibilitata a comprare la maggior parte dei farmaci che noi normalmente utilizziamo, perché quando una medicina ha anche solo il 10% di prodotto brevettato negli Stati Uniti bisogna chiedere un'autorizzazione al Dipartimento del Tesoro americano per l'importazione a Cuba, che quindi non viene concessa. Quindi noi da un lato cerchiamo di sostenere le strutture pubbliche proprio perché appunto chi soffre le conseguenze di questo blocco in primis è il popolo, quindi portare medicine e aiuti agli ospedali, e dall'altro sono anche donazioni di materiale scolastico per i bambini delle scuole, che chiaramente anche loro stanno operando in situazioni di difficoltà.
0: Volevo chiederle, rispetto al turismo, che sicuramente è anche una fonte di PIL per Cuba, ci sono delle ripercussioni importanti, immagino?
4: Assolutamente sì, il turismo è calato drasticamente, chiaramente in parte per questa situazione qua, ma anche per quelle che sono definite le sanzioni secondarie del blocco. A maggio sono state emanate delle nuove misure che sono diventate effettive verso la fine del mese di maggio, che colpiscono proprio tantissime catene, compagnie, assicurazioni e banche internazionali, anche europee, che scelgono di commerciare o comunque lavorare con Cuba e quindi vengono colpite da queste sanzioni. Quindi per cui quasi tutte si stanno automaticamente ritirando dall'isola, tantissime catene di hotel, ad esempio il Meliá, che è una catena molto famosa, si è ritirata dal paese e quindi gli hotel rimangono chiusi e non sono nelle condizioni di continuare a mantenere i servizi, per cui il turismo chiaramente è calato, anche le compagnie

0: ai cittadini lavoratori.
1: È stata chiarissima, grazie. Giorgia Vernetti, portavoce di Cuba Brief, buon lavoro.
0: Grazie a lei,
1: presto.
0: Grazie mille.
1: E adesso cerchiamo anche di affrontare temi più leggeri, diciamo di costume, di colore, che non riguardano soltanto l'Italia in questo caso, perché c'è un fenomeno che riguarda un turismo fatto non solo andando nei monumenti classici nelle varie parti del mondo, ma nei supermercati. E di questo ha scritto una collega, Anna Prandoni, che dovrebbe essere in collegamento e che saluto. Buongiorno. Dovrebbe arrivare anche l'audio, che è rimasto incastrato nel reparto dei formaggi. Ecco, no.
2: No, buongiorno, citavo... a tutti, bentrovati.
1: Bentrovata a lei. No, citavo il reparto dei formaggi perché è contenuto in questo testo che lei ha scritto per l'inchiesta, se ricordo bene.
2: Sì, esatto.
1: E racconta effettivamente un fenomeno che non tutti conosciamo, ma forse qualcuno ha comunque vissuto senza dargli un nome, cioè andare nei supermercati per capire la cultura dove si viaggia. È così?
2: Esattamente, è una pratica che secondo me abbiamo fatto più o meno tutti, magari inconsapevolmente, nel senso che magari ci serviva qualcosa mentre eravamo in vacanza e l'abbiamo trovata in uno dei supermercati locali. E magari ci sarà capitato l'occhio qualcosa di insolito, che non è una cosa che in un supermercato italiano troveremmo, e che ci racconta di un paese quasi quanto ci può raccontare un monumento o la vita quotidiana che viviamo all'interno di quel paese.
1: Ha anche un nome in inglese, grocery store tourism.
2: Tourism, esattamente, lo possiamo chiamare anche turismo del supermercato usando l'italiano, chiaramente raccontandolo in inglese suona subito meglio. È un fenomeno sempre più diffuso e probabilmente noi abbiamo fatto un po' di analisi e probabilmente dipende dalla nostra voglia di vivere sempre più l'esperienza della vacanza come un'esperienza local, e quindi non vogliamo fare i turisti quando andiamo, perché non vogliamo il locale da turisti, ma vogliamo vivere proprio come un locale. E chiaramente andare in un supermercato del luogo della nostra estate ci fa subito sentire un pochino più parte del mondo che vive quotidianamente quel luogo. E forse io ho pensato che sia anche un po' una dicotomia rispetto all'instagrammabilità dei luoghi, quindi andiamo meno alla ricerca di locali.
1: No, lo ripeto perché si era interrotto, ma era chiaro. Ogni tanto l'audio va e viene, ma è tutto chiarissimo. L'unico dubbio che però mi è rimasto dopo aver letto il tuo articolo riguarda proprio l'instagrammabilità, perché hai citato posti come le grandi pizzerie di Parigi o un altro di Los Angeles, che in realtà sono posti super instagrammabili, nel senso che una volta entrati lì non si respira soltanto la cultura gastronomica del luogo, ma si vede anche un arredamento e un'architettura che uno istintivamente vuole condividere sui social, diciamo la verità. Quindi è un mix,
2: certo,
1: alla fine.
2: Quello è assolutamente, assolutamente vero, ma quello era uno spunto. Diciamo che quelli sono quei posti che anche i turisti frequentano perché sono sulle guide e sono ormai diventati delle icone. Parlo per esempio di PEC a Milano, no?
1: Sì.
2: È un posto che tutti vogliono vedere, almeno tutti quelli comunque come noi tanto appassionati di enogastronomia. Ma di sicuro anche il supermercato di quartiere ti dà sicuramente degli spunti, se sei attento e se sei curioso, degli spunti su come vive la popolazione locale.
1: Ecco, e poi ci sono delle sfide che sono nate intorno a questo, ad esempio come nutrirsi soltanto andando ad acquistare in quei piccoli store che sono aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, capita soprattutto in Giappone, ma come sono queste sfide?
2: Beh, allora, questa è una deriva social invece, per cui molto spesso su TikTok prevalentemente si fanno queste sfide e molti creator decidono proprio di dedicarsi a nutrirsi solo esclusivamente in questi luoghi. Per esempio in Giappone sono i konbini, che sono dei piccoli supermercati dove veramente però si trovano anche delle cose molto buone e dove si può assolutamente essere soddisfatti dalla colazione al dopo cena, e si possono scoprire anche delle specialità locali.
1: Tu hai fatto un'indagine, diciamo, da scrivania, oppure nelle tue esperienze di viaggio hai vissuto tutto questo e quindi poi hai deciso di scriverne?
2: Io sono la primissima che appena arriva in un posto, il

0: Primo posto che visito è quasi sempre un supermercato o un negozio di specialità alimentari. Scrivo di enogastronomia da 26 anni, per cui diciamo che ho una deriva abbastanza importante su questo tema. Lo faccio principalmente per lavoro, ma anche per curiosità, perché ritengo davvero che scoprire che cosa mangiano le persone è una dei primi punti di contatto, anche per entrare proprio in sintonia col luogo in cui sono.
1: E allora ci sai dare una risposta sul perché, ad esempio, in Francia il burro è trattato come un prodotto quasi di lusso, comunque pregiato, a differenza che in Italia, ad esempio, dove lo troviamo, insomma, accanto allo yogurt, al latte?
0: Perché è molto buono, perché lo sanno fare molto molto bene, perché ha una produzione molto particolare e perché lo sanno valorizzare. Io credo che poi alla fine i francesi abbiano questo dalla loro, sono in grado di mettere a valore davvero ogni cosa che producono. Forse semplicemente hanno un modo di raccontare l'enogastronomia, specialmente in una maniera molto più accattivante. Però, permettimi, io credo
1: Sì.
0: che siamo assolutamente su una strada e stiamo arrivando anche noi a quelle punte di eccellenza. Se pensiamo a tutto quello che vediamo quotidianamente, sia in TV ma anche che vediamo sui social, anche l'Italia sta arrivando a quel livello di sofisticazione rispetto all'approfondimento della cultura del cibo.
1: Beh, sicuramente, insomma, siamo una nazione dove non mancano le prelibatezze, a cominciare, insomma, anche dal vino e tanti altri. Allora, grazie molte Anna Prandoni, l'inchiesta,
0: Okay.
1: buona giornata, anzi buon
0: Grazie.
1: viaggio, immagino,
0: Anche a
1: e
0: voi.
1: buon
0: Buona
1: appetito.
0: estate.
1: Grazie, il filo diretto di oggi finisce qui, ci rivediamo domani alle 14:30, tra poco invece torna il telegiornale.

Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Entrate mortali.
2: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
3: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
4: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
5: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
6: Punta verso la linea nemica. Rigore!
7: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
8: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
9: Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma ce l'avete Team Vision?
10: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
9: Era fuori? Era fuori!
8: Tu sei fuori!
9: Magari, sono 33 anni che non esco!
10: Vieni nei negozi!
11: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
12: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: Approvata la risoluzione di maggioranza sull'attivazione della clausola di salvaguardia per derogare dalle regole di bilancio europee, fondi per difesa e energia, le opposizioni dicono soldi servono per la sanità, non per le armi. Almeno 17 le vittime, circa 50 i feriti nei bombardamenti russi su Kiev. Zelensky, non abbiamo difese antiaeree. Il Financial Times ha chiesto i Patriot agli USA, Trump ha detto no. Campi Flegrei, il ministro dell'interno al vertice in prefettura, incontrerà una delegazione di cittadini. Il governo stanzia 100 milioni. Questa sera assemblea in piazza Pozzuoli. Raggiunto un accordo per il risarcimento fra l'azienda ospedaliera e la famiglia del piccolo Domenico morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato all'ospedale Monaldi di Napoli. L'ondata di calore non dà tregua alla penisola, giorni equatoriali e notti tropicali, anche oggi 25 città da bollino rosso, domani 27, previsti poi forti temporali. Bitonto butta nell'immondizia il biglietto vincente della lotteria e lo ritrova grazie all'impegno degli addetti alla nettezza urbana. Ben ritrovati con il TG di Rai News 24, edizione delle 15. Allora, uno spiraglio per l'Ilva è arrivato dall'incontro al Mimit con le imprese e con le istituzioni locali. Incontro proficuo per il presidente di Confindustria Orsini, che apre a una cordata di imprenditori italiani. Ma adesso sentiamo invece il servizio, poi torneremo subito su questo, di Alessandro Marchetti, su quello che è accaduto alla Camera oggi e quindi sulle comunicazioni del ministro Giorgetti e poi il voto della risoluzione di maggioranza.
1: L'Italia chiederà all'Europa di poter spendere il massimo in extra deficit per l'energia, ma non per la difesa. Il ministro dell'Economia Giorgetti fissa le asticelle del governo in vista della prossima legge di bilancio, ma non solo, una richiesta di scostamento dagli impegni che alla Camera quantifica così.
2: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
1: La clausola di salvaguardia è stata introdotta lo scorso anno per dare ai 27 paesi più flessibilità per investire in armamenti, inevitabile dopo l'aggressione all'Ucraina. Ma su pressione di membri come l'Italia si è aggiunta l'energia. Il via libera di Bruxelles arriverà non prima di ottobre, ma attenzione, le risorse, ribadisce Giorgetti, non si potranno usare per tagliare le accise sui carburanti o dare sovvenzioni. Ma c'è di più. La richiesta al Parlamento di uno scostamento di bilancio si legherà molto all'uscita dell'Italia dalla storica procedura per deficit eccessivo. Tradotto, bisognerà tenere i conti in ordine. Il rischio, avverte Giorgetti, è restare con un deficit fuori controllo per anni. Molto dipenderà dai calcoli che Istat presenterà a settembre sul disavanzo 2025. Pesano misure costose come il superbonus, un riconteggio a cui si affida molto l'esecutivo.
0: Dopo la Camera il dibattito sulle comunicazioni di Giorgetti si sta spostando al Senato, la maggioranza si presenta in aula con una risoluzione compatta, ma restano all'interno dello schieramento i distinguo sul riarmo, un tema, quello delle spese per la difesa, che divide il campo progressista. Ma andiamo al Senato in diretta da Alberto Gioffreda.
3: Con molta probabilità l'epilogo che si è visto alla Camera con l'approvazione della risoluzione di maggioranza con 181 voti si replicherà anche qui in Senato, ma a Montecitorio non sono mancati anche i momenti dove si sono registrate distanze all'interno degli schieramenti. Innanzitutto sulla risoluzione di maggioranza di centrodestra, la richiesta da parte del governo di una riformulazione. Inizialmente la prima presentazione della risoluzione prevedeva un utilizzo ampio del sistema finanziamento SAFE per quel che riguarda le spese della difesa. Sono state invece riformulate, soprattutto su richiesta della Lega, in un vincolo più stringente, cioè per sistemi di difesa e soprattutto di sicurezza nazionale. Una linea comunque, quella del centrodestra, fortemente sostenuta da tutti i partiti, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Fratelli d'Italia. Ascoltiamo su questo l'onorevole Tremaglia.
4: Questi sono i soldi per la sicurezza energetica, lo scostamento lo chiediamo per aiutare famiglie, imprese, aziende ad andare avanti in un momento difficile, non certo per colpa vostra, ma neanche per colpa nostra.
3: Il regolamento della Camera invece è venuto in soccorso a Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Verdi e Sinistra, che avevano sì presentato una risoluzione unitaria ma che non accontentava soprattutto la parte dei riformisti del Partito Democratico. La presenza di un avverbio esclusivamente ha fatto decadere il voto per questa risoluzione, quindi nella sostanza non si è andati alla conta interna, soprattutto al Partito Democratico. Giuseppe Conte, passata in qualche modo la linea del Movimento 5 Stelle, comunque non la rivendica perché, sottolinea, non è una gara. Il vincolo per il Campolargo era quello di non utilizzare lo scostamento di bilancio per spese che non fossero per quelli che sono i problemi reali dei cittadini e non per spese militari. Allora ascoltiamo l'intervento dell'onorevole Guerra del Partito Democratico e poi linea a te.
5: Noi siamo contro al riarmo nazionale. La storia dell'Europa ci dimostra che il riarmo nazionale è pericoloso, è sbagliato. E lo fate in linea con i desiderata di Trump. Noi vogliamo la costruzione di una vera difesa comune europea, perché per noi l'Europa è una cosa seria.
0: Adesso parliamo di esteri. Nella notte nuova strage nel cuore di Kiev per effetto di raid russi che causano almeno 17 morti e 50 feriti. Il disperato appello di Zelensky per la mancanza di missili Patriot. Secondo quanto riferisce il Financial Times, il presidente ucraino avrebbe fatto appello agli Stati Uniti per nuovi armamenti, i Patriots in particolare, ma Trump avrebbe detto no. Per tutti gli aggiornamenti da Kiev, l'inviata Carlotta Macerollo.
6: È stata un'altra notte difficilissima qui a Kiev, dove ci troviamo con Matteo Pietrobelli. Questi sono dei magazzini della Rosietka, questa azienda ucraina, diciamo l'Amazon ucraino, dove ci sono tutti i prodotti che poi verranno distribuiti alla popolazione. Questo è il risultato. Per fortuna qui non ci sono state vittime, i vigili del fuoco stanno ancora lavorando, le persone che stavano appunto dentro lo stabilimento quando sono arrivati i missili e si sono messi in sicurezza, ma le vittime sono almeno 17, decine i feriti, anche 8 persone sono rimaste uccise nella stazione ferroviaria qui vicino, attendevano il treno, non è passato, è passato in ritardo, ma sono arrivati prima i missili. Decine, sono almeno 24 missili Iskander, almeno 4 missili personici Zircon, nessuno dei quali è stato intercettato perché la Russia sta aumentando gli attacchi proprio in un momento in cui l'Ucraina è a corto di batterie di missili intercettori Patriot, per questo che Zelensky ha esortato gli alleati ad accelerare le consegne di sistemi di difesa aerea. Inoltre preoccupa l'alleanza sempre più stretta tra Corea del Nord e Russia. Pyongyang avrebbe schierato un'unità missilistica in territorio russo, lo riporta Reuters, secondo fonti ucraine l'unità potrebbe essere equipaggiata con almeno 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Vi diciamo ancora, secondo fonti di Bloomberg uscite oggi, che si sarebbe tenuto un incontro per mandare avanti la diplomazia a Vienna il mese scorso tra ex funzionari europei e russi, lo riporta appunto Bloomberg. Per ora a voi.
0: E c'è massima allerta nell'aeroporto tedesco di Lipsia, dove nella notte è stato rinvenuto e disinnescato un drone carico di esplosivo in prossimità di un aereo cargo ucraino. Ci dice tutto da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
7: Sì, la Bild pubblica una foto del drone che sarebbe stato ritrovato all'aeroporto di Lipsia, collegato con ciò che viene identificato come dell'esplosivo e ha un detonatore che tuttavia non sarebbe entrato in funzione perché si sostiene sulla stampa che era difettoso. Una conferma ufficiale da parte dell'autorità però ancora non c'è. In un rapporto confidenziale della polizia si parla semplicemente di una massa sconosciuta però collegata a un detonatore. Quel che c'è, certo, queste sono notizie ovviamente riportate anche dai testimoni e dalle autorità aeroportuali, che il traffico a Lipsia è stato sospeso per 2 ore nella notte e l'oggetto sospetto è stato ritrovato, questa è una conferma da parte della NATO, vicino a 2 cargo ucraini, probabilmente stavano per trasportare del materiale militare. Gli artificieri hanno fatto disinnescare questo oggetto appunto sospetto ritrovato vicino agli aerei ucraini grazie a un robot, ma c'è di più: la difesa antidrone dello scalo avrebbe individuato due velivoli senza pilota, e a ciò potrebbe essere collegata la successiva notizia, e cioè che un aereo che era in avvicinamento verso lo scalo di Lipsia durante la chiusura dall'aeroporto è stato dirottato verso Hannover e durante il volo si è scontrato con un altro oggetto non identificato. Quando è stato atterrato sono stati constatati i danni sulla parte frontale del velivolo. Solo due anni fa a Lipsia si era sfiorata una catastrofe: in un centro logistico di HL un pacco diretto verso la Gran Bretagna ha preso fuoco mentre era ancora a terra. A voi.
0: L'instabilità della regione medio orientale tra Libano, Israele e Palestina, questo è il tema che andiamo ad affrontare adesso con Netanyahu che insiste: lasceremo Gaza solo con il completo disarmo di Hamas. A Roma intanto nuovo round negoziale tra le delegazioni di Libano e Israele, ma facciamo il punto da Gerusalemme con l'inviata Lucia Goracci. Lucia forse non ci sente e allora andiamo avanti. Con l'allerta che torna nell'exclave spagnola di Ceuta, sui social marocchini la notizia di una nuova appunto ondata di migranti per il 15 di agosto, e ci sono 25 indagati per aver organizzato gli ingressi irregolari, quelli di massa dei giorni scorsi. Ce lo spiega Alessandro Carboni.
8: Ceuta torna ad aver paura. A pochi giorni dall'esodo più grande della sua storia, nella città autonoma spagnola, in territorio nordafricano, circolano sui social media marocchini appelli a un nuovo attraversamento di massa. La data fissata è il 15 agosto e, come la settimana scorsa, tutto comincia da uno smartphone. Lo stesso TamTam Digitale, responsabile della crisi del 30 e 31 luglio, con post sui social che annunciavano l'apertura del confine tra Spagna e Marocco. In poche ore migliaia di giovani marocchini si sono riversati a ridosso dell'enclave, in molti hanno passato il confine a nuoto. Un bilancio pesante: l'Istituto di Medicina Legale di Ceuta ha completato le autopsie su 77 corpi recuperati in mare. Le autorità locali parlano di 88 cadaveri recuperati complessivamente. Intanto centinaia di familiari attendono notizie. Ho cercato mio figlio negli ospedali, ma non l'ho trovato. È forse entrato a Ceuta ed è morto? Si chiede questo padre. Se è vivo voglio che mi risponda, dice questa madre. Se è morto ho bisogno di saperlo. Crisi che arriva su una tendenza già in crescita. Nei primi 7 mesi dell'anno gli arrivi irregolari a Ceuta erano già quasi triplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Dati del Ministero dell'Interno spagnolo che ancora non includono l'ondata della settimana scorsa e che ha innescato il TamTam Digitale non ha ancora un nome. Secondo Spagna e Marocco sarebbero i trafficanti, ma molti migranti dicono che a convincerli sono stati i post che parlavano di confine aperto. Ora circolano nuovi appelli e, come la settimana scorsa, tutto è già partito da uno smartphone.
0: Allora, dicevamo della situazione medio orientale con le recenti affermazioni di Netanyahu che ha detto: andremo via da Gaza solo con il completo disarmo di Hamas. Adesso siamo in grado di collegarci con Lucia Goracci. Buongiorno.
9: Buongiorno a te. Sì, ha parlato ieri sera il premier israeliano dopo qualche giorno dall'annuncio di Trump di venerdì scorso di questo piano per passare alla fase 2, il cui snodo diciamo più critico e qualificante è il disarmo di Hamas. E Netanyahu dice che quel piano è stato rimandato indietro con delle osservazioni. Trump e il suo board of peace sono convinti di poter disarmare Gaza e Hamas, ma non è la nostra bozza. Insomma, attento a non urtare le sensibilità del presidente degli Stati Uniti, ma deciso a non accettare, almeno in questa versione, il piano del Board of Peace, che pure aveva rivisto rispetto a quella di lunedì la sua bozza di accordo. Quella di lunedì era quella che aveva ottenuto anche l'assenso di Hamas. C'era stato un incontro tra il principale figura diplomatica Mladenov del Board of Peace di Trump e Netanyahu stesso, e però anche in questa versione, che non prevede più la contestualità, la simultaneità tra disarmo di Hamas e ritiro di Israele, ma che l'uno deve precedere, completarsi prima dell'altro, neanche in questo Netanyahu è pronto ad accettare. Tutto questo mentre la stampa di Israele sottolinea che vi sono altri elementi di criticità. Per il governo israeliano non è accettabile il passaggio delle armi di Hamas in mano ai tecnocrati palestinesi che dovrebbero amministrare temporaneamente la striscia, ma queste armi dovrebbero essere distrutte e poi la supervisione del disarmo di Hamas. Israele non vorrebbe che fossero coinvolti Qatar e Turchia, che con Hamas dialogano abitualmente. Staremo a vedere quali saranno le conseguenze. L'Egitto ha già detto con il suo ministro degli esteri che il ritiro israeliano è una delle condizioni perché Gaza possa essere ricostruita. A te.
0: Grazie Lucia, grazie. E quello bradisismico ai campi Flegrei, quindi torniamo in Italia, è un fenomeno subdolo, così lo ha detto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci in un'informativa urgente al Senato sulle ultime scosse che hanno interessato l'area nei giorni scorsi. Ascoltiamo un passaggio.
10: Sarebbe un errore di valutazione considerare il tema dei campi Flegrei alla stregua delle tante criticità legate al rischio sismico dell'Italia, dal nord al sud. Ci troviamo di fronte ad un fenomeno naturale subdolo e insidioso, capace di presentarsi con insolita frequenza nello spazio di 2-3 anni e poi sparire per decenni, per farsi dimenticare.
0: Ed è stato raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi in seguito alla morte del piccolo Domenico. Il bambino di due anni è deceduto il 21 febbraio dopo aver subito il trapianto di un cuore danneggiato nel dicembre del 2025. Alessia Meloni ha raccolto il commento della legale della famiglia.
11: È stato raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi per la morte del piccolo Domenico.
12: Siamo molto soddisfatti, la famiglia è felice, Patrizia è felicissima di non dover affrontare un processo civile che si sarebbe affiancato a quello penale, quindi non dover affrontare un ulteriore strazio. La cifra è congrua e soddisfacente. E niente, questo è un mattone che si aggiunge al castello di giustizia che stiamo provando a creare. Ora potremo concentrarci soltanto sul procedimento penale che ci
11: verrà. Dal punto di vista penale a che punto siamo?
12: L'11 settembre c'è l'udienza per l'incidente probatorio. L'11 settembre stesso ci sarà il riesame che è stato proposto da Oppido e Bergonzoni contro la loro misura cautelare, contro la misura dell'interdizione che gli è stata, diciamo, combinata. E quindi andiamo avanti, ci auspichiamo che per fine anno o inizio anno nuovo inizi il processo.
11: Dal punto di vista della costituzione di parte civile nel procedimento penale, l'accordo di oggi cambia qualcosa?
12: Non cambia niente, saremo presenti all'interno del procedimento penale costituiti parte civile.
0: Un quindicenne italiano sarebbe detenuto da 70 giorni in carcere a Malta in condizioni che vengono definite allarmanti, lo denuncia il padre del giovane, mentre la Farnesina segue il caso in costante contatto con i genitori. Sentiamo Amalia De Simone.
13: Ha trascorso 4 giorni in una cella di isolamento nel carcere per adulti di Corradino, dove per forte stress si è anche procurato, insomma, delle lesioni mordendosi le braccia per il nervoso e quant'altro. E poi lì è stato trasferito nella carcere minorile, ma da quando è entrato lì, per 35 giorni, lui è stato chiuso 22 ore al giorno nella cella.
14: Il detenuto è un ragazzino di 15 anni di Bari che vive a Malta con la sua famiglia. Le autorità della Valletta lo accusano di procurato allarme per aver chiamato la scuola dicendo che c'era una bomba. È in carcere dallo scorso 25 maggio. Sembrerebbe una bravata, ma secondo il padre dietro c'è qualcosa di più serio.
13: Sostanzialmente il nostro figlio ha procurato questo allarme bomba. Ora bisogna capire, insomma, approfondire chi abbia costretto a fare una cosa del genere. Sospettiamo che lui sia stato vittima di questi gruppi criminali che operano online, che adescono questi ragazzini, li manipolano, poi li costringono tramite il ricatto e quant'altro a commettere questi gesti.
14: Resta da capire come mai venga applicata una detenzione così dura per un quindicenne.
15: Ma lei si è chiesto perché? Perché? Misure così dure?
13: Noi e gli avvocati ce lo stiamo chiedendo da tanto tempo e questa cosa qui, questa è una notizia certa, non è stata imposta da nessun giudice e da nessun magistrato.
0: È stata dichiarata la morte cerebrale per un 58enne romano ricoverato a Perugia. Sale così a 7 il bilancio delle vittime del tragico schianto tra un autobus e un camper avvenuto domenica sulla Terni Rieti. Ce lo racconta Elisa Marioni.
16: Sono ancora in corso le procedure di accertamento del decesso, ma è stata dichiarata la morte cerebrale di Massimiliano Cherubini, il 58enne romano ferito nell'incidente sulla Terni Rieti, che da domenica è ricoverato con un gravissimo trauma cranico all'ospedale di Perugia. Salgono così a 7 le vittime dello schianto frontale tra un camper e un pullman avvenuto al confine tra Umbria e Lazio. L'uomo era a bordo del bus seduto accanto alla moglie Stefania Laurenzi, 59 anni, anche lei deceduta. La coppia era arrivata in Umbria da Roma per visitare la cascata delle Marmore con le due figlie, 21 e 27 anni, trasportate prima in codice giallo all'ospedale di Rieti e poi trasferite al Santa Maria della Misericordia per stare accanto al padre. Restano orfane di entrambi i genitori, un dramma che si aggiunge a quelli di altre famiglie già distrutte nella strage. Altri due figli hanno perso padre e madre, quelli di Paolo Cosci e Graziella Baldini, i coniugi di Massa Carrara, ma lasciano figli avuti da precedenti relazioni anche la coppia di Narnesi, Daniela Bellanche, Giampiero Colasanti e il ternano Federico Romualdi. Intanto proseguono le indagini per capire cosa ha scatenato l'inferno a Colli del Velino quando il camper ha invaso la corsia opposta schiantandosi frontalmente contro il bus navetta per la cascata coinvolgendo anche due auto. Dopo il conferimento dell'incarico da parte della procura di Terni al medico legale Letizia Sorace sono iniziate questa mattina le autopsie sui conducenti dei due mezzi a partire dalla salma del 49enne che guidava l'autobus della ditta Troiani. Il fascicolo aperto dal sostituto procuratore Marco Stramaglia ipotizza i reati di omicidio colposo e lesioni gravissime contro ignoti, acquisito anche un video della dashcam di un'automobile non coinvolta, dal quale si evincerebbe chiaramente la dinamica dello scontro.
0: Ascoltiamo il ministro Piantedosi in diretta dalla questura di Napoli per un vertice sui campi Flegrei.
17: La regione, la città metropolitana, quindi i sindaci del territorio, con il coordinamento ammirevole della prefettura che qui assistete tutti e quindi sono tutti orientati a trovare le soluzioni possibili a un problema molto molto complesso che ovviamente è quello di cercare insomma di restituire tranquillità a una cittadinanza di una zona storicamente complessa che ahimè è immaginabile insomma vivrà questo fenomeno anche negli anni futuri. E, io sono stato, ci tenevo a essere presente un po' per mia particolare affezione a questo territorio, ma soprattutto sollecitato dal Presidente Meloni che sta seguendo direttamente tutte le questioni che riguardano i campi Flegrei. Lo abbiamo fatto pure ieri in una riunione che ha voluto dedicare apposta a questo argomento in preparazione del Consiglio dei Ministri che poi c'è stata e quindi anche la preparazione di un provvedimento normativo nell'ambito del quale mettere, come sapete, anche qualche intervento su questo tema importante, a cominciare da 100 milioni di euro, ma una serie di elementi, insomma facendo tesoro anche di quelle che sono le esperienze pregresse sulle varie emergenze che si sono vissute qui ai Campi Flegrei per migliorare un po' la possibilità di intervento a favore della cittadinanza. Tante cose ne abbiamo discusse anche oggi al tavolo, c'è il tema storico insomma di vedere un po' come bilanciare degli interventi nell'immediatezza quando si verificano questi episodi, come garantire un veloce accertamento di quelli che sono i dati che si sono provocati e la possibilità di soccorrere le persone nell'immediatezza, come garantire una riprotezione delle persone attraverso formule come il contributo all'autonoma sistemazione, quindi renderlo anche più accessibile, più realistico rispetto a quelle che sono le esigenze, ma anche il fatto di implementare un po' le risorse a disposizione dei singoli per quelli che sono gli interventi di ristrutturazione degli immobili che sono stati in qualche modo toccati. Stiamo ragionando su tanti temi complessi, di grande complessità che in passato hanno costituito anche un po' un problema non sormontato nell'occasione precedente, vale a dire per esempio quello di rendere compatibili degli interventi di messa in sicurezza anche nei confronti di immobili che presentano leggere difformità urbanistiche che in passato hanno bloccato la messa in sicurezza degli edifici. Quindi è un tema molto complesso per il quale bisogna trovare il punto di equilibrio tra interessi che in qualche modo vanno garantiti. Credo che ci siano buoni presupposti per mantenere questo confronto attivo, questo coordinamento attivo che ci siamo ripromessi qui presso la Prefettura, ma anche con riferimenti diretti tra rappresentanti istituzionali presenti al tavolo, un rapporto personale anche col Presidente Fico che quindi porterò avanti da questo punto di vista, e quindi adesso vediamo come funzionerà questo decreto che noi mettiamo in campo, che ripeto metterà soldi ma anche qualcosina delle cose che vi ho detto, insomma, di miglioramento del funzionamento degli interventi che sono stati messi in campo già in occasioni precedenti, e nello stesso tempo la possibilità, insomma, di emendare in corso di conversione in legge del provvedimento secondo quelle che sono le cose che emergeranno da questo confronto interistituzionale e anche con i cittadini che abbiamo in qualche modo inaugurato oggi.
0: Così il ministro Piantedosi da Napoli. Andiamo però alla Camera, dove sta parlando Urso sull'ex Silva.
18: Proprio quel giorno, sì, certo, luglio. Proprio quel giorno era convocato un Consiglio dei Ministri dedicato alle misure straordinarie per l'ex Silva, nel quale comunque abbiamo deciso di conformare, malgrado le notizie di stampa che ci dicevano della Corte d'Appello, l'ultimo stanziamento del prestito ponte pari a 100 milioni di euro. Il giorno dopo avremmo dovuto presentare ai sindacati la soluzione che era stata sostanzialmente raggiunta con l'investimento di Jindal, uno dei principali attori mondiali nella tecnologia green, cosa che ovviamente abbiamo dovuto sospendere perché la sentenza ha di fatto cambiato le condizioni. La sentenza riguarda un'AIA che ha disapplicato, che è tra le più restrittive d'Europa, conforme alle BAT e comprensivo dei sistemi di aspirazione delle polveri presenti. Questa tipologia di AIA più avanguardia in Europa sul piano sanitario ce l'ha soltanto uno stabilimento in Europa, un altro stabilimento in Europa. Ne sono attivi 22 altiforni in Europa che invece non applicano questo sistema così avanzato. In pratica, se la sentenza della Corte di Appello fosse applicata a quegli stabilimenti europei, dovrebbero chiudere tutti gli stabilimenti con altoforni in Europa, che sono 22. Secondo i dati disponibili, lo stesso parametro, se applicato alle aree urbane industrializzate della Lombardia, imporrebbe la chiusura di tutti gli stabilimenti industriali interessati della Lombardia.
19: Ministro, devo chiederle di...
18: Noi però dobbiamo applicare la sentenza, e quindi è quello che faremo, quello che faranno i commissari, e in questo quadro, avendo altre tre interrogazioni a cui rispondere, potrei essere più comprensivo nelle successive interrogazioni che riguardano l'area dell'Ilva, il futuro dello stabilimento e dei lavoratori di questa importante industria italiana che noi siamo determinati a preservare.
19: Grazie Ministro.
0: Così il ministro per le imprese, il Made in Italy, Urso, durante il question time alla Camera sulla situazione dell'ex Silva, da cui arriva però anche uno spiraglio, soprattutto dall'incontro al Mimit con le imprese e le istituzioni locali, un incontro proficuo per il presidente di Confindustria Orsini, che apre a una cordata di imprenditori italiani. Sentiamo le sue parole.
20: C'è un interesse ovviamente a ragionare, a valutare dai nostri acciaieri, dai nostri imprenditori italiani, chiamiamola la nuova gara, che non è una nuova gara, ma diciamo la nuove condizioni di Ilva, perché venendo a mancare la parte a caldo cambia ovviamente l'oggetto, serve un piano industriale, serve pensare alle persone, perché ovviamente per noi un capitolo importante è quello delle persone. Sappiamo che ci sono quasi 10.800 persone, di cui 5.500 impattate dall'area caldo, che quindi questo è un tema che però l'area caldo verrà chiusa, quindi questo è una consapevolezza, e ce ne saranno 3.800-4.000 che possono rimanere sull'area freddo. Quindi speriamo che questo lavoro porti buoni frutti, noi stiamo lavorando perché questa condizione possa venire.
0: Passiamo ora allo sport. Con gli europei di nuoto di Parigi è arrivata una medaglia di bronzo oggi per Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo. Il 31enne di Carpi ha chiuso alle spalle del tedesco Florian Welbrock, ma sentiamo di più da Elisabetta Caporale, proprio da Parigi.
21: Buongiorno da Parigi, dalla discussa Senna, dove si è disputata la 5 km di acque libere. Ha vinto Florian Welbrock, di nuovo Germania, fortissimo. Ma la 5 km parla anche molto italiano, un magnifico bronzo raccolto da Gregorio Paltrinieri.
22: Sì, sono molto contento, è stata una gran gara, e meglio di ieri, la mia prima medaglia nella Senna, quindi finalmente abbiamo sfatato questo tabù, e è stato bello, mi sono divertito.
21: tanti insegnamenti dalla 10 km di ieri, quarto, un bellissimo quarto posto, ma che ti aveva lasciato un rammarico per non aver calcolato bene quel che si doveva fare.
22: Sì, secondo me c'era stato qualche errore ieri, ripeto, arrivavo nella Senna con un ricordo non troppo favorevole, non mi sentivo benissimo, quindi in mezzo ho perso un po' di fiducia. Oggi sono entrato in gara sapendo che poi effettivamente la condizione più o meno c'era, che me la potevo giocare, quindi è andata molto meglio, medaglia di bronzo, sono contentissimo.
21: Una medaglia pesante, come prosegue il tuo percorso qui?
22: Prosegue che siamo a metà, a questo punto ci saranno 3 km knockout tra due giorni alla staffetta, dove insomma dobbiamo difendere il nostro nome di squadra molto forte, quindi ci proveremo.
21: Grazie a Gregorio Paltrinieri, la linea può tornare allo studio.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
0: Sono le 15.30, riprendiamo il telegiornale di Renews 24 con gli interrogatori che proseguono degli indagati per il crollo della palazzina nel rione Pistunina a Messina, che ha provocato 4 morti accertati e 2 dispersi. Lucia Basso ha raccolto le parole di Pasquale Dalì all'arrivo in caserma. Sentiamolo.
2: Risponderà oggi alle domande?
4: Certo, quello che so.
2: Lei stava lavorando lì?
4: Io lo ero casualmente lì. Casualmente.
2: Poche parole prima di entrare alla caserma dei carabinieri di Tremestieri per Pasquale Dalì, che si è presentato questa mattina accompagnato dal suo legale Antonello Scordo, sul volto dell'imprenditore escoriazioni e ferite per un trauma al naso provocato dai crolli mentre scappava dalla palazzina di Pistunina, insieme con Alessandro Panarello, che aveva preso in affitto i locali dove erano in corso i lavori, e l'ingegnere Pietro Leone, progettista della palazzina, già interrogati, e quest'ultimo si è avvalso della facoltà di non rispondere. La procura procede per disastro colposo plurimo, omicidio colposo e violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Questa mattina sono stati conferiti gli incarichi ai medici legali per le autopsie che inizieranno nella tarda mattinata di Carmelo Leone, delle sorelle Rosa e Sara Leone e della più giovane delle vittime, Alessandra Frazzica. Nominato anche il collegio dei consulenti tecnici, 3 ingegneri, 2 di Napoli e 1 di Messina, chiamati a stabilire cosa abbia provocato il cedimento della palazzina. Mentre gli investigatori raccolgono testimonianze e prove, il tempo continua a scorrere tra le macerie e con il passare delle ore cresce l'attesa dei familiari degli ultimi 2 dispersi.
0: Andiamo in Vaticano, la condanna del consumismo, la preghiera, la pace tra i temi toccati nell'udienza generale del mercoledì da Papa Leone XIV, impegnato a partire dal 6 novembre in un nuovo viaggio apostolico che toccherà Perù, Uruguay e Argentina. Sentiamo Isabella Di Chio.
23: Un lungo applauso ha accolto Papa Leone a San Pietro, 5.000 pellegrini arrivati da tutto il mondo per l'udienza generale del mercoledì, ripresa dopo il periodo di riposo del pontefice. Leone ha incontrato i fedeli nella Basilica Vaticana e non in piazza, probabilmente per le alte temperature registrate nella capitale. In molti hanno seguito anche dai maxischermi all'esterno.
24: Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio. In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione. La preghiera, invece, in quanto dimensione fondamentale della nostra umanità, merita di essere riscoperta nella sua verità.
23: Al centro della catechesi, i documenti del Concilio Vaticano II, in particolare sulla preghiera liturgica. L'Eucarestia e la liturgia delle ore sono il respiro della vita della Chiesa, scuola di preghiera cristiana, ha detto Leone, che è atteso ad Assisi per la chiusura dell'evento internazionale dei giovani francescani, organizzato in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Insieme a voi prego per la pace nel mondo, ha ribadito il Papa, che ha esortato ad approfittare del periodo estivo per coltivare la vita interiore. Il direttore direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha annunciato che il Papa compirà un viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre del 2026. Sarà a Montevideo, a Paysandú e Florida dal 6 all'8 novembre, a Buenos Aires, Córdoba e Luján dall'8 all'11 novembre, a Lima, Chiclayo, Cusco e Pucallpa dall'11 al 17 novembre, in Perù, nei luoghi dove per anni ha svolto il suo ministero pastorale.
0: E un'ultima ora, si va verso il voto palese sulle chat tra Del Mastro e l'imprenditore Caroccia, quindi dopo il question time le forze politiche saranno, i gruppi parlamentari saranno chiamati proprio a dare parere sulla relazione della Giunta per le autorizzazioni che a maggioranza ha negato la richiesta di utilizzo delle chat da parte della magistratura. E adesso continuiamo a parlare di esteri. All'ambasciata americana a Roma, seconda giornata di trattative tra le delegazioni di Libano e Israele sull'implementazione degli accordi di pace. Sentiamo l'opinione del direttore e dell'analista geopolitico Bernard Selwon. Curi.
3: Oggi prosegue la nuova tornata di colloqui diretti tra Libano e Israele, sono i settimi, ricordiamo, qui presso l'ambasciata americana di Roma. E cominciamo a capire o quantomeno avere un'idea del motivo per cui questi colloqui si stanno tenendo a Roma. Sempre con più insistenza si sta delineando un possibile ruolo italiano diretto in Libano, nel sud del Libano, come forza garante del monitoraggio dell'applicazione dell'accordo per riportare la stabilità nel sud del paese da parte delle forze armate libanesi. E questa mattina gli israeliani lo hanno detto chiaramente, non vogliono la Francia come garante in tal senso. Ricordiamo che Parigi negli ultimi anni ha cercato di avvicinarsi al regime iraniano ma anche ad Hezbollah, e questo sta influenzando anche la sua presenza in Libano e sta dando allo stesso tempo un possibile vantaggio invece al ruolo italiano, e in tal senso il fatto che questi colloqui si stiano tenendo a Roma può essere un segnale positivo. Oggi si stanno riunendo per proseguire appunto le discussioni riguardanti questa volta diversi argomenti, non soltanto questioni militari ma anche questioni che riguardano la delimitazione dei confini sia marittimi che terrestri tra Libano e Israele. Il fatto che i colloqui durino 3 giorni è un'ulteriore conferma del fatto che si sta cominciando a preparare la base per una bozza di accordo di pace tra i due paesi e non più soltanto un negoziato finalizzato a una tregua o a un cessate il fuoco.
0: Ed è arrivata un'ultima ora di sport, anche da 10 km a Bissato, la vittoria oggi nella 5 km di nuoto in acque libere agli europei di Parigi, terza e medaglia di bronzo, un'altra azzurra, Barbara Pozzo Bon. E dal nuoto al calcio, Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. L'annuncio del presidente della Federazione Calcio Malagò, io e Ranieri l'abbiamo fortemente voluto, ha commentato l'impegno verso i giovani mostrato in Lega Pro, rappresentano la base migliore per il futuro. Artefice della riforma che porta il suo nome, piattaforma che ha stimolato l'impiego di giovani in Serie C, Zola lavorerà assieme al coordinatore tecnico Maurizio Viscidi. Adesso andiamo all'approfondimento consueto che abbiamo sempre offerto agli spettatori di Rai News, il faccia a faccia, in questo caso Andrea Carnevale. Si tratta di un orfano di femminicidio, aveva solo 14 anni quando ha visto suo padre uccidere sua madre, fu il calcio a salvarlo, una vita al massimo tra cadute e risalite, il Napoli di Maradona, la squalifica per doping, le accuse, le assoluzioni. Emanuela Bonchino lo ha intervistato nel nostro appunto faccia a faccia con un consiglio ai campioni di oggi, e cioè siate più umili. Poi il telegiornale torna alle 16:00.

0: Andrea Carnevale, una vita che è un romanzo iniziata in un paese rurale del sud del Lazio, tra la Via Appia e il West, come racconti nel tuo libro Il destino di un bomber. È una vita che però inizia con un dramma enorme, un trauma che tu hai raccontato, sei riuscita a raccontare solo 50 anni dopo.
1: Purtroppo 50 anni fa rimango orfano, perché mio padre ha ammazzato mia madre, e l'ho voluto raccontare per un messaggio soprattutto per i giovani, ma anche per le donne, che devono cominciare ad essere più decise di denunciare, perché mia madre allora non ha voluto denunciare perché
0: aveva paura.
1: Aveva paura, sì, aveva paura, è una sorta di protezione verso i suoi figli, perché quell'uomo lì, che io non sono fiero di essere il figlio di Gaetano Carnevale, che era così brutale, mi ha portato via una mamma,
0: Filomena,
1: sì, mia madre si chiamava Filomena, buona, molto affettuosa, aveva 7 figli, ci portava avanti.
0: Mi permetti di leggere dal tuo libro?
1: Assolutamente.
0: Ogni sera, senza eccezioni, il signor Gaetano, tuo padre?
1: Mio padre, sì.
0: Si alza come posseduto dal capotavolo e comincia a picchiare selvaggiamente la moglie. Davanti all'impotenza terrorizzata della prole, elude i vani tentativi di difesa della donna, la riempie di schiaffi e pugni, incurante delle urla disperate e dei fiotti di sangue. A scatenare l'aggressione quotidiana è una gelosia patologica, un fantasma tutto interno alla mente del manovale. Poi la mattina dopo, apparentemente rinsavito, le chiede scusa. Questo è quello che accadeva.
1: Eravamo tutti terrorizzati, perché mio padre era un omone così grande, simile anche a me fisicamente, e quindi eravamo veramente tutti impauriti. Vedevo sempre quella povera mamma, insomma, subire, e io e mio fratello spesso andavamo su dai carabinieri a dire: guardate che quell'uomo lì tutte le sere picchia la nostra madre. E quindi il maresciallo ci disse: Andrea, lo so, però purtroppo fin quando non vediamo il sangue non possiamo fare assolutamente niente.
0: Il sangue arriva quella mattina, 25 settembre 1975. Che cosa succede?
1: Mio padre si sveglia la mattina e va al fiume, perché una volta tutte le donne di Monte San Biagio, c'era un fiume vicino casa a 100 metri.
0: Lavavano i panni.
1: E arriva con ascia, con accetta. C'era mia sorella Romana, che ha fatto tantissimi tentativi affinché potesse salvare mia madre. Si è scagliato contro mia madre e così l'ammazzò.
0: Poi torna a casa, si veste di tutto punto, addirittura si mette il segno del lutto e va a costituirsi.
1: Era malato, era ossessivo verso mia madre, credeva che mia madre gli facesse le corna. Si vedeva che era una tragedia annunciata, e la mia rabbia mi ha portato quel giorno ad andare al fiume. Ho visto un fiume, chiaramente con l'acqua bassa, che era colorato tutto di rosso, e ho preso un po' qualche frammento di mia madre, del cervello, l'ho messo dentro il vasetto e l'ho portato al maresciallo a Monte San Biagio. Gli ho detto: ecco qua, lei voleva il sangue, ecco il sangue, gli ho detto.
0: Poi tuo padre va ad Aversa nel manicomio criminale, ci resta alcuni anni?
1: 5 anni e mezzo, 6. Purtroppo la pena 50 anni fa era solamente dai 5 e mezzo ai 6, non c'era una legge che oggi forse è migliore, la stanno migliorando, ne sono molto contento, però bisogna fare molto di più. Sono andato a trovarlo perché io giocavo ad Avellino, e arriva un prete da Versa, del carcere criminale, e mi dice: Andrea, guarda che tuo padre ieri ti ha visto sul giornale, ti vorrebbe incontrare. Appena siamo arrivati, mio padre ha usato una parola poco carina
0: verso tua mamma,
1: verso mia madre, ancora detto quella puntini puntini di tua madre, che mi faceva ancora le corna. E lì si interruppe perché poi mio fratello si avventò contro di lui, chiaramente le guardie ci hanno fermato e quindi finì il colloquio. Dopo un mese esce mio padre e ce lo troviamo a casa, dormiva col coltello sotto al cuscino, che abbiamo detto ci siamo anche un po' spaventati. Quando io gli dico: papà, guarda che domani dobbiamo andare assolutamente a Terracina a fare un controllo, perché le carte, diciamo, del carcere criminale indicava che ogni mese lui dovesse fare un controllo, una visita. Lui pensava che noi lo portassimo un'altra volta in carcere e così mi ha aggredito, mi ha dato un cazzotto violento, mi ha tramortito, mio fratello l'ha picchiato in quel momento lì. È andato su al secondo piano e si è buttato davanti a noi, chiaramente sopra il cemento. Era ancora vivo.
0: Dopo due giorni
1: abbiamo saputo che mio padre è morto a Latina e quindi per noi fu un grande sollievo.
0: Tu ora ti impegni molto contro la violenza sulle donne, sei diventato anche testimonial anche degli orfani di femminicidio.
1: Sono diventato, insomma, un orfano e sono anche, diciamo, il testimone di Telefono Donna Italia. Noi dobbiamo dare soprattutto coraggio alle donne, ma non solamente noi uomini, non solamente voi donne. Il coraggio lo devono dare anche le istituzioni, perché una donna si deve sentire serena e tranquilla per denunciare. Giuseppina Carnevale oggi non c'è più, mi dispiace molto perché mi ha fatto da seconda mamma. Io sono fiero di mia sorella Pina, perché era giovanissima, 18enne, erano arrivati i servizi sociali che ci volevano già dividere. Mia sorella maggiore è stata così brava, responsabile, decisa, perché ci ha tenuto tutti a casa dove noi abitavamo, che era piccolissima e vivevamo in sette dentro una stanza, è diventata Villa Filomena e io sono così orgoglioso.
0: Sei un sopravvissuto, sei riuscito a non essere travolto, a continuare a vivere anche se con tanta rabbia, anche se con cadute e risalite.
1: A 14 anni mi sono dovuto fare un po' da solo, uso questo termine qui, ho cominciato a lavorare. La sera mi allenavo, in notturna, facevo autostop, andavo a fondi dai preti che mi permettevano, insomma, di giocare in seconda e terza categoria. E quindi ho faticato, perché poi il mio orgoglio è che la settimana io portavo 15.000 lire a casa. I miei soldi li davo alle mie sorelle, perché chiaramente eravamo in sette, quindi c'era necessità proprio di lavorare e di sopravvivere, perché noi eravamo una famiglia poverissima.
0: 1979 Avellino, e arriva la Serie A: Reggiana, Cagliari, Catania, Udinese. 1986 arrivi a Napoli.

0: 17:47, 10 maggio, Napoli campione d'Italia, Bianchi! Napoli campione d'Italia!
1: Sono soddisfatto,
0: Tocca aspettarlo in mezzo.
2: Diego Armando Maradona, cioè il re del calcio. Lui viene da un paese, Argentina, povera anche insomma la sua famiglia, la mia famiglia povera. Io e Diego ci siamo subito incontrati, una guardata e siamo diventati grandissimi amici.
3: Maradona, tutti lo cantano, tutti credono di averlo visto davvero, ma Andrea Carnevale è uno dei pochissimi che sa cosa vuol dire guardargli dentro, capace di scrutarne il mistero in tutti i battiti del suo cuore, di ogni sua smisurata giornata. Diego ha un debole per lui, lo ha adottato subito come un fratello, perché lo sente come un ragazzo buono, di schietta sincerità, con un'infanzia che intuisce simile alla sua. Ecco, questo vi unisce.
2: Il rapporto con Diego era un rapporto straordinario. Io gli devo la vita, tra virgolette, nel senso che...
3: Perché?
2: Perché lui mi ha fatto diventare giocatore, uomo, mi ha fatto vincere due scudetti, una Coppa UEFA, una Coppa Italia. Cioè, io non avrei mai creduto che quel bambino di 14 anni un giorno potesse arrivare, diciamo, a giocare con Zico e Maradona. Dico la verità. Chiaro, poi la mia determinazione

0: Diego, ma lo voglio conoscere a casa mia. E allora gli dissi: Massimo, guarda che non c'è nessun problema. Diego è amico mio,
1: Se
0: vuoi che
1: lo
0: te lo
1: porto.
0: porto a Roma? E lui mi disse: Ma davvero? Certo, Massimo, io te lo porto a Roma, stai tranquillo. Lui mi disse: Andrea, però mi raccomando, stammi vicino perché vedere Maradona a fianco a me forse mi tremeranno le gambe. E io gli ho detto: Guarda, Massimo, Diego. E come noi, quando gliel'ho portato in casa, lui era incredulo.
1: Un'altra volta Maradona ti dà prima di partire le chiavi della sua Ferrari.
0: Ma Diego lo faceva un po' con tutti, Bruno Giordano, Carega, Lemao, insomma, tantissimi campioni. L'unica Ferrari era di Maradona, ma quel giorno c'ero
1: Che
0: io.
1: però posso somigliare a lui con questi capelli.
0: Esatto, e avevo una fila dietro i motorini che indicavano tutti Maradona, invece ero io. E quindi ho fatto un giro e me ne sono tornato un'altra volta a riportargli la macchina.
1: Un tuo gol, quel 10 maggio 1987, Napoli-Fiorentina 1-1, è quello appunto che contribuisce a far arrivare il primo scudetto, il delirio e il riscatto di una città. Lazzari felici, i giocatori del Napoli ricordano piuttosto i picareschi protagonisti di una canzone di Pino Daniele. Queste sono le immagini nello spogliatoio, no?
2: Allora fa l'intervista.
3: Faccio l'intervista, dai.
2: Guarda, qui c'è
3: Giordano.
2: Giordano,
3: che hai provato con questo titolo?
4: Ma gioia immensa che la dedica mia madre.
3: Grande, grande, sei grande, come vuoi che hai peccato, Pietro.
0: Io ero un uomo felice, felice però in disparte. In disparte, e l'unica cosa che pensavo in quel momento lì a mia madre che avrei voluto vederla sui spalti, gioire per il suo figliolo e la tristezza, la gioia e la tristezza nello stesso momento, un pianto anche diciamo sotto le docce.
1: 1990, giochi alcune partite anche molto bene, e era un tuo sogno approdare alla Roma e vieni trovato positivo al doping insieme a Peruzzi.
0: Per fentermina, che è un farmaco per dimagrire. Io ho avuto un anno di squalifica insieme a Peruzzi con lo 0,0,1, cioè quasi zero, quasi niente. Mi sono preso un anno di squalifica e quindi chiaramente ho saltato un campionato che mi è dispiaciuto veramente tantissimo.
5: E così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto.
6: Non voglio dire subito che vado in campo, assolutamente, perché a me mi basta entrare nel clima che io purtroppo ho perso in questo anno qua. Già mi basta andare in ritiro con i compagni, l'albergo, insomma, e poi vedere questo stadio immenso che forse da tanto tempo non riesco a camminarci in mezzo, ecco.
0: Avevo paura, avevo il terrore, ho avuto qualche problema a livello anche psicologico perché la gente potesse pensare che io per giocare a calcio mi drogassi. Però poi, insomma, appena scesi in campo, per me fu rivedere, insomma, la luce.
1: Sono stati però tempi difficili perché hai cominciato a percepire attorno a te un isolamento. Nel frattempo ci sono anche delle vicissitudini personali, il divorzio con tua moglie Paola Perego, dalla quale hai avuto due figli, Giulia e Riccardo, e poi nel 2002 vieni arrestato con altre persone in un'operazione antidroga, finisce agli arresti domiciliari, una vicenda dalla quale sei stato assolto, ma che ti ha ferito moltissimo.
0: Tantissimo, ecco, questo è uno dei lati, diciamo, più brutti della mia vita, un arresto e poi fare un mese ai domiciliari. Sono stato coinvolto per una telefonata, l'ho ammesso, poi sono stato assolto in formula piena dopo però 15 anni.
1: Tu volevi patteggiare il tuo avvocato?
0: Sì, volevo patteggiare perché ne ero stufo, avevo sempre questo tarlo nella testa. Ho vissuto così male che poi all'avvocato Coppi, che ringrazierò sempre, con l'avvocato Buongiorno, gli dissi: Avvocato, io non ce la faccio più perché devo rientrare.

0: nel calcio e quindi ma non si può patteggiare. Allora l'avvocato mi disse: "Ma Andrea, ma sei matto? Tu non hai fatto assolutamente niente."
1: Arriva un'altra rinascita, tu arrivi nel frattempo a Udine, incontri Beatrice, la sposi nel 2005, avete una figlia, Arianna, che oggi ha 21 anni e la tua vita è qui a Udine.
0: Sono 24 anni che lavoro per l'Udinese e voglio ringraziare Giampaolo Pozzo, la famiglia Pozzo, perché dopo questa vicenda molto brutta mi ha chiamato, mi ha detto: "Andrea, vieni a Udine e comincia a lavorare con noi." Io sono diventato qualche anno fa direttore sportivo e poi capo degli osservatori.
1: Cerchi talenti nel sud del mondo, nei paesi quelli più poveri, più difficili. In chi hai visto quella rabbia negli occhi che avevi anche tu?
0: In tanti ragazzi che sono passati da Udine, posso anche citarne qualcuno: Andanovic, Sanchez, Muriel, Totò Di Natale soprattutto, che era insomma uno scugnizzo napoletano. Ecco, a Totò Di Natale ho visto la rabbia, la fame di diventare un grande campione come l'ho diventato all'Udinese.
1: Ogni tanto ti assale una lancinante nostalgia per figure come dell'epoca, come Platini, Zico, Baggio, Totti, Del Piero, naturalmente anche Maradona. Cosa faceva di loro grande campione?
0: Io penso all'umiltà, la nuova generazione è cambiata tantissimo. Io ho sempre conosciuti grandi campioni, ma grandi campioni di umiltà.
1: Che non si sottraevano magari al contatto con la gente, con.
0: No, a differenza di oggi, che lo vivo anche un po' da vicino rispetto, diciamo, agli anni miei, i grandi campioni erano molto vicino al popolo del calcio, ma soprattutto anche alla gente, ma soprattutto anche ai bambini del Napoli, della Roma. Io non ho una sola maglietta di ricordo da poter lasciare anche i miei figli.
1: Le hai
0: Le
1: regalate tutte.
0: ho regalate tutte perché quel bambino che io mi trovavo davanti mi faceva pensare quando io ero bambino e quindi io ho regalato tutte le magliette, addirittura quelle di Maradona.
1: Grazie, grazie Andrea
0: Grazie a te.
1: Carnevale.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
2: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: O ti senti ACT?
4: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
5: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it.
6: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
5: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.
7: Entrate mortali!
8: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
9: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
10: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: Approvata la risoluzione di maggioranza sulla clausola di salvaguardia per derogare dalle regole di bilancio europee, fondi per difesa ed energia, le opposizioni, soldi per la sanità, non per le armi. Almeno 17 le vittime, circa 50 i feriti nei bombardamenti russi su Kiev. Zelensky, non abbiamo difese antiaeree. Il Financial Times, chiesti Patriot all'America, Trump ha detto no. Campi Flegrei, il ministro dell'interno, il vertice di prefettura, incontra una delegazione di cittadini. Il governo stanzia 100 milioni questa sera, assemblea in piazza a Pozzuoli. Raggiunto un accordo per il risarcimento fra l'azienda ospedaliera e la famiglia del piccolo Domenico, morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato all'ospedale Monaldi di Napoli. Bitonto butta nell'immondizia il biglietto vincente della lotteria e lo ritrova grazie all'impegno degli addetti alla nettezza urbana. Europei di nuoto, Ginevra Taddeucci nella 5 km, bissa l'oro conquistato nella gara dei 10 km. Bronzo per Barbara Pozzobon, bronzo anche per Paltrinieri. Edizione delle 16, buon pomeriggio e ben trovati con il telegiornale di Rai News 24. Dunque, lo avete sentito anche dai nostri titoli, per fare più spesa in difesa ed energia l'Italia chiederà a Bruxelles di attivare la clausola di salvaguardia, ma la flessibilità di bilancio, ha spiegato il ministro Giorgetti, non sarà massima. Resta poi l'incognita dell'uscita dalla procedura per deficit eccessivo. Sentiamo Alessandro Marchetti.
1: L'Italia chiederà all'Europa di poter spendere il massimo in extra deficit per l'energia, ma non per la difesa. Il ministro dell'Economia Giorgetti fissa le asticelle del governo in vista della prossima legge di bilancio, ma non solo, una richiesta di scostamento dagli impegni che alla Camera quantifica così.
2: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
1: La clausola di salvaguardia è stata introdotta lo scorso anno per dare ai 27 paesi più flessibilità per investire in armamenti, inevitabile dopo l'aggressione all'Ucraina. Ma su pressione di membri come l'Italia si è aggiunta l'energia. Il via libera di Bruxelles arriverà non prima di ottobre, ma attenzione, le risorse, ribadisce Giorgetti, non si potranno usare per tagliare le accise sui carburanti o dare sovvenzioni. Ma c'è di più. La richiesta al Parlamento di uno scostamento di bilancio si legherà molto all'uscita dell'Italia dalla storica procedura per deficit eccessivo. Tradotto, bisognerà tenere i conti in ordine. Il rischio, avverte Giorgetti, è restare con un deficit fuori controllo per anni. Molto dipenderà dai calcoli che Istat presenterà a settembre sul disavanzo 2025. Pesano misure costose come il superbonus, un riconteggio a cui si affida molto l'esecutivo.
0: E proprio su questo al Senato è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgetti. All'interno degli schieramenti restano i distinguo sulle spese per la difesa. Andiamo in diretta proprio al Senato da Alberto Zoffreda.
3: Si sono concluse da poco le comunicazioni di Giorgetti, poi ci sarà la replica e l'intervento ovviamente anche dei singoli gruppi parlamentari e qui a Palazzo Madama ovviamente l'epilogo sarà come quello a Montecitorio, dove la risoluzione di maggioranza è passata con 181 voti a favore e respinte tutte le altre delle opposizioni, ma anche nel centrodestra c'è stato bisogno di un passaggio ulteriore rispetto alla risoluzione presentata inizialmente, perché il governo ha chiesto una riformulazione. Inizialmente i partiti di centrodestra prevedevano un utilizzo ampio del SAFE, cioè del sistema di finanziamento per la spesa in difesa, poi la riformulazione invece ha previsto vincoli più stringenti come ad esempio l'utilizzo del SAFE soltanto per sistema di difesa e di sicurezza nazionale. Una richiesta questa che è arrivata soprattutto dalla Lega, ce lo conferma il capogruppo al Senato Romeo, lo ascoltiamo.
4: Ci sono sensibilità differenti, noi abbiamo premuto ovviamente l'acceleratore sul fatto che andassero valutati bene gli strumenti legati al finanziamento per le eventuali spese per la difesa e nel momento in cui si dovesse decidere di ricorrere ad alcuni strumenti, comunque tutto deve essere concentrato prevalentemente sul tema della sicurezza interna.
3: Centrodestra è intanto che in una trattativa parallela al di fuori dei palazzi nella sede della segreteria appunto di Fratelli d'Italia ha raggiunto intanto un accordo sulla legge elettorale, in particolar modo si è sciolto il nodo delle preferenze delle alternative di genere, quindi anche Forza Italia e noi moderati hanno accettato questo compromesso. Per quel che riguarda sempre lo scostamento di bilancio, il regolamento della Camera è venuto in qualche modo in soccorso al Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, evitando la conta interna soprattutto all'interno del partito di Elly Schlein. All'apparenza sembra prevalsa comunque la linea di Giuseppe Conte, perché la risoluzione del Campolargo escludeva qualsiasi tipo di scostamento di utilizzo delle risorse dello scostamento di bilancio per le spese di difesa. Una situazione questa che non era gradita ai riformisti del Partito Democratico, che tra le altre cose hanno invece votato a favore delle risoluzioni di Italia Viva e Più Europa che prevedevano l'utilizzo di risorse per il SAFE. Per appunto i riformisti del PD ascoltiamo l'onorevole Quartapelle, poi linea allo studio.
5: Io penso che sia molto grave che un ex presidente del Consiglio come Conte, che sa bene quanto sia importante per l'Italia stare in Europa, invece adotti delle posizioni populiste per puro consenso immediato elettorale. Si deve avere il coraggio della verità con i cittadini.
0: Ora invece stiamo su quella che leggete anche come ultima ora in sovraimpressione. Siamo in Ucraina, le autorità hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini dalla città fortificata di Kramatorsk. Siamo nell'est del paese perché si intensificano gli attacchi russi e le truppe di Mosca avanzano nelle vicinanze. Ci andremo tra pochissimo ci collegheremo con la nostra inviata in Ucraina. Nel frattempo di Ucraina parliamo in qualche modo dalla Germania, perché a Lipsia nella notte è stato rinvenuto e poi disinnescato un drone carico di esplosivo. Era in prossimità di due aerei cargo proprio ucraini. Ci dice di più in diretta da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
6: Sì, saranno gli investigatori specializzati in terrorismo a indagare su quanto successo la scorsa notte a Lipsia. La polizia conferma infatti che il drone era dotato di un ordigno esplosivo disinnescato grazie a un robot. Il fatto ha allarmato a tal punto le autorità che il ministro degli interni Dobrindt ha deciso di interrompere le vacanze in Italia ed è tornato in Germania. In serata terrà una conferenza stampa a Lipsia. L'aeroporto di Lipsia rientra nella categoria delle infrastrutture critiche, qui fanno scalo anche gli aerei ucraini che non possono più volare in patria, ma che per conto della NATO trasportano materiale militare e civile da consegnare poi in Ucraina. Ed è proprio accanto a un Antonov ucraino che è stato scoperto questo drone. A intercettarlo praticamente a mani nude mentre volava bassissimo è stato un lavoratore dello scalo che per fortuna è rimasto illeso, il detonatore probabilmente era difettoso. Per sicurezza però lo scalo è rimasto chiuso, ha sospeso le operazioni per due ore. È tutta da verificare poi se c'è un collegamento con un altro incidente avvenuto più o meno nelle stesse ore. La difesa antidroni dell'aeroporto di Lipsia aveva infatti individuato due velivoli senza pilota. Bisogna capire se uno di questi è l'oggetto non identificato con cui si è scontrato un aereo che era destinato a Lipsia ma poi è stato dirottato su Hannover proprio durante la chiusura dello scalo. Ecco, quando è atterrato questo aereo a Hannover sono stati confermati i danni alla parte frontale del velivolo. A voi.
0: Grazie a Barbara Gruden, a più tardi per tutti gli aggiornamenti. Nel frattempo torniamo in Ucraina, dicevamo dell'evacuazione di Kramatorsk, ma non solo. Kiev tempestata di missili e bombe russi nella notte, almeno 17 i morti, oltre 50 i feriti e il presidente Zelensky ha lanciato un disperato appello per nuovi strumenti di difesa aerea. Da Kiev l'inviata Carlotta Macerollo.
7: Si continua a ripulire in questa che è stata una notte pesantissima di attacchi missilistici sulla capitale, 17 vittime, decine i feriti. In questo luogo un po' più in là, nascosto, non ci possiamo andare, ci sono state almeno 4 vittime, soprattutto 8 vittime nella vicina stazione ferroviaria. Queste persone che a luna di notte stavano tentando di tornare a casa, aspettando il treno, erano in ritardo, sono arrivati prima i missili in un momento in cui fanno particolarmente paura, perché in Ucraina scarseggiano le batterie di missili Patriot, che sono gli unici che riescono a proteggere i cieli dell'Ucraina. Zelensky ha esortato gli alleati ad accelerare le consegne di sistemi di missili Patriot ed è arrivata anche l'indiscrezione da parte del Financial Times che il presidente americano Trump avrebbe respinto la richiesta del presidente ucraino, appunto, di fornire missili intercettori Patriot, con rifiuto giustificato citando la carenza di scorte negli Stati Uniti. Fa anche paura la stretta collaborazione, sempre più stretta, tra la Corea del Nord e la Russia. Pyongyang avrebbe schierato un'unità missilistica in territorio russo. L'unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi, appunto, contro l'Ucraina. Per ora con Matteo Petrobelli, a voi.
0: Torna l'allerta nell'enclave spagnola di Ceuta. Sui social marocchini la notizia di una nuova ondata di migranti per il 15 di agosto. E poi ci sono 25 indagati per aver organizzato gli ingressi nei giorni scorsi, gli ingressi di massa che vi abbiamo raccontato, vi stiamo raccontando. Sentiamo Alessandro Carboni.
8: Ceuta torna ad aver paura. A pochi giorni dall'esodo più grande della sua storia, nella città autonoma spagnola, in territorio nordafricano, circolano sui social media marocchini appelli a un nuovo attraversamento di massa. La data fissata è il 15 agosto e, come la settimana scorsa, tutto comincia da uno smartphone. Lo stesso TamTam Digitale, responsabile della crisi del 30 e 31 luglio, composto sui social che annunciavano l'apertura del confine tra Spagna e Marocco. In poche ore migliaia di giovani marocchini si sono riversati a ridosso dell'enclave, in molti hanno passato il confine a nuoto. Un bilancio pesante, l'Istituto di Medicina Legale di Ceuta ha completato le autopsie su 77 corpi recuperati in mare. Le autorità locali parlano di 88 cadaveri recuperati complessivamente. Intanto centinaia di familiari attendono notizie. Ho cercato mio figlio negli ospedali, ma non l'ho trovato. È forse entrato a Ceuta ed è morto? Si chiede questo padre. Se è vivo voglio che mi risponda, dice questa madre. Se è morto ho bisogno di saperlo. Crisi che arriva su una tendenza già in crescita. Nei primi 7 mesi dell'anno gli arrivi irregolari a Ceuta erano già quasi triplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Dati del Ministero dell'Interno spagnolo, che ancora non includono l'ondata della settimana scorsa e che ha innescato il TamTam Digitale, non ha ancora un nome. Secondo Spagna e Marocco sarebbero i trafficanti. Un'ipotesi che in queste ore ha fatto scattare le prime incriminazioni in Marocco, con la procura di Tetuan che procede contro diversi indagati per l'organizzazione degli attraversamenti illegali della scorsa settimana, ma molti migranti dicono che a convincerli sono stati i post che parlavano di confine aperto. Ora circolano nuovi appelli e, come la settimana scorsa, tutto è già partito da uno smartphone.
0: La crisi in Medio Oriente, nubi sempre più fosche sul futuro di Gaza. Netanyahu frena sul ritiro israeliano dalla striscia, ma per tutti gli aggiornamenti andiamo a Gerusalemme dall'inviata Lucia Goracci.
9: Si è pronunciato il premier israeliano dopo qualche giorno dall'annuncio venerdì scorso di Trump di una monumentale svolta storica a Gaza e ha detto che questa versione dell'accordo per il disarmo di Hamas non lo convince, che l'ha rimandato al Board of Peace di Trump con alcuni distinguo. Chiarimenti, questo nonostante le rassicurazioni avute di persona nell'incontro con il principale diplomatico del board lunedì scorso, Mladenov, e anche la nuova versione dell'accordo. Prima si parlava di una simultaneità, contestualità di disarmo di Hamas e ritiro israeliano, ora invece in quest'ultima versione il board sottolinea Israele inizierà a ritirarsi dai territori delimitati dalla linea gialla solo quando sarà completato il disarmo di Hamas, anche del suo arsenale di armi leggere e la distruzione dei tunnel. Staremo a vedere, intanto già ci sono le prime reazioni dei governi arabi. Per il ministro degli esteri egiziano il ritiro di Israele deve essere la condizione necessaria perché si ricostruisca Gaza, e si fa vivo anche con una telefonata al nuovo leader di Hamas, Khalil Elayah, il presidente Pezeshkian, che gli dà tutto il supporto dell'Iran sul processo di pacificazione a Gaza, dopo un silenzio, va detto, dell'Iran durato un po' di tempo, Iran molto preso dalla pace e dalla guerra con gli Stati Uniti, e che invece ora con questo gesto vuole anche riaffermare evidentemente il suo ruolo regionale dentro una trattativa che è stata mediata, lo abbiamo visto, Qatar, Egitto, ma la stessa Turchia sinora, soprattutto da governi sunniti. A te.
0: E allora continuiamo a parlare proprio del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Per il sito Axios l'accordo è imminente, lo stesso Trump parla di una possibile intesa tra oggi e domani, l'Iran frena e Hormuz rimane bloccato. Vediamo i dettagli con Ilario Piagnerelli.
10: Per l'ennesima volta ecco un annuncio di accordo imminente per la riapertura di Hormuz. Il prezzo del petrolio cala sulla fiducia, mentre Trump confonde le acque. Penso che arriverà entro 48 ore. Se non ci sarà, torneremo a bombardare. Gli iraniani mi hanno implorato. L'anteprima è di nuovo appannaggio del sito americano Axios. Cessate il fuoco imminente in cambio di un maggior controllo dell'Iran sulla via d'acqua. Nel dettaglio, per 60 giorni, Iran e Oman avranno il controllo del traffico nello stretto, la Repubblica Islamica su quello in ingresso nel Golfo Persico, Muscat su quello in uscita. Nei 60 giorni i due paesi si impegnerebbero a non riscuotere pedaggi, sul dopo non è dato sapere. L'urgenza è chiudere un'intesa il prima possibile, non solo per l'economia. Secondo la CNN, il Pentagono ha bruciato l'80% dei missili intercettori, l'ombrello che protegge le basi USA nell'area. Il piano avrebbe l'assenso del ministro degli esteri Abbas Araghchi, ma mancherebbe l'approvazione della guida suprema Mujtaba Khamenei. Nel frattempo dovrebbero riprendere i negoziati Stati Uniti-Iran per una soluzione definitiva che comprenda, nella visione di Washington, la fine del programma nucleare iraniano. A quasi due mesi dalla solenne firma a Versailles dell'accordo preliminare con l'Iran, siamo insomma di nuovo ai blocchi di partenza, con la speranza che stavolta l'accordo non evapori a suon di raid incrociati.
0: Ora invece parliamo del ferimento di quattro uomini avvenuto oggi a Londra, nel cuore turistico della città, Covent Garden. Quanto riportano fonti ufficiose della stazione di Scotland Yard, citate poi da Sky News del Regno Unito, ipotizzano un gesto psichico, diciamo così, un raptus di follia. Chiaramente raptus bisognerà vedere, ma problemi di salute mentale, questo possiamo dire al momento. Dietro questo attacco sarebbero state sequestrate un paio di forbici, subito fermata la donna, 47 anni, arrestata proprio nell'immediatezza dei fatti come sospetta responsabile. I feriti si trovano nel frattempo in ospedale. Torniamo in Italia con i carburanti in lieve calo ai distributori oggi, ma il taglio di 17 centesimi per il diesel prolungato fino al 25 agosto, secondo i consumatori, non è sufficiente. Serve un intervento strutturale che attinga anche agli extra profitti delle aziende energetiche, chiedono. Vediamo il servizio di Paolo Mancinelli.
11: Dopo un mese di continui rincari si registra un primo e timido calo dei carburanti alla pompa, favorito da una relativa distensione nello stretto di Hormuz, anche se la discesa dei prezzi non riflette affatto il calo del barile, sceso del 20% nell'ultima settimana. I listini restano cari, l'osservatorio prezzi stima per la benzina self sulla rete stradale una media di 1,997 euro al litro, appena 2 millesimi in meno rispetto a ieri. Il gasolio scende di 3 millesimi a 2,097, prezzo quest'ultimo contenuto dal taglio delle accise di 17 centesimi che il governo ha prorogato fino al 25 agosto, con un costo per lo Stato di 245 milioni. Le risorse saranno ricavate dall'extragettito IVA e dai tagli ai ministeri. Ma il provvedimento non è sufficiente per le principali associazioni dei consumatori, che parlano di un'emergenza che pesa più volte nelle tasche dei cittadini, direttamente sui rifornimenti, poi sull'inflazione spinta dai costi della logistica con l'86% delle merci che viaggia su gomma, per non parlare dei costi dell'energia. Per questo chiedono un incontro urgente al governo e il taglio definitivo sulle accise dai 15 ai 30 centesimi da finanziare attraverso prelievi maggiori sugli extraprofitti energetici. maggiore sostegno ai pendolari e agevolazioni sull'IVA per i beni di prima necessità.
0: Uno spiraglio per l'Ilva è arrivato dall'incontro al Ministero delle Imprese del Made in Italy con imprese e istituzioni locali. Un incontro proficuo per il presidente di Confindustria Orsini che apre una cordata di imprenditori italiani. Sentiamo.
12: C'è un interesse ovviamente a ragionare, a valutare dai nostri acciaieri, dai nostri imprenditori italiani la, diciamo, chiamiamola la nuova gara, che non è una nuova gara, ma diciamo la nuove condizioni di Ilva, perché venendo a mancare la parte a caldo cambia ovviamente l'oggetto, serve un piano industriale, serve pensare alle persone, perché ovviamente per noi un capitolo importante è quello delle persone. Sappiamo che ci sono quasi 10.800 persone, di cui 5.500 impattate dall'area caldo, che quindi questo è un tema che però l'area caldo verrà chiusa, quindi questo è una consapevolezza, e ce ne saranno 3.800-4.000 che possono rimanere sull'area freddo. Quindi speriamo che questo lavoro porti buoni frutti, noi stiamo lavorando perché questa condizione possa avvenire.
0: Scosse, bradisismo ai Campi Flegrei. Oggi il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in prefettura a Napoli per un incontro con i sindaci dell'area, ricevuta anche una delegazione di cittadini che ieri hanno occupato il porto di Pozzuoli. Andiamo in diretta dall'inviato Stefano Corradino.
13: Sì, buon pomeriggio. Tante le persone che erano a questo incontro in prefettura con il ministro Piantedosi, che è durato a lungo. C'erano i sindaci del territorio, il presidente della regione, il prefetto, ovviamente una rappresentanza di cittadini che sono quelli che hanno anche in questi giorni protestato e manifestato dopo questa fortissima scossa del 4.7 di venerdì scorso. Quindi un incontro lungo. All'uscita il ministro Piantedosi ha detto che di fatto c'è una sorta di filiera istituzionale tutta impegnata per garantire ai cittadini quello che serve soprattutto nell'immediato. Ricordiamo che sono 800 le persone sfollate, 400 gli edifici considerati al momento inagibili, e quindi il ministro Piantedosi ha sottolineato che la priorità sono i cittadini, ovviamente, che sono al momento fuori casa, e poi ovviamente c'è tutto il tema della messa in sicurezza degli edifici pericolanti e anche dei costoni che sono venuti giù con la forte scossa di venerdì scorso. E ha anche detto di fatto che praticamente 600 milioni stanziati attualmente non basteranno, e poi saranno stanziati ulteriori fondi. Ma possiamo sentire le parole del ministro e poi la linea torna a voi.
14: Stiamo ragionando su tanti temi complessi, di grande complessità, che in passato hanno costituito anche un po' un problema non sormontato nell'occasione precedente, vale a dire per esempio quello di rendere compatibili degli interventi di messa in sicurezza anche nei confronti di immobili che presentano leggere difformità urbanistiche, che in passato hanno bloccato la messa in sicurezza degli edifici. Quindi è un tema molto complesso per il quale bisogna trovare il punto di equilibrio tra interessi che in qualche modo vanno garantiti. Credo che ci siano buoni presupposti per mantenere questo confronto attivo, questo coordinamento attivo che ci siamo ripromessi qui presso la prefettura, ma anche con riferimenti diretti tra rappresentanti istituzionali presenti al tavolo, un rapporto personale anche col presidente Fico, che quindi porterò avanti da questo punto di vista. E quindi adesso vediamo come funzionerà questo decreto che noi mettiamo in campo.
0: Allora, tutti gli edifici inagibili di cui ci diceva il collega inviato Stefano Corradino, gli oltre 700 sfollati, alcune zone della città che sono rimaste senza acqua da venerdì sera. E così cresce la tensione a Pozzuoli dopo la forte scossa, magnitudo, lo ricordiamo, 4.7. In diretta il punto con Gianluca De Martino.
15: È in aggiornamento il dato sugli sfollati, perché i vigili del fuoco proseguono quotidianamente nella operazione di controllo della staticità degli edifici. Siamo a pochi metri dalla piazza in cui alle 18 si incontreranno cittadini e commercianti per fare il punto dopo l'incontro con il ministro Piantedosi e le altre istituzioni. C'è anche il tema delle chiese chiuse, 19 luoghi di culto a Pozzuoli che sono stati dichiarati inagibili. C'è la preoccupazione dei fedeli, ma anche la preoccupazione del vescovo Villano, che abbiamo sentito e di cui appunto raccogliamo le dichiarazioni, dopodiché linea allo studio.
16: anche gli edifici di culto sono stati colpiti seriamente e duramente da questo sisma. Sono circa una ventina ed è importante sottolineare che colpire un edificio di culto, aver chiuso un edificio di culto, significa per noi dare anche una attenzione alle comunità che si riuniscono in questi edifici, perché è vero che gli edifici di culto sono lesionati, però poi c'è un altro edificio di culto che è quello della chiesa fatta di persone, la comunità dei cristiani, che deve stare insieme e quella va accompagnata in questo cammino che deve essere necessariamente di speranza, perché se le chiese riusciamo a ricostruirle, ecco, accompagnare le persone diventa un po' più complesso.
0: Continuiamo con la cronaca. Raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi dopo la morte del piccolo Domenico. Il bambino di 2 anni era morto il 21 febbraio dopo aver subito il trapianto di un cuore danneggiato lo scorso dicembre. Alessia Meloni ha raccolto il commento del legale della famiglia. Sentiamo.
17: È stato raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi per la morte del piccolo Domenico.
18: Siamo molto soddisfatti, la famiglia è felice, Patrizia è felicissima di non dover affrontare un processo civile che si sarebbe affiancato a quello penale, quindi non dover affrontare un ulteriore strazio. La cifra è congrua e soddisfacente. E niente, questo è un mattone che si aggiunge al castello di giustizia che stiamo provando a creare. Ora potremo concentrarci soltanto sul procedimento penale.
17: Dal punto di vista penale a che punto siamo?
18: L'11 settembre c'è l'udienza per l'incidente probatorio. L'11 settembre stesso ci sarà il riesame che è stato proposto da Oppito e Bergonzoni contro la loro misura cautelare, contro la misura dell'interdizione che gli è stata, diciamo, combinata. E quindi andiamo avanti, ci auspichiamo che per fine anno o inizio anno nuovo inizi il processo.
17: Dal punto di vista della costituzione di parte civile nel procedimento penale, l'accordo di oggi cambia qualcosa?
18: Non cambia niente, saremo presenti all'interno del procedimento penale costituiti parte civile.
0: Lo sport, gli europei di nuoto, si regala il bis Ginevra Taddeucci, ancora lei, regina d'Europa, vincente anche nella 5 km in acque libere dopo l'oro nella 10 km. E anche oggi si festeggia una doppietta azzurra con il terzo posto di Barbara Pozzobon. Con questo risultato Taddeucci diventa la prima italiana di sempre a vincere 5 km e anche 10 km nella stessa edizione degli europei. Dunque questo bis d'oro straordinario, andiamo a vedere proprio Ginevra Taddeucci nell'intervista della nostra inviata Elisabetta Caporale.
19: È la prima volta nella storia del nuoto azzurro di fondo che una azzurra va sul podio nello stesso evento, vince 2 medaglie nello stesso evento.
20: No, sono felicissima, infatti ho visto Leoni e mi ha detto bravo, ha detto volevo fare come te, perché anche lei ha vinto sia la 5 che la 10, però sì, non me l'aspettavo, soprattutto perché oggi mi sono tuffata, ho detto mamma mia, è tosta, infatti cercavo di rimanere più coperta possibile, volevo partire proprio all'ultimo, però con l'ansia che mi risalivano e con la stanchezza che avevo addosso non sapevo quanta fatica potessi fare per risalire, quindi è andata bene, faticato, però è andata bene.
19: Ieri una medaglia d'oro, oggi un'altra medaglia d'oro. Per chi sono queste medaglie d'oro? Come dedica, come idea?
20: No, dietro c'ho un team, veramente ci sono tantissime persone, quindi sono un po' di tutti, cioè dei miei genitori, come dicevo ieri, del mio fidanzato, del mio allenatore sicuramente che mi allena, cioè del mio preparatore atletico, i preparatori atletici, c'ho Federico, Gianluca, Alessio, quindi il mio fisioterapista, saluto Ciro a casa, il mio Luigi, c'è Ricky, Riccardo, ciao. Cioè qui, quindi siamo veramente tantissime persone, tutti ci mettono veramente tanto impegno e mi aiutano costantemente sempre, perché una figura non è più rilevante dell'altra, quindi ringrazio veramente tutti ed è queste medaglie comunque senza tutto questo lavoro dietro non ci sarebbero.
0: Altra storia incredibile, non riguarda lo sport, è quella del biglietto della lotteria, 1 milione di euro buttato per errore, poi ritrovato tra i rifiuti. È successo a Bitonto, in Puglia, la giocata vincente è stata ritrovata grazie all'impegno degli operatori della raccolta della spazzatura. Vediamo con Monica Arcadio, poi una breve pausa e torniamo in diretta.
2: un biglietto da 1 milione di euro di una lotteria istantanea buttato nel cestino dei rifiuti. La Dea Bendati è arrivata a Bitonto, nel nord barese, venerdì scorso, ma quella vincita ha rischiato seriamente di sfumare. Chi aveva il biglietto non si era reso conto di avere tra le mani così tanti soldi e se ne è liberato. Soltanto domenica ha capito l'errore, poteva essere troppo tardi. Invece no, la fortuna è passata due volte. Quel biglietto è stato recuperato, integro, mobilitata l'azienda dei rifiuti locale. Il prezioso tagliando, cercato per oltre 2 ore, era proprio qui, tra 6 tonnellate di rifiuti ancora caricati su un autocompattatore.
21: In quel momento si tratta anche di fare attenzione ad evitare quelle contaminazioni normali tra i rifiuti, cercare di evitare qualsiasi pericolo di deterioramento di quel che si sta cercando. Tenendo conto che stiamo parlando di un pezzettino così di carta, puoi immaginare quanto il rischio fosse elevato.
2: Il biglietto vincente era stato acquistato in una tabaccheria ricevitoria alla periferia cittadina, ma qui nessuno conosce l'identità della famiglia fortunata. I proprietari lo hanno saputo il giorno dopo attraverso la comunicazione dei Monopoli di Stato.
21: Gli operatori sono stati molto amabili, simpatici in quel momento. Hanno esultato come se si trattasse, ovviamente si fosse trattato, di una vincita loro.
22: Pubblicità.
23: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. 3 additivi integrati per un pulito impeccabile e 0 pensieri. Relax, lava Dash.
22: Pubblicità.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum.
2: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
3: Punta verso la linea nemica. Rigore!
4: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
5: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
6: Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma ce l'avete Team Vision?
7: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
6: Era fuori? Era fuori?
5: Tu sei fuori.
6: Magari, sono 33 anni che non esco.
7: Vieni nei negozi.
8: Entrate mortali.
9: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
10: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia, tra giochi, rebus e cruciverba, per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
11: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
12: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
13: Le 16:34 minuti, bentrovati in diretta su Rai News 24. Ripartiamo parlando di morti sul lavoro. A Carrara un operaio di 44 anni è rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di uno stabilimento. Andrea Marotta.
14: Le lacrime disperate della zia davanti al cancello dell'azienda in cui Aldo Gullotti ha trovato la morte. 44 anni, padre, è rimasto schiacciato da un pacco di lastre di marmo durante una normale operazione all'interno del capannone dell'azienda di lavorazione Lapidia in cui era in servizio da anni.
15: Purtroppo l'ennesima tragedia sul lavoro, un ragazzo giovane, un lavoratore esperto.
14: Siciliano di origini, nato a Milazzo nel 1982, viveva da tempo a Massa nel quartiere Turano. Un operaio esperto, lo descrivono i colleghi della Santucci Group, azienda storica del settore, attiva dagli anni 50 e con diverse commesse anche all'estero. Un telo scuro sul cancello d'ingresso a nascondere i rilievi di carabinieri e ASL per il PM di turno. Secondo una prima ricostruzione, Gullotti stava movimentando alcune lastre con i cosiddetti legacci col bilancino, imballaggi in legno che semplificano la chiusura del carico. Un'operazione per la quale di solito vengono impiegati due operai. Non è chiaro ancora se al momento dell'incidente Gullotti stesse però lavorando da solo. L'ennesimo incidente mortale che spinge CGIL e CISL e UIL di settore a proclamare per la giornata di domani uno sciopero unitario di 8 ore. Ritmi di lavoro troppo elevati, la situazione di sicurezza nel settore, accusano, sta precipitando.
13: Una bambina di 6 anni è stata aggredita da un cane randagio ieri sera. Subito soccorsa, è stata trasportata al policlinico di Bari, dove è in osservazione nel reparto di rianimazione. Livio Coppola.
16: Un'aggressione improvvisa, tanta paura e poi subito la corsa. In ospedale è in rianimazione e sotto osservazione al policlinico di Bari la bimba di 6 anni, azzannata da un cane, molto probabilmente un randagio. L'episodio è avvenuto alla periferia di Noicattaro, a pochi chilometri dal capoluogo. Erano circa le 11 di sera all'interno di un parco giochi. La bambina era in compagnia di altri coetanei e delle rispettive famiglie. Una serata tranquilla, un po' di svago all'aperto per combattere il caldo. Mentre il gruppo si stava per incamminare verso le abitazioni è apparso il cane, simile a un pastore tedesco. Alcuni cittadini raccontano di averlo visto girare in zona già altre volte. In pochi secondi si è scagliato contro i bambini, prendendo di mira la piccola di 6 anni e mordendola all'altezza della testa. I familiari sono riusciti ad allontanarlo e a chiamare il 118, mentre alcuni residenti davano una mano nei primi soccorsi. La bimba ha riportato ferite al collo, alla parte superiore del capo e a un braccio. Necessario in queste ore un intervento di chirurgia plastica. A ricostruire i fatti, i carabinieri della stazione locale, rafforzati i controlli anche dal municipio.
17: il loco c'è la pattuglia della polizia locale assieme a quella delle guardie ecozoofile per fare le ricerche del caso. Al momento sono in attesa di ricevere aggiornamenti.
13: Un 15enne italiano sarebbe detenuto da 70 giorni in carcere a Malta in condizioni allarmanti. Lo denuncia il padre del giovane. La Farnesina segue il caso in costante contatto con i genitori. Amalia De Simone.
18: Ha trascorso 4 giorni in una cella di isolamento nel carcere per adulti di Corradino, dove per forte stress si è anche procurato, insomma, delle lesioni mordendosi le braccia per il nervoso e quant'altro. E poi lì è stato trasferito nella carcere minorile, ma da quando è entrato lì, per 35 giorni, lui è stato chiuso 22 ore al giorno nella cella.
19: Il detenuto è un ragazzino di 15 anni di Bari che vive a Malta con la sua famiglia. Le autorità della Valletta lo accusano di procurato allarme per aver chiamato la scuola dicendo che c'era una bomba. È in carcere dallo scorso 25 maggio. Sembrerebbe una bravata, ma secondo il padre dietro c'è qualcosa di più serio.
18: Sostanzialmente il nostro figlio ha procurato questo allarme bomba. Ora bisogna capire, insomma, approfondire chi abbia costretto a fare una cosa del genere. Sospettiamo che lui sia stato vittima di questi gruppi criminali che operano online, che adescono questi ragazzini, li manipolano, poi li costringono tramite il ricatto e quant'altro a commettere questi gesti.
19: Resta da capire come mai venga applicata una detenzione così dura per un quindicenne.
20: Ma lei si è chiesto perché misure così dure?
18: Noi e gli avvocati ce lo stiamo chiedendo da tanto tempo, e questa è una notizia certa, non è stata imposta da nessun giudice e da nessun magistrato.
13: Sono centinaia le iniziative che animano le sere nei luoghi del FAI, che restano aperti fino a tardi per far scoprire e conoscere palazzi, foreste e artisti. Siamo stati a Villa Panza, a Varese. Vediamo con Laura Longo.
21: Giuseppe Panza, nella sua biografia, racconta proprio di quando era bambino, di come si era innamorato di questa villa che ha questa terrazza sul centro di Varese, dove ci sono i tramonti più belli della città.
22: In quell'ora in cui il giorno incontra la sera, il cielo assume colori che diventano intensi o sfumati come le emozioni. È in quell'ora che le opere di Joseph Albers, presenti alla mostra a lui dedicata a Villa Panza, cambiano il modo in cui le percepiamo.
21: Di luce e colore, che sono proprio le protagoniste di tutta la ricerca di Panza, che è una ricerca filosofica, spirituale.
22: È nata anche per questo l'iniziativa Nei luoghi del FAI, sotto un cielo di stelle. Lo scopo è quello di entrare in contatto con l'arte, soprattutto contemporanea, immergendosi nella natura, lasciandosi andare all'istinto.
21: È proprio una ricerca, un viaggio all'interno del colore. Il visitatore si deve perdere in queste stanze, deve osservare questi quadrati, sono come delle porte che si aprono verso altre dimensioni.
22: Una tavola cromatica di interpretazione rielabora le forme rigorose dei quadri di Joseph Albers, che ordinano il disordine dei pensieri, invitano la meditazione in un gioco di prospettive in cui tutto va rivisto, reinterpretato, come la finestra di Hirving, un dipinto di natura viva che cambia con il mutare del tempo e delle stagioni.
13: E siamo al nostro appuntamento con Medicina e Sanità, Basta la salute di Gerardo D'Amico, poi alle 17 una nuova edizione del telegiornale.

0: Il disturbo dello spettro autistico in Italia sono 500.000 su per giù le persone che sono nella condizione, perché l'autismo non è una malattia. Dice l'OCSE che negli ultimi 20 anni è quadruplicato il numero delle diagnosi e adesso in Italia siamo su un bambino su 77 che ha un qualche problema di disturbo. Però, dottoressa, non è che siano aumentati i casi, siete solo diventati più bravi voi?
1: Sicuramente più bravi, nel senso che una serie di bambini che probabilmente in passato non venivano diagnosticati perché in condizione di lieve disturbo, attualmente sono identificati
0: ed avviati molto precocemente ai tanti approcci terapeutici che nel corso degli anni voi avete messo insieme. Qui siamo nel centro di coordinamento della ASL Roma 1, quella centrale della capitale che proprio si occupa di autismo.
1: L'unità autismo è costituita da una serie di equip che sono collocate nei diversi distretti della ASL. Abbiamo fatto una scelta di non costruire un centro per l'autismo unico, ma di avere le equip specializzate nel territorio per garantire ovviamente la prossimità per le famiglie, ma soprattutto per garantire un livello di integrazione maggiore col territorio. Da noi accedono bambini e ragazzi dai primi mesi di vita fino ai 18 anni. Primi mesi di vita, che vuol dire che sono anche bambini che non hanno ancora una diagnosi. Se osserviamo che ci sono delle deficit o delle atipie di sviluppo precoci che ancora non sono ovviamente una diagnosi di spettro autistico,
0: però li attenzioniamo
1: così. E ci lavoriamo.
0: Ed allora, perché, dottoressa, è così essenziale fare una diagnosi molto precoce?
1: Lavoriamo a supportare tutte quelle aree dello sviluppo che sempre percepiamo come più fragili in un bambino molto piccolo. Ovviamente per noi sono molto importanti tutta l'area dell'interazione, della reciprocità sociale e l'area della comunicazione. Quindi il gioco per noi è una modalità di attivare delle routine di scambio con l'altro sulla quale possiamo supportare al massimo le capacità comunicative dei bambini. Da bambini e ragazzi in questo servizio la scarpetta sono 320-330.
0: Nei sei
1: servizi sono 1950 bambini.
0: Su Roma, chiaramente, soprattutto Roma Centro, ce ne sono decisamente di più. Gli altri, chi se ne prende cura?
1: E ogni ASL ha dei servizi dedicati. E quindi esistono in realtà servizi analoghi. Man mano che i ragazzi crescono è necessario ovviamente attivare degli interventi che vanno più a lavorare su delle autonomie personali e sociali che vanno costruite il più possibile all'interno dei contesti in cui sono i ragazzi. I contesti sono la famiglia, la scuola, il contesto territoriale dove possono svolgere delle attività condivise con altri ragazzi. C'è un servizio domiciliare di assistenza che è erogato in realtà dal municipio, dal servizio sociale del municipio, in integrazione con i nostri interventi.
0: Per chi supera i 18 anni, voi come ASL Roma 1 che fate?
1: Noi abbiamo un servizio nella transizione dell'adolescenza fino ai 25 anni, un servizio del DSM che si è organizzato specificatamente per i disturbi del neurosviluppo, disturbi dello spettro autistico e ADHD. E ora stanno disabili adulti che lavora su tutti i funzionamenti
0: dopo i 25
1: esatto,
0: anni.
1: E sui funzionamenti più compromessi, su chi ha bisogno di una maggiore autonomia. Oggi c'è una grande scommessa in campo, no? Che è quello di cominciare a pensare che già dai nostri percorsi si lavori pensando a delle autonomie future dell'abitare, del lavorare, dell'integrazione sociale che devono essere costruite prima.
0: Dicono le statistiche che in Italia ci sono almeno una ventina di incidenti al giorno a causa dei monopattini. Purtroppo ci sono anche tra i 20 e i 30 morti all'anno in chi utilizza questo mezzo di trasporto, soprattutto nelle grandi città, per vari motivi. Il monopattino, dottore, è uno dei mezzi di trasporto più pericolosi. Che cosa accade quando uno scivola, cade, ha un incidente sul monopattino?
2: Il conducente del monopattino è scarsamente protetto. Nel momento in cui va incontro a un urto, a una perdita di equilibrio, cade in avanti e quindi va a impattare generalmente con la testa, con la faccia e con gli arti superiori. Noi questa divisione di localizzazione dei traumi l'abbiamo osservata in maniera ripetuta in tutti i traumi da monopattino che accedono al nostro pronto soccorso.
0: Il polso, la mano, il gomito, le ginocchia e poi gli organi interni, se si va a sbattere violentemente contro una macchina, contro un albero, contro qualcosa.
2: Naturalmente dipende anche dalla velocità di impatto, dalla velocità sia del monopattino e soprattutto dalla velocità del mezzo che impatta col monopattino. Chiaramente, però quella che noi temiamo, almeno come medici che si occupano dell'emergenza, più grave, è l'impatto con la testa, perché l'impatto con la testa può produrre un trauma cranico con conseguenze anche importanti.
0: Dallo scorso anno, dottore, c'è la normativa per cui chi usa il monopattino deve avere il casco. Purtroppo, lo vediamo nelle nostre grandi città, non ce l'ha nessuno praticamente. Il caschetto, quello molto leggero che si userebbe sui monopattini, ma assieme alle ginocchiere, assieme alla protezione per i gomiti, quanto potrebbe evitare drammi importanti?
2: Qualsiasi tipo di protezione sarebbe comunque importante a limitare la gravità delle lesioni. In particolare il caschetto potrebbe limitare la gravità del trauma cranico, che è la conseguenza più seria di chi cade dal monopattino.
0: È un impatto molto importante anche sulla sanità pubblica, perché bisogna molto spesso operare chirurgicamente queste persone se la frattura è scomposta, e quindi 2-3 mila euro di operatoria, 600-700 euro di degenza al giorno per chi deve restare in ospedale. Insomma, sono costi importanti.
2: Ho un dato che può aiutarla: degli ingressi da monopattino al nostro pronto soccorso, quelli naturalmente con codice 1, quindi quello più grave, un quarto sono andati incontro a intervento chirurgico. Però dal punto di vista delle spese mi importano sicuramente, mi preoccupano questa numerosità di un quarto di pazienti sottoposti a intervento chirurgico prevalentemente ortopedico. Però ricordiamo che anche noi abbiamo ricoverato in terapia intensiva nell'ultimo biennio 7 pazienti vittime di trauma cranico da incidente con monopattino, e 4 di questi hanno riportato un'invalidità permanente.
0: Addirittura.
2: E questo naturalmente ha un costo sociale enormemente più elevato del costo chirurgico che lei diceva.
0: Quest'anno è mezzo secolo della Fondazione Floriani, a cui questo paese deve moltissimo, perché 50 anni fa, grazie a voi, dottoressa, sono nate le cure palliative in questo paese. Che cosa c'era 50 anni fa in Italia, a Milano?
1: Niente. Questo istituto dei tumori è stato il punto di partenza delle cure palliative in un sottoscala, col professor Vittorio Mentafrida, che allora era l'anestesista di questo istituto, e con mio suocero Virgilio Floriani, grande imprenditore, che ha deciso di dedicare tanti soldi di quel periodo ad occuparsi di alleviare le sofferenze inutili ai malati inguaribili. 50 anni fa la parola cancro non si poteva pronunciare.
0: Era il brutto male, era il male.

0: che ha dato alle cure palliative un'ulteriore dignità oltre a una medicina, diciamo così, quasi marginale. Non è una medicina marginale, è un approccio alla cura globale della persona.
1: E questo è uno dei tanti ambienti, chiamiamoli familiari, che avete creato qui all'Hospice.
0: Perché l'Hospice è un nome che può un attimo sconcertare, ma non è un ospedale. Ma a tutte le risposte che può dare un ospedale. Non è una casa, ma accoglie come una casa. Le persone, i familiari entrano, escono come vogliono, quando vogliono, possono fermarsi a dormire. Abbiamo artisti che ci regalano quadrerie, questo è un grande storico amico della Fondazione Dario Fo, perché comunque le persone devono sentire anche il calore di una casa che non c'è più. Essendo noi nati per primi, abbiamo supportato e siamo stati proattivi con un centinaio di organizzazioni non profit in tutta Italia che ne hanno fatto la differenza, anche culturale.
1: Nel 2010, quando è stata licenziata, in modo bipartisan, la legge 38 sulle cure palliative. Però le cure palliative in questo paese ancora non sono a disposizione di tutti.
0: La medicina italiana è proprio a macchia di leopardo, perché il sistema sanitario regionale mette in condizioni, regione per regione, di dare la risposta che la regione vuole o che la regione può. In Lombardia noi andiamo molto bene, della serie che abbiamo iniziato prima, e tutti i governi della regione sono stati sensibili al tema, quindi in regione Lombardia, in regione Piemonte, in Veneto, in Emilia Romagna siamo a buon punto, il resto d'Italia ha delle carenze ancora notevoli.
2: È una bufala pensare che lo stente coronarico da solo, una volta impiantato, possa curare la malattia coronarica. È fondamentale invece correggere i fattori di rischio della malattia coronarica per fare il vero trattamento. Lo stente corregge le conseguenze della malattia aterosclerotica, ma non la cura, quindi ridurre la pressione, abbassare il colesterolo, sospendere il fumo e cercare di ridurre lo stress.
1: Lui è Spago ed è il cane più buono e coccoloso del mondo. Arriva da
3: Ponza. Lo tenevano legato a una corda, per questo è venuta la fantasia di chiamarlo Spago.
1: E lei invece?
3: Lei è Pinocchietta, ha 16 anni circa, e l'abbiamo presa da un canile non tanto bello del Molise.
1: Qui siamo al rifugio di Aida Ea, che è un'associazione molto particolare perché recupera animali spesso maltrattati o tenuti comunque male da altri canili, tutta Italia, e anche da situazioni, per esempio avete anche dei cavalli che...
3: Sì, sono stati, ce l'abbiamo già da diversi anni, ci ha chiamato il Ministero per chiederci aiuto, ovviamente ne hanno sequestrati tantissimi, noi abbiamo dato la disponibilità di prenderli e sono tre.
1: Poi avete una capretta che voi chiamate Spezzatino.
3: Spezzatino.
1: Ma perché?
3: Sì. Perché un pastore del posto, qui ce ne sono tanti, l'aveva già promesso a più di una famiglia,
1: a quarti.
3: Le zampe davanti, le cosciotte di dietro, ci ha fatto pena, ci hanno chiesto aiuto una signora che conosceva questa situazione e l'abbiamo preso e adesso vive con noi.
1: Questi sono i vari box che voi avete, quanti cani ci sono adesso qui?
3: Abbiamo circa 40 cani.
1: Però voi ne riuscite a dare in adozione parecchi?
3: Sì, chiaramente quelli che restano al rifugio sono cani
1: un po' problematici.
3: Un po' problematici, oppure ne abbiamo tanti che seppur abbiamo preso in etone.
1: Poi si sono invecchiati qui perché purtroppo è complicato quando vengono abbandonati riassegnarli. Quanti volontari siete?
3: Siamo attivi, diciamo, sul rifugio circa una quindicina.
1: Questa struttura viene supportata dalle istituzioni, visto che fate anche un servizio importante?
3: No, assolutamente no, non abbiamo convenzione né con il comune né con lo Stato.
1: E come fate ad andare avanti? Perché è costosissimo mantenere le cure veterinarie, l'alimentazione.

0: famiglie che ci aiuta, chiaramente non copre tutte le spese, e abbiamo anche tutte le domeniche facciamo dei mercatini di beneficenza dove vendiamo piccoli oggetti eccetera, il cui ricavato viene speso di nuovo nel canile.
1: Ed allora, per aiutare Aida e Ara o per adottare uno di questi animali bellissimi, qui è pieno anche di gatti che sono meravigliosi, c'è il loro sito, ci si può informare e dare una mano a chi dà una mano a questi bellissimi animali.

0: pubblicità.
1: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
2: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi.
3: E che profumo!
2: Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
0: Pubblicità.
4: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
5: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
6: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
7: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
8: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
9: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT?
10: Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato?
9: O ti senti così?
10: O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
11: E grandi! La tenerezza è importante.
12: Bastano gesti piccolini.
13: Imparate da noi.
14: Capito?
15: Tenderly, un mondo di tenerezza.
16: Entrate mortali!
17: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
9: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
10: Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie.
9: Provalo!
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
18: Non accenna a diminuire l'alta pressione anche sulle regioni settentrionali con tanto sole e temperature elevate. Qualche acquazzone durante il pomeriggio e in prima serata sui rilievi alpini di confine. Ci spostiamo al centro, anche qui tanto sole per gran parte della giornata, poi nel corso del pomeriggio qualche acquazzone che interesserà i rilievi appenninici tra Lazio e Abruzzo. Durante la notte qualche isolato piovasco anche sulla costa toscana. Il tempo al sud vede ancora sole al mattino, poi nel corso del pomeriggio nubi che potranno portare degli acquazzoni nelle aree più interne in prossimità dei rilievi appenninici, ma che si risolveranno nel corso della serata. Vediamo il tempo per le due isole maggiori: tanto sole sulla Sicilia con qualche nube al pomeriggio, isolati acquazzoni invece nell'entroterra della Sardegna, che potrà arrivare anche sulla costa orientale durante le ore serali. Vediamo infine la situazione delle temperature del tempo per la giornata di giovedì. Ancora alta pressione sul nostro paese, cielo sereno al più poco nuvoloso per tutta la giornata, con qualche isolato acquazzone sui rilievi alpini di confine nell'entroterra di Calabria e Sicilia. Le temperature infine per oggi vedranno valori massimi prossimi ai 38-39 gradi nelle grandi aree urbane del centro e del nord Italia.

0: Soldi per la sanità, non per le armi. Vannacci, priorità non è riarmarsi. Almeno 17 vittime, circa 50 feriti nei bombardamenti russi su Kiev. Zelensky, non abbiamo difese antiaeree. Il Financial Times, chiesti Patriot all'America, Trump ha detto no. Campi Flegrei, il ministro dell'interno al vertice in prefettura incontra una delegazione di cittadini. Il governo stanzia 100 milioni, questa sera assemblea in piazza a Pozzuoli. Raggiunto un accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera e la famiglia del piccolo Domenico morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato all'ospedale Monatti di Napoli. Bitonto butta nell'immondizia il biglietto vincente della lotteria e lo ritrova grazie all'impegno degli addetti alla nettezza urbana. Europei di nuoto, Ginevra Taddeucci nella 5 km bissa l'oro conquistato nella gara dei 10. Bronzo per Barbara Pozzobon, bronzo anche per Paltrinieri. Edizione delle 17, buon pomeriggio e benvenuti al telegiornale di Rai News 24. Per fare più spesa in difesa ed energia l'Italia, lo avete sentito anche dai nostri titoli, chiederà a Bruxelles di attivare la clausola di salvaguardia, ma la flessibilità di bilancio, ha spiegato il ministro Giorgetti, non sarà massima e resta poi l'incognita dell'uscita dalla procedura per deficit eccessivo. Alessandro Marchetti.
1: L'Italia chiederà all'Europa di poter spendere il massimo in extra deficit per l'energia, ma non per la difesa. Il ministro dell'Economia Giorgetti fissa le asticelle del governo in vista della prossima legge di bilancio, ma non solo, una richiesta di scostamento dagli impegni che alla Camera quantifica così.
2: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
1: La clausola di salvaguardia è stata introdotta lo scorso anno per dare ai 27 paesi più flessibilità per investire in armamenti, inevitabile dopo l'aggressione all'Ucraina. Ma su pressione di membri come l'Italia si è aggiunta l'energia. Il via libera di Bruxelles arriverà non prima di ottobre, ma attenzione, le risorse, ribadisce Giorgetti, non si potranno usare per tagliare le accise sui carburanti o dare sovvenzioni. Ma c'è di più. La richiesta al Parlamento di uno scostamento di bilancio si legherà molto all'uscita dell'Italia dalla storica procedura per deficit eccessivo. Tradotto, bisognerà tenere i conti in ordine. Il rischio, avverte Giorgetti, è restare con un deficit fuori controllo per anni. Molto dipenderà dai calcoli che Istat presenterà a settembre sul disavanzo 2025. Pesano misure costose come il superbonus, un riconteggio a cui si affida molto l'esecutivo.
0: E al Senato è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgetti. All'interno degli schieramenti restano i distinguo sulle spese per la difesa. Andiamo proprio al Senato, in diretta da Alberto Gioffreda.
3: Un dibattito al Senato, quello sulle comunicazioni del Ministro dell'Economia Giorgetti per chiedere di fatto uno scostamento di bilancio che è sicuramente meno teso di quanto accaduto stamane a Montecitorio, dove si è passata la risoluzione di maggioranza con 181 voti a favore. Probabilmente qui al Senato l'epilogo sarà lo stesso, ma ci sono stati diversi passaggi che hanno alimentato tensioni e distanze all'interno di entrambi gli schieramenti. Il Governo ha chiesto una riformulazione di quella che era la risoluzione di maggioranza di centrodestra, chiedendo che l'utilizzo del SAFE, il programma di finanziamento per spese in difesa, fosse vincolato a limiti e parametri e confini più stringenti come quello dei sistemi di difesa e di sicurezza nazionale. Una linea questa comunque che alla fine è stata condivisa da tutti i partiti, fortemente voluta dalla Lega e sostenuta però anche da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Forza Italia. Allora ascoltiamo l'intervento poi qui al Senato del capogruppo Azzurro Gasparri.
4: C'è chi sceglie i NOTAV, c'è chi fa l'inno all'invasione di Ceuta e chi come noi vuole finanziare la sicurezza degli italiani. A questo serve questa iniziativa. Chi rinuncia alla difesa si fa colonizzare da chi nella difesa investe e noi non vogliamo un'Italia subalterna a nessuno.
3: Il voto della risoluzione di maggioranza ha fatto decadere e rendere quindi impossibile il voto su tutte le altre risoluzioni, e questo è stato in qualche modo un aiuto per quella che era stata presentata in modo unitario da Partito Democratico, 5 Stelle, Verde e Sinistra, perché ha evitato la conta soprattutto all'interno del Partito Democratico, dove la componente riformista non gradiva il passaggio che rendeva esclusive l'utilizzo delle risorse dello scostamento di bilancio su tutto tranne che appunto sulle spese di difesa, tanto che i riformisti del Partito Democratico hanno votato a favore delle risoluzioni di Italia Viva e Più Europa proprio nei passaggi che sostenevano l'utilizzo del programma di finanziamento europeo. Una scelta, quella della risoluzione del campo largo, che molti attribuiscono ad una linea dettata soprattutto dal Movimento 5 Stelle. Allora, ascoltiamo Giuseppe Conte, poi linea a te.
5: Guardate che il nostro no al riarmo non nasce, non è frutto di una posizione, di una contrapposizione polemica. No? Di governo e progetto progressista significa una vera alternativa alla politica del riarmo che state perseguendo.
0: Veniamo al conflitto in Ucraina. È stata una notte di devastanti raid su Kiev, ma la pressione di Mosca si fa sentire anche nel Donbass e le autorità ucraine dispongono l'evacuazione della popolazione di Kramatorsk. Siamo a ridosso del fronte. Per gli aggiornamenti da Kiev, l'inviata Carlotta Macerollo.
6: Una notizia che non volevamo sentire ma è arrivata. Centinaia di famiglie nella città di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale, la città più grossa ancora nel Donetsk, ancora ucraino, ecco, molte famiglie hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi. Infatti la città è ormai a una ventina di chilometri dal fronte, totalmente ricoperta dalle reti antidrone e alla mercé davvero dei droni e soprattutto delle bombe plananti. È una decisione difficile ma necessaria, ha detto il governatore della regione di Donetsk. Saranno 525 i minori che lasceranno in modo forzato la città con le loro famiglie. Tutto questo arriva mentre qui a Kiev, dove ci troviamo con Matteo Pietrobelli, i pompieri stanno ancora lavorando per spegnere le fiamme. Nell'aria della città c'è questo odore acre di incendio. Dopo questa notte di attacchi violenti, sono 17 le vittime, decine i feriti, la città è stata colpita in più punti, i russi stanno approfittando del fatto che gli ucraini sono a corto di batterie di missili intercettori Patriot. Il presidente Zelensky continua a chiedergli adesso intercettazioni, delle indiscrezioni da parte del Financial Times dicono che il presidente americano Trump avrebbe respinto la richiesta dell'ucraino Zelensky appunto di fornire missili intercettori. Per ora a voi.
0: E sempre di Ucraina continuiamo a parlare, però lo facciamo dalla Germania, dall'Ipsia, perché nella notte è stato rinvenuto e poi disinnescato un drone carico di esplosivo, era vicino a due aerei cargo ucraini. Ci dice di più da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
7: Sì, saranno gli investigatori specializzati in terrorismo a indagare su quanto successo la scorsa notte a Lipsia. La polizia conferma infatti che il drone era dotato di un ordigno esplosivo disinnescato grazie a un robot. Il fatto ha allarmato a tal punto le autorità che il ministro degli interni Dobrindt ha deciso di interrompere le vacanze in Italia ed è tornato in Germania. In serata terrà una conferenza stampa a Lipsia. L'aeroporto di Lipsia rientra nella categoria delle infrastrutture critiche, qui fanno scalo anche gli aerei ucraini che non possono più volare in patria ma che per conto della NATO trasportano materiale militare e civile da consegnare poi in Ucraina ed è proprio accanto a un Antonov ucraino che è stato scoperto questo drone. A intercettarlo praticamente a mani nude mentre volava bassissimo è stato un lavoratore dello scalo che per fortuna è rimasto illeso, il detonatore probabilmente era difettoso, per sicurezza però lo scalo è rimasto chiuso, ha sospeso le operazioni per due ore. È tutta da verificare poi se c'è un collegamento con un altro incidente avvenuto più o meno nelle stesse ore. La difesa antidroni dell'aeroporto di Lipsia aveva infatti individuato due velivoli senza pilota, bisogna capire se uno di questi è l'oggetto non identificato con cui si è scontrato arrivato un aereo che era destinato a Lipsia, ma poi è stato dirottato su Hannover proprio durante la chiusura dello scalo. Ecco, quando è atterrato questo aereo a Hannover sono stati confermati i danni alla parte frontale del velivolo. A voi.
0: I fatti dell'enclave spagnola di Ceuta ve li stiamo raccontando da giorni. Ora torna l'allerta perché sui social marocchini si è diffusa la notizia di una nuova ondata di migranti per il 15 di agosto. E poi ci sono 25 indagati per aver organizzato gli ingressi irregolari di massa dei giorni scorsi. Alessandro Carboni.
8: Ceuta torna ad aver paura. A pochi giorni dall'esodo più grande della sua storia, nella città autonoma spagnola, in territorio nordafricano, circolano sui social media marocchini appelli a un nuovo attraversamento di massa. La data fissata è il 15 agosto e, come la settimana scorsa, tutto comincia da uno smartphone. Lo stesso TamTam Digitale, responsabile della crisi del 30 e 31 luglio, composto sui social che annunciavano l'apertura del confine tra Spagna e Marocco. In poche ore migliaia di giovani marocchini si sono riversati a ridosso dell'enclave, in molti hanno passato il confine a nuoto. Un bilancio pesante, l'Istituto di Medicina Legale di Ceuta ha completato le autopsie su 77 corpi recuperati in mare. Le autorità locali parlano di 88 cadaveri recuperati complessivamente. Intanto centinaia di familiari attendono notizie. Ho cercato mio figlio negli ospedali, ma non l'ho trovato. È forse entrato a Ceuta ed è morto? Si chiede questo padre. Se è vivo voglio che mi risponda, dice questa madre. Se è morto ho bisogno di saperlo. Crisi che arriva su una tendenza già in crescita. Nei primi 7 mesi dell'anno gli arrivi irregolari a Ceuta erano già quasi triplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Dati del Ministero dell'Interno spagnolo che ancora non includono l'ondata della settimana scorsa e che ha innescato il TamTam digitale non ha ancora un nome. Secondo Spagna e Marocco sarebbero i trafficanti. Un'ipotesi che in queste ore ha fatto scattare le prime incriminazioni in Marocco con la procura di Tetuan che procede contro diversi indagati per l'organizzazione degli attraversamenti illegali della scorsa settimana, ma molti migranti dicono che a convincerli sono stati i post che parlavano di confine aperto. Ora circolano nuovi appelli e, come la settimana scorsa, tutto è già partito da uno smartphone.
0: Elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. In questi giorni le primarie negli stati che a novembre saranno chiamati al voto per il rinnovo della Camera e di parte del Senato. Nel decisivo stato Michigan, nel Midwest, si impone nelle file democratiche Abdul El-Sayed, esponente di spicco della sinistra progressista, che vince di misura sulla deputata moderata Haley Stevens. Ex funzionario della sanità pubblica, musulmano, sostenitore della causa palestinese, El-Sayed è sostenuto da Ocasio-Cortez e Bernie Sanders ed è considerato il Mamdani del Midwest, con riferimento naturalmente al sindaco di New York, il progressista Mamdani, appunto. Carburanti in lieve calo ai distributori oggi, ma il taglio di, lo ricordiamo, 17 centesimi per il diesel prolungato al 25 di agosto, secondo i consumatori, non sarebbe sufficiente. Serve un intervento strutturale che attinga anche agli extra profitti delle aziende energetiche, chiedono. Vediamo il servizio di Paolo Mancinelli.
9: Dopo un mese di continui rincari si registra un primo e timido calo dei carburanti alla pompa, favorito da una relativa distensione nello stretto di Hormuz, anche se la discesa dei prezzi non riflette affatto il calo del barile, sceso del 20% nell'ultima settimana. I listini restano cari, l'osservatorio prezzi stima per la benzina self sulla rete stradale una media di 1,997 euro al litro, appena 2 millesimi in meno rispetto a ieri. Il gasolio scende di 3 millesimi a 2,097, prezzo quest'ultimo contenuto dal taglio delle accise di 17 centesimi che il governo ha prorogato fino al 25 agosto, con un costo per lo Stato di 245 milioni. Le risorse saranno ricavate dall'extragettito IVA e dai tagli ai ministeri. Ma il provvedimento non è sufficiente per le principali associazioni dei consumatori, che parlano di un'emergenza che pesa più volte nelle tasche dei cittadini, direttamente sui rifornimenti, poi sull'inflazione spinta dai costi della logistica con l'86% delle merci che viaggia su gomma, per non parlare dei costi dell'energia. Per questo chiedono un incontro urgente al governo e il taglio definitivo sulle accise dai 15 ai 30 centesimi da finanziare attraverso prelievi maggiori sugli extraprofitti energetici, maggiore sostegno ai pendolari e agevolazioni sull'IVA per i beni di prima necessità.
0: La cronaca ha raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi in seguito alla morte del piccolo Domenico. Il bambino, 2 anni, morto il 21 di febbraio dopo aver subito il trapianto di un cuore danneggiato nel dicembre del 2025. Siamo in Campania. Alessia Meloni ha raccolto il commento del legale della famiglia. Vediamo.
10: È stato raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi per la morte del piccolo Domenico.
11: Siamo molto soddisfatti, la famiglia è felice, Patrizia è felicissima di non dover affrontare un processo civile che si sarebbe affiancato a quello penale, quindi non dover affrontare un ulteriore strazio, la cifra è congrua e soddisfacente. E niente, questo è un mattone che si aggiunge al castello di giustizia che stiamo provando a creare. Ora potremo concentrarci soltanto sul procedimento penale che ci
10: verrà. Dal punto di vista penale a che punto siamo?
11: L'11 settembre c'è l'udienza per l'incidente probatorio. L'11 settembre stesso ci sarà il riesame che è stato proposto da Oppito e Bergonzoni contro la loro misura cautelare, contro la misura dell'interdizione che gli è stata, diciamo, combinata. E quindi andiamo avanti, ci auspichiamo che per fine anno o inizio anno nuovo inizi il processo.
10: Dal punto di vista della costituzione di parte civile nel procedimento penale, l'accordo di oggi cambia qualcosa?
11: Non cambia niente, saremo presenti all'interno del procedimento penale costituiti parte civile.
0: Una bambina di 6 anni è stata aggredita da un cane randagio in serata ieri. Subito soccorsa, è stata trasportata al policlinico di Bari, dov'è in osservazione, in rianimazione. Sentiamo Livio Coppola.
12: Un'aggressione improvvisa, tanta paura e poi subito la corsa in ospedale. È in rianimazione e sotto osservazione al policlinico di Bari la bimba di 6 anni, azzannata da un cane, molto probabilmente un randagio. L'episodio è avvenuto alla periferia di Noicattaro, a pochi chilometri dal capoluogo. Erano circa le 11 di sera all'interno di un parco giochi. La bambina era in compagnia di altri coetanei e delle rispettive famiglie. Una serata tranquilla, un po' di svago all'aperto per combattere il caldo. Mentre il gruppo si stava per incamminare verso le abitazioni è apparso il cane, simile a un pastore tedesco. Alcuni cittadini raccontano di averlo visto girare in zona già altre volte. In pochi secondi si è scagliato contro i bambini, prendendo di mira la piccola di 6 anni e mordendola all'altezza della testa. I familiari sono riusciti ad allontanarlo e a chiamare il 118, mentre alcuni residenti davano una mano nei primi soccorsi. La bimba ha riportato ferite al collo, alla parte superiore del capo e a un braccio. Necessario in queste ore un intervento di chirurgia plastica. A ricostruire i fatti, i carabinieri della stazione locale, rafforzati i controlli anche dal municipio.
13: Il loco c'è la pattuglia della polizia locale assieme a quella delle guardie ecozoofile per fare le ricerche del caso. Al momento sono in attesa di ricevere aggiornamenti.
0: Ancora una morte sul lavoro a Carrara. Un operaio di 44 anni è rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo dentro uno stabilimento. Andrea Marotta.
14: Le lacrime disperate della zia davanti al cancello dell'azienda in cui Aldo Gullotti ha trovato la morte. 44 anni, padre, è rimasto schiacciato da un pacco di lastre di marmo durante una normale operazione all'interno del capannone dell'azienda di lavorazione Lapidia in cui era in servizio da anni.
15: Purtroppo l'ennesima tragedia sul lavoro, un ragazzo giovane, un lavoratore esperto.
14: Siciliano di origini, nato a Milazzo nel 1982, viveva da tempo a Massa nel quartiere Turano. Un operaio esperto, lo descrivono i colleghi della Santucci Group, azienda storica del settore, attiva dagli anni 50 e con diverse commesse anche all'estero. Un telo scuro sul cancello d'ingresso a nascondere i rilievi di carabinieri e ASL per il PM di turno. Secondo una prima ricostruzione, Gullotti stava movimentando alcune lastre con i cosiddetti legacci col bilancino, imballaggi in legno che semplificano la chiusura del carico. Un'operazione per la quale di solito vengono impiegati 2 operai. Non è chiaro ancora se al momento dell'incidente Gullotti stesse però lavorando da solo. L'ennesimo incidente mortale che spinge CGIL, CISL e UIL di settore a proclamare per la giornata di domani uno sciopero unitario di 8 ore. Ritmi di lavoro troppo elevati. La situazione di sicurezza nel settore, accusano, sta precipitando.
0: Parliamo ora invece di scuola. Via libera dal Consiglio dei Ministri a oltre 61.000 immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2026-2027 tra dirigenti, docenti, personale educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario ATA. Per il ministro Valditara un'ulteriore conferma della volontà del governo di investire sul futuro della scuola. Particolare attenzione al sostegno con l'immissione in ruolo di 11.000 insegnanti. Le norme introducono e regolano anche l'ingresso in maniera sistematica dell'intelligenza artificiale nella didattica. E allora su questo sentiamo Daniele Grassucci, direttore di scuola.net.
16: L'intelligenza artificiale entra ufficialmente a scuola. Gli studenti già da tempo ne facevano largo uso, ma a livello di didattica la diffusione ha seguito una dinamica a macchia di leopardo legata alla buona volontà e all'autonomia scolastica. Ora il Ministero dell'Istruzione e del Merito spinge sull'acceleratore e con le nuove norme vuole che l'intelligenza artificiale diventi una competenza che venga trasferita agli studenti, che venga integrata nella didattica, ma che soprattutto si insegni agli studenti ad utilizzare questo ed altri strumenti digitali con spirito critico ed equilibrio. Per questo verranno stanziati 100 milioni in maniera strutturale, quindi annualmente, per finanziare corsi di formazione dedicati a docenti e al personale scolastico. E sempre in tema di investimenti, ieri nel Consiglio dei Ministri è stata annunciata la stabilizzazione, fra gli altri, di oltre 45.000 docenti, di cui 10.000 di sostegno. Si tratta sicuramente di una buona notizia. Adesso la sfida sarà quella di trovare candidati in grado di prendere effettivamente servizio nei posti loro assegnati, perché sappiamo che non sempre tutti riescono a farlo a causa del fatto che il luogo di assegnazione non corrisponde a quello di residenza.
0: Caldo, ma anche fenomeni estremi. Anche oggi allerta gialla per maltempo su 8 città, mentre i temporali del fine settimana hanno lasciato pesanti conseguenze al nord. In Trentino Alto Adige tanti interventi per torrenti esondati, frane, ponti distrutti e strade interrotte. Il punto con Manuel Fondato.
17: Gli elicotteri hanno sorvolato l'area del Gardeccia in Val di Fassa per garantire l'approvvigionamento di acqua ai rifugi. I sentieri sono ora tornati percorribili dopo la colata di detriti causata dal violento maltempo che domenica ha provocato ingenti danni ai sottoservizi di 3 rifugi a Monte della Frana, Violet, Passo Principe e Re Alberto, distruggendo i sentieri e provocando un blackout elettrico. Gli escursionisti bloccati sono stati evacuati con gli elicotteri. L'elettricità è stata ripristinata mentre sono in corso i lavori per la rete fognaria. Prosegue il monitoraggio dell'area, dove rimane alta l'attenzione anche in considerazione delle previsioni meteo. Sono tornati a vedersi anche i turisti, mentre il gestore del rifugio Violet, Fabio Bernard, non ricorda un maltempo così forte.
18: Ne ho visto tanti, ma così forte mai. Se fosse settembre, dopo la metà di settembre, si potrebbe anche pensare di chiudere prima. Sarebbe un problema perché le prenotazioni ci sono. Adesso bisogna andare avanti.
0: Caldo che aggrava la siccità e non bastano gli sporadici temporali, anche come questi, anche violenti. In crisi c'è la risicoltura del Pavese, l'acqua continua a scarseggiare. Ve lo raccontiamo con Alberto Ambrogi che è andato proprio sui campi. Vediamo.
19: Ieri sera il Lago Maggiore, dati del Centro Geofisico Prealpino, ha registrato 192,15 metri, a soli 11 centimetri dal record storico di Magra. Poi nella notte è risalito di 40 centimetri, ma la diga della Migliorina garantisce solo 30 metri cubi al secondo anziché 120. Questo significa sempre meno acqua per le risaie.
20: In questo appezzamento qua l'ultima irrigazione è stata effettuata all'incirca 30 giorni fa. In quella situazione lì sono 20 giorni e nel giro di una o due settimane
19: diventa come questo.
20: Avremo sì, questo risultato.
19: Qui siamo ad Albuzzano, est di Pavia, sul canale principale del consorzio Navigliolona che serve 15.000 ettari.
21: A che altezza dovrebbe essere il canale?
22: Ma due tacche sotto l'altezza maggiore, principale. L'acqua che vedete dentro è solo acqua risorgiva che viene dai fontanili e basta.
19: Il consorzio Est Sesia, uno dei più grandi, garantisce acqua a turno o circa ogni 10 giorni. La Lomellina è fra le zone più colpite, ma anche Adorno, ovest di Pavia si contano i danni.
1: Questo è un campo di Carnaroli, non ha acqua da un mese, infatti si vede comunque ci sono già molte piantine completamente bruciate, il terreno completamente asciutto. Il campo ad oggi, se non dovesse piovere ancora ulteriormente, è completamente compromesso.
19: Quanti giorni ha di sopravvivenza senza pioggia?
1: Una settimana, 10 giorni.
19: Per la provincia di Pavia, dove si produce più di un terzo del riso italiano, un'altra stagione nera dopo quella della grande siccità del 2022.
2: È peggio del 2022 perché quest'anno abbiamo anticipato tutte le spese e poi qua, in questo caso qua, non potremo fare niente.
0: E ora lo sport con gli europei di nuoto. Si regala il bis Ginevra Taddeuzzi. Infatti ancora lei la regina d'Europa, vincente anche nella 5 km in acque libere, dopo l'oro nella 10 km. Anche oggi si festeggia una doppietta azzurra con il terzo posto di Barbara Pozzobon. Con questo risultato Taddeuzzi diventa la prima italiana di sempre a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione degli europei. Allora, un bis d'oro davvero straordinario questo di Ginevra Taddeuzzi, vediamola nell'intervista della nostra inviata Elisabetta Caporale.
4: È la prima volta nella storia del nuoto azzurro di fondo che

0: una azzurra, va sul podio nello stesso evento, vince due medaglie nello stesso evento.
1: No, sono felicissima, infatti ho visto Leoni e mi ha detto bravo, ha detto volevo fare come te, perché anche lei ha vinto sia la 5 che la 10, però sì, non me l'aspettavo, soprattutto perché oggi mi sono tuffata, ho detto mamma mia, è tosta, infatti cercavo di rimanere più coperta possibile, volevo partire proprio all'ultimo, pensavo addosso, non sapevo quanta fatica potessi fare per risalire, quindi è andata bene, faticato, però è andata bene.
0: Ieri una medaglia d'oro, oggi un'altra medaglia d'oro. Per chi sono queste medaglie d'oro? Come dedica, come idea?
1: No, dietro c'ho un team, veramente ci sono tantissime persone, quindi sono un po' di tutti, cioè dei miei genitori, come dicevo ieri, del mio fidanzato, del mio allenatore sicuramente che mi allena, cioè del mio preparatore atletico. I preparatori atletici, c'ho Federico, Gianluca, Alessio, quindi il mio fisioterapista, saluto Ciro a casa, il mio Luigi, c'è Ricky, Riccardo, ciao. Cioè qui, quindi siamo veramente tantissime persone, tutti ci mettono veramente tanto impegno e mi aiutano costantemente sempre, perché una figura non è più rilevante dell'altra, quindi ringrazio veramente tutti ed è queste medaglie comunque senza tutto questo lavoro dietro non ci sarebbero.
2: Pioggia davvero di medaglie su questo nuoto, agli europei di nuoto artistico, questa volta un altro bronzo per l'Italia nell'acrobatico. Le azzurre completano così il triz. Dopo il tecnico e libero, Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Zeggio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedrotti e Giulia Vernice conquistano il terzo posto anche nel programma acrobatico. Medaglia d'oro alla Russia in gara come atlete neutrali e poi l'argento alla Spagna. L'incredibile storia del biglietto della lotteria da 1 milione di euro buttato per errore poi ritrovato tra i rifiuti. È successo a Bitonto, in Puglia, una giocata vincente che è stata ritrovata grazie all'impegno degli operatori della raccolta della spazzatura. Vediamo con Monica Arcadio, poi una breve pausa e torniamo in diretta. Restate con noi.
3: Un biglietto da 1 milione di euro di una lotteria istantanea buttato nel cestino dei rifiuti. La Dea Bendati è arrivata a Bitonto nel nord barese venerdì scorso, ma quella vincita ha rischiato seriamente di sfumare. Chi aveva il biglietto non si era reso conto di avere tra le mani così tanti soldi e se ne è liberato. Soltanto domenica ha capito l'errore, poteva essere troppo tardi, invece no, la fortuna è passata due volte. Quel biglietto è stato recuperato, integro, mobilitata l'azienda dei rifiuti locale. Il prezioso tagliando, cercato per oltre 2 ore, era proprio qui, tra sei tonnellate di rifiuti ancora caricati su un autocompattatore.
4: In quel momento si tratta anche di fare attenzione ad evitare quelle contaminazioni normali tra i rifiuti, cercare di evitare qualsiasi pericolo di deterioramento di quel che si sta cercando. Tenendo conto che stiamo parlando di un pezzettino così di carta, puoi immaginare quanto il rischio fosse elevato.
3: Il biglietto vincente era stato acquistato in una tabaccheria ricevitoria alla periferia cittadina, ma qui nessuno conosce l'identità della famiglia fortunata. I proprietari lo hanno saputo il giorno dopo attraverso la comunicazione dei monopoli di Stato.
4: Gli operatori sono stati molto amabili, simpatici in quel momento. Hanno esultato come se si trattasse, ovviamente si fosse trattato, di una vincita loro.
5: Pubblicità. Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafogli e a te che... Cosa aspetti a gustarti l'estate? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu. Pubblicità.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
8: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, Aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
9: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile,
9: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Minuti, bentrovati in diretta su Rai News 24. Ripartiamo dal fatto che per fare più spesa in difesa ed energia l'Italia chiederà a Bruxelles di attivare la clausola di salvaguardia, ma la flessibilità di bilancio, così ha spiegato il ministro Giorgetti, non sarà massima e resta poi l'incognita dell'uscita dalla procedura per deficit eccessivo. Alessandro Marchetti.
11: L'Italia chiederà all'Europa di poter spendere il massimo in extra deficit per l'energia, ma non per la difesa. Il ministro dell'Economia Giorgetti fissa le asticelle del governo in vista della prossima legge di bilancio, ma non solo, una richiesta di scostamento dagli impegni che alla Camera quantifica così.
12: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
11: La clausola di salvaguardia è stata introdotta lo scorso anno per dare ai 27 paesi più flessibilità per investire in armamenti, inevitabile dopo l'aggressione all'Ucraina. Ma su pressione di membri come l'Italia si è aggiunta l'energia. Il via libera di Bruxelles arriverà non prima di ottobre, ma attenzione, le risorse, ribadisce Giorgetti, non si potranno usare per tagliare le accise sui carburanti o dare sovvenzioni. Ma c'è di più. La richiesta al Parlamento di uno scostamento di bilancio si legherà molto all'uscita dell'Italia dalla storica procedura per deficit eccessivo. Tradotto, bisognerà tenere i conti in ordine. Il rischio, avverte Giorgetti, è restare con un deficit fuori controllo per anni. Molto dipenderà dai calcoli che Istat presenterà a settembre sul disavanzo 2025. Pesano misure costose come il superbonus, un riconteggio a cui si affida molto l'esecutivo.
2: E allora lo abbiamo sentito, l'Italia chiederà la flessibilità, anche se non massima, all'Europa per difesa ed energia. L'abbiamo sentito anche dal ministro Giorgetti oggi, ci sono però ancora delle incognite in vista della legge di bilancio, l'abbiamo sentito anche in questo servizio. Ne parliamo con un ospite collegato con noi via Zoom, Carlo Altomonte, economista e docente della Bocconi di Milano. Bentornato a Rai News 24. Ecco, Altomonte, il ministro ha detto chiederemo uno scostamento di bilancio, lo ha legato all'uscita della procedura per deficit. Cosa significa questo impatto?
13: Ovviamente è possibile chiedere all'Europa di spendere di più per investimenti legati alla sicurezza del nostro paese, che non vuol dire solo armamenti, ma vuol dire anche per esempio potenziare il monitoraggio delle infrastrutture critiche, ferroviarie, energetiche e quant'altro, e investire, grazie a un emendamento che l'Italia ha fatto approvare lo scorso giugno, anche nella transizione energetica per fronteggiare il costo della crisi energetica che abbiamo a causa della tensione in Medio Oriente sullo stretto di Hormuz. Questo vuol dire che questa spesa non sarà parte del deficit ufficiale che Bruxelles conteggerà e quindi possiamo in qualche modo farla senza un vincolo comunitario. Però ovviamente abbiamo il vincolo dei mercati, comunque una spesa in più, comunque debito in più. Quindi giustamente il ministro dell'Economia dice attenzione, sarebbe bene attivare questa clausola soprattutto se riusciamo a uscire dalla procedura di infrazione a settembre, come diceva il vostro servizio. Cioè se riusciamo a tenere sotto controllo i conti pubblici e riportare il deficit sotto il 3%, potremmo presentarci al mercato con un'attivazione della clausola di flessibilità in un'ottica più sostenibile per la finanza pubblica, quindi con meno pressione sui nostri tassi di interesse. Questa è un po' la scommessa che il governo sta cercando di portare avanti.
2: Ecco, si dice anche che questo sia in qualche modo così il primo passo per la legge di bilancio. Il governo quindi e quindi il MEF potrà contare, ma su quanti miliardi e soprattutto che cosa ci farà?
13: Allora, sicuramente è così perché la clausola, nonostante quello che si sente in giro, la clausola di esenzione la si può attivare anche se siamo in procedura di infrazione.

0: infrazione, e ovviamente sarebbe meglio farlo. L'Austria l'ha fatto in procedura di infrazione, ha attivato la clausola di esenzione dalla spesa per sicurezza ed energia negli scorsi mesi, ma sarebbe meglio farlo, come dicevamo, solo una volta che abbiamo certificato i conti in ordine. Una volta attivata questa clausola, la spesa per la sicurezza e la spesa per la transizione energetica possono essere messe in finanziaria al di fuori degli obiettivi di finanza pubblica concordati con Bruxelles. Quindi sostanzialmente abbiamo dei margini di manovra in più, perché evidentemente la spesa che non va contabilizzata su sicurezza ed energia può essere utilizzata per altre cose, per esempio per una riduzione di alcune imposte, in particolare per il rifinanziamento del bonus sulle pensioni. Per, diciamo, i cittadini meno abbienti, quindi sostanzialmente per continuare quella politica che il governo ha portato avanti negli ultimi anni. Come diceva il ministro, non si può usare per interventi diretti sulle accise, quindi benzina e gasolio, perché questi non sono in qualche modo coerenti con la transizione energetica. Se io faccio scendere il costo della benzina, la gente continua a usare più benzina anziché passare a forme di energia meno inquinanti, e questo ovviamente da un punto di vista di Bruxelles e in generale non va così tanto bene. Però è indubbio che attivando questa clausola la legge finanziaria godrà di margini di manovra di direi almeno 5-6 miliardi in più rispetto a quelli che avremmo se non attivassimo questa clausola.
1: Ecco, poi Giorgetti è stato interpellato anche su altro, nello specifico su quelli che sono i prestiti europei per la difesa, perché ha avvisato che oltre a essere nuovo debito, l'Italia dovrà stare attenta a maggiori oneri burocratici. Perché?
0: Allora, oltre a questa clausola di esenzione nazionale sulle spese di sicurezza ed energia, la Commissione europea ha previsto un modello PNRR per l'investimento, questa volta sì, su diciamo, la difesa, quindi in questo caso proprio il riarmo a scopo ovviamente difensivo, quindi protezione contro i droni, investimento in sistemi antimissile, rafforzamento della nostra capacità di pattugliamento delle rotte del Mediterraneo per il controllo dei nostri confini e quant'altro. Queste spese possono essere fatte prendendo a prestito dei soldi da Bruxelles, e quindi con un tasso agevolato e un ripagamento di questo debito a 45 anni, quindi lunghissimo termine, fino a 16 miliardi di euro, su garanzia comunitaria. Però, come per i fondi PNRR, se decidessimo di usare queste spese e non quelle sulla clausola di esenzione nazionale, cioè questo strumento che si chiama SAFE, per le nostre spese sulla difesa, dovremmo sottostare a dei vincoli comunitari. In particolare, tutte le spese dovrebbero essere soggette a procedure, diciamo, di gara comuni, e poi una parte di queste spese dovrebbe andare sulla creazione di piattaforme comuni di difesa europee, quindi su sistemi di tecnologici e diciamo industriali che sono sviluppati insieme ad almeno altri due paesi. Sono dei vincoli che evidentemente il governo deve decidere se usare oppure no, in cambio del fatto che questi soldi arrivano a un tasso di interesse che è almeno di 0,5 punti percentuali più basso di quello che pagheremmo, e su scadenze molto più lunghe.
1: Ecco, infatti proprio su questo il ministro ha detto che questi prestiti europei per la difesa saranno valutati su quella che è una convenienza complessiva. Allora un flash, veramente un flash su questo?
0: Sì, assolutamente. Quindi io direi che in questo momento il governo in realtà ha a disposizione tutti e due gli strumenti. La clausola di esenzione nazionale sulle spese di sicurezza ed energia, che secondo me apre margini importanti sulla legge finanziaria, sulla legge di bilancio, e dall'altro l'attivazione dei prestiti europei per l'investimento a più lungo termine sulla difesa. Fossi nel governo, userei in maniera oculata entrambi gli strumenti, perché di investire sulla sicurezza dei nostri approvvigionamenti e delle nostre filiere critiche l'Italia ha un estremo bisogno.
1: Grazie, grazie davvero a Carlo
0: Grazie a voi.
1: Altomonte, economista, docente dell'Università Bocconi di Milano, per essere stato nostro ospite. E noi
0: Arrivederci.
1: proseguiamo parlando ancora di economia, un'ipotesi, quella di una cordata italiana. È ciò a cui si sta lavorando, ci sta lavorando un gruppo di imprenditori per rilevare l'ex Ilva. Intanto continua il conto alla rovescia dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano. Facciamo il punto con Raffaele Cappuccio.
2: Per l'ex Ilva prende forma l'ipotesi di un gruppo

0: Di imprese italiane decise a impegnarsi per rilevare le attività dell'azienda in crisi. Per ora si tratta di un'ipotesi, come afferma alla Camera il ministro Urso.
1: Ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare un'accordata italiana promossa dal sistema industriale italiano per fare una sua proposta che consenta il salvataggio e rilancio della produzione siderurgica a Taranto e negli stabilimenti dell'Ilva.
0: Nel secondo giorno di incontri al Ministero delle Imprese del Made in Italy, Urso ha incontrato il presidente di Confindustria e il presidente di Federacciai. Dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che mette una pietra tombale sull'aria a caldo, è rimasta sul tavolo un'unica proposta, quella di Jindal. Da gara, precisa ancora il ministro Urso, possono essere presentate altre manifestazioni di interesse, purché migliorative. Da qui il lavoro sotto traccia con la cosiddetta cordata italiana.
2: Ci stiamo lavorando, serve capire le condizioni perché ovviamente è tutto nuovo, perché ovviamente venendo a mancare diciamo pezzi della gara precedente, perché la gara precedente includeva la parte a caldo, oggi bisogna capire quali sono le nuove condizioni che stiamo esaminando, è quello che stiamo cercando di fare noi come Confindustria, è sedere i nostri imprenditori volontarosi.
0: In giornata Urso si è confrontato anche con i rappresentanti del territorio di Taranto. Quasi tutti si aspettavano risposte dettagliate. È stato spiegato loro che una volta raccolte le ipotesi sarà presentato un unico progetto a Palazzo Chigi con una serie di condizioni. Per i sindacati e per i territori ne resta fondamentale una, la tutela dei posti di lavoro.
3: Ora vediamo come hanno chiuso i mercati azionari. Andiamo in diretta a Milano da Fabrizio Patti.
4: Sì, sulle borse oggi si registrano i nuovi record a Wall Street per gli indici S&P 500 e Dow Jones, in particolare il Dow Jones che va bene più 0,84%, quinta seduta consecutiva di rialzo, appena sotto la parità. Invece il Nasdaq, a fare la differenza tra gli indici sono i settori delle società che in queste ore stanno pubblicando i conti. Tra chi oggi va bene dopo le trimestrali ci sono Disney e la farmaceutica Eli Lilly. Tra invece chi va male c'è AMD, produttore di microchip, che pure ha battuto le attese, così come SpaceX, la società delle attività spaziali di Elon Musk, meno 7%. Sono saliti moltissimo i ricavi del 90%, ma sono salite di più le spese, in particolare quelle per investimenti in intelligenza artificiale, più 550%, pari a circa 18 miliardi di dollari. Questo ha un po' spaventato gli investitori. Va detto che finora la stagione delle trimestrali è molto positiva a Wall Street, circa l'84% delle società dell'indice S&P 500 che fin qui le hanno pubblicate ha superato le aspettative. Sui mercati è stata accolta con una certa cautela la nuova posizione di Donald Trump, secondo cui sarebbe vicino un accordo sullo stretto di Hormuz. Il prezzo del petrolio è rimasto sui livelli di ieri, quando comunque era sceso. Il Brent rimane sotto gli 80 dollari al barile. A Milano è stata una seduta piuttosto cauta, l'indice di Milano, appunto, che veniva dal massimo storico ieri, ha chiuso in calo dello 0,18%, poco movimento. Tra i titoli più scambiati c'è Unicredit in calo dopo le notizie sul via libera all'offerta sulla tedesca Commerzbank da parte dell'autorità tedesca che vigila sui mercati. Lì nello studio.
3: Caso Delmastro, le chat segrete con l'imprenditore Carroccia. Andiamo a mostrarvi alcune immagini, una protesta del Movimento 5 Stelle. Fuori queste chat, tirate fuori i cellulari, l'ha detto Giuseppe Conte concludendo il suo intervento in aula. I deputati quindi hanno alzato tutti, mostrato tutti i cellulari, e poi anche i senatori pentastellati l'hanno fatto con un'azione simbolica che vediamo in queste immagini di protesta che viene promossa in queste settimane dal Movimento 5 Stelle.
5: Su via, io ci provo, un po' di dignità, fuori queste chat, tirate fuori.
3: Questo dunque è quello che siamo riusciti a mostrarvi di quanto accaduto poco fa. E sono centinaia le iniziative che animano le sere nei luoghi del FAI, che restano aperti fino a tardi per far scoprire e conoscere palazzi, foreste e artisti. Siamo stati a Villa Panza, a Varese. Vediamo con Laura Longo.
6: Giuseppe Panza, nella sua biografia, racconta proprio di quando era bambino, di come si era innamorato di questa villa che ha questa terrazza sul centro di Varese.

0: dove ci sono i tramonti più belli della città.
1: In quell'ora in cui il giorno incontra la sera, il cielo assume colori che diventano intensi o sfumati come le emozioni. È in quell'ora che le opere di Joseph Albers presenti alla mostra a lui dedicata a Villa Pansa cambiano il modo in cui le percepiamo.
0: Di luce e colore che sono proprio le protagoniste di tutta la ricerca di Pansa, che è una ricerca filosofica, spirituale.
1: È nata anche per questo l'iniziativa Nei luoghi del Fai, sotto un cielo di stelle. Lo scopo è quello di entrare in contatto con l'arte, soprattutto contemporanea, immergendosi nella natura, lasciandosi andare all'istinto.
0: È proprio una ricerca, un viaggio all'interno del colore. Il visitatore si deve perdere in queste stanze, deve osservare questi quadrati, sono come delle porte che si aprono verso altre dimensioni.
1: Una tavola cromatica di interpretazioni rielabora le forme rigorose dei quadri di Joseph Albers, che ordinano il disordine dei pensieri, invitano la meditazione in un gioco di prospettive in cui tutto va rivisto, reinterpretato, come la finestra di Hirving, un dipinto di natura viva che cambia con il mutare del tempo e delle stagioni.
2: Ora raccontiamo e analizziamo con Chiara Beretta Mazzotta una storia che sta già agitando il mondo dell'editoria. È la vicenda di un romanzo da 2 milioni di dollari di valore editoriale bloccato per un presunto caso di utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte del suo autore. Vediamo l'intervista di Roberto Vicaretti, poi con Pablo Rojas un approfondimento sulla grave crisi economica umanitaria a Cuba. E poi alle 18 torna il telegiornale.

0: l'intelligenza artificiale può aiutare in qualunque ambito, anche per scrivere un libro, perché poi è la storia che vogliamo raccontare e commentare con lei.
1: Buongiorno, sì, assolutamente può aiutare perché può agevolare una serie di processi, ma indubitabilmente non può scrivere un libro al posto di un autore, non tanto, e non è un tanto un tema di possibilità, ma il fatto che se qualcosa viene prodotto interamente da una macchina o con un notevole contributo della macchina, quel contenuto non è più un contenuto creativo, non è più tutelabile da diritto d'autore e si aprono un sacco di guai, come succede, sta succedendo ed è successo.
0: Allora, un sacco di guai, come è successo? Mentre parlava la Chiara Beretta Mazzotta è comparsa una foto, la foto di Jerry Falard, che è un scrittore, un giovane scrittore, un aspirante forse dovremmo dire, giovane scrittore che ha preparato un suo lavoro, l'ha consegnato a un agente letterario, dunque a un collega, diciamo così, statunitense della nostra ospite, grande entusiasmo, contratti da 2 milioni di dollari, tutto pronto per far partire il libro negli Stati Uniti e in Europa, poi però accade che un editor dice: sapete che c'è? Che non sono proprio sicuro che nella creazione di questo lavoro non c'entri io, non c'entri troppo l'intelligenza artificiale. Sono andato giù con l'accetta, se ci aiuta anche a ricostruire quello che è accaduto.
1: È successo esattamente così, l'autore è un esordiente, è il sogno di ogni agenzia, cioè si presenta con un romanzo, un thriller, la sua agenzia che è l'Europa Content lo ritiene estremamente interessante, quindi inizia quella fase che si chiama di submission, cioè il testo viene proposto alle varie case editrici. Con grande entusiasmo viene accolto questo testo, per cui 14 editori si sfidano e fanno quella che viene chiamata un'asta, quindi fondamentalmente chi offre di più si accaparra l'autore, e l'autore si stava per accaparrare 2 milioni di dollari. La cosa interessante è che non sono stati gli editor delle case editrici a sollevare dei dubbi, ma sarebbe stato, dico sarebbe perché riuscire ad avere bene le informazioni.
0: Perché è un thriller, giustamente.
1: Esatto, non ho potuto leggere il testo, ovviamente. Un editor dell'agenzia ha cominciato ad avere dei sospetti e il tema è molto grande, perché se io cedo i diritti di un contenuto che in realtà non è stato prodotto da un essere umano, è come se io vendessi l'aria. Perché quel contenuto potrebbe essere adoperato, replicato e utilizzato senza che venga pagato alcun compenso, perché su quel contenuto non c'è certo. Un diritto.
0: Ma l'editor è andato dal capo dell'agenzia e gli ha detto: guarda, qua queste 100 pagine, questa è la prova che è fatto con l'intelligenza artificiale?
1: Questa è una questione molto delicata, nel senso che non abbiamo le pagine, non è stato divulgato il passaggio, si parla di ritmo, si parla di una scrittura molto pulita, però diciamocelo francamente, se un professionista ha sotto gli occhi un testo

0: 2 milioni di dollari, non proprio quisquiglie. Quindi l'ultima domanda a Chiara Beretta Mazzotta è: e voi come fate? Cioè, come vi tutelate? Come cercate di capire se?
1: Questo è un discorso delicato e si fa quello che si faceva anche in passato per il pericolo di plagio, di scoppiazzature varie, cioè si dovrebbe chiedere all'autore condividere il suo processo creativo. Molto difficile che un autore venga fulminato dall'ispirazione e scriva un libro di getto senza fare modifiche. Di solito si ragiona su un'idea, si scrive una sinossi, si cominciano a fare le scalette, quindi si può mappare il percorso. Quindi per me e per tutti gli addetti ai lavori sarà sempre più importante avere prova di questo percorso, e gli autori dovranno tenere conto di questo aspetto.

0: Noi come Let Cuba Breathe appunto siamo nati come progetto a fine gennaio, proprio dopo queste nuove misure applicate dall'amministrazione Trump rispetto al blocco energetico. È nata in realtà come una campagna di informazione per spiegare qui in Italia e in generale in Europa che cosa significa effettivamente vivere sotto un blocco economico, commerciale e finanziario come il blocco che il popolo cubano in realtà sta vivendo da più di 60 anni, quindi non è niente di nuovo. E poi pian piano si è andato a strutturare un po' meglio questo progetto, abbiamo partecipato a questa grande missione internazionale di solidarietà chiamata Nuestra America, che è partita per Cuba da tantissimi paesi del mondo a fine marzo, da un lato per portare aiuti umanitari e dall'altro per esprimere vicinanza al popolo cubano in questo momento drammatico in cui realmente si sta cercando di asfissiare una popolazione. E poi siamo tornati a Cuba a fine aprile, inizio maggio, nuovamente con degli aiuti, e a questi convogli europei hanno partecipato ormai centinaia di persone. Siamo in partenza adesso con il prossimo convoglio venerdì di questa settimana.
1: L'ultima volta che c'è stata quando è stato?
0: È stato a fine aprile, inizio maggio.
1: E la situazione che ha visto con i suoi occhi qual era? Più drammatica?
0: Sicuramente la carenza di carburante è drammatica, perché non significa soltanto una difficoltà a muoversi, quindi una carenza di carburante per i trasporti e per i mezzi pubblici, ma significa realmente paralizzare un paese, perché vuol dire non avere corrente elettrica. Vivere sotto questo blocco adesso a Cuba vuol dire spesso stare più di 24 ore senza corrente elettrica, sia per quanto riguarda le case, chiaramente, delle famiglie cubane, e sia per quanto riguarda tutte le strutture pubbliche. Gli ospedali, ad esempio, sono costretti spesso ad operare in mancanza quasi totale di elettricità, sono dotati spesso chiaramente di un generatore, però la mancanza di carburante fa sì che anche il generatore spesso non possa essere acceso 24 ore su 24, e quindi spesso si trovano ad operare in situazioni di emergenza con le torce dei telefoni o con le torce frontali. Quindi è realmente una punizione che viene imposta a un popolo che realmente adesso sta vivendo un dramma di cui l'Europa non si sta forse rendendo conto nella misura adeguata.
1: Diceva partirà un nuovo convoglio nei prossimi giorni, nello specifico che cosa porterete?
0: Da un lato porteremo aiuti umanitari, quindi in particolare farmaci e strumenti medici per gli ospedali, perché chiaramente oltre a tutta la questione della mancanza di energia elettrica, ricordiamo che i farmaci e le medicine sono un problema che esiste da tempo a Cuba, che è impossibilitata a comprare la maggior parte dei farmaci che noi normalmente utilizziamo, perché quando una medicina ha anche solo il 10% di prodotto brevettato negli Stati Uniti bisogna chiedere un'autorizzazione al Dipartimento del Tesoro americano per l'importazione a Cuba, che quindi non viene concessa. Quindi noi da un lato cerchiamo di sostenere le strutture pubbliche, proprio perché appunto chi soffre le conseguenze di questo blocco in primis è il popolo, quindi portare medicine e aiuti agli ospedali, e dall'altro sono anche donazioni di materiale scolastico per i bambini delle scuole, che chiaramente anche loro stanno operando in situazioni di difficoltà.
1: Volevo chiederle, rispetto al turismo, che sicuramente è anche una fonte di PIL per Cuba, ci sono delle ripercussioni importanti, immagino?
0: Assolutamente sì, il turismo è calato drasticamente. Chiaramente in parte per questa situazione qua, ma anche per quelle che sono definite le sanzioni secondarie del blocco. A maggio sono state emanate delle nuove misure che sono diventate effettive verso la fine del mese di maggio, che colpiscono proprio tantissime catene, compagnie, assicurazioni e banche internazionali, anche europee, che scelgono di commerciare o comunque lavorare con Cuba, e quindi vengono

colpite da queste sanzioni. Quindi per cui quasi tutte si stanno automaticamente ritirando dall'isola, tantissime catene di hotel, ad esempio il Meliá, che è una catena molto famosa, si è ritirata dal paese e quindi gli hotel rimangono chiusi e non sono nelle condizioni di continuare a mantenere i servizi, per cui il turismo chiaramente è calato. Anche le compagnie aeree spesso hanno scelto di smettere di viaggiare a Cuba, si sono ridotte drasticamente le linee che viaggiano a Cuba, così come anche le compagnie navali che trasportano anche le merci. Noi ad esempio come le Cuba Brit avevamo raccolto in giro per l'Europa delle donazioni destinate agli ospedali cubani, tra cui latte in polvere per neonati, respiratori polmonari, che erano a bordo di una nave che è arrivata in rada di fronte alla Terminal de Mariel, il porto principale dell'Havana, e poi ha scelto di non attraccare perché l'azienda che gestisce la Terminal de Mariel è stata sottoposta a queste sanzioni secondarie che si ritorcono contro la compagnia, e quindi ha scelto di non attraccare e di portare la merce in Messico. Quindi queste sanzioni colpiscono in realtà poi anche tantissime compagnie non cubane ma anche europee, quindi certo, anche noi come cittadini lavoratori.

0: velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Durante le ore serali e notturne terminano le piogge e temporali su rilievi alpini, rimane un po' di nuvolosità. Cielo sereno, temperature elevate anche nei valori minimi e tanta afa invece in pianura. Una notte stellata quella sul centro Italia, qualche velatura tra Umbria, Toscana, Lazio e Abruzzo in un contesto di tempo stabile, ancora con temperature della notte piuttosto elevate. Al sud cielo sereno in prevalenza con qualche annuvolamento più compatto nelle aree interne, una ventilazione che rimane sostanzialmente debole settentrionale sul medio e basso Adriatico. Il tempo durante la notte sulle due isole maggiori torna il sereno dopo i piovaschi del pomeriggio, un po' di nuvolosità nelle aree interne ma senza piogge, maestrale piuttosto teso sulla Sardegna, in particolar modo sui settori sud-occidentali. Domani il tempo vede una mattinata in prevalenza soleggiata sulle regioni del centro-nord, qualche annuvolamento più compatto al meridione con la possibilità di piovaschi sui rilievi della Calabria e nelle aree interne della Sicilia ma anche sulle Dolomiti. Infine uno sguardo alle temperature, i valori massimi odierni e di domani rimarranno attorno ai 37-38 gradi nelle aree più interne in prossimità delle pianure.

Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: approvato uso clausola di salvaguardia per derogare dalle regole di bilancio europee. Sui fondi safe per la difesa il PD si spacca, la Lega chiede modifiche al testo di maggioranza. Droni con esplosivo all'aeroporto di Lipsia, almeno 17 le vittime e circa 50 i feriti nei bombardamenti russi su Kiev. Zelensky chiede nuovi missili, Trump avrebbe detto di no. Campi Flegrei, il ministro dell'interno al vertice in prefettura incontra una delegazione di cittadini. Il governo stanzia 100 milioni, assemblea in piazza Pozzuoli. Raggiunto un accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera e la famiglia del piccolo Domenico morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato all'ospedale Monaldi di Napoli. L'ondata di calore non dà tregua, temperature sopra la media in gran parte d'Europa, in Italia anche oggi 25 città da bollino rosso, domani saliranno a 27. Europei di nuoto, bis sul primo gradino del podio per Ginevra Tateucci, regina di Parigi insieme a Chiara Pellacani, 4 ori da leggenda nei tuffi, bronzo, Pozzobuono e Paltrinieri. Buonasera, benvenuti all'edizione delle 18. Per fare più spesa in difesa ed energia l'Italia chiederà a Bruxelles di attivare la clausola di salvaguardia, ma la flessibilità di bilancio, ha spiegato il ministro Giorgetti, non sarà massima. Resta poi l'incognita dell'uscita dell'Italia dalla procedura per deficit eccessivo. Seguiamo il nostro primo servizio di Alessandro Marchetti.
1: L'Italia chiederà all'Europa di poter spendere il massimo in extra deficit per l'energia, ma non per la difesa. Il ministro dell'Economia Giorgetti fissa le asticelle del governo in vista della prossima legge di bilancio, ma non solo, una richiesta di scostamento dagli impegni che alla Camera quantifica così.
2: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
1: La clausola di salvaguardia è stata introdotta lo scorso anno per dare ai 27 paesi più flessibilità per investire in armamenti, inevitabile dopo l'aggressione all'Ucraina. Ma su pressione di membri come l'Italia si è aggiunta l'energia. Il via libera di Bruxelles arriverà non prima di ottobre, ma attenzione, le risorse, ribadisce Giorgetti, non si potranno usare per tagliare le accise sui carburanti o dare sovvenzioni. Ma c'è di più. La richiesta al Parlamento di uno scostamento di bilancio si legherà molto all'uscita dell'Italia dalla storica procedura per deficit eccessivo. Tradotto, bisognerà tenere i conti in ordine. Il rischio, avverte Giorgetti, è restare con un deficit fuori controllo per anni. Molto dipenderà dai calcoli che Istat presenterà a settembre sul disavanzo 2025. Pesano misure costose come il superbonus, un riconteggio a cui si affida molto l'esecutivo.
0: Andiamo in aula adesso alla Camera, sono in corso le dichiarazioni di voto sull'autorizzazione all'utilizzo delle chat di Delmastro, sta parlando la segretaria del PD, Alice Line, andiamo a sentire.
3: E lasciate anche dissipare i dubbi, perché non è bello accompagnarsi dopo questo voto ai dubbi che rimarranno in molte teste. Permettete invece che ogni dubbio venga finalmente chiarito, la trasparenza produce esattamente questo effetto, chiude le polemiche, rafforza la credibilità delle istituzioni e restituisce fiducia ai cittadini, perché per anni abbiamo ascoltato esponenti di Fratelli d'Italia dai banchi dell'opposizione sostenere che chi esercita funzioni pubbliche ha il dovere di sottoporsi a ogni verifica, perché la credibilità delle istituzioni passa anche dalla disponibilità a non sottrarsi ad alcun controllo. Poi, arrivati al governo, questo principio ha cambiato improvvisamente i destinatari e i confini. La trasparenza continua ad essere invocata, però riguarda sempre qualcun altro, mai se stessi. E io mi chiedo perché le regole cambino ogni volta che essere coinvolto è qualcuno che appartiene alla stretta cerchia della Presidente del Consiglio. Il governo dovrebbe occuparsi dei problemi degli italiani, non dei propri. In un paese che ha una crescita allo zero, un calo della produzione industriale che va avanti da 3 anni quasi consecutivi, tante vertenze aperte, le preoccupazioni di lavoratrici e lavoratori di Ex Ilva, Electrolux, Natuzzi, stipendi che sono tra i più bassi d'Europa, continua a dirlo l'Istat, non il PD, e al contempo le bollette che sono, come sapete, tra le più care d'Europa. E invece tutte le vostre energie sono concentrate a salvare voi stessi. Noi, colleghi, vi chiediamo di votare a favore dell'autorizzazione. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di...

0: questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti, appartiene alla Costituzione, e oggi suggerirebbe di votare tutti insieme per far fare il proprio lavoro ai magistrati che contrastano le mafie. Grazie.
1: Così è Elie Schlein alla Camera durante le dichiarazioni di voto sul caso del Mastro, ed è alta tensione tra maggioranza e opposizione su questo caso. C'è poi anche il tema delle spese per energia e difesa, mozione unitaria della maggioranza in Parlamento, ma restano i distinguo tra gli alleati sul riarmo, un tema che divide le opposizioni. Ci aggiorna da Montecitorio Alberto Gioffreda.
2: Ripartiamo proprio dalle dichiarazioni di voto di quanto sta accadendo qui a Montecitorio, perché si discute se autorizzare o meno l'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario del Mastro e l'imprenditore Caroccia, un'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma e, come abbiamo ascoltato, dalla segretaria Demi Schlein, ma questa è la linea di tutte le opposizioni, compreso quindi 5 Stelle, Verde e Sinistra, ma anche Italia Viva, Azione e Più Europa. Sono compatte le minoranze nel chiedere il sì all'autorizzazione, di opposto invece le dichiarazioni che stanno arrivando dal fronte del centrodestra, con Fratelli d'Italia, Forza Italia e Noi Moderati, che vanno verso il diniego. Un no che arriverà anche, così come è stato annunciato, da Futuro Nazionale di Vannacci. Se il tema giustizia ricompatta gli schieramenti, quello delle spese militari stamane, prima alla Camera e poi in questo momento anche al Senato, ha fatto registrare alcune fibrillazioni tutte interne sia al centrodestra che al centrosinistra. Il governo ha chiesto la formulazione della risoluzione di maggioranza, chiedendo, su pressioni soprattutto della Lega di Matteo Salvini, che il ricorso al finanziamento SAFE fosse vincolato a risorse da spendere sulla sicurezza nazionale e su sistemi difensivi. Se su questa risoluzione ovviamente il governo ha ottenuto poi la maggioranza con 181 voti qui alla Camera, fra poco il voto ci sarà anche a Palazzo Madama, il regolamento di Montecitorio in qualche modo è venuto in soccorso del Campo Largo, che aveva presentato sì una risoluzione unitaria con Partito Democratico, 5 Stelle e Verdi e Sinistra, ma si è evitata la conta interna, soprattutto all'interno dei Dem, dove il passaggio del non un euro in spese militari non era gradito ai riformisti, che infatti hanno votato a favore delle risoluzioni sia di Italia Viva che Più Europa, che sostengono l'utilizzo del SAFE. Una linea, quella del Campo Largo, che almeno così come viene raccontata soprattutto tra i gruppi parlamentari sembra far prevalere quella portata avanti da Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. A te.
1: Grazie, grazie ad Alberto Gioffreda. E torniamo in aula, torniamo alla Camera. Ancora le dichiarazioni di voto sull'autorizzazione all'utilizzo delle chat di Del Mastro. Sta parlando Galeazzo Bignami, questa volta di Fratelli d'Italia. Andiamo a sentire.
3: L'avvocato Conte, pur di attaccare Giorgia Meloni, difende i mafiosi. Cita il diritto alla difesa dei mafiosi pur di attaccare Giorgia Meloni. Però vabbè, abbiamo preso atto da che parte state dalla storia, ed è la parte sbagliata. No, no. Per cortesia, e mi permetto anche a riguardo di entrare, anche se devo ammettere che i colleghi sono intervenuti prima, ringrazio il relatore della giunta, il collega Iaia per primo, il collega Pittalis e gli altri intervenuti che hanno ben spiegato le ragioni a livelli istituzionali. Qua è evidente, sono due livelli, uno istituzionale, l'articolo 68, e uno di natura politica. Quella di natura istituzionale, è già stato detto tutto, la Procura non ha indicato le indagini svolte, le attività compiute, il periodo di tempo per il quale voleva acquisire le chat, ed è la Corte Costituzionale ad aver detto che non si possono produrre, non si potrebbero neanche richiedere. Ve l'abbiamo spiegato, non l'avete capito, la cosa non ci sorprende. Però dovremmo anche comprendere, mi permetto questo quesito, il perché, quando invece le chat sono quelle di Scarpinato, che chiede di non aprire le chat, che chiede di rimandare alla procura di Caltanissetta, che le chiede di non produrre, e tutti zitti. Quando sono quelli di Del Mastro, invece, il vostro voyeurismo è particolarmente spiccato. Però c'è poi il piano politico. E anche qui mi tocca farvi una domanda prima. Quello che voi chiedete è farina del vostro sacco o è farina dei mafiosi che avete incontrato quando siete andati a trovare Cospito al 41 bis? è farina vostra o è farina loro? Perché voi avete messo Andrea Del Mastro delle Vedove nel mirino da quando ha rivelato quello che voi avete fatto con Cospito.
4: Onorevole Serracchiani.
3: Presidente, faccio notare, Presidente, che non ho fatto i nomi dei colleghi che andarono a trovare, perché sono consapevole della responsabilità che si realizzerebbe
4: colleghi,
3: a citare i nomi.
4: Ricciardi.
3: E non farò neanche i nomi dei colleghi del 5 Stelle, è bene che però l'opinione pubblica lo sappiano, che sparano da quei banchi e poi vengono qua piagnucolando a chiedere scusa invocando che non vengano querelati.
1: E allora così Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, sul caso Del Mastro. Siamo alle parole della Premier adesso su energia e difesa. L'Italia rispetta gli impegni. La linea della Presidente del Consiglio, Meloni, ma seguiamo Gabriele Martelloni.
5: La decisione di fatto era stata presa da Giorgia Meloni subito dopo l'ok di Bruxelles a estendere all'energia la deroga al patto di stabilità per la difesa, ma il confronto con gli alleati sull'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia è proseguito fino all'ultimo e la questione, a quanto si apprende, è stata affrontata anche nel vertice a Palazzo Chigi di martedì, che ha sbloccato le coperture per la proroga al taglio delle accise. Da una parte, per la Premier, resta la necessità di tenere fede agli impegni presi in ambito NATO sulle spese militari, che orientano anche la futura adesione ai prestiti safe dell'Unione, sebbene in misura ridotta rispetto a quelli prenotati un anno fa. Dall'altra, l'esigenza di dare un nuovo segnale sul capitolo energia, anche se la flessibilità europea ottenuta dall'esecutivo non potrà essere usata per i possibili prossimi sconti sui carburanti. La Presidente del Consiglio è consapevole di quanto la difesa sia una questione sensibile nel dibattito dentro e fuori la maggioranza e sceglie di non intestarsi la mossa del Governo, ufficializzata in Parlamento da Giorgetti. La linea rimane quella esposta dopo il summit dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. L'Italia rispetterà gli impegni, ma in modo sostenibile e stabilendo modi, tempi e priorità con gli investimenti, altro punto centrale.
1: Altra notizia in primo piano in questa giornata, quello che è accaduto in Germania, a Lipsia, dove nella notte è stato rinvenuto e disinnescato in prossimità di due aerei cargo ucraini un drone carico di Semtex, l'esplosivo usato negli attentati terroristici. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
6: Sì, saranno gli investigatori specializzati in terrorismo a indagare su quanto successo la scorsa notte a Lipsia. La polizia conferma infatti che il drone era dotato di un ordigno esplosivo disinnescato grazie a un robot. Il fatto ha allarmato a tal punto le autorità che il ministro degli interni Dobrindt ha deciso di interrompere le vacanze in Italia ed è tornato in Germania. In serata terrà una conferenza stampa a Lipsia. L'aeroporto di Lipsia rientra nella categoria delle infrastrutture critiche, qui fanno scalo anche gli aerei ucraini che non possono più volare in patria ma che per conto della NATO trasportano materiale militare e civile da consegnare poi in Ucraina ed è proprio accanto a un Antonov ucraino che è stato scoperto questo drone. A intercettarlo praticamente a mani nude mentre volava bassissimo è stato un lavoratore dello scalo che per fortuna è rimasto illeso, il detonatore probabilmente era difettoso, per sicurezza però lo scalo è rimasto chiuso, ha sospeso le operazioni per due ore. È tutta da verificare poi se c'è un collegamento con un altro incidente avvenuto più o meno nelle stesse ore. La difesa antidroni dell'aeroporto di Lipsia aveva infatti individuato due velivoli senza pilota, bisogna capire se uno di questi è l'oggetto non identificato con cui si è scontrato un aereo che era destinato a Lipsia ma poi è stato dirottato su Hannover proprio durante la chiusura dello scalo. Ecco, quando è atterrato questo aereo a Hannover sono stati confermati i danni alla parte frontale del velivolo. A voi.
1: Intanto in Ucraina la notte passata è stata una notte di devastanti raid su Kiev, ma la pressione di Mosca si fa sentire con violenza anche nel Donbass. Le autorità ucraine dispongono l'evacuazione della popolazione di Kramatorsk a ridosso del fronte. Per gli aggiornamenti da Kiev andiamo dall'inviata Carlotta Macerollo.
4: Una notizia che non volevamo sentire ma è arrivata. Centinaia di famiglie nella città di Kramatorsk, la più grossa ancora nel Donetsk, ancora ucraino, ecco, molte famiglie hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi. Infatti la città è ormai a una ventina di chilometri dal fronte, totalmente ricoperta dalle reti antidrone e alla mercé davvero dei droni e soprattutto delle bombe plananti. È una decisione difficile ma necessaria, ha detto il governatore.

0: della regione di Donetsk saranno 525 i minori che lasceranno in modo forzato la città con le loro famiglie. Tutto questo arriva mentre qui a Kiev, dove ci troviamo con Matteo Pietrobelli, i pompieri stanno ancora lavorando per spegnere le fiamme nell'aria della città. C'è questo odore acre di incendio. Dopo questa notte di attacchi violenti sono 17 le vittime, decine i feriti. La città è stata colpita in più punti. I russi stanno approfittando del fatto che gli ucraini sono a corto di batterie di missili intercettori Patriot. Il presidente Zelensky continua a chiedergli adesso intercettazioni, delle indiscrezioni da parte del Financial Times dicono che il presidente americano Trump avrebbe respinto la richiesta dell'ucraino Zelensky appunto di fornire missili intercettori. Per ora a voi.
1: Iran e Oman avrebbero raggiunto un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz e sulle rotte commerciali. Tra poco andremo dalla corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone, a farci aggiornare. Intanto però vi diciamo che sul fronte americano il Ministero del Tesoro statunitense ha rimosso dalla lista delle sanzioni alcune figure riferibili ai Pasdaran. Sul fronte interno invece è quello delle primarie in vista delle elezioni di midterm. In Michigan si registra la vittoria di un giovane candidato democratico. Ma ci aggiorna da New York l'inviato Nico Piro.
2: Sì, Donald Trump è sulla costa ovest, tra Los Angeles e Las Vegas, poi ritorna qui a Washington, si occupa di raccolta fondi per le elezioni di medio termine, ma anche di tenta di convincere almeno una parte di quel 69% di americani che sono molto scettici sulla situazione dell'economia nel paese. Questo viaggio è stata l'occasione per una nuova intervista a Fox News. Come sempre in questi casi il contraddittorio è stato minimo. Trump ha ribadito le sue minacce all'Iran: se non c'è un accordo li colpiremo duramente, ma loro vogliono fare un accordo. Parlando con i giornalisti del pool, cioè del gruppo di giornalisti che lo segue in questo viaggio, ha poi confermato le indiscrezioni dell'agenzia Axios, agenzia che ricordiamolo da un po' di tempo svolge una sorta di ruolo di portavoce informale della Casa Bianca. Axios ha annunciato un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz temporaneo di 60 giorni a far data da oggi, ma non è chiaro, come accade da qualche giorno, se il riferimento all'accordo sulla riapertura dello stretto sia alle trattative fra Iran e Oman oppure se ci sia dell'altro. El Sayed, candidato democratico in Michigan, ha vinto le primarie e su questa vittoria è un candidato dell'ala socialista, dell'ala diciamo di sinistra del Partito Democratico. La sua è una vittoria anticipata dai sondaggi, ma arrivata con un conteggio fino all'ultimo voto, prima che il distacco poi si definisse come chiaro. Su questa vittoria Trump dice è un perdente, un comunista, odia Israele e gli ebrei. È una ottima notizia per il candidato repubblicano. Il Michigan è, ricordiamolo, uno stato chiave, non solo assetto del Congresso. A voi studio.
1: Grazie Nico Piro. Dunque queste le notizie che arrivano dagli Stati Uniti. Andiamo adesso, come annunciato a Istanbul dalla corrispondente Anna Mazzone, perché Iran e Oman avrebbero raggiunto un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz e sulle rotte commerciali. Anna.
3: Sì, da una parte Teheran frena l'ottimismo della Casa Bianca e ribadisce che i negoziati per la regolamentazione dei passaggi Hormuz si sono svolti con l'Oman e non con gli Stati Uniti, e poi chiede a Trump di non interferire. Mentre dall'altra, notizia proprio di questi istanti, l'Iran e l'Oman avrebbero raggiunto un accordo sulle rotte dello stretto di Hormuz, e lo rende noto in via ufficiale il Ministero degli Esteri di Teheran, citato da Al-Arabi, l'emittente saudita, che precisa che sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto. L'emittente saudita aggiunge che una dichiarazione congiunta di Iran e Oman è già nelle sue fasi finali e presto sarà resa nota e sarà comunicata agli organi di stampa. Teheran e Muscat si sarebbero dunque finalmente accordate su una divisione delle rotte a Hormuz. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelle in uscita attraverserebbero la rotta omanita. Il meccanismo è provvisorio e resterebbe in vigore per circa 60 giorni per permettere i colloqui poi sul programma nucleare, quelli sì, con gli Stati Uniti attraverso i paesi mediatori. L'Iran si riserverebbe comunque la possibilità di essere informato dall'O-

0: segnalato che gli Houthi, alleati dell'Iran, le milizie Houthi yemenite, affermano di aver colpito una petroliera saudita nel Mar Rosso.
1: La condanna del consumismo, la preghiera, la pace tra i temi toccati nell'udienza generale del mercoledì da Papa Leone XIV, che domani sarà ad Assisi e poi a novembre in America Latina. Andiamo però in diretta adesso da Isabella Di Chio, che si trova alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove poco fa si è conclusa nella capitale la rievocazione del miracolo della neve. Isabella.
2: Sì, buon pomeriggio da Santa Maria Maggiore. Papa Leone lo aveva ricordato nell'udienza di oggi, la memoria della dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore, una delle più amate anche dai fedeli che arrivano qui nella capitale. Poco fa si è ripetuta la rievocazione del miracolo della neve avvenuto nel giovane romano Giovanni per dire che sarebbe avvenuto un evento straordinario e lì avrebbero dovuto costruire una chiesa. Appunto viene ripetuta questa rievocazione, sono scese migliaia di petali di rose bianche dal settone del soffitto della basilica, tutti con il naso all'insù, molti hanno anche approfittato per rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco, che si trova appunto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, che è il santuario dedicato alla devozione mariana più antico e importante dell'Occidente ed è conosciuto anche come Basilica Liberiana e Basilica ad Nives. Lo dicevate, Papa Leone stamattina lo ha ricordato nell'udienza, domani il Papa sarà ad Assisi per l'incontro dei giovani francescani. Ed oggi il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha annunciato il sesto viaggio di Papa Leone, che vedrà appunto il pontefice in Uruguay, Perù e Argentina dal 6 al 17 novembre e tornerà anche nel luogo dove è stato in missione per tanti anni, il Perù, con tappa a Chiclayo, di cui è stato vescovo dal 2015 al 2023. E da Santa Maria Maggiore è tutto, linea a voi.
1: Grazie Isabella Di Chio, riprendiamo la linea per andare a Pozzuoli. Oggi il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha partecipato a un incontro in prefettura sulla situazione ai Campi Flegrei. Stasera assemblea cittadina in piazza, ma ci aggiorna in diretta Stefano Corradino. Stefano.
3: Sì, buonasera, noi siamo proprio nella piazza centrale di Pozzuoli, dove i cittadini si sono dati appuntamento per questa assemblea e sono tante le persone che sono qui per parlare della situazione di Pozzuoli e degli altri comuni colpiti dal terremoto venerdì luglio scorso. Sentiremo poi le loro voci, le cose prevalenti che ci hanno detto sono: noi abbiamo bisogno di sostegni, ci auguriamo che in quei 100 milioni stanziati, i primi stanziati dal governo, arrivino sostegni alle popolazioni sfollate dal terremoto e che poi ovviamente venga messo in sicurezza questo territorio così fragile. Come dicevate, il ministro Piantedosi, il terzo ministro in 5 giorni che è arrivato qui a Napoli per il terremoto, ha incontrato i tanti sindaci, anche il presidente della regione, il prefetto, un lunghissimo incontro al termine del quale di fatto lui ha detto che c'è una vera e propria filiera istituzionale che si è impegnata per dare risposte ai cittadini per questa emergenza, e ha parlato appunto di questi primi 100 milioni che sono stati stanziati e ha detto anche, alla domanda che gli abbiamo fatto proprio rispetto alle necessità, che ovviamente saranno stanziati ulteriori fondi qualora fosse necessario. Vi farei ascoltare le parole del ministro e poi la linea torna a voi.
4: 100 milioni è una dotazione già di una, insomma, di una qualche importanza. Non ci tiriamo indietro, perché una volta creato un meccanismo sicuramente se ne serviranno di più, saranno fatte le valutazioni a tempo debito. Sicuramente, intanto ci tengo a dire, lo Stato già ha messo in campo non solo risorse finanziarie, che sono la prima cosa, ma per esempio per accelerare le procedure e mettere in piedi un sistema di verifica che è preliminare rispetto a tutte le cose che bisogna fare, abbiamo dato una dotazione straordinaria, e ringrazio i vigili del fuoco, di squadre dei vigili del fuoco che stanno facendo a tempo quasi di record tutte le verifiche che in qualche modo fino adesso sono state richieste.
1: Raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo in seguito alla morte del piccolo Domenico all'ospedale Monaldi di Napoli, il bambino di 2 anni è morto dopo aver subito il trapianto di un cuore danneggiato a dicembre del 2025. Alessia Meloni ha raccolto il commento del legale della famiglia, vediamo.
5: È stato raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi per la morte del piccolo Domenico.
6: Siamo molto soddisfatti, la famiglia

0: famiglia è felice, Patrizia è felicissima di non dover affrontare un processo civile che si sarebbe affiancato a quello penale, quindi non dover affrontare un ulteriore strazio. La cifra è congrua e soddisfacente. E niente, questo è un mattone che si aggiunge al castello di giustizia che stiamo provando a creare. Ora potremo concentrarci soltanto sul procedimento penale.
1: Dal punto di vista penale a che punto siamo?
0: L'11 settembre c'è l'udienza per l'incidente probatorio. L'11 settembre stesso ci sarà il riesame che è stato proposto da Oppido e Bergonzoni contro la loro misura cautelare, contro la misura dell'interdizione che gli è stata, diciamo, combinata. E quindi andiamo avanti, ci auspichiamo che per fine anno o inizio anno nuovo inizi il processo.
1: Dal punto di vista della costituzione di parte civile nel procedimento penale, l'accordo di oggi cambia qualcosa?
0: Non cambia niente, saremo presenti all'interno del procedimento penale costituiti di parte civile.
2: Il meteo adesso con l'Italia, nella morsa del caldo, oggi 25 le città con il bollino rosso per le alte temperature, domani il record 27 bollini rossi. In Piemonte continua lo stato di emergenza regionale per crisi idrica e incendi. Andiamo dall'inviata Barbara Di Palma.
3: Domani anche Torino, come tutti gli altri capoluoghi italiani, raggiungerà il livello 3 di massima allerta per le ondate di calore.
4: Io ho la casa praticamente al limite della pineta, quindi le fiamme pian piano stavano avvicinandosi in casa, quindi ovviamente l'ho terrorizzata.
3: Le temperature elevate stanno letteralmente incendiando il territorio. In Piemonte sono quasi 20 focolai attivi, la criticità è alta sul Monte Barone nel Biellese, dove questa mattina hanno operato due Canadair.
5: Si è alzato il forte vento e purtroppo è ripreso l'incendio. Adesso qui stiamo cercando di abbassare le temperature.
3: Resta massima l'attenzione anche a Mornese, nell'Alessandrino, dove l'incendio divampato domenica è ancora attivo.
6: Stiamo utilizzando un drone ad alta tecnologia in maniera tale da individuare gli hotspot, ovvero i punti caldi.
3: I vigili del fuoco e i volontari dell'AIB, il corpo antincendio boschivo del Piemonte, hanno lavorato tutta la notte per circoscrivere il focolaio che si era riacceso ieri alle 14. Le fiamme erano pericolosamente vicine alle case che sono state evacuate.
7: La tensione è veramente molto alta perché ieri comunque abbiamo dovuto evacuare una trentina di famiglie.
3: Questa è una delle case vicinissime all'incendio che è divampato ieri. Il signor Ezio abita qui.
8: Ti vengono le palpitazioni al cuore, avevamo il fuoco proprio vicino.
3: Per contenere l'incendio è stato fondamentale l'intervento di due Canadair arrivati nel tardo pomeriggio perché impegnati su altri fronti di fuoco in diverse province.
9: È intervenuto l'elicottero che ha fatto diversi lanci. Allo stato attuale non possiamo dichiarare l'incendio spento.
3: Gli incendi boschivi sono tra i più complessi da domare. Il fuoco dorme nel sottobosco e può riaccendersi all'improvviso, alimentato dalle temperature incandescenti, dalla siccità e dal vento.
2: Siamo allo sport con gli europei di nuoto. Si regala il bis Ginevra Taddeucci, ancora lei la regina d'Europa, vincente anche nella 5 km in acque libere, dopo l'oro nella 10 km e anche oggi si festeggia una doppietta azzurra con il terzo posto di Barbara Pozzobon. Con questo risultato Taddeucci diventa la prima italiana di sempre a vincere la 5 km e la 10 km nella stessa edizione degli europei. E allora ve la facciamo ascoltare al microfono di Elisabetta Caporale.
10: È la prima volta nella storia del nuoto azzurro di fondo che una azzurra va sul podio nello stesso evento, vince due medaglie nello stesso evento.
11: No, sono felicissima, infatti ho visto Leoni e mi ha detto bravo, ha detto volevo fare come te, perché anche lei ha vinto sia la 5 che la 10, però sì, non me l'aspettavo, soprattutto perché oggi mi sono tuffata, ho detto mamma mia, è tosta, infatti cercavo di rimanere più coperta possibile, volevo partire proprio all'ultimo, però con l'ansia che mi risalivano e con la stanchezza che avevo addosso non sapevo quanta fatica potessi fare per risalire, quindi è andata bene, faticato, però è andata bene.
10: Ieri una medaglia d'oro, oggi un'altra medaglia d'oro. Per chi sono queste medaglie d'oro? Come dedica, come idea?
11: No, dietro c'ho un team, veramente ci sono tantissime persone, quindi sono un po' di tutti, cioè dei miei genitori, come dicevo ieri, del mio fidanzato, del mio allenatore sicuramente che mi allena, cioè del mio preparatore atletico. I preparatori atletici, c'ho Federico, Gianluca, Alessio, quindi il mio fisioterapista, saluto Ciro a casa, il mio Luigi, c'è Ricky, Riccardo, ciao. Cioè qui, quindi siamo veramente tantissime persone, tutti ci mettono veramente tanto impegno e mi aiutano costantemente sempre, perché una figura non è più rilevante dell'altra, quindi ringrazio veramente tutti ed è queste medaglie comunque senza tutto questo lavoro dietro non ci sarebbero.
2: Con il bis d'oro di Ginevra Taddeo oggi ci salutiamo, ma solo per una breve pausa, torniamo tra poco più di un minuto.

0: pubblicità.
1: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
2: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
3: Dal giorno 1.
2: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
0: Pubblicità.
4: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura? E facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Mentre fuori, bracconaggio, incendi e inquinamento minacciano la sopravvivenza di molti animali selvatici. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Sostieni i centri di recupero del WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
5: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafogli e a te che... Cosa aspetti a gustarti l'estate? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
6: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba. Per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.

0: Le 18:33 minuti di nuovo in diretta, ripartiamo da Ceuta perché torna l'allerta nell'enclave spagnola. Sui social marocchini la notizia di una nuova ondata di migranti per il 15 agosto e ci sono 25 indagati per aver organizzato gli ingressi irregolari in massa dei giorni scorsi. Ma seguiamo Alessandro Carboni.
1: Ceuta torna ad aver paura. A pochi giorni dall'esodo più grande della sua storia, nella città autonoma spagnola, in territorio nordafricano, circolano sui social media marocchini appelli a un nuovo attraversamento di massa. La data fissata è il 15 agosto e come la settimana scorsa tutto comincia da uno smartphone. Lo stesso TamTam Digitale, responsabile della crisi del 30 e 31 luglio, composto sui social che annunciavano l'apertura del confine tra Spagna e Marocco. In poche ore migliaia di giovani marocchini si sono riversati a ridosso dell'enclave, in molti hanno passato il confine a nuoto. Un bilancio pesante, l'Istituto di Medicina Legale di Ceuta ha completato le autopsie su 77 corpi recuperati in mare. Le autorità locali parlano di 88 cadaveri recuperati complessivamente. Intanto centinaia di familiari attendono notizie. Ho cercato mio figlio negli ospedali, ma non l'ho trovato. È forse entrato a Ceuta ed è morto? Si chiede questo padre. Se è vivo voglio che mi risponda, dice questa madre. Se è morto ho bisogno di saperlo. Crisi che arriva su una tendenza già in crescita. Nei primi 7 mesi dell'anno gli arrivi irregolari a Ceuta erano già quasi triplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Dati del Ministero dell'Interno spagnolo che ancora non includono l'ondata della settimana scorsa e che ha innescato il TamTam Digitale non ha ancora un nome. Secondo Spagna e Marocco sarebbero i trafficanti. Un'ipotesi che in queste ore ha fatto scattare le prime incriminazioni in Marocco con la procura di Tetuan che procede contro diversi indagati per l'organizzazione degli attraversamenti illegali della scorsa settimana, ma molti migranti dicono che a convincerli sono stati i post che parlavano di confine aperto. Ora circolano nuovi appelli e come la settimana scorsa tutto è già partito da uno smartphone.
0: E dopo la sospensione da parte dell'Italia del trattato di Schengen per i voli e i porti in arrivo dalla Spagna, siamo andati a vedere qual è la situazione all'aeroporto di Bari. Seguiamo il servizio di Angela Mauro.
2: Controlli a campione per chi viaggia dalla Spagna. All'aeroporto di Bari è rafforzato il presidio di sicurezza sui voli in arrivo dal paese iberico.
3: Abbiamo chiesto ai passeggeri se sono stati fermati per i controlli di sicurezza disposti dal governo dopo la decisione di sospendere l'area di libera circolazione di Schengen per via della crisi dei migranti di Ceuta e Melilla.
2: Circa un terzo i viaggiatori controllati da questo volo atterrato da Valencia in mattinata. In gran parte turisti stranieri venuti in Puglia per le vacanze. Gli italiani sono automaticamente esclusi con i controlli fatti a monte sulla lista dei passeggeri, ma qualcuno viene identificato.
4: Cioè, non... esatto.
5: Non pensavate di...
4: Esatto, sì, riguardasse noi dell'Unione Europea, ma chi veniva da fuori dell'Unione Europea.
5: Valencia? Did they check your passport here?
6: Sì.
5: Sì?
6: Sì, sì.
5: Where did they do it?
6: Going down the stairs.
2: La polizia aeroportuale si fa trovare davanti alla scaletta dell'aereo, la sorpresa dei passeggeri una volta usciti dal velivolo.
5: Did they check your ID or passport?
6: Yes.
5: Yes. Did you expect it?
6: No, I wasn't expecting it, no.
2: La crisi di Ceuta apre una breccia nell'area di libera circolazione di Schengen, rigando i rapporti tra Italia e Spagna. Ragioni di sicurezza, la motivazione ufficiale del governo rispetto all'ondata di migranti che la scorsa settimana è riuscita a superare le recinzioni dell'esclave spagnola in Marocco. Sono stati respinti tutti, oltre 70 sono morti nella traversata a nuoto. In Italia resta alto l'allarme.
5: Vi aspettavate questo controllo?
7: No, non sapevo neanche perché l'ha fatto.
5: Non sapevate che sospeso Schengen dalla Spagna?
7: Chi?
0: All'ambasciata americana a Roma, seconda giornata di trattative tra le delegazioni di Libano e Israele sull'implementazione degli accordi di pace. Vi facciamo ascoltare l'opinione del direttore dell'analista geopolitico Bernard Sewankuri.
8: Oggi prosegue la nuova tornata di colloqui diretti tra Libano e Israele, sono i settimi, ricordiamo, qui presso l'ambasciata americana di Roma. E cominciamo a capire o quantomeno avere un'idea del motivo per cui questi colloqui si stanno tenendo a Roma. Sempre con più insistenza si sta delineando un possibile ruolo italiano diretto in Libano, nel sud del Libano, come forza garante del monitoraggio dell'applicazione dell'accordo per riportare la stabilità nel sud del paese da parte delle forze armate libanesi. E questa mattina gli israeliani lo hanno detto chiaramente, non vogliono la Francia come garante in tal senso. Ricordiamo che Parigi negli ultimi anni ha cercato di avvicinarsi al regime iraniano ma anche ad Hezbollah, e questo sta influenzando anche la sua presenza in Libano e sta dando allo stesso tempo un possibile vantaggio invece al ruolo italiano. E in tal senso il fatto che questi colloqui si stiano tenendo a Roma può essere un segnale positivo. Oggi si stanno riunendo per proseguire appunto le discussioni riguardanti questa volta diversi argomenti, non soltanto questioni militari ma anche questioni che riguardano la delimitazione dei confini sia marittimi che terrestri tra Libano e Israele. Il fatto che i colloqui durino 3 giorni è un'ulteriore conferma del fatto che si sta cominciando a preparare la base per una bozza di accordo di pace tra i due paesi e non più soltanto un negoziato finalizzato a una tregua o a un cessate il fuoco.
0: Sul fiume Dnipro la guerra dei droni con gli incursori della Marina che cercano di respingere gli assalti anfibi, i droni che continuano a terrorizzare i civili, soprattutto a Kherson, dove i russi sono sulla sponda sinistra del fiume. Seguiamo il reportage della nostra inviata Carlotta Macerol.
9: Si fa chiamare Caronte, il comandante dell'unità della Marina che seguiamo in questa esercitazione nella zona di Mykolaiv.
10: Si svolge sul fiume Dnipro la guerra dei droni e delle incursioni.
9: Non traghetta le anime ma i soldati, vivi o morti, da una sponda all'altra del fiume Dnipro, oltre che munizioni, cibo e rifornimenti.
11: Дуже багато співдронів.
12: Ci muoviamo soltanto quando possiamo nasconderci tra la nebbia, la pioggia e il vento. Giorno e notte non fa differenza. I russi hanno i droni con i visori notturni.
9: Più a sud, nel Kherson, sulla sponda sinistra del fiume, poche decine di incursori ucraini presidiano le posizioni, in condizioni pessime per mesi, senza elettricità né acqua, sotto gli occhi costanti dei droni. Sotto tiro continuo anche i civili. In questo filmato impressionante diffuso dalle autorità ucraine, un drone russo insegue un venditore ambulante a Kherson, lo punta e gli esplode accanto. Lui è ferito ma sopravvive, è il cosiddetto safari umano. Dopo la liberazione delle regioni di Mykolaiv e Kherson nell'autunno del primo anno di guerra, i russi sono stati respinti e si trovano ancora oltre la riva sinistra del fiume.
12: Il fiume Dnipro ci ha salvato e protetto per tutta la nostra storia e adesso è diventato confine tra noi e i nostri nemici. Se non ci fosse stato, la situazione sarebbe completamente diversa qui.
0: Ancora una morte sul lavoro a Carrara, un operaio di 44 anni è rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di uno stabilimento. Andrea Marotta.
13: Le lacrime disperate della zia davanti al cancello dell'azienda in cui Aldo Gullotti ha trovato la morte. 44 anni, padre, è rimasto schiacciato da un pacco di lastre di marmo durante una normale operazione all'interno del capannone dell'azienda di lavorazione Lapidia in cui era in servizio da anni.
14: Purtroppo l'ennesima tragedia sul lavoro, un ragazzo giovane, un lavoratore esperto.
13: Siciliano di origini, nato a Milazzo nel 1982, viveva da tempo a Massa nel quartiere Turano. Un operaio esperto, lo descrivono i colleghi della Santucci Group, azienda storica del settore, attiva dagli anni 50 e con diverse commesse anche all'estero. Un telo scuro sul cancello d'ingresso a nascondere i rilievi di carabinieri e ASL per il PM di turno. Secondo una prima ricostruzione, Gullotti stava movimentando alcune lastre con i cosiddetti legacci col bilancino, imballaggi in legno che semplificano la chiusura del carico. Un'operazione per la quale di solito vengono impiegati 2 operai. Non è chiaro ancora se al momento dell'incidente Gullotti stesse però lavorando da solo. L'ennesimo incidente mortale che spinge CGIL, CISL e UIL di settore a proclamare per la giornata di domani uno sciopero unitario di 8 ore. Ritmi di lavoro troppo elevati, la situazione di sicurezza nel settore, accusano, sta precipitando.
0: Una bambina di 6 anni è stata aggredita da un cane randagio nella serata di ieri in provincia di Bari. Subito soccorsa è stata trasportata in ospedale dove è in osservazione nel reparto di rianimazione. Livio Coppola.
15: Un'aggressione improvvisa, tanta paura e poi subito la corsa. In ospedale è in rianimazione e sotto osservazione al Policlinico di Bari la bimba di 6 anni, azzannata da un cane, molto probabilmente un randagio. L'episodio è avvenuto alla periferia di Noicattaro, a pochi chilometri dal capoluogo. Erano circa le 11 di sera all'interno di un parco giochi. La bambina era in compagnia di altri coetanei e delle rispettive famiglie. Una serata tranquilla, un po' di svago all'aperto per combattere il caldo. Mentre il gruppo si stava per incamminare verso le abitazioni è apparso il cane, simile a un pastore tedesco. Alcuni cittadini raccontano di averlo visto girare in zona già altre volte. In pochi secondi si è scagliato contro i bambini, prendendo di mira la piccola di 6 anni e mordendola all'altezza della testa. I familiari sono riusciti ad allontanarlo e a chiamare il 118, mentre alcuni residenti davano una mano nei primi soccorsi. La bimba ha riportato ferite al collo, alla parte superiore del capo e a un braccio. Necessario in queste ore un intervento di chirurgia plastica. A ricostruire i fatti, i carabinieri della stazione locale, rafforzati i controlli anche dal municipio.
16: In il loco c'è la pattuglia della polizia locale assieme a quella delle guardie ecozofile per fare le ricerche del caso. Al momento sono in attesa di ricevere aggiornamenti.
0: Carburanti, lieve calo ai distributori oggi, ma il taglio di 17 centesimi per il diesel prolungato al 25 agosto, secondo i consumatori, non è sufficiente. Serve un intervento strutturale che attinga anche agli extra profitti delle aziende energetiche, chiedono. Il servizio di Paolo Mancinelli.
17: Dopo un mese di continui rincari si registra un primo e timido calo dei carburanti alla pompa, favorito da una relativa distensione nello stretto di Hormuz, anche se la discesa dei prezzi non riflette affatto il calo del barile, sceso del 20% nell'ultima settimana. I listini restano cari, l'osservatorio prezzi stima per la benzina self sulla rete stradale una media di 1,997 euro al litro, appena 2 millesimi in meno rispetto a ieri. Il gasolio scende di 3 millesimi a 2,097, prezzo quest'ultimo contenuto dal taglio delle accise di 17 centesimi che il governo ha prorogato fino al 25 agosto, con un costo per lo Stato di 245 milioni. Le risorse saranno ricavate dall'extragettito IVA e dai tagli ai ministeri. Ma il provvedimento non è sufficiente per le principali associazioni dei consumatori, che parlano di un'emergenza che pesa più volte nelle tasche dei cittadini, direttamente sui rifornimenti, poi sull'inflazione spinta dai costi della logistica con l'86% delle merci che viaggia su gomma, per non parlare dei costi dell'energia. Per questo chiedono un incontro urgente al governo e il taglio definitivo sulle accise dai 15 ai 30 centesimi da finanziare attraverso prelievi maggiori sugli extra profitti energetici, maggiore sostegno ai pendolari e agevolazioni sull'IVA per i beni di prima necessità.
0: La Banca d'Italia invita istituti bancari e poste a promuovere la diffusione del conto di base, un conto a costo zero rivolto ai meno abbienti. 7 milioni i sottoscrittori potenziali, al momento solo 180 mila i conti attivati. Raffaele Cappuccio.
18: Un servizio bancario a costo zero o ridotto è il conto di base, un conto corrente o di pagamento che banche e poste italiane sono obbligate per legge a offrire alle fasce di popolazione vulnerabili. Inoltre può essere aperto per chi soggiorna legalmente in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea. È insomma uno strumento pensato per chi ha esigenze finanziarie semplici. Permette di ricevere lo stipendio o la pensione, fare bonifici e usare la carta di debito, senza però la possibilità di avere un fido o andare in rosso. È gratuito per chi ha un ISEE inferiore a 11.600 euro. In questo caso non si paga né il canone né l'imposta di bollo. Per i pensionati invece bisogna avere un reddito fino a 18.000 euro. Si paga solo l'imposta di bollo in questo caso. Bisogna però tenere presente che c'è un numero massimo di operazioni. Al di sopra poi delle soglie sopracitate è previsto un canone annuo più basso di un tipico conto corrente. Per Banca d'Italia questo strumento resta sottoutilizzato. A fine 2025 i conti attivi nel nostro paese erano appena 180.000, a fronte di un bacino potenziale di oltre 7 milioni di cittadini che potrebbero ottenerlo gratis. Tra le cause principali figurano la scarsa conoscenza dello strumento e gli ostacoli opposti da alcuni intermediari finanziari. Per questo motivo Banca d'Italia ha il lavoro sia per monitorare le banche, sia per accrescere la consapevolezza dei cittadini sui propri diritti.
0: Cambia il regolamento di Sanremo Giovani. Al termine della selezione sarà proclamato un unico vincitore che entrerà direttamente nella categoria dei big del festival. Laura Longo.
19: De Martino.
2: Che Sanremo Giovani versione De Martino sarebbe stato completamente rivoluzionato per i rumors era già una certezza, ora l'ufficialità, e da venerdì 7 agosto il regolamento sarà pubblicato sulla Gazzetta del Festival della Canzone Italiana. Le nuove regole prevedono varie fasi, la prima l'ascolto di tutti i brani iscritti da parte della commissione musicale, 60 gli artisti che parteciperanno alle audizioni dal vivo, da qui saranno selezionati 15 cantanti che andranno ad aggiungersi ai 15 provenienti da Area Sanremo. Totale 30 giovani talenti che andranno ad affrontare una nuova fase di selezioni, due weekend al vivo in Liguria, nella città dei fiori e alla presenza del direttore artistico. Due tranche al Cardiopalma per arrivare ai 6 finalisti, 3 provenienti da Sanremo Giovani e 3 da Area Sanremo, che si sfideranno definitivamente il 18 dicembre in diretta su Rai 1. Lo show in prima serata decreterà il vincitore che guadagnerà l'accesso diretto alla categoria dei campioni del Festival di Sanremo 2027, entrando a pieno titolo tra i protagonisti della principale manifestazione musicale italiana.
20: Bagnato di monotonia.
0: Vi portiamo adesso all'interno di uno dei musei nazionali del Lazio, scopriamo quale con Costantino D'Orazio e poi alle 19 una nuova edizione, con voi ci sarà Francesca Biagiotti.
21: La vita monastica è ritmata dalla liturgia delle ore, dalle lodi mattutine alla compieta, ma anche dalle cerimonie che si svolgono all'interno delle chiese che costituiscono il cuore delle grandi abbazie. Qui a Casamari però è possibile anche entrare all'interno della vita quotidiana dei monaci, benedettini, cistercensi e trappisti che si sono alternati in questi spazi. Una biblioteca, il refettorio, la sala del capitolo e quegli spazi che oggi sono diventati anche un museo e che costituiscono il cuore culturale di questo meraviglioso sito del Lazio.

Le dimensioni del refettorio dell'abbazia ci dicono che la comunità dei monaci di Casamari nel corso dei secoli è stata anche molto folta. Oggi sono circa una ventina quelli che vivono all'interno di questa struttura e che mangiano all'interno di questo ambiente, che nelle sue forme gotiche ricorda un episodio molto singolare. Nel 1417 le truppe al servizio di Papa Martino V Colonna si annidano all'interno del refettorio dell'abbazia per difendersi dall'attacco delle truppe che venivano da sud, dal regno di Napoli, all'epoca governato da Giovanna II di Napoli, figlia di Carlo d'Angiò. Lo scontro provoca la distruzione dell'antico refettorio, che verrà completamente ricostruito e poi restaurato nel corso dei secoli fino a rimanere intatto come lo vediamo oggi. Ogni abbazia che si rispetti conserva una biblioteca che qui a Casamari è antichissima, perché il primo nucleo risale proprio alla comunità benedettina che si insediò in questo luogo nel XII secolo e venne poi ampliata dai cistercensi.

pergamena o su altri materiali preziosi, testi straordinari che ancora sono in parte conservati in quella che oggi è un'istituzione nazionale che conserva oltre 70.000 volumi. Si spazia da tutte le discipline e soprattutto tutte le epoche, un patrimonio straordinario che custodisce però anche delle curiosità. In epoca più recente la biblioteca è stata ricostruita all'interno dell'antico refettorio dei Conversi in degli scaffali in legno moderni che però custodiscono libri anche antichissimi, come per esempio questo codice degli inni da cantare in questa abbazia per tutto l'anno nelle singole ore del Divino Ufficio, che risale al 1748, e ci sono indicati tutti i canti con lo spartito in canto gregoriano, in particolare anche indicando i periodi dell'anno in cui andavano cantati, a novembre per esempio o durante l'epoca dell'Avvento e poi anche a Natale, esattamente come in questo periodo in cui i monaci avrebbero aperto questo grande libro nel coro e anche a distanza avrebbero potuto ben leggere le parole e le note da cantare. Tra le rarità di questa biblioteca però ci sono anche alcuni volumi che raccontano delle missioni e delle attività delle comunità cistercensi all'estero. Questo, che risale al XVI-XVII secolo, è un volume in pergamena scritto in lingua etiopica, proprio perché dall'Africa giunge. È un racconto dell'Antico Testamento in cui possiamo vedere in queste miniature che hanno molto a che vedere con l'immaginario africano la presenza di San Giorgio, per esempio, o di San Daniele tra i leoni. Ci raccontano della comunità di Casamari, che in realtà aveva grandi rapporti in tutto il mondo, sempre legati però alla professione della fede. Un altro ambiente fondamentale di un'abbazia è la sala del capitolo, cioè il luogo nel quale si riuniva il capitolo, cioè quella assemblea di monaci che doveva decidere le regole e le priorità e i ritmi dell'attività della comunità. Si sedevano intorno agli scranni lungo le mura in questa sala con un soffitto a volte gotiche e dei fasci di colonne a sostenerle. Queste riunioni a volte però potevano anche essere viste e ascoltate dai conversi o da altre persone ammesse all'interno del monastero. Potevano però soltanto rimanere fuori dalla sala e affacciarsi dalle finestre, perché in realtà, come si suol dire, non avevano voce in capitolo. A seguito dell'arrivo a Casamari dei Trappisti nel 1717, gli Albani, in particolare il cardinal Annibale, ristrutturano alcuni ambienti attigui al chiostro che avevano una funzione di lavoro. In epoca recente hanno accolto un museo in cui possiamo da una parte rileggere la storia di Cerete Mariane, la città natale di Gaio Mario, attraverso reperti di volti, iscrizioni, altari o anche oggetti sacri relativi ad un santuario nei pressi di Arpino, città natale di Cicerone, non lontano da Casamari. Accanto a questi reperti archeologici, sulle pareti hanno trovato posto le pale d'altare che decoravano il transetto della basilica. Riconosciamo santi come San Matteo, ispirato dall'angelo, San Lorenzo nel gesto dell'elemosina. Sono una testimonianza della raffinata presenza artistica in questo luogo, che è anche però arricchita da alcuni affreschi staccati e da due zanne di mammut che sono emerse dagli scavi in questo territorio.

0: Pubblicità.
1: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafogli e a te che... Cosa aspetti a gustarti l'estate? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
0: Pubblicità.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
6: Un fantastico viaggio nel tempo.
5: Antonella Clerici, padrona di casa.
7: Ti fidi di me?
6: No.
5: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
8: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
9: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Approvato uso della clausola di salvaguardia per derogare delle regole di bilancio europee e fondi per difesa energia, la Camera nega l'acquisizione delle chat di Delmastro, tensione in aula. Droni con esplosivo sull'aeroporto di Lipsi, almeno 17 le vittime, circa 50 i feriti nei bombardamenti russi su Kiev. Zelensky chiede nuovi missili, Trump avrebbe detto no. Campi Flegrei, il ministro dell'Interno al vertice in prefettura, incontra una delegazione di cittadini, il governo stanzia 100 milioni, assemblea in piazza Pozzuoli. Raggiunto un accordo per il risarcimento fra l'azienda ospedaliera e la famiglia del piccolo Domenico, morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato all'ospedale Monaldi di Napoli. Un'ondata di calore non dà tregua, temperature sopra la media in gran parte d'Europa, in Italia anche oggi 25 città da bollino rosso, domani saliranno a 27. Europei di nuoto, bis sul primo gradino del podio per Ginevra Taddeucci, regina di Parigi insieme a Chiara Pallacani, 4 ori da leggenda nei tuffi, bronzo Pozzobon e Paltrinieri. E buonasera, bentornati in diretta con il nostro telegiornale edizione delle 19. Ripartiamo dall'ipotesi di un maggiore deficit per la spesa in energia. Questo l'Italia crederà a Bruxelles, quindi di attivare la clausola di salvaguardia, ma la possibilità, la flessibilità di bilancio, ha spiegato il ministro Giorgetti, non sarà massima. Resta poi l'incognita dell'uscita dalla procedura per deficit eccessivo. Ci dice di più Alessandro Marchetti.
1: L'Italia chiederà all'Europa di poter spendere il massimo in extra deficit per l'energia, ma non per la difesa. Il ministro dell'Economia Giorgetti fissa le asticelle del governo in vista della prossima legge di bilancio, ma non solo, una richiesta di scostamento dagli impegni che alla Camera quantifica così.
2: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
1: La clausola di salvaguardia è stata introdotta lo scorso anno per dare ai 27 paesi più flessibilità per investire in armamenti, inevitabile dopo l'aggressione all'Ucraina. Ma su pressione di membri come l'Italia si è aggiunta l'energia. Il via libera di Bruxelles arriverà non prima di ottobre, ma attenzione, le risorse, ribadisce Giorgetti, non si potranno usare per tagliare le accise sui carburanti o dare sovvenzioni. Ma c'è di più. La richiesta al Parlamento di uno scostamento di bilancio si legherà molto all'uscita dell'Italia dalla storica procedura per deficit eccessivo. Tradotto, bisognerà tenere i conti in ordine. Il rischio, avverte Giorgetti, è restare con un deficit fuori controllo per anni. Molto dipenderà dai calcoli che Istat presenterà a settembre sul disavanzo 2025. Pesano misure costose come il superbonus, un riconteggio a cui si affida molto l'esecutivo.
0: E naturalmente adesso il lato politico, perché sulle spese per energia e difesa la maggioranza si presenta compatta in aula, rimangono i distinguo però della Lega sul riarmo, un tema che divide anche le opposizioni. E poi poco fa alla Camera ha votato no all'autorizzazione sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro tra le proteste delle opposizioni. Da Montecitorio ci aggiorna Alberto Gioffreda.
3: Passa la risoluzione di centrodestra in Parlamento, ma non senza fibrillazioni che si registrano nel centrodestra, ma anche nel campo largo. Partendo dalla maggioranza, è la Lega che, pressando, ha ottenuto una riformulazione del primo testo della risoluzione, riformulazione chiesta dal governo, vincolando l'utilizzo delle risorse del SAFE a sistemi difensivi e soprattutto sulla sicurezza nazionale, non quindi a livello europeo. Il regolamento della Camera e anche quello del Senato sono venuti invece in soccorso al campo largo, con Partito Democratico, 5 Stelle, Verde e Sinistra, che avevano presentato sì una risoluzione unitaria, ma che, se si fosse andati al voto, probabilmente avrebbe fatto emergere i mal di pancia all'interno del Partito Democratico, in particolar modo l'ala riformista che non gradiva il passaggio del non un euro per spese militari, tanto che proprio l'ala riformista infatti ha votato sì alla risoluzione di Italia Viva e Più Europa, che prevedeva il sostegno al Senato. Safe. Altro dibattito invece sul quale si sono ricompattati gli schieramenti è quello qui alla Camera sull'autorizzazione all'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e l'imprenditore Caroccia, autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma, un'autorizzazione sulla quale il centrodestra ha fatto quadrato per il no, con momenti di forte tensione anche durante gli interventi. Ascoltiamo il capogruppo alla Camera, Bignami, di Fratelli d'Italia.
4: Grazie a Giorgia Meloni, quel 41 bis che qualcuno voleva togliere è stato ripristinato. Grazie a Giorgia Meloni, Matteo Messina Denaro è stato arrestato. E a voi non interessa nulla di Andrea Delmastro delle Vedove. Voi lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
3: Dicevamo, dei momenti di tensione, le opposizioni, in particolar modo il Movimento 5 Stelle, hanno protestato dai banchi mostrando i cellulari proprio per simboleggiare la richiesta, l'utilizzo delle chat. Molto critica è stata anche nel suo intervento la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Allora l'ascoltiamo, poi linea a te.
5: Chiediamo di votare a favore dell'autorizzazione. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo.
0: E sua energia e difesa l'Italia rispetta gli impegni. Questa è la linea della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sentiamo Gabriele Martelloni.
6: La decisione di fatto era stata presa da Giorgia Meloni subito dopo l'ok di Bruxelles a estendere all'energia la deroga al patto di stabilità per la difesa, ma il confronto con gli alleati sull'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia è proseguito fino all'ultimo e la questione, a quanto si apprende, è stata affrontata anche nel vertice a Palazzo Chigi di martedì, che ha sbloccato le coperture per la proroga al taglio delle accise. Da una parte, per la Premier, resta la necessità di tenere fede agli impegni presi in ambito NATO sulle spese militari, che orientano anche la futura adesione ai prestiti safe dell'Unione, sebbene in misura ridotta rispetto a quelli prenotati un anno fa. Dall'altra, l'esigenza di dare un nuovo segnale sul capitolo energia, anche se la flessibilità europea ottenuta dall'esecutivo non potrà essere usata per i possibili prossimi sconti sui carburanti. La Presidente del Consiglio è consapevole di quanto la difesa sia una questione sensibile nel dibattito dentro e fuori la maggioranza e sceglie di non intestarsi la mossa del governo, ufficializzata in Parlamento da Giorgetti. La linea rimane quella esposta dopo il summit dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. L'Italia rispetterà gli impegni, ma in modo sostenibile e stabilendo modi, tempi e priorità con gli investimenti, altro punto centrale per Meloni, che dovranno restare in Italia.
0: Un altro dossier al centro dell'agenda dei partiti è la legge elettorale. Il centrodestra sembra aver trovato l'intesa sull'introduzione delle preferenze al Senato. Infatti presenterà lo stesso emendamento della Camera con una modifica per rafforzare maggiormente l'alternanza di genere. E a differenza di quanto avvenuto alla Camera, dove ricorderete l'emendamento sulle preferenze è stato bocciato dall'Aula con voto segreto, ebbene in quel caso l'emendamento era sottoscritto solo da Fratelli d'Italia e noi moderati e UDC. Al Senato invece il centrodestra presenterà un emendamento unitario, quindi con le firme di tutti i partiti della coalizione, e naturalmente vi racconteremo quanto avverrà. Dovremmo aspettare a questo punto ormai settembre. Adesso la pagina degli esteri. Iran e Oman avrebbero raggiunto un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz e sulle rotte commerciali. Allora andiamo subito dalla corrispondente Anna Mazzone per gli aggiornamenti.
7: Da una parte Teheran frena l'ottimismo della Casa Bianca e ribadisce che i negoziati per la regolamentazione dei passaggi Hormuz si sono svolti con l'Oman e non con gli Stati Uniti, e poi chiede a Trump di non interferire. Mentre dall'altra, notizia proprio di questi istanti, l'Iran e l'Oman avrebbero raggiunto un accordo sulle rotte dello stretto di Hormuz, e lo rende noto in via ufficiale il Ministero degli Esteri di Teheran, citato da Al-Arabi, l'emittente saudita, che precisa che sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto. L'emittente saudita aggiunge che una dichiarazione congiunta di Iran e Oman è già nelle sue fasi finali e presto sarà resa nota e sarà comunicata agli organi di stampa. Teheran e Muscat si sarebbero dunque finalmente accordate su una divisione delle rotte a Hormuz. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelle in uscita attraverserebbero la rotta omanita. Il meccanismo è provvisorio e resterebbe in vigore per circa 60 giorni per permettere i colloqui poi sul programma nucleare. nucleare, quelli sì, con gli Stati Uniti attraverso i paesi mediatori. L'Iran si riserverebbe comunque la possibilità di essere informato dall'Oman dei transiti in uscita per far sì che, se necessario, i Pasdaran possano intervenire. Intanto va segnalato che gli Houthi, alleati dell'Iran, le milizie Houthi yemenite, affermano di aver colpito una petroliera saudita nel Mar Rosso.
0: Allora andiamo negli Stati Uniti, perché naturalmente gli occhi sono puntati su questo accordo, ma intanto il Ministero del Tesoro statunitense ha rimosso dalla lista delle sanzioni alcune figure riferibili ai Pasdaran. E sul fronte invece interno, il fronte delle primarie, in vista le elezioni di midterm, in Michigan vince un giovane candidato democratico. Da New York l'inviato Nico Piro.
8: Sì, Donald Trump è sulla costa ovest, tra Los Angeles e Las Vegas, poi ritorna qui a Washington, si occupa di raccolta fondi per le elezioni di medio termine, ma anche di tenta di convincere almeno una parte di quel 69% di americani che sono molto scettici sulla situazione dell'economia nel paese. Questo viaggio è stata l'occasione per una nuova intervista a Fox News. Come sempre in questi casi, il contraddittorio è stato minimo. Trump ha ribadito le sue minacce all'Iran: se non c'è un accordo li colpiremo duramente, ma loro vogliono fare un accordo. Parlando con i giornalisti del pool, cioè del gruppo di giornalisti che lo segue in questo viaggio, ha poi confermato le indiscrezioni dell'agenzia Axios, agenzia che, ricordiamolo, da un po' di tempo svolge una sorta di ruolo di portavoce informale della Casa Bianca. Axios ha annunciato un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz temporaneo di 60 giorni a far data da oggi, ma non è chiaro, come accade da qualche giorno, se il riferimento all'accordo sulla riapertura dello stretto sia alle trattative fra Iran e Oman oppure se ci sia dell'altro. El Sayed, candidato democratico in Michigan, ha vinto le primarie e su questa vittoria è un candidato dell'ala socialista, dell'ala, diciamo, di sinistra del Partito Democratico. La sua è una vittoria anticipata dai sondaggi, ma arrivata con un conteggio fino all'ultimo voto, prima che il distacco poi si definisse come chiaro. Su questa vittoria Trump dice: è un perdente, un comunista, odia Israele e gli ebrei. È una ottima notizia per il candidato repubblicano. Il Michigan è, ricordiamolo, uno stato chiave non solo per le presidenziali, ma anche per il futuro assetto del Congresso. A voi studio.
0: E allora adesso andiamo in Medio Oriente. A Roma conclusa la prima giornata di colloqui tra Israele e Libano nel nuovo round negoziale con militari e diplomatici che proseguirà fino a sabato. Resta una situazione di grande incertezza invece naturalmente in Israele e nella striscia di Gaza, dice il cardinale Pier Battista Pizzaballa, il patriarco latino di Gerusalemme. Confidiamo nelle prossime elezioni in Israele. Andiamo in diretta da Gerusalemme. L'inviata Lucia Goracci. Lucia.
9: Sì, Pizzaballa, lo dicevi, il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, a precise domande dei giornalisti risponde: tutti guardano alle prossime elezioni come se fossero la soluzione di tutti i problemi. Sappiamo però che in Medio Oriente i problemi richiedono un tempo lungo per essere risolti, tuttavia è ora anche che cambino le leadership, dice il cardinale Pizzaballa, volti nuovi, leadership forti, anche se saranno, chiarisce, gli elettori a decidere. E poi si riferisce, intervenendo, al Go Franciscan Youth, cioè alla giornata dedicata ai giovani di tutta Europa, che vedrà presente domani Papa Leone, un richiamo al deteriorarsi della situazione in Cisgiordania. E poi, interrogato su cosa dovrebbe fare la comunità internazionale, dice: ci sono state parole, non hanno cambiato, oltre a nuove linee di linguaggio forse dovremmo anche trovare nuove linee di azione. A chi si riferisce Pizzaballa? Tutti pensano alle elezioni del 27 ottobre prossimo in Israele, alla leadership che Netanyahu si mette con queste elezioni in gioco. Va detto anche che si riferisce a nuove leadership, al plurale, chissà che non guardi anche al campo palestinese. L'autorità palestinese il mese successivo, a novembre, avrà pure elezioni. Certo è che queste dichiarazioni si pongono nel solco di una piena attenzione alle cose che accadono intorno, che il cardinale Pizzaballa ha da sempre, con l'autorità che gli viene riconosciuta, con la prudenza, ma anche appunto senza reticenza, e come sempre alimenteranno dibattito. A te.
0: In Germania adesso, a Lipsia, nella notte è stato rinvenuto e disinnescato in prossimità di due aerei cargo ucraini un drone carico di Semtex, l'esplosivo usato negli attentati terroristici. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
10: Sì, siamo in attesa della conferenza stampa del ministro degli interni Dobrindt, che ha interrotto le vacanze in Italia per volare a Lipsia, ma intanto è il quotidiano locale di Lipsia a riferire che il drone era armato con del plastico, 800 grammi di Semtex. Il velivolo senza pilota è stato trovato appunto accanto a un Antonov ucraino. L'aeroporto è infatti uno snodo importante per il rifornimento di aiuti militari e civili a Kiev, trasporti che vengono operati anche con gli aerei ucraini. A intercettare il drone a mani nude è stato un lavoratore, mentre il drone volava molto basso. Il lavoratore è rimasto illeso. A rendere innocuo il velivolo senza pilota è stato poi un robot. Per sicurezza però di notte lo scalo è rimasto chiuso per due ore. Ora si tenta di capire se vi sia anche un collegamento con un altro incidente. La difesa antidrone ha infatti avvistato due velivoli senza pilota, un aereo diretto a Lipsia ma poi dirottato a Hannover, ha urtato un oggetto non identificato quando è atterrato a Hannover. Sono stati riscontrati dei danni sulla parte frontale. Ma seguiamo le tragiche notizie provenienti dall'Ucraina con l'inviata Carlotta Macerollo.
11: Una notizia che non volevamo sentire ma è arrivata. Centinaia di famiglie nella città di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale, la città più grossa ancora nel Donetsk, ancora ucraino, ecco, molte famiglie hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi. Infatti la città è ormai a una ventina di chilometri dal fronte, totalmente ricoperta dalle reti antidrone e alla mercé davvero dei droni e soprattutto delle bombe plananti. È una decisione difficile ma necessaria, ha detto il governatore della regione di Donetsk. Saranno 525 i minori che lasceranno in modo forzato la città con le loro famiglie. Tutto questo arriva mentre qui a Kiev, dove ci troviamo con Matteo Pietrobelli, i pompieri stanno ancora lavorando per spegnere le fiamme. Nell'aria della città c'è questo odore acre di incendio. Dopo questa notte di attacchi violenti sono 17 le vittime, decine i feriti, la città è stata colpita in più punti, i russi stanno approfittando del fatto che gli ucraini sono a corto di batterie di missili intercettori Patriot. Il presidente Zelensky continua a chiedergli adesso intercettazioni, delle indiscrezioni da parte del Financial Times dicono che il presidente americano Trump avrebbe respinto la richiesta dell'ucraino Zelensky appunto di fornire missili intercettori. Per ora voi.
0: Sarà ad Assisi domani Papa Leone XIV, che ha annunciato un viaggio apostolico a novembre in America Latina, la condanna del consumismo, la preghiera per la pace tra i temi toccati nell'udienza generale del mercoledì. Sentiamo Isabella Dicchio dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove poco fa si è conclusa la rievocazione del miracolo della neve.
12: Sì, buon pomeriggio da Santa Maria Maggiore. Papa Leone lo aveva ricordato nell'udienza di oggi, la memoria della dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore, una delle più amate anche dai fedeli che arrivano qui nella capitale. Poco fa si è ripetuta la rievocazione del miracolo della neve avvenuto nel 358, quando la Madonna, secondo la tradizione, apparve a Papa Liberio e a un giovane romano, Giovanni, per dire che sarebbe avvenuto un evento straordinario e lì avrebbero dovuto costruire una chiesa. Appunto, viene ripetuta questa rievocazione, sono scese migliaia di petali di rose bianche dal cassettone del soffitto della basilica, tutti con il naso all'insù, molti hanno anche approfittato per rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco, che si trova appunto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, che è il santuario dedicato alla devozione mariana più antico e importante dell'Occidente ed è conosciuto anche come Basilica Liberiana e Basilica ad Nives. Lo dicevate, Papa Leone stamattina Cristina lo ha ricordato nell'udienza. Domani il Papa sarà ad Assisi per l'incontro dei giovani francescani ed oggi il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha annunciato il sesto viaggio di Papa Leone, che vedrà appunto il pontefice in Uruguay, Perù e Argentina dal 6 al 17 novembre e tornerà anche nel luogo dove è stato in missione per tanti anni, il Perù, con tappa a Chiclayo, di cui è stato vescovo dal 2015 al 2023. E da Santa Maria Maggiore è tutto, linea a voi.
0: Adesso la cronaca, partiamo da Pozzuoli. Oggi il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha partecipato ad un incontro in prefettura sulla situazione ai campi Flegrei. Stasera assemblea cittadina in piazza, ci aggiorna Stefano Corradino.
13: Sì, buonasera, noi siamo proprio nella piazza centrale di Pozzuoli, dove i cittadini si sono dati appuntamento per questa assemblea e sono tante le persone che sono qui per parlare della situazione di Pozzuoli e degli altri comuni colpiti dal terremoto venerdì luglio scorso. Sentiremo poi le loro voci, le cose prevalenti che ci hanno detto sono: noi abbiamo bisogno di sostegni, ci auguriamo che in quei 100 milioni stanziati, i primi stanziati dal governo, arrivino sostegni alle popolazioni sfollate dal terremoto e che poi ovviamente venga messo in sicurezza questo territorio così fragile. Come dicevate, il ministro Piantedosi, il terzo ministro in 5 giorni che è arrivato qui a Napoli per il terremoto, ha incontrato i tanti sindaci, anche il presidente della regione, il prefetto, un lunghissimo incontro al termine del quale di fatto lui ha detto che c'è una vera e propria filiera istituzionale che si è impegnata per dare risposte ai cittadini per questa emergenza, e ha parlato appunto di questi primi 100 milioni che sono stati stanziati e ha detto anche, alla domanda che gli abbiamo fatto proprio rispetto alle necessità, che ovviamente saranno stanziati ulteriori fondi qualora fosse necessario. Vi farei ascoltare le parole del ministro e poi la linea torna a voi.
14: 100 milioni è una dotazione già di una, insomma, di una qualche importanza. Non ci tiriamo indietro, perché una volta creato un meccanismo sicuramente se ne serviranno di più, saranno fatte le valutazioni a tempo debito. Sicuramente, intanto ci tengo a dire, lo Stato già ha messo in campo non solo risorse finanziarie, che sono la prima cosa, ma per esempio per accelerare le procedure e mettere in piedi un sistema di verifica che è preliminare rispetto a tutte le cose che bisogna fare, abbiamo dato una dotazione straordinaria, e ringrazio i vigili del fuoco, di squadre dei vigili del fuoco che stanno facendo a tempo quasi di record tutte le verifiche che in qualche modo fino adesso sono state richieste.
0: Raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo in seguito alla morte del piccolo Domenico all'ospedale Monaldi di Napoli, il bambino 2 anni, lo ricorderete, è morto dopo aver subito il trapianto di un cuore danneggiato a dicembre del 2025. Alessia Meloni ha raccolto il commento della legale della famiglia, sentiamo.
15: È stato raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi per la morte del piccolo Domenico.
16: Siamo molto soddisfatti, la famiglia è felice, Patrizia è felicissima di non dover affrontare un processo civile che si sarebbe affiancato a quello penale, quindi non dover affrontare un ulteriore strazio. La cifra è congrua e soddisfacente. E niente, questo è un mattone che si aggiunge al castello di giustizia che stiamo provando a creare. Ora potremo concentrarci soltanto sul procedimento penale.
15: Dal punto di vista penale, a che punto siamo?
16: L'11 settembre c'è l'udienza per l'incidente probatorio. L'11 settembre stesso ci sarà il riesame che è stato proposto da Oppido e Bergonzoni contro la loro misura cautelare, contro la misura dell'interdizione che gli è stata, diciamo, combinata. E quindi andiamo avanti, ci auspichiamo che per fine anno o inizio anno nuovo inizi il processo.
15: Dal punto di vista della costituzione di parte civile nel procedimento penale, l'accordo di oggi cambia qualcosa?
16: Non cambia niente, saremo presenti all'interno del procedimento penale costituiti parte civile.
0: Entrano nel vivo le indagini sul crollo della palazzina a Messina. La tragedia ha provocato la morte di 4 persone, ci sono ancora 2 dispersi. Interrogato il terzo indagato, avviate le procedure per le autopsie. Sentiamo Lucia Basso.
17: Mi spiace tanto per le persone che sono morte. Passato un paio di secondi, ho sentito solamente di scappare e basta.
18: Con la tragedia ancora negli occhi e le ferite sul volto, ha risposto alle domande degli inquirenti Pasquale Dalì, ascoltato per oltre due ore nella sede della Compagnia dei Carabinieri di Messina Sud. È il terzo indagato dalla procura nell'inchiesta sul crollo del palazzo di Pistunina, tragedia costata finora la vita a quattro persone. Le ipotesi di reato sono disastro colposo plurimo, omicidio colposo e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Al momento del crollo, l'imprenditore edile si trovava al piano terra dell'edificio, interessato da lavori di ristrutturazione.
19: C'erano altri operai, non erano operai chiaramente del mio cliente, erano operai di non so di chi fossero. Era la prima volta che entrava, era proprio quel giorno. Allora dopo più di mezz'ora.
18: Con Dalì c'erano Alessandro Panarello, che aveva preso in affitto i locali, e l'ingegnere Pietro Leone. Entrambi sono stati già interrogati. Leone si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'inchiesta prosegue. Gli inquirenti attendono ora gli esiti delle autopsie sui corpi di Carmelo Rosa e Sara Leone e di Alessandra Frazzica, che potranno fornire ulteriori elementi utili a ricostruire la dinamica della tragedia. Intanto prosegue senza sosta da giovedì le ricerche dei due dispersi. I vigili del fuoco stanno valutando un cambio di strategia operativa per raggiungere le aree dell'edificio finora inaccessibili.
0: Record del caldo africano in Italia, 27 bollini rossi, significa che da nord a sud tutte le città monitorate dal Ministero della Salute raggiungono condizioni di allerta massima. La tendenza non cambia, caldo e afa imperverseranno sullo stivale fino alle soglie di Ferragosto. Sentiamo Matteo Parlato.
20: Nuovo record per il caldo, 27 bollini rossi su 27 città monitorate. Siamo alla quarta ondata di calore dall'inizio dell'estate e quindi la quarta volta che l'anticiclone subtropicale africano si posiziona sul nostro paese, che un tempo era conosciuto per avere un clima temperato, mentre oggi sono normali temperature di 4-5 gradi oltre la media stagionale, temperature che si misurano tenendo conto dell'ultimo trentennio. Temperature record anche sulla superficie del mare, con 30 gradi a Napoli e Venezia. Il processo di tropicalizzazione del Mediterraneo procede spedito, così come cresce indisturbata la percentuale di anidride carbonica nell'atmosfera. Questo gas, frutto della combustione di petrolio, metano e carbone, aumenta l'effetto serra e fa crescere le temperature medie. Con il caldo aumentano anche gli incendi. Secondo l'ultimo report del WWF, dall'inizio del 2026 sono stati 70.000 gli ettari bruciati, con un incremento del 133% rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Infine, con l'aumento delle temperature anche in quota, il permafrost nelle montagne si scioglie, producendo crolli e frane, come quella caduta dalla parete sud del Cervino, sul versante italiano della montagna.
0: E adesso lo sport con gli europei di nuoto. Si regala il bis Ginevra Taddeucci, è ancora lei la regina d'Europa, vincente anche nella 5 km in acque libere, dopo l'oro nella 10 km. E anche oggi si festeggia una doppietta azzurra con il terzo posto di Barbara Pozzobon. Con questo risultato Taddeucci diventa la prima italiana di sempre a vincere 5 km e 10 km nella stessa edizione degli europei. Allora la sentiamo ai microfoni di Elisabetta Caporale.
21: È la prima volta nella storia del nuoto azzurro di fondo che una azzurra va sul podio nello stesso evento, vince due medaglie nello stesso evento.
22: No, sono felicissima, infatti ho visto Leoni e mi ha detto bravo, ha detto volevo fare come te, perché anche lei ha vinto sia la 5 che la 10, però sì, non me l'aspettavo, soprattutto perché oggi mi sono tuffata, ho detto mamma mia, è tosta, infatti cercavo di rimanere più coperta possibile, volevo partire proprio all'ultimo, però con l'ansia che mi risalivano e con la stanchezza che avevo addosso non sapevo quanta fatica potessi fare per risalire, quindi è andata bene, faticato, però è andata bene.
21: Ieri una medaglia d'oro, oggi un'altra medaglia d'oro. Per chi sono queste medaglie d'oro? Come dedica, come idea?
22: No, dietro c'ho un team, veramente ci sono tantissime persone, quindi sono un po' di tutti, cioè dei miei genitori, come dicevo ieri, del mio fidanzato, del mio allenatore sicuramente che mi allena, cioè del mio preparatore atletico. I preparatori atletici, diciamo, Federico, Gianluca, Alessio, quindi il mio fisioterapista, saluto Ciro a casa, il mio Luigi, c'è Ricky, Riccardo, ciao. Cioè qui, quindi siamo veramente tantissime persone, tutti ci mettono veramente tanto impegno e mi aiutano costantemente sempre, perché una figura non è più rilevante dell'altra, quindi ringrazio veramente tutti ed è queste medaglie comunque senza tutto questo lavoro dietro non ci sarebbero.
0: Bene, allora ci fermiamo solamente per un attimo.
1: Durante le ore serali e notturne terminano le piogge e temporali sui rilievi alpini, rimane un po' di nuvolosità. Cielo sereno, temperature elevate anche nei valori minimi e tanta afa invece in pianura. Una notte stellata, quella sul centro Italia, qualche velatura tra Umbria, Toscana, Lazio e Abruzzo, in un contesto di tempo stabile, ancora con temperature della notte piuttosto elevate. Al sud, cielo sereno in prevalenza, con qualche annuvolamento più compatto nelle aree interne, una ventilazione che rimane sostanzialmente debole settentrionale sul medio e basso Adriatico. Il tempo durante la notte sulle due isole maggiori torna il sereno dopo i piovaschi del pomeriggio, un po' di nuvolosità nelle aree interne ma senza piogge, maestrale piuttosto teso sulla Sardegna, in particolar modo sui settori sud-occidentali. Domani il tempo vede una mattinata in prevalenza soleggiata sulle regioni del centro-nord, qualche annuvolamento più compatto al meridione con la possibilità di piovaschi sui rilievi della Calabria e nelle aree interne della Sicilia ma anche sulle Dolomiti. Infine uno sguardo alle temperature, i valori massimi odierni e di domani rimarranno attorno ai 37-38 gradi nelle aree più interne in prossimità delle pianure.

19.30, bentornati in diretta. Allora, partiamo subito dalle notizie in primo piano. È stato approvato al Senato l'uso della clausola di salvaguardia per derogare alle regole di bilancio europee. 98 i sì, 60 i no. Lo scostamento non vada in spese militari, chiedono dall'opposizione Partito Democratico, AVS e Movimento 5 Stelle, ma sui fondi safe per la difesa i riformisti del Partito Democratico si smarcano dalla linea del partito. Poi alta tensione alla Camera, dove l'Aula a voto segreto ha negato con 206 sì e 133 no l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro. Forte la protesta delle opposizioni. Poi il conflitto in Ucraina, una notte di raid devastanti sulla capitale, su Kiev, 17 i morti. La pressione di Mosca si fa sentire con violenza anche nel Donbass e le autorità ucraine dispongono l'evacuazione della popolazione di Kramatorsk a ridosso del fronte. Zelensky torna a chiedere gli intercettori per la difesa aerea, ma secondo varie fonti Donald Trump avrebbe detto no a nuove forniture di Patriot. Un caso poi, i droni con esplosivo in volo all'aeroporto di Lipsia in Germania. Poi l'ondata record di calore che non dà tregua, temperature sopra la media in gran parte d'Europa, Firenze in Italia toccati 41 gradi e nel nostro paese anche oggi 25 città da bollino rosso, domani saliranno a 27, ovvero la totalità delle città monitorate. E poi lo sport e il nuoto, ancora grande soddisfazione degli azzurri, delle azzurre agli europei di nuoto, il bis sul primo gradino del podio per Ginevra Taddeucci, regina di Parigi, insieme a Chiara Pellacani, 4 ori da leggenda nei tuffi, bronzo Pozzo Bon e Paltrinieri. E adesso rimaniamo proprio sullo sport, perché è il momento delle principali notizie sportive della giornata con Sport 24, poi a seguire la nostra rubrica dedicata alla medicina e alla salute, Basta la salute, di Gerardo D'Amico. Ci vediamo più tardi.

0: Il giorno della storia, il giorno in cui Ginevra Taddeucci compie l'impresa. Mai un'italiana era riuscita a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione di un campionato europeo. È successo nelle acque della Senna, acque amiche per lei qui. Aveva conquistato il bronzo olimpico 2 anni fa. Dopo la 10, la 5 km dunque, gara nuotata in piano controllo e poi vinta con quella progressione devastante che oramai è diventata il suo marchio di fabbrica in questa rassegna continentale.
1: Sono felice e stanca, oggi è stata molto dura, è arrivata proprio con le forze limitate, però è finita anche questa.
0: Argento, vittoria a Mialivari Farkas, Ungheria, e poi il bronzo di Barbara Pozzobon, protagonista a sorpresa. Un terzo posto che impreziosisce la spedizione azzurra e che la lancia al primo posto nel medagliere del nuoto in acque libere. Sì, l'Italia c'è sempre, perché nella stessa giornata è andata in scena anche la 5 km maschile. Padrone il tedesco Velbrock, argento Ungheria con Bethlehem e poi il riscatto di bronzo di un infinito Gregorio Paltrinieri.
2: Come la posso ancora giocare? Prima medaglia nella Senna che prendo nella mia vita, quindi sono contento. Loro due davanti a me sono due grandi atleti che stanno facendo la storia adesso in questo momento.
3: La chiusura dell'Europeo parigino per quanto concerne il nuoto artistico è stata lieve. In realtà molto soddisfacente, ma non facile. L'undicesima e ultima gara era l'acrobatic routine, la più spettacolare delle competizioni dell'artistico, con 8 atlete, o atleti a seconda delle nazioni, in vasca per 7 spinte, salti o sollevamenti, cioè i movimenti acrobatici. L'Italia era la squadra campione europea l'anno scorso a Madeira, ma non c'era la Russia. Stavolta sì, c'erano le superatlete, sotto l'egida di atlete neutrali B, e non hanno lasciato scampo, come peraltro fanno dal 1998 in avanti quando sono in competizione, alle avversarie. La bella routine, dal titolo tratto dal musical Chicago, ha dato alle azzurre il bronzo, il quarto a questo europeo. L'argento è andato alla Spagna con le bellissime routine ideate e coreografate da Andrea Fuentes, le iberiche sono superiori a tutte le nazioni nell'impressione artistica, e l'oro, come detto, alle russe, fantasmagoriche nell'esecuzione di un coefficiente di difficoltà elevatissimo. Ma l'Italia nelle competizioni a squadra è sempre salita sul podio.
4: Siamo contentissime, abbiamo nuotato nel migliore dei modi e per questo siamo molto soddisfatte. Siamo soddisfatte soprattutto per tutto il percorso che abbiamo avuto durante quest'anno e direi che questo è il modo migliore per concludere la stagione.
5: La sua preparazione e il suo impegno la base migliore per costruire il nostro futuro. Così il presidente della Federcalcio Malagò annuncia l'arrivo di Gianfranco Zola in nazionale. 35 presenze in azzurro, non smetterà i panni di vicepresidente vicario della Lega Pro, ruolo che probabilmente lo aiuterà ancora di più adesso. Artefice della riforma che porta il suo nome, un programma volto a rafforzare l'impiego di giovani calciatori in Serie C, il suo campo di azione si concentrerà sulla costruzione della filiera delle rappresentanze giovanili. Una cantera tutta italiana, assieme al coordinatore tecnico Maurizio Viscidi. Zola, ex attaccante e anche un po' bandiera del Napoli di Maradona, ma anche di Cagliari, Parma e Chelsea, che ha anche allenato, fantasista e a volte seconda punta, amico fraterno di Mancini, mai sopra le righe, sardo per origine, tempra e animo, a 60 anni appena compiuti inizia la sua nuova avventura, dice lui. È la dimostrazione della bontà del progetto portato avanti in Lega Pro.
6: Dopo più di 10 anni torna un derby di Milano in amichevole. Questa volta va in scena Perth, Australia, nel segno di Franco Baresi. Rossoneri inizialmente in campo tutti con la maglia numero 6. Dopo il minuto di silenzio il derby può cominciare. Buon inizio dei rossoneri, molto più verticali con i nuovi schemi di Amorim. L'Inter subisce. Musa fa tremare la porta difesa da Martinez. La sua conclusione però sbatte sul palo. Ad inizio ripresa un recupero di Pavard, innesca Barella che finalizza per Di Marco che non sbaglia. Inter in vantaggio. 8 cambi per il Milan a mezz'ora dalla fine. Dentro Leao, Modric, Yashar, Nkunku, esordio con la maglia rossonera per Gonzalo Ramos. Ma è Lavelli, poco dopo, a sfiorare il raddoppio, Torriani in angolo. Anche Kivu cambia, mezza squadra, entra Çalhanoğlu. Contatto a pochi minuti dalla fine tra Carlos Augusto e Nkunku. Per l'arbitro è rigore, il francese non sbaglia e fa 1-1. Torriani salva nel finale su Çalhanoğlu. Il derby d'Australia finisce in parità. Per l'Inter è l'ottava stracittadina di fila senza vittoria. Sabato altre 2 amichevoli di lusso. Il Milan in Indonesia, Jakarta sfida il Chelsea. E per l'Inter la Juventus ancora in Australia a Perth.
7: Il colpo di giornata lo mette a segno la Fiorentina, che prende in prestito secco dal Real Madrid l'argentino Mastantuono. L'ingaggio di 7 milioni di euro verrà pagato 50-50 tra le due società. Ora il club viola proverà a blindare Ken, che è stato richiesto dal Como. A proposito di attaccanti, la Juventus sta accelerando per l'olandese Zirkzee. Il Manchester United, infatti, ha detto sì alla soluzione del prestito con diritto di riscatto. Continua intanto in casa Inter il casting per trovare il sostituto di Dumfries. Oltre a Nico Gonzalez della Juventus, sono nuovamente in ascesa le quotazioni di Perisic, sarebbe un ritorno, mentre si è raffreddata la pista che porta a Romero del Tottenham, anche perché Pavard non vuole muoversi da Milano. Molto attiva la Roma, che sta chiudendo, siamo ai dettagli, con l'Atletico Madrid, l'operazione Molina, esterno destro, per 17 milioni di euro. Poi il club giallorosso proverà a definire la trattativa per l'esterno d'attacco norvegese Nusa, che ha una valutazione di 60 milioni di euro. Il Napoli ha deciso di non confermare Lukaku, che piace in Turchia, ma che potrebbe volare negli Stati Uniti e accasarsi all'Atlanta United.
8: Sarà un europeo dalla doppia valenza, portarsi a casa dalla Gran Bretagna più medaglie possibili e magari superare il tetto delle 24 dell'ultima rassegna continentale sulla spinta della candidatura dopo 42 anni al Mondiale di Atletica a Roma 2029. Dopo l'ok della copertura economica da parte del governo, il 13 luglio saranno depositate le candidature e a settembre il verdetto. L'Italia in lizza con Londra, Monaco di Baviera e Nairobi, e sarebbe la prima volta per un paese africano.
9: Alla vigilia della partenza, sapere che il governo ci sarà che ci fa partire con il sorriso. Sono molto felice perché il momento dell'atletica leggera italiana è straordinario, e questo forse è anche il riconoscimento di questo grande momento, perché allora c'erano le punte ma non c'era la squadra. Adesso è una squadra straordinaria che può vincere qualunque manifestazione.
8: Con l'euforia del sogno mondiale, l'Italia si presenterà all'Europeo con 130 atleti, più degli atleti di casa. Unico neo che agli europei di Birmingham dal 10 al 16 agosto non ci sarà il velocista Filippo Tortu. La sua condizione medica non lo permette, anche perché poi Tortu dovrà recuperare per i giochi del Mediterraneo a Taranto, dove sarà portabandiera. L'ottimismo e la soddisfazione del presidente Stefano Mei.
9: Questi 130 ragazzi che vengono sono la espressione massima di quello che è il nostro movimento, e credo che in un campionato d'Europa fosse giusto portare tutti per far vedere che l'atletica italiana è la più forte di ogni tempo. E l'importante è che i ragazzi facciano del loro meglio, poi se arriveranno primi saremo contenti, se non si riuscirà a vincere o a prendere medaglia andrà bene lo stesso un'altra volta.

0: Il disturbo dello spettro autistico in Italia sono 500.000 su per giù le persone che sono nella condizione, perché l'autismo non è una malattia. Dice l'OCSE che negli ultimi 20 anni è quadruplicato il numero delle diagnosi e adesso in Italia siamo su un bambino su 77 che ha un qualche problema di disturbo. Però, dottoressa, non è che siano aumentati i casi, siete solo diventati più bravi voi?
1: Sicuramente più bravi, nel senso che una serie di bambini che probabilmente in passato non venivano diagnosticati perché in condizione di lieve disturbo, attualmente sono identificati.
0: Vengono identificati ed avviati molto precocemente ai tanti approcci terapeutici che nel corso degli anni voi avete messo insieme. Qui siamo nel centro di coordinamento della ASL Roma 1, quella centrale della capitale, che proprio si occupa di autismo.
1: L'unità autismo è costituita da una serie di equip che sono collocate nei diversi distretti della ASL. Abbiamo fatto una scelta di non costruire un centro per l'autismo unico, ma di avere le equip specializzate nel territorio, per garantire ovviamente la prossimità per le famiglie, ma soprattutto per garantire un livello di integrazione maggiore col territorio. Da noi accedono bambini e ragazzi dai primi mesi di vita fino ai 18 anni. Primi mesi di vita, che vuol dire che sono anche bambini che non hanno ancora una diagnosi. Se osserviamo che ci sono delle deficit o delle atipie di sviluppo precoci che ancora non sono ovviamente una diagnosi di spettro,
0: certo,
1: autistico,
0: però vi attenzionano,
1: diciamo così, e ci lavoriamo.
0: Ed allora, perché, dottoressa, è così essenziale fare una diagnosi molto precoce?
1: Lavoriamo a supportare tutte quelle aree dello sviluppo che sempre percepiamo come più fragili in un bambino molto piccolo. Ovviamente per noi sono molto importanti tutta l'area dell'interazione, della reciprocità sociale e l'area della comunicazione. Quindi il gioco per noi è una modalità di attivare delle routine di scambio con l'altro, sulla quale possiamo supportare al massimo le capacità comunicative dei bambini. Da bambini e ragazzi in questo servizio la scarpetta sono 320-330.
0: Nei sei
1: servizi sono 1950 bambini.
0: Su Roma, chiaramente, soprattutto Roma Centro, ce ne sono decisamente di più. Gli altri, chi se ne prende cura?
1: E ogni ASL ha dei servizi dedicati. E quindi esistono in realtà servizi analoghi. Man mano che i ragazzi crescono è necessario ovviamente attivare degli interventi che vanno più a lavorare su delle autonomie personali e sociali che vanno costruite il più possibile all'interno dei contesti in cui sono i ragazzi. I contesti sono la famiglia, la scuola, il contesto territoriale dove possono svolgere delle attività condivise con altri ragazzi. C'è un servizio domiciliare di assistenza che è erogato in realtà dal municipio, dal servizio sociale del municipio, in integrazione con i nostri interventi.
0: Per chi supera i 18 anni, voi come ASL Roma 1 che fate?
1: Noi abbiamo un servizio nella transizione dell'adolescenza fine 25 anni, un servizio del DSM che si è organizzato specificatamente per i disturbi del neurosviluppo, disturbi dello spettro autistico e ADHD. E ora abbiamo un servizio, disabili adulti che lavora su tutti i funzionamenti.
0: Dopo i 25
1: esatto,
0: anni.
1: E sui funzionamenti più compromessi, su chi ha bisogno di una maggiore autonomia. Oggi c'è una grande scommessa in campo, no? Che è quello di cominciare a pensare che già dai nostri percorsi si lavori pensando a delle autonomie future dell'abitare, del lavorare, dell'integrazione sociale che devono essere costruite prima.
0: statistiche che in Italia ci sono almeno una ventina di incidenti al giorno a causa dei monopattini. Purtroppo ci sono anche tra i 20 e i 30 morti all'anno in chi utilizza questo mezzo di trasporto, soprattutto nelle grandi città, per vari motivi. Il monopattino, dottore, è uno dei mezzi di trasporto più pericolosi. Che cosa accade quando uno scivola, cade, ha un incidente sul monopattino?
2: Il conducente del monopattino è scarsamente protetto. Nel momento in cui va incontro a un urto, a una perdita di equilibrio, cade in avanti e quindi va a impattare generalmente con la testa, con la faccia e con gli arti superiori. Noi questa divisione di localizzazione dei traumi l'abbiamo osservata in maniera ripetuta in tutti i traumi da monopattino che accedono al nostro pronto soccorso.
0: Il polso, la mano, il gomito, le ginocchia e poi gli organi interni, se si va a sbattere violentemente contro una macchina, contro un albero, contro qualcosa.
2: Naturalmente dipende anche dalla velocità di impatto, dalla velocità sia del monopattino e soprattutto dalla velocità del mezzo che impatta col monopattino. Chiaramente, però quella che noi temiamo, almeno come medici che si occupano dell'emergenza, più grave, è l'impatto con la testa, perché l'impatto con la testa può produrre un trauma cranico con conseguenze anche importanti.
0: Dallo scorso anno, dottore, c'è la normativa per cui chi usa il monopattino deve avere il casco. Purtroppo, lo vediamo nelle nostre grandi città, non ce l'ha nessuno praticamente. Il caschetto, quello molto leggero che si userebbe sui monopattini, ma assieme alle ginocchiere, assieme alla protezione per i gomiti, quanto potrebbe evitare drammi importanti?
2: Qualsiasi tipo di protezione sarebbe comunque importante a limitare la gravità delle lesioni. In particolare il caschetto potrebbe limitare la gravità del trauma cranico, che è la conseguenza più seria di chi cade dal monopattino.
0: È un impatto molto importante anche sulla sanità pubblica, perché bisogna molto spesso operare chirurgicamente queste persone se la frattura è scomposta, e quindi 2-3 mila euro di sala operatoria, 600-700 euro di degenza al giorno per chi deve restare in ospedale, insomma sono costi importanti.
2: Ho un dato che può aiutarla: degli ingressi da monopattino al nostro pronto soccorso, quelli naturalmente con codice 1, quindi quello più grave, un quarto sono andati incontro a intervento chirurgico. Però dal punto di vista delle spese mi importano sicuramente, mi preoccupano questa numerosità di un quarto di pazienti sottoposti a intervento chirurgico prevalentemente ortopedico. Però ricordiamo che anche noi abbiamo ricoverato in terapia intensiva nell'ultimo biennio 7 pazienti vittime di trauma cranico da incidente con monopattino, e 4 di questi hanno riportato un'invalidità permanente.
0: Addirittura.
2: E questo naturalmente ha un costo sociale enormemente più elevato del costo chirurgico che lei diceva.
0: Quest'anno è mezzo secolo della Fondazione Floriani, a cui questo paese deve moltissimo, perché 50 anni fa, grazie a voi, dottoressa, sono nate le cure palliative in questo paese. Che cosa c'era 50 anni fa in Italia, a Milano?
1: Niente. Questo istituto dei tumori è stato il punto di partenza delle cure palliative in un sottoscala, col professor Vittorio Mentafrida, che allora era l'anestesista di questo istituto, e con mio suocero Virgilio Floriani, grande imprenditore, che ha deciso di dedicare tanti soldi di quel periodo ad occuparsi di alleviare le sofferenze inutili ai malati inguaribili. 50 anni fa la parola cancro non si poteva pronunciare.
0: Era il brutto male, era il male incurabile.
1: Incurabile, parola sbagliatissima, perché forse inguaribile, spesso inguaribile, ma è molto curabile. Sono curabili i sintomi, è curabile il dolore, è curabile il dolore psicologico, è curabile il dolore sociale. Tutta questa sofferenza che segue la fase finale della vita, che spesso è anche lunga,
0: certo,
1: ha bisogno e c'è il dovere di curarla.
0: Come siete organizzati qui come Fondazione Floriani all'interno dell'Istituto dei Tumori di Milano?
1: Questa è una cosa molto speciale, perché quando voi siete entrati in istituto avete visto le cure, l'oncologia italiana è nata qua. Le cure palliative sono nate qua. Questo è il primo hospice italiano all'interno di un istituto di ricerca
3: ricerca a carattere scientifico che ha dato alle cure palliative un'ulteriore dignità oltre a una medicina, diciamo così, quasi marginale. Non è una medicina marginale, è un approccio alla cura globale della persona.
0: E questo è uno dei tanti ambienti, chiamiamoli familiari, che avete creato qui all'Hospice.
3: Perché l'Hospice è un nome che può un attimo sconcertare, ma non è un ospedale, ma ha tutte le risposte che può dare un ospedale. Non è una casa, ma accoglie come una casa. Le persone, i familiari entrano, escono come vogliono, quando vogliono, possono fermarsi a dormire. Abbiamo artisti che ci regalano quadreria, questo è un grande storico amico della Fondazione Dario Fo, perché comunque le persone devono sentire anche il calore di una casa che non c'è più. Essendo noi nati per primi, abbiamo supportato e siamo stati proattivi con un centinaio di organizzazioni non profit in tutta Italia che si occupano di cure palliative e che negli anni hanno fatto la differenza, anche culturale e anche legislativa.
0: Era il 2010 quando è stata licenziata in modo bipartisan la legge 38 sulle cure palliative, però le cure palliative in questo paese ancora non sono a disposizione di tutti, no, in tutta l'Italia.

0: È una bufala pensare che lo stente coronarico da solo, una volta impiantato, possa curare la malattia coronarica. È fondamentale invece correggere i fattori di rischio della malattia coronarica per fare il vero trattamento. Lo stente corregge le conseguenze della malattia aterosclerotica, ma non la cura, quindi ridurre la pressione, abbassare il colesterolo, sospendere il fumo e cercare di ridurre lo stress.
1: Lui è Spago ed è il cane più buono e coccoloso del mondo. Arriva da
2: Ponza. Lo tenevano legato a una corda, per questo è venuta la fantasia di chiamarlo Spago.
1: E lei invece?
2: Lei è Pinocchietta, ha 16 anni circa, e l'abbiamo presa da un canile non tanto bello del Molise.
1: Qui siamo al rifugio di Aida Ea, che è un'associazione molto particolare perché recupera animali spesso maltrattati o tenuti comunque male da altri canili, tutta Italia, e anche da situazioni, per esempio avete anche dei cavalli che...
2: Sì, sono stati, ce l'abbiamo già da diversi anni, ci ha chiamato il Ministero per chiederci aiuto, ovviamente ne hanno sequestrati tantissimi, noi abbiamo dato la disponibilità di prenderli e sono tre.
1: Poi avete una capretta che voi chiamate Spezzatino.
2: Spezzatino.
1: Ma perché?
2: Sì. Perché un pastore del posto, qui ce ne sono tanti, l'aveva già promesso a più di una famiglia
1: a quarti.
2: Le zampe davanti, le cosciotte di dietro. Ci ha fatto pena, ci hanno chiesto aiuto una signora che conosceva questa situazione e l'abbiamo preso e adesso vive con noi.
1: Questi sono i vari box che voi avete. Quanti cani ci sono adesso qui?
2: Abbiamo circa 40 cani.
1: Però voi ne riuscite a dare in adozione parecchi.
2: Sì, chiaramente quelli che restano al rifugio sono cani
1: un po' problematici,
2: oppure ne abbiamo tanti che seppur abbiamo preso in età in cui potevano andare in adozione.
1: Poi si sono invecchiati qui perché
2: sì.
1: Purtroppo è complicato
2: sì.
1: Quando
2: sì.
1: Vengono abbandonati
2: sì.
1: Riassegnarli. Quanti volontari siete?
2: Siamo attivi, diciamo, sul rifugio circa una quindicina.
1: Questa struttura viene supportata dalle istituzioni, visto
2: no.
1: Che fate anche un servizio
2: no,
1: importante?
2: No, assolutamente no, non abbiamo convenzioni né con il comune né con lo Stato. Con
1: e come fate ad andare avanti? Perché è costosissimo mantenere
2: sì.
1: Le cure veterinarie, l'alimentazione.
2: Sì. Abbiamo il 5 per 1000 che ci aiuta. Chiaramente non copre tutte le spese e abbiamo anche tutte le domeniche facciamo dei mercatini di beneficenza dove vendiamo piccoli oggetti eccetera, il cui ricavato viene speso di nuovo nel canile.
1: Ed allora per aiutare Aida e Ara o per adottare uno di questi animali bellissimi, qui è pieno anche di gatti che sono meravigliosi, c'è il loro sito, ci si può informare e dare una mano a chi dà una mano a questi bellissimi animali.

0: Indossa l'essenza di Capri con Lenore. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenore per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo!

0: Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
1: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. Ad agosto, retta da 1.550 euro.
0: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
2: Capelli deboli che cadono?
0: O ti senti così? O ti senti ACT?
1: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
3: E grandi!
4: La tenerezza è importante!
5: Bastano gesti piccolini.
6: Imparate da noi!
7: Capito?
8: Tenderly, un mondo di tenerezza.
9: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
1: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
10: Giorgetti conferma, l'Italia prenderà i prestiti safe per la difesa. La Camera nega l'acquisizione delle ciotole di Del Mastro, tensione in aula. Droni con esplosivo sull'aeroporto di Lipsia, almeno 17 le vittime nei bombardamenti su Kiev. Zelensky chiede nuovi missili, gli Stati Uniti avrebbero detto no. Iran e Oman avrebbero raggiunto un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz. Trump, se non apre, colpi duri. Teheran, Stati Uniti inaffidabili. Accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera e la famiglia del piccolo Domenico, morto dopo il trapianto di un cuore a Napoli. L'ondata di calore non dà tregua, temperature sopra la media in gran parte d'Europa, in Italia 25 città da bollino rosso. Europei di nuoto, bis sul primo gradino del podio per Ginevra Taddeucci, regina di Parigi insieme a Chiara Pellacani, 4 ori da leggenda nei tuffi. Buonasera, benvenuti al TG List di Renews 24, buonasera anche a Maria Cristina Cucurullo, interprete della lingua dei segni italiana che ci accompagna in questa edizione, ben ritrovata. Approvato al Senato l'uso della clausola di salvaguardia nazionale per derogare dalle regole di bilancio europee. 98 i sì, 60 i no. Lo scostamento non vada in spese militari, chiedono PD, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle. Ma sui fondi safe per la difesa i riformisti PD si smarcano dalla linea del partito. Alta tensione stasera alla Camera dove l'Aula, voto segreto, ha approvato con 206 sì, 133 no, la proposta di maggioranza di negare alla Procura l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario Del Mastro. Forte protesta delle opposizioni. Il conflitto in Ucraina, notte di devastanti raid su Kiev, 17 i morti, ma la pressione di Mosca si fa sentire con violenza anche nel Donbass e le autorità ucraine dispongono evacuazioni tra la popolazione di Kramatorsk a ridosso del fronte. Zelensky torna a chiedere gli intercettori per la difesa aerea, ma Trump avrebbe detto no a nuove forniture di Patriot. Un caso scoppia poi a Lipsia, in Germania, dove nella notte è stato rinvenuto e disinnescato in prossimità di due aerei cargo ucraini un drone carico di Semtex, l'esplosivo usato negli attentati terroristici. Il sisma nei Campi Flegrei, dopo che il governo ha stanziato 100 milioni per i primi interventi, il ministro dell'Interno ha incontrato una delegazione di cittadini. Sicuramente ne serviranno di più, poi valuteremo, spiega Piantedosi. Assemblea in piazza a Pozzuoli. Raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo dopo la morte del piccolo Domenico all'ospedale Monaldi di Napoli. Il bambino, 2 anni, era deceduto dopo aver subito il trapianto di un cuore danneggiato a dicembre dello scorso anno. La cifra, secondo indiscrezioni, si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Il Monaldi ci ha evitato il dolore del processo civile. Ora aspettiamo il processo penale, dicono i legali della famiglia. L'ondata record di calore non dà tregua a temperature sopra la media in gran parte d'Europa. A Firenze toccati i 41 gradi per il secondo giorno consecutivo. In Italia anche oggi 25 le città da bollino rosso, domani saliranno a 27, ovvero la totalità delle città monitorate. Ancora soddisfazioni azzurre agli europei di nuoto, bis sul primo gradino del podio per Ginevra Taddeucci, regina di Parigi insieme a Chiara Pellacani, 4 ore da leggenda nei tuffi, bronzo Pizzobon e Paltrinieri. È tutto per questa edizione del TG List di Rai News 24, ci salutiamo come ogni sera con le previsioni del tempo.
7: Bentornati all'interno dello spazio meteo per la lingua dei segni italiana. Durante le ore serali e notturne ancora qualche acquazzone sulle Alpi di confine e qualche residuo piovasco nelle aree interne della Sardegna che può giungere anche sulle coste nord-orientali. Sul resto del paese la notte passerà in prevalenza stellata. Cielo sereno o poco nuvoloso giovedì sulle regioni del settentrione e poi nel pomeriggio aumenta la nuvolosità sulle aree alpine e prealpine con la possibilità di isolati acquazzoni. Al centro una giornata soleggiata e con temperature elevate, qualche velatura al pomeriggio ma con scarsa possibilità di piogge, limitata alle aree appenniniche. Analoga la situazione anche al meridione, tanto sole, nubi al pomeriggio e la possibilità di qualche acquazzone sui rilievi della Calabria. Ci spostiamo sulle due isole maggiori, una giornata serena sulla Sardegna con velatura al pomeriggio, mentre le nubi potranno portare delle piogge nelle zone più interne della Sicilia. Concludiamo la nostra previsione con uno sguardo alle temperature. I valori massimi si attesteranno attorno ai 37-39 gradi nelle aree interne del centro-nord.

0: Di nuovo in diretta, ben ritrovati. Ripartiamo dalla politica. Sulle spese per energia e difesa la maggioranza si presenta compatta in aula, ma restano i distinguo della Lega sul riarmo, un tema che divide le opposizioni. E intanto la Camera stasera ha votato no all'autorizzazione all'utilizzo delle chat di Del Mastro tra le proteste delle opposizioni. Ma seguiamo il racconto di questa giornata con Alberto Giuffreda.
1: Dove la difesa divide, la giustizia unisce. Il centrodestra supera la prova dello scostamento di bilancio. Il Parlamento dà il via libera al governo per attivare la clausola di salvaguardia prevista dall'Unione Europea per poter derogare ai vincoli di deficit in tema di energia e spese militari. Ma su questo punto ritorna a galla la diffidenza della Lega sul safe. Il partito di Salvini chiede e ottiene il vincolo delle risorse da usare solo per sistemi difensivi e di sicurezza nazionale.
2: Ci sono sensibilità differenti, noi abbiamo premuto ovviamente l'acceleratore sul fatto che andassero valutati bene gli strumenti legati al finanziamento per le eventuali spese per la difesa.
1: A venire in soccorso invece del campo largo è il regolamento della Camera, che evita la conta interna, la risoluzione unitaria, ma la restrizione del non un euro per le spese militari avrebbe potuto far emergere il mal di pancia all'interno del Partito Democratico alla riformista, che infatti vota sì alle risoluzioni di Italia Viva e Più Europa favorevoli al safe. E la linea che sembra prevalere è quella di Verdi e Sinistra e 5 Stelle.
3: Guardate che il nostro no al riarmo non nasce, non è frutto di una posizione, di una contrapposizione polemica. No? Di governo e progetto progressista significa una vera alternativa alla politica del riarmo che state perseguendo.
1: Gli schieramenti si ricompattano sulla richiesta avanzata dalla Procura di Roma di utilizzare le chat tra l'ex sottosegretario Del Mastro e l'imprenditore Caroccia. Passa il no all'autorizzazione, fortemente voluto dal centrodestra.
4: Grazie a Giorgia Meloni, quel 41 bis che qualcuno voleva togliere è stato ripristinato. Grazie a Giorgia Meloni, Matteo Messina Denaro è stato arrestato. E a voi non interessa nulla di Andrea Del Mastro delle Vedove. Voi lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
1: Diniego che arriva anche da Futuro Nazionale. A favore dell'utilizzo delle chat invece tutte le opposizioni in protesta.
5: Chiediamo di votare a favore dell'autorizzazione. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo.
0: Altro dossier al centro dell'agenda dei partiti, la legge elettorale. Il centrodestra trova l'intesa sull'introduzione delle preferenze. Al Senato presenterà lo stesso emendamento della Camera con una sola modifica per rafforzare maggiormente l'alternanza di genere. A differenza di quanto avvenuto alla Camera, dove l'emendamento sulle preferenze, poi bocciato dall'Aula con voto segreto, era stato sottoscritto solo da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, al Senato il centrodestra presenterà un emendamento unitario, quindi con le firme di tutti i partiti della coalizione. Su legge e difesa l'Italia rispetta gli impegni, la linea della Premier Meloni, ma seguiamo Gabriele Martelloni.
6: La decisione di fatto era stata presa da Giorgia Meloni subito dopo l'ok di Bruxelles a estendere all'energia la deroga al patto di stabilità per la difesa, ma il confronto con gli alleati sull'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia è proseguito fino all'ultimo e la questione, a quanto si apprende, è stata affrontata anche nel vertice a Palazzo Chigi di martedì, che ha sbloccato le coperture per la proroga al taglio delle accise. Da una parte, per la Premier, resta la necessità di tenere fede agli impegni presi in ambito NATO sulle spese militari, che orientano anche la futura adesione ai prestiti safe dell'Unione, sebbene in misura ridotta rispetto a quelli prenotati un anno fa. Dall'altra, l'esigenza di dare un nuovo segnale sul capitolo energia, anche se la flessibilità europea ottenuta dall'esecutivo non potrà essere usata per i possibili prossimi sconti sui carburanti. La Presidente del Consiglio è consapevole di quanto la difesa sia una questione sensibile nel dibattito dentro e fuori la maggioranza e sceglie di non intestarsi la mossa del governo, ufficializzata in Parlamento da Giorgetti. La linea rimane quella esposta dopo il summit dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. L'Italia rispetterà gli impegni, ma in modo sostenibile e stabilendo modi, tempi e priorità con gli investimenti, altro punto centrale per Meloni, che dovranno restare in Italia.
0: Iran e Oman avrebbero raggiunto un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz e sulle rotte commerciali, ma ci aggiorna da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
7: Da una parte Teheran frena l'ottimismo della Casa Bianca e ribadisce che i negoziati per la regolamentazione dei passaggi Hormuz si sono svolti con l'Oman e non con gli Stati Uniti, e poi chiede a Trump di non interferire. Mentre dall'altra, notizia proprio di questi istanti, l'Iran e l'Oman avrebbero raggiunto un accordo sulle rotte dello stretto di Hormuz, e lo rende noto in via ufficiale il Ministero degli Esteri di Teheran, citato da Al-Arabi, l'emittente saudita, che precisa che sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto. L'emittente saudita aggiunge che una dichiarazione congiunta di Iran e Oman è già nelle sue fasi finali e presto sarà resa nota e sarà comunicata agli organi di stampa. Teheran e Muscat si sarebbero dunque finalmente accordate su una divisione delle rotte a Hormuz. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelle in uscita attraverserebbero la rotta omanita. Il meccanismo è provvisorio e resterebbe in vigore per circa 60 giorni per permettere i colloqui poi sul programma nucleare, quelli sì, con gli Stati Uniti attraverso i paesi mediatori. L'Iran si riserverebbe comunque la possibilità di essere informato dall'Oman dei transiti in uscita per far sì che, se necessario, i Pasdaran possano intervenire. Intanto va segnalato che gli Houthi, alleati dell'Iran, le milizie Houthi yemenite, affermano di aver colpito una petroliera saudita nel Mar Rosso.
0: Intanto il Ministero del Tesoro americano ha rimosso dalla lista delle sanzioni alcune figure riferibili ai Pasdaran, mentre sul fronte interno, quello delle primarie in vista delle elezioni di medio termine, in Michigan vince un giovane candidato democratico. Ma da New York ci dice tutto l'inviato Nico Piro.
8: Sì, Donald Trump è sulla costa ovest, tra Los Angeles e Las Vegas, poi ritorna qui a Washington, si occupa di raccolta fondi per le elezioni di medio termine, ma anche di tenta di convincere almeno una parte di quel 69% di americani che sono molto scettici sulla situazione dell'economia nel paese. Questo viaggio è stata l'occasione per una nuova intervista a Fox News. Come sempre in questi casi, il contraddittorio è stato minimo. Trump ha ribadito le sue minacce all'Iran: se non c'è un accordo li colpiremo duramente, ma loro vogliono fare un accordo. Parlando con i giornalisti del pool, cioè del gruppo di giornalisti che lo segue in questo viaggio, ha poi confermato le indiscrezioni dell'agenzia Axios, agenzia che, ricordiamolo, da un po' di tempo svolge una sorta di ruolo di portavoce informale della Casa Bianca. Axios ha annunciato un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz temporaneo di 60 giorni a far data da oggi, ma non è chiaro, come accade da qualche giorno, se il riferimento all'accordo sulla riapertura dello stretto sia alle trattative fra Iran e Oman oppure se ci sia dell'altro. El Sayed, candidato democratico in Michigan, ha vinto le primarie, e su questa vittoria è un candidato dell'ala socialista, dell'ala, diciamo, di sinistra del Partito Democratico. La sua è una vittoria anticipata dai sondaggi, ma arrivata con un conteggio fino all'ultimo voto, prima che il distacco poi si definisse come chiaro. Su questa vittoria Trump dice: è un perdente, un comunista, odia Israele e gli ebrei. È una ottima notizia per il candidato repubblicano. Il Michigan è, ricordiamolo, uno stato chiave non solo per le presidenziali, ma anche per il futuro assetto del Congresso. A voi studio.
0: In Germania, Lipsia, nella notte è stato rinvenuto e disinnescato in prossimità di due aerei cargo ucraini un drone carico di Semtex, l'esplosivo usato negli attentati terroristici. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
9: Sì, siamo in attesa della conferenza stampa del ministro degli interni Dobrindt, che ha interrotto le vacanze in Italia per volare a Lipsia, ma intanto è il quotidiano locale di Lipsia a riferire che il drone era armato con del plastico, 800 grammi di Semtex. Il velivolo senza pilota è stato trovato appunto accanto a un Antonov ucraino. L'aeroporto è infatti uno snodo importante per il rifornimento di aiuti militari e civili a Kiev, trasporti che vengono operati anche con gli degli aerei ucraini. A intercettare il drone a mani nude è stato un lavoratore, mentre il drone volava molto basso, il lavoratore è rimasto illeso. A rendere innocuo il velivolo senza pilota è stato poi un robot. Per sicurezza però di notte lo scalo è rimasto chiuso per 2 ore. Ora si tenta di capire se vi sia anche un collegamento con un altro incidente. La difesa antidrone ha infatti avvistato 2 velivoli senza pilota, un aereo diretto a Lipsia ma poi dirottato a Hannover, ha urtato un oggetto non identificato quando è atterrato a Hannover. Sono stati riscontrati dei danni sulla parte frontale. Ma seguiamo le tragiche notizie provenienti dall'Ucraina con l'inviata Carlotta Macerollo.
10: All'interno abbiamo trovato solo materiale da costruzione, niente di militare.
11: Sergi respira un'aria acre che sa di fumo. È stanco ma continua. Lavorava a Bakhmut, ma quando la città fortezza è caduta in mano russa, si è spostato a Kiev. In queste settimane è attaccata di continuo con missili balistici, in un momento in cui l'Ucraina è a corto di difese aeree. Decine di missili, nessuno è stato intercettato. Zelensky esorta gli alleati ad accelerare le consegne, ma Trump respinge le richieste del presidente ucraino per carenza di scorte. Il bilancio delle vittime è in aggiornamento. 8 persone sono morte in una stazione ferroviaria, lavoratori che, finito il turno serale in uno dei tanti capannoni della zona di Brovary, sobborgo a nord di Kiev, stavano tornando a casa. Sono arrivati prima i missili, che i militari, senza farsi vedere in volto per ragioni di sicurezza, raccolgono per capirne la provenienza. Nessuno vuole parlare, hanno tutti paura, ma non Sergi, che da vigile del fuoco conosce bene il rischio dei doppi attacchi che prendono di mira proprio i soccorsi.
10: Conosciamo la situazione, ma andiamo avanti. Sono preoccupato per l'evacuazione di Kramatorsk nel Donetsk. Spero che non venga ridotta come la mia Bakhmut.
0: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha partecipato a un incontro in prefettura Napoli sulla situazione ai Campi Flegrei con i sindaci, incontro anche con una delegazione di cittadini in serata assemblea degli abitanti in piazza a Pozzuoli. L'inviato Stefano Corradino.
12: Assicurare innanzitutto un tetto agli sfollati, qualsiasi esso sia.
13: Mettere in sicurezza sia il territorio, la parte naturale, quindi costoni, cioè mettere in sicurezza gli stabili.
14: Aiuti economici veri e tempestivi agli sfollati, messa in sicurezza del territorio. Sono queste le priorità dei cittadini colpiti dal sisma di venerdì scorso. In tante si sono ritrovati nella piazza centrale di Pozzuoli per manifestare le loro proteste e le loro proposte alle istituzioni nazionali.
15: A bloccare tutto, affinché ti adatti.
14: E in prefettura a Napoli è arrivato il ministro dell'Interno Piantedosi, che ha incontrato i sindaci e alcuni cittadini in rappresentanza degli sfollati e ha parlato delle priorità.
16: Come garantire una riprotezione delle persone attraverso formule come il contributo all'autonoma sistemazione, quindi renderlo anche più accessibile.
14: 100 milioni sono i primi soldi stanziati, ma è improbabile che siano sufficienti.
16: 100 milioni è una dotazione di una qualche importanza, sicuramente se ne serviranno di più saranno fatte le valutazioni a tempo debito.
14: 800 persone sfollate, 400 case, 13 scuole e 14 chiese dichiarate inagibili. Un'emergenza, affermano i cittadini, a cui servono risposte immediate e concrete.
17: Noi all'improvviso siamo rimasti senza casa, non abbiamo assistenza e ora siamo così. In attesa di non sappiamo cosa. Noi in autonomia non possiamo mai ristrutturare queste case che hanno subito grossi danni.
0: C'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi di Napoli e la famiglia del piccolo Domenico, il bambino di 2 anni morto dopo aver subito, lo ricorderete, il trapianto di un cuore danneggiato. Così si eviterà il dolore di un processo civile, il commento dell'avvocato della famiglia, Alessia Meloni.
18: Accordo raggiunto tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia Caliendo per il risarcimento dopo la morte del piccolo Domenico.
19: Siamo molto soddisfatti, la famiglia è felice, Patrizia è felicissima di non dover affrontare un processo civile che si sarebbe affiancato a quello penale, quindi non dover affrontare un ulteriore strazio, la cifra è congrua e soddisfacente. E niente, questo è un mattone che si aggiunge al castello di giustizia che stiamo provando a creare. Ora potremo concentrarci soltanto sul procedimento penale.
18: Ecco, dal punto di vista penale a che punto siamo?
19: L'11 settembre c'è l'udienza per l'incidente probatorio. L'11 settembre stesso ci sarà il riesame che è stato proposto da Oppido e Bergonzoni contro la loro misura cautelare, contro la misura dell'interdizione che gli è stata, diciamo, combinata. Ci auspichiamo che per fine anno o inizio anno nuovo inizi il processo.
18: Dal punto di vista della costituzione di parte civile nel procedimento penale, l'accordo di oggi cambia qualcosa?
19: non cambia niente.
18: Soddisfazione è stata espressa anche dai legali dell'azienda ospedaliera.
20: Siamo soddisfatti dell'accordo raggiunto e rinnoviamo la nostra vicinanza e il nostro rispetto nei confronti della famiglia Caliendo.
0: Record del caldo africano in Italia con 27 bollini rossi significa che da nord a sud tutte le città monitorate dal Ministero della Salute raggiungono condizioni di allerta massima. La tendenza non cambia, caldo e afa imperverseranno almeno fino a Ferragosto. Matteo Parlato.
21: Nuovo record per il caldo, 27 bollini rossi su 27 città monitorate. Siamo alla quarta ondata di calore dall'inizio dell'estate e quindi la quarta volta che l'anticiclone subtropicale africano si posiziona sul nostro paese, che un tempo era conosciuto per avere un clima temperato, mentre oggi sono normali temperature di 4-5 gradi oltre la media stagionale, temperature che si misurano tenendo conto dell'ultimo trentennio. Temperature record anche sulla superficie del mare, con 30 gradi a Napoli e Venezia. Il processo di tropicalizzazione del Mediterraneo procede spedito, così come cresce indisturbata la percentuale di anidride carbonica nell'atmosfera. Questo gas, frutto della combustione di petrolio, metano e carbone, aumenta l'effetto serra e fa crescere le temperature medie. Con il caldo aumentano anche gli incendi. Secondo l'ultimo report del WWF, dall'inizio del 2026 sono stati 70.000 gli ettari bruciati, con un incremento del 133% rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Infine, con l'aumento delle temperature anche in quota, il permafrost nelle montagne si scioglie, producendo crolli e frane, come quella caduta dalla parete sud del Cervino, sul versante italiano della montagna.
0: Caldo che aggrava la siccità, in crisi la risicoltura nel pavese, l'acqua continua a scarseggiare, come vi raccontiamo con Alberto Ambrogi.
22: Ieri sera il Lago Maggiore, dati del Centro Geofisico Prealpino, ha registrato 192,15 metri, a soli 11 centimetri dal record storico di Magra. Poi nella notte è risalito di 40 centimetri, ma la diga della Migliorina garantisce solo 30 metri cubi al secondo anziché 120. Questo significa sempre meno acqua per le risaie.
23: In questo pezzamento qua l'ultima irrigazione è stata effettuata all'incirca 30 giorni fa. In quella situazione lì sono 20 giorni e nel giro di una o due settimane
22: diventa come questo.
23: Avremo sì questo risultato.
22: Qui siamo ad Albuzzano, est di Pavia, sul canale principale del consorzio Navigliolona, che serve 15.000 ettari.
24: A che altezza dovrebbe essere il canale?
25: Ma due tacche sotto l'altezza maggiore principale. L'acqua che vedete dentro è solo acqua risorgiva che viene dai fontanili e basta.
22: Il consorzio Est Sesia, uno dei più grandi, garantisce acqua a turno circa ogni 10 giorni. La Lomellina è fra le zone più colpite, ma anche Adorno, ovest di Pavia, si contano i danni.
26: Questo è un campo di Carnaroli, non ha acqua da un mese, infatti si vede comunque ci sono già molte piantine completamente bruciate, il terreno completamente asciutto. Il campo ad oggi, se non dovesse piovere ancora ulteriormente, è completamente compromesso.
22: Quanti giorni ha di sopravvivenza senza pioggia?
26: Una settimana, 10 giorni.
22: Per la provincia di Pavia, dove si produce più di un terzo del riso italiano, un'altra stagione nera dopo quella della grande siccità del 2022.
27: È peggio del 2022 perché quest'anno abbiamo anticipato tutte le spese e poi qua, in questo caso qua, non potremo fare niente.
0: Siamo allo sport con gli europei di nuoto, bis per Ginevra Taddeucci, vince anche la 5 km in acque libere dopo l'oro nella 10 km. 4 gli ori per Chiara Pellacani nella leggenda dei tuffi europei. Allora vediamo il ritratto delle due regine d'Europa con Novella Caligaris.
28: Quanto oro fa rima con donna in queste europee degli sport acquatici di Parigi? In particolare due ragazze protagoniste. Una è fiorentina, che ha costruito tutta la sua carriera in Toscana. L'altra è romana, ma ha scelto di volare oltreoceano per sfidare prima se stessa che le avversarie. C'è chi vince lottando con un'acqua non sempre limpida e pura per varie ore, a seconda della distanza. C'è chi si gioca tutto in un battito di ciglia, con esercizi dal coefficiente di difficoltà sempre più elevati. Eppure, Ginevra Taddeucci e Chiara Pellacani raccontano la stessa storia, quella di due ragazze che hanno saputo crescere non solo nella preparazione fisica, ma anche nella forza mentale, accomunate da un unico denominatore: aver trasformato il talento in carattere. Ginevra ha imparato ad avere pazienza, sa aspettare il momento giusto per sferrare l'attacco, o invece risparmiare energie, ma quando decide di accelerare all'avversario lascia soltanto la schiuma sollevata dal battito dei suoi piedi. Nella Senna, il fiume che aveva fatto discutere il mondo, ha conquistato ben due ori, uno nella 10 km e poi ha fatto il bis nella 5. Chiara invece di esplosività e precisione vive, ogni tuffo dura pochi secondi e in quell'attimo tutto deve essere perfetto, ogni movimento memorizzato senza sbavature. C'è il sorriso poi che nasconde la ricerca della massima concentrazione, sale sul trampolino e riesce a isolarsi da tutto. A Parigi ha già firmato un poker di ori, confermandosi tra le stelle dei tuffi continentali, ma il suo valore va ben oltre. Sport diversi, emozioni diverse, ma la stessa forza interiore, la stessa determinazione nel raggiungere l'obiettivo, ovvero l'oro.
0: Breve pausa per noi, poi a seguire la sfida della cura, la serie di speciali dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia. Gerardo D'Amico stasera intervista Rino Rappuoli, a cui dobbiamo alcuni dei vaccini più rivoluzionari al mondo. Alle 21 una nuova edizione con Francesca Biagiotti.

0: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafogli e a te che... Cosa aspetti a gustarti l'estate? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
3: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800 97 34 65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.

Professor Rappuoli, che cosa si prova, ma anche che responsabilità è ad essere definito sulla stampa internazionale lifesaver, quello che salva le vite?

0: Beh, è una cosa che è un po' legata al mestiere che faccio, che ovviamente è un mestiere che piace molto anche per questo. E essenzialmente per una vita io ho studiato vaccini e ho avuto la fortuna e il piacere di vedere delle malattie che prima, in alcuni casi, uccidevano dei bambini in 24 ore, che sono scomparse. Perché abbiamo sviluppato con la nostra, mia squadra, eccetera, abbiamo sviluppato dei vaccini che hanno salvato queste vite e le malattie sono scomparse.
1: E questa è la maledizione dei vaccini, professore, perché sembra che le malattie sono scomparse, perché se poi non ci si vaccina, come abbiamo visto, no, in Italia 600 casi di morbillo dall'inizio dell'anno, le malattie tornano.
0: Le malattie, purtroppo, l'unica che abbiamo completamente eliminato è il vaiolo. Che non è uno scherzo perché ha ucciso 300 milioni di persone, non c'è guerra al mondo che abbia mai fatto una cosa del genere e questa era una sola di quelle. Tutte le altre sono malattie che abbiamo di fatto eliminato, ma il momento in cui non vacciniamo
1: Calano
0: più
1: le
0: ritornano.
1: vaccinazioni.
0: Il morbillo è quello più, che si diffonde di più, quindi c'è bisogno della vaccinazione nel più del 92-93% delle persone, se si cala sotto ritorna
1: Siamo
0: e.
1: all'86% ed è ritornato. Professore, il morbillo provoca, tra le altre cose, la polmonite morbillosa, l'encefalite e altri disastri anche a lunghissima scadenza. Quindi quelli che dicono sì, vabbè, ma è una malattia dei bambini.
0: No, il morbillo negli ultimi 10-15 anni abbiamo scoperto che ha un effetto profondo sul nostro sistema immunitario. Il nostro sistema immunitario è quello che ci deve proteggere. E questo lo indebolisce, rende l'individuo, spesso i bambini, molto più suscettibili anche ad altre malattie.
1: Professore, lei prima ricordava quante centinaia di milioni di morti e di devastazioni, visi sfigurati e quant'altro ha fatto il vaiolo. Nell'Ottocento alcune riviste inglesi mostravano persone con la coda, no? Se lo
0: Sì,
1: ricorda, con la coda
0: la
1: delle mucche,
0: esatto.
1: perché fu chiamato vaccino proprio perché derivato da.
0: Sì, fu chiamato vaccino perché essenzialmente Jenner aveva preso le pustole dalle vacche e con quelle
1: Aveva fatto il suo
0: il suo
1: vaccino
0: vaccino.
1: e c'erano gli antivaccinisti già allora. Professore, guardando ad oggi, a quasi 2 secoli di distanza, quando i vaccini a RNA messaggero soprattutto hanno salvato l'umanità da una catastrofe che era quella che poteva essere SARS-CoV-2, il Covid-19, che effetto le fa oggi a vedere il suo grande amico, collaboratore Anthony Fauci negli Stati Uniti, a cui tutto il mondo deve dire grazie per quello che ha fatto, invece messo sotto accusa dall'amministrazione Trump, dileggiato, minacciato di arresto addirittura. E qui in Italia le mascherine che diventano museruole, i vaccini igienici che erano sperimentali perché mai ce li avete dati e quant'altro. Che sensazione ha?
0: Beh, da una parte un po' di tristezza, soprattutto per Fauci, io lo conosco da 40 anni, quello che ha fatto per l'HIV, per esempio, lui era un medico che curava pazienti con HIV nei primi anni 80, i primissimi pazienti. Per me è sempre stato un eroe, di cui sono orgoglioso perché ha di origine italiana. E siamo ancora amici e vedere un eroe che ha salvato, a cui il mondo deve essere grato, trattato così è una tristezza enorme.

0: Lei si è laureato in biologia qui all'Università di Siena, dove poi ha fatto anche il dottorato, e però durante il suo corso di laurea lei fece un salto dalla Washington University di St. Louis, dove rimase molto impressionato. Da che cosa?
1: Prima sono andato a fare il cameriere in Inghilterra per almeno imparare l'ABC. Dopodiché avevo un professore, si chiamava Enzo Tiezzi, con cui facevo la tesi, e aveva dei contatti negli Stati Uniti, e lì ho visto un sacco di cose, come si lavorava, strumenti che noi sarebbero arrivati 10-15 anni dopo, perché lì avevano un po' il beta test degli strumenti del futuro. E ho fatto esperimenti di persona in laboratorio con tecnologie che in Italia sarebbero arrivate dopo, quindi è stato veramente aprire un mondo, oltre a impararsi un po' di inglese. E l'altra cosa, ho scoperto che i professori, che da noi erano professori cui davi del lei, rispettavi, eccetera, là erano persone che davi del tu e con cui lavoravi tranquillamente e che erano molto vicini a te come personaggio, come
0: Non
1: cosa.
0: c'era la gerarchia baronale che
1: Esatto.
0: purtroppo ancora oggi. Uno degli incontri che veramente è stato fondamentale nella sua vita, quello che lei ha definito il mio mentore, ovvero Emil Goslich, che lei ha incontrato.
1: Goslich aveva appena ricevuto il Lasker, che è uno dei.
0: E beh, uno dei più prestigiosi dopo il Nobel.
1: Esatto, e in genere precorre il
0: Esatto,
1: Nobel
0: esatto.
1: negli Stati Uniti. E quindi era un
0: Ok,
1: personaggio famosissimo, aveva fatto la prima generazione dei vaccini per il meningococco, mi ha accolto, mi ha messo lì, eccetera, e poi dedicava 2 o 3 ore, 2 o 3 volte alla settimana, a rispondere alle mie domande. Perché probabilmente aveva capito che gli facevo delle domande interessanti, eccetera, e si dedicava a farmi crescere. Era una persona, dal punto di vista di persone che ho conosciuto, non solo io, ma tutti lo definivano uno dei più brillanti personaggi e più intelligenti che uno abbia mai incontrato.
0: Però è stato il professor Rino Rappuoli a risolvere l'enigma della vaccinologia, cioè mettere a punto il vaccino contro il meningococco B. Perché per decenni i suoi colleghi hanno inseguito questo traguardo? Ma che cosa c'ha il meningococco B di così sfuggente?
1: Il meningococco B era una cosa che nessuno riusciva a fare. C'ha la capacità di cambiare le sue cose che stanno in superficie, che sono i target del nostro sistema immune, in una velocità enorme. Una volta ci siamo messi giù a calcolare, adesso che sappiamo il genoma, quante possibilità c'ha, abbiamo trovato qualcosa tipo, questo in teoria può avere 10 alla 60esima.
0: Ovvero quasi
1: Infinito,
0: infinito,
1: cioè al di là
0: quasi
1: dell'infinito,
0: infinito.
1: quasi infinito.
0: Non si riusciva a trovare la chiave per entrare in una serratura del batterio
1: Esatto.
0: e disattivarlo, e lei si è
1: Cioè,
0: inventato la reverse vaccinology. Che cos'è, professore?
1: per 2 secoli, da Jenner al 1980, noi i vaccini li abbiamo fatti crescendo virus e attenuandoli, oppure uccidendoli e iniettandoli, o batteri lo stesso. Quindi bisognava isolare l'agente patogeno, il microbo che causava la malattia, attenuarlo o ucciderlo. Quindi per 2 secoli si facevano i vaccini così.
0: E hanno funzionato
1: E hanno funzionato
0: naturalmente.
1: tantissimo. Molti dei vaccini che usiamo oggi sono
0: Sono
1: ancora
0: ancora
1: fatti
0: così.
1: così. Solo che quella tecnologia poi non poteva risolvere il meningococco B. E come non può risolvere tante altre cose che abbiamo oggi, non poteva risolvere il virus respiratorio sinusiale. E a quel punto ho capito che ci voleva un qualcosa di rivoluzionario, una nuova
0: L'era
1: tecnologia.
0: genomica della vaccinologia. Lei questo ha inaugurato, ovvero trovare il vaccino non partendo dal patogeno, ma dal suo
1: Dal
0: genoma.
1: suo genoma. Stavo aspettando una tecnologia nuova finché è
0: Finché è
1: arrivata.
0: arrivato l'altro incontro importante della sua
1: Esatto,
0: vita, Craig
1: Craig
0: Venter.
1: Venter, Il quale
0: è stato il primo a mappare il genoma umano, e quindi lei è andato da Craig Venter, ha attraversato questo lunghissimo corridoio pieno di
1: quadri con articoli di giornale, fotografie.
0: Era un po' vanitoso,
1: prima, perché io non l'avevo mai visto, quindi mentre sono andato nel suo ufficio ho capito che personaggio avrei trovato nel suo ufficio.
0: E gli ha detto: senti, a me serve mappare questo batterio. E lui che ha detto?
1: E lui mi ha detto che non gli interessava.
0: Ecco.
1: No, guarda, io l'ho già fatto uno, so come si fa a fare 2 milioni di basi, adesso devo fare la drosofila perché c'ha 100 milioni di basi, e quello faccio un altro salto di tecnologia, dopodiché da lì posso fare quello umano che sono 3,3 miliardi. E io gli ho spiegato: guarda, c'è una malattia che si chiama meningite, causata da un batterio che si chiama meningococco B, che essenzialmente uccide i bambini, neonati, adolescenti che il giorno giocano a pallone, sono sanissimi, arrivano a casa, hanno un mal di testa, la mattina dopo possono essere morti perché sono infettati con questo batterio. Un quarto d'ora dopo si era convinto, e quindi ci siamo alleati e abbiamo cominciato a lavorare insieme.
0: E da lì è nato questo vaccino veramente rivoluzionario. Professore, poi l'altra rivoluzione che lei ha introdotto nella vaccinologia si chiama MF59, che lei ha definito il Viagra del sistema immunitario. Perché?
1: Gli adiuvanti non l'ho inventato io. Il primo è stato i sali di alluminio nel 1924. Dopodiché, nel secolo scorso, c'erano stati tanti adiuvanti che erano stati provati anche nell'uomo, funzionavano ma erano tossici e quindi non erano mai stati registrati. Questo negli anni 50-60, dopodiché la gente aveva smesso di farli perché dice: questi qua sono tossici, non li possiamo usare. E poi è arrivato il momento in cui invece c'è stata una nuova tecnologia in cui essenzialmente quegli adiuvanti che stavamo facendo era una miscela di un olio e di detergenti che tengono l'olio insieme all'acqua, tipo maionese più o meno.
0: E quella maionese però ha reso molto efficaci quei vaccini anche per soprattutto le persone anziane o immunocompromesse. L'altro vaccino che porta la firma del professor Rino Rappuoli, quello a cellulare contro la pertosse. Che particolarità ha quel vaccino? Che vuol dire acellulare?
1: La pertosse è un'altra di quelle malattie che nei bambini, soprattutto neonati, nei primi 6 mesi di vita, è devastante, può portare alla morte. C'era un vaccino che ha fatto con i metodi classici, quindi uccidendo il batterio, però questo vaccino era molto reattogenico, dava febbre, cose, e quindi la gente non lo voleva usare. E allora è venuto fuori l'idea negli anni 80, quando abbiamo cominciato a fare vaccini usando non i batteri interi, ma pezzi di batteri, proteine purificate dal batterio, di fare un vaccino che invece della cellula intera contenesse degli antigeni. E quindi è stato chiamato acellulare. Abbiamo deciso di ingegnerizzare il batterio che ci produsse lui una molecola già non tossica che potevamo purificare e usare come vaccino. E è stato la prima molecola, il primo farmaco mai approvato che è stato disegnato e prodotto da un batterio. E
0: l'abbiamo visto durante la pandemia, c'è stato un salto ulteriore. Il vaccino l'abbiamo fabbricato noi esseri umani iniettando le istruzioni alle cellule per produrre un pezzettino del coronavirus, la proteina Spike. Ora, questo meccanismo, che è stupendo visto con gli occhi di uno scienziato, con gli occhi del complottista del web è stato invece un disastro, una manipolazione genetica, insomma le sciocchezze più eclatanti che continuano a funzionare. Oggi in Italia praticamente quasi nessuno fa i richiami contro un coronavirus che continua a circolare e continua a fare morti. Noi non ne parliamo più, ma si muore ancora oggi in Italia di Covid.
1: Noi sicuramente non siamo scienziati, non siamo dei buoni divulgatori e non educhiamo gli scienziati a comunicare. Invece comunicare è importantissimo. I media non... Alcuni ci aiutano, ma molti no. Ma soprattutto, secondo me, c'è una cosa fondamentale, che noi essenzialmente non educhiamo i giovani, i bambini. Viviamo in un paese che ha una vita media di 84 anni. Questo paese, nel 1900, quando è nato mio nonno, aveva una vita media di 30 anni, 33. Perché viviamo 84 anni? 80% è perché abbiamo eliminato il vaiolo, abbiamo eliminato la peste, abbiamo eliminato il morbillo, la rosolia, la difterite, il tetano, tutte queste cose qua. Nessuno sa che questo è dovuto alla vaccinazione. Alle elementari insegniamo i romani, le tecnologie, le dovremmo insegnare, guarda che tu vivi, la tua prospettiva di vita è 84 anni, forse quelli che nascono oggi anche di più.
0: Perché i tuoi genitori stanno facendo fare i vaccini, quindi la responsabilità enorme che si assumono quei genitori che sottraggono i figli a vaccini che sono efficaci e soprattutto sicuri. La responsabilità di accorciare la vita a quei bambini.
1: E purtroppo è così. L'altro effetto psicologico è che i vaccini
0: si danno alle persone sane, professore. Questa è l'altra
1: storia. E quando si fa anche una puntura a una persona sana, la gente lo vede come un fatto invasivo. Quando invece uno è malato, gli puoi fare tutto quello
0: qualunque
1: che vuoi.
0: Qualunque cosa accettano tutto. Ne cito solo qualcuno perché finirebbe la trasmissione ad elencare tutti i suoi titoli e le organizzazioni, però dell'Accademia dei Lincei dobbiamo dire, della National Academy of Sciences americana, della Royal Society inglese, dell'Accademia Europea. Lei è medaglia d'oro del Presidente della Repubblica per la sanità, ha avuto il prestigiosissimo premio Paul Ehrlich, l'Albert Sabin, il Morris Hillerman Award, il Canada Gardner Award e il Robert Koch Award. Che responsabilità si sente, professore?
1: Beh, la responsabilità più grossa che mi sento è quando è chiaro che io non ho fatto tutte le cose da solo, l'ho fatte perché ho avuto la fortuna di collaborare con persone in gamba, avere dei mentori, avere delle squadre di persone che lavoravano sui progetti e che hanno fatto poi di fatto il lavoro.

0: Biotecnopolo è l'ultima sfida che sto facendo, che è quella di creare un qualcosa che serva da prevenzione per eventuali malattie emergenti, pandemie, batteri resistenti agli antibiotici e così via. È un po' è un investimento che il governo italiano ha deciso di fare, soprattutto a causa dopo l'ultima pandemia, perché quello che si è capito è che noi
1: non eravamo preparati, molto semplicemente. Esatto. L'Italia in modo particolare, ma il resto del mondo non è preparato. Professore, lei quando tiene le conferenze fa vedere una diapositiva, la fa vedere sempre, quella del facciatone, che è la facciata del Duomo di Siena. Che cosa è successo a Siena nel 1348?
0: Beh, Siena a quel tempo era una delle città più ricche d'Europa e avevano deciso di fare un monumento che rimanesse nella storia, di fare il Duomo più grande del mondo. Hanno cominciato a costruirlo e nel 1348 a un certo punto è arrivata la peste. E in 3 mesi, da maggio a settembre, 2/3 della popolazione sono essenzialmente morti.
1: E quella facciata, la facciata è rimasta
0: è ancora lì, è ancora lì.
1: Questo ci dovrebbe far ricordare che questi eventi innanzitutto non sono così rari come si pensa, no? Due, che quando arrivano e trovano l'umanità impreparata sono devastanti, decimano la popolazione. Ed allora qui a Siena lo Stato italiano ci ha messo 300 milioni di euro come investimento. Voi professore adesso siete su per giù una cinquantina di ricercatori, ma dovrete arrivare a 200 su per giù. Ricerca sui vaccini e sugli anticorpi monoclonali.
0: Queste sono le due cose che noi cercheremo di fare soprattutto. Cioè, i monoclonali sono una novità nel campo delle malattie infettive. Ormai i monoclonali vengono usati da più di 30 anni e tantissimo nell'infiammazione, ma sono stati usati pochissimo per le malattie infettive. Durante il Covid abbiamo capito che i monoclonali possono essere salvavita, possono diventare
1: dei farmaci
0: che si possono sviluppare in tempi brevissimi.
1: Nell'attesa del vaccino.
0: Esatto.
1: Voi state anche mettendo su una rete di coordinamento di laboratori che possano sequenziare i vari patogeni e la sorveglianza microbiologica.
0: Certo, quello che nel nostro paese, ma anche nel mondo, quello che succede è che ci sono tanti posti dove si fa ricerca, tanti posti dove si fa clinica, tanti posti dove si fa epidemiologia, ma non c'è mai qualcuno che mette insieme tutte queste informazioni e dice: visto tutte queste informazioni, la grande ricerca che riusciamo a fare, riusciamo a tradurla in un prodotto. Ora, per le cose dove c'è profitto da fare, queste cose le fanno le industrie, ma per preparare per una pandemia...
1: Per la sanità pubblica ci deve pensare il pubblico, che purtroppo mai ci pensa. Ed allora, professore, peraltro voi, sempre partendo dai vostri studi del Biotecnopolo, volete anche mettere su un'officina di vaccini che possa iniziare la produzione rapida qualora si presenti una nuova pandemia?
0: Esatto, noi non vogliamo essere un altro gruppo di ricerca, vogliamo essere quello che fa ricerca avanzata, eccetera, ma riesce a portare sull'uomo il primo farmaco. Noi dobbiamo essere pronti a qualsiasi emergenza a poter portare il primo farmaco, il primo vaccino, il primo monoclonale prima possibile. E quindi questo è il nostro mestiere. Noi dobbiamo tradurre quello che viene pubblicato nelle pubblicazioni scientifiche in prodotti che devono essere salvavita.
1: Professore, lei comunque dice che una pandemia silenziosa la stiamo già vivendo ormai da tempo ed è quella della antibiotico resistenza. Qui in Italia noi abbiamo più di 12.000 morti all'anno per resistenza agli antibiotici.

0: nel 1940, 50, 60 non è stato un grosso problema perché essenzialmente avevamo tanti antibiotici nuovi e quindi bastava cambiare antibiotico, quindi cambiavamo antibiotico e le cose funzionavano.
1: E adesso abbiamo finito perché, professore, dagli anni 80 non esce una nuova classe di antibiotici.
0: Esatto. E quindi quello che dico io è che è stato un grossissimo errore usare solo antibiotici per i batteri, perché così abbiamo creato dei batteri sempre più resistenti, sempre di più. Alla fine quello che stiamo cercando di fare oggi, abbiamo capito che oltre agli antibiotici abbiamo bisogno di altre cose, tipo anticorpi monoclonali, tipo vaccini, tipo nuove tecnologie come CRISPR-Cas, fagi e così via, per colpire batteri con più di da più parti, le dobbiamo circondare con terapie multiple e solo così possiamo affrontare l'antibiotico resistenza.
1: Ma possiamo affrontare per certi aspetti anche con prescrizioni più mirate. Nei nostri ospedali è aumentato in un modo spropositato l'uso di antibiotici, peraltro a largo spettro, che sono quelli che poi...
0: Esatto, quando usiamo gli antibiotici a largo spettro, essenzialmente per uccidere un microbo
1: sterminiamo tutti gli altri,
0: che sono necessari per la nostra salute.
1: E però gli diamo anche le istruzioni a quelli che restano su come sopravvivere a quel farmaco.
0: Esatto, e quindi propaghiamo il problema. Alla fine stiamo creando dei mostri, ci sono alcuni di questi batteri che hanno preso plasmidi, materiale genetico da tutti gli altri che li stanno intorno e ormai sono resistenti a tutti gli antibiotici che abbiamo. E quando arrivano questi, i medici è come se fossero tornati a 1900, non hanno più niente da fare. Essenzialmente con questi, con l'abuso, se vogliamo, degli antibiotici siamo riusciti a eliminare un secolo e mezzo di progresso nella medicina.

sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.

0: boum, quand notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum.
1: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
2: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
3: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
4: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
5: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
6: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
7: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. Ottieni il meglio dalla tua lavastoviglie con Finish Cura Lavastoviglie. Rimuove grasso e calcare nelle sue parti nascoste. Assicurati il massimo del pulito.
8: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
9: Ci riconosci subito? Siamo la Gem Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Würstel unico e inconfondibile.
10: Che gioia!
11: Questa la

0: Lucetta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.

0: alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificate, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Chiamano per 19 minuti, per dare le donne una donna, la gente si spoglia, ma il tempo si sposta.

0: Giorgetti conferma, l'Italia prenderà i prestiti Safe per la difesa, la Camera nega l'acquisizione delle chat di Del Mastro, tensione in aula. Droni con esplosivo sull'aeroporto di Lipsia, almeno 17 le vittime nel bombardamenti su Kiev, Zelensky chiede nuovi missili, gli Stati Uniti avrebbero detto no. Iran e Oman avrebbero raggiunto un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz. Trump, se non apre, colpi duri. Teheran, USA inaffidabili. Accordo per risarcimento fra azienda ospedaliera e la famiglia del piccolo Domenico morto dopo il trapianto di cuore a Napoli. L'ondata di calore non dà tregua, temperature sopra la media in gran parte d'Europa e in Italia 25 città da bollino rosso. Europei di nuoto, bis sul primo gradino del podio per Ginevra Taddeucci, regina di Parigi, insieme a Chiara Pellacani, 4 ori la leggenda nei tuffi. .02, bentornati in diretta su Rai News 24. Ripartiamo anche questa edizione del nostro telegiornale dal dibattito che c'è stato alla Camera dei Deputati e dalla notizia, lo sentivate nei nostri titoli, su energia e difesa l'Italia rispetto agli impegni, così dice la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sulle spese per l'energia la maggioranza è compatta, ma in aula restano i distinguo in particolar modo della Lega sul riarmo, un tema che però divide anche le opposizioni. La Camera poi vota no all'acquisizione, all'autorizzazione sull'utilizzo delle chat del sottosegretario Del Mastro richieste appunto dalla programma. Sentiamo il racconto della giornata con Alberto Giuffreda.
1: Dove la difesa divide, la giustizia unisce. Il centrodestra supera la prova dello scostamento di bilancio. Il Parlamento dà il via libera al governo per attivare la clausola di salvaguardia prevista dall'Unione Europea per poter derogare ai vincoli di deficit in tema di energia e spese militari. Ma su questo punto ritorna a galla la diffidenza della Lega sul Safe. Il partito di Salvini chiede e ottiene il vincolo delle risorse da usare solo per sistemi difensivi e di sicurezza nazionale.
2: Ci sono sensibilità differenti, noi abbiamo premuto ovviamente l'acceleratore sul fatto che andassero valutati bene gli strumenti legati al finanziamento per le eventuali spese per la difesa.
1: A venire in soccorso invece del campo largo è il regolamento della Camera che evita la conta interna, la risoluzione unitaria, ma la restrizione del non un euro per le spese militari avrebbe potuto far emergere il mal di pancia all'interno del Partito Democratico alla riformista, che infatti vota sì alle risoluzioni di Italia Viva e Più Europa favorevoli al Safe. E la linea che sembra prevalere è quella di Verdi e Sinistra e 5 Stelle.
3: Guardate che il nostro no al riarmo non nasce, non è frutto di una posizione, di una contrapposizione polemica. No? Di governo e progetto progressista significa una vera alternativa alla politica del riarmo che state perseguendo.
1: Gli schieramenti si ricompattano sulla richiesta avanzata dalla Procura di Roma di utilizzare le chat tra l'ex sottosegretario Del Mastro e l'imprenditore Caroccia. Passa il no all'autorizzazione, fortemente voluto dal centrodestra.
4: Grazie a Giorgia Meloni, quel 41 bis che qualcuno voleva togliere è stato ripristinato. Grazie a Giorgia Meloni, Matteo Messina Denaro è stato arrestato. E a voi non interessa nulla di Andrea Del Mastro delle Vedove. Voi lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
1: Diniego che arriva anche da Futuro Nazionale, a favore dell'utilizzo delle chat invece tutte le opposizioni in protesta.
5: Chiediamo di votare a favore dell'autorizzazione. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo.
0: Rimaniamo sulla politica, altro dossier al centro dell'agenda dei partiti è la legge elettorale. Il centrodestra trova l'intesa sull'introduzione delle preferenze. Al Senato presenterà lo stesso emendamento della Camera con una sola modifica per rafforzare l'alternanza di genere, ma a differenza di quanto avvenuto alla Camera, dove l'emendamento, ricorderemo, sulle preferenze è stato bocciato dall'Aula con voto segreto, ebbene l'emendamento era di soltanto di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Al Senato invece il centrodestra si presenterà in maniera unitaria con tutte le firme dei partiti della coalizione. E lo sentivamo sull'energia e la difesa, la Presidente del Consiglio soddisfatta, l'Italia rispetta gli impegni, dice, e poi proprio Giorgia Meloni oggi ha incontrato i vice premier Matteo Salvini, Antonio Tajani e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi per il consueto confronto di maggioranza prima della pausa estiva. Sentiamo Gabriele Martelloni.
6: La decisione di fatto era stata presa da Giorgia Meloni subito dopo l'ok di Bruxelles a estendere all'energia la deroga al patto di stabilità per la difesa, ma il confronto con gli alleati sull'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia è proseguito fino all'ultimo e la questione, a quanto si apprende, è stata affrontata anche nel vertice a Palazzo Chigi di martedì, che ha sbloccato le coperture per la proroga al taglio delle accise. Da una parte, per la Premier, resta la necessità di tenere fede agli impegni presi in ambito NATO sulle spese militari, che orientano anche la futura adesione ai prestiti safe dell'Unione, sebbene in misura ridotta rispetto a quelli prenotati un anno fa. Dall'altra, l'esigenza di dare un nuovo segnale sul capitolo energia, anche se la flessibilità europea ottenuta dall'esecutivo non potrà essere usata per i possibili prossimi sconti sui carburanti. La Presidente del Consiglio è consapevole di quanto la difesa sia una questione sensibile nel dibattito dentro e fuori la maggioranza e sceglie di non intestarsi la mossa del Governo, ufficializzata in Parlamento da Giorgetti. La linea rimane quella esposta dopo il summit dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. L'Italia rispetterà gli impegni, ma in modo sostenibile e stabilendo modi, tempi e priorità con gli investimenti, altro punto centrale per Meloni, che dovranno restare in Italia.
0: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha partecipato ad un incontro in prefettura a Napoli sulla situazione ai Campi Flegrei con i sindaci, incontro anche con una delegazione di cittadini, in serata assemblea degli abitanti in piazza Pozzuoli. L'inviato Stefano Corradino.
7: Assicurare innanzitutto un tetto agli sfollati, qualsiasi esso sia.
8: Mettere in sicurezza sia il territorio, la parte naturale, quindi i costoni, cioè mettere in sicurezza gli stabili.
9: Aiuti economici veri e tempestivi agli sfollati, messa in sicurezza del territorio. Sono queste le priorità dei cittadini colpiti dal sisma di venerdì scorso. In tante si sono ritrovati nella piazza centrale di Pozzuoli per manifestare le loro proteste e le loro proposte alle istituzioni nazionali.
10: A bloccare tutto, affinché sia data dignità a tutte le persone.
9: E in prefettura a Napoli è arrivato il ministro dell'Interno Piantedosi, che ha incontrato i sindaci e alcuni cittadini in rappresentanza degli sfollati e ha parlato delle priorità.
11: Come garantire una riprotezione delle persone attraverso formule come il contributo all'autonoma sistemazione, quindi renderla anche più accessibile.
9: 100 milioni sono i primi soldi stanziati, ma è improbabile che siano sufficienti.
11: 100 milioni è una dotazione di una qualche importanza. Sicuramente se ne serviranno di più, saranno fatte le valutazioni a tempo debito.
9: 800 persone sfollate, 400 case, 13 scuole e 14 chiese dichiarate inagibili. Un'emergenza, affermano i cittadini, a cui servono risposte immediate e concrete.
12: Noi all'improvviso siamo rimasti senza casa, non abbiamo assistenza e ora siamo così. In attesa di non sappiamo cosa. Noi in autonomia non possiamo mai ristrutturare queste case che hanno subito grossi danni.
0: Oman avrebbero raggiunto un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz e sulle rotte commerciali. Allora andiamo dalla corrispondente Anna Mazzone.
13: Frena l'ottimismo della Casa Bianca e ribadisce che i negoziati per la regolamentazione dei passaggi Hormuz si sono svolti con l'Oman e non con gli Stati Uniti, e poi chiede a Trump di non interferire. Mentre dall'altra, notizia proprio di questi istanti, l'Iran e l'Oman avrebbero raggiunto un accordo sulle rotte dello stretto di Hormuz, e lo rende noto in via ufficiale il Ministero degli Esteri di Teheran, citato da Al-Arabi. Al-Arabi, l'emittente saudita, che precisa che sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto. L'emittente saudita aggiunge che una dichiarazione congiunta di Iran e Oman è già nelle sue fasi finali e presto sarà resa nota e sarà comunicata agli organi di stampa. Teheran e Muscat si sarebbero dunque finalmente accordate su una divisione delle rotte a Hormuz. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelle in uscita attraverserebbero la rotta omanita. Il meccanismo è provvisorio e resterebbe in vigore per circa 60 giorni per permettere i colloqui poi sul programma nucleare. Quelli sì, con gli Stati Uniti attraverso i paesi mediatori. L'Iran si riserverebbe comunque la possibilità di essere informato dall'Oman dei transiti in uscita per far sì che, se necessario, i Pasdaran possano intervenire. Intanto va segnalato che gli Houthi, alleati dell'Iran, le milizie Houthi yemenite, affermano di aver colpito una petroliera saudita nel Mar Rosso.
0: E allora adesso andiamo negli Stati Uniti. Il Ministero del Tesoro statunitense ha rimosso dalla lista delle sanzioni alcune figure riferibili ai Pasdaran. Sul fronte delle primarie in vista delle elezioni di midterm in Michigan vince un giovane candidato democratico. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
14: Sì, Donald Trump è sulla costa ovest, tra Los Angeles e Las Vegas, poi ritorna qui a Washington, si occupa di raccolta fondi per le elezioni di medio termine, ma anche di tenta di convincere almeno una parte di quel 69% di americani che sono molto scettici sulla situazione dell'economia nel paese. Questo viaggio è stata l'occasione per una nuova intervista a Fox News. Come sempre in questi casi il contraddittorio è stato minimo. Trump ha ribadito le sue minacce all'Iran: se non c'è un accordo li colpiremo duramente, ma loro vogliono fare un accordo. Parlando con i giornalisti del pool, cioè del gruppo di giornalisti che lo segue in questo viaggio, ha poi confermato le indiscrezioni dell'agenzia Axios, agenzia che ricordiamolo da un po' di tempo svolge una sorta di ruolo di portavoce informale della Casa Bianca. Axios ha annunciato un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz temporaneo di 60 giorni a far data da oggi, ma non è chiaro, come accade da qualche giorno, se il riferimento all'accordo sulla riapertura dello stretto sia alle trattative fra Iran e Oman oppure se ci sia dell'altro. El Sayed, candidato democratico in Michigan, ha vinto le primarie e su questa vittoria è un candidato dell'ala socialista, dell'ala diciamo di sinistra del Partito Democratico. La sua è una vittoria anticipata dai sondaggi, ma arrivata con un conteggio fino all'ultimo voto, prima che il distacco poi si definisse come chiaro. Su questa vittoria Trump dice: è un perdente, è un comunista, odia Israele e gli ebrei. È una ottima notizia per il candidato repubblicano. Il Michigan è, ricordiamolo, uno stato chiave non solo per le presidenziali ma anche per il futuro assetto del Congresso. A voi studio.
0: Allora, ripartiamo proprio da qui, perché dicevamo che in Michigan ha vinto le primarie del Partito Democratico il medico di origini egiziane Abdul El Sayed. Allora sentiamo un suo profilo, il servizio di Raffaella Cosentino. I want us to realize that there is so much
15: more that unites us now. È un appello all'unità dei democratici, il discorso di Abdul El Sayed dopo la vittoria alle primarie in Michigan. Trump lo ha già definito in un post perdente comunista che odia Israele e gli ebrei. Il tycoon ci vede una buona notizia per il Partito Repubblicano. Il riferimento è al suo candidato Mike Rogers, che secondo Trump avrà gioco facile alle elezioni di midterm, ma anche alla spaccatura dei Dem. Rogers è un dinosauro della politica americana in pista da oltre 30 anni e il Sayed è un outsider sconosciuto prima dell'exploit Detroit. Su di lui, per rinnovare il Partito Democratico, puntano il senatore Bernie Sanders e la deputata Ocasio-Cortez. Potrebbe essere il primo musulmano a sedere su un seggio a Capitol Hill. Progressista di sinistra, ex responsabile della sanità pubblica a Detroit, il 42enne medico di origini egiziane ha battuto la candidata dell'establishment Dem, Hailey Stevens. A dividerli è stata la posizione su Israele. La campagna elettorale di Stevens è stata finanziata con 30 milioni di dollari dall'AIPAC, la principale lobby filo-israeliana-americana, attraverso il comitato United Democracy Project. El Sayed ha potuto contare su 12.000 volontari ed è riuscito a raccogliere donazioni individuali per 15 milioni. In campagna elettorale ha sempre parlato di genocidio a Gaza. In un'intervista alla CBS ha detto che i soldi delle tasse devono andare alla scuola pubblica e alla sanità, non ad armare Israele. È diverso per l'Ucraina, perché si difende dall'invasione russa, ha spiegato. E nel discorso dopo la vittoria ha rimarcato: il mio impegno per la sicurezza degli ebrei è lo stesso che ho per le mie figlie.
0: E intanto a Roma si è conclusa la prima giornata di colloqui tra Israele e Libano nel nuovo round negoziale con militari e diplomatici che proseguirà fino a sabato. Resta una situazione di grande incertezza, dice il cardinale Pier Battista Pizzaballa, il patriarca latino di Gerusalemme, nei territori in Israele. Confidiamo nelle prossime elezioni. In diretta da Gerusalemme, l'inviata Lucia Gorazzi.
16: Dicevi, il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, a precise domande dei giornalisti risponde sponde, tutti guardano alle prossime elezioni come se fossero la soluzione di tutti i problemi. Sappiamo però che in Medio Oriente i problemi richiedono un tempo lungo per essere risolti, tuttavia è ora anche che cambino le leadership, dice il cardinale Pizzaballa, volti nuovi, leadership forti, anche se saranno, chiarisce, gli elettori a decidere. E poi si riferisce, intervenendo al Go Franciscan Youth, cioè alla giornata dedicata ai giovani di tutta Europa, che vedrà presente domani Papa Leone, un richiamo al deteriorarsi della situazione in Cisgiordania. E poi, interrogato su cosa dovrebbe fare la comunità internazionale, dice: ci sono state parole, non hanno cambiato, oltre a nuove linee di linguaggio forse dovremmo anche trovare nuove linee di azione. A chi si riferisce Pizzaballa? Tutti pensano alle elezioni del 27 ottobre prossimo in Israele, alla leadership che Netanyahu si mette con queste elezioni in gioco. Va detto anche che si riferisce a nuove leadership, al plurale, chissà che non guardi anche al campo palestinese. L'autorità palestinese il mese successivo, a novembre, avrà pure elezioni. Certo è che queste dichiarazioni si pongono nel solco di una attenzione alle cose che accadono intorno, che il cardinale Pizzaballa ha da sempre, con l'autorità che gli viene riconosciuta, con la prudenza, ma anche appunto senza reticenza, e come sempre alimenteranno dibattito. A te.
0: In Germania, a Lipsia, nella notte è stato rinvenuto e disinnescato in prossimità di due aerei cargo ucraini un drone carico di Semtex, l'esplosivo usato negli attentati terroristici. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
17: Un drone armato con un ordigno artigianale contenente 800 grammi di Semtex, plastico utilizzato in ambito militare. È stato trovato accanto a un Antonov ucraino. L'aeroporto di Lipsia è anche uno snodo per il materiale militare destinato a Kiev. Trasporti che vengono operati per conto della NATO anche dagli aerei ucraini. A intercettarlo a mani nude mentre volava bassissimo è stato un lavoratore dello scalo, rimasto illeso. Il detonatore era per fortuna difettoso. A rendere innocuo il velivolo senza pilota,

0: Un robot, lo scalo è rimasto chiuso 2 ore di notte, poi i voli sono ripresi normalmente. Ma si indaga anche su un altro incidente. La difesa antidroni ha infatti avvistato 2 velivoli senza pilota. Uno di questi potrebbe aver colpito un aereo diretto a Lipsia, ma dirottato su Hannover durante la chiusura dello scalo. Per gli analisti, un episodio che potrebbe fare parte della guerra ibrida russa nei confronti dell'Europa. Le indagini sono state affidate agli investigatori specializzati in terrorismo.
1: E allora vi do conto di questa ultima ora perché ha parlato il ministro dell'interno tedesco Don Britt dopo appunto il caso dei droni. Dice: siamo di fronte a un fatto molto, molto serio, rilevante per la sicurezza e di fronte allo scenario di un attacco ibrido. Queste le sue parole proprio in questi minuti. Abbiamo già fatto esperienza di avvistamenti di droni, ma anche un drone armato di esplosivo, arrivi in uno scalo è un nuovo scenario di minaccia, ha aggiunto sottolineando che si tratta di un nuovo appunto livello di minaccia. Allora andiamo però adesso nel territorio ucraino, perché le autorità hanno ordinato l'evacuazione della città di Kramatorsk e Kiev cerca di riprendersi dal durissimo attacco russo con decine di missili balistici che ha provocato almeno 17 morti e decine di feriti. E proprio da Kiev la nostra inviata Carlotta Macerollo.
2: All'interno abbiamo trovato solo materiale da costruzione, niente di militare.
3: Sergei respira un'aria acre che sa di fumo. È stanco ma continua. Lavorava a Bakhmut, ma quando la città fortezza è caduta in mano russa, si è spostato a Kiev. In queste settimane è attaccata di continuo con missili balistici, in un momento in cui l'Ucraina è a corto di difese aeree. Decine di missili, nessuno è stato intercettato. Zelensky esorta gli alleati ad accelerare le consegne, ma Trump respinge le richieste del presidente ucraino per carenza di scorte. Il bilancio delle vittime è in aggiornamento. 8 persone sono morte in una stazione ferroviaria. Lavoratori che, finito il turno serale in uno dei tanti capannoni della zona di Brovary, sobborgo a nord di Kiev, stavano tornando a casa. Sono arrivati prima i missili, che i militari, senza farsi vedere in volto per ragioni di sicurezza, raccolgono per capirne la provenienza. Nessuno vuole parlare, hanno tutti paura, ma non Sergei, che da vigile del fuoco conosce bene il rischio dei doppi attacchi che prendono di mira proprio i soccorsi.
2: Conosciamo la situazione, ma andiamo avanti. Sono preoccupato per l'evacuazione di Kramatorsk nel Donetsk. Spero che non venga ridotta come la mia Bakhmut.
1: E adesso veniamo alla cronaca. È stato raggiunto l'accordo per il risarcimento chiesto dalla famiglia del piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni deceduto il 21 febbraio del 2025 al Monaldi di Napoli per un trapianto di un cuore difettoso. Alessia Meloni ha raccolto il commento del legale della famiglia. Sentiamo.
4: È stato raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi per la morte del piccolo Domenico.
5: Siamo molto soddisfatti, la famiglia è felice, Patrizia è felicissima di non dover affrontare un processo civile che si sarebbe affiancato a quello penale, quindi non dover affrontare un ulteriore strazio. La cifra è congrua e soddisfacente. E niente, questo è un mattone che si aggiunge al castello di giustizia che stiamo provando a creare. Ora potremmo concentrarci soltanto sul procedimento penale che ci
6: vedrà. Dal punto di vista penale a che punto siamo?
5: L'11 settembre c'è l'udienza per l'incidente probatorio. L'11 settembre stesso ci sarà il riesame che è stato proposto da Oppido e Bergonzoni contro la loro misura cautelare, contro la misura dell'interdizione che gli è stata combinata. E quindi andiamo avanti, ci auspichiamo che per fine anno o inizio anno nuovo inizi il processo.
6: Dal punto di vista della costituzione di parte civile nel procedimento penale, l'accordo di oggi cambia qualcosa?
5: Non cambia niente, saremo presenti all'interno del procedimento penale costituiti di parte civile.
1: È stato fermato con l'accusa di femminicidio a Torino l'ex compagno di Daniela Mobile, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento. Alessia Mari.
7: Tristezza. Si è lottato tanto per avere un po' di parità, ma l'uomo fa fatica. Come si dice? Quando ami, se lasci andare la persona, perché tanto non ha senso.
8: Che potesse essere un femminicidio quello di Daniela Florea, la 36enne rumena ritrovata morta, avvolta in un lenzuolo nel suo appartamento di via Paesiello a Torino il 20 luglio, nel quartiere si mormorava già. Molti già facevano il nome dell'ex compagno. Ora Daniel Trandafir, 45 anni, rumeno anche lui, è stato arrestato con l'accusa di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato ritrovato in decomposizione, nascosto nel cassone del letto. Il delitto commesso probabilmente la notte tra il 9 e il 10 luglio, data da cui nessuno aveva più notizie della donna. L'autopsia ha rilevato trauma cranico e compressioni violente di bocca e collo compatibili con una morte per asfissia.
9: In questi giorni sul portone della casa di Daniela si sono accumulati fiori, messaggi, le parole di un'amica e anche il ricordo delle colleghe dell'ospedale Regina Margherita, dove Daniela lavorava per una ditta di pulizie.
8: L'ex compagno, già indagato, aveva finora negato le accuse, ma era caduto in contraddizione sugli ultimi momenti trascorsi con la donna. Secondo testimoni, non accettava la fine della relazione con Daniela e continuava a controllarla con telefonate e messaggi. Il giorno del ritrovamento del corpo, l'uomo era con il loro figlio, un bimbo di 6 anni. Daniela lo aveva portato a vivere con sé dopo la separazione. Il piccolo da allora è affidato a una comunità su disposizione della Procura dei Minori.
1: Rara, un operaio 44enne è rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di uno stabilimento. I sindacati hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Andrea Marotta.
10: La prima esperienza lavorativa giovanissimo a San Piero Patti, in provincia di Messina, come ricorda Annunzio, il titolare, poi da Milazzo il trasferimento a Massa. Un operaio più esperto dei 44 anni che aveva, Aldo Gullotti, morto a Carrara, una mattina di agosto con gli ultimi carichi da smistare prima delle ferie, è diventata il suo ultimo giorno di lavoro. Lascia la moglie e un figlio di 10 anni. Le lacrime della zia davanti al cancello della Santucci Group, laboratorio con 60 dipendenti ad Avenza.
11: Esiste un tavolo relato proprio al settore, la FIDEO, a settembre avevamo già in pensione lì. Fare delle iniziative a questo punto sono chicche mai importanti.
10: La sindaca Serena Righi chiede di rimettere la sicurezza al centro di un settore diviso tra l'estrazione in cava e il lapideo a valle fra segherie e depositi. Qui dove 9 lastre di marmo da 3 metri per 2, quello che in gergo chiamano pastello, ma pesa diverse tonnellate, ha schiacciato Aldo poco dopo le 8 del mattino sotto gli occhi dei colleghi. La procura di Massa ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Al momento nessun indagato. La salma dell'uomo è a disposizione del PM Minafra per l'eventuale autopsia.
12: Importante il salario, perché i lavoratori vivono ovviamente di quello, ma non è barattabile con una sicurezza precaria.
10: 20 giorni fa il corteo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di CGL CISL UIL di settore, ora 8 ore di sciopero, ritmi di lavoro troppo elevati, la situazione sicurezza, accusano, sta precipitando.
1: E adesso il caldo record da nord a sud, tutte le città monitorate dal Ministero della Salute raggiungono condizioni di allerta massima. Caldo e afa poi imperverseranno fino alle soglie di Ferragosto. Sentiamo Matteo Parlato.
13: Nuovo record per il caldo, 27 bollini rossi su 27 città monitorate. Siamo alla quarta ondata di calore dall'inizio dell'estate e quindi la quarta volta che l'anticiclone subtropicale africano si posiziona sul nostro paese, che un tempo era conosciuto per avere un clima temperato, mentre oggi sono normali temperature di 4-5 gradi oltre la media stagionale, temperature che si misurano tenendo conto dell'ultimo trentennio. Temperature record anche sulla superficie del mare, con 30 gradi a Napoli e Venezia. Il processo di tropicalizzazione del Mediterraneo procede spedito, così come cresce indisturbata la percentuale di anidride carbonica nell'atmosfera. Questo gas, frutto della combustione di petrolio, metano e carbone, aumenta l'effetto serra e fa crescere le temperature medie. Con il caldo aumentano anche gli incendi. Secondo l'ultimo report del WWF, dall'inizio del 2026 sono stati 70.000 gli ettari bruciati, con un incremento del 133% rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Infine, con l'aumento delle temperature anche in quota, il permafrost nelle montagne si scioglie, producendo crolli e frane, come quella caduta dalla parete sud del Cervino, sul versante italiano della montagna.
1: Europei di nuoto, Ginevra Taddeucci vince anche la 5 km in acque libere dopo l'oro nella 10 km, 4 gli ori invece per Chiara Pellacane. Allora vediamo il ritratto delle due regine d'Europa con Novella Carrigaris, poi ci fermiamo per una breve pausa.
14: Quanto oro fa rima con donna in questi europei degli sport acquatici di Parigi? In particolare due ragazze protagoniste. Una è fiorentina, che ha costruito tutta la sua carriera in Toscana. L'altra è romana, ma ha scelto di volare oltreoceano per sfidare prima se stessa che le avversarie. C'è chi vince lottando con un'acqua non sempre limpida e pura per varie ore, a seconda della distanza. C'è chi si gioca tutto in un battito di ciglia, con esercizi dal coefficiente di difficoltà sempre più elevato. Eppure Ginevra Taddeucci e Chiara Pellacani raccontano la stessa storia, quella di due ragazze che hanno saputo crescere non solo nella preparazione fisica ma anche nella forza mentale, accomunate da un unico denominatore: aver trasformato il talento in carattere. Ginevra ha imparato ad avere pazienza, sa spostare il momento giusto per sferrare l'attacco o invece risparmiare energie, ma quando decide di accelerare all'avversario lascia soltanto la schiuma sollevata dal battito dei suoi piedi. Nella Senna, il fiume che aveva fatto discutere il mondo, ha conquistato ben due ori, uno nella 10 km e poi ha fatto il bis nella 5. Chiara invece di esplosività e precisione vive, ogni tuffo dura pochi secondi e in quell'attimo tutto deve essere perfetto, ogni movimento memorizzato senza sbavature. C'è il sorriso poi che nasconde la ricerca della massima concentrazione, sale sul trampolino e riesce a isolarsi da tutto. A Parigi ha già firmato un poker di ori, confermandosi tra le stelle dei tuffi continentali, ma il suo valore va ben oltre. Sport diversi, emozioni diverse, ma la stessa forza interiore, la stessa determinazione nel raggiungere l'obiettivo, ovvero l'oro.

0: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
1: Ci sono miliardi di modi per viaggiare, miliardi di modi per crescere e miliardi per prendersi cura di sé, perché tutti siamo unici. E per il benessere intestinale di ognuno ci sono i miliardi di fermenti diversi degli integratori Iovis che rinforzano l'unicità della flora intestinale. Iovis, miliardi di modi per sentirsi bene.
2: Ogni volta che torni a casa, torna anche il calcare. Ora non più, grazie a Chantecler anticalcare extra potente o extra rapido. Con nuova barriera previeni calcare.
3: Perché prevenire è meglio che pulire.
2: Chantecler, il gallo del pulito.
4: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
5: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
6: E adesso è il momento del nostro faccia a faccia. Andrea Carnevale è un orfano di femminicidio. Aveva solo 14 anni quando ha visto suo padre uccidere sua madre. Fu il calcio a salvarlo. Lo ha intervistato per noi Emanuela Bonchino. Subito dopo un focus economico. Stefano Da Empoli, economista, ci fa capire meglio le parole del ministro Giorgetti di oggi e quindi la strategia economica del governo. A più tardi.

0: Andrea Carnevale, una vita che è un romanzo iniziata in un paese rurale del sud del Lazio, tra la Via Appia e il West, come racconti nel tuo libro Il destino di un bomber. È una vita che però inizia con un dramma enorme, un trauma che tu hai raccontato, sei riuscita a raccontare solo 50 anni dopo.
1: Purtroppo 50 anni fa rimango orfano, perché mio padre ha ammazzato mia madre, e l'ho voluto raccontare per un messaggio soprattutto per i giovani, ma anche per le donne, che devono cominciare ad essere più decise di denunciare, perché mia madre allora non ha voluto denunciare perché
0: aveva paura.
1: Aveva paura, sì, aveva paura, è una sorta di protezione verso i suoi figli, perché quell'uomo lì, che io non sono fiero di essere il figlio di Gaetano Carnevale, che era così brutale, mi ha portato via una mamma,
2: Filomena,
1: sì, mia madre si chiamava Filomena, buona, molto affettuosa, aveva 7 figli, ci portava avanti.
0: Mi permetti di leggere dal tuo libro?
1: Assolutamente.
0: Ogni sera, senza eccezioni, il signor Gaetano, tuo padre?
1: Mio padre, sì.
0: Si alza come posseduto dal capotavola e comincia a picchiare selvaggiamente la moglie. Davanti all'impotenza terrorizzata della prole, elude i vani tentativi di difesa della donna, la riempie di schiaffi e pugni, incurante delle urla disperate e dei fiotti di sangue. A scatenare l'aggressione quotidiana è una gelosia patologica, un fantasma tutto interno alla mente del manovale. Poi la mattina dopo, apparentemente rinsavito, le chiede scusa. Questo è quello che accadeva.
1: Eravamo tutti terrorizzati, perché mio padre era un omone così grande, simile anche a me fisicamente, e quindi eravamo veramente tutti impauriti. Vedevo sempre quella povera mamma, insomma, subire, e io e mio fratello spesso andavamo su dai carabinieri a dire: guardate che quell'uomo lì tutte le sere picchia la nostra madre. E quindi il maresciallo ci disse: Andrea, lo so, però purtroppo fin quando non vediamo il sangue non possiamo fare assolutamente niente.
0: Il sangue arriva quella mattina, 25 settembre 1975. Che cosa succede?
1: Mio padre si sveglia la mattina e va al fiume, perché una volta tutte le donne di Monte San Biagio, c'era un fiume vicino casa a 100 metri.
0: Lavavano i panni.
1: E arriva con ascia, con accetta. C'era mia sorella Romana, che ha fatto tantissimi tentativi affinché potesse salvare mia madre. Si è scagliato contro mia madre e così l'ammazzò.
0: Poi torna a casa, si veste di tutto punto, addirittura si mette il segno del lutto e va a costituirsi.
1: Era malato, era ossessivo verso mia madre, credeva che mia madre gli facesse le corna, si vedeva che era una tragedia annunciata. E la mia rabbia mi ha portato quel giorno ad andare al fiume. Ho visto un fiume, chiaramente con l'acqua bassa, che era colorato tutto di rosso, e ho preso un po' qualche frammento di mia madre, del cervello, l'ho messo dentro il vasetto e l'ho portato al maresciallo a Monte San Biagio. Gli ho detto: ecco qua, lei voleva il sangue, ecco il sangue, gli ho detto.
0: Poi tuo padre va ad Aversa nel manicomio criminale, ci resta alcuni anni?
1: 5 anni e mezzo, 6. Purtroppo la pena 50 anni fa era solamente dai 5 e mezzo ai 6, non c'era una legge che oggi forse è migliore, la stanno migliorando, ne sono molto contento, però bisogna fare molto di più. Sono andato a trovarlo perché io giocavo ad Avellino e arriva un prete da Aversa, del carcere criminale, e mi dice: Andrea, guarda che tuo padre ieri ti ha visto sul giornale, ti vorrebbe incontrare. Appena siamo arrivati, mio padre ha usato una parola poco carina
0: verso tua mamma,
1: verso mia madre, ancora detto quella
0: verso Filomena,
1: puntini puntini di tua madre, che mi faceva ancora le corna. E lì si interruppe perché poi mio fratello si avventò contro di lui, chiaramente le guardie ci hanno fermato e quindi finì il colloquio. Dopo un mese esce mio padre e ce lo troviamo a casa, dormiva col coltello sotto al cuscino che abbiamo detto ci siamo anche un po' spaventati. Quando io gli dico papà, guarda che domani dobbiamo andare assolutamente al Terracina a fare un controllo, perché le carte, diciamo, del carcere criminale indicava che ogni mese lui dovesse fare un controllo, una visita. Lui pensava che noi lo portassimo un'altra volta in carcere e così mi ha aggredito, mi ha dato un cazzotto violento, mi ha tramortito, mio fratello l'ha picchiato in quel momento lì. È andato su al secondo piano e si è buttato davanti a noi, chiaramente sopra il cemento. Era ancora vivo.
0: Dopo due giorni
1: abbiamo saputo che mio padre è morto a Latina e quindi per noi fu un grande sollievo.
0: Tu ora ti impegni molto contro la violenza sulle donne, sei diventato anche testimonial anche degli orfani di femminicidio.
1: Sono diventato insomma un orfano e sono anche, diciamo, il testimone di Telefono Donna Italia. Noi dobbiamo dare soprattutto coraggio alle donne, ma non solamente noi uomini, non solamente voi donne, il coraggio lo devono dare anche le istituzioni, perché una donna si deve sentire serena e tranquilla per denunciare. Giuseppina Carnevale oggi non c'è più, mi dispiace molto perché mi ha fatto da seconda mamma. Io sono fiero di mia sorella Pina perché era giovanissima, 18enne, erano arrivati i servizi sociali che ci volevano già dividere. Mia sorella maggiore è stata così brava, responsabile, decisa, perché ci ha tenuto tutti a casa dove noi abitavamo, che era piccolissima e vivevamo in sette dentro una stanza, è diventata Villa Filomena e io sono così orgoglioso.
0: Sei un sopravvissuto, sei riuscito a non essere travolto, a continuare a vivere anche se con tanta rabbia, anche se con cadute e risalite.
1: A 14 anni mi sono dovuto fare un po' da solo, uso questo termine qui, ho cominciato a lavorare, la sera mi allenavo in notturna, facevo autostop, andavo a fondi dai preti che mi permettevano insomma di giocare in seconda e terza categoria e quindi ho faticato, perché poi il mio orgoglio è che la settimana io portavo 15.000 lire a casa, i miei soldi li davo alle mie sorelle, perché chiaramente eravamo in sette, quindi c'era necessità proprio di lavorare e di sopravvivere, perché noi eravamo una famiglia poverissima.
0: 1979 Avellino e arriva la Serie A, Reggiana, Cagliari, Catania, Udinese, 1986 arrivi a Napoli.

0: 17:47, 10 maggio, Napoli campione d'Italia, Bianchi! Napoli campione d'Italia!
1: Sono soddisfatto,
2: Tocca aspettarlo in mezzo.
3: Diego Armando Maradona, cioè il re del calcio. Lui viene da un paese, Argentina, povera anche insomma la sua famiglia, la mia famiglia povera. Io e Diego ci siamo subito incontrati, una guardata e siamo diventati grandissimi amici.
4: Maradona, tutti lo cantano, tutti credono di averlo visto davvero, ma Andrea Carnevale è uno dei pochissimi che sa cosa vuol dire guardargli dentro, capace di scrutarne il mistero in tutti i battiti del suo cuore, di ogni sua smisurata giornata. Diego ha un debole per lui, lo ha adottato subito come un fratello, perché lo sente come un ragazzo buono, di schietta sincerità, con un'infanzia che intuisce simile alla sua. Ecco, questo vi unisce.
3: Il rapporto con Diego era un rapporto straordinario. Io gli devo la vita, tra virgolette, nel senso che...
4: Perché?
3: Perché lui mi ha fatto diventare giocatore, uomo, mi ha fatto vincere due scudetti, una Coppa UEFA, una Coppa Italia. Cioè, io non avrei mai creduto che quel bambino di 14 anni un giorno potesse arrivare, diciamo, a giocare con Zico e Maradona. Dico la verità, è chiaro, poi la mia determinazione mi ha portato, diciamo, a vincere veramente tanto e a giocare con i grandi campioni. Questo è un messaggio che voglio dare anche ai giovani insomma, che oggi si accingono a giocare a calcio, a credere, perché io, nonostante le mie grandi difficoltà, io ce l'ho fatta.
4: Ci racconti qualcosa, per esempio, quando l'hai portato a casa hai portato Maradona a casa di Troisi?
3: Massimo Troisi un giorno mi disse: Andrea, io voglio conoscere Diego, ma lo voglio conoscere a casa mia. E allora gli dissi: Massimo, guarda che non c'è nessun problema, Diego è amico mio, vuoi che te lo porto a Roma? E lui mi disse: ma davvero? Certo, Massimo, io te lo porto a Roma, stai tranquillo. Lui mi disse: Andrea, però mi raccomando, stammi vicino, perché vedere Maradona a fianco a me forse mi tremeranno le gambe. E io gli ho detto: guarda Massimo, Diego è come noi. Quando gliel'ho portato in casa lui era incredulo.
4: Un'altra volta Maradona ti dà, prima di partire, le chiavi della sua Ferrari.
3: Ma Diego lo faceva un po' con tutti, Bruno Giordano, Carega, Lemao, insomma tantissimi campioni. L'unica Ferrari era di Maradona, ma quel giorno c'ero io.
4: Che però posso migliare a lui questi capelli.
3: Esatto, e avevo una fila dietro i motorini che indicavano tutti Maradona, invece ero io. E quindi ho fatto un giro e me ne sono tornato un'altra volta a riportargli la macchina.
4: Un tuo gol, quel 10 maggio 1987, Napoli-Fiorentina 1-1, è quello appunto che contribuisce a far arrivare il primo scudetto, il delirio e il riscatto di una città. Lazzari felici, i giocatori del Napoli ricordano piuttosto i picareschi protagonisti di una canzone di Pino Daniele. Queste sono le immagini nello spogliatoio, no?
0: Allora fai l'intervista.
5: Faccio l'intervista, dai.
0: Guarda, qui c'è Giordano.
5: Giordano, che hai provato con questo titolo?
6: Una gioia immensa che la telecamera mia madre.
5: Grande, sei grande, come vuoi che hai peccato.
3: Io ero un uomo felice però in disparte e l'unica cosa che pensavo in quel momento lì a mia madre che avrei voluto vederla sui spalti, gioire per il suo figliolo, e la tristezza, la gioia e la tristezza nello stesso momento, un pianto anche, diciamo, sotto le docce.
4: 1990, giochi alcune partite anche molto bene, e era un tuo sogno approdare alla Roma e vieni trovato positivo al doping insieme a Peruzzi.
3: per fentermina, che è un farmaco per dimagrire. Io ho avuto un anno di squalifica insieme a Perucci con lo 0,1, cioè quasi zero, quasi niente. Mi sono preso un anno di squalifica e quindi chiaramente ho saltato un campionato che mi è dispiaciuto veramente tantissimo.
7: E così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto.
8: Non voglio dire subito che vado in campo, assolutamente, perché a me mi basta entrare nel clima che io purtroppo ho perso in questo anno qua. Già mi basta andare in ritiro con i compagni, l'albergo, insomma, e poi vedere questo stadio immenso che forse da tanto tempo non riesco a camminarci in mezzo, ecco.
3: Avevo paura, avevo il terrore, ho avuto qualche problema a livello anche psicologico perché la gente potesse pensare che io per giocare a calcio mi drogassi, però poi insomma appena scesi in campo per me fu rivedere insomma la luce.
4: Sono stati però tempi difficili perché hai cominciato a percepire attorno a te un isolamento. Nel frattempo ci sono anche delle vicissitudini personali, il divorzio con tua moglie Paola Perego, dalla quale hai avuto due figli, Giulia e Riccardo, e poi nel 2002 vieni arrestato con altre persone in un'operazione antidroga, finisce agli arresti domiciliari, una vicenda dalla quale sei stato assolto, ma che ti ha ferito moltissimo.
3: Tantissimo, ecco, questo è uno dei lati, diciamo, più brutti della mia vita, un arresto e poi fare un mese ai domiciliari. Sono stato coinvolto per una telefonata, l'ho ammesso, poi sono stato assolto in formula piena dopo però 15 anni.
4: Tu volevi patteggiare il tuo avvocato?
3: Sì, volevo patteggiare perché ne ero stufa, avevo sempre questo tarlo nella testa. Ho vissuto così male che poi all'avvocato Coppi, che ringrazierò sempre, con l'avvocato Buongiorno, gli dissi: avvocato, io non ce la faccio più perché devo rientrare nel calcio e quindi ma non si può patteggiare. Allora l'avvocato mi disse: ma Andrea, ma sei matto? Tu non hai fatto assolutamente niente.
4: Arriva un'altra rinascita, tu arrivi nel frattempo a Udine, incontri Beatrice, la sposi nel 2005, avete una figlia, Arianna, che oggi ha 21 anni e la tua vita è qui, a Udine.
3: Sono 24 anni che lavoro per l'Udinese e voglio ringraziare Giampaolo Pozzo, la famiglia Pozzo, perché dopo questa vicenda molto brutta mi ha chiamato, mi ha detto: Andrea, vieni a Udine e cominci a lavorare con noi. Io sono diventato qualche anno fa direttore sportivo e poi capo degli osservatori.
4: Cerchi talenti nel sud del mondo, nei paesi quelli più poveri, più difficili. In chi hai visto quella rabbia negli occhi che avevi anche tu?
3: In tanti ragazzi che sono passati da Udine, posso anche citarne qualcuno: Andanovic, Sanchez, Muriel, Totò Di Natale soprattutto, che era insomma uno scugnizzo napoletano. Ecco, a Totò Di Natale ho visto la rabbia, la fame di diventare un grande campione come l'ho diventato all'Udinese.
4: Ogni tanto ti assale una lancinante nostalgia per figure come dell'epoca, come Platini, Zico, Baggio, Totti, Del Piero, naturalmente anche Maradona. Cosa faceva di loro grande campione?
3: Io penso l'umiltà. La nuova generazione è cambiata tantissimo. Io ho sempre conosciuti grandi campioni, ma grandi campioni di umiltà,
4: che non si sottraevano magari al contatto con la gente.
3: No, a differenza di oggi, che lo vivo anche un po' da vicino rispetto, diciamo, agli anni miei, i grandi campioni erano molto vicino al popolo del calcio, ma soprattutto anche alla gente, ma soprattutto anche ai bambini del Napoli, della Roma. Io non ho una sola maglietta di ricordo da poter lasciare anche ai miei figli.
4: Le hai regalate tutte?
3: Le ho regalate tutte, perché quel bambino che io mi trovavo davanti mi faceva pensare quando io ero bambino, e quindi io ho regalato tutte le magliette, addirittura quelle di Maradona.
4: Grazie Andrea Carnevale.

0: stiamo parlando, e giustamente insomma l'attenzione, degli sconti sul prezzo del gasolio, insomma, in particolare, e che è ovviamente un intervento di carattere temporaneo, sperando che anche le questioni che riguardano il blocco attuale, lo stretto di Hormuz, in generale, insomma, le tensioni geopolitiche, siano destinate, diciamo, ad attenuarsi, nei prossimi giorni, speriamo già. E poi, invece stiamo parlando, insomma, di deroghe, al patto di stabilità concesse, diciamo, dall'Unione Europea per investimenti, quindi sono due spese diverse, nella sicurezza energetica, nella transizione ecologica, e quindi si parla, insomma, di investimenti in particolare nelle reti, sistemi di accumulo, efficienza energetica, eccetera, insomma, accanto naturalmente alle spese per la difesa, che tra l'altro, insomma, erano il principale oggetto, insomma, di deroga. Poi l'Italia ha insistito, credo giustamente, insomma, perché ci fosse anche uno spazio per questa spesa di investimento in deroga sull'energia. Rispetto alle prime, è chiaro che c'è un tema politico, soprattutto ad agosto, con gli esodi in questione. È evidente, insomma, che il governo volesse dare un segnale, soprattutto. Stiamo parlando di qualcosa di tendenzialmente piccolo, riguarda, come abbiamo detto, solo il diesel, e 17 centesimi di sconto fino al 25 agosto. L'idea è quella di non far andare i prezzi troppo oltre quella barriera psicologica, diciamo, dei 2 euro, e soprattutto in un periodo, appunto, come questo, di intenso uso dei carburanti, ovviamente per gli spostamenti in macchina, causati dalle ferie, insomma, e appunto dai
1: Certo.
0: diversi esodi. Chiaramente la speranza anche del governo è quella.

0: lo fa la maggioranza di governo oppure se lo fa le opposizioni, ci dice dove sta la verità, diciamo così. L'Italia va così male perché c'è una congiuntura anche internazionale negativa, oppure semplicemente secondo lei perché sono state fatte scelte sbagliate, oppure va molto male, insomma.
1: Diciamo, non mi pare vada molto peggio che altrove, nel senso, tutto sommato anche i dati ultimi del PIL testimoniano una crescita leggermente superiore, insomma, rispetto alle attese. Ovviamente non è la crescita che auspicheremmo, insomma, ovviamente la speranza, insomma, che sia decisamente possa essere, insomma, decisamente superiore, ma al momento questo è, insomma, con l'Italia che cresce lievemente, insomma, di meno della media europea, e ha però dei buoni numeri, ad esempio, insomma, sull'occupazione. Certamente gli investimenti, appunto, di cui si parlava prima, in deroga al patto di stabilità, sull'energia, ma io credo, insomma, anche sulla difesa, non sono utili ovviamente solo per una maggiore, insomma, resilienza e sicurezza complessiva, diciamo, del nostro sistema, in un quadro geopolitico che è molto cambiato, come sappiamo, negli ultimi anni, ma credo possano essere anche una leva di crescita. Questo è testimoniato, insomma, da molte analisi economiche svolte, insomma, a livello internazionale. Chiaramente dipende, insomma, da come poi questi soldi siano concretamente spesi. Questo quindi lo dovremo vedere, lo dovremo verificare nei prossimi anni, ma credo che in sé questo tipo di decisione, insomma, possa essere assolutamente positiva.
0: Sarà la prossima, l'ultima finanziaria di questa legislatura. Lei che cosa si aspetta e quanti margini ci sono perché vengano inserite risorse per far sentir meglio un po' gli italiani, che sappiamo bene hanno salari tra i più bassi in Europa e ovviamente fanno fatica, tutti noi facciamo fatica con il carrello della spesa, con l'aumento di qualunque prodotto di largo consumo o meno a cui vogliamo accedere.
1: Questo è verissimo. È chiaro che la risposta principale dovrebbe essere, appunto, nella crescita, soprattutto della produttività del sistema economico italiano, al quale si agganciano anche i salari. Certamente ci sono, insomma, alcuni interventi che possono essere fatti, ma in maniera estremamente selettiva, perché oggi siamo sostanzialmente borderline con quel 3% di deficit rispetto al PIL, che, insomma, il limite sostanzialmente che non possiamo valicare per non incorrere, insomma, in conseguenze negative sia verso l'Europa ma anche direi verso i mercati finanziari in generale. E
2: si infiammano se lavi male i denti.
3: Gengive.
2: Ah, ma quindi li lavo male.
3: Il manuale non è il massimo.
4: Passa ora al PIO.
5: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
3: Enigma risolto.
5: Nulla pulisce come Oral-B I.O.
6: Da MD c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio, fino al 9 agosto, trovi il salame La Fattoria in diverse varietà a 1 euro.
7: MD, buona spesa Italia!
8: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
9: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce. I maestri della pasticceria italiana.
10: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocras ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.

0: Entrate mortali.
1: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
2: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
3: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
4: Giorgetti conferma, l'Italia prenderà i prestiti safe per la difesa. La Camera nega l'acquisizione delle ciotole di Delmastro, tensione in aula, protesta delle opposizioni. Droni con esplosivo sull'aeroporto di Lipsia, almeno 17 le vittime dei bombardamenti su Kiev. Zelensky chiede nuovi missili, gli Stati Uniti avrebbero detto no. Iran e Oman avrebbero raggiunto un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz. Trump, se non apre, colpi duri. Teheran, gli Stati Uniti inaffidabili, l'esercito israeliano bombarda ancora il Libano. Accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera e la famiglia del piccolo Domenico, morto dopo il trapianto di un cuore a Napoli. L'ondata di calore non dà tregua, temperature sopra la media in gran parte d'Europa. In Italia 25 città da bollino rosso. Cambia il regolamento di Sanremo Giovani. Al termine della selezione sarà proclamato un unico vincitore che entrerà direttamente nella categoria dei big del festival. Le 22 un minuto, di nuovo in diretta, ben ritrovati su RaiNews 24. Sulle spese per energia e difesa la maggioranza si presenta compatta in aula, ma restano i distinguo della Lega sul riarmo, un tema che divide le opposizioni. E intanto la Camera in serata ha votato no all'autorizzazione all'utilizzo delle chat di Delmastro tra le proteste delle opposizioni. Seguiamo il racconto di questa giornata con Alberto Gioffreda.
5: Dove la difesa divide, la giustizia unisce. Il centrodestra supera la prova dello scostamento di bilancio. Il Parlamento dà il via libera al governo per attivare la clausola di salvaguardia prevista dall'Unione Europea per poter derogare ai vincoli di deficit in tema di energia e spese militari. Ma su questo punto ritorna a galla la diffidenza della Lega sul safe. Il partito di Salvini chiede e ottiene il vincolo delle risorse da usare solo per sistemi difensivi e di sicurezza nazionale.
6: Ci sono sensibilità differenti, noi abbiamo premuto ovviamente l'acceleratore sul fatto che andassero valutati bene gli strumenti legati al finanziamento per le eventuali spese per la difesa.
5: A venire in soccorso invece del campo largo è il regolamento della Camera che evita la conta interna, la risoluzione unitaria, ma la restrizione del non un euro per le spese militari avrebbe potuto far emergere il mal di pancia all'interno del Partito Democratico alla riformista, che infatti vota sì alle risoluzioni di Italia Viva e Più Europa favorevoli al safe. E la linea che sembra prevalere è quella di Verdi e Sinistra e 5 Stelle.
7: Guardate che il nostro no al riarmo non nasce, non è frutto di una posizione, di una contrapposizione polemica. No. Di governo e progetto progressista significa una vera alternativa alla politica del riarmo che state perseguendo.
5: Gli schieramenti si ricompattano sulla richiesta avanzata dalla Procura di Roma di utilizzare le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e l'imprenditore Caroccia. Passa il no all'autorizzazione, fortemente voluto dal centrodestra.
8: Grazie a Giorgia Meloni, quel 41 bis che qualcuno voleva togliere è stato ripristinato. Grazie a Giorgia Meloni, Matteo Messina Denaro è stato arrestato. E a voi non interessa nulla di Andrea Delmastro delle Vedove. Voi lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
5: Diniego che arriva anche da Futuro Nazionale, a favore dell'utilizzo delle chat invece tutte le opposizioni in protesta.
9: Chiediamo di votare a favore dell'autorizzazione. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo.
4: Altro dossier al centro dell'agenda dei partiti, la legge elettorale. Il centrodestra trova l'intesa sull'introduzione delle preferenze. Al Senato presenterà lo stesso emendamento della Camera con una sola modifica per rafforzare maggiormente l'alternanza di genere. A differenza di quanto avvenuto alla Camera, dove l'emendamento sulle preferenze, poi bocciato dall'Aula con voto segreto, era stato sottoscritto solo da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, al Senato il centrodestra presenterà un emendamento unitario, quindi con le firme di tutti i partiti della coalizione. Su energia e difesa l'Italia rispetta gli impegni, la linea della Premier Meloni. La Presidente del Consiglio in giornata ha incontrato i Vice Premier Matteo Salvini e Antonio Tajani e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi per il consueto confronto di maggioranza prima della pausa estiva. Seguiamo Gabriele Martelloni.
10: La decisione di fatto era stata presa da Giorgia Meloni subito dopo l'ok di Bruxelles a estendere all'energia la deroga al patto di stabilità per la difesa, ma il confronto con gli alleati sull'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia è proseguito fino all'ultimo e la questione, a quanto si apprende, è stata affrontata anche nel vertice a Palazzo Chigi di martedì, che ha sbloccato le coperture per la proroga al taglio delle accise. Da una parte, per la Premier resta la necessità di tenere fede agli impegni presi in ambito NATO sulle spese militari, che orientano anche la futura adesione ai prestiti safe dell'Unione, sebbene in misura ridotta rispetto a quelli prenotati un anno fa. Dall'altra, l'esigenza di dare un nuovo segnale sul capitolo energia, anche se la flessibilità europea ottenuta dall'esecutivo non potrà essere usata per i possibili prossimi sconti sui carburanti. La Presidente del Consiglio è consapevole di quanto la difesa sia una questione sensibile nel dibattito dentro e fuori la maggioranza e sceglie di non intestarsi la mossa del governo, ufficializzata in Parlamento da Giorgetti. La linea rimane quella esposta dopo il summit dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. L'Italia rispetterà gli impegni, ma in modo sostenibile e stabilendo modi, tempi e priorità con gli investimenti, altro punto centrale per Meloni, che dovranno restare in Italia.
4: Altra notizia in primo piano in questa giornata, quello che è successo in Germania a Lipsia, dove è stato rinvenuto e disinnescato in prossimità di due aerei cargo ucraini un drone carico di Semtex, l'esplosivo usato negli attentati terroristici. Un attacco, dice il ministro dell'interno tedesco, che apre un nuovo livello di minaccia. Da Berlino la corrispondente Barbara Guden.
11: Un drone armato con un ordigno artigianale contenente 800 grammi di Semtex, plastico utilizzato in ambito militare. È stato trovato accanto a un Antonov ucraino. L'aeroporto di Lipsia è anche uno snodo per il materiale militare destinato a Kiev. Trasporti che vengono operati per conto della NATO anche dagli aerei ucraini. A intercettarlo a mani nude mentre volava bassissimo è stato un lavoratore dello scalo rimasto illeso. Il detonatore era per fortuna difettoso. A rendere innocuo il velivolo senza pilota un robot. Lo scalo è rimasto chiuso due ore di notte, poi i voli sono ripresi normalmente. Ma si indaga anche su un altro incidente. La difesa antidroni ha infatti avvistato due velivoli senza pilota. Uno di questi potrebbe aver colpito un aereo diretto a Lipsia ma dirottato su Hannover durante la chiusura dello scalo. Per gli analisti un episodio che potrebbe fare parte della guerra ibrida russa nei confronti dell'Europa. Le indagini sono state affidate agli investigatori specializzati in terrorismo.
4: E mentre le autorità ucraine ordinano l'evacuazione della città di Kramatorsk, Kiev cerca di riprendersi dal durissimo attacco russo con decine di missili balistici che ha provocato almeno 17 morti e decine di feriti. Ma da Kiev ci riferisce l'inviata Carlotta Macerollo.
12: All'interno abbiamo trovato solo materiale da costruzione, niente di militare.
13: Sergei respira un'aria acre che sa di fumo. È stanco ma continua. Lavorava a Bakhmut, ma quando la città fortezza è caduta in mano russa, si è spostato a Kiev. In queste settimane è attaccata di continuo con missili balistici, in un momento in cui l'Ucraina è a corto di difese aeree. Decine di missili, nessuno è stato intercettato. Zelensky esorta gli alleati ad accelerare le consegne, ma Trump respinge le richieste del presidente ucraino per carenza di scorte. Il bilancio delle vittime è in aggiornamento. 8 persone sono morte in una stazione ferroviaria, lavoratori che, finito il turno serale in uno dei tanti capannoni della zona di Brovary, sobborgo a nord di Kiev, stavano tornando a casa. Sono arrivati prima i missili, che i militari, senza farsi vedere in volto per ragioni di sicurezza, raccolgono per capirne la provenienza. Nessuno vuole parlare, hanno tutti paura, ma non Sergei, che da vigile del fuoco conosce bene il rischio dei doppi attacchi che prendono di mira proprio i soccorsi.
12: Conosciamo la situazione, ma andiamo avanti. Sono preoccupato per l'evacuazione di Kramatorsk nel Donetsk. Spero che non venga ridotta come la mia Bakhmut.
4: Iran e Oman avrebbero raggiunto un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz e sulle rotte commerciali. Gli aggiornamenti dalla corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
14: Il Ministero degli Esteri iraniano dice che sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto e questo è un primo passo verso un'intesa con gli Stati Uniti anche per la fine della guerra, ma Teheran continua a negare le trattative in corso con Washington. L'accordo siglato con l'Oman sarebbe molto favorevole per l'Iran. Ci sono dei punti importanti, almeno tre: una divisione delle rotte, le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana mentre quelle in uscita attraverserebbero la rotta omanita, il meccanismo per la regolamentazione di Hormuz sarebbe provvisorio e resterebbe in vigore dai 2 ai 4 mesi per permettere tra l'altro lo sminamento di Hormuz e una tregua per la riapertura dei colloqui sul programma nucleare. Infine l'Iran si riserverebbe comunque la possibilità di essere informato dall'Oman dei transiti anche in uscita, mantenendo di fatto il controllo su Hormuz attraverso i Pasdaran. Roma.
4: Un accordo con l'Iran potrebbe arrivare anche oggi, ha detto il presidente americano Trump. Intanto il Ministero del Tesoro statunitense ha rimosso dalla lista delle sanzioni alcune figure riferibili ai Pasdaran. Da New York seguiamo l'inviato Matteo Alviti.
15: Buonasera a voi. Le trattative tra Iran e Stati Uniti vanno avanti, stiamo avendo un'ottima discussione e ieri abbiamo negoziato tutto il giorno, lo ha detto Trump in un'intervista esclusiva a Fox News. Teheran non avrà mai un arsenale nucleare, ha ribadito il presidente. La questione più urgente però ora rimane la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo il sito Axios e fonti qatariote, un accordo sarebbe molto vicino, anche se gli iraniani negano il dialogo con gli Stati Uniti. Se non accetteranno, colpiremo molto duro. Sarà l'attacco più massiccio dalla seconda guerra mondiale, ha detto Trump a Fox, ma potrebbe essere difficile, stando alle indiscrezioni filtrate dal Pentagono sulla carenza di missili. L'80% di intercettori a lungo raggio TAD e circa la metà dei Patriot sarebbe già stata usata. Le forze nell'area del Golfo avrebbero anche consumato quasi tutti i missili di precisione. Fake news, vergognatevi, ribatte il segretario della guerra Hegseth. È tutto, a voi.
4: Intanto a Roma, conclusa la prima giornata di colloqui diplomatico-militari tra Israele e Libano, che proseguiranno fino a sabato in Israele, gabinetto di emergenza sulle ultime violazioni della tregua da parte di Hezbollah. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
16: Un nuovo avviso di evacuazione urgente viene diffuso in queste ore dall'esercito israeliano nel villaggio di Al-Mansouri, nel sud del Libano, dove proseguono i raid contro gli Hezbollah. Colpito il distretto di Bin Jbeil, almeno un morto e 11 feriti. In questo clima, nella base italiana UNIFIL di Shama, si è svolto il passaggio di consegne tra la brigata Pozzuolo del Friuli, che ha assunto il comando del settore ovest di UNIFIL, e la brigata Sassari, che ha concluso il suo mandato. Un contingente che, nonostante i rischi elevati, ha affermato il comandante di UNIFIL, generale Abagnara, ha continuato la sua opera umanitaria a favore dei civili e a cooperare con le forze armate libanesi. A Roma, intanto, nonostante un'interruzione momentanea dovuta a sviluppi sul campo, proseguiranno anche domani colloqui diretti tra autorità libanesi e israeliane con la mediazione americana. Dell'importanza della stabilità del Libano, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato con il suo omologo iraniano Araghchi, mentre ai negoziatori israeliani, libanesi e mediatori americani, il ministro Tajani ha assicurato l'impegno dell'Italia a favore del dialogo e della stabilità regionale.
4: Domani Papa Leone XIV sarà ad Assisi. Il pontefice ha anche annunciato un viaggio apostolico a novembre in America Latina. La condanna del consumismo, la preghiera, la pace, tra i temi toccati oggi nell'udienza generale del mercoledì. Seguiamo Isabella Di Chio dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove si è conclusa nella capitale la rievocazione del miracolo della neve.
17: Migliaia di petali di rose bianche, dopo il canto del Magnificat, sono caduti dal cassettone del soffitto della Basilica di Santa Maria Maggiore per la rievocazione del miracolo della Madonna della Neve avvenuto nel 358. Anche Papa Leone, durante l'udienza generale, ha ricordato la memoria della dedicazione di questa basilica, il luogo mariano più antico e importante dell'Occidente. Secondo la tradizione, la Vergine apparve in sogno a Papa Liberio e gli chiese di edificare una basilica nel luogo che sarebbe stato indicato da un evento straordinario, e quel 5 agosto una nevicata scese sull'Esquilino. Il Papa tracciò lì il perimetro della futura chiesa, che venne costruita in onore della Vergine. Romani e pellegrini arrivati da tutto il mondo con il naso all'insù per immortalare questa tradizione che è nel cuore della capitale, uno degli eventi più rilevanti della tradizione cattolica che affonda le radici nel passato.
18: è una tradizione molto, molto sentita, molto, che portiamo nel cuore.
19: È un momento di preghiera in cui ci crediamo e abbiamo fede. Diciamo.
20: Abito da tanti anni a Roma, ma non ho avuto mai l'occasione di poter vedere questo evento.
21: È venuto per devozione, perché ogni anno il 5 di agosto si festeggia la Madonna della Neve.
4: Raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi in seguito alla morte del piccolo Domenico. Il bambino 2 anni è deceduto il 21 febbraio dopo aver subito il trapianto di un cuore danneggiato a dicembre dello scorso anno. Alessia Meloni ha raccolto il commento del legale della famiglia.
22: È stato raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi per la morte del piccolo Domenico.
23: Siamo molto soddisfatti, la famiglia è felice, Patrizia è felicissima di non dover affrontare un processo civile che si sarebbe affiancato a quello penale, quindi non dover affrontare un ulteriore strazio. La cifra è congrua e soddisfacente. E niente, questo è un mattone che si aggiunge al castello di giustizia che stiamo provando a creare. Ora potremo concentrarci soltanto sul procedimento penale che ci
22: vedrà. Dal punto di vista penale a che punto siamo?
23: L'11 settembre c'è l'udienza per l'incidente probatorio. L'11 settembre stesso ci sarà il riesame che è stato proposto da Oppido e Bergonzoni contro la loro misura cautelare, contro la misura dell'interdizione che gli è stata, diciamo, combinata. E quindi andiamo avanti, ci auspichiamo che per fine anno o inizio anno nuovo inizi il processo.
22: Dal punto di vista della costituzione di parte civile nel procedimento penale, l'accordo di oggi cambia qualcosa?
23: Non cambia niente, saremo presenti all'interno del procedimento penale costituiti parte civile.
4: Sale a 7 il numero delle vittime dell'incidente avvenuto sulla superstrada Roma Terni. Intanto domenica scorsa, le indagini della Procura di Terni cercano di capire le ragioni dell'invasione di corsia che ha portato allo schianto. Elisa Marioni.
24: Si è spento dopo un ricovero durato 3 giorni Massimiliano Cherubini, 58enne romano che da domenica pomeriggio lottava tra la vita e la morte all'ospedale di Perugia. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. Era arrivato al Santa Maria della Misericordia con un gravissimo trauma cranico dopo essere stato estratto dal pullman coinvolto nel frontale con un camper sulla superstrada Terni-Rieti. È salito così a 7 morti il bilancio della strage. L'uomo era nel bus navetta con la moglie Stefania Laurenzi, anche lei deceduta, per una gita alla cascata delle Marmore con le 2 figlie di 21 e 27 anni, trasportate prima in codice giallo all'ospedale di Rieti e poi trasferite a Perugia, dove sono assistite dagli psicologi. Restano orfane di entrambi i genitori, così come i figli di Paolo Cosci e Graziella Baldini, i coniugi di Massa Carrara, ai quali venerdì verrà dato l'ultimo saluto. Per i funerali dei conducenti di autobus e camper, Federico Romualdi e Giampiero Colasanti, morto con la compagna Daniela Bellanca, si attenderà il nulla osta del magistrato. Oggi sui loro corpi è stata eseguita l'autopsia che ha confermato il decesso per gravissimi traumi dovuti all'impatto. Per chiarire cosa abbia portato il camper a invadere la corsia opposta nell'indagine per omicidio stradale plurimo coordinata dalla Procura di Terni, si attendono i risultati dei test tossicologici e l'acquisizione della scatola nera del bus navetta. La dinamica, già chiara dai rilievi della polizia stradale, è stata confermata dal video di una dashcam di un'auto non coinvolta nell'incidente.
4: Ancora la cronaca, non si fermano all'alte della polizia e finiscono con l'auto nel Po. È successo a Torino, dove sono ancora in corso le ricerche di 2 dispersi. Uno degli occupanti dell'auto è stato fermato, Stefano Ciardi.
25: Sono stato alle 11:30, mezzanotte, e quando si è sentito il tonf si è cominciato a vedere tutto questo frastuono.
26: L'auto che non si ferma all'alte della polizia, l'inseguimento e il volo nel fiume. È la prima ricostruzione della dinamica di una notte di follia a Torino che ha portato questa Audi A3 con a bordo 4 persone a uscire di strada e finire dentro il Po nella zona del Parco del Valentino.
25: Prima cosa si sono visti i poliziotti sull'altro lato del fiume che in fila cercavano qualcosa o qualcuno e poi sembrava di vedere uno che risaliva la sponda del fiume.
26: Uno dei passeggeri sarebbe rimasto ferito e poi catturato dalla polizia una volta uscito dall'acqua, mentre un secondo si sarebbe allontanato sotto gli occhi di alcuni testimoni. Nessuna traccia invece di altre 2 persone che sarebbero state nell'abitacolo prima dell'incidente. Per tutta la notte e la giornata di oggi i sommozzatori hanno scandagliato gli argini del fiume, mentre Drago, l'elicottero dei vigili del fuoco, scrutava dall'alto l'area del Po. e continuano anche in queste ore le ricerche dei vigili del fuoco che dalla mattina stanno usando dei droni nell'eventualità che emergano i corpi dei dispersi. Nel retro dell'Audi, recuperata all'alba, è stata trovata anche una targa a prova, elemento adesso al vaglio degli investigatori.
4: Torniamo adesso sul caso del 15enne italiano detenuto da 70 giorni in carcere a Malta per avere procurato un allarme bomba. Il padre denuncia condizioni allarmanti. La Farnesina segue il caso in costante contatto con i genitori. Amalia De Simone.
0: Diventa un caso giudiziario la vicenda di un 15enne originario di Bari detenuto a Malta da più di 70 giorni per una telefonata a scuola in cui annunciava un pacco bomba. Per il padre, dietro un'apparente bravata, ci sarebbe un gruppo criminale internazionale che adesca i minori online.
1: Sostanzialmente il nostro figlio ha procurato questo allarme bomba. Ora bisogna capire, insomma, approfondire chi abbia costretto a fare una cosa del genere. Sospettiamo che lui sia stato vittima di questi gruppi criminali che operano online, che adescono questi ragazzini, li manipolano, poi li costringono tramite il ricatto e quant'altro a commettere questi gesti.
0: Anche il ministro dell'interno maltese Glenn Bedingfield parla di un'organizzazione criminale, ma sostiene che il ragazzo è stato parte attiva. È infatti accusato di vari reati gravi, tra cui associazione a delinquere per la produzione, distribuzione e possesso di materiale pedopornografico, diffusione di false informazioni, minacce aggravate e intimidazioni. La Farnesina ha fatto sapere di seguire la vicenda da vicino. Resta il fatto che il padre denuncia condizioni di detenzione molto dure per un ragazzino di 15 anni.
1: Ha trascorso 4 giorni in una cella di isolamento nel carcere per adulti di Corradino, dove per forte stress si è anche procurato, insomma, delle lesioni mordendosi le braccia per il nervoso e quant'altro. E poi lì è stato trasferito nella carcere minorile, ma da quando è entrato lì, per 35 giorni, lui è stato chiuso 22 ore al giorno nella cella.
4: Record del caldo africano in Italia, 27 bollini rossi, significa che da nord a sud tutte le città monitorate dal Ministero della Salute raggiungono condizioni di allerta massima. La tendenza non cambia, caldo e afa imperverseranno in Italia almeno fino alla soglia di Ferragosto. Matteo Parlato.
2: Nuovo record per il caldo, 27 bollini rossi su 27 città monitorate. Siamo alla quarta ondata di calore dall'inizio dell'estate e quindi la quarta volta che l'anticiclone subtropicale africano si posiziona sul nostro paese, che un tempo era conosciuto per avere un clima temperato, mentre oggi sono normali temperature di 4-5 gradi oltre la media stagionale, temperature che si misurano tenendo conto dell'ultimo trentennio. Temperature record anche sulla superficie del mare, con 30 gradi a Napoli e Venezia. Il processo di tropicalizzazione del Mediterraneo procede spedito, così come cresce indisturbata la percentuale di anidride carbonica nell'atmosfera. Questo gas, frutto della combustione di petrolio, metano e carbone, aumenta l'effetto serra e fa crescere le temperature medie. Con il caldo aumentano anche gli incendi. Secondo l'ultimo report del WWF, dall'inizio del 2026 sono stati 70.000 gli ettari bruciati, con un incremento del 133% rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Infine, con l'aumento delle temperature anche in quota, il permafrost nelle montagne si scioglie, producendo crolli e frane, come quella caduta dalla parete sud del Cervino, sul versante italiano della montagna.
4: E la grave crisi idrica che colpisce il Piemonte e il Biellese a causa della siccità e del caldo sta mettendo a dura prova gli acquedotti locali. A Val di Lana sono scattati allarmi e restrizioni sul consumo di acqua potabile. Marco Procopio.
3: Visto dal drone, il letto del Sessera è una distesa desolata di pietre e rivoli d'acqua. Nella stazione di rilevamento non supera gli 80 cm, al di sotto del minimo storico. La portata appena 1 m³ al secondo e l'immagine della crisi idrica in Val Sessera. Da giorni il gestore della rete è costretto a usare le autobotti per rifornire gli acquedotti in quota.
6: È più di 3 mesi che non ci sono precipitazioni ed è anche i livelli sono al minimi stagionali. Se andiamo avanti ancora qualche settimana sicuramente dovremo adottare delle misure straordinarie perché non sappiamo più come erogare il servizio idrico.
3: Prai, Coggiola, la frazione Trivero a Valdilana, 10.000 le utenze coinvolte dall'emergenza tra Biellese e Valsesia. Se la situazione non cambierà, sarà necessario l'intervento della Protezione Civile per portare l'acqua direttamente nelle piazze. Nel frattempo, comuni come Valdilana si appellano ai cittadini per ridurre i consumi.
5: Ci sono dei problemi strutturali molto gravi. Fino ad ora gli interventi sono sempre stati di tamponamento. Oggi noi chiediamo invece alla politica, quindi alla regione, ma anche allo Stato, un piano.
3: Seguendo il corso del torrente si arriva al fiume Sesia. I comuni più grandi per ora non risentono della siccità, ma più si sale in quota più le difficoltà aumentano. Nelle frazioni di Valduggia l'acqua arriva a singhiozzo già da settimane.
7: Ho degli equini e degli ovini. Purtroppo la situazione è dura per noi abitanti ed è dura anche per gli animali.
3: In queste settimane è mancata tante volte?
8: Regolarmente la sera finisce l'acqua.
3: Una piaga per chi ha un'attività. Qui l'acquedotto risale ai primi del Novecento. I cittadini chiedono misure strutturali di fronte a un'emergenza che con il cambiamento climatico sta diventando normalità.
4: Cambia il regolamento di Sanremo Giovani. Al termine della selezione sarà proclamato un unico vincitore che entrerà direttamente nella categoria dei big del festival. Laura Longo, poi ci fermiamo per una breve pausa e ci ritroviamo con i nostri approfondimenti.
9: Stefano De Martino!
10: Che Sanremo Giovani versione De Martino sarebbe stato completamente rivoluzionato per i rumors era già una certezza, ora l'ufficialità. E da venerdì 7 agosto il regolamento sarà pubblicato sulla Gazzetta del Festival della Canzone Italiana. Le nuove regole prevedono varie fasi. La prima, l'ascolto di tutti i brani iscritti da parte della commissione musicale. 60 gli artisti che parteciperanno alle audizioni dal vivo. Da qui saranno selezionati 15 cantanti che andranno ad aggiungersi ai 15 provenienti da area Sanremo. Totale 30 giovani talenti che andranno ad affrontare una nuova fase di selezioni. Due weekend al vivo in Liguria, nella città dei fiori e alla presenza del direttore artistico. Due tranche al Cardiopalma per arrivare ai 6 finalisti. 3 provenienti da Sanremo Giovani e 3 da area Sanremo, che si sfideranno definitivamente il 18 dicembre in diretta su Rai 1. Lo show in prima serata decreterà il vincitore che guadagnerà l'accesso diretto alla categoria dei campioni del Festival di Sanremo 2027, entrando a pieno titolo tra i protagonisti della principale manifestazione musicale italiana.
11: Bagnato di monotonia.

0: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
1: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
2: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafogli e a te che... Cosa aspetti a gustarti l'estate? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
3: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba. Per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
4: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo, è Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
5: Max Verstappen wins! The crowd is going crazy! And we're out together dancing cheek to cheek.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.

0: Le 22:29 minuti, è il momento dei nostri approfondimenti. Partiamo dai temi economici. L'Italia chiederà la flessibilità all'Europa per difesa ed energia, lo ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti oggi in audizione in Parlamento, ma ci sono ancora incognite in vista della legge di bilancio. Elisa Dossi ne ha parlato con Carlo Altomonte, economista e docente della Bocconi di Milano. Vediamo.
1: L'Italia chiederà all'Europa di poter spendere il massimo in extra deficit per l'energia, ma non per la difesa. Il ministro dell'Economia Giorgetti fissa le asticelle del governo in vista della prossima legge di bilancio, ma non solo, una richiesta di scostamento dagli impegni che alla Camera quantifica così.
2: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza difesa di circa lo 0,9% del PIL.
1: La clausola di salvaguardia è stata introdotta lo scorso anno per dare ai 27 paesi più flessibilità per investire in armamenti, inevitabile dopo l'aggressione all'Ucraina. Ma su pressione di membri come l'Italia si è aggiunta l'energia. Il via libera di Bruxelles arriverà non prima di ottobre, ma attenzione, le risorse, ribadisce Giorgetti, non si potranno usare per tagliare le accise sui carburanti o dare sovvenzioni. Ma c'è di più. La richiesta al Parlamento di uno scostamento di bilancio si legherà molto all'uscita dell'Italia dalla storica procedura per deficit eccessivo. Tradotto, bisognerà tenere i conti in ordine. Il rischio, avverte Giorgetti, è restare con un deficit fuori controllo per anni. Molto dipenderà dai calcoli che Istat presenterà a settembre sul disavanzo 2025. Pesano misure costose come il superbonus, un riconteggio a cui si affida molto l'esecutivo.
3: E allora l'abbiamo sentito, l'Italia chiederà la flessibilità, anche se non massima, all'Europa per difesa ed energia. L'abbiamo sentito anche dal ministro Giorgetti oggi, ci sono però ancora delle incognite in vista della legge di bilancio, l'abbiamo sentito anche in questo servizio. Ne parliamo con un ospite collegato con noi via Zoom, Carlo Altomonte, economista e docente della Bocconi di Milano. Bentornato a Rai News 24.
4: Bentrovati, buon pomeriggio a tutti.
3: Ecco, Altomonte, il ministro ha detto chiederemo uno scostamento di bilancio, lo ha legato all'uscita della procedura per deficit. Cosa significa questo in parole semplici? Quali sono i tempi?
4: Sostanzialmente è possibile chiedere all'Europa di spendere di più per investimenti legati alla sicurezza del nostro paese, che non vuol dire solo armamenti, ma vuol dire anche per esempio potenziare il monitoraggio delle infrastrutture critiche, ferroviarie, energetiche e quant'altro, e investire, grazie a un emendamento che l'Italia ha fatto approvare lo scorso giugno, anche nella transizione energetica per fronteggiare il costo della crisi energetica che abbiamo a causa della tensione in Medio Oriente sullo stretto di Hormuz. Questo vuol dire che questa spesa non sarà parte del deficit ufficiale che Bruxelles conteggerà e quindi possiamo in qualche modo farla senza un vincolo comunitario. Però ovviamente abbiamo il vincolo dei mercati, comunque una spesa in più, comunque debito in più. Quindi giustamente il ministro dell'Economia dice attenzione, sarebbe bene attivare questa clausola soprattutto se riusciamo a uscire dalla procedura di infrazione a settembre, come diceva il vostro servizio, cioè se riusciamo a tenere sotto controllo i conti pubblici e a riportare il deficit sotto il 3% del PIL, noi potremmo presentarci all'una della clausola di flessibilità in un'ottica più sostenibile cercando di portare avanti.
3: Ecco, si dice anche che questo sia in qualche modo così il primo passo per la legge di bilancio. Il governo quindi e quindi il MES.
4: Ovviamente è così perché la clausola, nonostante quello che si sente in giro, la clausola di esenzione la si può attivare anche se siamo in procedura di infrazione. E ovviamente sarebbe meglio farlo, l'Austria l'ha fatto in procedura di infrazione, ha attivato la clausola di esenzione dalla spesa per sicurezza ed energia negli scorsi mesi, ma sarebbe meglio farlo, come dicevamo, solo una volta che abbiamo certificato i conti in ordine. Una volta attivata questa clausola, la spesa per la sicurezza e la spesa per la transizione energetica possono essere messe in finanziaria al di fuori degli obiettivi di finanza pubblica concordati con Bruxelles. Quindi sostanzialmente abbiamo dei margini di

0: manovra in più perché evidentemente la spesa che non va contabilizzata su sicurezza e delle cose, per esempio per una riduzione di alcune imposte, in particolare per il rifinanziamento del bonus sulle pensioni per diciamo, i cittadini meno abbienti, quindi sostanzialmente per continuare quella politica che il governo ha portato avanti negli ultimi anni. Come diceva il ministro, non si può usare per interventi diretti sulle accise, per quindi benzina e gasolio, perché questi non sono in qualche modo coerenti con la transizione energetica. Se io faccio scendere il costo della benzina, la gente continua a usare più benzina anziché passare a forme di energia meno inquinanti, e questo ovviamente da un punto di vista di Bruxelles e in generale non va così tanto bene. Però è indubbio che attivando questa clausola la legge finanziaria godrà di margini di manovra di direi almeno 5-6 miliardi in più rispetto a quelli che avremmo se non attivassimo questa clausola.
1: Ecco, poi Giorgetti è stato interpellato anche su altro, nello specifico su quelli che sono i prestiti europei per la difesa, perché ha avvisato che oltre a essere nuovo debito, l'Italia dovrà stare attenta a maggiori oneri burocratici. Perché?
0: Allora, oltre a questa clausola di esenzione nazionale sulle spese di sicurezza e energia, la Commissione europea ha previsto anche dei prestiti sul modello PNRR per l'investimento, questa volta sì, su diciamo la difesa, quindi in questo caso proprio il riarmo a scopo ovviamente difensivo, quindi protezione contro i droni, investimento in sistemi antimissile, rafforzamento della nostra capacità di Mediterraneo per il controllo dei nostri confini e quant'altro. Queste spese possono essere fatte prendendo a prestito dei soldi da Bruxelles, e quindi con un tasso agevolato e un ripagamento di questo debito a 45 anni, quindi lunghissimo termine, fino a 16 miliardi di euro, e su garanzia comunitaria. Però, come per i fondi PNRR, se decidessimo di usare queste spese e non quelle sulla clausola di esenzione nazionale, cioè questo strumento che si chiama SAFE, per le nostre spese sulla difesa, dovremmo sottostare a dei vincoli comunitari. In particolare, tutte le spese dovrebbero essere soggette a procedure, diciamo, di gara comuni, e poi una parte di queste spese dovrebbe andare sulla creazione di piattaforme comuni di difesa europee, quindi su sistemi di tecnologici e diciamo industriali che sono sviluppati insieme ad almeno altri due paesi. Sono dei vincoli che evidentemente il governo deve decidere se usare oppure no, in cambio del fatto che questi soldi arrivano a un tasso di interesse che è almeno di 0,5 punti percentuali più basso di quello che pagheremmo e su scadenze molto più lunghe.
1: Ecco, infatti proprio su questo il ministro ha detto che questi prestiti europei per la difesa saranno valutati su quella che è una convenienza complessiva. Allora, un flash, veramente un flash su questo?
0: Sì, assolutamente. Quindi io direi che in questo momento il governo in realtà ha a disposizione tutti e due gli strumenti. La clausola di esenzione nazionale sulle spese di sicurezza ed energia, che secondo me apre margini importanti sulla legge finanziaria, sulla legge di bilancio, e dall'altro l'attivazione dei prestiti europei per l'investimento a più lungo termine sulla difesa. Fossi nel governo userei in maniera oculata entrambi gli strumenti, perché di investire sulla sicurezza dei nostri approvvigionamenti e delle nostre filiere critiche l'Italia ha un estremo bisogno.
1: Grazie, grazie davvero a Carlo
0: Grazie a voi.
1: Altomonte, economista, docente dell'Università Bocconi di Milano, per essere stato nostro ospite. E noi
0: Arrivederci.
1: proseguiamo parlando ancora di economia, un'ipotesi, quella di una cordata italiana, è ciò a cui si sta lavorando, ci sta lavorando un gruppo di imprenditori per rilevare l'ex Ilva. Intanto continua il conto alla rovescia dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano. Facciamo il punto con Raffaele Cappuccio.
2: Per l'ex Ilva prende forma l'ipotesi di un gruppo di imprese italiane decise a impegnarsi per rilevare le attività dell'azienda in crisi. Per ora si tratta di un'ipotesi, come afferma alla Camera il ministro Urso.
3: Ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare una cordata italiana che consenta il salvataggio e rilancio della produzione siderurgica a Taranto e negli stabilimenti dell'Ilva.
2: Nel secondo giorno di incontri al ministro

0: Ministero delle Imprese del Made in Italy, Urso ha incontrato il presidente di CIAI. Dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che mette una pietra, è rimasta sul tavolo un'unica proposta, quella di Jindal. Da gara, precisa ancora il ministro Urso, possono essere presentate altre manifestazioni di interesse, purché migliorative. Da qui il lavoro sotto traccia con la cosiddetta cordata italiana.
1: Ci stiamo lavorando, serve capire le condizioni, perché ovviamente è tutto nuovo, perché ovviamente venendo a mancare pezzi della gara precedente, per la gara precedente quali sono le nuove condizioni che stiamo esaminando, è quello che stiamo cercando di fare noi come Confindustria, è sedere i nostri imprenditori volonterosi.
0: In giornata Urso si è confrontato anche con i rappresentanti del territorio di Taranto. Quasi tutti si aspettavano risposte dettagliate. È stato spiegato loro che una volta raccolte le ipotesi sarà presentato un unico progetto a Palazzo Chigi con una serie di condizioni. Per i sindacati e per i territori ne resta fondamentale una, la tutela dei posti di lavoro.

Ci concentriamo adesso sul percorso negoziale tra Iran e Stati Uniti, tra continui annunci da parte del presidente americano e smentite che arrivano da Teheran. Di questo e di un'Europa stretta tra le dinamiche geopolitiche e i flussi migratori abbiamo parlato con Natalie Tocci dell'Istituto Affari Internazionali. L'intervista è di Roberto Vicaretti, vediamo.

0: la dinamica di fondo di questa guerra rimane sempre la stessa, ossia il fatto che Trump fa i suoi annunci, ma che oramai credo che abbiamo tutti imparato a prenderli un po' con le pinze. La dinamica sottostante è abbastanza chiara, ossia il fatto che gli Stati Uniti militarmente non riescono ad alterare, paradossalmente, no? Data comunque la forza soverchiante dell'America nella regione, non solo, non riescono di fatto a riaprire lo stretto di Hormuz, banalmente, non ci riescono e non ci riusciranno. Ogni volta che quindi si avvicinano a un accordo, inevitabilmente è un accordo così come era stato il memorandum d'intesa, in questo caso si tratta appunto di un'intesa soprattutto tra Iran e Oman su esattamente quella che sarà la rotta per navigare lo stretto, quindi ogni volta che ci si avvicina a un'intesa arriva, che chiaramente, ripeto, è relativamente favorevole all'Iran, arriva, diciamo, l'ennesima dichiarazione di Trump. A quel punto gli iraniani si sentono, come dire, non dico in dovere, però diciamo si sentono di voler sottolineare che in realtà sono loro che hanno il coltello dalla parte del manico, e per loro in questo caso gli Houthi, chiaramente, diciamo, il collegamento è abbastanza diretto. Quindi la dinamica, ma che peraltro è la stessa dinamica che va avanti da marzo, no? E che in alcuni momenti effettivamente sembra poi sfociare in un accordo, salvo poi, ripeto, essendo l'unico tipo di accordo che può essere raggiunto un accordo piuttosto sfavorevole agli Stati Uniti, entrano in gioco tutta una serie di spinte e pulsioni che vanno in senso opposto, e quindi il pendolo continua ad oscillare.
1: Dovessimo scomodare il cinema, un lungo eterno giorno della marmotta, drammatico, è un conflitto che si accende e si spegne con grande intermittenza. Ecco, in mezzo a tutto questo c'è l'Europa, con i costi dell'energia ai massimi, anche se ieri le borse hanno un po' creduto a un accordo possibile, il petrolio è calato, il petrolio, non il prezzo del carburante alla pompa, quello, diciamo, a tempi diversi, ci siamo abituati anche a questa distonia di reazione dei mercati al dettaglio. Ecco, in mezzo a tutto questo c'è l'Europa, in mezzo a tante pulsioni, forse troppe, Nathalie Tocci, per la forza politica di oggi, o meglio dell'Europa di oggi?
0: Sì, guarda, credo che sull'Europa si possa dare, diciamo, una lettura potenzialmente molto ottimista, ma al tempo stesso anche estremamente pessimista. Mi spiego. In realtà, se andiamo a vedere le minacce che l'Europa deve affrontare,

0: alimentare, dalle ripercussioni delle guerre alla guerra stessa in Europa, no? E quindi la guerra in Ucraina, il conflitto con la Russia, il tema della sicurezza energetica, diciamo, chiaramente sono sfide enormi, ma se facciamo un passo indietro e ci diciamo, ma se siamo uniti, riusciamo ad affrontarle queste sfide? La risposta è chiaramente sì. Quindi, per quanto possano essere grandi queste sfide, se avessimo un'Europa che collettivamente investe sulla difesa, a quel punto la Russia, per carità, temibile minaccia ma affrontabile minaccia, se effettivamente facesse quello che fa la Cina sull'energia, ossia come dire, dar per buono il fatto che non producendo idrocarburi l'Europa può solamente assicurare la propria sicurezza energetica attraverso la transizione, senza prendere mille deviazioni, marce indietro e quant'altro che abbiamo visto in questi ultimi anni. Se no, prendiamo il tema che poi è stato il tema caldo degli ultimi giorni, ossia quello dei migranti. Se l'Europa avesse una posizione chiara che da un lato contrasta la migrazione irregolare attraverso tutta una serie di accordi, controlli alle frontiere e quant'altro, ma dall'altro adottasse una politica umana e umanitaria, no? Attraverso il diciamo il processare e accogliere richieste di asilo all'interno dell'Europa, ma partendo appunto dai paesi terzi, in modo tale che quei richiedenti di asilo non sono obbligati, perché in questo momento non hanno alternativa, no? Possono solamente vedere le proprie richieste di asilo trattate una volta che sono già arrivati in territorio europeo, che è un assurdo, perché di fatto li stiamo obbligando per salvare le proprie vite a intraprendere viaggi del genere. Quindi se ci fossero politiche del genere, allora io non avrei dubbio alcuno che l'Europa sarebbe in grado di affrontare.
1: Il tema è che sono tanti se enormi. Cioè sono
0: Roberto, è un grande se, ed è un grande se interno politico che ha a che fare con l'ascesa dei nazionalismi e delle estreme destre all'interno dell'Europa. Nella misura in cui questa è la dinamica sottostante e che tutta una serie di altri partiti, che siano di centrosinistra o che siano di centrodestra, rincorrono questa narrazione dell'estrema destra, allora è evidente che tutte quelle sfide non saranno affrontate. Ed è chiaro, e questo è il vero paradosso, no? Che non c'è niente di meno patriottico dei crescenti nazionalismi all'interno dell'Europa, perché stanno mettendo l'Europa alla mercé di tutta una serie di attori e pulsioni esterne mirati a frammentare, dividere e indebolire l'Europa.
1: Si citava prima la vicenda migranti, la gestione dei flussi migratori e il caso di Ceuta. Ieri è stato complicato definire il vertice di ieri. Io chiederei proprio un aiuto a Nathalie Tocci, perché anche sfogliando i quotidiani stamattina le letture sono inevitabilmente differenti, e però la stessa posizione europea è complicata da decrittare, perché c'è massima solidarietà alla Spagna nel documento, no, che tutti hanno sottoscritto, e però il commissario europeo ha detto è certo che quella sanatoria non è che sia andata proprio bene, non è che ha fatto proprio gli interessi dell'Unione Europea, ma è lo stesso commissario che dice ma non è un pull factor. Io ti chiedo aiuto, Nathalie Tocci, ma rendo.
0: Ma allora, io credo che la riunione di ieri abbia di fatto segnato una colossale marcia indietro dell'Europa, cioè l'Europa, i governi europei ovviamente non lo ammetteranno mai, ma quei 21 paesi, peraltro anche se vogliamo guidati dall'Italia, erano caduti in un trappolone gigantesco, perché quella che è stata la crisi di Ceuta non è stata una crisi migratoria vera, perché una crisi migratoria vera non vede nell'arco di poche ore 70.000 arrivi e nell'arco di altrettante poche ore 70.000 partenze. No, non è una crisi migratoria, quindi è stata chiaramente una crisi costruita, e la vera domanda che ci dobbiamo porre è da chi e perché e per quale fine, appunto. Allora, sappiamo che c'è una dimensione bilaterale marocchina-spagnola, e appunto la visita di Sanchez in Algeria che ha indispettito il Marocco, ma questo ci deve far riflettere sul fatto che non è poi necessariamente così saggio, no? Si parla della, tra virgolette, esternalizzazione della migrazione.

L'esternalizzazione della migrazione non è altro che mettersi chiavi in mano alla mercé di paesi terzi, che quindi quando gli gira, come è stato in questo caso il Marocco nei confronti della Spagna, ma potrebbe essere la Libia nei confronti dell'Italia, la Tunisia nei confronti dell'Italia, la Grecia nei confronti della, e la Turchia nei confronti della Grecia, accade precisamente quello che è accaduto, no? O meglio, può accadere. Quindi da un lato c'è questa dimensione che ha a che fare con le relazioni tra i paesi europei, tra l'Europa e i paesi terzi. Ma l'altra dimensione globale che in questa crisi, ripeto, costruita, è altrettanto se non ancor più importante, è tutto quello che c'è stato dietro, cioè i collegamenti dal Cremlino al mondo MAGA che c'è stato dietro attraverso la manipolazione dei social, attraverso la polarizzazione. Cioè dobbiamo capire che in realtà attraverso la reazione che avevamo visto venerdì scorso di appunto quei 21 paesi europei, non abbiamo fatto che altro che fare il gioco di potenze esterne mirate a dividere e indebolire l'Europa. Io credo che la riunione di ieri implicitamente, perché ripeto questo non sarà mai fatto esplicitamente, attraverso quelle manifestazioni di solidarietà nei confronti della Spagna, di fatto ha detto abbiamo capito che abbiamo preso una, come dire, è stata una bufala enorme e siamo caduti nel trappolone, cerchiamo di uscirne fuori.

0: A Cuba luglio ha segnato il record storico di 1415 proteste e denunce tra la popolazione. Blackout, crisi alimentare, repressione alimentano il dissenso nell'isola. Pablo Rocas ne ha parlato con Giorgia Vernetti, portavoce di Cuba Brit. Vi lascio allora a questo ulteriore approfondimento e poi vi ricordo che alle 23 vi aspetta Francesca Biagiotti con la rassegna stampa.
1: Noi come Let Cuba Breathe appunto siamo nati come progetto a fine gennaio, proprio dopo queste nuove misure applicate dall'amministrazione Trump rispetto al blocco energetico. È nata in realtà come una campagna di informazione per spiegare qui in Italia e in generale in Europa che cosa significa effettivamente vivere sotto un blocco economico, commerciale e finanziario come il blocco che il popolo cubano in realtà sta vivendo da più di 60 anni, quindi non è niente di nuovo. E poi pian piano si è andato a strutturare un po' meglio questo progetto, abbiamo partecipato a questa grande missione internazionale di solidarietà chiamata Nuestra America, che è partita per Cuba da tantissimi paesi del mondo a fine marzo, da un lato per portare aiuti umanitari e dall'altro per esprimere vicinanza al popolo cubano in questo momento drammatico in cui realmente si sta cercando di asfissiare una popolazione. E poi siamo tornati a Cuba a fine aprile, inizio maggio, nuovamente con degli aiuti, e a questi convogli europei hanno partecipato ormai centinaia di persone. Siamo in partenza adesso con il prossimo convoglio venerdì di questa settimana.
2: L'ultima volta che c'è stata quando è stato?
1: È stato a fine aprile, inizio maggio.
2: E la situazione che ha visto con i suoi occhi qual era più drammatica?
1: Sicuramente la carenza di carburante è drammatica, perché non significa soltanto una difficoltà a muoversi, quindi una carenza di carburante per i trasporti e per i mezzi pubblici, ma significa realmente paralizzare un paese, perché vuol dire non avere corrente elettrica. Vivere sotto questo blocco adesso a Cuba vuol dire spesso stare più di 24 ore senza corrente elettrica, sia per quanto riguarda le case, chiaramente, delle famiglie cubane, e sia per quanto riguarda tutte le strutture pubbliche. Gli ospedali, ad esempio, sono costretti spesso ad operare in mancanza quasi totale di elettricità. Sono dotati spesso, chiaramente, di un generatore, però la mancanza di carburante fa sì che anche il generatore spesso non possa essere acceso 24 ore su 24, e quindi spesso si trovano ad operare in situazioni di emergenza con le torce dei telefoni o con le torce frontali. Quindi è realmente una punizione che viene imposta a un popolo che realmente adesso sta vivendo un dramma di cui l'Europa non si sta forse rendendo conto nella misura adeguata.
2: Diceva partirà un nuovo convoglio nei prossimi giorni, nello specifico che cosa porterete?
1: Da un lato porteremo aiuti umanitari, quindi in particolare farmaci e strumenti medici per gli ospedali, perché chiaramente oltre a tutta la questione della mancanza di energia elettrica, ricordiamo che i farmaci e le medicine sono un problema che esiste da tempo a Cuba, che è impossibilitata a comprare la maggior parte dei farmaci che noi normalmente utilizziamo, perché quando una medicina ha anche solo il 10% di prodotto brevettato negli Stati Uniti bisogna chiedere un'autorizzazione al Dipartimento del

0: tanti, immagino.
1: Assolutamente sì, il turismo è calato drasticamente, chiaramente in parte per questa situazione qua, ma anche per quelle che sono definite le sanzioni secondarie del blocco. A maggio sono state emanate delle nuove misure che sono diventate effettive verso la fine del mese di maggio, che colpiscono proprio tantissime catene, compagnie, assicurazioni e banche internazionali, anche europee, che scelgono di commerciare o comunque lavorare con Cuba e quindi vengono colpite da queste sanzioni. Quindi per cui quasi tutte si stanno automaticamente ritirando dall'isola, tantissime catene di hotel, ad esempio il Meliá, che è una catena molto famosa, si è ritirata dal paese e quindi gli hotel rimangono chiusi e non sono nelle condizioni di continuare a mantenere i servizi, per cui il turismo chiaramente è calato. Anche le compagnie aeree spesso hanno scelto di smettere di viaggiare a Cuba, si sono ridotte drasticamente le linee che viaggiano a Cuba, così come anche le compagnie navali che trasportano anche le merci. Noi ad esempio come le Cuba Brit avevamo raccolto in giro per l'Europa delle donazioni destinate agli ospedali cubani, tra cui latte in polvere per neonati, respiratori polmonari, che erano a bordo di una nave che è arrivata in rada di fronte alla Terminal de Mariel, il porto principale dell'Havana, e poi ha scelto di non attraccare perché l'azienda che gestisce la Terminal de Mariel è stata sottoposta a queste sanzioni secondarie che si ritorcono contro la compagnia, e quindi ha scelto di non attraccare e di portare la merce in Messico. Quindi queste sanzioni colpiscono in realtà poi anche tantissime compagnie non cubane ma anche europee, quindi certo, anche noi come cittadini, lavoratori.

0: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
1: A Oral-B io invece basta un click. Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
2: Oral-B, un click e riaccendi la pulizia perfetta.
3: Da MD c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio, fino al 9 agosto, trovi 6 coni gelato, le specialità di Beppe, in gusti assortiti, a 2 euro.
4: MD, buona spesa Italia!
5: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
6: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba. Per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
5: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocras ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
7: Punta verso la linea nemica! Rigore!
8: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
9: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
10: Quanto mi manca il calcio vero!
11: Ma ce l'avete Team Vision?
12: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
10: Era fuori!
13: Tu sei fuori!
10: Magari, sono 33 anni che non esco!
12: Vieni nei negozi!
14: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
15: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Giorgetti conferma, l'Italia prenderà i prestiti Safe per la difesa, la Camera nega l'acquisizione delle chat di Del Mastro, tensione in aula, proteste delle opposizioni. Droni con esplosivo sull'aeroporto di Lipsia, scenario di attacco ibrido, è un nuovo livello di minaccia per la sicurezza, dice il ministro dell'interno Dobrindt. Iran e Oman raggiungono un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz. Trump, se non apre colpi duri, Teheran usa inaffidabili, l'esercito israeliano bombarda ancora il Libano. Accordo per il risarcimento fra l'azienda ospedaliera e la famiglia del piccolo Domenico, morto dopo il trapianto di un cuore a Napoli. L'ondata di calore non dà tregua, temperature sopra la media in gran parte d'Europa, in Italia 25 città da bollino rosso. Europei di nuoto, bis sul primo gradino del podio per Ginevra Taddeucci, regina di Parigi insieme a Chiara Pellecani, 4 ori da leggenda nei tuffi.

0: Ben ritrovate, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Come sempre vedremo le prime pagine dei quotidiani, anche stasera aperture diverse, sicuramente c'è tanta politica italiana, oggi praticamente una delle ultime sedute dell'Aula, domani si chiudono i lavori parlamentari, Giorgetti che parla e prospetta, diciamo così, la strategia economica dell'esecutivo, la bagarre in Aula sul caso del Mastro e poi anche il caso, il giallo del drone a Lipsia in Germania e diciamo questo accordo possibile tra Iran e Oman. Ma insomma di tutto questo parliamo con i miei ospiti, ve li presento. Collegato con noi Guido Olimpio, Corriere della Sera, bentornato.
1: Buonasera a voi.
0: Qui in studio con me è venuta a trovarmi Nadia Pretafritta, la Press.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, io partirei dal Corriere della Sera che apre così: bagarre in aula su Del Mastro. Questo è il titolo che sceglie di fare il Corriere. Questo è un tema di grande discussione. Adesso Nadia, che è una grande diciamo, osservatrice dei lavori parlamentari, ci racconta bene che cosa è accaduto e politicamente che rilievo ha questa cosa. Del Mastro no all'uso delle chat, bagarre in aula, questo è il Messaggero. Vi faccio vedere anche qualche altra prima pagina, eccola qua, quella del Domani. La destra sotto scacco di Del Mastro. Meloni non parli più di Borsellino, queste sono le parole della segretaria Dem Elly Schlein proprio in aula. La maggioranza salva l'ex sottosegretario e nega alla procura di Roma le chat con il prestanome del clan Schlein. La premier non citi il giudice, campo largo compatto, ma sul riarmo l'alleanza traballa ancora. E sì, perché il tema è anche questo, c'è stato anche questo come tema in aula. Ultima prima pagina che per adesso vi faccio vedere è il Fatto Quotidiano. Camera umiliata, le urgenze della difesa, altri 22 miliardi e Del Mastro, Italia Viva e Destra PD col governo, i Dem con Movimento 5 Stelle AVS anti-riarmo, la Lega pro safe. Tanti temi, l'immagine diciamo che vedete qua è l'immagine delle proteste delle opposizioni sul caso Del Mastro in aula e vediamo un po' di tutto, c'è anche Ziello di Futuro Nazionale, quindi oggi in aula. Una giornata complessa, Nadia, che cosa è accaduto e soprattutto diciamo quali elementi politici su questa vicenda di Del Mastro possiamo sottolineare? Insomma, era un no abbastanza scontato all'uso
2: di
0: queste chat.
2: Era uno scontato dopo la battaglia che c'è stata in giunta per le autorizzazioni. In aula la maggioranza aveva i numeri per fare quello che voleva fare. Le opposizioni all'ultimo hanno deciso di chiedere il voto segreto, quindi è stato un voto a scrutinio segreto, però nonostante questo l'uso delle chat a Del Mastro è stato negato. Bagarre, i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra si sono coperti gli occhi con delle bende, i deputati del Movimento 5 Stelle sono andati giù sotto i banchi del governo con il cellulare in mano, molto duro l'intervento di Conte, molto duro l'intervento di Schlein e poi soprattutto a far scoppiare la bagarre le parole di Galeazzo Bignami che parlando della volontà di Fratelli d'Italia di combattere la mafia ha citato Paolo Borsellino dicendo che il Movimento Sociale Italiano voleva Paolo Borsellino al Quirinale, invece la sinistra elesse Scalfaro. L'anno dopo l'elezione Scalfaro liberò a suo dire 300 mafiosi al 41 bis e lì è scoppiata proprio davvero una bagarre non da ultimo giorno di scuola, ecco, per essere ultimo giorno di scuola è stato abbastanza movimentato.
0: Sì, e lì ci sono state quelle parole, no, che ricordava il titolo diciamo del Domani, quelle parole non parlate più di Borsellino adesso che diciamo così avete scudato l'ex sottosegretario. Ricordiamo, l'inchiesta è un'inchiesta diciamo articolata, ma insomma quello che chiedeva la procura di Roma era di poter accedere alle conversazioni tra Del Mastro, che essendo parlamentare naturalmente gode di una immunità particolare, con diciamo questo Caroccia che è accusato di essere il prestanome del clan senese. Questo è un po' il tema. Però c'è un altro tema, poi Guido vengo anche da te, c'è un altro tema diciamo oggi che si è visto plasticamente in aula, tutta la questione sulla politica estera che fa diciamo così, che ha visto i distinguo della Lega diciamo nel lato maggioranza e che vede nuovamente questo campo progressista un po' sfilacciato al minimo. Che cosa è avvenuto oggi e poi dopo facciamo un passo oltre?
2: Allora, facciamo un passo indietro. Ieri PD, Movimento 5 Stelle e AVS sono riusciti a presentare una risoluzione unitaria e non era scontato rispetto a anche a quello che è successo negli ultimi giorni. Però i riformisti del PD hanno da subito detto che il testo approvato, troppo blando, non era assolutamente votabile. In questo sono stati, tra virgolette, salvati dai regolamenti della Camera, perché il loro testo, dopo il voto e l'approvazione della risoluzione di maggioranza, era, diciamo, precluso e quindi non è stato votato. Quindi di fatto il PD è riuscito a non spaccarsi. Però i riformisti del PD, Lorenzo Guerini in testa, ma tanti altri, hanno votato a favore degli impegni delle risoluzioni di Azione e di Italia Viva che proponevano l'utilizzo del SAFE. Quindi, anche se non in modo palese, comunque una spaccatura c'è stata. È un problema che il campo largo ancora deve evidentemente risolvere. Conte nei giorni scorsi ha proposto di risolverlo con le primarie, è arrivato l'alt di Schlein, ma comunque ancora una soluzione va trovata, insomma.
0: Tra l'altro, diciamo, Conte nei giorni scorsi, diciamo, ha fatto un po' un passaggio proprio sulla politica estera, che è uno degli elementi che, diciamo, tra i tanti, che in questo campo progressista non vede, diciamo così, una unitarietà di intenti, proprio sulla questione di Kiev, sulla questione dell'Ucraina, no? Cioè, Conte è stato molto chiaro e, diciamo così, ha quasi chiesto un voto più che sulla persona, no? Che si candiderà alle primarie, quasi sul programma.
2: Sì.
0: E prima, diciamo, a seconda di chi si sceglie, la posizione, diciamo,
2: un po' delle primarie
0: variare
2: all'americana, no? Non per scegliere soltanto il leader, ma per scegliere la linea politica. Però su questo, appunto, è arrivato l'alt di Schlein, ma anche di Bonelli e Fratoianni, perché,
0: certo,
2: loro vogliono invece prima dare un perimetro al programma e a quel punto solo dopo arrivare alla leadership.
0: Allora, Guido, vengo da te perché la questione ucraina, che per un lungo periodo di tempo è stata un po' sotto traccia nella politica italiana, adesso è tornata in maniera abbastanza preponderante, anche perché naturalmente ci avviciniamo a un clima di campagna elettorale in cui i posizionamenti, diciamo, rispetto ai propri elettorati devono essere in maniera più evidente, devono essere fatti in maniera più evidente, e quindi chiaramente anche la posizione e soprattutto la questione del riarmo e quindi l'utilizzo dei fondi per il riarmo o meno, diciamo, anche qui i diversi partiti politici si differenziano. Ma volevo da te un po' una riflessione su quello che sta avvenendo sul campo ucraino, anche vi faccio vedere il titolo della Nazione, alla luce di quello che è accaduto in Germania. Lipsia, il giallo del drone, era vicino a un aereo ucraino, allarme in Germania, conteneva esplosivo, un altro velivolo ha urtato un cargo di HL, bombe su Kiev. Dalla scorsa notte, insomma, che ci sono stati attacchi molto pesanti. Zelensky, siamo senza difesa, ma Trump nega i Patriot. Allora, prima un po' una tua lettura su quello che potrebbe essere questo giallo di questo drone. Si parla di guerra ibrida ancora.
1: Allora, intanto dobbiamo capire la matrice. È chiaro che i sospetti si addensano, si concentrano sui russi, ma allo stato attuale non abbiamo rendimenti precisi. Certamente questo però è un nuovo episodio in una serie. Ricordiamo che sono comparsi droni un po' ovunque in Europa negli ultimi 2 anni. C'è stato un episodio molto simile nel 2024, proprio in Germania e in Gran Bretagna, quando sono stati colpiti degli aerei cargo della DHL, e in quel caso non c'erano dubbi, è stata un'operazione dei servizi russi affidata a dei mercenari. Quindi questa azione, certamente, al di là della responsabilità, dà l'idea di come il conflitto si avvicini sempre di più anche a territori che sono più lontani, cioè, nel senso che la guerra ibrida o comunque le azioni, provocazioni, chiunque le mette in atto, stanno trascinando sempre di più i paesi che supportano Kiev. La Germania, lo sappiamo, è impegnata in maniera decisa nel sostenere Kiev, anche sul piano logistico, e quegli aeroporti dove sono avvenute le segnalazioni di droni, incidenti, episodi strani, facevano parte di una corona di basi e di supporto per gli aiuti in favore dell'Ucraina. Quindi ci può essere un tentativo di disturbare questo, di lanciare dei segnali.
0: Ecco, tra l'altro, quando in questi giorni abbiamo parlato tanto della crisi dei migranti di Ceuta, di quello che è successo, no, al confine, anche se non sono confini, ma confini marittimi, diciamo così, con la Spagna, anche lì si è parlato di guerra ibrida, tra l'altro dando una lettura di quello che è avvenuto secondo alcuni think tank americani, ma anche secondo alcuni analisti anche nel nostro paese, una lettura appunto come se quello che è avvenuto fosse avvenuto anche lì in una chiave di guerra ibrida. Tu come l'hai vista? E poi arriviamo all'Europa, perché...
1: può essere, allora, diciamo questo, sono due piani paralleli e separati. Allora, è chiaro che negli ultimi anni, soprattutto dopo l'invasione dell'Ucraina, la guerra ibrida ha avuto, diciamo così, un'intensificazione da parte dei russi in maniera clamorosa, evidente, ma anche da parte degli stessi ucraini contro i russi. Ricordiamo variazioni compiute all'estero, lontane dalla Russia, ma per colpire obiettivi russi, le petroliere, personaggi che stavano all'estero. La guerra ibrida è un sistema abbastanza facile per contrastare l'avversario, ma anche per incidere sulle reti di supporto. Faccio un esempio: è emerso in maniera evidente come i russi abbiano finanziato delle provocazioni, anche piccole, anche minime, in Francia, affidandosi a serbi, a croati, a ucraini, e questo per disturbare, per creare tensioni. Quindi questo è diciamo così, è un nuovo tipo di conflitto a basso costo. Per fare queste azioni è emerso, sono state pagate poche migliaia di euro, a volte anche meno. Quindi è facile usare la guerra ibrida, che può essere fatta sia di attentati, sia di provocazioni, ma anche di azioni per influenzare il clima, per esacerbare i toni, per creare polemiche. Un esempio su tutti, le teste di maiale messe davanti alle moschee a Parigi, nella zona della capitale, o anche la profanazione di monumenti sull'Olocausto, sempre in Francia. Due azioni diciamo, non gravissime, ma certamente che hanno provocato rabbia, no? Sdegno. Quindi la guerra ibrida si svolge anche su questo piano. Per quanto riguarda Ceuta, e qui è chiaro che poi ognuno intinge la penna oppure piega il racconto alle proprie convenienze o ai propri disegni politici. Allora, c'è una tensione migratoria nota, ma c'è anche una tensione tra Marocco e Spagna, non legata soltanto, diciamo così, alla questione di Ceuta. È un discorso molto più ampio, molto più strategico. C'è certamente non, come si è detto, i marocchini non hanno gradito i contatti della Spagna con l'Algeria, ma c'è molto di più. Quindi è chiaro che ci può essere il tentativo di, più che usare, cavalcare questi fenomeni. Un esempio più lontano, ad esempio, il Pakistan lo ha fatto durante la guerra al terrorismo, no? Che da una parte ospitava gli estremisti e dall'altra collaborava con gli americani. O ancora l'altro esempio, sempre sul campo dell'immigrazione, della Turchia. Ricordiamo
0: Certo.
1: le pressioni della Turchia, anche, diciamo così, anche nei confronti dell'Europa, della Germania e della stessa Grecia. Quindi la carta migratoria è formidabile.
0: Senti Guido, poi torno da Nadia. Un'ultima considerazione tua. In questi giorni parto e poi torno alla politica italiana. In questo dibattito interno tra gli schieramenti, soprattutto interno al campo largo, si parla molto di Ucraina e Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha parlato della necessità di trovare un mediatore, no? Portare Putin al tavolo insieme a Zelensky. Insomma, si è un po' candidato a, diciamo, tentare di trovare questo mediatore. Tu hai in mente una figura che potrebbe fare questo ruolo? Anche perché l'Europa, non possiamo dire l'Europa intesa come comunità di paesi, che sia stata neutra nei confronti ovviamente della guerra e dell'invasione russa dell'Ucraina, no? Esiste un... ti viene in mente un personaggio, perché si evocava Mario Draghi a un certo punto, no? Ti viene in mente un personaggio per questo ruolo
1: No, non mi
0: difficile?
1: vengono in mente, non mi vengono i personaggi, perché per mediare bisogna che le parti siano disposte a
0: E
1: trattare.
0: questa è la prima
1: E
0: cosa,
1: la
0: certo.
1: Russia, fino adesso ha detto no a tutti i vari lanci, ipotesi. Ricordiamo che molti si sono dati da fare. Ricordiamo quante volte la frase, persino con Trump, persino verso Trump, il Cremlino ha detto non è il momento, vediamo, servono garanzie. Quindi certamente ci può essere qualche personaggio, ma quello che conta, e questo vale anche per la crisi nel Golfo, quello che conta poi è la volontà delle
0: Degli
1: parti.
0: attori.
1: Vogliono mettersi d'accordo? Altrimenti sono tutti tentativi futili o sono tentativi per guadagnare tempo e per cercare un po' come dire, di calmare le opinioni pubbliche, di vendere dei messaggi che poi non sono messaggi poco veritieri. Quindi ben venga una mediazione, ma io non, a questo punto non la vedo.
0: Allora, veniamo un attimo alle cose, diciamo, più di casa nostra, che poi non sono solo di casa nostra. Ti faccio vedere il riformista Nadia. I nodi al pettine, no al riarmo e astensione su Tortora. Il PD si piega al Movimento 5 Stelle, i riformisti Dem insorgono contro la deriva contiana, Fassino, ambiguità inaccettabili su Ucraina e difesa. Ti faccio vedere anche Libero, che apre su questa inchiesta sui misteri della casa di Conte, così dice il quotidiano. Consiglio a Elli, proroga la Meloni. Come stanno? Come sta la situazione dentro il campo largo? C'è stato questo pranzo tra Conte e Schlein.
2: Sì, ieri c'è stato questo pranzo tra Conte e Schlein. Dopo questa, la fuga in avanti di Conte proprio sull'Ucraina. Riappacificatore? Direi ni. Perché anche se dal Partito Democratico hanno parlato di toni distesi, incontro costruttivo e tutto, è vero che le distanze rimangono ed è vero anche, soprattutto secondo me, che Conte non intende fare passi indietro evidenti, soprattutto adesso, perché se è vero che la coalizione di centrodestra è alle prese con Vannacci e quindi in un qualche modo condizionata da Vannacci, Conte sa perfettamente che anche in vista delle elezioni dell'anno prossimo un'eventuale discesa in campo di Alessandro Di Battista, Grillo che comunque la scorsa settimana si è rifatto vivo, ha delle pressioni e non può cedere su alcuni punti che sono qualificanti. Allora continuo a dire, la nostra politica estera non potrà, se siamo una coalizione progressista, la nostra politica estera non potrà essere uguale a quella del governo Meloni.
0: Quindi, e sicuramente, come dire, a seconda di chi, alla fine anche sulla questione primarie, Conte ieri è stato molto chiaro, ha detto le primarie si faranno. Anche queste parole, insomma, che non è che sono state sottoscritte da tutti i leader dei partiti del campo progressista,
2: no.
0: E quindi se si faranno, forse si faranno appunto non solo più per scegliere, come dicevamo prima, il leader, ma anche per scegliere la linea.
2: Che è un po' quello che diceva Renzi ieri, cioè dice esistono in tutto il mondo, esistono due tipi di sinistra. Quindi le primarie possono servire a scegliere quale tipo di sinistra vogliamo essere. Certo, poi serve un patto di ferro, diceva lui, dal giorno dopo tutti d'accordo per battere la destra. Ecco, questo se si va, secondo me, a diciamo, esacerbare lo scontro per la leadership, poi diventa un po' complicato, perché lo scontro diventa duro, come se fosse uno scontro tra pacifisti e bellicisti, qualche giornale lo richiama, richiama questa possibilità di fare quasi fosse un referendum tra pacifisti e bellicisti, poi ricompattare il fronte diventerebbe complicato. Quindi il rischio che poi avvenga quello che diceva Libero, mi facevi vedere, cioè che si arrivi ad una proroga della Meloni, effettivamente poi c'è. Quindi loro devono trovare il modo di scegliere il programma, scegliere la leadership, però rimanere compatti. E questo allo stato attuale dei fatti, poi magari, ecco, oggi parlando anche in transatlantico con Bonelli, Fratoianni, loro sono abbastanza ottimisti, dicono che poi la politica ha la testa dura ed ha la testa più dura delle chiacchiere.
0: Diciamo che tra tutti i partiti della coalizione, diciamo Alleanza Verdi Sinistra, che è già una coalizione, mi sembra che, diciamo, come partito sia il più ottimista in questa fase, sempre sull'esito di di questo campo progressista. No, quello che stavi citando, che l'abbiamo visto prima, è un'intervista che riporta Il Fatto Quotidiano a Virginia Raggi. Il PD scelga dove stare, discrimine bellicisti, pacifisti. C'è un tema, diciamo, anche che chiaramente in questo momento la leader del Partito Democratico, Schlein, vede la sua leadership anche dentro il suo stesso partito. Come sappiamo, il Partito Democratico, insomma, è un partito malmostoso.
2: Mangia leader quasi.
0: E che tra l'altro Renzi dica, diciamo, si va alle primarie, poi si fa il patto di ferro, così non ci mangiamo tra di noi, diciamo, è abbastanza singolare, lo possiamo dire. Ecco, però in questo momento forse è la leader un po' più in difficoltà?
2: Diciamo che secondo me da ieri alle elezioni la situazione non potrà che peggiorare, tra virgolette, ecco. Perché è il momento di scegliere questa leadership e ovviamente chiunque sente di essere in campo, tipo Giuseppe Conte, si gioca tutte le carte che ha a disposizione, anche perché Conte a Palazzo Chigi c'è stato. Quindi se tu vai a parlare con i deputati o i senatori del Movimento 5 Stelle, loro ti dicono però abbiamo sempre fatto, magari anche alle elezioni amministrative, che senza far primarie, senza far niente, chi aveva un background di esperienza in più andava a correre. E adesso l'esperienza in più a Palazzo Chigi
3: ce l'abbiamo
2: noi, perché Conte c'è stato due volte. Di contro Schlein dice sì, ma io come consensi non ho, tra virgolette, non ho rivali, e per questo anche Franceschini diceva ieri in un'intervista, alla fine della fiera le primarie possono essere l'unico modo per sciogliere questo nodo, anche perché l'altra possibilità di cui si è parlato era questo famoso papa straniero,
3: sì,
2: il federatore.
3: Mm.
2: Però a parte che un nome
3: è all'orizzonte
2: forte,
3: non ne vediamo.
2: Non ne vediamo.
3: No.
2: Ma oggi stesso lo abbiamo chiesto a Conte e lui dice, beh, dovete chiedere anche agli altri leader. Siccome Elly Schlein già si è espressa contro questa possibilità, dice allora il percorso si interrompe, già, basta con un no e il percorso si è già interrotto.
3: Mm.
2: Come dire, facesse un passo indietro lei, forse lo potrei fare anch'io, però io questa possibilità francamente non la vedo possibile.
3: E quindi torniamo all'ipotesi di Libero, appunto, proroga la Meloni, diciamo così, consiglierli, proroga la Meloni. Però poi questo governo, che poi e tutti i governi che verranno in futuro, dovrà poi fare i conti con un tema che è sempre il tema principale. Oggi Giorgetti parla in aula e parla appunto di queste prospettive economiche del governo. È questo un po' il banco di prova? Sarà il banco di prova di questo esecutivo, e insomma, se sul SAFE, quindi sui fondi per la difesa, c'è stata già una spaccatura con la Lega, beh, sicuramente è quello il momento, diciamo, sia i fondi per la difesa, ma soprattutto la questione energetica, che in questo momento sta mettendo in crisi l'esecutivo, diciamo, più di altre cose, anche se si parla di altre cose, insomma, però è quello il tema, o no?
2: È quello il tema, anche perché, diciamo, è quello il tema che tocca poi in concreto la vita degli italiani che poi andranno a votare nel 2027. Cioè, ieri il Consiglio dei Ministri ha rinnovato la proroga del taglio delle accise, ma è un'altra
3: fino
2: piccola
3: al 25
2: proroga
3: agosto,
2: fino al
3: 25 agosto, 17 centesimi solo sul gasolio, cioè stiamo parlando veramente di un intervento tampone.
2: Esatto,
3: limitato.
2: La procedura che il Parlamento ha avviato oggi votando le risoluzioni comunque, e che per lo 0,6% riguarderà le spese possibili per l'energia, non, comunque questo 0,6% non può comprendere le accise, perché si parla di investimenti strutturali, quindi saranno risorse che andranno reperite, e quindi chiunque si troverà a governare dovrà fare i conti con questo. La Lega in questo momento c'ha Vannacci alle spalle, oggi Vannacci era alla Camera e ha fatto comunque una conferenza stampa show in cui ha manifestato la sua presenza e ha detto io sono qua, l'effetto Vannacci già si vede, non
3: certo.
2: È abbastanza, il centrodestra dovrà fare di più. E quindi è tutto, diciamo che appunto ultimi giorni di scuola, ma a settembre si riparte
3: duri. Pagheremo caro, prima le armi, malgrado i distinguo e le spaccature fra alleati, il governo si avvia alla sua ultima legge di bilancio nel segno della spesa bellica. Il manifesto, naturalmente, il voto del Parlamento sul nuovo maxi debito per bombe e missili condizionerà i prossimi tre anni. Intanto si divide il PD. Nadia, facciamo un attimo diciamo, poi magari torniamo su queste questioni economiche, però facciamo un passo su quello che accade tra poche ore, ovvero ci sarà probabilmente questa audizione in commissione Covid di, abbiamo parlato fino adesso, di Giuseppe Conte. Una audizione molto, diciamo, attesa dalla maggioranza, in particolar modo da Fratelli d'Italia. Ci sono stati, diciamo, scambi molto duri in commissione, durissimi. Domani Conte dovrebbe parlare. Questo è il Tempo che fa le 10 domande di Daniele Capezzone all'avvocato in maschera. Caccia l'uomo mascherato dopo un lungo inseguimento e 2 anni di fuga, così dice il quotidiano. Giuseppe Conte si presenterà in commissione Covid per la sua autodifesa. Seguiranno, vedremo se oggi, le domande. Noi del Tempo anticipiamo le nostre, appunto, perché domani ci sarà questa audizione che ci aspettiamo, anche perché dentro la commissione Covid ci sono state tanti elementi che sono stati tirati fuori sui vari appalti, adesso non li ricapitoliamo tutti, che sono molti e sono complicati, ma anche Conte ha detto la sua.
2: Sì, Conte, Conte, allora, intanto per essere audito ha dovuto dimettersi da componente della commissione Covid. L'audizione avrebbe dovuto essere questa mattina, ma poi i lavori d'aula non l'hanno consentito ed è rinviata a domani. Dovrebbe essere alle 11, ma potrebbe slittare di qualche ora.
0: Sì.
2: L'ex premier dovrebbe fare una sua relazione e poi rispondere alle domande dei parlamentari, che non saranno poche, data appunto all'attesa che c'è stata su questo tema. Sono 2 anni che, diciamo, soprattutto Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle fanno un duro braccio di ferro. Conte ha già annunciato di voler proprio rigettare nel campo avversario tutto il fango che dice di aver ricevuto.
0: Perché dice di aver già parlato, già detto la sua verità, ha parlato con i magistrati, parlato diciamo ampiamente,
2: in più occasioni, di essere stato indagato e poi prosciolto dopo aver raccontato la sua versione dei fatti. Quindi è chiaro che per lui sarà anche un'occasione di chiarire dopo. In commissione hanno fatto varie audizioni, a Curi, le mascherine, gli appalti. Ci sono 2 tesi che si contrappongono. Domani lui dirà la sua e chiaramente anche i vari componenti della commissione lo interrogheranno, e magari non domani, magari anche lì si rimanderà a settembre, però è un tema che ancora continuerà a far discutere.
0: E, tra l'altro, in tutto questo, diciamo, a proposito insomma di questa, vedremo naturalmente che cosa andrà domani, però vediamo che in questi giorni, diciamo, c'è una sorta di campagna che viene fatta dai quotidiani, diciamo così, di aria più conservatrice. Covid, Conte nel mirino della NATO. Durante la pandemia l'Italia fece accordi sulle mascherine con Russia e Cina senza avvisare il quartier generale atlantico, l'irritazione rivinazzata al Viminale e il piano antidisastri scattato soltanto dopo 3 mesi. Anche qua abbiamo il campo largo diviso sul riarmo del Mastro e Rissa, quindi anche qua, diciamo, la tensione in Parlamento torna in primo piano. Andiamo un attimo, facciamo un passo invece su un altro argomento che troviamo su molti quotidiani e che ci riporta un po', diciamo, a quella sinistra o comunque a quella vicenda americana che, appunto, a proposito di primarie, ci richiama quello che sta avvenendo verso le elezioni di midterm, quello che è successo in Michigan, un caso assai particolare, che è stato, diciamo, abbastanza poco visto nei nostri media. Non solo Mandani, il voto in Michigan scuote i Dem americani. Le primarie vengono vinte da questo socialista medico egiziano El Sayed in maniera un po' a sorpresa. Trump ha commentato questa vittoria potrebbe essere una cosa positiva anche per il candidato repubblicano, anche perché El Sayed ha una posizione per quanto riguarda per esempio Israele molto netta, molto chiara, e questo, appunto, secondo Trump potrebbe portare beneficio alla causa, diciamo così, dei repubblicani, che in questo momento Trump in particolare è particolarmente, diciamo così, in difficoltà. Allora vediamo un attimo chi è Abdul El Sayed in questo servizio della nostra Raffaella Cosentino, e poi ne commentiamo in studio.
4: I want us to realize that there is so much more that unites us now.
5: È un appello all'unità dei democratici, il discorso di Abdul El Sayed dopo la vittoria alle primarie in Michigan. Trump lo ha già definito in un post perdente comunista che odia Israele e gli ebrei. Il tycoon ci vede una buona notizia per il Partito Repubblicano. Il riferimento è al suo candidato Mike Rogers, che secondo Trump avrà gioco facile alle elezioni di midterm, ma anche alla spaccatura dei Dem. Rogers è un dinosauro della politica americana, in pista da oltre 30 anni. El Sayed è un outsider sconosciuto prima dell'exploit Detroit. Su di lui, per rinnovare il Partito Democratico, puntano il senatore Bernie Sanders e la deputata Ocasio-Cortez. Potrebbe essere il primo musulmano a sedere su un seggio a Capitol Hill. Progressista di sinistra, ex responsabile della sanità pubblica a Detroit, il 42enne medico di origini egiziane ha battuto la candidata dell'establishment Dem, Hailey Stevens. A dividerli è stata la posizione su Israele. La campagna elettorale di Stevens è stata finanziata con 30 milioni di dollari dall'AIPAC, la principale lobby filo-israeliana-americana, attraverso il comitato United Democracy Project. El Sayed ha potuto contare su 12.000 volontari ed è riuscito a raccogliere donazioni individuali per 15 milioni. In campagna elettorale ha sempre parlato di genocidio a Gaza. In un'intervista alla CBS ha detto che i soldi delle tasse devono andare alla scuola pubblica e alla sanità, non ad armare Israele. È diverso per l'Ucraina, perché si difende dall'invasione russa, ha spiegato. E nel discorso dopo la vittoria ha rimarcato: il mio impegno per la sicurezza degli ebrei è lo stesso che ho per le mie figlie.
0: Allora, su questo tema vediamo molti titoli, vediamo il manifesto. Il Sayed vince le primarie in Michigan, sconfitta per un solo punto percentuale la rivale Hailey Stevens, sostenuta dai centristi. Con le parole di Mohamed Ali abbiamo scosso il mondo, il messaggio che il democratico progressista del Michigan, Abdullah El Sayed, lancia ai suoi sostenitori nella conferenza stampa della vittoria ieri pomeriggio a Detroit. Infatti il candidato progressista osteggiato dalle lobby israeliana AIPAC, che ha vinto appunto le primarie democratiche in Michigan. Michigan è un punto, diciamo un stato molto importante naturalmente anche per le prossime elezioni di midterm, e quindi chiaramente viene particolarmente osservato. I Dem provano la riconquista ma si dividono sul socialismo. La sinistra in Michigan, Abdullah El Sayed, progressista musulmano, vince le primarie. Da noi Conte ha provocato mezzo terremoto e il campo largo diventa un labirinto senza uscita. Nadia, questo paragone, diciamo parallelo, veramente molto complesso da fare tra gli Stati Uniti e il nostro paese, però diciamo è un segno, no? Un po' questo, non solo Mandani, cioè c'è una classe dirigente anche nuova che negli Stati Uniti, nei vari stati si sta facendo.
2: Il punto secondo me è sempre quale ricetta la sinistra, i democratici, poi in base a dove siamo nel mondo, quale sia la ricetta per battere la destra. E vale in Michigan così come vale da noi, perché sono posizioni un po' più moderate, riformiste, oppure posizioni un po' più appunto pure come quelle che come possono essere le sue. Il punto è anche, secondo me, che si voterà in Spagna, si voterà in Francia, il vento della destra, l'alleanza magari di partiti più popolari, più conservatori con quelli di estrema destra, potrà succedere da noi con Vannacci, ma potrà succedere in Spagna tra il Partito Popolare e Vox, potrà succedere anche in Francia. Quindi la sinistra mondiale deve ragionare su come questo fenomeno così che sta in salute si deve contrastare. E chiaramente i temi su cui si devono confrontare riguardano Israele,
0: certo,
2: il genocidio a Gaza, il riconoscimento dello Stato di Palestina, l'Ucraina, tutti si devono confrontare sui vari fronti di guerra che ci sono per ora nel mondo.
0: E poi c'è il tema dell'immigrazione, perché poi anche su questo, naturalmente, questo l'abbiamo visto insomma con Vannacci nel nostro paese, no? Che fondamentalmente sfida la destra, la nostra destra, a essere la destra vera, perché a usare il pugno duro con l'immigrazione, però naturalmente il tema migratorio è quello che ha portato questo vento di diciamo così conservatore europeo, che è quello cavalcato anche da Trump negli Stati Uniti. Quindi anche questo tema, cioè parlare di queste tematiche magari non in una maniera ideologica ma con delle soluzioni concrete, forse è uno dei compiti che spetta al campo progressista in senso ampio, cioè ai democratici nel caso degli Stati Uniti, anche perché è stata criticata molto la gestione per esempio di Kamala Harris del fenomeno migrazione.
2: Perché
0: no?
2: Il fenomeno migratorio, come dici tu, va gestito, non va lo diceva anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Ventaglio la settimana scorsa, citando le parole di Papa Leone, cioè non va affrontato più come un'emergenza, perché sappiamo che non è un'emergenza, anzi secondo alcune letture che richiamavi tu prima c'è addirittura chi la crea l'emergenza per poi condizionare le pubbliche opinioni. Quindi va governato. L'Europa in questo momento dovrebbe appunto usare parole chiare su questo tema, e chiaramente diventa un tema da campagna elettorale perché la destra, Meloni, adesso vuole che l'Europa acceleri su questi return subs e quindi ricollocare in hub, in paesi terzi, i migranti che sono arrivati. La sinistra dice: guardate, da Ceuta non è arrivato nessun migrante, è stata propaganda la sospensione
6: del patto di Schengen.
2: Però effettivamente è un tema che esiste e che andrebbe invece gestito e governato.
3: Vi faccio vedere anche La Verità. Maurizio Belpietro fa questo suo titolo: il Campolargo fa scoppiare il PD, riformisti in fuga, e è Giuseppe il detonatore del cartello che non sarà mai coalizione. E questo ha capito e profetizza Maurizio Belpietro. Pezzo di centropagina, pezzo principale invece su Sanchez, su tema immigrazione. Sanchez ci prende in giro sui migranti, ecco gli hub che ha fatto in Mauritania, il premio spagnolo è senza vergogna, lucra i consensi dei progressisti facendosi difensore dei diritti umani, poi zitto zitto li fa a pezzi. Questo naturalmente è la posizione della Verità. Ora si scopre che nell'autunno scorso ha creato due lager affidati agli islamici africani, e poi critica il modello Albania. Il modello Albania che per il momento non sta dando i risultati che desiderava la Presidente del Consiglio, ma che comunque appunto su questo tema e su questo meccanismo sembra abbia raggiunto dei consensi in Europa come meccanismo, diciamo, ipotetico.
2: Sì,
3: anche se poi la solidarietà a Sanchez è stata data nel caso di Ceuta alla fine.
2: Alla fine è stata data, sì, il modello Albania, il governo italiano vuole intanto ampliarlo su scala europea, però effettivamente finora non è che abbia funzionato granché, però il punto è che riuscire a coinvolgere, Meloni è riuscita a coinvolgere 22 stati membri, a portare 22 stati membri sulla sua linea, l'Europa si è radunata. E il commissario ha definito soddisfacente l'azione messa in campo da Sanchez, perché comunque i respingimenti sono stati fatti a Ceuta, soltanto che l'Europa in qualche modo si è divisa e questo non è tra i due colossi tra i quali ci troviamo, non è... non aiuta chi come paesi come l'Italia che con l'immigrazione si dovranno sempre dover fare i conti.
3: Anche perché comunque noi parliamo di Ceuta, però dobbiamo anche pensare che naturalmente il confine, l'Italia naturalmente è sottoposta ad una spinta migratoria molto diversa da quella della Spagna, perché Ceuta è un enclave che non sta in Europa e quindi quella spinta lì non è paragonabile, quella rotta rispetto alla rotta che arriva sulle nostre cose, quindi sicuramente è un tema di presenza, infatti anche i dati di Frontex che raccontano dei migranti arrivati e dei migranti respinti raccontano di un grande divario tra quelli respinti e arrivati anche in Italia e quelli spagnoli. Ovviamente la Spagna ne arrivano molti di meno e quindi c'è stato un calo anche lì, però è chiaro che le rotte sono rotte diverse. Vi volevo far vedere sul Mattino, adesso se lo ritrovo, adesso ve lo trovo, perché praticamente a proposito di questo c'è proprio un pezzo di Ricolfi che parla, eccolo qua, adesso ve lo faccio vedere, sul lodo migranti, il lodo migrazione che rimane uno dei temi appunto di, eccolo qua. Scusatemi, il lodo migranti, l'editoriale di Luca Ricolfi, può darsi che i saggi propositi espressi da molti governi nella recente riunione dei ministri dell'interno restino lettera morta, però si deve riconoscere che è la prima volta che l'Europa, o meglio la maggioranza dei paesi europei, fa emergere una linea politica che non elude il problema. L'importante è l'idea degli hub esterni al territorio europeo, l'importante è l'impegno a contrastare le partenze e il traffico di esseri umani, insomma è chiaro che questo è uno dei punti da discutere. Rimaniamo anche su questo tema, che è un tema che anche qui a livello politico si sente molto poco, anche se oggi Piantedosi è stato a Pozzuoli. Sisma, patto governo sindaci, campi flegrei, il vertice in prefettura con Piantedosi, poi l'incontro con i cittadini, tutte le istituzioni in campo, assemblea Pozzuoli, ora aprire l'hub incompiuto. Anche lì Piantedosi, ci sono state anche lì ovviamente all'inizio delle proteste per la gestione di questa emergenza, però anche lì il governo sembra di voler metterci la testa subito e mantenerla non soltanto con i fondi ma insomma anche per
2: domani seguire. Ci sarà un'audizione del ministro Musumeci in Parlamento alla Camera, oggi c'è stato lì Piantedosi Chiaramente i primi giorni dopo la grande scossa, diciamo, sono stati giorni prima di paura e poi anche di rabbia.
6: Certo.
2: Perché il momento è anche il momento turistico, hanno bloccato le strade e tutto, e tante persone sono rimaste senza acqua e senza elettricità per giorni e giorni. Quindi è chiaro che adesso sono arrivate le prime risorse, ma è importante che questo Piantedosi ha detto che il governo ha intenzione di fare, accelerare, stanziare altre risorse, coordinarsi con anche le istituzioni locali, che poi sono quelle che in prima battuta arrivano sul territorio, e rispondere alle esigenze di una popolazione che negli ultimi mesi, se non anni ormai, è continuamente sottoposta a questi episodi, e quindi
6: sì, episodi sempre... che sono, diciamo, delle emergenze, ma delle emergenze, diciamo, gestibili anche lì fino a un certo punto, naturalmente, visto che stiamo parlando di episodi diciamo non controllabili. Repubblica, i segreti di Del Mastro, questo è il titolo che decide di fare il quotidiano, quindi punta naturalmente l'attenzione sui segreti, cioè su quelle cose che non verranno conosciute, proprio contenute in queste chat che, ricordiamo, il procuratore Lovoi aveva raccontato come molto importanti, tant'è che aveva mandato, diciamo, in maniera un po' inusuale una lettera ai parlamentari perché dessero, diciamo, l'autorizzazione a poterle visionare. Vi faccio vedere anche La Stampa, Del Mastro caos in aula, il voto alla Camera no all'uso delle chat, le opposizioni insorgono, le immagini appunto degli esponenti di Alleanza Verdi Sinistra che si bendano gli occhi, il giallo del drone bomba, Lipsia, adesso l'esplosivo, l'ombra dei russi, Kiev missili killer, 17 morti, quindi naturalmente anche questo tema di cui abbiamo parlato poco fa. E poi torna il tema del caldo, il giorno del caldo record, bollino rosso in tutte le città, frana a Cervinia, ghiacciai in agonia, si sciolgono a velocità doppia, energia e rischio approvvigionamento, tagliati i rifornimenti, la Francia dimezza le vendite in Italia, sogni edifici senza aria condizionata, è l'intervista fatta a Fuxas, non so quanto in questo momento questo sia possibile, Climaflection, così la crisi climatica spinge i prezzi. Energia e armi, fuoco amico leghista su Giorgetti, perché appunto questo tema del clima e del caldo record in questi giorni ovviamente fa il paio con questa crisi, diciamo, energetica, e quindi l'aumento dei prezzi. Su questo vi volevo far vedere, c'era anche un altro pezzo proprio sul giorno del caldo record, questa era appunto la Stampa, adesso ve lo faccio vedere. Beh, su questo Nadia, che dire, dobbiamo un po' prendercelo questo caldo fino a quando rimane. Sicuramente, diciamo, il tema dell'energia, il tema dei fondi che dovrebbero essere spesi per l'energia, forse, che invece, appunto, quello che si dice è che invece vengono riversati sulla difesa, non è un tema, diciamo così, che può avere una buona presa sull'opinione pubblica in questo momento.
2: No, infatti oggi, diciamo, Giorgetti ha chiarito che il governo ha deciso di utilizzare lo 0,6% del PIL per l'energia e lo 0,9% sempre in 3 anni per le spese della difesa. Chiaramente, da vendere all'opinione pubblica è più facile vendere che uno chiede uno scostamento per aiutare famiglie e imprese a sostenere questa nuova sfida energetica, dettata anche dalle condizioni del clima, perché chiaramente è tutto un rincaro, no? E per quel che riguarda invece la difesa, Meloni, che questa sera ha visto anche di nuovo,
6: sì,
2: Salvini,
6: Tajani,
2: il vice premier Salvini e Tajani, è il leader di Noi Moderati Lupi, comunque ha anche rassicurato Crosetto, perché Crosetto ha l'esigenza di anche onorare dei contratti sulla difesa che sono stati già stipulati.
6: Sì.
2: E quindi,
6: poi
2: se
6: c'è
2: non
6: tutto
2: sarà
6: il tema
2: safe,
6: anche della NATO, insomma.
2: Certo. Quindi, se non sarà safe, perché la Lega oggi comunque è stata molto chiara, cioè la Lega ha chiesto una limatura di una risoluzione di maggioranza che comunque era stata scritta e riscritta fino a prima di essere depositata. Poi è stato necessario un nuovo intervento per perimetrare meglio l'intervento sul safe, perché i leghisti sono convinti che non è una cosa che ci conviene fare.
6: Che non conviene fare, specialmente in questo momento.
2: Momento Vannacci è stato ancora più chiaro con il deputato Ziello, che è tornato 30 anni dopo il leghista Con il capo in Parlamento.
0: Allora vi faccio vedere e poi ti saluto Nadia, perché abbiamo finito il nostro tempo. A proposito di caldo, Avvenire apre su questo: celle d'afflizione, peggiora la situazione delle carceri per il sovraffollamento e per il caldo che non dà tregua ai detenuti. Sono saliti da 64.741 a fronte di 46.343 posti, perché chiaramente quando si parla di caldo c'è anche da considerare queste situazioni qui. Grazie Nadia per essere stata con me, grazie a Guido Olimpio che diciamo si è staccato, è caduto e non siamo riusciti a recuperarlo, e noi adesso ci vediamo in meteo.
7: Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino sulle regioni settentrionali, poi nel corso del pomeriggio aumenta la nuvolosità sulle aree alpine e prealpine con la possibilità di isolati temporali. Una giornata soleggiata e con temperature elevate, quella al centro Italia, qualche velatura al pomeriggio ma con scarsa possibilità di piogge. Ci spostiamo al meridione, una giornata con tanto sole, qualche velatura sempre nel corso del pomeriggio e la possibilità di isolati temporali sui rilievi della Calabria. Nelle aree interne della Sicilia al pomeriggio saranno possibili degli isolati acquazzoni, mentre il tempo sulla Sardegna rimane stabile e soleggiato, una ventilazione che resta in prevalenza nord-occidentale. Temperature per domani ancora elevate, valori massimi attesi attorno ai 37-39 gradi.
0: Ben ritrovati alla nostra edicola. Come sempre vediamo le prime pagine dei quotidiani, ci sono tanti temi, tante diverse le aperture, sicuramente c'è tanta politica italiana in primo piano con il caso del Mastro, la bagarre in aula che ne è seguita, ma si parla anche del caldo record, ormai siamo diventati praticamente quasi tutte le città monitorate sono diventate da bollino rosso, e questo diciamo è anche questo un tema naturalmente di apertura di alcuni quotidiani. Allora vi faccio vedere prima di tutto però il Corriere della Sera, che apre proprio sul caso del Mastro, bagarre in aula su del Mastro, insomma si ricordano le opposizioni che hanno inscenato proteste di vario genere, bendandosi gli occhi, mostrando i cellulari, insomma in vario modo, perché quello che è accaduto è che non è stata data l'autorizzazione a utilizzare le chat tra l'ex sottosegretario del Mastro e Caroccia, accusato di essere il prestanome del clan senese, appunto chat che erano state richieste dal procuratore che sta lavorando, il procuratore Lovoi, che sta lavorando proprio su questo tema, e diciamo anche Repubblica apre su questo mettendo l'accento sul segreto, i segreti di del Mastro, questo è il titolo del quotidiano. Vi faccio vedere anche il Messaggero: del Mastro no all'uso delle chat, bagarre in aula, anche il quotidiano romano apre su questo. Vi faccio vedere anche La Stampa, perché anche La Stampa apre proprio su questo. Stampa: del Mastro caos in aula, queste alcune immagini che vediamo proprio di quello che è avvenuto in aula oggi. Parallelamente c'è un altro tema, un tema di politica estera, diciamo così, il giallo sul drone bomba a Lipsia, dietro l'esplosivo l'ombra dei russi, Kiev missili killer, 17 morti. Su questo anche altri quotidiani, ma ci arriveremo, aprono, però La Stampa decide anche di fare questo titolo, di parlare del caldo record, il giorno del caldo record. Bollino rosso in tutte le città, frana a Cervinia, ghiacciai in agonia, si sciolgono a velocità doppia, energia, il rischio approvvigionamento, tagliati i rifornimenti, la Francia dimezza le vendite in Italia. Climaflation, così la crisi climatica spinge i prezzi, tra l'altro il tema ovviamente dell'energia oggi è stato al centro del dibattito anche politico, perché si è parlato di riarmo e si è parlato degli scostamenti di bilancio anche per temi legati all'energia. A proposito di caldo record, Avvenire fa un focus sulle nostre carceri, celle d'afflizione, peggiora la situazione delle carceri per il sovraffollamento, dice il quotidiano, ma anche per il caldo che non dà tregua ai detenuti, sono saliti a oltre 64.000 a fronte di 46.000 posti, mancano anche 4.000 agenti, e quindi naturalmente si parla anche di questo. Avvenire che poi fa il taglio basso su quello che è avvenuto in America, facendo un parallelo tra la situazione del campo progressista in Italia e quello che è avvenuto in Michigan. I Dem provano la riconquista ma si dividono sul socialismo. In Michigan Abdul El Sayed, progressista musulmano, vince le primarie democratiche. Da noi Conte ha provocato un mezzo terremoto. Questo è un tema politico che troviamo su molti quotidiani. Il campo largo diventa un labirinto senza uscita, così scrive il quotidiano. Su temi simili apre anche il Domani, che il primo titolo è sulla destra sotto scacco di Del Mastro. Meloni non parli più di Borsellino, le parole della segretaria Dem Elly Schlein. La maggioranza salva l'ex sottosegretario e nega la procura di Roma le chat con il prestanome del clan Schlein. La premier non citi il giudice, campo largo compatto, ma sul riarmo l'alleanza traballa ancora. Taglio basso, diciamo così, secondo taglio del quotidiano. Non solo mandami, il voto in Michigan scuote il Dem, USA, le primarie al socialista El Sayed. E poi un focus sul patto iraniano su Hormuz, questa intesa con l'Oman che sembra essere stata raggiunta e che secondo Renzo Guolo umilia Trump. Andiamo ancora avanti, vediamo il Fatto Quotidiano che apre su le urgenze della difesa, camera umiliata, questo si scrive il quotidiano diretto da Marco Travaglio. Le emergenze della difesa, altri 22 milioni di miliardi, e Del Mastro. Italia Viva e Destra PD col governo, i Dem con Movimento 5 Stelle AVS anti-riasmo, la Lega pro safe. Il procuratore generale di Cagliari, patronaggio, indagini più difficili, è calata la sensibilità antimafia. Tra l'altro segnaliamo anche questa intervista a Virginia Raggi a proposito del campo largo, campo progressista, il PD scelga dove stare, discrimine bellicisti pacifisti, Hormuz, intesa Iran-Oman, Kramatorsk, ucraini in fuga. Ultimo quotidiano vi faccio vedere è il Manifesto, che apre sull'immagine di Giorgetti, pagheremo caro. Prima le armi, malgrado i distinguo e le spaccature fra alleati, il governo si avvia alla sua ultima legge di bilancio nel segno della spesa bellica. Il voto del Parlamento sul nuovo maxi debito per bombe e missili condizionerà i prossimi 3 anni. Intanto divide il PD e anche qui El Sayed che vince le primarie in Michigan. E allora noi rimaniamo proprio sulla questione economica, perché abbiamo detto, insomma, oggi il ministro Giorgetti ha parlato in aula, ha un po' tracciato quella che potrebbe essere la nuova strategia economica dell'esecutivo, appunto anche in vista della prossima legge di bilancio. Allora abbiamo parlato di questo con Stefano Da Empoli, economista. Vediamo.

stiamo parlando, giustamente insomma, l'attenzione degli sconti sul prezzo del gasolio, insomma, in particolare, che è ovviamente un intervento di carattere temporaneo, sperando che anche le questioni che riguardano il blocco attuale allo stretto di Hormuz, in generale, insomma, tensioni geopolitiche, siano destinate, diciamo, ad attenuarsi nei prossimi giorni, speriamo già. E poi, invece, stiamo parlando, insomma, di deroghe al patto di stabilità concesse, diciamo, dall'Unione Europea. Per investimenti, quindi sono due spese diverse nella sicurezza energetica, nella transizione ecologica, e quindi si parla di investimenti in particolare nelle reti, sistemi di accumulo, efficienza energetica, eccetera. Insomma, accanto naturalmente alle spese per la difesa, che tra l'altro insomma erano il principale oggetto insomma di deroga. Poi l'Italia ha insistito, credo giustamente, insomma, perché ci fosse anche uno spazio per questa spesa di investimento in deroga sull'energia. Rispetto alle prime, è chiaro che c'è un tema politico, soprattutto ad agosto, con gli esodi in questione, è evidente, insomma, che il governo volesse dare un segnale. Soprattutto stiamo parlando di qualcosa di tendenzialmente piccolo, riguarda, come abbiamo detto, solo il diesel, e 17 centesimi di sconto fino al 25 agosto. L'idea è quella di non far andare i prezzi troppo oltre quella barriera psicologica, diciamo, dei 2 euro, e soprattutto in un periodo appunto come questo di intenso uso

0: Da diversi mesi, nel momento, a questo momento, insomma, stiamo parlando di interventi negli ultimi 5 mesi che hanno ormai superato i 2 miliardi di euro, quindi no, non pochissimo.
1: Tempoli. Volevo chiederle dal suo punto di osservazione privilegiato, dal suo istituto per la competitività, ma anche da professore, da docente di Roma 3, e fa analisi ovviamente anche sull'andamento della politica italiana. Le letture sono di segno opposto, se lo fa la maggioranza di governo oppure se lo fa le opposizioni. Ci dice dove sta la verità, diciamo così. L'Italia va così male perché c'è una congiuntura anche internazionale negativa, oppure semplicemente, secondo lei, perché sono state fatte scelte sbagliate, oppure va molto male, insomma.
0: Diciamo, non mi pare vada molto peggio che altrove, nel senso, tutto sommato, anche i dati ultimi del PIL testimoniano una crescita leggermente superiore, insomma, rispetto alle attese. Ovviamente non è la crescita che auspicheremmo, insomma, ovviamente la speranza, insomma, che sia decisamente possa essere, insomma, decisamente superiore, ma al momento questo è, insomma, con l'Italia che cresce lievemente, insomma, di meno della media europea, e ha però dei buoni numeri, ad esempio, insomma, sull'occupazione. Certamente gli investimenti, appunto, di cui si parlava prima, in deroga al patto di stabilità, sull'energia, ma io credo, insomma, anche sulla difesa, non sono utili ovviamente solo per una maggiore, insomma, resilienza e sicurezza complessiva, diciamo, del nostro sistema, in un quadro geopolitico che è molto cambiato, come sappiamo, negli ultimi anni, ma credo possono essere anche una leva di crescita. Questo è testimoniato, insomma, da molte analisi economiche svolte, insomma, a livello internazionale. Chiaramente dipende, insomma, da come poi questi soldi siano concretamente spesi. Quindi lo dovremo vedere, lo dovremo verificare nei prossimi anni, ma credo che in sé questo tipo di decisione, insomma, possa essere assolutamente positiva.
1: Sarà l'ultima finanziaria di questa legislatura. Lei che cosa si aspetta e quanti margini ci sono perché vengano inserite risorse per far sentire meglio un po' gli italiani che sappiamo bene hanno salari tra i più bassi in Europa e ovviamente fanno fatica, tutti noi facciamo fatica con il carrello della spesa, con l'aumento di qualunque prodotto di largo consumo o meno a cui vogliamo accedere.
0: Questo è verissimo. È chiaro che la risposta principale dovrebbe essere, appunto, nella crescita, soprattutto della produttività del sistema economico italiano, al quale si agganciano anche i salari. Certamente ci sono, insomma, alcuni interventi che possono essere fatti, ma in maniera estremamente selettiva, perché oggi siamo sostanzialmente borderline con quel 3% di deficit rispetto al PIL, che, insomma, è limite sostanzialmente che non possiamo valicare per non incorrere, insomma, in conseguenze negative sia verso l'Europa, ma anche direi verso i mercati finanziari in generale. E quindi, insomma, occorre con dosare, insomma, con saggezza, le poche risorse a disposizione. Certamente, ad esempio, il sistema sanitario, insomma, è uno di quei fronti che è percepito molto dai cittadini, insomma, popolazione anche che sta invecchiando. Io mi auguro però che ci siano anche risorse per l'innovazione, perché da quella poi dipende principalmente, appunto, quella crescita che può
1: Eh
0: permettere il
1: certo, può
0: recupero
1: essere.
0: effettivo dei salari.

Giorgetti conferma l'Italia prenderà i prestiti Safe per la difesa. La Camera nega l'acquisizione delle chat di Del Mastro. Tensione in aula, protesta delle opposizioni.

0: posizioni. Droni con esplosivo sull'aeroporto di Lipsia, scenario di attacco ibrido, a un nuovo livello di minaccia per la sicurezza, dice il ministro dell'interno tedesco. Iran e Oman raggiungono un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz. Trump, se non apre, colpi duri. Teheran, Stati Uniti inaffidabili. L'esercito israeliano bombarda ancora il Libano. Accordo per il risarcimento fra l'azienda ospedaliera e la famiglia del piccolo Domenico, morto dopo il trapianto sbagliato di cuore a Napoli. Prosegue il processo penale. L'ondata di calore non dà tregua, temperature sopra la media in gran parte d'Europa, in Italia 27 città da bollino rosso, oggi su 27. Europei di nuoto, bis sul primo gradino del podio per Ginevra Taddeucci, regina di Parigi, insieme a Chiara Pellacani. Quattro ori da leggenda nei tuffi. Bentrovati in diretta su Rai News 24, edizione della mezzanotte, il nostro giornale, e apriamo con quella che è stata la giornata parlamentare tra i distinguo nella maggioranza sulle spese per il riarmo e dunque l'utilizzo del fondo europeo SAFE e le proteste delle opposizioni sul no dell'Aula all'utilizzo delle chat di Delmastro. Alberto Gioffreda.
1: Dove la difesa divide, la giustizia unisce. Il centrodestra supera la prova dello scostamento di bilancio. Il Parlamento dà il via libera al governo per attivare la clausola di salvaguardia prevista dall'Unione Europea per poter derogare ai vincoli di deficit in tema di energia e spese militari. Ma su questo punto ritorna a galla la diffidenza della Lega sul SAFE. Il partito di Salvini chiede e ottiene il vincolo delle risorse da usare solo per sistemi difensivi e di sicurezza nazionale.
2: Ci sono sensibilità differenti, noi abbiamo premuto ovviamente l'acceleratore sul fatto che andassero valutati bene gli strumenti legati al finanziamento per le eventuali spese per la difesa.
1: A venire in soccorso invece del campo largo è il regolamento della Camera che evita la conta interna, la risoluzione unitaria, ma la restrizione del non un euro per le spese militari avrebbe potuto far emergere il mal di pancia all'interno del Partito Democratico alla riformista, che infatti vota sì alle risoluzioni di Italia Viva e Più Europa favorevoli al SAFE. E la linea che sembra prevalere è quella di Verdi e Sinistra e 5 Stelle.
3: Guardate che il nostro no al riarmo non nasce, non è frutto di una posizione, di una contrapposizione polemica. No? Di governo e progetto progressista significa una vera alternativa alla politica del riarmo che state perseguendo.
1: Gli schieramenti si ricompattano sulla richiesta avanzata dalla Procura di Roma di utilizzare le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e l'imprenditore Caroccia. Passa il no all'autorizzazione, fortemente voluto dal centrodestra.
4: Grazie a Giorgia Meloni, quel 41 bis che qualcuno voleva togliere è stato ripristinato. Grazie a Giorgia Meloni, Matteo Messina Denaro è stato arrestato. E a voi non interessa nulla di Andrea Delmastro delle Vedove. Voi lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
1: Diniego che arriva anche da Futuro Nazionale, a favore dell'utilizzo delle chat invece tutte le opposizioni in protesta.
5: Chiediamo di votare a favore dell'autorizzazione. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo.
0: Altro dossier al centro dell'agenda dei partiti, la legge elettorale. Il centrodestra trova l'intesa sull'introduzione delle preferenze. Al Senato presenterà lo stesso emendamento della Camera con una sola modifica per rafforzare maggiormente l'alternanza di genere. A differenza di quanto avvenuto alla Camera, dove l'emendamento sulle preferenze bocciato dall'Aula con voto segreto era stato sottoscritto solo da Fratelli d'Italia, non moderati e UDC, al Senato il centrodestra presenterà un emendamento unitario, quindi con le firme di tutti i partiti della coalizione. Su energia e difesa l'Italia rispetta gli impegni, sottolinea la linea del governo la Premier Meloni. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, poi tra la Premier, i vice Tajani e Salvini, il leader di Noi Moderati, Lupi, per un confronto prima della pausa estiva. Gabriele Martelloni.
6: La decisione di fatto era stata presa da Giorgia Meloni subito dopo l'ok di Bruxelles a estendere all'energia la deroga al patto di stabilità per la difesa, ma il confronto con gli alleati sull'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia è proseguito fino all'ultimo e la questione, a quanto si apprende, è stata affrontata anche nel vertice a Palazzo Chigi di martedì, che ha sbloccato le coperture per la proroga al taglio delle accise. Da una parte, per la Premier, resta la necessità di tenere fede agli impegni presi in ambito NATO sulle spese militari, che orientano anche la futura adesione ai prestiti safe dell'Unione, sebbene in misura ridotta rispetto a quelli prenotati un anno fa. Dall'altra, l'esigenza di dare un nuovo segnale sul capitolo energia, anche se la flessibilità europea ottenuta dall'esecutivo non potrà essere usata per i possibili prossimi sconti sui carburanti. La Presidente del Consiglio è consapevole di quanto la difesa sia una questione sensibile nel dibattito dentro e fuori la maggioranza e sceglie di non intestarsi la mossa del Governo, ufficializzata in Parlamento da Giorgetti. La linea rimane quella esposta dopo il summit dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. L'Italia rispetterà gli impegni, ma in modo sostenibile e stabilendo modi, tempi e priorità con gli investimenti, altro punto centrale per Meloni, che dovranno restare in Italia.
0: Per quanto riguarda il Medio Oriente, il conflitto in particolare tra Stati Uniti e Iran, sapete che è intervenuto tra Iran e Oman un accordo sulla gestione dello Stretto di Hormuz e sulle rotte commerciali. Gli aggiornamenti dalla corrispondente Anna Mazzone.
7: Il Ministero degli Esteri iraniano dice che sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto e questo è un primo passo verso un'intesa con gli Stati Uniti anche per la fine della guerra, ma Teheran continua a negare le trattative in corso con Washington. L'accordo siglato con l'Oman sarebbe molto favorevole per l'Iran. Ci sono dei punti importanti, almeno tre: una divisione delle rotte, le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana mentre quelle in uscita attraverserebbero la rotta omanita, il meccanismo per la regolamentazione di Hormuz sarebbe provvisorio e resterebbe in vigore dai 2 ai 4 mesi per permettere tra l'altro lo sminamento di Hormuz e una tregua per la riapertura dei colloqui sul programma nucleare. Infine l'Iran si riserverebbe comunque la possibilità di essere informato dall'Oman dei transiti anche in uscita, mantenendo di fatto il controllo su Hormuz attraverso i Pasdaran.
0: Sta parlando in questi minuti il presidente degli Stati Uniti Trump da Las Vegas, fronte interno ma anche le questioni internazionali. Vedo già collegato l'inviato a New York, Nico Piro. A te, Nico.
8: Sì, Trump è impegnato in un viaggio nell'ovest del paese, da Los Angeles oggi a Las Vegas. È un viaggio che serve da un lato a raccogliere fondi per le elezioni di medio termine per i repubblicani. Le elezioni di medio termine sono vicinissime, a meno di 100 giorni di distanza temporale. Serve anche a convincere almeno una parte di quel 69% di americani che ritiene che la situazione dell'economia sia non buona. Trump sta parlando in un casino a Las Vegas, davanti anche a una base importante. Trump rivendica per esempio gli sgravi fiscali, zero tasse sulle mance, che sono fondamentali per l'industria del divertimento e la ristorazione, che ha la sua capitale a Las Vegas. Nel corso di questo suo intervento Trump sinora ha elencato tutti i suoi grandi successi alla sua amministrazione, ha srotolato l'elenco dei nemici: il Canada che ci ha derubato con le tariffe, i democratici che hanno scatenato l'inflazione e da ultimo El Sayed, il candidato democratico che ha vinto le primarie democratiche in Michigan. Trump l'ha definito un perdente, pur avendo vinto, un comunista, uno che odia gli ebrei e Israele. E poi sull'Iran ha detto che ha ribadito quello che dice da giorni: vogliamo un accordo, l'Iran vuole trattare, preferisco un accordo piuttosto che uccidere persone. A voi studio.
0: Grazie a Nico Piro. E adesso a Roma i colloqui diplomatico-militari tra Israele e Libano, l'altro aspetto di quelli che possono essere negoziati tra Stati Uniti e Iran. Questi colloqui a Roma proseguiranno fino a sabato. In Israele intanto si è riunito il gabinetto d'emergenza sulle ultime violazioni della tregua da parte di Hezbollah. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
9: Un nuovo avviso di evacuazione urgente viene diffuso in queste ore dall'esercito israeliano nel villaggio di Al-Mansouri, nel sud del Libano, dove proseguono i raid contro gli Hezbollah. Colpito il distretto di Bin Jbeil, almeno un morto e 11 feriti. In questo clima, nella base italiana UNIFIL di Shama, si è svolto il passaggio di consegne tra la brigata Pozzuolo del Friuli, che ha assunto il comando del settore ovest di UNIFIL, e la brigata Sassari, che ha concluso il suo mandato. Un contingente che, nonostante i rischi elevati, ha affermato il comandante di UNIFIL, generale Abagnara, ha continuato la sua opera umanitaria a favore dei civili e a cooperare con le forze armate libanesi. A Roma, intanto, nonostante un'interruzione momentanea dovuta a sviluppi sul campo, proseguiranno anche domani colloqui diretti tra autorità libanesi e israeliane con la mediazione americana. Dell'importanza della stabilità del Libano, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato con il suo omologo iraniano Araghchi, mentre ai negoziatori israeliani, libanesi e ai mediatori americani, il ministro Tajani ha assicurato l'impegno dell'Italia a favore del dialogo e della stabilità regionale.
0: Andiamo avanti con il conflitto russo-ucraino. Kiev sta cercando di riprendersi dal durissimo attacco russo con decine di missili balistici che ha provocato almeno 17 morti e decine di feriti. E le autorità ucraine, dal canto loro, ordinano l'evacuazione della città di Kramatorsk. Da Kiev l'inviata Carlotta Macerollo.
10: All'interno abbiamo trovato solo materiale da costruzione, niente di militare.
11: Sergi respira un'aria acre che sa di fumo. È stanco ma continua. Lavorava a Bakhmut, ma quando la città fortezza è caduta in mano russa, si è spostato a Kiev. In queste settimane è attaccata di continuo con missili balistici, in un momento in cui l'Ucraina è a corto di difese aeree. Decine di missili, nessuno è stato intercettato. Zelensky esorta gli alleati ad accelerare le consegne, ma Trump respinge le richieste del presidente ucraino per carenza di scorte. Il bilancio delle vittime è in aggiornamento. 8 persone sono morte in una stazione ferroviaria, lavoratori che, finito il turno serale in uno dei tanti capannoni della zona di Brovary, sobborgo a nord di Kiev, stavano tornando a casa. Sono arrivati prima i missili, che i militari, senza farsi vedere in volto per ragioni di sicurezza, raccolgono per capirne la provenienza. Nessuno vuole parlare, hanno tutti paura, ma non Sergi, che da vigile del fuoco conosce bene il rischio dei doppi attacchi che prendono di mira proprio i soccorsi.
10: Conosciamo la situazione, ma andiamo avanti. Sono preoccupato per l'evacuazione di Kramatorsk nel Donetsk. Spero che non venga ridotta come la mia Bakhmut.
0: Ora veniamo all'allarme in Germania per il rinvenimento di un drone carico di Semtex, l'esplosivo degli attentati terroristici a Lipsia, in prossimità di 2 aerei cargo ucraini. Di attacco ibrido ha parlato il ministro dell'Interno tedesco, che ha aperto anche un nuovo livello di minaccia. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
12: Un drone armato con un ordigno artigianale contenente 800 grammi di Semtex, plastico utilizzato in ambito militare. È stato trovato accanto a un Antonov ucraino. L'aeroporto di Lipsia è anche uno snodo per il materiale militare destinato a Kiev. Trasporti che vengono operati per conto della NATO anche dagli aerei ucraini. A intercettarlo a mani nude mentre volava bassissimo è stato un lavoratore dello scalo rimasto illeso. Il detonatore era per fortuna difettoso. A rendere innocuo il velivolo senza pilota un robot. Lo scalo è rimasto chiuso 2 ore di notte, poi i voli sono ripresi normalmente. Ma si indaga anche su un altro incidente. La difesa antidroni ha infatti avvistato 2 velivoli senza pilota. Uno di questi potrebbe aver colpito un aereo diretto a Lipsia ma dirottato su Hannover durante la chiusura dello scalo. Per gli analisti un episodio che potrebbe fare parte della guerra ibrida russa nei confronti dell'Europa. Le indagini sono state affidate agli investigatori specializzati in terrorismo.
0: Vediamo ora quali notizie riportano sulle prime pagine i quotidiani di oggi con Francesca Biagiotti.
13: Ben ritrovati alla nostra edicola. Come sempre vediamo le prime pagine dei quotidiani. Ci sono tanti temi, tante diverse le aperture. Sicuramente c'è tanta politica italiana in primo piano con il caso del Mastro, la bagarre in aula che ne è seguita, ma si parla anche del caldo record. Ormai siamo diventati praticamente quasi tutte le città monitorate sono diventate da bollino rosso e questo diciamo è anche questo un tema naturalmente di apertura di alcuni quotidiani. Allora vi vado faccio vedere prima di tutto però il Corriere della Sera, che apre proprio sul caso Del Mastro, bagarre in aula su Del Mastro. Insomma, si ricordano le opposizioni che hanno inscenato proteste di vario genere, con, bendandosi gli occhi, mostrando i cellulari, insomma, in vario modo, perché quello che è accaduto è che non è stata data l'autorizzazione a utilizzare le chat tra l'ex sottosegretario Del Mastro e Caroccia, accusato di essere il prestanome del clan senese, appunto chat che erano state richieste dal procuratore che sta lavorando, il procuratore Lovoi, che sta lavorando proprio su questo tema, e diciamo anche Repubblica apre su questo, mettendo l'accento sul segreto, i segreti di Del Mastro, questo è il titolo del quotidiano. Vi faccio vedere anche il Messaggero: Del Mastro no all'uso delle chat, bagarre in aula. Anche il quotidiano romano apre su questo. Vi faccio vedere anche La Stampa, perché anche La Stampa apre proprio su questo. Stampa: Del Mastro caos in aula. Queste alcune immagini che vediamo proprio di quello che è avvenuto in aula oggi. Parallelamente c'è un altro tema, un tema di politica estera, diciamo così, il giallo sul drone bomba a Lipsia, dietro l'esplosivo l'ombra dei russi, Kiev missili killer, 17 morti. Su questo anche altri quotidiani, ma ci arriveremo, aprono. Però La Stampa decide anche di fare questo titolo, di parlare del caldo record, il giorno del caldo record. Bollino rosso in tutte le città, frana a Cervinia, ghiacciai in agonia, si sciolgono a velocità doppia, energia, il rischio approvvigionamento, tagliati i rifornimenti, la Francia dimezza le vendite in Italia. Climaflation, così la crisi climatica spinge i prezzi. Tra l'altro il tema ovviamente dell'energia oggi è stato al centro del dibattito anche politico, perché si è parlato di riarmo, si è parlato degli scostamenti di bilancio anche per temi legati all'energia. A proposito di caldo record, Avvenire fa un focus sulle nostre carceri: celle d'afflizione, peggiora la situazione delle carceri per il sovraffollamento, dice il quotidiano, ma anche per il caldo che non dà tregua. I detenuti sono saliti a oltre 64.000 a fronte di 46.000 posti, mancano anche 4.000 agenti, e quindi naturalmente si parla anche di questo. Avvenire che poi fa il taglio basso su quello che è avvenuto in America, facendo un parallelo tra la situazione del campo progressista in Italia e quello che è avvenuto in Michigan. I Dem provano la riconquista ma si dividono sul socialismo. In Michigan Abdul El Sayed, progressista musulmano, vince le primarie democratiche. Da noi Conte ha provocato un mezzo terremoto. Questo è un tema politico che troviamo su molti quotidiani. Il campo largo diventa un labirinto senza uscita, così scrive il quotidiano. Su temi simili apre anche il Domani, che il primo titolo è: sulla destra sotto scacco di Del Mastro, Meloni non parli più di Borsellino, le parole della segretaria Dem Elly Schlein, la maggioranza salva l'ex sottosegretario e nega la procura di Roma le chat con il prestanome del clan Schlein, la premier non citi il giudice, campo largo compatto, ma sul riarmo l'alleanza traballa ancora. Taglio basso, diciamo così, secondo taglio del quotidiano: non solo mandami, il voto in Michigan scuote il Dem, USA, le primarie al socialista El Sayed. E poi un focus sul patto iraniano su Hormuz, questa intesa con l'Oman che sembra essere stata raggiunta e che secondo Renzo Guolo umilia Trump. Andiamo ancora avanti, vediamo il Fatto Quotidiano che apre su le urgenze della difesa, camera umiliata, questo si scrive il quotidiano diretto da Marco Travaglio, le emergenze della difesa altri 22 milioni di miliardi, e Del Mastro, Italia Viva e Destra PD col governo, i Dem con il Movimento 5 Stelle AVS anti-riasmo, la Lega pro safe, il procuratore generale di Cagliari, patronaggio, indagini più difficili, è calata la sensibilità antimafia. Tra l'altro segnaliamo anche questa intervista a Virginia Raggi a proposito del campo largo, campo progressista, il PD scelga dove stare, discrimine bellicisti pacifisti, Hormuz, intesa Iran-Oman, Kramatorsk, ucraini in fuga. Ultimo quotidiano vi faccio vedere è il Manifesto, che apre sull'immagine di Giorgetti: pagheremo caro. Prima le armi, malgrado i distinguo e le spaccature fra alleati, il governo si avvia alla sua ultima legge di bilancio nel segno della spesa bellica. Il voto del Parlamento sul nuovo maxi debito per bombe e missili condizionerà i prossimi 3 anni. Intanto divide il PD e anche qui El Sayed che vince le primarie in Michigan.
0: Nelle prossime ore Papa Leone sarà ad Assisi. Il pontefice ha anche annunciato un viaggio apostolico a novembre in America Latina, la condanna del consumismo, la preghiera e la pace tra i temi toccati nell'udienza generale del mercoledì. Isabella Di Chio.
14: Migliaia di petali di rose bianche, dopo il canto del Magnificat, sono caduti dal cassettone del soffitto della Basilica di Santa Maria Maggiore per la rievocazione del miracolo della Madonna della Neve avvenuto nel 358. Anche Papa Leone, durante l'udienza generale, ha ricordato

0: ricordato la memoria della dedicazione di questa basilica, il luogo mariano più antico e importante dell'Occidente. Secondo la tradizione, la Vergine apparve in sogno a Papa Liberio e gli chiese di edificare una basilica nel luogo che sarebbe stato indicato da un evento straordinario, e quel 5 agosto una nevicata scese sull'Esquilino. Il Papa tracciò lì il perimetro della futura chiesa che venne costruita in onore della Vergine. Romani e pellegrini arrivati da tutto il mondo con il naso all'insù per immortalare questa tradizione che ha nel cuore della capitale, uno degli eventi più rilevanti della tradizione cattolica che affonda le radici nel passato.
1: È una tradizione molto, molto sentita, molto, che portiamo nel cuore.
2: È un momento di preghiera in cui ci crediamo e abbiamo fede, diciamo.
3: Abito da tanti anni a Roma, ma non ho avuto mai l'occasione di poter vedere questo evento.
4: È venuto per devozione, perché ogni anno il 5 di agosto si festeggia la Madonna della Neve.
5: Raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi di Napoli in seguito alla morte del piccolo Domenico, il bambino, 2 anni, che è deceduto il 21 febbraio dopo aver subito il trapianto di un cuore danneggiato a dicembre 2025. Alessia Meloni ha raccolto il commento del legale della famiglia.
6: È stato raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi per la morte del piccolo Domenico.
7: Siamo molto soddisfatti, la famiglia è felice, Patrizia è felicissima di non dover affrontare un processo civile che si sarebbe affiancato a quello penale, quindi non dover affrontare un ulteriore strazio. La cifra è congrua e soddisfacente. E niente, questo è un mattone che si aggiunge al castello di giustizia che stiamo provando a creare. Ora potremo concentrarci soltanto sul procedimento penale che ci
6: verrà. Dal punto di vista penale, a che punto siamo?
7: L'11 settembre c'è l'udienza per l'incidente probatorio. L'11 settembre stesso ci sarà il riesame che è stato proposto da Oppito e Bergonzoni contro la loro misura cautelare, contro la misura dell'interdizione che gli è stata, diciamo, combinata. E quindi andiamo avanti, ci auspichiamo che per fine anno o inizio anno nuovo inizi il processo.
6: Dal punto di vista della costituzione di parte civile nel procedimento penale, l'accordo di oggi cambia qualcosa?
7: Non cambia niente, saremo presenti all'interno del procedimento penale costituiti parte civile.
5: Sale a 7 il numero delle vittime dell'incidente avvenuto domenica scorsa sulla superstrada Terni-Rieti. Intanto le indagini della Procura di Terni cercano di capire le ragioni dell'invasione di corsia da parte del camper, invasione che ha portato poi allo schianto. Elisa Marioni.
8: Si è spento, dopo un ricovero durato 3 giorni, Massimiliano Cherubini, 58enne romano, che da domenica pomeriggio lottava tra la vita e la morte all'ospedale di Perugia. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. Era arrivato al Santa Maria della Misericordia con un gravissimo trauma cranico, dopo essere stato estratto dal pullman coinvolto nel frontale con un camper sulla superstrada Terni-Rieti. È salito così a 7 morti il bilancio della strage. L'uomo era nel bus navetta con la moglie Stefania Laurenzi, anche lei deceduta, per una gita alla cascata delle Marmore con le 2 figlie di 21 e 27 anni, trasportate prima in codice giallo all'ospedale di Rieti e poi trasferite a Perugia, dove sono assistite dagli psicologi. Restano orfane di entrambi i genitori, così come i figli di Paolo Cosci e Graziella Baldini, i coniugi di Massa Carrara, ai quali venerdì verrà dato l'ultimo saluto. Per i funerali dei conducenti di autobus e camper, Federico Romualdi e Giampiero Colasanti, morto con la compagna Daniela Bellanca, si attenderà il nulla osta del magistrato. Oggi sui loro corpi è stata eseguita l'autopsia che ha confermato il decesso per gravissimi traumi dovuti all'impatto. Per chiarire cosa abbia portato il camper a invadere la corsia opposta, nell'indagine per omicidio stradale plurimo coordinata dalla Procura di Terni si attendono i risultati dei test tossicologici e l'acquisizione della scatola nera del bus navetta. La dinamica, già chiara dai rilievi della polizia stradale, è stata confermata dal video di una dashcam di un'auto non coinvolta nell'incidente.
5: Bolla di calore, 27 città su 27 monitorate dal Ministero della Salute, avranno il bollino rosso nelle prossime ore. Non è mai accaduto, caldo e afa permarranno sulla nostra penisola almeno fino a Ferragosto. Matteo Parlato.
9: Nuovo record per il caldo, 27 bollini rossi su 27 città monitorate. Siamo alla quarta ondata di calore dal

0: dall'inizio dell'estate. È quindi la quarta volta che l'anticiclone subtropicale africano si posiziona sul nostro paese, che un tempo era conosciuto per avere un clima temperato, mentre oggi sono normali temperature di 4-5 gradi oltre la media stagionale, temperature che si misurano tenendo conto dell'ultimo trentennio. Temperature record anche sulla superficie del mare, con 30 gradi a Napoli e Venezia. Il processo di tropicalizzazione del Mediterraneo procede spedito, così come cresce indisturbata la percentuale di anidride carbonica nell'atmosfera. Questo gas, frutto della combustione di petrolio, metano e carbone, aumenta l'effetto serra e fa crescere le temperature medie. Con il caldo aumentano anche gli incendi. Secondo l'ultimo report del WWF, dall'inizio del 2026 sono stati 70.000 gli ettari bruciati, con un incremento del 133% rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Infine, con l'aumento delle temperature anche in quota, il permafrost nelle montagne si scioglie, producendo crolli e frane, come quella caduta dalla parete sud del Cervino, sul versante italiano della montagna.
1: Adesso gli europei di nuoto. Ginevra Taddeucci vince anche la 5 km in acque libere, dopo l'oro nella 10 km, 4 invece gli ori per la romana Chiara Pellacani. Dunque vediamo il ritratto delle due regine d'Europa, Noella Calligaris, al termine in linea alla regia. A tra poco.
2: Quanto oro fa rima con donna in queste europee degli sport acquatici di Parigi? In particolare due ragazze protagoniste. Una è fiorentina, che ha costruito tutta la sua carriera in Toscana. L'altra è romana, ma ha scelto di volare oltreoceano per sfidare prima se stessa che le avversarie. C'è chi vince lottando con un'acqua non sempre limpida e pura per varie ore, a seconda della distanza. C'è chi si gioca tutto in un battito di ciglia, con esercizi dal coefficiente di difficoltà sempre più elevati. Eppure, Ginevra Taddeucci e Chiara Pellacani raccontano la stessa storia, quella di due ragazze che hanno saputo crescere non solo nella preparazione fisica, ma anche nella forza mentale, accomunate da un unico denominatore: aver trasformato il talento in carattere. Ginevra ha imparato ad avere pazienza, sa aspettare il momento giusto per sferrare l'attacco, o invece risparmiare energie, ma quando decide di accelerare all'avversario lascia soltanto la schiuma sollevata dal battito dei suoi piedi. Nella Senna, il fiume che aveva fatto discutere il mondo, ha conquistato ben due ori, uno nella 10 km e poi ha fatto il bis nella 5. Chiara invece di esplosività e precisione vive. Ogni tuffo dura pochi secondi e in quell'attimo tutto deve essere perfetto, ogni movimento memorizzato senza sbavature. C'è il sorriso poi che nasconde la ricerca della massima concentrazione. Sale sul trampolino e riesce a isolarsi da tutto. A Parigi ha già firmato un poker di ori, confermandosi tra le stelle dei tuffi continentali, ma il suo valore va ben oltre. Sport diversi, emozioni diverse, ma la stessa forza interiore, la stessa determinazione nel raggiungere l'obiettivo, ovvero l'oro.

fermo, si sposta.

Giorgetti conferma l'Italia prenderà i prestiti safe per la difesa. La Camera nega l'acquisizione delle chat di Delmastro. Tensione in aula, proteste delle opposizioni. Droni con esplosivo sull'aeroporto di Lipsia, scenario di attacco ibrido e un nuovo livello di minaccia per la sicurezza di

0: dice il ministro dell'interno tedesco. Iran e Oman raggiungono un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz. Trump, se non apre, colpi duri. Teheran, Stati Uniti inaffidabili. L'esercito israeliano bombarda ancora il Libano. Accordo per il risarcimento fra l'azienda ospedaliera e la famiglia del piccolo Domenico morto dopo il trapianto sbagliato di cuore a Napoli e prosegue il processo penale. L'ondata di calore non dà tregua, temperature sopra la media in gran parte d'Europa, in Italia 27 città da bollino rosso, oggi su 27 monitorate. Europei di nuoto bis sul primo gradino del podio per Ginevra Taddeuci, regina di Parigi insieme a Chiara Pellacani, 4 ori da leggenda nei tuffi. C'è sempre l'appuntamento con Amarcord, di solito a quest'ora della notte su Rai News 24. E allora torniamo agli anni della Hollywood sul Tevere e della dolce vita, quando a raccontare le dive e il grande schermo era Lello Bersani. Vediamo insieme i prossimi aggiornamenti a Luna.
1: Sofia ha vinto.
2: Non bastano?
3: Pure dove si trovi,
4: non ho detto il futuro.

0: Alberto, Alessandro. Siamo alla Casa del Cinema di Roma.
1: Sì, aspetta, la Casa del Cinema, aspetta, questa era la Casina delle Rose, poi è diventata la Casa del Cinema. Qui c'è stato lo spettacolo italiano, Alberto Sordi, Mario Riva, Riccardo Billi, Carlo D'Apporto. Ogni settimana c'era uno spettacolo. Non era teatro, ma noi parliamo di cinema oggi.
0: Perché parliamo di Lello Bersani, cronista di cinema. Prima alla radio per diversi anni, poi in televisione.
1: Il debutto è con Chuck, dicembre 1951. Alla radio Lello, Raffaele Bersani, detto Lello, portava i grandi divi. Dovete immaginare, e questa è una cosa importantissima, dovete immaginare che chi era abituato a vedere, non so, Liz Taylor, la sentiva la radio e la vedeva la radio. Bersani è anche soprattutto questo.
0: Erano gli anni della Hollywood sul Tevere, il cinema si faceva a Roma. Bersani era un frequentatore di Via Veneto, della Dolce Vita, del Caffè di Upari e incontrava appunto i protagonisti, le star dell'epoca, Umberto.
1: Per chi voglia sapere cinema e televisione, cioè la televisione che si occupa di cinema, non può non passare per Raffaele, per Lello Bersani. Ha intervistato in radio il mondo italiano e non, e poi ha intervistato il mondo straniero, quindi portava i sogni, che il cinema è sogno, il cinema è fantasia, lo portava prima nei microfoni della radio con gli altoparlanti della radio e poi invece,
0: nelle case degli italiani,
1: nelle case italiane con la televisione.
2: È giunto un flash rapidissimo, ripetuto 3 volte. Sofia ha vinto, Sofia ha vinto, Sofia ha vinto, con i campanelli della telescrivente che suonavano curiosamente. Noi ci siamo precipitati qui e siamo arrivati contemporaneamente ai fotoreporter e ai primi giornalisti italiani e stranieri. Abbiamo trovato Sofia in vestaglia, svegliata di soprassalto dalla telefonata del loro agente di Hollywood. Sofia, siamo qui per farti i rallegramenti a nome di tutti i telespettatori, dei tuoi fanatici e ammiratori di tutti Italia.
3: Grazie.
2: E per noi è anche un momento emozionante, abbiamo vegliato tutta la notte per attendere le notizie e una volta sola è capitata la fortuna al sottoscritto di intervistare un'attrice per un Oscar. Quell'attrice si chiamava Anna Magnani. Ed ora, Sofia, le tue impressioni.
3: No, ho passato veramente la notte in bianco e sono ancora talmente emozionata che veramente non riesco a trovare le parole adatte per esprimere tutto quello che sento in questo momento. Da quando ho saputo che avevo vinto l'Oscar, io veramente non ci credevo, guarda.
2: Perché, non ci credevi?
3: No, non ci credevo perché è la prima volta che succede nella storia del cinema che un'attrice italiana prenda un premio, un Oscar per un film italiano. Quindi avevo delle speranze, sì, fino all'ultimo momento, ma naturalmente non ci contavo molto.
2: Come mai non
3: Comunque ho passato la notte in bianco, guarda.
2: Senz'altro che tutti. Senti, Sofia, come mai non sei andata ad Hollywood?
3: Guarda, purtroppo non sono potuta andare a Hollywood perché abbiamo avuto dei meeting con De Sica, degli incontri con De Sica per i vestiti, abbiamo fatto dei provini, delle fotografie e quindi purtroppo mi è stato impossibile andare a Hollywood. Figurati, se avessi avuto il tempo a disposizione non avrei mancato l'occasione di andarci perché io credo che la serata dell'Oscar sia una delle più eccitanti serate che esistono al mondo. E ho saputo la notizia stamattina alle 6:40, mi hanno telefonato e l'unica cosa che ho sentito è che Sofia hai vinto, è stata l'unica cosa, poi ho cominciato a saltare per tutta la stanza come una matta, guarda.
2: Bene, a questo punto.
3: Ed è successa una delle più belle cose che mi siano mai successe da quando sono nata, da quando conosco Carlo, che appena posato il ricevitore gli sono venute le lacrime agli occhi, veramente è stato un momento straordinario. Poi mi ha telefonato Cary Grant dall'America
2: sì.
3: Ed era talmente eccitato che non riusciva a parlare, gli mancava il fiato e mi ha detto che l'attrice Greer Garson ha preso il premio per me e ha fatto un discorso su di me veramente straordinario, ha detto che era molto felice di prendere il premio per una giovane attrice, una grande attrice e una creatura meravigliosa come me, questo ha detto lei, gli
2: altro...
3: è stato riferito.
2: Senti Sofia, ti lasciamo perché vediamo che stai per crollare un poco.
3: Anche
2: eh?
3: Tu però, perché hai fatto la nottata in bianco anche tu.
2: Sì.
0: Era il 1962, Umberto, Oscar, Sofia Loren per La Ciociara, un'intervista che diventerà molto popolare, ma che in quel momento non va in onda.
1: Alessandra, non può andare in onda un'intervista nella quale Lello, a prima mattina, elegantissimo, giacca e cravatta, si presenta a casa Ponti, con Carlo Ponti in déshabillé perché aveva una vestaglia, con lei Sofia non solo in déshabillé ma sta fumando, procace, bella, in una casa di pubblici concubini, così erano definiti in quell'inizio degli anni 60. La televisione, la RAI, non poteva mandare in onda una cosa del genere, fu sorvegliata da questo punto di vista. E quindi Lello Bersani, benché fosse molto elegante, molto stile, questa cosa non poté mandarla in onda. Poi noi qui siamo, Alessandra, siamo a Via Veneto, no? Siamo Via Veneto è là, siamo a Villa Borghese, territorio di Lello Bersani, dove intervistava, dove coglieva al volo le persone, con quel suo stile particolarissimo.
0: Lo stile di Bersani, Umberto, perché poi ne parleremo anche in quegli anni 60, c'è anche Mazzarella, per esempio, sì, che si occupa di cultura, di cinema, però Bersani ha un suo stile proprio di cronista.
1: Sì, la modalità è molto semplice, è una modalità che dovrebbe essere recuperata, secondo me, a mio sommesso parere, perché la modalità del passo indietro. Bersani lasciava come protagonista l'attore, il film, e lui mediava questa storia tra l'attore, il film e lo spettatore. Quindi era la sua eleganza, il suo stile, il suo essere un passo indietro. Diceva sempre: io ora mi faccio da parte.
4: Fellini, scusi, dunque non è il caso di parlare. Non è il caso di spiegare cosa sia il satiricon di Fellini.
5: Non lo so bene manco io.
2: Lei era molto tempo che pensava di realizzare Lo straniero per lo schermo, vero?
6: Circa 4 anni.
2: E vogliamo parlare un po' di Camus, dell'uomo Camus, del romanzo.
6: Beh, parlare dell'uomo Camus ci vorrebbe un'ora e mezza almeno, è vero?
2: Cosa rappresenta per Mastroianni un personaggio così importante in questo film?
7: Diciamo che è un ritorno ai primi amori. Questo anche perché, diretto da Visconti, il film è stato il mio maestro agli inizi della mia carriera.
8: Oh, poi c'è il film d'Antonioni che è andato molto bene.
9: Sì.
8: E con non so, che speranze hai tu?
9: Io nessuna.
0: Abbiamo visto questo Bersani in questa carrellata di interviste come bravo, Umberto, ad interpretare il sentimento popolare da una parte, ma dall'altra c'è questa cultura che poi è un po' la cifra della RAI delle origini, dei giornalisti della RAI delle origini, per cui poi di fronte sul set dello straniero con Visconti la domanda sul libro, sul romanzo di Camus, quindi comunque c'è cultura ma c'è anche questo gusto narrativo, c'è questa capacità di raccontare.
1: La bravura di Bersani è questa, quindi sapersi adattare al pubblico con cui sta parlando, quindi di non farti sentire superiore, quindi di parlare nemmeno a farlo apposta. Noi qui siamo al cinema dei piccoli, ecco, il cinema fatto per i bambini. Ecco, Bersani è stato per tutto un periodo il raccontatore anche per i bambini. Ha condotto la Domenica Sportiva, ha condotto il telegiornale, si occupava di cronaca, quindi inevitabilmente è un linguaggio trasversale che prende un po' tutti, grandi e piccoli.
0: Vediamo allora questo...
1: No, Alessandra, aspetta, prima di andare via, guarda, siamo al cinema dei piccoli, guarda che meraviglia, guarda che meraviglia il botteghino con tanto di piccola pedana per i bambini. Cioè il bambino saliva qui e ovviamente faceva il biglietto. Alessandro, io qui ci ho passato l'infanzia, questo è del 1934 ed era proprio il cinema, visto che di cinema parliamo, il cinema dei piccoli, il cinema per i bambini, per educare al cinema anche l'infanzia.
0: Totò.
2: Eh sì, dunque siamo andati alla via Santa Maria
10: Antesecola.
2: Ecco, dove è nato
10: Totò? Dove sono nato? E dove tu la mia prima giovinezza l'ho passata lì.
2: Sì.
10: In Rione.
2: Fino a che età?
10: Fine 20 anni, così, 18 anni, 19 anni.
2: Era un giovanottello?
10: Un giovanottello elegante, mi fidanzavo con tutte le ragazze del Rione.
2: Sì. No. Sai che abbiamo trovato la figlia di un fornaio che sta accanto al numero 107 che ha detto: "Dici d'incello, adesso vedrai, adesso...
10: Dici d'incello."
2: Sì, sì.
11: Dici d'incello, che sono la figlia del fornaio, rindovi che San Felice. La figlia del fornaio. Daniel fornaio. Si ricorderà. Si ricorderà. Sì, tanto e tanto.
2: Senta un po', principe, chissà di là nelle altre stanze avrà tutti i cimeli, i costumi, i cappelli, il tide, quello che portava.
10: Per carità, no? Ci mancherebbe altro. Niente di tutto questo.
2: Non hai costumi, non ha conservato
10: niente,
2: nulla.
10: Per carità, ho buttato via tutto. Ma ci mancherebbe altro. La mia casa, vedi, questa può essere una casa di un notaio, di un avvocato, di un medico, tutti quegli stracci, quella roba che appartiene a Totò.
9: Che differenza c'è tra lei e Totò, scusa?
10: C'è una grande differenza. Io sono De Curtis, lui è Totò. Lui fa il pagliaccio, il buffone, è un attore. Io no, io sono una persona per bene. Difatti, noi in casa non viviamo vicini e lui sta in cucina. Io mangio nella stanza pranzo, lui mangia in cucina. L'ho schiavizzato.
9: Insomma, lei vive alle spalle di Totò?
10: Io vivo alle spalle di Totò, lo sfrutto. Lui lavora e io mangio.
9: Ma le pare bello?
10: E come le pare bello? Si capisce?
9: Vabbè,
10: è ovvio, ovvio. È ovvio. A prescindere è ovvio.
5: Senta, De Curtis, per concludere, vogliamo andare di là in cucina a trovare il povero Totò?
10: Ma ci mancherebbe altro. Vada lei, non mi faccia confondermi con Totò, con quell'individuo. Io preferisco il cane a lui. Eccolo qua, questo si chiama Peppe.
5: Peppe?
10: Peppe è il mio peppone d'oro.
5: Senta, io preferisco Totò.
10: Vada, sa come? Lo vado a vedere. Vado a vedere.
12: Lei, Totò, come sta?
10: Buongiorno, sto bene, grazie. Come sto? Mangio in cucina. Chi l'ha mandato, lui? Quello lì, il principe?
12: Sì, sì, sì.
10: De Curtis. Buono quello, glielo raccomando. La fa mangiare in cucina col pappagallo e ci devo mettere solo 10 minuti. Disgraziato. Mi tiene sotto così, mi tiene. Questo mese non mi ha pagato nemmeno le marchette. Hai capito? Ma io ricorro ai sindacati, io. Mi raccomando, però, non dica niente, eh. Io l'odio. Odio.
0: Umberto, ci regali un tuo ricordo personale di Lello Bersani?
1: Noi ci siamo frequentati, anche abbastanza a lungo e ho preso praticamente l'ultimo suo periodo di quando poi è andato in pensione. Ci siamo frequentati grazie a un amico comune che era Claudio Ferretti, appunto un giornalista di grido, di rango, figlio di Mario Ferretti, colui il quale aveva inventato Un uomo solo al comando, la sua maglia è biancoceleste, il suo nome è Fausto Coppi. Era tutta la stessa generazione, era la famosa generazione della redazione Radio Cronache fondata da Vittorio Veltroni, che ha visto Bersani, Zavoli, Aldo Salvo, Mario Ferretti e potremmo andare avanti, la Lod, Gomes, insomma tante persone. Io ricordo che quando andò in pensione, una delle ultime ricordi che ho avuto di suoi, a parte l'eleganza formale, la cultura che dicevi, di cui parlavi tu all'inizio, no? La cultura, la grande cultura, questi giornalisti sono nati leggendo, scrivendo e poi andando in video, quindi la loro preparazione rem tenue et verba sequentur, no? Ho le cose in mano e le parole vengono da sé. E io ricordo che forse la cosa più grave per lui è andare in pensione, perché mi disse testualmente, eravamo a un funerale, figurati un po', mi disse: Broccoli, mi manca, a Ostia, perché lui vive a Ostia l'ultima parte della sua vita, Ostia è una località vicino Roma, sul mare, mi manca il lavoro, mi manca stare in mezzo alla gente, mi manca raccontarle queste cose. E questo dimostra la sua grandissima passione, che peraltro si vede nelle sue opere.
0: Bersani, lo abbiamo detto, si occupò di cronaca, la nera, la cronaca mondana, lo sport, e si occupò anche di musica, seguì molte edizioni del Festival di Sanremo, abbiamo l'intervista a Lucio Battisti firmata da lui, e sappiamo che l'intervista a Lucio Battisti è una rarità.
13: Dunque Battisti, abbiamo un piacere che lei è venuto qui da noi. Senta, volevamo farle subito una domanda: come mai nelle sue bellissime canzoni, lei ne ha in classifica due, Anna e Io e Te da Soli, poi è l'autore di Insieme, la canzone di Mina. Come mai nelle sue canzoni lei interpreta sempre un poco il ruolo, il personaggio, attraverso le parole di Mogol, vero? Il personaggio dell'uomo triste, dell'uomo amaro, dell'uomo sconfitto.
14: Insomma, questo qui, come bisognerebbe chiederlo un po' a Mogol, effettivamente, perché è lui che scrive le parole. Certamente io condivido questa atmosfera delle sue parole e la canto così, insomma, con la convinzione, con la massima convinzione.
0: C'è un servizio di Bersani, 1967, Festival di Sanremo, Suicidio di Luigi Tenco, che non andò in onda, un po' come la storia della Sophia Loren dell'Oscar, però per motivi poi diversi, Umberto.
1: Sì, in margine appunto alla famosa stanza 219 dell'Hotel Savoy, della Dependance, dove Tenco si toglie la vita. Questo è un altro esempio di grandissimo giornalismo, secondo me, perché il modo di raccontare di Lello Bersani è un modo di raccontare dove si sente che ha una passione, non quello che è accaduto, ma nel poterlo comunicare bene a chi ci sta ascoltando. Non va in onda perché The Show Must Go On, si dice, no, non poteva andare in onda, non poteva fermare il Festival di Sanremo. E lo stesso Mike Bongiorno, quando aprì la serata successiva al suicidio di Tenco, fece quasi finta di nulla, insomma, quindi bisognava evitare di parlare di questo suicidio.
15: Non avrei mai immaginato di avere un'esperienza del genere ad un Festival della Canzone. Non si può arrivare a questo punto. Tenco, con il suo gesto, ha dato uno schiaffo a tutto un mondo. No, non è perché è stato escluso, perché la sua canzone non ha vinto. È qualcosa di più profondo, indubbiamente, ma non sta a noi giudicare. Sta a noi fare soltanto della cronaca. È successo alle 2:15, noi stavamo ancora in smoking, al casino. C'erano delle discussioni, indubbiamente, chi aveva perso, chi aveva vinto. Poi improvvisamente è giunto un suo amico, stravolto. Ha avvisato tutti, è stata una corsa di decine di macchine a piedi, in macchina qui all'Hotel Savoia, abbiamo trovato la hall già piena, la tragedia era compiuta da pochi minuti. Ci siamo precipitati giù nella dépendance, dove era Tenco, alla camera 219, vicino alla camera di tanti di noi, stavamo lì. È intervenuta la polizia, la camera è chiusa, non abbiamo visto niente, ci siamo guardati bene da entrare con la macchina da presa. Cosa vi devo dire? Si discute ancora nella hall adesso, sono le 5 del mattino. Si discute perché l'ha fatto. Si discute se il Festival di Sanremo debba proseguire domani o meno. Molti amici, molti nomi sono stati intervistati dai colleghi radiocronisti poco fa, che hanno fatto un servizio immediato su questa tragedia. A me manca il coraggio di interpellare chiunque, nessuno è più in grado di parlarne. Adesso, mano a mano che il tempo passa, ci rendiamo conto che è una tragedia assurda, ma purtroppo è una tragedia accaduta qui al Festival di Sanremo, vi rendete conto? Un festival di canzoni, un festival di note musicali, di gorgheggi, un festival che dovrebbe essere un festival gioioso, di melodie, di musiche. Signori, questo gesto assurdo, sì, del caro Tenco, era un amico di tutti noi, non era il cantante Luigi Tenco, era un amico, era un semplice. Questo gesto assurdo condanna tanta gente, condanna tanti di noi che facciamo parte di un determinato mondo moderno di oggi, un mondo che ci ha presi e non ci lascia più.
0: Umberto, Cannes, Taormina, Venezia, Bersani diventa nell'ultima parte poi della sua, diciamo, carriera professionale il cronista appunto di cinema della RAI. Però non è il solo, c'è, lo dicevamo anche prima, c'è anche Carlo Mazzarella che ha uno stile diverso, ma c'è la rivalità tra loro due?
1: Ma guarda, c'è la rivalità, innanzitutto c'è una grandissima differenza. Perché Bersani è un giornalista preparato che parla di cinema. Mazzarella viene dal cinema, perché Mazzarella ha fatto anche l'attore.

0: ha fatto anche l'attore. E c'era ovviamente una bella rivalità, però possiamo dirlo, ma magari ce ne fossero, magari ce ne fossero di persone così preparate, così attente al linguaggio cinematografico, così chiare nella loro esposizione.
1: Sai che divenne così popolare Lello Bersani che il solito Alighiero Noschese gli dedicò un personaggio.
0: Eh sì, era il disgraziere, perché dava notizie cupe. Un'imitazione divertentissima in pochissimi secondi, perché gli autori erano in grado di scrivere cose intelligenti in pochi secondi.
2: Interrompiamo il programma per comunicarvi una notizia importante e drammatica. Drammatico incidente sull'autosole. A causa di un colpo di sonno del conducente, un autotreno carico di formaggi entrava in collisione con un secondo autotreno carico di pere. I formaggi e le pere trasportate dai due automezzi invadevano congiuntamente la sede stradale. La polizia provvedeva a bloccare la zona per non farlo sapere ai contadini. Scusate per l'interruzione, riprendiamo il programma interrotto. Sì? Non si lamentano vittime.
0: Alighiero Noschese di San Giorgio a Cremano, lo stesso luogo dove è nato Troisi, guarda un po'.
1: Troisi è uno degli intervistati di Lello Bersani, non poteva mancare Troisi. 1989, Scola, film si chiama Splendor, Umberto, un po' una metafora del, diciamo, del cinema, del tramonto del cinema, delle sale del cinema.
0: È la metafora di Ettore Scola, oltretutto siamo nel meridione, no? San Giorgio a Cremano, Scola, anche lui è campano. Stanno vivendo la percezione di un cinema che sta andando verso il tramonto. Del resto Scola ci ha abituato a tutto questo, pensiamo a una giornata particolare, pensiamo a C'eravamo tanto amati, pensiamo a Splendor, dove Mastroianni, un grande leone, e un Troisi che scherza come se fosse lui il pater di Mastroianni.
3: Ma io guardo, come Mastroianni devo dire che fino a questo momento, cioè lui è, io vedo che è un po' emozionato con me, insomma, chiaramente, sai, sta con me, però io cerco di aiutarlo, insomma, sai, dico, ma no, figurati, vado a pigliare così proprio sulla mano, dico, ma Marcello, vieni con me, insomma, lui lo faccio sentire che sta con uno normale, come tutti qua, e lui si sta sciogliendo così, piano piano.
4: Ma ogni tanto non lo capisco, ma in linea generale mi ci trovo bene.
5: C'è l'interprete.
4: Mi fa anche rabbia, perché parla questa lingua misteriosa, bellissima, e poi magari sembra che dice delle cose eccezionali, io cretino non le capisco, però, capito?
5: Il regista ci ha detto qualcosa del film, ma naturalmente c'è poco da raccontare, non c'è la storia, anzi è una storia meravigliosa, come la vita è meravigliosa di Fancapra, il manifesto, come è meraviglioso e deve essere ancora meraviglioso il cinema.
4: Hai fotografato l'ingresso di questo cinema, talmente esaltante che mi pare che non si debbano avere gravi preoccupazioni, ecco, su quello che sarà il futuro del cinema.
1: Siamo arrivati alla fine della puntata. Questa volta, Umberto, ci salutiamo, diciamo, con un video un po' particolare.
0: Lo ricordo perfettamente, era Bersani a Taormina, si premiava il teatro, il biglietto d'oro per tutti gli spettacoli teatrali che avevano fatto un grande incasso. Ospite d'onore Edoardo De Filippo. Siamo nella metà di settembre del 1984. Edoardo De Filippo lascia un'intervista, una dichiarazione storica, che è l'ultima sua intervista. Ci sono da notare due cose: la preveggenza e l'eleganza di De Filippo e l'eleganza di Lello Bersani, che,
1: il passo indietro,
0: che fa il famoso passo indietro. Mi vengono i brividi a ripensarci, perché ero in quella manifestazione da spettatore, invitato, vedere Edoardo, ma vedere l'eleganza di un Bersani che non si mette in prima linea.
6: Fare teatro sul serio significa sacrificare una vita. Sono cresciuti i figli, non me ne sono accorto. Meno male che mio figlio è cresciuto bene. E io devo a lui il resto della mia vita. Lui ha contraccambiato in pieno. Scusate se io faccio questo discorso e parlo di mio figlio. Non ne ho mai parlato.

ma il cuore ha tremato sempre, tutte le sere, tutte le prime rappresentazioni, e l'ho pagato. Anche stasera mi batte il cuore e continuerà a battere. Anche quando si sarà fermato.

Cielo sereno poco nuvoloso al mattino sulle regioni settentrionali, poi nel corso del pomeriggio aumenta la nuvolosità sulle aree alpine e prealpine, con la possibilità di isolati temporali. Una giornata soleggiata e con temperature elevate, quella al centro Italia, qualche velatura al pomeriggio, ma con scarsa possibilità di piogge. Ci spostiamo al meridione, una giornata con tanto sole, qualche velatura sempre nel corso del pomeriggio, la possibilità di isolati temporali sui rilievi della Calabria. Nelle aree interne della Sicilia al pomeriggio saranno possibili degli isolati acquazzoni, mentre il tempo sulla Sardegna rimane stabile e soleggiato, una ventilazione che resta in prevalenza nord-occidentale. Temperature per domani ancora elevate, valori massimi attesi attorno ai 37-39 gradi.

0: alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Ma il tempo si sposta.

L'Italia prenderà i prestiti Safe per la difesa. La Camera nega l'acquisizione delle chat di Delmastro. Tensione in aula, protesta delle opposizioni. Droni con esplosivo sull'aeroporto di Lipsia. Scenario di attacco ibrido. È un nuovo livello di minaccia per la sicurezza, dice il ministro dell'interno tedesco. Iran apre colpi duri. Teheran, Stati Uniti inaffidabili. L'esercito israeliano bombarda ancora il Libano. Accordo per il risarcimento fra l'azienda ospedaliera Cuore a Napoli e prosegue il processo penale. L'ondata di calore non dà tregua, temperature sopra la media in gran parte d'Europa, in Italia 27 città da bollino rosso oggi su 27 monitorate. Europei di nuoto, bis sul primo gradino del podio per Ginevra Taddeucci, regina di Parigi, insieme a Chiara Pellacani, quattro ori da leggenda nei tuffi.

0: In diretta su Rai News 24, in apertura di questa edizione dell'Una del nostro giornale, la giornata parla nella maggioranza sulle spese per il riarmo e l'utilizzo dunque del fondo europeo SAFE e le proteste delle opposizioni sul no dell'Aula all'utilizzo delle chat di Delmastro. Alberto Gioffreda.
1: Difesa divide, la giustizia unisce. Il centrodestra supera la prova dello scostamento di bilancio. Il Parlamento dà il via libera al governo per attivare la clausola di salvaguardia prevista dall'Unione Europea per poter derogare ai vincoli di deficit in tema di energia e spese militari. Ma su questo punto ritorna a galla la diffidenza della Lega sul SAFE. Il partito di Salvini chiede e ottiene il vincolo delle risorse da usare solo per sistemi difensivi e di sicurezza nazionale.
2: Ci sono sensibilità differenti, noi abbiamo premuto ovviamente l'acceleratore sul fatto che andassero valutati bene gli strumenti legati al finanziamento per le eventuali spese per la difesa.
1: A venire in soccorso invece del campo largo è il regolamento della Camera che evita la conta interna, la risoluzione unitaria, ma la restrizione del non un euro per le spese militari avrebbe potuto far emergere il mal di pancia all'interno del Partito Democratico alla Riformista, che infatti vota sì alle risoluzioni di Italia Viva e Più Europa favorevoli al SAFE. E la linea che sembra prevalere è quella di Verdi e Sinistra e 5 Stelle.
3: Guardate che il nostro no al riarmo non nasce, non è frutto di una posizione, di una contrapposizione polemica. No. Di governo e progetto progressista significa una vera alternativa alla politica del riarmo che state perseguendo.
1: Gli schieramenti si ricompattano sulla richiesta avanzata dalla Procura di Roma di utilizzare le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e l'imprenditore Caroccia. Passa il no all'autorizzazione, fortemente voluto dal centrodestra.
4: Grazie a Giorgia Meloni, quel 41 bis che qualcuno voleva togliere è stato ripristinato. Grazie a Giorgia Meloni, Matteo Messina Denaro è stato arrestato. E a voi non interessa nulla di Andrea Delmastro delle Vedove. Voi lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
1: Diniego che arriva anche da Futuro Nazionale, a favore dell'utilizzo delle chat invece tutte le opposizioni in protesta.
5: Chiediamo di votare a favore dell'autorizzazione. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo.
0: Altro dossier al centro dell'agenda dei partiti, la legge elettorale. Il centrodestra trova l'intesa sull'introduzione delle preferenze. Al Senato presenterà lo stesso emendamento della Camera con una sola modifica per rafforzare maggiormente l'alternanza di genere. A differenza di quanto avvenuto alla Camera, dove l'emendamento sulle preferenze è bocciato dall'Aula con voto segreto, era stato sottoscritto solo da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Al Senato il centrodestra, quindi con le firme di tutti i partiti della coalizione. Su energia e difesa l'Italia rispetta gli impegni, ha sottolineato la Premier Meloni che a Palazzo Chigi ha ricevuto i vice Tajani e Salvini e i leader di Noi Moderati Lupi per un confronto prima della pausa estiva. Gabriele Martelloni.
6: La decisione di fatto era stata presa da Giorgia Meloni subito dopo l'ok di Bruxelles a estendere all'energia la deroga al patto di stabilità per la difesa, ma il confronto con gli alleati sull'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia è proseguito fino all'ultimo e la questione, a quanto si apprende, è stata affrontata anche nel vertice a Palazzo Chigi di martedì che ha sbloccato le coperture per la proroga al taglio delle accise. Da una parte per la Premier resta la necessità di tenere fede agli impegni presi in ambito NATO sulle spese militari che orientano anche la futura adesione ai prestiti SAFE dell'Unione, sebbene in misura ridotta rispetto a quelli prenotati un anno fa. Dall'altra, l'esigenza di dare un nuovo segnale sul capitolo energia, anche se la flessibilità europea ottenuta dall'esecutivo non potrà essere usata per i possibili prossimi sconti sui carburanti. La Presidente del Consiglio è consapevole di quanto la difesa sia una questione sensibile nel dibattito dentro e fuori la maggioranza e sceglie di non intestarsi la mossa del governo, ufficializzata in Parlamento da Giorgetti. La linea rimane quella esposta dopo il summit dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. L'Italia rispetterà gli impegni, ma in modo sostenibile e stabilendo modi, tempi e priorità con gli investimenti, altro punto centrale per Meloni, che dovranno restare in Italia.
0: Adesso veniamo al Medio Oriente, in particolare al conflitto tra Iran e Stati Uniti e Israele.

0: Israele. Iran e Oman avrebbero raggiunto un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz, che è al centro del conflitto, e anche sulle rotte commerciali. Si parla di un possibile pedaggio in entrata. La corrispondente Anna Mazzone.
1: Il Ministero degli Esteri iraniano dice che sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto, un'intesa con gli Stati Uniti anche per la fine della guerra, ma Teheran continua a negare le trattative in corso con Washington. L'accordo siglato con l'Oman sarebbe molto favorevole per l'Iran. Ci sono dei punti importanti, almeno tre: una divisione delle rotte, le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana mentre quelle in uscita attraverserebbero la rotta omanita, il meccanismo per la regolamentazione di Hormuz sarebbe provvisorio e resterebbe in vigore dai 2 ai 4 mesi per permettere tra l'altro lo sminamento di Hormuz e una tregua per la riapertura dei colloqui sul programma nucleare. Infine l'Iran si riserverebbe comunque la possibilità di essere informato dall'Oman dei transiti anche in uscita, mantenendo di fatto il controllo su Hormuz attraverso i Pasdaran.
0: Andiamo negli Stati Uniti. Trump rilancia l'accordo, promette colpi duri in caso di mancata riapertura di Hormuz. Ha detto: preferisco l'intesa, non voglio uccidere. Gli Stati Uniti non sono affidabili. Attacca invece il regime degli Ayatollah. In serata da Las Vegas Trump ha aperto ufficialmente il fronte delle elezioni di metà mandato dopo la vittoria di El Sayed alle primarie democratiche in Michigan. Da New York l'inviato Nico Piro.
2: Trump è impegnato in un viaggio nell'ovest del paese, da Los Angeles oggi a Las Vegas. È un viaggio che serve da un lato a raccogliere fondi per le elezioni di medio termine per i repubblicani. Le elezioni di medio termine sono vicinissime, a meno di 100 giorni di distanza temporale. Serve anche a convincere almeno una parte di quel 69% di americani che ritiene che la situazione dell'economia sia non buona. Trump sta parlando in un casino a Las Vegas, davanti anche a una base importante. Trump rivendica per esempio gli sgravi fiscali, zero tasse sulle mance, che sono fondamentali per l'industria del divertimento, la ristorazione, che ha la sua capitale a Las Vegas. Nel corso di questo suo intervento Trump sinora ha elencato tutti i suoi grandi successi alla sua amministrazione, ha srotolato l'elenco dei nemici: il Canada che ci ha derubato con le tariffe, i democratici che hanno scatenato l'inflazione e da ultimo El Sayed, il candidato democratico che ha vinto le primarie democratiche in Michigan. Trump l'ha definito un perdente, pur avendo vinto, un comunista, uno che odia gli ebrei e Israele. E poi sull'Iran ha detto che ha ribadito quello che dice da giorni: vogliamo un accordo, l'Iran vuole trattare, preferisco un accordo piuttosto che uccidere persone.
0: A Roma i colloqui diplomatico-militari tra Israele e Libano, che proseguiranno fino a domenica. Intanto l'esercito israeliano è tornato a bombardare proprio il paese del Libano. Da Gerusalemme il corrispondente Giovanni Battista Brunori.
3: Un nuovo avviso di evacuazione urgente viene diffuso in queste ore dall'esercito israeliano nel villaggio di Al-Mansouri, nel sud del Libano, dove proseguono i raid contro gli Hezbollah. Colpito il distretto di Bin Jbeil, almeno un morto e 11 feriti. In questo clima, nella base italiana UNIFIL di Shama, si è svolto il passaggio di consegne tra la brigata Pozzuolo del Friuli, che ha assunto il comando del settore ovest di UNIFIL, e la brigata Sassari, che ha concluso il suo mandato. Un contingente che, nonostante i rischi elevati, ha affermato il comandante di UNIFIL, generale Abagnara, ha continuato la sua opera umanitaria a favore dei civili e a cooperare con le forze armate libanesi. A Roma, intanto, nonostante un'interruzione momentanea dovuta a sviluppi sul campo, proseguiranno anche domani colloqui diretti tra autorità libanesi e israeliane con la mediazione americana. Dell'importanza della stabilità del Libano, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato con il suo omologo iraniano Araghchi, mentre ai negoziatori israeliani, libanesi e mediatori americani, il ministro Tajani ha assicurato l'impegno dell'Italia a favore del dialogo e della stabilità regionale.
0: Il conflitto russo-ucraino a Kiev sta cercando di riprendersi dai durissimi attacchi russi degli ultimi giorni, in particolare l'ultimo in ordine di tempo, con decine di missili balistici che ha

0: ha provocato almeno 17 morti, decine di feriti, mentre le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione della città di Kramatorsk. Da Kiev l'inviata Carlotta Macerollo.
1: All'interno abbiamo trovato solo materiale da costruzione, niente di militare.
2: Sergei respira un'aria acre che sa di fumo. È stanco ma continua. Lavorava a Bakhmut, ma quando la città fortezza è caduta in mano russa, si è spostato a Kiev. In queste settimane è attaccata di continuo con missili balistici, in un momento in cui l'Ucraina è a corto di difese aeree. Decine di missili, nessuno è stato intercettato. Zelensky esorta gli alleati ad accelerare le consegne, ma Trump respinge le richieste del presidente ucraino per carenza di scorte. Il bilancio delle vittime è in aggiornamento. 8 persone sono morte in una stazione ferroviaria, lavoratori che, finito il turno serale in uno dei tanti capannoni della zona di Brovary, sobborgo a nord di Kiev, stavano tornando a casa. Sono arrivati prima i missili, che i militari, senza farsi vedere in volto per ragioni di sicurezza, raccolgono per capirne la provenienza. Nessuno vuole parlare, hanno tutti paura, ma non Sergei, che da vigile del fuoco conosce bene il rischio dei doppi attacchi che prendono di mira proprio i soccorsi.
1: Conosciamo la situazione, ma andiamo avanti. Sono preoccupato per l'evacuazione di Kramatorsk nel Donetsk. Spero che non venga ridotta come la mia Bakhmut.
0: Adesso parliamo anche di quanto avvenuto in Germania. L'allarme per il rinvenimento di un drone carico di Semtex, un esplosivo per attentati terroristici, nello scalo di Lipsia, in prossimità di 2 aerei cargo ucraini di attacco ibrido. Ha parlato il ministro dell'interno tedesco, che ha innalzato il livello di minaccia. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
3: Un drone armato con un ordigno artigianale contenente 800 grammi di Semtex, plastico utilizzato in ambito militare. È stato trovato accanto a un Antonov ucraino. L'aeroporto di Lipsia è anche uno snodo per il materiale militare destinato a Kiev. Trasporti che vengono operati per conto della NATO anche dagli aerei ucraini. A intercettarlo a mani nude mentre volava bassissimo è stato un lavoratore dello scalo rimasto illeso. Il detonatore era per fortuna difettoso. A rendere innocuo il velivolo senza pilota un robot. Lo scalo è rimasto chiuso 2 ore di notte, poi i voli sono ripresi normalmente. Ma si indaga anche su un altro incidente. La difesa antidroni ha infatti avvistato 2 velivoli senza pilota. Uno di questi potrebbe aver colpito un aereo diretto a Lipsia, ma dirottato su Hannover durante la chiusura dello scalo. Per gli analisti un episodio che potrebbe fare parte della guerra ibrida russa nei confronti dell'Europa. Le indagini sono state affidate agli investigatori specializzati in terrorismo.
0: Adesso andiamo in Messico per immagini scioccanti dell'omicidio di un influencer seguito da 600.000 follower. È stato ucciso mentre stava realizzando una diretta in streaming su un TikTok davanti a un fast food, e in effetti si è trattato di un'esecuzione. A sparargli sono stati 2 individui che si sono avvicinati in motocicletta con i volti coperti dai caschi. La diretta è stata ovviamente interrotta e il filmato rimosso dalla piattaforma. L'influencer aveva 25 anni, si chiamava Cesar Gastelum, era diventato famoso per i suoi sketch comici. E sono almeno una decina gli influencer assassinati a causa delle faide tra cartelli messicani del narcotraffico. Culiacán, dove è avvenuto questo omicidio, è la capitale dello stato di Sinaloa, epicentro di una sanguinosa guerra tra bande criminali. Siamo in diretta ora con la nostra rassegna stampa in studio Domenico Di Cesare.
4: Bentrovati alla rassegna stampa di Regnosa 24. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera. Bagarre in aula su Delmastro. Roma chiederà alla UE di spendere 36 miliardi per energia e difesa. Poi ci sono i fondi safe, i paletti imposti dalla Lega. Mentre alla Camera sull'utilizzo delle chat c'è la protesta delle opposizioni, preferenze, l'intesa nella maggioranza sull'emendamento. E poi al centro pagina il caldo record, il Po scende a quota meno 8,4 metri, al nord non piove da 3 mesi e il termometro accarezza i 40 gradi, oggi il giorno più caldo, il Mar Tirreno a 32 gradi. Di spalla i conflitti, Hormuz c'è, cioè l'intesa, Iran, Oman e in Lipsia, in Germania, il drone bomba trovato accanto a un cargo ucraino. E poi fondo pagina la doppietta di Ginevra, dopo loro l'oro nei 10 chilometri, arriva anche l'oro nella 5 chilometri. La Repubblica, i segreti di Del Mastro, la destra vota contro la consegna ai PM delle chat dell'ex sottosegretario con il ristoratore di Camorra, il governo chiede alla UE 35 miliardi per difesa ed energia, tensioni nelle coalizioni sull'uso dei fondi. Al centro pagina il socialista Propal, nome El Sayed, la scelta dei Dem nel Michigan, si avvicinano le elezioni di metà mandato che si terranno negli Stati Uniti a novembre. Di spalla paura a Lipsia, drone esplosivo sui cargo per Kiev, attacco ibrido, un nuovo livello di minaccia e poi ancora l'accordo Iran e Oman su Hormuz, hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto. L'intesa non è ancora definitiva ma può portare a una tregua. Teheran annuncia le coordinate geografiche, sono state approvate e mette in guardia gli Stati Uniti, terze parti non ostacolo il processo. Taglio basso, l'analisi sull'Ilva, mezzo secolo di decisioni rinviate e promesse tradite. Il Messaggero ancora sul caso Del Mastro, no all'uso delle chat, bagarre in aula, il Movimento 5 Stelle sventola cellulari, Schlein dice non nominate più Borsellino, Nordio lo difende, nei telefonini c'è un'intera vita. Si va anche verso le primarie nel campo largo con Conte definito pacifista, punta su CGL e cattolici, né alle politiche né nelle città, invece Meloni che avverte i vice, noi mai con Vannacci. Ora l'accordo su Hormuz e poi il caldo senza fine, Italia tutta rossa, oggi è attesa la giornata dei record. Nel taglio basso la famiglia nel bosco, separati da 9 mesi, scrive Sonia Paglia, racconta il trauma di uno dei bimbi, morsi e gesti autolesionistici, segno di forte disagio. Domani la destra sotto scacco di Del Mastro, Meloni non parli più di Borsellino, la maggioranza salva l'ex sottosegretario e nega alla procura di Roma le chat con il prestanome del clan. Schlein dice la Premier non citi il giudice, campo largo compatto, ma sul riarmo l'alleanza traballa ancora. L'altro titolo del domani, non solo Mamdani, il sindaco di New York, il voto in Michigan scuote i Dem, USA, un socialista in corsa per il Senato, si chiama El Sayed. Il Fatto Quotidiano, le urgenze della difesa, altri 22 miliardi e Del Mastro, la destra butta soldi in armi e copre i suoi, scrive il Fatto. Nel taglio alto Hormuz, l'intesa Iran-Oman e invece a Kramatorsk, ucraini in fuga. La Stampa apre invece sul giorno del caldo record, forse l'unico quotidiano a scegliere questa apertura, bollino rosso in tutte le città, frana Cervinia, ghiacciai in agonia, si sciolgono a velocità doppia, energia il rischio approvvigionamento, tagliati i rifornimenti, la Francia dimezza le vendite all'Italia. E poi sui carburanti il taglio delle accise non convince gli industriali, parliamo dei 17 centesimi fino al 25 agosto soltanto sul gasolio e non sulla benzina. E poi nel taglio alto due foto notizie, quella il voto alla Camera, all'uso delle chat, c'è cioè Del Mastro caos in aula, quindi c'è la foto notizia con la protesta delle opposizioni e poi il giallo all'Ipsia del drone bomba. Di spalla il conto da 36 miliardi energia e armi, fuoco amico leghista su Giorgetti, l'Italia presenta il conto all'Europa, vale 36 miliardi di euro la richiesta di flessibilità avanzata da Roma per finanziare nel prossimo triennio le spese per energia e armi. Giorgetti chiede una deroga al patto di stabilità pari allo 0,6% del PIL per l'energia e dello 0,9% del PIL per la difesa, che vale 22 miliardi. Nel taglio basso invece una triste storia, l'addio di mamma Delfino alla Cucciolo e poi lo schianto di SpaceX, la corsa alla Luna e i rifiuti spaziali. Un pezzo del razzo SpaceX Falcon 9 lungo 14 metri e pesante 4 tonnellate si è schiantato sul suolo lunare a 8.700 km orari. Il giornale sceglie invece di aprire ancora sul caso del Covid. Conte nel mirino della NATO. Durante la pandemia l'Italia fece accordi sulle mascherine con Russia e Cina senza avvisare il quartier generale atlantico. Riformista ancora su Conte, i nodi al pettine, no al riarmo e astensione su Tortora, il PD si piega al Movimento 5 Stelle, i riformisti Den insorgono contro la deriva contiana, Fassino dice ambiguità inaccettabili su Ucraina e difesa. Chiudiamo con il Tempo, ancora Conte caccia all'uomo mascherato. E per la rassegna stampa è tutto.
0: Grazie, è stato raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi di Napoli in seguito alla morte del piccolo Domenico. Ricorderete il bambino di 2 anni che è deceduto il 21 febbraio scorso dopo aver subito il trapianto di un cuore danneggiato a dicembre 2025. Alessia Meloni.
5: È stato raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi per la morte del piccolo Domenico.
6: Siamo molto soddisfatti, la famiglia è felice, Patrizia è felicissima di non dover affrontare un processo civile che si sarebbe affiancato a quello penale, quindi non dover affrontare un ulteriore strazio, la cifra è congrua e soddisfacente. E niente, questo è un mattone che si aggiunge al castello di giustizia che stiamo provando a creare. Ora potremo concentrarci soltanto sul procedimento penale che ci
5: verrà. Dal punto di vista penale a che punto siamo?
6: L'11 settembre c'è l'udienza per l'incidente probatorio. L'11 settembre stesso ci sarà il riesame che è stato proposto da Oppido e Bergonzoni contro la loro misura cautelare, contro la misura dell'interdizione che gli è stata combinata. E quindi andiamo avanti, ci auspichiamo che per fine anno o inizio anno nuovo inizi il processo.
5: Dal punto di vista della costituzione di parte civile nel procedimento penale, l'accordo di oggi cambia qualcosa?
6: Non cambia niente, saremo presenti all'interno del procedimento penale costituiti parte civile.
0: E sale a 7 vittime il bilancio dell'incidente avvenuto domenica scorsa sulla superstrada Terni-Rieti. Proseguono le indagini della Procura di Terni sulle cause che hanno provocato lo scontro frontale tra il camper e il pullman di linea. Elisa Marioni.
7: Si è spento dopo un ricovero durato 3 giorni Massimiliano Cherubini, 58enne romano, che da domenica pomeriggio lottava tra la vita e la morte all'ospedale di Perugia. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. Era arrivato al Santa Maria della Misericordia con un gravissimo trauma cranico dopo essere stato estratto dal pullman coinvolto nel frontale con un camper sulla superstrada Terni-Rieti. È salito così a 7 morti il bilancio della strage. L'uomo era nel bus navetta con la moglie Stefania Laurenzi, anche lei deceduta, per una gita alla Cascata delle Marmore con le 2 figlie di 21 e 27 anni, trasportate prima in codice giallo all'ospedale di Rieti e poi trasferite a Perugia, dove sono assistite dagli psicologi. Restano orfane di entrambi i genitori, così come i figli di Paolo Cosci e Graziella Baldini, i coniugi di Massa Carrara, ai quali venerdì verrà dato l'ultimo saluto. Per i funerali dei conducenti di autobus e camper, Federico Romualdi e Giampiero Colasanti, morto con la compagna Daniela Bellanca, si attenderà il nulla osta del magistrato. Oggi sui loro corpi è stata eseguita l'autopsia che ha confermato il decesso per gravissimi traumi dovuti all'impatto. Per chiarire cosa abbia portato il camper a invadere la corsia opposta nell'indagine per omicidio stradale plurimo coordinata dalla Procura di Terni, si attendono i risultati dei test tossicologici e l'acquisizione della scatola nera del bus navetta. La dinamica, già chiara dai rilievi della polizia stradale, è stata confermata dal video di una dashcam di un'auto non coinvolta nell'incidente.
0: L'emergenza ai campi Flegrei, la protesta dei cittadini, servono interventi urgenti e mirati. Oggi l'informativa del ministro della protezione civile Musumeci alla Camera, ieri l'incontro del ministro dell'interno Piantedosi con i sindaci e una delegazione di cittadini, l'inviato Stefano Corradino.
8: Assicurare innanzitutto un tetto agli sfollati, qualsiasi esso sia.
9: Mettere in sicurezza sia il territorio, la parte naturale, quindi i costoni, cioè mettere in sicurezza gli stabili.
10: Aiuti economici veri e tempestivi agli sfollati, messa in sicurezza del territorio. Sono queste le priorità dei cittadini colpiti dal sisma di venerdì scorso. In tante si sono ritrovati nella piazza centrale di Pozzuoli per manifestare le loro proteste e le loro proposte alle istituzioni nazionali.
11: A bloccare tutto affinché sia data dignità a tutte le
10: E in prefettura a Napoli è arrivato il ministro dell'interno Piantedosi, che ha incontrato i sindaci e alcuni cittadini in rappresentanza degli sfollati e ha parlato delle priorità.
12: Come garantire una riprotezione delle persone attraverso formule come il contributo all'autonoma sistemazione, quindi renderla anche più accessibile.
10: 100 milioni sono i primi soldi stanziati, ma è improbabile che siano sufficienti.
12: 100 milioni è una dotazione di una qualche importanza. Sicuramente se ne serviranno di più, saranno fatte le valutazioni a tempo debito.
10: 800 persone sfollate, 400 case, 13 scuole e 14 chiese dichiarate inagibili. Un'emergenza, affermano i cittadini, a cui servono risposte immediate e concrete.
13: Noi all'improvviso siamo rimasti senza casa, non abbiamo assistenza e ora siamo così. In attesa di non sappiamo cosa. Noi in autonomia non possiamo mai ristrutturare queste case che hanno subito grossi danni.
0: È stato fermato con l'accusa di femminicidio a Torino l'ex compagno di Daniela Mobile, la donna di 36 anni, trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento. L'uomo di 45 anni è accusato anche di occultamento di cadavere. Alessia Mari.
14: Tristezza. Si è lottato tanto per avere un po' di parità, ma l'uomo fa fatica. Come si dice? Quando ami, se è, lasci andare la persona, perché tanto non ha senso.
15: Che potesse essere un femminicidio quello di Daniela Florea, la 36enne rumena ritrovata morta, avvolta in un lenzuolo nel suo appartamento di via Paesiello a Torino il 20 luglio, nel quartiere si mormorava già. Molti già facevano il nome dell'ex compagno. Ora Daniel Trandafir, 45 anni, rumeno anche lui, è stato arrestato con l'accusa di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato ritrovato in decomposizione, nascosto nel cassone del letto. Il delitto commesso probabilmente la notte tra il 9 e il 10 luglio, data da cui nessuno aveva più notizie della donna. L'autopsia ha rilevato trauma cranico e compressioni violente di bocca e collo compatibili con una morte per asfissia.
16: In questi giorni sul portone della casa di Daniela si sono accumulati fiori, messaggi, le parole di un'amica e anche il ricordo delle colleghe dell'ospedale Regina Margherita, dove Daniela lavorava per una ditta di pulizie.
15: L'ex compagno, già indagato, aveva finora negato le accuse, ma era caduto in contraddizione sugli ultimi momenti trascorsi con la donna. Secondo testimoni, non accettava la fine della relazione con Daniela e continuava a controllarla con telefonate e messaggi. Il giorno del ritrovamento del corpo, l'uomo era con il loro figlio, un bimbo di 6 anni. Daniela lo aveva portato a vivere con sé dopo la separazione. Il piccolo da allora è affidato a una comunità su disposizione della Procura dei Minori.
0: Oggi è il giorno dei record per quanto riguarda il caldo. 27 città su 27 monitorate dal Ministero della Salute avranno il bollino rosso. Non è mai accaduto. Caldo e afa permarranno sulla nostra penisola almeno fino a Ferragosto. Matteo Parlato.
17: Per il caldo, 27 bollini rossi su 27 città monitorate. Siamo alla quarta ondata di calore dall'inizio dell'estate e quindi la quarta volta che l'anticiclone subtropicale africano si posiziona sul nostro paese, che un tempo era conosciuto per avere un clima temperato, mentre oggi sono normali temperature di 4-5 gradi oltre la media stagionale, temperature che si misurano tenendo conto dell'ultimo trentennio. Temperature record anche sulla superficie del mare, con 30 gradi a Napoli e Venezia. Il processo di tropicalizzazione del Mediterraneo procede spedito, così come cresce indisturbata la percentuale di anidride carbonica nell'atmosfera. Questo gas, frutto della combustione di petrolio, metano e carbone, aumenta l'effetto serra e fa crescere le temperature medie. Con il caldo aumentano anche gli incendi. Secondo l'ultimo report del WWF, dall'inizio del 2026 sono stati 70.000 gli ettari bruciati, con un incremento del 133% rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Infine, con l'aumento delle temperature anche in quota, il permafrost nelle montagne si scioglie, producendo crolli e frane, come quella caduta dalla parete sud del Cervino, sul versante italiano della montagna.
0: Ora gli europei di nuoto. Ginevra Taddeucci vince anche la 5 km in acque libere dopo l'oro nella 10 km, 4 invece gli ori per Chiara Pellacani. Il servizio di Nicola San Giorgio, al termine la rassegna stampa serale di Francesca Biagiotti, noi torniamo alle 2.
18: Una giornata senza medaglie per gli azzurri, e il fatto che faccia notizia rende l'idea di quanto bene stiano facendo i ragazzi di Oscar Bertone in questo europeo parigino. Nel sincro misto dalla piattaforma Raffaele Pelligra e Sara Jodoin Di Maria non riescono a trovare la chiave giusta per accendere il loro sincronismo in una gara in cui il podio è sempre rimasto lontano. Oro all'Ucraina di Sereda e Bailo, argento ai tedeschi Rosler e Pfeiff, bronzo agli spagnoli Rodriguez e Carvajal, che conquistano il primo podio di questi europei. Spettacolo ed emozioni nella finale maschile dai 3 metri. Il titolo lo vince Moritz Wesemann, che con l'ultimo tuffo mette la firma sulla doppietta personale dopo aver vinto anche dal metro. Francesi in festa per il primo acuto da padroni di casa. Jules Bouillet conquista un argento prestigioso, mentre il britannico Holden deve accontentarsi del bronzo dopo un errore fatale nell'ultimo tuffo. Niente da fare per Giovanni Tocci e Matteo Santoro, che non riescono mai ad agganciarsi davvero al treno delle medaglie. Ma nella giornata azzurra senza podi, l'Italtuffi festeggia lo stesso, perché Chiara Pellacani riceve dagli European Aquatics il premio come miglior tuffatrice del 2025.
19: È stato un anno pieno di emozioni per me, con tanti nuovi traguardi e quindi tante tante emozioni.
20: Ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Come sempre vedremo le prime pagine dei quotidiani, anche stasera aperture diverse, sicuramente c'è tanta politica italiana, oggi praticamente una delle ultime sedute dell'aula, domani si chiudono i lavori parlamentari, Giorgetti che parla e prospetta, diciamo così, la strategia economica dell'esecutivo, la bagarre in aula sul caso del Mastro e poi anche il caso, il giallo del drone a Lipsia in Germania e diciamo questo accordo possibile tra Iran e Oman, ma insomma di tutto questo parliamo con i miei ospiti, ve li presento. Collegato con noi Guido Olimpio, Corriere della Sera, bentornato.
21: Buonasera a voi.
20: Qui in studio con me è venuta a trovarmi Nadia Pretafritta, la Press.
22: Buonasera, buonasera a tutti.
20: Allora, io partirei dal Corriere della Sera, che apre così: bagarre in aula su Del Mastro. Questo è il titolo che sceglie di fare il Corriere. Questo è un tema di grande discussione. Adesso Nadia, che è una grande diciamo osservatrice dei lavori parlamentari, ci racconta bene che cosa è accaduto e politicamente che rilievo ha questa cosa. Del Mastro, no all'uso delle chat, bagarre in aula, questo è il Messaggero. Vi faccio vedere anche qualche altra prima pagina, eccola qua, quella del Domani: la destra sotto scacco di Del Mastro. Meloni, non parli più di Borsellino, queste sono le parole della segretaria Dem Elly Schlein proprio in aula. La maggioranza salva l'ex sottosegretario e nega alla procura di Roma le chat con il prestanome del clan Schlein. La premier non cita il giudice, campo largo compatto, ma sul riarmo l'alleanza traballa ancora. E sì, perché il tema è anche questo, c'è stato anche questo come tema in aula. Ultima prima pagina che per adesso vi faccio vedere è il Fatto Quotidiano: Camera umiliata, le urgenze della difesa, altri 22 miliardi e Del Mastro, Italia Viva e Destra PD col governo, i Dem con Movimento 5 Stelle AVS anti-riarmo, la Lega pro safe. Tanti temi, l'immagine diciamo che vedete qua è l'immagine delle proteste delle opposizioni sul caso Del Mastro in aula e vediamo un po' di tutto, c'è anche Ziello di Futuro Nazionale, quindi oggi in aula una giornata complessa. Nadia, che cosa è accaduto e soprattutto diciamo quali elementi politici su questa vicenda di Del Mastro possiamo sottolineare? Insomma, era un no abbastanza scontato all'uso
22: di queste
20: chat.
22: Era uno scontato dopo la battaglia che c'è stata in giunta per le autorizzazioni. In aula la maggioranza aveva i numeri per fare quello che voleva fare. Le opposizioni all'ultimo hanno deciso di chiedere il voto segreto, quindi è stato un voto a scrutinio segreto, però nonostante questo l'uso delle chat a Del Mastro è stato negato. Bagar, i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra si sono coperti gli occhi con delle bende, i deputati del Movimento 5 Stelle sono andati giù sotto i banchi del governo con il cellulare in mano, molto duro l'intervento di Conte, molto duro l'intervento di Schlein e poi soprattutto a far scoppiare la bagarre le parole di Galeazzo Bignami che parlando della volontà di Fratelli d'Italia di combattere la mafia ha citato Paolo Borsellino dicendo che il Movimento Sociale Italiano voleva Paolo Borsellino al Quirinale, invece la sinistra elesse Scalfaro. L'anno dopo le elezioni Scalfaro liberò a suo dire 300 mafiosi al 41 bis e lì è scoppiata proprio davvero una bagarre non da ultimo giorno di scuola, ecco, per essere ultimo giorno di scuola è stato abbastanza movimentato.
1: Sì, e lì ci sono state quelle parole, no, che ricordava il titolo diciamo del Domani, quelle parole non parlate più di Borsellino adesso che, diciamo così, avete scudato l'ex sottosegretario. Ricordiamo, l'inchiesta è un'inchiesta, diciamo, articolata, ma insomma quello che chiedeva la Procura di Roma era di poter accedere alle conversazioni tra Del Mastro, che essendo parlamentare naturalmente gode di una immunità particolare, con diciamo questo Caroccia che è accusato di essere il prestanome del clan Senese. Questo è un po' il tema. Però c'è un altro tema, poi Guido vengo anche da te, c'è un altro tema diciamo oggi che si è visto plasticamente in aula, tutta la questione sulla politica estera che fa, diciamo così, che ha visto i distinguo della Lega, diciamo, nel lato maggioranza e che vede nuovamente questo campo progressista un po' sfilacciato al minimo. Che cosa è avvenuto oggi e poi dopo facciamo un passo oltre.
22: Allora, facciamo un passo indietro. Ieri PD, Movimento 5 Stelle e AVS sono riusciti a presentare una risoluzione unitaria e non era scontato rispetto a anche a quello che è successo negli ultimi giorni. Però i riformisti del PD hanno da subito detto che il testo approvato, troppo blando, non era assolutamente votabile. In questo sono stati, tra virgolette, salvati dai regolamenti della Camera, perché il loro testo della risoluzione di maggioranza era, diciamo, precluso e quindi non è stato votato. Quindi di fatto il PD è riuscito a non spaccarsi. Però i riformisti del PD, Lorenzo Guerini in testa ma tanti altri, hanno votato a favore degli impegni delle risoluzioni di Azione e di Italia Viva che proponevano l'utilizzo del SAFE. Quindi anche se non in modo palese, comunque una spaccatura c'è stata, è un problema che il campo largo ancora deve evidentemente risolvere. Conte nei giorni scorsi ha proposto di risolverlo con le primarie, è arrivato l'alt di Schlein, ma comunque ancora una soluzione va trovata, insomma.
1: Tra l'altro, diciamo, Conte nei giorni scorsi, diciamo, ha fatto un po' un passaggio proprio sulla politica estera, che è uno degli elementi che, diciamo, tra i tanti, che in questo campo progressista non vede, diciamo così, una unitarietà di intenti proprio sulla questione di Kiev, sulla questione dell'Ucraina, no? Cioè Conte è stato molto chiaro e, diciamo così, ha quasi chiesto un voto più che sulla persona, no, che si candiderà alle primarie, quasi sul programma.
22: Sì.
1: E prima, diciamo, a seconda di chi si sceglie, la posizione, diciamo,
22: un po' delle primarie
1: variare
22: all'americana, no? Non per scegliere soltanto il leader, ma per scegliere la linea politica. Però su questo appunto è arrivato l'alt di Schlein, ma anche di Bonelli e Fratoianni, perché
1: certo,
22: loro vogliono invece prima dare un perimetro al programma e a quel punto solo dopo arrivare alla leadership.
1: Allora Guido, vengo da te perché la questione ucraina, che per un lungo periodo di tempo è stata un po' sotto traccia nella politica italiana, adesso è tornata in maniera abbastanza preponderante, anche perché naturalmente ci avviciniamo a un clima di campagna elettorale in cui i posizionamenti, diciamo, rispetto ai propri elettorati devono essere in maniera più evidente, devono essere fatti in maniera più evidente, e quindi chiaramente anche la posizione e soprattutto la questione del riarmo e quindi l'utilizzo dei fondi per il riarmo o meno, diciamo, anche qui i diversi partiti politici si differenziano. Ma volevo da te un po' una riflessione su quello che sta avvenendo sul campo ucraino, anche vi faccio vedere il titolo della Nazione, alla luce di quello che è accaduto in Germania. L'Ipsia, il già
20: giallo del drone era vicino a un aereo ucraino, allarme in Germania, conteneva esplosivo, un altro velivolo ha urtato un cargo di HL, bombe su Kiev, dalla scorsa notte, insomma, che ci sono stati attacchi molto pesanti. Zelensky, siamo senza difesa, ma Trump nega i Patriot. Allora, prima una tua lettura su quello che potrebbe essere questo giallo di questo drone. Si parla di guerra ibrida ancora.
21: Allora, intanto dobbiamo capire la matrice. È chiaro che i sospetti si addensano, si concentrano sui russi, ma allo stato attuale non abbiamo rendimenti precisi. Certamente questo però è un nuovo episodio in una serie. Ricordiamo che sono comparsi droni un po' ovunque in Europa negli ultimi 2 anni. C'è stato un episodio molto simile nel 2024, proprio in Germania e in Gran Bretagna, quando sono stati colpiti degli aerei cargo della DHL, e in quel caso non c'erano dubbi, è stata un'operazione dei servizi russi affidata a dei mercenari. Quindi questa azione, certamente al di là della responsabilità, dà l'idea di come il conflitto si avvicini sempre di più anche a territori che sono più lontani, cioè nel senso che

0: la guerra ibrida o comunque le azioni, provocazioni, chiunque le mette in atto, stanno trascinando sempre di più i paesi che supportano Kiev. La Germania, lo sappiamo, è impegnata in maniera decisa nel sostenere Kiev, anche sul piano logistico, e quegli aeroporti dove sono avvenute le segnalazioni di droni, incidenti, episodi strani, facevano parte di una corona di basi e di supporto per gli aiuti in favore dell'Ucraina. Quindi ci può essere un tentativo di disturbare questo, di lanciare dei segnali.
1: Ecco, tra l'altro, quando in questi giorni abbiamo parlato tanto della crisi dei migranti di Ceuta, di quello che è successo, no, al confine, anche se non sono confini, ma confini marittimi, diciamo così, con la Spagna, anche lì si è parlato di guerra ibrida, tra l'altro dando una lettura di quello che è avvenuto, secondo alcuni think tank americani, ma anche secondo alcuni analisti anche nel nostro paese, una lettura appunto come se quello che è avvenuto fosse avvenuto anche lì in una chiave di guerra ibrida. Tu come l'hai vista? Certo, e poi arriviamo, certo, all'Europa.
0: Può essere, allora diciamo questo, sono due piani paralleli e separati. Allora, è chiaro che negli ultimi anni, soprattutto dopo l'invasione dell'Ucraina, la guerra ibrida ha avuto, diciamo così, un'intensificazione da parte dei russi in maniera clamorosa, evidente, ma anche da parte degli stessi ucraini contro i russi. Ricordiamo varie azioni compiute all'estero, lontane dalla Russia, ma per colpire obiettivi russi, le petroliere, personaggi che stavano all'estero. La guerra ibrida è un sistema abbastanza facile per contrastare l'avversario, ma anche per incidere sulle reti di supporto. Faccio un esempio: è emerso in maniera evidente come i russi abbiano finanziato delle provocazioni, anche piccole, anche minime, in Francia, affidandosi a serbi, a croati, a ucraini, e questo per disturbare, per creare tensioni. Quindi questo è un nuovo tipo di conflitto a basso costo. Per fare queste azioni, è emerso, sono state pagate poche migliaia di euro, a volte anche meno, quindi è facile usare la guerra ibrida, che può essere fatta sia di attentati, sia di provocazioni, ma anche di azioni per influenzare il clima, per esacerbare i toni, per creare polemiche. Un esempio su tutti, le teste di maiale messe davanti alle moschee a Parigi, nella zona della capitale, o anche la profanazione di monumenti sull'Olocausto, sempre in Francia. Due azioni non gravissime, ma certamente che hanno provocato rabbia, no? Sdegno. Quindi la guerra ibrida si svolge anche su questo piano. Per quanto riguarda Ceuta, e qui è chiaro che poi ognuno intinge la penna oppure piega il racconto alle proprie convenienze o ai propri disegni politici. Allora, c'è una tensione migratoria nota, ma c'è anche una tensione tra Marocco e Spagna, non legata soltanto, diciamo così, alla questione di Ceuta. È un discorso molto più ampio, molto più strategico. C'è certamente come si è detto, i marocchini non hanno gradito i contatti della Spagna con l'Algeria, ma c'è molto di più. Quindi è chiaro che ci può essere il tentativo di, più che usare, cavalcare questi fenomeni. Un esempio più lontano, ad esempio il Pakistan lo ha fatto durante la guerra al terrorismo, no? Che da una parte ospitava gli estremisti e dall'altra collaborava con gli americani. O ancora l'altro esempio, sempre sul campo dell'immigrazione, della Turchia. Ricordiamo le pressioni della Turchia anche, diciamo così, anche nei confronti dell'Europa, della Germania e della stessa Grecia. Quindi la carta migratoria è formidabile.
1: Senti Guido, poi torno da Nadia. Un'ultima considerazione tua. In questi giorni parto e poi torno alla politica italiana. In questo dibattito interno tra gli schieramenti, soprattutto interno al campo largo, si parla molto di Ucraina e Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha parlato della necessità di trovare un mediatore, no? Portare Putin al tavolo insieme a Zelensky. Insomma, si è un po' candidato a, diciamo, tentare di trovare questo mediatore. Tu hai in mente una figura che potrebbe fare questo ruolo? Anche perché l'Europa, non possiamo dire l'Europa intesa come comunità di paesi, che sia stata neutra nei confronti ovviamente della guerra e dell'invasione russa dell'Ucraina, no? Esiste ti viene in mente un personaggio, perché si evocava Mario Draghi a un certo punto, no? Ti viene in mente un personaggio?

0: Per questo ruolo difficile?
1: Non mi vengono in mente i personaggi, perché per mediare bisogna che le parti siano disposte a trattare.
0: E questa è la prima cosa.
1: E la Russia fino adesso ha detto no a tutti i vari lanci, ipotesi. Ricordiamo che molti si sono dati da fare. Ricordiamo quante volte la frase, persino verso Trump, il Cremlino ha detto non è il momento, vediamo, servono garanzie. Quindi certamente ci può essere qualche personaggio, ma quello che conta è, e questo vale anche per la crisi nel Golfo, quello che conta poi è la volontà delle
0: parti. Attori.
1: Vogliono mettersi d'accordo? O se, altrimenti sono tutti tentativi futili, o sono tentativi per guadagnare tempo e per cercare un po' di calmare le opinioni pubbliche, di vendere dei messaggi che poi non sono messaggi poco veritieri. Quindi ben venga una mediazione, ma io non, a questo punto non la vedo.
0: Allora, veniamo un attimo alle cose, diciamo, più di casa nostra, che poi non sono solo di casa nostra. Ti faccio vedere il riformista, Nadia. I nodi al pettine, no al riarmo e astensione su Tortora. Il PD si piega al Movimento 5 Stelle, i riformisti Dem insorgono contro la deriva contiana, Fassino, ambiguità inaccettabili su Ucraina e difesa. Ti faccio vedere anche Libero, che apre su questa inchiesta sui misteri della Casa di Conte, così dice il quotidiano. Consiglio Elli proroga la Meloni. Come stanno? Come sta la situazione dentro il campo largo? C'è stato questo pranzo tra Conte e Schlein.
2: Sì, ieri c'è stato questo pranzo tra Conte e Schlein. Dopo questa, la fuga in avanti di Conte proprio sull'Ucraina. Riappacificatore? Beh, direi ni. Perché anche se dal Partito Democratico hanno parlato di toni distesi, incontro costruttivo e tutto, è vero che le distanze rimangono ed è vero anche, soprattutto secondo me, che Conte non intende fare passi indietro evidenti, soprattutto adesso, perché se è vero che la coalizione di centrodestra è alle prese con Vannacci e quindi in un qualche modo condizionata da Vannacci, Conte sa perfettamente che anche in vista delle elezioni dell'anno prossimo un'eventuale discesa in campo di Alessandro Di Battista, Grillo che comunque la scorsa settimana si è rifatto vivo, ha delle pressioni e non può cedere su alcuni punti che sono qualificanti. Allora continuo a dire, la nostra politica estera non potrà, se siamo una coalizione progressista, la nostra politica estera non potrà essere uguale a quella del governo Meloni.
0: Quindi, e sicuramente, come dire, a seconda di chi, alla fine anche sulla questione primarie, Conte ieri è stato molto chiaro, ha detto le primarie si faranno, anche queste parole insomma che non è che sono state sottoscritte da tutti i leader dei partiti del campo progressista,
2: no.
0: E quindi se si faranno, forse si faranno appunto non solo più per scegliere, come dicevamo prima, il leader, ma anche per scegliere la linea.
2: Che è un po' quello che diceva Renzi ieri, cioè dice esistono in tutto il mondo, esistono due tipi di sinistra. Quindi le primarie possono servire a scegliere quale tipo di sinistra vogliamo essere. Certo, poi serve un patto di ferro, diceva lui, dal giorno dopo tutti d'accordo per battere la destra. Ecco, questo se si va, secondo me, a esacerbare lo scontro per la leadership, poi diventa un po' complicato, perché lo scontro diventa duro, come se fosse uno scontro tra pacifisti e bellicisti, qualche giornale richiama questa possibilità, sì, di fare quasi fosse un referendum tra pacifisti e bellicisti, poi ricompattare il fronte diventerebbe complicato. Quindi il rischio che poi avvenga quello che diceva Libero, mi facevi vedere, cioè che si arrivi ad una proroga della Meloni, effettivamente poi c'è, quindi loro devono trovare il modo di scegliere il programma, scegliere la leadership, però rimanere compatti, e questo allo stato attuale dei fatti. Poi magari, ecco, oggi parlando anche in transatlantico con Bonelli, Fratoianni, loro sono abbastanza ottimisti,
0: sì,
2: dicono che poi la politica ha la testa dura ed è alla testa più dura delle chiacchiere.
0: Diciamo che tra tutti i partiti della coalizione, diciamo Alleanza Verdi Sinistra, che è già una coalizione, mi sembra che diciamo come partito sia il più ottimista in questa fase, sull'esito di questo campo progressista. Quello che stavi citando, che l'avevamo visto prima, è un'intervista che riporta il Fatto Quotidiano Quotidiano a Virginia Raggi. Il PD scelga dove stare, discrimine bellicisti, pacifisti. C'è un tema, diciamo, anche che chiaramente in questo momento la leader del Partito Democratico, Schlein,

0: vede la sua leadership anche dentro il suo stesso partito, come sappiamo il Partito Democratico, insomma, è un partito malmostoso.
1: Mangia leader quasi.
0: E che tra l'altro Renzi dica, diciamo, si va alle primarie, poi si fa il patto di ferro, così non ci facciamo, non ci mangiamo tra di noi, diciamo, è abbastanza singolare, lo possiamo dire. Ecco, però in questo momento forse è la leader un po' più in difficoltà.
1: Diciamo che secondo me da ieri alle elezioni la situazione non potrà che peggiorare, tra virgolette, ecco. Perché è il momento di scegliere questa leadership e ovviamente chiunque sente di essere in campo, tipo Giuseppe Conte, si gioca tutte le carte che ha a disposizione, anche perché Conte a Palazzo Chigi c'è stato, quindi se tu vai a parlare con i deputati o i senatori del Movimento 5 Stelle, loro ti dicono però abbiamo sempre fatto, magari anche alle elezioni amministrative, che senza far primarie, senza far niente, chi aveva un background di esperienza in più andava a correre. Adesso l'esperienza in più a Palazzo Chigi
0: ce l'abbiamo noi,
1: perché Conte c'è stato due volte. Di contro Schlein dice sì, ma io come consensi non ho, tra virgolette, non ho rivali, e per questo anche Franceschini diceva ieri in un'intervista, alla fine della fiera le primarie possono essere l'unico modo per sciogliere questo nodo, anche perché l'altra possibilità di cui si è parlato era questo famoso papa straniero,
0: sì,
1: il federatore. Però a parte che un nome
0: è all'orizzonte
1: forte,
0: non ne vediamo. No.
1: Ma oggi stesso lo abbiamo chiesto a Conte e lui dice, beh, dovete chiedere anche agli altri leader. Siccome Elly Schlein già si è espressa contro questa possibilità, dice allora il percorso si interrompe, già, basta con un no e il percorso si è già interrotto. Come dire, facesse un passo indietro lei, forse lo potrei fare anch'io, però io questa possibilità francamente non la vedo possibile.
0: E quindi torniamo all'ipotesi di Libero, appunto, proroga la Meloni, diciamo così, consiglierli, proroga la Meloni. Però poi questo governo, che poi e tutti i governi che verranno in futuro, dovrà poi fare i conti con un tema che è sempre il tema principale. Oggi Giorgetti parla in aula e parla appunto di queste prospettive economiche del governo. È questo un po' il banco di prova? Sarà il banco di prova di questo esecutivo, e insomma, se sul SAFE, quindi sui fondi per la difesa, c'è stata già una spaccatura con la Lega, beh, sicuramente è quello il momento, diciamo, sia i fondi per la difesa, ma soprattutto la questione energetica, che in questo momento sta mettendo in crisi l'esecutivo, diciamo, più di altre cose, anche se si parla di altre cose, insomma, però è quello il tema, o no?
1: È quello il tema, anche perché, diciamo, è quello il tema che tocca poi in concreto la vita degli italiani che poi andranno a votare nel 2027. Cioè, ieri il Consiglio dei Ministri ha rinnovato la proroga del taglio delle accise, ma è un'altra
0: fino
1: piccola
0: al 25
1: proroga
0: agosto,
1: fino al 25
0: 17 centesimi
1: agosto.
0: Solo sul gasolio, cioè stiamo parlando veramente di un intervento tampone.
1: Esatto,
0: limitato.
1: La procedura che il Parlamento ha avviato oggi votando le risoluzioni comunque è che per lo 0,6% riguarderà le spese possibili per l'energia, non, comunque questo 0,6% non può comprendere le accise, perché si parla di investimenti strutturali, quindi saranno risorse che andranno reperite, e quindi chiunque si troverà a governare dovrà fare i conti con questo. La Lega in questo momento c'ha Vannacci alle spalle, oggi Vannacci era alla Camera e ha fatto comunque una conferenza stampa show in cui ha manifestato la sua presenza e ha detto io sono qua, l'effetto Vannacci già si vede, non
0: certo.
1: È abbastanza, il centrodestra dovrà fare di più. E quindi è tutto, diciamo che appunto ultimi giorni di scuola, ma a settembre si riparte
0: duri. Pagheremo caro, prima le armi, malgrado i distinguo e le spaccature fra alleati, il governo si avvia alla sua ultima legge di bilancio nel segno della spesa bellica, il manifesto naturalmente, il voto del Parlamento sul nuovo maxi debito per bombe e missili condizionerà i prossimi tre anni, intanto si divide il PD. Nadia, facciamo un attimo, diciamo, poi magari torniamo su queste questioni economiche, però facciamo un passo su quello che accade tra poche ore, ovvero ci sarà questa audizione in commissione Covid di abbiamo parlato fino adesso di Giuseppe Conte. Una audizione molto, diciamo, attesa.

0: che sono stati tirati fuori sui vari appalti. Adesso non li ricapitoliamo tutti, che sono molti e sono complicati, ma anche Conte ha detto la sua
1: Sì,
0: su un altro.
1: Conte, allora, intanto per essere audito ha dovuto dimettersi da componente della commissione Covid. L'audizione avrebbe dovuto essere questa mattina, ma poi i lavori d'aula non l'hanno consentito ed è rinviata a domani. Dovrebbe essere alle 11, ma potrebbe slittare di qualche ora. L'ex premier dovrebbe fare una sua relazione e poi rispondere alle domande dei parlamentari, che non saranno poche, data appunto all'attesa che c'è stata su questo tema. Sono 2 anni che, diciamo, soprattutto Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle fanno un duro braccio di ferro. Conte ha già annunciato di voler proprio rigettare nel campo avversario tutto il fango che dice di aver
0: Perché
1: ricevuto.
0: dice di aver già parlato, già detto la sua verità, ha parlato con i magistrati, parlato
1: Sì,
0: diciamo
1: lui ha ripetuto in
0: ampiamente,
1: più
0: no? In
1: occasioni
0: più occasioni.
1: di essere stato indagato e poi prosciolto dopo aver raccontato la sua versione dei fatti. Quindi è chiaro che per lui sarà anche un'occasione di chiarire dopo. In commissione hanno fatto varie audizioni, Arcuri, le mascherine, gli appalti. Ci sono 2 tesi che si contrappongono. Domani lui dirà la sua e chiaramente anche i vari componenti della commissione lo interrogeranno e magari non domani, magari anche lì si rimanderà a settembre, però è un tema che ancora continuerà a far discutere.
0: E, tra l'altro, in tutto questo, diciamo, a proposito, insomma, di questa, vedremo naturalmente che cosa andrà domani, però vediamo che in questi giorni, diciamo, c'è una sorta di campagna che viene fatta, dai quotidiani, diciamo così, di area più, conservatrice, Covid, Conte nel mirino della NATO. Durante la pandemia l'Italia fece accordi sulle mascherine con Russia e Cina senza avvisare il quartier generale atlantico, l'irritazione rivindazzata al Viminale e il piano antidisastri disastri, scusate, scattato soltanto dopo 3 mesi. Anche qua abbiamo il campo largo diviso sul riarmo del Mastro e Rissa, quindi anche qua, diciamo, la tensione in Parlamento torna in primo piano. Andiamo un attimo. Facciamo un passo invece su un altro argomento che troviamo su molti quotidiani e che ci riporta un po', diciamo, a quella sinistra o comunque a quella vicenda americana che, appunto, a proposito di primarie, ci richiama quello che sta avvenendo verso le elezioni di midterm, quello che è successo in Michigan, un caso assai particolare, che è stato, diciamo, abbastanza poco visto nei nostri media. Non solo Mandani, il voto in Michigan scuote i Dem americani. Le primarie vengono vinte da questo socialista, medico egiziano, El Sayed, in maniera un po' a sorpresa. Trump ha commentato, diciamo, che questa vittoria potrebbe essere una cosa positiva anche per il candidato repubblicano, anche perché El Sayed ha una posizione per quanto riguarda, per esempio, Israele molto netta, molto chiara, e questo, appunto, secondo Trump, potrebbe portare beneficio alla causa, diciamo così, dei repubblicani, che in questo momento, Trump in particolare, è particolarmente, diciamo così, in difficoltà.
2: Prenderà i prestiti safe per la difesa, la Camera annulla l'acquisizione delle chat di Del Mastro, tensione in aula, la protesta delle opposizioni. Droni con esplosivo sull'aeroporto di Lipsia, scenario di attacco ibrido, è un nuovo livello di minaccia per la sicurezza, dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt. Iran e Oman raggiungono un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz, Trump no, se non apre colpi duri. Teheran, Stati Uniti inaffidabili, l'esercito israeliano bombarda ancora il Libano. Accordo per il risarcimento fra l'azienda ospedaliera e la famiglia del piccolo Domenico morto dopo il trapianto sbagliato di cuore a Napoli, prosegue il processo penale. L'ondata di calore non dà tregua, temperature sopra la media in gran parte d'Europa, in Italia 27 città oggi da bollino rosso. Europei di nuoto, bis sul primo gradino del podio per Ginevra Taddeucci, regina di Parigi insieme a Chiara Pellacani, 4 ore da leggenda nei tuffi. Bentrovati in diretta su Rai News 24. Scusate, La giornata parlamentare tra i